0: centro estivo, andate al lavoro in una di queste giornate in cui nel traffico pensi ai problemi che risolverai, questo è il mese in cui tutto deve essere chiuso prima della grande sagra estiva e noi siamo lì ad accompagnarvi e informarmi su tutto senza che neanche stacchiate le mani dal volante. Ale, a fra poco!
1: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
3: Sono le 2:03.
2: Giornale radio.
4: Meteo.
5: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
7: Ora devi parlare.
8: Non posso.
7: Devi. È la nostra sola speranza.
8: Speranza.
9: Buongiorno Luca, io se non le dispiace volevo tornare su Mastella, perché effettivamente questa sua, chiamiamola confessione, ha suscitato parecchio stupore, ha attirato l'attenzione dei media, eppure vede la forza di Mastella, glielo dico io perché vivo qui nei pressi della provincia di Benevento, la forza elettorale di Mastella è stata sempre quella di essere percepito come una persona normale, chiunque si avvicinasse a lui non aveva alcun tipo di timore reverenziale, fosse anche la persona più semplice, più umile, chiunque poteva avvicinarlo e aveva la percezione vera di una persona che effettivamente si immedesimava, cercava di capire quelli che erano i problemi che gli venivano posti. E allora oggi con questa sua, come dire, dimostrazione di normalità viene fuori la grandezza davvero di questo politico, del quale si possono condividere o meno le idee, le scelte, per carità, però viene fuori la grandezza, la umanità, la sua grandezza nella sua umanità, nella sua semplicità, come qualsiasi altra persona dice a tutti di avere una malattia e chiede preghiere e spera che possa farcela. Quindi anche in questo suo gesto Clemente Mastella è un politico nel quale chiunque si può identificare. La sua forza elettorale ancora oggi altissima riposa proprio in questa sua caratteristica. Grazie Sandro D'Avellino.
10: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Per ora la legge sulla caccia, quella schifezza che stanno cercando di approvare in fretta e furia, sembra bloccata. Non abbassiamo la guardia, perché questa è una cosa gravissima verso il nostro ambiente e verso la nostra fauna selvatica, che è di tutti. Non è di 500.000 cacciatori, che per lo più sono vecchi rimbambiti, ma è di 6 milioni di italiani. Stiamo attenti, perché con questo DDL questi possono sparare ovunque, anche nei parchi, e i parchi sono nostri, sono dei nostri figli, vogliamo andarci in bici, vogliamo essere tranquilli, quindi non abbassiamo la guardia. Io chiedo alla LAV e a tutte le associazioni di fare una grande mobilitazione, e anch'io che sono pigra nell'andare in piazza vi assicuro che sarò la prima ad andarci, perché già gli incidenti di caccia sono tanti, con questo DDL saranno tantissimi, e anche fra gli umani. Non abbassiamo la guardia. Ciao ciao.
0: E allora rieccoci. Con noi Pietro Senaldi, buongiorno in questa giornata piena di cose Pietro, ti saluto.
8: Buongiorno.
0: E vorrei che cominciassimo subito. Volevo chiederti se Mastella ti ha emozionato come ha un po' emozionato tutti noi, per quella semplicità proprio, lo diceva un ascoltatore prima.
8: Ma sì, guarda, lui secondo me, io l'ho anche scritto oggi, c'è stato un fulmine a ciel sereno, è in un momento difficile, si è sottoponendo alle cure, poi farà l'operazione e secondo me si è legato alle sue due grandi forze, che sono la fede, perché lui è un uomo di fede e in chiesa si è aperto, non si è trattenuto, e poi alla gente, no? Perché lui è un uomo di territorio, lui ha sempre detto io non ho capi perché vivo del consenso del territorio. E quindi in un momento di difficoltà umana si è attaccato alle sue due grandi forze, Dio e i suoi concittadini.
0: Scusami, ma tu sai qualcosa di più? Addirittura il percorso terapeutico deve fare un'operazione, esattamente che tipo di tumore è?
8: Ma adesso sì, io lo so, lui non c'è niente di drammatico, però è un percorso, lui si sta sottoponendo appunto alla terapia che lo dovrebbe preparare a un'operazione che dovrebbe essere risolutiva.
0: Quindi non è spacciato, ha ancora la possibilità di salvarsi secondo quello che sai?
8: Secondo quello che so, io non sono un medico, ma ho parlato con
0: sì.
8: Sì, però sai, sono brutte sberle, è scosso.
0: Assolutamente sì. La modalità che ha scelto ti ha stupito?
8: Ma secondo me no, è stata una cosa emozionale, perché lui poi alla fine è un uomo di passione, no? È anche uno stratega, ma la sua strategia è sempre stata io credo nel centro, sono un democristiano, devo sopravvivere perché con me sopravvive la tradizione democristiana meridionale, no? Questo è stato. E lui dove vedeva spazi di sopravvivenza, una volta nel PDL, una volta a sinistra, una volta da una parte, una volta dall'altra, lui andava per sopravvivere lui e il messaggio di cui si sente portatore.
0: Quindi, sì, però va anche, non mi ha detto, stupito. Va anche detto che viene sempre un po', è sempre stato un po' a volte irriso da qualcuno, però poi alla fine di quella vicenda così importante che mi portò a vivere a Ceppaloni per quasi un mese da inviato, il processo e l'arresto, i domiciliari che riguardarono la moglie Sandra, la famiglia Mastella ha pagato un prezzo umano enorme ed è stata assolta. Pietro,
8: sì,
0: non è che lui era colpevole, né lui né la moglie. E mi ricordo Bassolino, che era il casus belli, perché lei era accusata di aver concusso Bassolino e lui gli aveva detto: ma come, abbiamo trattato su un'asla, come potete pensare che io possa essere stato concusso? Quindi era una vicenda veramente assurda e grottesca, e il povero Mastella ebbe una montagna di fango. In quel caso non era colpevole né lui né la moglie.
8: No, vorrei ricordare che poi cadde il governo di Prodi, no?
0: Certo,
8: a seguito di
0: cadde
8: questo.
0: Il governo, quindi, proprio su quella vicenda. Hai
8: quindi,
0: ragione,
8: diciamo,
0: fu un evento storico importante.
8: A parte il prezzo grandissimo che ha pagato lui e la famiglia, io credo che anche il paese abbia pagato un grande prezzo, perché sai, quando un'inchiesta fa cadere un governo, che poi era di sinistra, quindi tu puoi dire a me poteva anche andare bene, ma invece no. Quando un'inchiesta fa cadere un governo e poi scopre che l'inchiesta non ha fondamenti, mi sembra una lesione della democrazia.
0: Senti Pietro, invece passiamo a questo insieme di cose che friggono sulla padella del centrodestra. La legge elettorale, su cui non si è trovato l'accordo, e sembra che proprio il motivo su cui il braccio di ferro non si riesce a risolvere siano le preferenze. La Meloni le vuole, Forza Italia, la Lega assolutamente no, a Salvini le liste bloccate servono a contenere gli oppositori interni, a Forza Italia per poter garantire anche un'operazione di controllo della linea del partito. Che dici, sono cose serie?
8: Ma io credo che al di là delle preferenze, dove lo scontro l'hai fotografato tu perfettamente, io credo che l'irrompere sul quadro della politica di Vannacci da una parte e l'incombere a sinistra, perché queste sono le notizie delle ultime ore, di un'ipotesi di Battista, insomma, di quelli che io chiamo i Vannacci di sinistra, no?
0: Quella è una bella definizione.
8: Un gruppo più estremista anche rispetto a Fratoianni, che secondo me è abbastanza estremista per essere di sinistra. Ecco,
0: ma povero Fratoianni, questa... estremista perché? E qua c'è, no, gente che vuole rispedire 300.000 migranti al loro paese. E a
8: una
0: te sembra estremista Fratoianni?
8: Beh sì, la patrimoniale, sai, tu, insomma, ha delle...
0: Ma è giusto far pagare i più ricchi, la patrimoniale non riguarda tutti gli italiani. Forse neanche tu con il tuo super meraviglioso attico
8: sì,
0: e io con la mia bella casetta rientreremo, neanche noi rientreremo nella patrimoniale, perché si tratta di
8: speriamo
0: prima casa.
8: Speriamo di non doverlo mai constatare, ecco, diciamo così. Comunque, detto questo, c'è
0: dovete sapere, ascoltatori, che Pietro Senaldi è anche un grande architetto di se stesso, ha compiuto un'opera meravigliosa di una casa costruita con intelligenza, con passione. Quello è proprio una delle case che raccontano la nuova Milano.
8: Ecosostenibile, soprattutto. Ecosostenibile.
0: Davvero?
8: Sì, beh, certo. Sì,
0: cioè
8: sì,
0: sei totalmente ecosostenibile?
8: Sono totalmente ecosostenibile.
0: Ma cioè, non paghi bolletta, no?
8: No, pago la bolletta, ma produco io, eccetera. Sono ecosostenibile la mia casa.
0: Madonna mia, che lezione che mi ha dato, altro che verdi e sinistra.
8: No, perché fatti e non parole, fatti e non parole.
0: Cioè, senti, quindi a no, Milano, guarda, con quel tempo di merda che avete, è possibile creare un impianto solare che ti abbatte i consumi?
8: Beh, sì, certo, la bolletta.
0: Ma
8: è
0: sempre nuvolo.
8: È più economico, no, c'è un sole meraviglioso. Poi, vabbè, dai, senti, volevo dirti, questa legge elettorale qui, secondo me Vannacci e i Vannacci di sinistra, i Vannacci di destra e i Vannacci di sinistra, hanno, diciamo, scomposto completamente il quadro. Quindi non è solo un problema di preferenze, è un problema di quale legge elettorale, di premio di maggioranza. Secondo me il dibattito è destinato, diciamo così, a non risolversi neanche la settimana prossima.
0: Ma se non si, secondo te, per il centrodestra e per il centrosinistra è meglio o peggio se si vota con la nuova legge o con la vecchia, il tanto vituperato Rosatellum?
8: Ma guarda, secondo me per assurdo la nuova legge conviene più al centrosinistra che al centrodestra.
0: Eccolo Senaldi, l'iperbole. Ma come? Stanno facendo le barricate per imporla e conviene più al centro-sinistra.
8: Mi sembra che i sondaggi dicano che il campo largo è in testa, no? Di 2 punti, questi sono gli ultimi sondaggi. Quindi conviene al centro-sinistra. Però chiaramente il centro-sinistra, avendo un elettorato fortemente ideologico, non può sostenerlo, no? Perché loro è un anno che dicono la Meloni vuol cambiare la legge elettorale, golpe, attentato, eccetera, eccetera. E lo dicono e gli ascoltano i loro elettori. Se poi loro dicono sì alla legge, perfino i loro elettori gli dicono scusa, mi hai detto bianco fino a ieri e adesso mi dici nero.
0: Però Pietro, obiettivamente è una brutta legge, è una legge che dà 100 deputati di premio a una minoranza che arrivi a prendere il 42. Dovete immaginare, ascoltatori, che è come se nascesse un partito politico del 13%, come se un partito ottenesse di premio l'equivalente di tutti i 5 Stelle o addirittura della Lega sommata a Vannacci. Pensate che ho a Forza Italia, dai, e non si può vedere.
8: Beh, infatti stanno pensando di abbassare la soglia, però di fatto conviene alla sinistra.
0: Non riesco a capire perché, però bene, avete visto l'attimo quante opinioni vi dà.
8: Perché
0: senti,
8: testa,
0: dimmi
8: perché...
0: solo se alla fine... Questo è il pronostico dei pronostici, solo tu conosci così bene il centrodestra. Alla fine Vannacci sarà in coalizione o no?
8: Ma penso che molta acqua deve passare sotto i ponti. penso che non credo che alla fine sarà in coalizione. Perché
0: per quelle cose che dice Salvini, mi ha tradito due volte, grazie ho già dato? O per qualche altro motivo?
8: Secondo me per tre ragioni. La prima è che forse non conviene neanche a lui, che depotenzierebbe la sua portata di protesta. Questo è fondamentale. La seconda, perché io credo che, sì, in parte quello che dice Salvini, ma io lo estendo. La seconda è che se lo tengono in coalizione e vincono, per caso, lui poi fa come Bossi nel 94, no? Saluta tutta la compagnia e quindi non garantirebbe 5 anni di governo. La terza è perché la Meloni sta facendo un processo politico lungo che è frastagliato verso portare il suo partito a una dimensione di partito conservatore.
0: Ah, questo è interessante. Tu dici l'esodo di Vannacci disegna il confine con la destra estrema.
8: Beh, insomma, direi di sì, no? Alla fine, al momento direi di sì. Io credo che
0: no,
8: sia...
0: se ti dice a lei no, perché ti ci puoi anche alleare.
8: Ma diciamo, ma sì, però insomma viene rallentato il tuo processo, no?
0: Ci sono, però quando vedi i sondaggi e vedi che senza Vannacci la coalizione di centrodestra è sotto di 1.5 punti, non pensi come pensiamo tutti che alla fine il centrodestra ci pensa 40 volte prima di andare diviso e rischiare di perdere?
8: Ma io credo che la Meloni sia un po' un politico diverso in questo punto di vista, cioè lei vuole vincere per governare, se non vincere per poi fare i compromessi non rientra fra le sue priorità. Credo che per lei sia più importante il percorso politico che sta facendo fare alla destra. Quindi se gli italiani lo capiscono, lei va avanti e vuole andare avanti fortissimamente. Ma non credo che sia disposta a rinnegare il proprio percorso politico per governare con chi poi la farebbe governare. Ecco, questo secondo me è un po' il punto.
0: Grazie, le analisi folgoranti di Pietro Senaldi, che in questa lunga estate potete ascoltare qui, altrove, ma soprattutto vedere in onda ogni volta che si collega con noi. Grazie, grazie Pietro.
8: Prego.
0: Ciao.
8: Ciao, ciao, ciao.
0: E allora 334 11 11 622, le vostre voci che ci accompagnano ogni giorno.
11: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano, sono Mabel da Roma e volevo appunto lasciare il mio pensiero su quanto ho sentito dall'onorevole Mastella e il suo modo, diciamo la sua delicatezza e anche la commozione con la quale ha affidato a noi un momento di vita personale, privatissimo e anche non facile. Mi ha lasciato, indipendentemente dal colore politico che ognuno di noi può appunto avere, mi ha lasciata veramente sorpresa. Mi è piaciuto il fatto che abbia cercato un abbraccio collettivo in un momento che così delicato, dove soltanto l'amore e l'affetto delle persone care possono fare la differenza. Quindi, anche se lui non mi conosce, il mio veramente affettuoso abbraccio forte forte, pieno di cose belle all'onorevole Mastella. Grazie, buona giornata a tutti.
12: Buongiorno, Pippo da Milano. A proposito di Mastella, per quanta commozione ci possa essere per una persona ammalata, ma per me il suo è stato un gesto di arroganza, cioè questo chiedere pregate per me come se fosse un papa, ma che senso ha? Che senso ha? Semplicemente un farsi propaganda nonostante una malattia. Io gli auguro di star bene, ma che la smetta per favore di fare il politico politichese. Ciao.
0: Però sai che non c'era questa arroganza perché c'era una parola in più. Oggi è la giornata di preghiera per i malati, preghiamo per loro e pregate anche per me. Cioè non era pregate tutti per me, non ho sentito io questa arroganza, anzi come è sembrato a Mabel, mi è sembrato che l'abbia detto con molta leggerezza, con molta fragilità. Pregate anche per me, speriamo ce la faccio, cazzo. Era proprio come se ti uscisse, non lo so, non l'ho vista. Vedi, ognuno di noi legge e vede cose diverse anche nelle parole più semplici. Me lo fai risentire, Peter Mastella?
13: E a tutti chiedi di pregare per me.
0: No, hai ragione.
13: Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anch'io lo sono.
0: Anch'io lo sono, ecco.
13: Spero di farcela, grazie.
0: Vedi, io ho percepito questo essere lui in mezzo a tutti i malati, non pensate solo a me, però vedi, è incredibile che ognuno di noi coglie veramente anche piccoli toni infinitesimali come grandi, enormi differenze. No, non mi è sembrato un messaggio arrogante, ma lo scopriremo presto. Adesso sappiamo anche che deve subire un intervento, spero che vada bene. Ecco, voglio dirvi una piccola cosa. Ieri mi è arrivata una telefonata e un compagno di classe mi ha raccontato che una nostra compagna, una nostra amica dei tempi del liceo, Silvana Tucci, se n'è andata dopo aver aspettato invano il trapianto di un cuore. Ecco, è un momento in cui le nostre fragilità ci aiutano a capire quelle degli altri. Ho veramente sofferto un dolore incredibile. Una persona, ricordo come ragazza, 56 anni, giovane, e questi percorsi di malattia sono terrificanti, con i loro saliscendi, con le loro variabili incredibili, come momenti di salvazione possibile e di dannazione. Ecco, essere in attesa nella speranza di poter fare un trapianto e poi vedere svanire quella possibilità. Ecco, questo è ciò che ci rende terribilmente fragili di fronte all'immensità della morte. Allora, scusate se chiudo questa pagina ricordando questa amica che ricorderemo sabato, Silvana, per il suo funerale. E con lei saluto veramente insieme tutti, non uno, due, non ognuno il suo, ma tutti coloro che combattono con la malattia nel tempo della modernità. Ci fermiamo, Giornale Radio, questa radio libera di informare, e torniamo subito dopo per il gran finale.
1: Se ascolti in silenzio, va bene, ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
2: Attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
15: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 2 e 26 minuti.
2: Giornale Radio.
16: Meteo.
5: Questo inizio di weekend sarà caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione africana sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con la presenza al massimo di poche nubi sparse innocue, senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il cielo resterà sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale, con condizioni stabili e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
17: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
18: Sentiamo,
14: qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
18: Buongiorno Telese, buongiorno Giornale Radio. Riguardo al DDL sulla caccia, allora io cerco sempre di affrontare le cose in maniera neutrale, poi ovviamente ho la mia idea politica, ma allora per comprendere appieno, al di là del DDL, quella che sarebbe la necessità di avere un'attività venatoria nel nostro paese, bisogna andare non in quelle zone dove io per primo la abolirei, no? Per esempio vedo in Brianza, dove c'è stata una costruzione nell'ultimo decennio e più disastrosa, suolo urbano che è aumentato a dismisura e parchi e zone verdi praticamente ridotte all'osso. Qui la fauna selvatica disponibile è messa anche a dura prova da gente che va nei boschi con i cani liberi, eccetera, quindi un elemento di disturbo in una situazione già tragica. Ecco, qui sinceramente la vieterei assolutamente, anzi bisognerebbe agevolare le aree protette, ahimè anche chiuse al pubblico, in modo che la fauna possa permanere, diciamo, abbastanza indisturbata, mentre ci sono altre zone dove animali anche bellissimi come i cervi comunque creano problemi perché sono in sovrannumero, in quanto non c'è più un bilanciamento naturale. Ecco, lì non si può restare senza caccia, signori, cioè è inutile vivere una favola. Ci sono certe zone dove questi animali non è che si possono prendere e spostare. Purtroppo ci vuole un controllo, una caccia di selezione. Però, come al solito, la via di mezzo non c'è mai, dal nulla al troppo.
19: Buongiorno, Luigi da Torino. Volevo dire, dato che abbiamo i due conduttori di questa trasmissione, che sono sardi, dottor Telese e dottor Guidabardi, avete parlato di quello che sta succedendo in Sardegna, delle sollevazioni popolari riguardo a Calafinanza e al nord, e di quello che sta succedendo anche nel sud della Sardegna, e poi invece in maniera un po' diversa quello che sta succedendo, la colonizzazione di alcune aree italiane da parte di famiglie israeliane, o il tentativo di farlo, ma intanto in Valsesia comunque è già stato fatto con il progetto Baita, cioè già iniziato attivamente, mentre in Puglia, Ostuni, anche lì si voleva fare un villaggio, un territorio completamente, un enclave israeliana con tutti i servizi a loro dedicati e a loro riservati. Ne avete parlato di queste robe qui?
0: Ne abbiamo parlato, ma mai abbastanza. Io sono molto netto, e lo siamo stati, contro tutti questi tentativi di mandare a ritemprarsi dopo la guerra di Gaza i soldati, le comitive di soldati dell'IDF nei posti migliori dell'Italia, delle vacanze. Ma saluto con noi, è venuto a trovarci, anzi siamo noi andati a chiamarlo, il leader, uno dei due leader dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. Buongiorno, buon lavoro.
20: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Senta Bonelli, ma si sente un privilegiato a essere in quella fotosimbolo della nuova alleanza, con tutte le polemiche che ci sono stati? Non c'è Renzi, non ci sono i centristi, non c'è Onorato, invece lei c'era e anche in prima fila.
20: No, nessun privilegio, casomai una responsabilità di costruire un'alleanza, un'alternativa di governo a questa destra che sta sfasciando l'Italia, una grande responsabilità più che un privilegio.
0: Però i centristi ci saranno o no?
20: Ma noi non poniamo veti, non poniamo assolutamente nessun tipo di veto, se non quello programmatico. Ho segnalato, e questa mia segnalazione ha suscitato polemiche, devo dire mi ha lasciato anche stupito, che siccome quest'area di cosiddetta centro, riformista, civica, non compete a me nemmeno dire come si chiama, è abbastanza affollata, forse sarebbe il caso che si trovi una sintesi, perché certamente non è che possiamo fare una foto con 9-10 soggetti, insomma. Penso che se il centro, l'area riformista, riuscisse a trovare una sua composizione per fare un'unica lista, sarebbe un fatto positivo.
0: Quindi lei dice mettetevi d'accordo voi e poi vi possiamo accogliere nella foto nel Pantheon degli eroi.
20: Degli eroi, dei responsabili,
0: dei protagonisti, si intendo, però dice dove devono certo. Semplificare prima loro, vuol dire.
20: Ma sì, penso di sì, ma ne hanno anche contezza loro, perché noi abbiamo una serie di Onorato, i socialisti di Maraio, Più Europa di Maggi, Italia Viva, poi c'è Ruffini, non so se dimentico qualcos'altro, Spadafora, ecco, insomma, io penso che dovrebbero cercare di trovare una sintesi. Poi se c'è qualcuno che ritiene, a prescindere dagli altri, di dover rappresentare quest'area, in questo caso mi riferisco a Renzi, io penso che sarebbe un errore, come dire, privilegiare uno tenendo fuori gli altri. In questo
0: però
20: caso
0: Renzi ci è rimasto male, lo ha scritto, ha detto continuo sì. Caparbiamente anche se sono stato escluso.
20: Guardi, io e Nicola Frodoiani non poniamo veti perché nella nostra vita ne abbiamo subiti tanti, io guardi ne ho subiti tanti di veti, pregiudizi, quindi so che cosa significa. Dico semplicemente che il tema è squisitamente programmatico, anche dal punto di vista di quello che dobbiamo dire agli italiani, come vogliamo cambiare l'Italia, perché sennò se il dibattito è chi è il leader, o Renzi sì, Renzi no, nessuno ci capisce nulla, gli italiani non capiscono, insomma, la sanità pubblica, gli stipendi, il tema della guerra, il diritto internazionale, la crisi climatica, tante questioni che entrano nelle emergenze vere dell'Italia.
0: Ha visto che molti nostri ascoltatori, senza neanche che ne avessimo parlato, oggi citano la legge che definiscono sparatutto. È davvero così discussa questa legge sulla caccia?
20: È veramente uno schifo, me lo lasci dire, guarda. È uno schifo che non hanno più senso del limite, cioè quello di consentire di andare a cacciare nei parchi, nelle aree protette, sulle spiagge, sul demanio marittimo e poi anche consentire di
0: cacciare. Sulle spiagge si può andare a cacciare?
20: Sì, sul demanio marittimo è consentito. Attualmente la legge, la 157, prevede il divieto assoluto di cacciare sul demanio marittimo. Questa proposta approvata adesso al Senato, che faremo battaglia alla Camera, prevede leva questo divieto e farà cacciare sul demanio marittimo, ovvero sulle spiagge.
0: E che cosa, qual è la logica che ha prodotto questo, diciamo, sparatutto?
20: Dal mio punto di vista, e di questo ne ho consapevolezza e certezza, sono due elementi che si intrinsecano tra di loro. Il primo, ovviamente, che la lobby dei cacciatori condiziona, anche se sono sempre molto di meno anno dopo anno, perché nei giovani c'è una maggiore consapevolezza, però condizionano elettoralmente. Diciamo Fratelli d'Italia è eletto nel Parlamento europeo e non solo fiorfiori di cacciatori e rappresentanti di attività venatorie, anche venatorie, pensiamo all'onorevole Fiocchi, stato europarlamentare, proprietario di industrie armierie che producevano proprio fucili da caccia, e quindi ci sono ugualmente la Lega, e quindi ci sono una serie di questioni legate al cosiddetto consenso. La destra si sta preparando alle elezioni e pensa di raccattare tutto, quindi in questo caso dal punto di vista della caccia, anche perché gli animali non votano, però stanno facendo un errore, perché la stragrande maggioranza degli italiani, anche di chi vota a destra, la caccia, questa riforma, non la tollera, è totalmente indignata.
0: Lo sa che è stato detto che serve a fermare la sovrappopolazione, anche la prevalenza di alcune specie su altre, garantire l'equilibrio fra le diverse specie animali ed evitare che alcuni predatori, proliferando, cancellino altre varietà. Ci crede a questa interpretazione?
20: Guardi, già esiste la caccia selettiva che viene data agli istituti scientifici, ovvero gli organismi scientifici, in questo caso l'ISPRA, può autorizzare gli abbattimenti quando ci sono questo problema, quindi si tratta di abbattimenti selettivi. Però dire che ai cacciatori vai là, ammazzi i cervi, adesso vogliono uccidere anche lo stambecco, l'oca selvatica, che sono specie protette, non c'entra nulla. Tra l'altro dobbiamo anche capire perché oggi si è perso l'equilibrio in natura. Come al solito l'uomo in questo caso fa di tutto per rompere l'equilibrio in natura e creare problemi drammatici dal punto di vista della biodiversità. La questione però che già esiste la norma nella legge che prevede gli abbattimenti selettivi, quindi questa affermazione è totalmente falsa, è un alibi per cominciare a dare il via libera al sogno dei cacciatori, ovvero cacciare nelle aree protette. Del resto, guardi, abbiamo una destra che consentirebbe di sparare a tutto ciò che si muove nei boschi e francamente siamo a livello di inciviltà totale.
0: E infine il fatto del giorno, le dimissioni di tutte le opposizioni dalla commissione di vigilanza sulla RAI, che cosa accadrà dopo?
20: Ma oggi la RAI presenta il suo palinsesto, presenta un palinsesto dove occupa ormai completamente ogni spazio di informazione della RAI con i loro uomini fidati, io li definisco i killer dell'informazione, che sparano la propaganda del governo Meloni raccontando un'Italia che non esiste dal punto di vista economico e sociale, della crisi che c'è, tutto va bene, è francamente incredibile. Per esempio noi abbiamo chiesto come membri della Commissione di Vigilanza RAI di fornirci i contratti di alcuni conduttori esterni, dalla striscia di Tommaso Cerno a quella di Monteleone, insomma c'è stato apposto un diniego, cioè un parlamentare della Repubblica non può conoscere quanto vengono pagati e quali sono le modalità. Io trovo tutto ciò inaccettabile, è inaccettabile l'occupazione della RAI, del servizio pubblico di informazione alla propaganda di Giorgia Meloni, e siccome hanno paralizzato la commissione di vigilanza RAI non ci rimane che porre un grande questione democratica con le nostre dimissioni, perché tra l'altro chiediamo anche il recepimento del Media Freedom Act su cui l'Italia è assolutamente inotterante, quindi c'è un problema molto molto serio del rapporto tra informazione e democrazia.
0: Ultima opinione che le chiedo, lei è uno fra i più accesi oppositori di questa riforma elettorale proposta dal centrodestra, perché la definite una moderna legge truffa?
20: Perché impedisce agli italiani di poter scegliere prima di tutto i propri rappresentanti, una lista di 70 deputati, 35 senatori che nessuno sa da dove vengono, decisi dalle segreterie dei partiti, vengono votati in blocco, in violazione totale di due sentenze della Corte Costituzionale che proprio anche su cose ancora più minimali aveva dichiarato l'illegittimità. C'è la volontà da parte di Giorgia Meloni di costruire con questa legge francamente incostituzionale, che vuole assegnare a lei, pensando che lei vinca, un potere enorme che va di pari passo con il premierato e che va di pari passo col tentativo di conquistare la presidenza della Repubblica alterando le leggi a pochi mesi dalle elezioni.
0: Ma vuole conquistarla per sé o per uno dei rappresentanti di Fratelli d'Italia, non so, la Russa, Grosetto, chi altro?
20: Questo non lo so. penso che il Giorgia Meloni abbia più che in testa, una volta se dovesse vincere le elezioni, e questo spetta a noi impedirglielo, di riformare proprio lo Stato in chiave di premierato. Però al di là di questo penso che se dovesse decidere, deciderà all'ultimo, e in cuor suo penso che stia pensando anche a se stessa o sta pensando di continuare a governare il paese. Il punto è che noi non possiamo piegare le istituzioni al volere di Giorgia Meloni, perché c'è una torsione autoritaria nel nostro paese, lo vediamo quello che succede in RAI, lo vediamo con questa legge elettorale, lo vediamo in tanti tanti altri aspetti della vita pubblica del nostro paese, la mortificazione a cui è costretto il Parlamento con ormai il 90% dell'utilizzo del voto di fiducia e della decretazione d'urgenza, che con l'urgenza non ha nulla a che fare, ma ha a che fare solo con i bisogni di Giorgia Meloni e di controllare sempre di più ogni spazio dello Stato.
0: Bene, davvero grazie ad Angelo Bonelli,
20: grazie
0: leader
20: a voi,
0: dell'Alleanza Verdi Sinistra. Buongiorno e buon lavoro, Angelo. Aia, sento le sonorità che ci portano nell'unico luogo dove i cacciatori non possono entrare, l'unica riserva faunistica antropica che si gestisce in maniera autonoma rispetto al territorio nazionale. Stiamo entrando all'Abaro con Alberto Fazzolo.
6: Buongiorno, beh, secondo me l'hai davvero idealizzata qui la situazione, perché con i cinghiali che stanno dappertutto,

0: persone per lo più anziane. Quindi perché fare un regalo così smisurato? Perché non ce la fanno più a camminare, non riescono più ad entrarsi nelle aree interne, e questo cosa ti porta in termini elettorali? Qualche voto, ma che miseria, dobbiamo condizionare l'ecosistema del paese per raccattare qualche voto di qualche anziano.
1: Non ti immaginavo, tu sei leninista, non ecologista.
0: Beh, le varie cose non si escludono vicendevolmente. E comunque io sono, mi inserisco anche nella lunga tradizione della sinistra italiana che utilizzava in maniera strumentale le associazioni di cacciatori per avere anche una strutturazione propria. Ricordiamo ad esempio l'Arcicaccia, che dava un margine di garanzia per la diffusione di determinati strumenti in tutto il paese.
1: Ora, come al solito, questo equilibrio si è rotto, e la domanda però che ti faccio è: ti stupisce che Zaluzhny si candidi contro Zelensky in Ucraina?
0: Beh, secondo me stanno andando alla resa dei conti nelle alte sfere ucraine. L'attentato che c'è stato nel Principato di Monaco ne è la dimostrazione, e quindi bisogna
1: che
0: trovare
1: c'entra
0: un nuovo
1: però? Era un attentato contro un nemico dell'Ucraina.
0: Era un attentato tra gli oligarchi, perché chi si discute in Ucraina in maniera abbastanza accorata sull'agibilità e sugli spazi di potere e soprattutto sulla gestione degli aiuti stranieri. Questi oligarchi sono quelli che gestiscono i soldi. I giornali per l'attentato di Monaco si sono concentrati sull'attività criminale di questa persona, che erano delle truffe telefoniche, una sciocchezza, roba che gli portava qualche spiccio rispetto alla spartizione della torta degli aiuti. Quindi la questione adesso è: c'è un Zelensky che vorrebbe smarcarsi perché sente troppa pressione addosso, vorrebbe togliersi dai piedi e godersi tutto quello che si è accumulato, perché vario bouquet degli oligarchi ci sta anche a pieno titolo il nostro Zelensky, che un po' di soldini se li è fatti già prima e soprattutto adesso, e quindi per lui nulla di meglio di potersi togliere dai piedi facendo anche finta di fare una finta competizione elettorale, di essere scalzato in qualche modo da qualcun altro. Ma il problema è che il suo gruppo di potere, quelli che mangiano a cascata dal suo piatto, non sarebbero per niente felici di un qualcosa del genere, perché da una ridefinizione degli assetti verrebbe anche una ripartizione diversa delle fette della torta da mangiarsi, e quindi Zelensky si sente un po' strozzato in questa situazione, una sorta di vicolo cieco in cui non può smarcarsi, però vorrebbe davvero andarsene via il prima possibile perché la situazione inizia a essere davvero troppo pesante. E tutto questo,
1: ma non è in un momento di massima popolarità, paradossalmente, rispetto anche a pochi mesi fa, quando era distrutto dagli scandali del suo portavoce che scappava nella notte. No, scusami, il suo braccio destro che scappava nella notte per lo scandalo sulla corruzione. Non è più saldo e più forte oggi?
0: Più di quello ha contribuito il miglioramento del rapporto con Donald Trump, che alcuni mesi fa era davvero ai minimi storici. Ma tuttavia non è l'opinione pubblica, non è la coesione, non è il supporto internazionale che fanno la sicurezza di Zelensky, è l'equilibrio tra le varie fazioni degli oligarchi. In questo momento a Kiev se la stanno vedendo davvero brutta. Se arrivano a fare attentati come quello di Monaco, vuol dire che ci stanno davvero già ai ferri corti. E lì può succedere di tutto. Immagino che Zelensky si voglia togliere dai piedi il prima possibile su uno scenario del genere.
1: E la Crimea, che si è detto è tornata in allarme per i continui bersagliamenti dei depositi da parte degli attacchi dei droni?
0: Beh, esiste. In realtà è un po' peggio la situazione, perché ci sono stati pesanti bombardamenti nei giorni scorsi su tutta la Crimea, e ieri c'è stato anche un bombardamento a Novgorod che ha colpito impianti petroliferi. E beh, tutti questi attacchi mirati alla rete di distribuzione energetica hanno prodotto dei risultati molto concreti. In Russia c'è il contingentamento un po' dappertutto della vendita di carburanti, ci stanno limitazioni all'export, ma come dicevi giustamente tu, la situazione più drammatica è in Crimea, dove da oggi sono sospeso ufficialmente la vendita di carburanti ai privati. Non si sa quanto durerà questo provvedimento, probabilmente soltanto il fine settimana, quindi una sorta di domenica ecologica con altre finalità, però è un segnale inquietante il fatto, cioè, che questi bombardamenti riescano a portare questi risultati, e quindi l'Ucraina su questo si rigalvanizza. Queste informazioni sono quelle che poi spingono gli ucraini a pensare che si possa andare avanti su questo lato della guerra.

0: Però in realtà i disagi anche qui in Crimea sono per i civili, perché non si vende carburante a loro per destinarlo tutte alle forze armate.
1: Ci saranno smottamenti sul fronte del Donbass a breve termine?
0: Si può prevedere
1: oppure no?
0: Si discute ancora se sia caduta o meno completamente Kostantinovka, più o meno ci siamo, ma cambierà poco. E la partita si potrebbe aprire.
1: Non era una delle quattro città fortezza che erano la chiave del sistema difensivo, Kostantinovka, e quindi cambierebbe molto se cadesse.
0: Sì, però nel frattempo sono riusciti a fortificare anche altre postazioni, quindi in realtà l'Ucraina ha la capacità di sviluppare nuove fortificazioni in continuazione, quindi la partita per Kramatorsk, no, che è la città successiva, molto più grande, molto più importante, anche Kramatorsk sollevatasi nel 2014 e riconquistata dagli ucraini, comunque non sarà così facile, perché le fortificazioni sono state fatte sia nel corso degli anni che soprattutto in questi ultimi mesi, quindi ci saranno non ci sarà una strada spianata, una lunga cavalcata dei russi fino a Kramatorsk, sarà qualcosa di sicuramente molto diverso.
1: Bene, mi sembra ottimo. E a Hormuz che succede alla fine? Hanno vinto gli iraniani o no?
0: E hanno vinto gli iraniani, oggi una data molto particolare perché è l'anniversario dell'abbattimento di un volo civile nell'88 compiuto dagli Stati Uniti, che fece circa 280 morti, non mi vorrei sbagliare, e quindi per l'Iran è una data simbolica per lo stretto, perché lì partì la riscossa nazionale, questo lungo percorso che li ha portati fino ad oggi, ma soprattutto oggi si aprono i funerali della guida Khamenei, quindi sono attese 20 milioni di persone nel paese. In tutto ciò su Hormuz regge in questi giorni una tregua, ma perché è l'Iran che non raccoglie nessuna provocazione, perché durante i funerali non vuole problemi, tuttavia è evidente che si sta puntando ad andare verso un qualcosa che possa prevedere una sorta di pedaggio, quindi il futuro di Hormuz, dalle dichiarazioni che si colgono da tutte le parti, è che probabilmente si arriverà a una soluzione del genere, che badate bene andrà principale danno soprattutto dell'Unione Europea, perché chi prende passivamente il petrolio da lì sono gli europei, e quindi potrebbe succedere proprio questo. Prepariamoci a sorprese spiacevoli per noi per questa prossima estate.
1: Cioè, quale sorpresa spiacevole? Di che tipo?
0: Aumento dei prezzi dei carburanti, che
1: ulteriore?
0: Già saliti, stavamo a 110, stiamo intorno ai 77, quindi adesso non stiamo troppo male con quel prezzo dei carburanti, stanno passando 10 milioni di barili al giorno da Hormuz, il traffico non è regolare ma quasi, anzi addirittura forse c'è troppo traffico, perché pensate che ieri si è addirittura arenata una nave perché ne passavano troppe, non c'era spazio per tutte, e una si è andata a appoggiare su un banco sabbioso, e questo appunto è la misura della situazione che c'è adesso, è una situazione molto più tranquilla rispetto a quella dei giorni scorsi, però se ci dovesse essere una qualche forma di pagamento di dazi, magari non tantissimo, però si parla di una milionata o due a nave, e poi quella non è che la pagano i petrolieri, quella poi si trasferisce tutta sulla benzina che andiamo a mettere noi nella macchina.
1: Sicuramente. Bene, ti sei preparato una morale per questa puntata?
0: Non me la sono preparata!
1: No, ma una morale del compagno Lenin, non lo so, un grande classico.
0: No, tutto il più posso citare al volo una vignetta di Vauro di tanti anni fa, famosissima, che restò storica, parlava di caccia, un po' volgare, mi scuso anticipatamente con i bambini che possono essere in ascolto, ma il grande Vauro ebbe a dire ai cacciatori: se vi piace tanto sparare agli uccelli, sparate al vostro.
1: Ah, fantastico, bene. Con questo colpo di coda di un ambientalismo rosso-verde, il nostro Alberto Fazzolo, che ha protetto anche l'oasi faunistica del Labaro, noi vi salutiamo, vi ricordiamo che saremo domani con tutta la banda, Guida Bandi, Bardi compreso. A domani, ciao!
2: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 3.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Intervenire dopo l'amico Tajani è difficile per due motivi. Primo, il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto. Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti.
3: Ma, hamburger, hot dog, birra, bandiere americane, fuochi d'artificio, marine, Villa Taverna, la tradizionale festa per il 4 luglio, rapporti tra Italia e Stati Uniti, ne parliamo tra poco, va? Hamburger.

0: arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare.
1: E questa sera partiamo dai rapporti tra Italia e Stati Uniti, perché ieri sera a Villa Taverna, la residenza dell'ambasciatore americano a Roma, è andata in scena la tradizionale festa per il 4 luglio, ma quest'anno non era una festa come le altre, c'erano gli hamburger, gli hot dog, la birra, le bandiere americane, i fuochi d'artificio, i marine, la musica, oltre 2000 invitati, ma soprattutto c'era un messaggio politico molto chiaro. Dopo settimane di tensioni tra Donald Trump e Giorgia Meloni, Roma e Washington provano a ricucire. Giorgia Meloni non c'era, ufficialmente era di rientro da Padova, dove era intervenuta al congresso della UIL, ma la sua assenza ha pesato, perché è arrivata dopo gli attacchi di Trump, dopo la polemica sulla famosa foto al G7, dopo le accuse americane sulle basi italiane, dopo le parole durissime sulla mancata disponibilità dell'Italia a concedere piste di decollo e atterraggio per l'operazione contro l'Iran. Eppure il governo italiano ha scelto di andarci, di esserci in massa. A Villa Taverna c'erano i due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro della difesa Guido Crosetto, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il presidente del Senato Ignazio La Russa, diversi ministri e anche Arianna Meloni. Una presenza molto ampia, quasi a dire la premier non viene, ma l'Italia resta qui, dentro l'alleanza, dentro l'Occidente, dentro il rapporto con gli Stati Uniti. L'ambasciatore americano Tillman Fertitta ha usato toni molto concilianti, ha detto che l'Italia è un partner fidato, un'amica degli Stati Uniti, e che i legami tra i due paesi sono una delle pietre angolari della leadership americana. Ha ricordato che tra Trump e Meloni esiste un rapporto di lunga data e ha minimizzato le frizioni delle ultime settimane come piccoli disaccordi tra leader. Tajani ha risposto nella stessa direzione: l'amicizia con gli Stati Uniti, ha detto, è più forte di ogni polemica. Salvini ha parlato di scelta di campo e di hamburger. La Russa ha detto che nessun ponte politico con Washington è stato mai abbattuto. E il clima per Matteo Salvini era proprio quello di una festa. Salendo sul palco il vice premier ha scherzato: arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento. La platea ha applaudito, poi il leader della Lega ha ribadito il messaggio politico della serata: nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti tra Italia e Stati Uniti, definendo la sua presenza a Villa Taverna una scelta di campo. Quello che ci chiediamo noi questa sera è: basta una festa a Villa Taverna per dire che tutto è risolto? Perché dietro il disgelo diplomatico restano i nodi veri. Il primo è la NATO. Martedì ad Ankara Meloni incontrerà Trump al vertice dell'Alleanza Atlantica. Lì non basteranno hamburger e sorrisi. Gli Stati Uniti chiedono agli alleati europei di aumentare in modo pesante le spese per la difesa. Il nostro obiettivo è arrivare nel tempo al 5% del PIL tra capacità militari, logistica e sicurezza. L'Italia però arriva con una posizione complicata. Si parla di una spesa intorno al 2,8% del PIL, ma con una quota importante conteggiata come sicurezza interna, non come armamenti veri e propri. E soprattutto il governo non ha ancora deciso di attivare il SAFE, il prestito europeo per finanziare investimenti nella difesa. Crosetto lascia uno spiraglio, ma la decisione è rinviata, forse a settembre, forse al 2027. E allora il tema è politico. L'Italia vuole davvero aumentare la spesa militare come chiedono gli Stati Uniti? E se sì, con quali soldi? Con nuovo debito? Con tagli ad altri capitoli? Con fondi europei? E come si spiega agli italiani in piena campagna elettorale che servono miliardi in più per la difesa, mentre si parla di sanità, salari, casa, bollette e sicurezza quotidiana? C'è poi il tema Iran. Trump ha accusato l'Italia di non aver collaborato abbastanza. Il governo replica che non ha partecipato ad azioni belliche, che ha autorizzato solo attività tecniche e logistiche previste dagli accordi. Ma anche qui la domanda resta: qual è il margine reale dell'Italia dentro l'alleanza americana? Possiamo dire no a Washington quando riteniamo che l'interesse nazionale lo imponga, oppure alla fine l'amicizia con gli Stati Uniti comporta sempre un prezzo strategico? E poi c'è l'opposizione. A Villa Taverna non c'erano Schlein e Conte, non c'erano Bonelli e Frattoianni, c'era Matteo Renzi, c'era Lorenzo Guerini, c'era una rappresentanza più istituzionale del PD. Anche questa è una fotografia politica. Il rapporto con l'America divide ancora la sinistra italiana. C'è chi dice che Trump passerà ma l'America resta, e chi considera quella festa in questo momento un gesto di subalternità. Voi cosa pensate? Ditemelo, 334 11 11 622. Meloni ha fatto bene a non andare a Villa Taverna, oppure avrebbe dovuto presentarsi di persona? Il governo ha fatto bene a mandare una delegazione così ampia, o sarebbe servito un segnale più duro verso Trump? E soprattutto, gli Stati Uniti restano il nostro alleato naturale qualsiasi cosa faccia Trump, oppure l'Italia dovrebbe costruire una politica estera più autonoma, più europea, meno dipendente da Washington? E allora aspetto i vostri messaggi scritti, vocali, quel che volete, al 334 11 11 622. Tra poco i nostri ospiti.
0: Arriva un profumo di hamburger.

0: intervenire dopo l'amico Tajani è difficile per due motivi. Primo, il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto. Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti. Grazie a tutti voi, perché essere qua stasera è una scelta di campo. Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti d'America. God bless America e viva l'Italia. Grazie a tutti.
1: Evviva l'Italia. Buonasera, Pierfrancesco Maran, europarlamentare del Partito Democratico.
2: Sempre
1: viva l'Italia. È in macchina in questo momento, giusto? Io non riesco a sentire il collegamento, raga.
2: Mi senti, allora, Roberto?
1: Sì, è male, sì. Ma ti sento.
2: Ah, spero che adesso vada meglio, perché viva l'Italia, sì. Ma in galleria, quindi.
1: Ah, perfetto.
2: Ma adesso siamo fuori. L'Italia è uscita
1: adesso
2: dalla galleria,
1: siamo fuori.
2: Anch'io.
1: Sì, sì, però non siamo usciti dall'impasse con gli Stati Uniti. Come andrà a finire? Poi questo Partito Democratico non ha rappresentato i massimi livelli ieri a Villa Taverna.
2: E come vuoi che vada a finire? Che tra due settimane ci tirano una sberla. Con i prepotenti non si può essere subalterni. Non c'è niente da fare. In questo momento l'amministrazione Trump non ha rispetto alcuno per nessuno, fondamentalmente, tra cui anche i suoi alleati storici come siamo noi. E anche l'ultimo attacco che ha fatto Trump a Meloni, che è inaccettabile nei toni e tutto quanto, ma faceva seguito a delle scenette imbarazzanti della Meloni che cercava di recuperare il rapporto con Trump in ogni modo. La cosa lì non paga con persone così aggressive e violente. Speriamo.
1: Quindi
2: che
1: cosa doveva fare? Cosa doveva
2: speriamo
1: fare,
2: che Salvini abbia mangiato dei buoni hamburger, che ti devo dire, Roberto. Oggi secondo me paga molto di più essere trasparenti su cosa è interesse italiano ed europeo e cosa non lo è. Sull'Iran, gli Stati Uniti hanno fatto un disastro, ne stanno uscendo peggio, è un problema per tutti. Noi eravamo partiti dicendo che non condividevamo e non condannavamo, mentre altri governi, pensiamo anche alla Spagna di Sanchez, erano partiti subito dicendo che era un atto grave e deprecabile. Oggi se gli alleati sbagliano in maniera così forte, senza neanche avvisarti, devi avere il coraggio di segnare la tua posizione. E viene meno un'amicizia così lunga con gli Stati Uniti, anzi, ma proprio perché l'unico modo per coltivare un'amicizia è non dimostrare che sei disposto a qualunque cosa, perché non può essere.
1: Va bene, io ringrazio, sai perché ti saluto presto? Perché si sente davvero male dall'auto.
2: Piace,
1: io ringrazio.
2: Piace.
1: No, ma non c'è un problema, ti recuperiamo presto. Grazie Pierfrancesco Maran, europarlamentare del Partito Democratico. Naturalmente i microfoni aperti anche per voi, 334 11 11 622. Un brano e torniamo.

0: arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare.
1: Tagliamo. Che ne pensate voi dei rapporti Italia Stati Uniti? Meloni ha fatto bene non andare a Villa Taverna, oppure avrebbe dovuto presentarsi di persona? Il governo ha fatto bene a mandare una delegazione così ampia e affamata, o sarebbe servito un segnale più duro verso Trump? Gli Stati Uniti restano il nostro alleato naturale qualunque cosa faccia Trump, o l'Italia deve costruire una politica estera più autonoma, più europea, meno dipendente da Washington? Scrivete, ditelo voi, 334 11 11 622. Vi ricordo anche il sito www.giornaleradio.fm, dove trovate il sondaggio del giorno, le nostre trasmissioni e tutto quello che vi serve per entrare nel grande mondo di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti.
2: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
3: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 3 e 32 minuti.
3: Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare.
1: Io ero ieri a una cerimonia dove parlava il direttore di un museo e raccontava tutti i lavori che stavano facendo all'interno di quel museo per renderlo più bello, più appetibile e tutto quanto. E pensavo tra me e me, chissà se rimettono il bar che faceva degli ottimi spritz, però non gliel'ho chiesto, me la son tenuta. Però Salvini non si tiene niente. Saluto Claudia Fusani, l'altra voce, Quotidiano Nazionale, buonasera.
9: Buonasera Roberto, scusate se c'è un po' di confusione, ma non posso isolarmi di più, eccomi qua.
1: Beh, ma vivere isolati poi fa star male.
9: No, vabbè, non voglio disturbare il sonoro, diciamo. Eccoci.
1: Sei sempre molto attenta. Come ne esce l'Italia da questo confronto con gli Stati Uniti, che poi passerà per il vertice NATO di Ankara?
9: Ma appunto, Roberto, appunto, insomma, adesso siamo a niente, perché l'appuntamento importante è il vertice di Ankara, del vertice NATO, come stavi dicendo tu. Quindi ieri sera a Villa Taverna c'è stato uno show di buone intenzioni, di vogliamoci bene, complimenti, stima reciproca, tutto annaffiato con birra e hamburger e ketchup e maionese e patatine fritte. Dopodiché ha fatto bene, secondo me, la Presidente Meloni a non andare, perché insomma lei è un segnale. È chiaro che per quanto ci sia l'amicizia tra i due paesi, lei un segnale doveva darlo, perché quello che ha fatto Trump è inammissibile, l'ha trattata come una cheerleader da quattro soldi, insomma questo non si può, non può passare sott'occhio questa cosa. Però il vero tema è, lei non è andata anche perché lei arriverà ad Ankara martedì a mani vuote, secondo i conti che abbiamo fatto, secondo quello che dice il ministro della difesa, ovvero sia l'Italia è uno dei 32 paesi NATO che ha sottoscritto l'impegno a una spesa militare del 5% del PIL entro il 2035, quindi abbiamo ancora un sacco di tempo, e però gli altri paesi, ci sono dei paesi europei che sono molto avanti, qualcuno è già al 4%, noi siamo un timidissimo 2, più uno 0,8 di spesa in sicurezza. Insomma, non è che abbiamo fatto così tanto i compiti a casa. Non solo, ma ieri è stato confermato dal ministro Crosetto che noi non chiederemo l'accesso ai finanziamenti del fondo SAFE, che è il fondo europeo per il riarmo europeo, e non abbiamo messo un centesimo sul piano americano che Trump ha voluto, quello che si chiama PURL, acronimo orrendo, Palermo, Udine, Roma, Londra, che serviva esclusivamente per Kiev. Insomma, tante chiacchiere e zero cose.
1: E vuoi che non se ne accorga il buon Trump?
9: Beh, certo che se ne accorge.
1: Ma l'ambasciatore
9: americano alla NATO ha già detto, ha già diviso l'Europa in tre blocchi, no? Quelli che vanno molto bene, quelli che hanno buone intenzioni e quelli che sono pessimi. Ha detto chi è nel primo gruppo di quelli vanno molto bene, abbiamo capito chi è nel secondo, senza che li indicasse, ma insomma ho la sensazione che noi saremo nel terzo. Ecco, quindi questo è un problema per Meloni, anche perché mi permetto di aggiungerti che oggi sono usciti questi sondaggi che dicono che il partito di Vannacci è al 6,4%, supera di un punto la Lega, che è al 5,4, e dove ha preso questo consenso, insomma stiamo parlando di sondaggi, dove li ha presi a Fratelli d'Italia e alla Lega, perché Fratelli d'Italia questa settimana ha perso lo 0,9 e la Lega ha perso lo 0,4. Allora, Giorgia Meloni deve fare un sacco di conti, stiamo parlando di cose che si verificheranno tra un anno, tra sei mesi, perché prima di quella data lì non si andrà a votare, però la legge elettorale è adesso. Te dici che c'entra questo con l'America? C'entra poco, ma la spesa militare c'entra molto. E quindi insomma io vedo questo vertice NATO complicato, però magari io spero di essere smentito ovviamente. Però in termini di consenso interno...
1: qualcosa può succedere, anche una trampata, anche una trampata di quelle pesanti,
9: sì,
1: frase buttata là, e quindi occhi puntati sul vertice NATO. Cioè, ti faccio risentire integralmente il discorso di Salvini e poi non per sparare sulla Croce Rossa, però mi dai un tuo commento.
0: Intervenire dopo l'amico Tajani è difficile per due motivi. Primo, il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto. Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti. Grazie a tutti voi, perché essere qua stasera è una scelta di campo. Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti d'America. God bless America e viva l'Italia. Grazie a tutti.
1: Che diciamo?
9: Non sapevo che avesse un consigliere diplomatico il ministro delle infrastrutture.
1: Bene, molto.
9: E poi soprattutto se ha un consigliere diplomatico, perché non si è messo d'accordo con quello di Tajani, visto che sono vice premier, e hanno detto te dici una cosa, io ne aggiungo un'altra.
1: Esatto.
9: Vabbè, scusami, se è venuta
1: no,
9: così.
1: No, chiaro.
9: Vabbè, no, comunque, a parte tutto, signori, questi sondaggi che sono usciti questa mattina verso le 11 pongono un problema serio di tenuta di maggioranza, perché l'abbiamo fatto tante volte questo discorso. Tenere dentro Vannacci vuol dire spostare molto a destra la coalizione, e Forza Italia non ci può stare. Neanche la Lega ci può stare, perché comunque il fenomeno Vannacci l'ha inventato tutto Salvini, è lui che gli ha dato agibilità politica, Vannacci se l'è presa e quindi la responsabilità, però non può entrare. Però se non entra Vannacci in coalizione, la coalizione di centrodestra perde, perché quegli altri, anche se si stanno insieme con lo sputo, scusatemi l'espressione un po' gergale, però vincono. Questo dicono tutte le previsioni e tutti i sondaggi, appunto. Ripeto, siamo ancora lontani, tante cose possono accadere, però Vannacci dentro, Vannacci fuori, capite bene che incide sulla legge elettorale, che è un tema, capisco, non se ne possa parlare per radio, ma insomma incide molto. Perché cambiare la legge elettorale, secondo me, secondo tutti gli analisti, cambiarla come la vuole cambiare diventa un handicap con la presenza di Vannacci sulla scena politica. Tanto varrebbe a questo punto mantenere la vecchia legge elettorale, perché in questo modo riusciresti ad annullare, tra virgolette, o a rendere meno pericoloso e meno impattante Vannacci. Quindi vediamo, non a caso è stata rinviata ad una settimana la legge elettorale.
1: Grazie. Pronto? A Claudia Fusani.
9: Arrivederci.
1: Guarda che quando io non ti interrompo, a differenza che in TV, dove i tempi
9: sono...
1: appunto,
9: io non ci sono abituata, capito? Quindi quando, ho detto, oddio,
1: quando non ti interrompo,
9: ecco perché non mi interrompo.
1: No, quando non ti interrompo, perché ti ascolto con vero piacere, dovresti ormai aver imparato a conoscermi. Quindi,
9: sì, ma non si sa mai, insomma, mi sembra sempre così strano. Va bene,
1: ci faremo l'abitudine.
9: Ti
1: ciao,
9: saluto.
1: Claudia Fusani, l'altra voce quotidiana nazionale.
9: Buon
1: grazie.
9: Venerdì, buon fine settimana a tutti.
1: Esatto, noi siamo qua fino alle 20, lo dico 334 11 11 622 per far sentire la vostra voce. Torno tra poco.

0: arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti.
1: Imbarazzante, accendo la macchina, parte la radio, non sapevo fosse radio giornale, sento Salvini parlare di hamburger e credevo fosse qualche parodia fatta con l'intelligenza artificiale, e invece no, tutto vero.
2: Gentile Poletti, è persino ovvio che l'Unione Europea dovrebbe acquisire una capacità di difesa e una politica estera comune, forte, per affrancarsi dagli Stati Uniti, ma questa è davvero un'eventualità abbastanza remota. Questo perché l'Unione Europea è un po' come il campo largo in Italia, un insieme di posizioni così diverse, così inconciliabili, da rendere davvero impossibile arrivare ad una politica di difesa forte comune e una politica estera comune. E questo Giorgia Meloni, che è una donna, una politica molto molto intelligente, lo ha capito e quindi sta cercando semplicemente di salvaguardare i rapporti con gli Stati Uniti, pur nella consapevolezza che è tutto complicato da un personaggio singolare quale Donald Trump, che evidentemente è poco, diciamo, affine a quelle che sono le regole della diplomazia, che rompe gli schemi continuamente in maniera molto spesso anche dannosa, non solo per i rapporti diplomatici con l'Europa e con l'Italia, ma soprattutto per se stesso. I sondaggi non a caso gli danno torto. E allora io dico che bisogna andare avanti, fa bene il governo a mantenere questo tipo di rapporto con gli Stati Uniti, che è anche di fermezza, ma allo stesso tempo rispettoso di quell'atlantismo che è il solco lungo il quale non possiamo che continuare a muoverci. Grazie, Sandro D'Avellino.
3: Buonasera, dottor Poletti. Io sto con questo suo 334, eccetera, fuori casa, però vi ascolto. Adesso ho sentito la dottoressa Fusani, grandiosa, ha ragione. Ascolti, io personalmente penso che la nostra premier ha fatto benissimo a non partecipare, anzi non avrei fatto partecipare neppure la sorella. Ecco, se invece il nostro vice premier Salvini è attratto da questo profumo degli hamburger che gli piacciono, prima era attratto dalle corone, diceva Rosario, eccetera, si attacca a qualsiasi cosa. Personalmente lunedì mi farò gli esami del colesterolo, perché sa come arriva questo profumo in giro per l'aria, insomma bisogna stare attenti. Be careful to your health, Mr. Salvini, stai attento alla salute, perché la salute io intendo l'onorevole Vannacci, perché l'onorevole Vannacci non farà mai discorsi così terra a terra, dicono a Roma. Questo va detto. Io non sono pro onorevole Vannacci, però sa com'è, non si sa mai, si può anche cambiare idea nella vita. Io vi dico solo questo. Bentornato comunque, dottor Poletti, ci è mancato ieri.
0: Arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare. Andrew is

0: saluto, bentornato il presidente della commissione finanze della Camera, il deputato di Fratelli d'Italia Marco Osnato. Buonasera.
1: Buonasera a voi, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Salvini ha mangiato l'hamburger, Meloni ha dato la prova di forza, non è andata a Villa Taverna, però è andato il governo, ben o mal rappresentato che sia. E poi che succede? Che ci aspettiamo dai rapporti con gli Stati Uniti, secondo lei?
1: Beh, intanto va detto che il presidente Meloni non è venuta tutti gli anni perché ovviamente altri impegni, quindi non era dovuta la presenza, sarebbe stata sicuramente gradita, non è riuscita e non credo che sia un grosso problema. Per quanto riguarda i rapporti tra Stati Uniti e Italia, lei parla con un nipote di un nonno nato genitori emigrati negli Stati Uniti, quindi cittadino americano per via dello Ius Soli, che a sua volta è stato emigrante in America per tanti anni, quindi è la plastica rappresentazione di quali sono i rapporti, direi quasi etnografici, non so se usare questo termine, antropologici, non so quale termine sia, prima ancora che economici, tra Italia e Stati Uniti. E quindi non abbiamo paura di rivendicare un legame che è secolare, un legame che è appunto è storico, è sociale, economico e culturale anche alla fine, perché vuol dire se si va a New York, si attraversa, si atterra qualche volta magari all'aeroporto che si chiama Fiorello La Guardia, si attraversa magari ponti che portano poi a Little Italy, insomma, e quindi è evidente a tutti che non si può prescindere da questo legame, che poi il presidente Trump e qualcuno del suo staff, insomma, non si sia rivelato particolarmente attento e particolarmente educato nei confronti dell'Italia, è un tema che sicuramente mi sembra che il presidente Meloni non ha trascurato e non trascurerà. Detto questo, ci sono tutti gli strumenti, per fortuna, democratici in Italia e negli Stati Uniti per poter continuare un rapporto sereno. Insomma, non vogliamo neanche dare troppa importanza alle esagerazioni, usiamo questo termine di un presidente.
0: Non è che Trump si arrabbia che non abbiamo investito abbastanza quel famoso 5% del PIL per le spese militari e noi andiamo verso il 2,8 ma con una quota conteggiata come sicurezza interna, non è che ce lo farà notare e allora
1: guardi, noi
0: il cinema.
1: Abbiamo sempre dichiarato la volontà di arrivare a quella percentuale perché ritiamo che sia giusto prima ancora dell'eventuale timore o necessità di accontentare Trump. Noi pensiamo che l'Italia abbia bisogno di un sistema di sicurezza, che non vuol dire comprare solo carri armati, elicotteri, cacciatorpedinieri, che comunque servono, vuol dire sistemi di sicurezza per la guerra ibrida, per le telecomunicazioni, per gestire insomma gli attacchi di diverso genere che tutti i giorni l'Europa subisce ormai da tempo, anche per esempio dalla Russia e da altri. E quindi credo che sia giusto farlo, useremo gli strumenti che anche l'Europa ci mette a disposizione. Il presidente Meloni ha detto ovviamente che non ha nessuna intenzione di spendere soldi solo per sistemi di difesa se prima non ci permettono di far fronte a altre emergenze come quella dell'energia, infatti qualche cosa insomma è stato modificato anche in Europa e altre emergenze che noi abbiamo. Chiaro che se si conferma la pace riguardo alla crisi di Hormuz, per noi sarà tutto più facile sicuramente, però ecco, noi riteniamo che se bisogna difendere qualcosa vuol dire che ci sia un qualcosa da difendere, quindi vanno di pari passo le azioni sulla difesa della produzione e della occupazione in Italia con quella della difesa della sicurezza. La sicurezza che vuol dire poi la sicurezza di una nazione, di una comunità, dei cittadini, vuol dire non è che è la sicurezza intesa come una selva di caccia, bombardieri o altro, non è solo quello, insomma.
0: Io ringrazio e saluto Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Finanze. Buon lavoro,
1: Grazie, grazie mille a voi, buon lavoro, grazie veramente.
0: Grazie, sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta, per dire la vostra. Poi tra l'altro nella seconda parte della trasmissione parleremo anche di un tema che ci appassiona molto. Abbiamo dimenticato come staccare la spina, il diritto al riposo ce l'abbiamo, esiste. Una volta si usciva dall'ufficio, il lavoro finiva lì, oggi il telefono continua a suonare, arrivano email, messaggi, WhatsApp, notifiche, c'è chi è in ferie ma risponde ai clienti, chi lavora dal lettino in spiaggia, chi non riesce a spegnere il computer nemmeno la sera. È davvero cambiato il lavoro, siamo noi che non riusciamo più a concederci il diritto a riposare, un tema che piace molto al nostro regista Lorenzo Cappadone, che assieme a Matteo Respinti collabora a Italiano Limits, che continua dopo aver dato la linea alla regia, come giusto che sia, e una rima anche oggi. Bene.
2: Arriva un profumo di hamburger.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Sono le 3 e 59 minuti.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Ed eccoci, tra poco sentiamo Bignami che dice: la sinistra crea problemi e fa lezioni a chi fa pagare meno gli italiani. Il Tribunale di Roma ha condannato lo Stato italiano, cioè tutti noi, a pagare 250 milioni a favore di un'azienda perché durante la pandemia il governo Conte ha stracciato un accordo con questa azienda che si impegnava a dare mascherine. E questo video su X di Bignami, che attacca il centrosinistra dopo la transazione da 100 milioni di euro sulle mascherine, insomma, riaprirà quella polemica famosa che conduce a Conte. Lo ascoltiamo dopo il brano.

0: E allora sentiamo Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, sulle mascherine. Video pubblicato su X.
1: La sinistra ha la faccia come il Covid. Il Tribunale di Roma ha condannato lo Stato italiano, cioè tutti noi, a pagare 250 milioni in favore di un'azienda, tra l'altro con una sentenza immediatamente esecutiva, quindi l'azienda potrebbe chiedergli quando vuole, come vuole, pignorando ciò che vuole, perché durante la pandemia il governo Conte ha stracciato un accordo con questa azienda che si impegnava a dare mascherine. Tra l'altro, sarà un caso, ma dopo che ha stracciato questo accordo, la struttura di Arcuri è andata a stipulare dei contratti con delle aziende, dei consorsi cinesi che nessuno aveva mai visto prima e nessuno vedrà mai più dopo, per 1.251.000.000 di euro, per 800 milioni di mascherine, larga parte delle quali sono finite al macero perché erano tutte del tutto inadeguate, altre invece sono andate negli ospedali, ai sanitari, ed erano inadeguate, con delle aziende che non erano nell'elenco delle società ritenute affidabili dal governo cinese, infatti nessuno le ha viste mai prima e nessuno le ha viste mai dopo, e oltretutto la struttura nel frattempo si era dotata di un bellissimo scudo erariale, penale, anticorruttivo, per il quale non sarebbero mai state chiamate a rispondere di ciò che avrebbero fatto, roba che confronto lo scudo di Capitan America era fatto di gomma piuma. Non solo, lo schema è lo stesso che la Commissione Covid sta scoprendo ogni tanto operare, ogni tanto. Vale a dire, un'azienda vince un affidamento, poi arrivano dei professionisti che chiedono il 10% del valore dell'appalto. È un caso anche che alcuni di questi professionisti lavorassero nello studio in cui a suo tempo lavorava Giuseppe Conte, e se dicono no, come ha fatto questa azienda, partono non solo le revoche, ma anche controlli, verifiche, sanzioni. Il Tribunale di Roma ha detto no, non si può fare, e condanna lo Stato, cioè tutti noi. L'Avvocatura Generale dello Stato, dopo la condanna, fa appello, ma gli avvocati, gli uffici, i tecnici dicono che qui non può finire male, ma rischia di finire peggio, e decidono di intavolare una trattativa con l'azienda, che evidentemente ha pensato pochi maledetti ma subito, e decide di prendere il 40%, che comunque non sono pochi, sono 100 milioni. A quel punto la sinistra cosa fa? Invece che dire, oh, abbiamo fatto un gran casino, per fortuna hanno limitato i danni gli avvocati, no, si mette a spiegare che non bisognava farlo questo accordo, con rischio di pagare altro che 250 milioni, ma molti, molti di più. È incredibile. La sinistra, invece che scusarsi con gli italiani, viene a fare la lezioncina su come risolvere i problemi che loro hanno creato, perché tanto loro sono dietro quel bellissimo scudo e non saranno mai chiamati a rispondere di ciò che hanno fatto. Però abbiamo una proposta per questi signori. Facciamo una bella cosa. Voi rinunciate allo scudo penale, erariale, anticorruttivo, a tutto quanto. E poi vediamo come va a finire. Così, invece che gli italiani, magari pagate voi. Però vi vogliamo dire anche un'altra cosa. Se non lo fate, e ho il dubbio che non lo farete mai, facciamo un bel esposto noi, di Fratelli d'Italia, perché siamo stanchi di dover risolvere i problemi che voi avete creato, e per una volta vediamo se pagherete per i vostri errori, perché chi sbaglia paga.
0: Eccolo Forza Italia che attacca sulle mascherine. Insomma, ne sentiremo parlare di mascherine per tutta la campagna elettorale. A tra poco.

0: Buonasera Nicola Frattoianni, deputato Alleanza Verdi Sinistra, bentornato.
1: Grazie, buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Che messaggio abbiamo dato ieri agli Stati Uniti che si preparano a tirarcene un'altra, secondo me, al vertice NATO prossimo 21 ad Ankara? Che messaggio abbiamo dato al ricevimento, dove sono andati tutti praticamente, tranne la Premier? Chi si è occupato di rapporti internazionali, chi di hamburger, insomma sono andati tutti.
1: Ma sono andati tutti perché alla fine nulla è cambiato nella sostanza. Adesso siamo seri, e Giorgia Meloni si è molto offesa per le parole indubbiamente volgari e arroganti di Donald Trump, che però non sono una novità se non per lei. Ma Giorgia Meloni, la natura di Donald Trump avrebbe potuto, dovuta scoprirla molto prima, quando ha attaccato illegalmente Venezuela, e lei invece ha detto che era un atto di autodifesa. Quando ha attaccato l'Iran ha detto non approvo e non condivido, quando ci ha infilato nella vergogna del Board of Peace con Tajani col cappello in mano, e i casi potrebbero allungarsi e si allungano certamente a questioni molto concrete che vanno perfino oltre l'ordine simbolico. Penso agli impegni che abbiamo assunto per comprare il gas liquido americano, che costa un sacco di soldi, o per arrivare al 5% della spesa per la NATO, una follia, peraltro insostenibile per le nostre casse pubbliche. Dunque, dal punto di vista delle relazioni sostanziali con l'amministrazione Trump non è mai cambiato nulla. Siamo alla superficie, alle increspature di superficie, no? A me pare che questo sia il dato di fondo, e che peraltro la presenza di ieri conferma. Ora, le cerimonie sono sempre una cosa a sé, hanno appunto un valore simbolico, presenze o assenze, ma la verità è che nella sostanza non cambia la natura di un governo che sul piano delle relazioni internazionali continua a sperare che tutto torni a posto anche sul piano formale, perché quella è la collocazione che hanno scelto, e c'è poco da fare, lo dimostrano le scelte concrete.
0: Sì, Trump però vorrebbe, a proposito di scelte concrete, che si arrivasse al 5% del PIL per quanto riguarda le spese militari. Noi siamo al 2,8 con un accrocchio, insomma mettiamo dentro anche la sicurezza interna, e sicuramente per un Trump che pretende, no, onorevole Frattoianni, è un governo che è a seconda ma sta sulle sue, perché non spende, ci sarà una tirata d'orecchi. E allora un'altra figuraccia internazionale, sia di Trump che di Meloni, ci aspettiamo.
1: Sì, ma è un po' deprimente, no? Che il tema sia farsi tirare le orecchie.
0: Sì,
1: sarebbe serio dire a Trump il 5% è folle, invece noi abbiamo detto che andava bene. Abbiamo detto e ci siamo impegnati, si sono impegnati. Peccato che, essendo loro al governo, quando si impegnano a nome di tutti e tutte noi, anche di chi non condivide le loro scelte. E sono impegnati anche per le generazioni future, perché arrivare al 5 vuol dire spendere 45 miliardi di euro di spesa corrente in più all'anno nei prossimi 10 anni. È una follia. Se pensiamo a quello su cui avremmo bisogno di interventi massicci in grado di dare risposte ai bisogni degli italiani, delle italiane, della grande maggioranza della popolazione, dalla sanità pubblica al diritto all'istruzione, ma insomma sono veramente tantissime le cose che si potrebbero fare con quelle risorse. Dunque abbiamo detto che va bene, che lo faremo, che rispetteremo gli impegni, che Rosetta ha ricordato, bisogna, non è serio, e del resto in qualche modo ha perfino ragione. Se prendi un impegno dovresti provare a rispettarlo. Il punto è che quell'impegno è totalmente sbagliato, e allora sarebbe stato serio, qui sì, avremmo discusso di come si gestiscono le relazioni internazionali, dire questo impegno per noi non va bene, ma non è questo. E quindi sì, a che cosa ci prepariamo? A un vertice in cui Trump tirerà ancora una volta le orecchie, distribuirà patenti di affidabilità, darà i punti, ma siamo sempre lì dentro una logica che, nella sostanza, hai voglia a fare video in cui ripeti che l'Italia non chiede, non si inginocchia? La sostanza è quella di una subalternità, perché questo è quello che ci dicono le scelte vere, quelle che poi paghiamo noi. Però
0: allora vedo che il prossimo 8 luglio siete a Napoli al lavoro per cambiare l'Italia, è il titolo dell'evento dell'8 luglio, ci sarete lei, Bonelli, Conte, Schlein e poi probabilmente a Padova il 15 luglio. Che verrà fuori? Perché prima del palco c'è tutto uno studio, no? C'è tutto un lavoro che state facendo, sì, che annuncerete?
1: C'è un lavoro, ma in questo caso è un lavoro che non è neanche così faticoso o complicato, perché come abbiamo detto avverrà la fase, verrà certamente dopo l'estate, alla ripresa, in cui la scrittura vera e propria del programma di governo, dell'opposizione, dell'alternativa, entrerà nel vivo. Lo faremo naturalmente anche con altre forze disponibili a misurarsi con questa sfida. Nessuno ha mai pensato di essere autosufficiente. Però queste tre forze politiche, AVS, la nostra, quella che dirigiamo io ad Angelo Bonelli, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, lavorano assieme ormai da molti anni, abbiamo fatto cose insieme, eppure nel racconto di questo paese sembra che l'opposizione non ci sia divisa su tutto. Allora, quello che abbiamo deciso innanzitutto è questo: cominciamo a raccontare quello che noi abbiamo fatto insieme, che però non è solo il racconto di un passato, no? È anche l'indicazione, almeno la traccia di un'alternativa che cominciamo a definire, perché nelle proposte di legge che abbiamo depositato, nelle scelte parlamentari, nelle risoluzioni, nelle mozioni, nelle manifestazioni, nei voti comuni in Parlamento c'è la traccia già su molti temi di un'alternativa che noi intendiamo poi concretizzare quando, come ci auguriamo, vinceremo le elezioni, quando le elezioni ci saranno. È per questo che lavoriamo e questo è quello che intendiamo raccontare in questi due appuntamenti, quello dell'8 e quello del 15 luglio. Poi ripeto, come abbiamo sempre detto, come anche qui già noto, a settembre comincia un'altra fase, vedremo quando ci saranno le elezioni, ma le elezioni ci saranno, nel 2027 ci saranno, e lì sarà il momento in cui misurare il consenso attorno a una proposta di cambiamento o attorno alla continuità di un governo che, dal mio punto di vista, non solo non porta a casa nulla sul piano delle cosiddette riforme, ma sul piano della condizione del paese porta a casa un arretramento bello significativo.
0: Grazie Nicola Frattoianni, deputato di Alleanza Verdi.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro, perché comunque la si pensi, quello di scrivere un programma, mettere assieme un'alternativa a un governo che non piace, è pur sempre un lavoro importante per dare ai cittadini la possibilità di scegliere qualcosa di diverso. Buonasera.
1: Grazie.
0: Noi torniamo dopo il brano.

0: intervenire dopo l'amico Tajani è difficile per due motivi. Primo, il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto. Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti. Grazie a tutti voi, perché essere qua stasera è una scelta di campo. Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti d'America. God bless America e viva l'Italia. Grazie a tutti.
1: Qui sì, questi sì che sono discorsi, questi sì che sono consiglieri diplomatici, non abbiamo capito niente della vita. E ogni tanto bisognerebbe staccare la spina, no, non lo dico a Salvini, lo dico a tutti noi, ne parliamo tra poco, perché voglio sapere quando è stata l'ultima volta che avete spento il cellulare per un'intera giornata. Si aspettano i vostri datori di lavoro risposte da voi anche la sera, quando magari siete in famiglia. È giusto che un cliente vi possa scrivere a qualsiasi ora, insomma il diritto al riposo, il diritto a staccare la spina. Staccherete mai la spina? Ma la staccate davvero o rimanete iperconnessi? Magari per, che ne so, per controllare l'allarme di casa, quindi l'apparecchio suona e vi chiama qualcuno che senza rispetto qualsiasi ora vi chiede di tutto di più. Il diritto a staccare la spina, ne parliamo tra poco qui a Italia No Limits con la vostra partecipazione. Quindi come sempre 334 11 11 622, non la staccate la spina quando sono in onda io.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
4: Sono le 4 e 27 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Questo inizio di weekend sarà caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione africana sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con la presenza al massimo di poche nubi sparse innocue, senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il cielo resterà sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale, con condizioni stabili e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Eccoci qua, il diritto a staccare la spina, è una roba seria, ne parliamo tra poco.

0: E allora poi voglio sentire anche voi sullo staccare la spina, ma intanto vado da uno psicologo del lavoro con una lunghissima esperienza, Angelo Boccato, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, Boccato, qui non riusciamo mai a staccare la spina, perché facciamo così fatica? Colpa del lavoro o siamo noi che non sappiamo più rallentare?
1: Allora, sono concause, in realtà sono concause che poi portano noi a perdere la capacità di rallentare. Innanzitutto partiamo dal presupposto che è importantissimo riposare, è importantissimo, come si suol dire, staccare la spina, perché fisiologicamente e psicologicamente l'essere umano di questo necessita. Solo che siamo in un flusso, mi passi il termine, ininterrotto di urgenze, di messaggi, di mai staccare appunto dal lavoro. E questo ovviamente non è assolutamente una cosa, come si suol dire, sana.
0: Ecco, professor Boccato, dentro questi smartphone ci sta ad esempio l'allarme di casa, metta caso che io me ne vado in vacanza e allora tengo sotto mano questo oggetto dal quale mi sembra di capire che lei mi dice che mi dovrei separare almeno per un periodo, tengo sotto mano questo oggetto perché diventa fondamentale per pagare una bibita, per pagare il ristorante, per mille altre funzioni, tra cui l'allarme di casa, insomma,
1: fare? Allora, sicuramente l'allarme è priorità assoluta, ci mancherebbe altro non rispondere all'allarme. Su questo mi trovo totalmente d'accordo e voglio vedere chi non lo sarebbe. Allora, qui è proprio un tema quasi autoeducativo, cioè dobbiamo avere noi la capacità di svilupparla in qualche modo. Non è facile, ribadisco, proprio per questa serie di input continui, di messaggi, di contatti, di controlli, di alert, che poi neuromarketing qui con i vari alert rossi ci chiama, di mail eccetera, una sorta di autoeducazione nel capire le priorità. Allora è ovvio, ribadisco, l'allarme è priorità, però mi serve ora vedere 30-40 minuti scrollando un social, la mail che mi arriva dall'oggetto posso vederla, posso riprogrammarla domani? Allora, questo è chiaro che è una visione soggettiva della persona, e qui poi parliamo, se lo spostiamo sul mondo del lavoro, rispetto a una cultura dell'organizzazione del mondo del lavoro, dove ovviamente chi poi governa, pensi a una singola azienda, anche lato di Unichar per esempio, dovrebbe essere lui o lei per primi a dire: attenzione, questa emergenza, questa la puoi vedere domani. In realtà siamo ormai tutti, e torno alla difficoltà che stiamo vivendo, ormai entrati in una sorta di flusso dove l'idea della performance, che la vediamo comunque in tutto, lo vediamo anche nei social, attenzione, perché quando noi siamo nei social network, che è un altro motivo che impegna a livello cognitivo e psicologico la persona, l'idea di ricevere dei like, di essere connessi, di trovare apprezzamenti, e lo spostiamo nel lavoro, e il principio è quello del essere il primo a riuscire a rispondere, a trovare una soluzione. Ecco, respiriamo, l'ho detto velocemente questa frase per dare l'enfasi del respiro, me la passi, respiriamo e cerchiamo noi per primi di dare priorità. L'idea di dire: appoggio il telefono 30, 40, 50 minuti, guardi che se lei è giovanissima, come anch'io abbastanza, ma questa frase ce la fossimo detta 30 anni fa, ce l'avrò preso per dei matti, a me per primo.
0: Dei matti assurdi,
1: 30-40 minuti, esatto, 30-40 minuti, caspita, è già tanto, è già tantissimo, perché al nostro cervello serve, e lo vediamo per esempio con un'impennata sicuramente molto importante legata per esempio ai disturbi del sonno, dell'addormentarsi e del sonno, perché c'è questa iperattivazione costante e continua per ore durante il giorno.
0: Professor Angelo Boccato, psicologo del lavoro, docente universitario, molti si sentono in colpa quando non fanno niente. Da dove nasce questo senso di colpa?
1: È proprio correlato a quello che si diceva prima: il non far niente, che non vuol, attenzione, non vuol dire creare danni a nessuno, neanche a me stesso, e non far niente è una sorta di ozio nobile ed è utilissimo alla persona, perché se io mi devo ritrovare in una situazione extra lavorativa dove invece passo 1 ora e 30 nel vedere delle news o delle immagini che poco mi servono, che poco mi interessano, quello è un danno, perché assorbo energia, faccio fatica e che in realtà poi non mi serve a nulla e quindi non mi porta al riposo. Ribadisco l'alternanza fra il lavoro, che non è solo lavoro, è lavoro e riposo. E nel riposo sì, c'è il tempo libero, lo sport, eccetera, ma c'è anche quei 1 ora, 30 minuti al giorno in cui io sono sul divano, posso anche magari leggere un libro, ma posso anche chiudere gli occhi e ascoltare una canzone. Questo è fondamentale e ribadisco, alla generazione precedente alla nostra, andando a ritroso, lo faceva naturalmente e normalmente, perché era il papà o la mamma che tornavano e magari si leggevano un giornale o magari stavano sul divano a chiacchierare con i figli. Sembra fantascienza, ma in realtà è vita ed era ieri.
0: Comunque dormire di più, annoiarsi, stare senza telefono sono davvero strumenti per recuperare energie, altro che luoghi comuni, quindi, professore.
1: Sì, ecco, l'annoiarsi poi in realtà dovrebbe generare questo meccanismo virtuoso che è: bene, adesso mi sono riposato, che, a che cosa do priorità? Quello che dicevo prima, su che cosa adesso mi, metaforicamente parlando, mi butto, mi impegno. Ed è lì la bellezza, perché a questo punto metto in atto una sorta di scelta critica, analisi critica rispetto alla priorità e alla qualità delle mie azioni. Però ecco, facciamo una sorta di autovalutazione personale. Sto usando il telefono, sto facendo questa attività dove molto appunto è la tecnologia, perché c'è poco da fare, molto fa la tecnologia. Quanto è utile a me, agli altri, al lavoro? Quanto invece mi porta via dell'energia e del tempo?
0: Quindi lei è per la responsabilità personale, non metterebbe in una legge il diritto alla disconnessione?
1: Guardi, io sono uno psicologo del lavoro, come giustamente diceva prima, per cui per me la priorità sono le persone, le risorse umane e ovviamente chi le governa. Le ho fatto l'esempio di un HR in un'azienda, io ne conosco alcune che sono assolutamente virtuose da questo punto di vista, perché il capo del personale, come si diceva una volta, l'HR manager, è il primo che dice: attenzione, è fondamentale, spesso sono anche psicologi, devo dire la verità, ma non solo, c'è un piccolo assist alla mia categoria, raccontano, insegnano concretamente ai lavoratori quanto importante è staccare dal lavoro. Attenzione, perché poi noi ne parliamo, ma poi si può anche cadere in patologie. Per esempio c'è il workaholism, completamente ubriacato dal lavoro, tradotto letteralmente, che è si rischia proprio una patologia psichica che può appunto diventare anche molto complessa da gestire. E se poi lo traduciamo da un punto di vista normativo, quello sarebbe l'ideal tipo. Sì, la risposta è sì, perché poi la norma in qualche modo fa sì che tutti si adeguino a questo tipo di comportamento, a questo tipo di stile di vita. Dopo, normale non è così semplice, lo vediamo però per esempio col, lei lo sa bene, nel mondo, con tutto il tema dei giovani, giovanissimi, per adolescenti, rispetto per esempio all'uso dei social. Questo è sicuramente è un segnale molto importante.
0: Quali sono?
1: Alla fine, prego, prego.
0: Dica.
1: Alla fine gli uomini e le donne fra di loro, se comunicano e condividono l'importanza di staccare e di dire quanto importante è mettere giù, guardare il cielo, guardare qualche cosa legato alla natura, questo sicuramente è prezioso e aiuta.
0: Ecco, quali sono, professor Boccato, i segnali che indicano che una persona non sta più recuperando le energie, rischia il burnout, rischia di sprofondare in un abisso?
1: Quando tutte le tematiche che deve affrontare, o la maggior parte, sembrano montagne insormontabili, quando c'è una sorta di stanchezza che poi si traduce anche in apatia, quando c'è una sorta di poi non riuscire più a mettere in atto, una parola bellissima che poi in realtà è una dimensione di personalità, la resilienza, cioè magari mi trovo davanti a una difficoltà e non so più come superarlo, o addirittura step successivo, ancora peggiore, non ho neanche più voglia, la motivazione di superarla. E burnout è proprio questo. questo, no? Bruciato fuori, fino a ieri ero super attivo, super pronto, super, e di colpo non faccio, non voglio fare più nulla. Spesso faccio anche fatica a spiegarmi il perché. Ecco perché preventivamente devo capire quanto importante sia staccare.
0: E in quanto ci si cura? Cioè, quanto serve staccare? Quanto tempo ci vuole?
1: Guardi, intanto è un po' relativo rispetto a chi è nella situazione di difficoltà, ok?
0: Certo,
1: però diciamo
0: sì,
1: in un ideal tipo di situazione, quando io riesco a recuperare 30 minuti la mattina o durante la giornata e 30 minuti la sera, dove veramente sono disconnesso e sono con me e magari anche con la mia famiglia, che può avere anche situazioni di complessità, ma sono con me almeno 30-60 minuti in una giornata, sarebbe l'ideal tipo. Poi alcune volte non ce la si fa, però attenzione, lancio un piccolo appello, come lo sport, vivo lo sport, guai a non farlo, ci mancherebbe altro. Noi siamo portati a essere impegnati col nostro magari personal trainer, in quell'ora, per un'ora ci dedichiamo a quello, esattamente come facciamo un corso di formazione che dura 2 ore, una call che dura mezz'ora. Inseriamo mezz'ora di sto seduto e mi rilasso e penso a che vacanza farò, che regalo comprerò, che libro leggerò. Posso staccare? Guardi che sono degli esempi, insisto, che 30 anni fa mi avrebbero preso per matto. Oggi è, oddio, sì, un attimo, il libro lo trovo qui, clicco, ah, ok, scelgo questo libro. Adesso cosa posso fare? Beh, adesso rispondo a questa mail, adesso vediamo se c'è qualche news, posto questa foto, continuativamente. Basta prendere il telefono e vedere quante ore stiamo, non è che servano esperimenti,
0: certo,
1: particolari.
0: Certo.
1: Allora, non dico zero telefono perché sarebbe follia, perché ormai è sottocutaneo, come si suol dire, però ecco, la capacità proprio di riuscire a ricavarci degli spazi come li troviamo nella palestra, come li troviamo in altri contesti.
0: Ringrazio il professor Angelo Boccato, psicologo del lavoro e docente universitario a Padova. Grazie davvero. E
1: a
0: allora
1: lei.
0: Anche voi, grazie, ditemi, avete la forza di staccare, sia pure per qualche

0: da Luigi da Torino. Certo, io nel mio riesco, mi impongo anche di staccare per trovare sicuramente un po' di relax. È sicuramente una delle cose più semplici e facili per poter staccare, alle volte anche quando sei anche preso durante la settimana in orari eccetera, una passeggiata in un parco, in un bosco, il bosco ancora sarebbe la cosa migliore, è la cosa più rapida per riprendere i propri pensieri, per comunque riprendere a sentirsi, a respirare, a stare meglio.
1: E così il nostro ascoltatore, saluto l'avvocato Marco De Bellis, che è uno dei maggiori esperti italiani del rapporto di lavoro dei dirigenti, dei top manager, quelli sempre connessi. Buonasera, avvocato.
2: Buonasera, dottor Poletti, buona serata.
1: Mi dica, la legge tutela davvero il diritto a staccare la spina o nei fatti chi spegne il telefono rischia di passare per poco collaborativo?
2: No, assolutamente. La legge impone di staccare per periodi determinati. Non so, addirittura la Corte Costituzionale, che è intervenuta più volte sulla soglia della Costituzione, che ha dedicato un articolo apposta, l'articolo 36 nel titolo dei rapporti economici, sul diritto al riposo settimanale, alle ferie retribuite. Poi cioè, il contratto collettivo, il codice civile, articolo 2109, parla dell'obbligo di concedere un riposo settimanale generalmente coincidente con la domenica. Parla del diritto alle ferie dopo un periodo ininterrotto di lavoro, che devono essere almeno 4.

0: settimane, di cui due consecutive, e le altre poi il lavoratore le può scegliere nell'arco dell'anno quando gli aggrada di più, so, per andare al matrimonio di un amico o quant'altro. Le ferie, tra l'altro, possono anche essere durate una durata superiore, perché questi sono limiti non superabili in peius, ma poi i contratti collettivi possono allargare. Ecco, chiaro che le ferie non vanno prese unilateralmente dal dipendente, sono stabilite dal datore di lavoro. Quindi il datore di lavoro deve stabilire le ferie considerando due elementi: A, le esigenze tecnico-produttive, quindi dell'azienda, ma anche gli interessi del lavoratore. Cioè, negare costantemente.
1: Circolano, sì, De Bellis, anche molti contratti con partita IVA,
0: Quello è un altro discorso, e purtroppo il contratto con partita IVA è un contratto che non ha tutele, perché non esula dal rapporto di lavoro subordinato, è un contratto professionale per cui tutto viene deciso nell'ambito del rapporto che c'è tra le parti. Attenzione però, perché se il contratto viene definito partita IVA, ma poi nella concretezza si atteggia come un rapporto di lavoro subordinato, e questo è un ulteriore problema per il datore di lavoro, perché il dipendente può chiedere il riconoscimento di natura subordinata del rapporto, l'applicazione del contratto collettivo con tutte le tutele, anche quelle in caso di licenziamento. C'è un grande filone di contenzioso su questo aspetto già dagli anni 80. Gli anni 80 si era ancora più severi, bastava che uno mettesse il piede in azienda anche se aveva un rapporto, si chiamava di co-co-co, quindi di collaborazione coordinata e continuativa, o a partita IVA veniva ritenuto un dipendente. Adesso i giudici vanno un po' a fondo, ma cercano sempre di indagare sia la volontà delle parti, ma anche il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro. Quindi anche il partita IVA, che però lavora all'interno dell'azienda, ha un numero interno di telefono, utilizza gli strumenti aziendali, prende e dà disposizioni, molto probabilmente, se facesse causa, potrebbe essere ritenuto un dipendente. Quindi avrebbe diritto a tutte le tutele previste dal contratto collettivo e anche alla ricostruzione della sua posizione previdenziale. Ed è una bella palla di schioppo per l'azienda, perché ci sono una serie di sanzioni anche da pagare.
1: Ecco, lei segue molti manager, avvocato De Bellis. Sì. È cambiato il modo di lavorare dopo smartphone, smart working, o è cambiato soprattutto il modo di essere controllati?
0: Un po' entrambe le cose. È un uomo di televisione, di strumenti radio televisivi, quindi queste cose le sa meno quanto me. Allora, c'è stata dopo la pandemia questa esplosione dello smart working, che ha comportato tante cose positive, perché uno poi può lavorare da casa, anche tanti manager che non sono necessariamente tenuti ad andare in azienda, però molto spesso finisce per lavorare di più, perché poi si attacca la mattina e si finisce la sera, si finisce per essere sempre più connessi, si finisce per essere sempre più oggetto di attenzione da parte del datore di lavoro o del superiore. Non esiste un principio per cui il diritto del datore di lavoro si estenda anche oltre l'orario di lavoro, ma ci sono comunque tutta una serie di tutele, non ultimo anche quando le richieste di lavoro durante il periodo feriale o durante l'orario extra lavorativo diventano troppe, ci sono due possibilità. Uno, da una parte potrebbe esserci delle sanzioni da parte delle pubbliche autorità nei confronti del datore di lavoro per superare i limiti dell'orario lavorativo. Dall'altro, ove il dipendente, a seguito di questa forte componente stressogena, accusasse dei problemi di salute, tipico esaurimento nervoso, avrebbe diritto ad avere un adeguato risarcimento. Chiaro che dovrebbe dimostrare l'elemento stressogeno, quindi che è stato sottoposto a una mole di lavoro eccessiva, B, che ha subito dei danni. Là lo può dimostrare quei testimoni, il B con una perizia neuropsichiatrica, ma si può fare.
1: WhatsApp è diventato uno strumento di lavoro senza che nessuno, tra l'altro, l'abbia mai deciso. Dal punto di vista giuridico, un messaggio su WhatsApp del capo ha lo stesso valore di una mail aziendale?
0: Sì, perché è uno strumento di comunicazione e ha lo stesso valore. Bisogna stare attenti soprattutto nell'uso che si fa quando si fanno commenti. Allora, è lecito criticare il datore di lavoro, è lecito criticare i superiori, però bisogna stare attenti con le modalità attraverso le quali questa critica viene esperita. Per esempio, se c'è una critica costruttiva, continente dal punto di vista formale e sostanziale, cioè non ci sono insulti e si danno dei suggerimenti, è lecito. Se invece uno comincia a, via WhatsApp, a dare giudizi irriverenti, o dire il mio capo non capisce niente, è un cretino, ci manderà la rovina, questo potrebbe essere poi utilizzato anche per dar corso a delle sanzioni, a delle azioni disciplinari, anche al licenziamento, perché quando uno riceve una comunicazione da parte di chiunque, quel bene è suo. Se lei mi manda un messaggio, io di quel messaggio ne posso fare quel che voglio, posso anche pubblicarlo, e se qualcuno manda dei messaggi irriverenti nei confronti di Tizio, io posso farlo vedere a Tizio, e Tizio no, ne trarrà le conseguenze del caso. Quindi sì, WhatsApp è uno strumento, è diventato uno strumento di lavoro, e come tutti gli strumenti di lavoro va utilizzato cum grano salis.
1: Ecco, quindi attenzione anche a WhatsApp. Avvocato De Bellis, se dovesse dare una sola regola agli ascoltatori per difendere il proprio tempo senza mettersi contro il datore di lavoro, quale sarebbe?
0: Lasciare traccia, cioè quando si riceve una telefonata, il giorno dopo, magari una mail, faccio sera telefonata ieri alle ore, questo potrebbe essere già un buon warning da parte del lavoratore, del datore di lavoro, per non ripeterlo. Se dovesse ripetersi in modo eccessivo, uno può anche far notare che questo tipo di attività, questo tipo di interazione non è coerente con quello che è il diritto del lavoro, quindi va oltre i propri diritti. E alle volte si può anche rimbalzare, eh? Non succede niente se uno rimbalza qualcuno alle forze, perché ci sono dei contratti che prevedono l'obbligo di reperibilità, cioè uno se ne sta a casa ma deve essere reperibile. Io una domenica sono rimasto fermo in ascensore, fortunatamente c'era qualcuno reperibile che mi ha tirato fuori, ma lui viene pagato per essere reperibile. Se io vengo pagato normalmente e si pretende poi la reperibilità, allora il sinallagma, cioè il controbilanciamento delle varie prestazioni, subisce un vulnus, cioè non c'è più un rapporto alla pari, e questa cosa non va bene.
1: Lei come stacca, avvocato De Bellis?
0: Ma io ho un pessimo esempio, sono in Liguria, tra l'altro. Io ho un pessimo esempio, perché poi ai clienti do il cellulare, qualcuno alle volte cede, però sai, io mi rendo conto quando assisto un manager che per me è una pratica di lavoro, per lui alle volte è la vita, quindi ci sta. Penso sempre che in Cile, in miniera e Feggio e guadagnano meno, ecco.
1: Ecco, quando cominciano a vedere le fatture, cominciano a disturbare meno.
0: Anche quello con grano salis va utilizzato.
1: I professionisti vanno pagati. Quindi.
0: Però è vero che non bisogna abusare del tempo e della pazienza. Va bene. Esatto. Buona serata,
1: grazie,
0: buon proseguimento. La seguo sempre.
1: Grazie.
0: Arrivederci, buona serata.
1: 334 11 11 622 per i vostri messaggi vocali e diritto al riposo. Abbiamo dimenticato di staccare la spina. Come si stacca la spina? Come staccate la spina? Sapete, a proposito di staccare la spina, che la staccano a me se non do subito la linea al giornale radio, quindi lo faccio immediatamente.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Ecco fatto, Poletti. Gira, gira, gira. Alla fine abbiamo scoperto che un poveraccio forfettario che paga la flat tax non è un furbo, non è un evasore, ma è un disgraziato che non c'ha manco una tutela e manco il diritto di riposarsi un minuto. E se l'ora ora non mangia, alla faccia di tutte le chiacchiere che facciamo ogni volta.
2: Un po' c'ha ragione, se non lavoro non mangio, ma il diritto al riposo esiste ancora. Una volta si usciva dall'ufficio, il lavoro finiva lì, oggi il telefono continua a suonare, arrivano mail, messaggi, WhatsApp, notifiche, c'è chi è in ferie ma risponde ai clienti, chi lavora dal lettino in spiaggia, chi non riesce a spegnere il computer nemmeno la sera. È davvero cambiato il lavoro o siamo noi che non riusciamo più a concedersi il diritto di riposare? Cari ascoltatori, quando è stata l'ultima volta che avete spento il cellulare per un'intera giornata? Vi è mai capitato di lavorare durante le ferie? Il vostro datore di lavoro si aspetta risposte anche la sera? Chi ha responsabilità? Chi ha responsabilità può davvero staccare? Ed è giusto che un cliente possa scrivere a qualsiasi ora? Insomma, c'è il limite della decenza e soprattutto riuscite in qualche modo a ritagliarvi un momento per voi stessi, a staccare, a buttar via per un'ora, mezz'ora? Abbiamo sentito prima lo psicologo del lavoro Boccato, buttar via per un'ora quel cellulare e insomma, ditemi la vostra. 334 11 11 622.

0: E buonasera Mario Toniutti, amministratore delegato e vicepresidente del gruppo Illiria, tra le principali aziende italiane della distribuzione automatica, e vicepresidente di Confindustria Udine. Buonasera Toniutti.
1: Buonasera a voi e grazie mille dell'invito, grazie.
0: Ecco, Toniutti è un imprenditore che si è fatto da sé con il lavoro H24, viene da una terra dove il lavoro è una cultura, viene da una terra che è stata sconvolta da un terremoto dal quale si è ripresa da sola praticamente con il lavoro della sua gente, e con lui voglio parlare di diritto al riposo. Lei anzitutto riesce a staccare, Toniutti?
1: Ah, è una domanda complicata questa, ma questo è legato un po' al mio modo di essere imprenditore, cioè io trovo energia nel svolgere il mio lavoro, quindi non provo fatica, diciamo, questo è, però so qual è il mio limite, per cui so fermarmi nel momento giusto, questa è la verità. Ma questa è un po' una dinamica del popolo friulano, l'ha elencato. Noi festeggiamo i 50 anni dal terremoto, è venuto anche il Presidente del Consiglio a festeggiarlo, insomma questa storia della ricostruzione così veloce, che è stato un esempio in Italia, spero per tutti, dimostra insomma che questo popolo è capace, e penso che possa essere per tutti gli italiani questo un esempio, ma sono convinto che sono capaci di farlo.
0: Ecco, lei è partito con niente a fare la sua azienda, che adesso è un impero. Ci racconti un pochettino, perché se avesse ragionato su staccare la spina, diritto al riposo, le connessioni per fortuna dico non c'erano i tempi, ma se avesse ragionato con questi parametri moderni, probabilmente non avrebbe combinato niente, Toniutti.
1: Sicuramente sì, però parliamo anche degli anni 80, in cui l'Italia ripartiva alla grande. Io fra l'altro fondamentalmente non avevo neanche questa aspirazione di fare questo mestiere, perché volevo proseguire i miei studi, ma poi mi sono venuto in un mondo che obiettivamente in quegli anni si stava esplodendo, che era quello del vending, che Coca-Cola aveva portato in Italia e che ha generato oggi un mercato che è leader a livello europeo, perché dire, questo è un settore che produce le macchine, il caffè, e le esporta in tutto il mondo.
0: Sì, ma non dobbiamo correre. Come arriva alle macchinette che distribuiscono le bevande? Perché una storia di impresa è bella, che forse ci insegna anche che non è il caso proprio sempre di fermarsi. Come ci arriva, Toniutti?
1: Ci arrivo da perito elettronico all'interno dell'Istituto Tecnico Industriale, che durante le vacanze natalizie andava in Coca-Cola in fabbrica. La Coca-Cola installava distributori automatici di Coca-Cola, perché in Italia sono arrivati così. Diventavo un tecnico, e da tecnico ho cominciato a riparare questi distributori, che ho cominciato a comprare e a installare alcune macchine da zero. Oggi c'è un'azienda di 550 dipendenti con 25.000 macchine installate sul territorio nazionale.
0: Cioè 550 stipendi da pagare, Toniutti.
1: Sì, certo. Tra l'altro disposti in 8 regioni italiane, fino al Lazio, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli, Veneto, Marche, insomma in tutta Italia, riportando anche, diciamo, questo entusiasmo in queste regioni, perché le culture sono diverse in tutte le regioni, e con, diciamo, un'opportunità, perché comunque il settore dava la possibilità, perché questo è un servizio che è sempre più richiesto all'interno delle aziende, e però sicuramente con tantissimo sacrificio e con tantissimo entusiasmo. Il tema del riposo, se dobbiamo collegarlo sicuramente da imprenditore, non è stato, diciamo, un elemento fondamentale, perché comunque la cosa importante è poter crescere e creare posti di lavoro.
0: Questo Senta, era un Toniutti, po' l'entusiasmo non si ferma mai, giusto?
1: Giusto,
0: o arriva un momento in cui uno dice, boh, adesso tiro i remi in barca, potrei permettermelo? No, c'è la famiglia, c'è l'esempio, ci sono i dipendenti.
1: No, la capacità di un imprenditore è sapere equilibrare quelli che sono tutti gli impegni all'interno del proprio lavoro, mantenere questo entusiasmo, perché l'entusiasmo deve trasferirlo anche ai propri collaboratori, e saper dare il giusto spazio anche alle proprie famiglie, quindi sapere gestire quello che oggi viene definito il work-life balance dalle nuove generazioni, che hanno sicuramente un'impronta diversa nel mondo del lavoro rispetto a quelli che erano le persone che costruivano aziende negli anni 80.
0: Ecco, mi dica, parliamo di Parliamo di un punto dolente, no? Perché insomma, ricordava un'azienda con 500 dipendenti, nata dalla sua testa, dalla sua intuizione, tutto quanto, divisa in diverse regioni d'Italia, quindi mentalità diverse e tutto. Però Tognutti, qui il problema è che forse per molti giovani che si avvicinano al mondo del lavoro, questo non è esattamente il lavoro che sognano, perché vorrebbero essere tutti calciatori, invece star dietro a una macchina che eroga bevande e mille altre cose, per la verità, insomma, è difficile. Ecco, viene prima quando i riposi, quanto guadagno e quando vado in ferie, o viene prima dimmi, caro imprenditore, che lavoro mi proponi?
1: Allora, nel colloquio di lavoro sicuramente viene prima il fatto quanto mi riposo, quanto spazio ho nella mia vita. Questo sicuramente vale sicuramente per la parte dell'azienda che occupa uffici, piuttosto che aree, diciamo, quelli che vengono definiti nelle aziende i camici bianchi, chiamiamoli così. Mentre per quelli che sono le parti operative, quindi tecnici, operatori all'esterno, questa domanda viene un po' meno. Viene più che altro un tema di meritocrazia, cioè viene trasferito più che altro quale possa essere da parte della persona che si inserisce all'interno dell'azienda l'opportunità di crescita all'interno dell'azienda. Ed è per questo che io sto facendo un lavoro enorme, con una fatica enorme, a trovare HR manager di un livello innovativo, perché lo definirei innovativo, che abbiano la capacità di trasferire al personale dipendente, al personale, ai nostri collaboratori, qual è, diciamo, il senso di appartenenza e la volontà di crescita all'interno dell'azienda. Secondo me ci sono due tipologie di figure che arrivano all'interno dell'azienda: chi vuole fare un percorso di crescita all'interno dell'azienda, chi vuole invece entrare all'interno dell'azienda e, tra virgolette, avere la sua vita e anche il lavoro. Questa è la mia esperienza nella nostra azienda.
0: Certo. Senta, non c'entra niente Tognutti, ma visto che fa l'amministratore delegato di questo grande gruppo con le macchine che distribuiscono il vending, insomma, cosa esce da quelle macchine? Non c'è più solo caffè, no? Siete evoluti in un modo pazzesco. Cosa esce da quelle macchine? Cosa distribuiscono?
1: Beh, diciamo che il distributore automatico ormai solo nelle bevande calde offre 340, diciamo...
0: Cosa? 340?
1: Sì, un distributore automatico col touch riesce a dare 340 diverse proposte.
0: Siamo diventati matti, 340, non lo sapevo.
1: Un distributore automatico può arrivare a 340 scelte diverse. Adesso stiamo inserendo il matcha, tanto richiesto il tema, cioè che è una novità nel settore del vending. Ma ho tutti i ginseng aromatizzati, insomma, io potrei qua stare delle ore a spiegarle per quello che riguarda il tema del caffè. La verità è che c'è moltissimo anche nell'ambito della macchina che distribuisce i pasti, piuttosto che le merendine, eccetera, e soprattutto questa, io dico anche corretta, tentativo di educazione alimentare all'interno delle scuole, con i criteri minimi ambientali,
0: certo,
1: che propone prodotti salutistici e quindi spinge un'educazione alimentare intelligente, insomma, come d'altra parte è giusto che sia. Insomma, io sono anche un promotore di queste nuove leggi che sono nuove. Certo.
0: Senta Tognutti, la cosa più strana che è uscita da quelle macchinette, perché gliel'han chiesta?
1: No,
0: se si può dire, no, a parte quella l'ho capita.
1: Qua farei una gaffa, perché vivo in una regione dove il caffè corretto è la prima cosa che chiedono, quindi non vorrei essere. Se è proprio più strana, sicuramente quella, che sappiamo benissimo che dal vending non si può vendere degli alcolici, quindi però questa è sicuramente una delle richieste più strane. Però insomma è un settore ad altissima innovazione tecnologica e quindi tutto il tema adesso anche dei prossimi smart fridge che genereranno attraverso l'intelligenza artificiale un insieme di prodotti all'interno del distributore automatico classico spirale, che può produrre solo prodotti macchinabili. Attraverso lo smart fridge invece si potranno dare una miriade di prodotti veramente interessanti. Nasceranno un po' quelli che sono i supermercati automatici, che alcuni hanno visto magari in alcuni aeroporti, dove fondamentalmente non c'è nessuno e qualcuno può comprare tutto tranquillamente aprendo uno sportello di un frigo e passando attraverso un'app, attraverso la carta di credito, tutto quello che è consumato o prelevato. Quindi è un settore ad altissima tecnologia.
0: Grazie a lei, Mario Tognutti, amministratore delegato e vicepresidente del gruppo Illiria, vicepresidente di Confindustria Udine. Noi torniamo dopo il brano. Raccontatemi come vi disconnettete, come esercitate il vostro diritto al riposo.

0: Buonasera a tutti, è Marco Acampora da Napoli. Il modo migliore per disconnettersi è spegnere il telefonino, perché ormai il telefonino è la nostra condanna al non essere sereni. I messaggi WhatsApp sono diventate PEC. Buon fine settimana a tutti.
1: Signora Campora, fosse così facile, io volevo farlo, ma c'ho l'allarme di casa nel telefonino. Se lo spengo e mi suona l'allarme, cosa faccio? No, comunque scherzi a parte, tra poco andiamo anche dalla psicologa per capire bene come orientarci in tutto questo, cioè il diritto al riposo esiste ancora? Abbiamo dimenticato come si stacca la spina, e la spina ce l'ha detto prima l'ospite, l'accademico, l'universitario, ce l'ha detto prima: se non stacchiamo la spina almeno un'ora ogni tanto, un'ora al giorno, un'ora ogni 5-6 ore, diventiamo pazzi, il cervello si fonde, e dobbiamo farlo.
2: Superare la frontiera dello spazio, esplorare i misteri dell'universo, sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
3: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 5 e 25 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: Non solo dobbiamo staccare la spina perché è un nostro diritto, se no diventiamo matti, tanto per semplificare, ma dobbiamo insegnare a farlo anche ai nostri figli, prima che sia troppo tardi, perché noi generazioni che siamo nate tutti questi, senza tutti questi fronzoli, ancora ci salviamo, cadiamo nella trappola del lavoro, delle mail, di WhatsApp, dei social ad ogni ora, ma poi più o meno ce la caviamo. E le nuove generazioni, ne parliamo tra poco con la psicologa e psicoterapeuta.

0: E buonasera alla professoressa Maria Malluccelli, psicologa, psicoterapeuta e docente di psicologia clinica. Ben ritrovata, professoressa.
1: Sì, anche per me ben trovato. Bravissimo.
0: Allora,
1: dimmi tutto.
0: Siamo diventati incapaci di riposare. Oggi sembra quasi che fermarsi sia una colpa. Perché molte persone oggi vivono il riposo, lo staccare dal lavoro, come un senso di colpa?
1: Allora, perché purtroppo diciamo che la spinta che viene dall'esterno è che vali se produci, vali se ce la fai a lavorare 9 ore, 8 ore, 10 ore, vali se riesci ad essere primo. Sta perdendo, ovviamente, stiamo tutti perdendo di vista che siamo una persona e che soprattutto abbiamo un'anima dentro un corpo, un cervello e un cuore. Allora, per funzionare bene anche al lavoro, dobbiamo usare il cuore, la mente, quindi avere la capacità di attribuire un significato a quello che facciamo e soprattutto poi stabilire delle relazioni. Un lavoro così compulsivo, come purtroppo vedo fare spesso in questo ultimo tempo, al punto di sviluppare un senso di colpa se non si finiscono delle cose, se non si chiudono delle pratiche, eccetera, in verità è antipersona, ma direi, non rispetta la persona umana, che comunque ha bisogno di tempi, addirittura si prevede, per esempio dal punto di vista neurologico, che se c'è un impegno della testa ma anche del fisico per 2-3 ore consecutive, sarebbe interessante fare una pausa di 20 minuti e poi riprendere. Tutto questo per dare al corpo, ma anche al cervello, la possibilità in qualche modo di riabilitarsi, di ricaricarsi. Tutto questo ovviamente non viene fatto, ma soprattutto quello che mi dispiace di più è che le persone non lo accettano come un fatto proprio di cura di sé.
0: Professoressa Malluccelli, lei sta dicendo che esiste un beneficio psicologico nel non fare assolutamente nulla, perché sennò siamo sempre connessi, telefono, notifiche, social, lavoro. Quindi il diritto a staccare è anche un diritto alla salute, no?
1: È soprattutto un diritto alla salute, cioè se in verità diciamo così, la Società Internazionale di Neurologia dice che in verità per il cervello ma anche per il corpo uno stress è positivo se va avanti per 4-5 ore e poi ha bisogno di un quarto d'ora di pausa per riprendere, cioè perché nessuno di noi vuole rispettare questo? Cioè questo è un problema, diciamo, serio. È un po' la stessa cosa dell'uso del cellulare. Cioè noi stiamo dicendo ai ragazzi e ai bimbi che non debbono stare al cellulare, eccetera, eccetera, d'accordo. Ma cosa offriamo in cambio? La comunicazione? Il fatto di vedere un film insieme? Il fatto di fare un gioco insieme con l'adulto? Cioè dobbiamo ritornare un po' a una priorità che riguarda veramente l'anima più che l'intelletto in quanto organo che va a produrre cose su cose, eccetera, eccetera.
0: Ecco, tra l'altro i figli stanno imparando un modello sbagliato, perché i genitori sempre col cellulare in mano, sempre al lavoro, che idea del tempo libero, della felicità trasmettono ai ragazzi? Ma mentre i genitori hanno la forza, perché siamo cresciuti un po' tutti quando non c'erano questi aggeggi iper e sempre connessi, se i genitori hanno la forza, facendo un lavoro mentale di pochi istanti, di abbandonare il telefono per un attimo, questi giovani che crescono con questo modello e hanno solo questo modello, perché un tramonto non lo guardano, un animale non lo accarezzano, un fiore non lo guardano, cosa diventeranno queste persone una volta grandi?
1: Allora, purtroppo diventeranno degli automi, ma io voglio sperare che quello che sta facendo lei, Poletti, quello che riesco a fare io, porti un po' chi ci ascolta non solo ad osservare un tramonto con i propri figli, ma a prendere questi figlioli e andare in campagna e cominciare a distinguere una pianta dall'altra. Cioè, pensate che in autoterapia la passeggiata all'interno di un bosco, eccetera, eccetera, in autoterapia, senza che ci sia bisogno che venga, certo, da me, è salvifica, perché diciamo stimola il cervello ad uscire da pensieri ripetitivi, che sono noi produciamo 60.000 pensieri al giorno, Poletti. Quindi questi 60.000 pensieri al giorno devono avere una risposta emotiva. Noi neanche ci accorgiamo del tipo di risposta emotiva che spesso diamo a questi pensieri, ed è per questo che dovremmo lasciare un po' le nostre cose a casa, i cellulari a casa, e uscire anche per 20 minuti. Non pretenderei neanche di più, ma prendere un figlio e dire: guarda, lasciamo tutto qua, andiamo a passeggiare dove vediamo che ci sono tre alberi in città. No, non, se non abbiamo tempo di andare in una villa, in un posto diciamo così più consono, no, alla natura, facciamolo in un altro modo, ma facciamolo e cominciamo a parlare. E soprattutto non interroghiamo i nostri figli, perché quello che mi raccontano i ragazzi è che dice: io vado, sto sul cellulare perché appena arriva a cena papà mi dice: cosa hai fatto oggi? Hai fatto tutti i compiti, eccetera. Una volta un ragazzo molto intelligente ha detto: e tu papà cosa hai fatto al lavoro? Mi dici cosa hai fatto? Spiegami che lavoro fai. Mi è piaciuto moltissimo. Ho detto: guarda, tu diventerai un uomo veramente sensibile e soprattutto equilibrato. Hai dato una risposta giusta al tuo papà. Cioè, non ti ha chiesto con chi hai parlato, che amichetto c'hai, com'è andata col prof, hai giocato a ricreazione, eccetera. Ti ha chiesto cosa hai fatto, come al solito, no? Ecco, come se il fare i compiti oppure lo stare attento fosse l'unico obiettivo di una crescita sana. C'è tanto altro,
0: Professoressa, le capita mai di staccare? A lei che è sempre presente, sempre attiva, che ha un sacco di lavoro, un sacco di pazienti da vedere e che fornisce anche un servizio, perché una professionista come lei fornisce un servizio a delle persone che non hanno l'orario in cui ce l'hanno bisogno, il consulto, il consiglio. Ecco, lei come riesce a staccare?
1: Ok, allora diciamo che io mi sento molto missionaria da questo punto di vista, e adesso per esempio finisce la mia settimana di vacanza, sto parlando con voi, i pazienti mi hanno scritto, io rispondo, eccetera. Però c'è una cosa a cui non rinuncio per fare molto bene la mia professione, che è una missione. Io mi sveglio la mattina, prendo questo mio caffettino, dopodiché ho almeno una mezz'ora in cui, a parte le preghiere, sono laica, però le preghiere di Nonna Marietta nel suo breviario in latino, ed era semi analfabeta, non posso rinunciare a farle. Dopodiché mi leggo tre o quattro cose meditative. Adesso sto leggendo per esempio del Dalai Lama: non sprecare la tua vita. Sono tutte le frasi, diciamo così, più importanti del Dalai Lama raccolte. Ne leggo diciamo una decina tutte le mattine, poi faccio proprio due cose di ginnastica quasi ridicole e poi inizio la mia giornata. Un'altra cosa importante però è che all'una e mezza, a due, mi prendo un'altra pausa di almeno mezz'ora, in cui non vedo televisione, non faccio nulla, però in qualche modo mi riposo, nel senso che comincio a pensare a qualche immagine positiva, per esempio al mare, oppure faccio finta di essere un pescatore, no? E quindi c'è questo mare con la canna da pesca, chissà che pesco, eccetera. Mi distraggo in questo modo e poi ricomincio a vedere i pazienti, eccetera, eccetera. E la sera, ovviamente, la mia giornata, io vivo da sola, mio marito non c'è più da 8 anni, è quella di andare a casa, di essere molto tranquilla, di mangiare una cosa buona, di scegliere se c'è qualcosa che si può ancora vedere in TV, lo faccio con tutto il piacere. E poi, se no, caro Poletti, sento musica. Sento musica.
0: Ah, ecco. bene, ottimo spunto. Grazie, professoressa Maria Malluccelli, psicologa, psicoterapeuta. Grazie davvero, buona serata. E insomma, la ricetta della nostra professoressa Malluccelli, e soprattutto l'allarme che lei ha lanciato, cari amici che mi seguite, l'allarme che ha lanciato per i nostri piccoli: portiamoli a vedere un tramonto, portiamoli in campagna, buttiamoli in mezzo al prato, ma separiamoli da questi cellulari che li stanno alienando. Noi tra poco continuiamo, è il momento di andare dalle parti del sindacato.

0: E buonasera ad Eros Lanzoni, segretario della CISL di Milano, bentornato.
1: Grazie mille, buonasera a tutti voi.
0: E diritto a riposo esiste ancora? Abbiamo dimenticato come si stacca la spina, usciti dal lavoro il telefono continua a suonare, arrivano email, messaggi.

0: di più, come per esempio il diritto alla disconnessione. E quindi in Germania alle ore 16 chiudono i server e nemmeno l'amministratore delegato riceve le mail aziendali, no? Quindi noi, come sempre, arriviamo un pochino dopo. Questo diritto è riconosciuto da tutti i contratti che sono piano piano in via di rinnovo e è entrato nella logica del rapporto di lavoro durante il periodo del Covid. Facciamo forse più fatica ad entrare nella cultura del lavoratore di non avere questo patema del rispondere o del non rispondere. Questo se restiamo nell'ambito del rapporto di lavoro, diciamo così, utilizzando misure informatizzate, intelligenze artificiali e via dicendo. Dopodiché
1: poi ci sono,
0: c'è tutta la
1: dica.
0: No, stavo dicendo che poi c'è tutta la regolamentazione, chiamiamola standard o vecchio stile normale, per cui non si possono fare più di 10 ore di lavoro, lo straordinario non può superare le 2 ore di lavoro al giorno. Ci sono la normativa che dice quante ore al massimo la settimana puoi lavorare, e quindi giornaliero, settimanale sono definiti, automaticamente sono definiti quelli mensili, e poi c'è la regola obbligatoria di 2 settimane di fila continuative di stop al lavoro, e questo va rispettato sia dalla parte aziendale che dalla parte del lavoratore. Cioè nessuno è obbligato, anzi tutti sono obbligati a fare all'anno almeno 2 settimane di riposo continuate.
1: Ma le
0: questa
1: partite
0: è la normativa
1: IVA,
0: standard.
1: Caro Lanzoni, le partite IVA
0: e i liberi professionisti, appunto perché liberi scelgono. La partita IVA di per sé è libera. Se invece noi entriamo nel ragionamento che la partita IVA è spesso una cosa nascosta per dirti lavori in maniera autonoma, ma in realtà rispondi a tutto quello che dico io, siamo in un altro campo, siamo nel campo della illegalità, siamo nel campo del lavoro sottopagato e sfruttato. E questo è un altro tema. Le partite IVA scelgono, il libero professionista sceglie. E quindi scegliendo non è obbligato, non deve rispondere al comando di un superiore che gli impone di rispondere sempre
1: e comunque.
0: Però
1: molto spesso o così o fuori, o così o pomì a raccogliere i pomodori.
0: Ma guardi, secondo me per le partite IVA non è così. È così, come le dicevo prima, per quelli che dietro la partita IVA sono in realtà lavoratori non autonomi
1: Sì,
0: ma dipendenti.
1: Quello intendo.
0: Ma quello sì, però quello siamo a monte. Non ho il problema del riposo, ho il problema dello sfruttamento del lavoro. E quindi è molto peggio. Per chi, io capisco il libero professionista che ha paura, tra virgolette, di perdere la clientela e quel che si vuole. Dopodiché uno deve decidere, e in autonomia può decidere, cosa preferisce. Se la salute, se lo star bene, se un equilibrio che si autodetermina fra lavoro e momenti di libertà.
1: Certo, la salute e lo star bene,
0: esatto.
1: Ha detto bene il focus della nostra discussione. Io ringrazio e do la buona serata a Eros Lanzoni, segretario CISL di Milano.
0: Vi ringrazio e a risentirci a presto.
1: Grazie, grazie Lanzoni, qui è di casa come tanti altri ospiti. Io ho finito la mia settimana, lunedì torno con Italia No Limits dalle 17 alle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Fatemi ringraziare chi mi ha accompagnato per la prima parte di trasmissione, il nostro Lorenzo Cappadone in regia, il nostro Berselli, aiuto, ho un'amnesia. Giorgio, ma come può uno dimenticarsi un nome così bello come Giorgio? Ecco, il nostro Giorgio Berselli nella seconda parte di trasmissione, grazie anche a lui, la prima volta che lavoravo con te, ma non sarà l'ultima. E poi ringrazio Matteo.

0: Teo Rispinti in redazione, tutti gli ascoltatori naturalmente che ci seguono con tanto affetto da parte mia e di Giorgio Berselli, Giorgio con la G maiuscola, è un buon fine settimana. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Adesso c'è il timone delle venti.
1: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
2: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
1: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
2: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Pillole,
5: speciale i vinili che hanno fatto la storia.
6: È il momento di parlare dei vinili che hanno fatto la storia. In questo caso è decisamente un vinile che ha fatto la storia, anzi una doppia storia, e poi capirete perché dico così. L'album protagonista di questa puntata uscì l'8 maggio del 1970 e tra l'altro vide la luce dopo che il precedente 10 aprile il gruppo che aveva registrato questo disco aveva anche ufficializzato il proprio scioglimento. Si tratta di Let It Be dei Beatles.

ma le tracce che ascolteremo oggi sono tratte non dall'album del 1970, ma da quello che uscì invece il 17 novembre del 2003. È stato ripulito di alcuni arrangiamenti che al tempo ai Beatles non piacevano molto. L'album del 1970 fu registrato pressoché in presa diretta tra il 2 e il 31 gennaio del 1969 negli studi di Twickenham e di Savile Row. Poi, nel mese di marzo del 1970, l'album venne affidato al produttore Phil Spector, che ne curò il missaggio e che, con l'aggiunta di cori e di arrangiamenti orchestrali, ne modificò in alcune parti il risultato. E anche su questa cosa torneremo fra poco. Il progetto, inizialmente concepito con il titolo Get Back, venne ideato da Paul McCartney come un recupero di quell'impronta rock e dell'approccio live che li aveva caratterizzati dall'inizio della loro carriera. Un ritorno alle origini, praticamente. L'idea di fondo era che, al pari del primo disco, Please Please Me, registrato, pensate, in un'unica seduta di 12 ore nel 1962, i Beatles dovessero abbandonare le strumentazioni elettroniche e le sovraincisioni a vantaggio di registrazioni invece in presa diretta. E quindi, partendo da questa idea di Paul McCartney, in quel gennaio del 69, i Beatles si ritrovarono in studio nel tentativo di tornare all'attitudine rock and roll del loro esordio. Nel corso delle prove per questo disco, quello che doveva essere l'evento live conclusivo, scartate le proposte di un concerto in un teatro romano in Africa o di uno show su una nave nel Mediterraneo per l'opposizione di George Harrison, contrario a concerti dal vivo, e di Ringo Starr, che non ne volle sapere di lasciare l'Inghilterra per l'Africa a causa delle sue intolleranze alimentari, si trasformò in pratica in una performance che si tenne il 30 gennaio 1969 sul tetto dell'edificio di Savile Row, sede della Apple, etichetta di proprietà degli stessi Beatles. Tra l'altro, l'intero mese di prove venne registrato da due telecamere che avrebbero dovuto filmare ininterrottamente il processo creativo della band. Sicuramente queste registrazioni sono illuminanti in merito a quello che è lo stato di malessere interno al gruppo in quel periodo. Tra l'altro, si nota come George Harrison provasse forte disagio nel non vedere seriamente prese in considerazione le sue composizioni e il suo apporto. Paul McCartney riteneva di dover comunque andare avanti e scongiurare la rottura definitiva, proponendosi quale guida nella formazione. Nel corso delle prove, però, Harrison abbandonò momentaneamente il gruppo in seguito a una discussione proprio con Paul McCartney. Comunque, alla fine, la ripresa del progetto fu possibile soltanto quando ci fu una condizione, ovvero che si spostassero le sessioni dagli angusti studi cinematografici di Twickenham a quelli più sereni di Savile Row, oltre all'abbandono di qualsiasi progetto di show dal vivo. Alla fine, Harrison cedette tuttavia almeno al concerto sul tetto. Contemporaneamente si aggiunse ai quattro il tastierista jazz Billy Preston, che il gruppo aveva conosciuto nei primi anni 60 ad Amburgo. Fu lo stesso George Harrison a coinvolgerlo, in parte per scongiurare i litigi che continuavano ad esserci all'interno della band, ma anche per ragioni prettamente tecniche. La decisione di evitare sovraincisioni richiedeva spesso di avere un altro strumentista, e l'apporto di Preston servì comunque anche a rasserenare gli animi e a rimandare la rottura definitiva del gruppo. La copertina che si intendeva usare per il progetto iniziale, che si intitolava Get Back, fu scattata nello stesso luogo, il palazzo della Amy, dove era stata presa quella del loro primo album, Please Please Me. Questa foto, insieme ad una foto alternativa del 1962, appare poi nella copertina delle due raccolte, l'album blu e l'album rosso. Parte delle Get Back Sessions, chiamate poi anche le DB Session, visto che questo fu il titolo che prese poi l'album, vennero in seguito messe in circolazione tra i collezionisti e divennero la maggior fonte di materiale per i bootleg sui Beatles. Nel 2000 la Yellow Dog Records, etichetta discografica specializzata in bootleg, pubblicò Day by Day, una serie di 38 CD che contengono tutte le registrazioni integrali effettuate durante quelle sessioni.

Torniamo al lavoro sul disco. Una volta registrati tutti i nuovi pezzi, i Beatles, insoddisfatti comunque del risultato, nei primi giorni di marzo lasciarono il messaggio delle tracce all'ingegnere della EMI, Glyn Johns, che il 28 maggio presentò il lavoro al gruppo, che ormai però disinteressato al progetto lasciò cadere la proposta. Successivamente le registrazioni furono affidate invece, come dicevamo prima, al produttore americano Phil Spector, conosciuto per il suo muro del suono, che decise di applicare i suoi metodi con una post-produzione accentuata. Forse troppo. E questo fu causa infatti dell'ennesimo litigio in seno al gruppo. McCartney vide infatti pubblicato il disco con alcuni suoi brani stravolti, soprattutto la bellissima The Long Winding Road, che fu modificata da Spector con l'aggiunta di violini e cori celestiali, mandandolo ovviamente su tutte le furie, anche se McCartney in seguito usò un arrangiamento simile nelle versioni in concerto di questo brano. Il disco al tempo uscì anche in edizione deluxe e venne abbinato a un lussuoso volume con testi e foto di Ethan Russell. Ed ecco invece l'album da cui stiamo ascoltando le tracce oggi. È il 17 novembre 2003 viene pubblicata una versione remixata dell'album intitolata sempre Lady B, ma con l'aggiunta di Naked, contenente anche dei brani inediti. Nelle intenzioni di Paul McCartney avrebbe dovuto essere più congruente col progetto iniziale. Oltre a missaggi diversi dei vari brani, sono state eliminate Dig It e Maggie May e aggiunto al loro posto Don't Let Me Down. Tra l'altro di recente, il 15 ottobre del 2021, la Apple Records ha pubblicato una nuova versione stereo remixata dell'album nel cofanetto box set Lady B 50th Anniversary Edition, ad opera di Giles Martin, il figlio del produttore dei Beatles George Martin.

Ora andiamo a scoprire qualcos'altro su quel periodo, il periodo in cui appunto si sciolsero e pubblicarono questo loro ultimo album, appunto Let It Be. Qualcuno disse al tempo che Paul e John erano come divisi tra sacro e profano. Il lascito ereditario della title track Let It Be è enorme se comparato alla semplicità della composizione, ma è proprio questa la sua bellezza, legata anche a un peculiare retroscena che coinvolge Paul McCartney. Sembra infatti che il frontman abbia ricevuto in sogno la visita della madre Mary, morta quando lui aveva soltanto 14 anni. Lei gli avrebbe consigliato, dato gli screzi professionali del gruppo in quel periodo, di lasciare correre, come recita il titolo. Tuttavia, l'aura liturgica e sacrale che Paul dona al brano dopo quell'apparizione onirica non piace a John, tanto che Lennon non solo considera la canzone uno sfregio dell'album, ma la colloca in posizione centrale sulla scaletta, seguita da Maggie May, dedicata a una prostituta di Liverpool. Insomma, il canto degli angeli di Paul ha trovato una destinazione non troppo paradisiaca, ma sicuramente leggendaria. In fase di registrazione di questo album, come avrete capito, l'atmosfera interna era costantemente burrascosa. Dalle controversie Lennon-McCartney sulla corona di leader all'insoddisfazione di George Harrison, ignorato creativamente dai compagni, fino alla mediazione del placido Ringo Starr, che non sapeva più dove girarsi. E quel clima febbrile e scostante sicuramente portò a una composizione finale, quella del 1969, scarna e asciutta. Ed è forse anche per questo che poi nel 1970 il produttore Phil Spector mise mano ai nastri di prova con sovraincisioni orchestrali e corali. Fu tra l'altro lo stesso Lennon a contattarlo mesi dopo la prima registrazione per fargli sistemare alcune tracce. E se tutti accettarono gli interventi su Let It Be, Paul non poté perdonare a Spector l'aggiunta degli archi dei fiati e di cori femminili minori sulla sua The Long and Winding Road. Una posizione che per lungo tempo rimase controversa, dato che sembra che Paul avesse accettato le modifiche in un primo momento. Tuttavia anche l'ingegnere del suono, Glyn Johns, ha sempre ritenuto i ritocchi di Spector troppo zuccherosi, tanto da poter essere letteralmente vomitati

Ricordando ancora una volta il clima rocambolesco in studio, non possiamo dimenticare un'irriverente polemica firmata Harrison. Per lui le sessioni di registrazione erano sempre più pesanti, soprattutto poiché le sue osservazioni e le sue note stilistiche rimanevano perennemente inascoltate. Ed era tempo per il musicista di far sentire la propria voce davanti a un Paul marmoreo e sempre pronto a battibeccare. Così un giorno George lasciò lo studio e scrisse Wah Wah, un brano il cui titolo richiamava l'espressione gergale usata per indicare un forte mal di testa. Questa stava per essere inserita nella tracklist dell'album, ma forse a McCartney non andava molto a genio l'idea. Per questo il pezzo troverà la luce più adatta nel primo album solista di Harrison, All Things Must Pass, sempre del 1970, dove l'artista, già dal titolo, dichiara di essersi gettato alle spalle i vecchi rancori. E per premiarsi lascia accompagnare il suo brano irrisorio dalla chitarra del leggendario Eric Clapton. In origine il destino di Lady B era quello di essere performato in uno spazio incisivo da un punto di vista estetico e registrato come live album. Mentre John pensava al Colosseo, Paul immaginava una barca in mezzo al mare e tra funambolismi architettonici si arrivò a parlare anche del deserto tunisino. Ma alla fine il disco riaffiorò tra le pareti degli studi Twickenham e Savile Row, dove comunque venne registrato, come abbiamo detto all'inizio, in presa diretta, come se si trattasse di un vero concerto. Piccola curiosità sull'album Lady B. In pratica, grazie agli scontri interni continui alla band, la genesi dell'album fu talmente lunga che uscì prima Abbey Road, da alcuni ritenuto il vero ultimo album beatlesiano. In qualche modo un concerto vero alla fine lo fecero. Infatti, il 30 gennaio 1969, i Beatles tennero questo loro addio nel celebre concerto sul tetto della Apple Corps di Savile Row. Un evento improvvisato, coadiuvato dalla presenza del tastierista Billy Preston e trasformato in un film dietro la regia di Michael Lindsay Hogg, già creatore del videoclip di Hey Jude. Il regista riprese anche delle chicche dal backstage prima della performance, che sottolineavano comunque l'atmosfera cupa e litigiosa all'interno della band. Uno scrigno di materiale prezioso che l'iconico regista Peter Jackson ha recentemente preso in mano con la collaborazione di Paul, Yoko Ono, Ringo e Olivia Harris. L'obiettivo era quello di dar luce a un nuovo e visionario documentario, non a caso intitolato Get Back.

0: E qui si chiude l'appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia. Protagonista oggi l'album del 1970 Lady B dei Beatles. Ma fra poco si torna insieme e andremo a raccontare un'altra storia, un altro vinile e ovviamente un altro artista. Sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Questo inizio di weekend sarà caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione africana sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con la presenza al massimo di poche nubi sparse innocue, senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il cielo resterà sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale, con condizioni stabili e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Pillole, speciale i vinili che hanno fatto la storia.
7: Ancora insieme con i vinili che hanno fatto la storia. Questa volta non si tratterà di un solo vinile, di un solo disco, ma di più dischi, perché andremo ad ascoltare il meglio di questo grande, grande chitarrista. Eric Slohand Clapton, nato il 30 marzo 1945 a Ripley, città inglese del Surrey, dalla sedicenne Patricia Molly Clapton e da Edward Walter Fryer, 25enne soldato canadese di Montreal. I due non erano sposati. Fryer partì per il fronte prima della nascita del figlio e poi tornò in Canada. Eric fu allevato dalla nonna, Rose Clapp, e dal suo secondo marito Jack, credendo che quelli fossero i suoi genitori e che sua madre fosse la sua sorella maggiore. Il loro cognome era Clapp, il che ha diffuso l'erroneo convincimento che il vero cognome di Clapton fosse Clapp, mentre in realtà Clapton è il cognome del primo marito di Rose, nonno paterno di Eric. Anni dopo sua madre sposò un altro soldato canadese, si trasferì in Canada e lasciò il figlio con i nonni. A 9 anni il piccolo Eric scoprì la verità quando la madre e il fratellastro di 6 anni, Brian, tornarono in Inghilterra per fargli visita. L'esperienza segnò un momento decisivo nella vita di Eric, che cominciò a disinteressarsi della scuola, divenne triste e distante dalla famiglia. Trascorse gli anni della scuola media alla Holyfield School di Surbiton. Per il suo 13° compleanno ricevette in regalo una chitarra. Imparare la chitarra si rivelò per Eric tanto difficile che fu sul punto di abbandonarla. Sin da ragazzino fu influenzato dal blues e si allenava per molte ore per imparare gli accordi e riprodurre la musica di artisti blues che ascoltava con il suo registratore Grundig. Nel 1961 lasciò la scuola e si iscrisse al Kingston College of Art. Vi rimase un anno prima di essere mandato via a causa del suo interesse prevalente per la musica.
8: Anche i più piccoli accenni di Bo Diddley o di Chuck Berry mi mandavano in delirio. Quando scoprii cosa stava dietro a quel suono, ovvero Muddy Waters, e dietro a lui Robert Johnson, e ancora dietro la composizione del brano, qualcosa mi toccò a livello emotivo.

0: cocaine.
1: Ora torniamo nel piccolo paese di Ripley dove Clapton è nato. Quel bambino che gli amici chiamavano El Capitan, che scorrazzava con la sua bicicletta James, che nonno Jack Clapp, formidabile stuccatore, gli regalò dopo mille insistenze. Da Ripley si arrivava al fiume Way dove quel bambino imparò ad appassionarsi alla pesca. Ma la passione più grande fu proprio la chitarra che vide in una vetrina di Holyfield, una Hoyer di fabbricazione tedesca, e quella spesa di 2 sterline è stato uno dei più riusciti investimenti dal punto di vista artistico per l'intera storia della musica. Questo è quello che ha raccontato lo stesso Clapton riguardo la sua passione per la musica e soprattutto per il blues. Dopo aver suonato in molte blues band inglesi nei primi anni 60, tra cui spiccano i Roster, nel 1963 Clapton raggiunse la fama con gli Yardbirds, di cui facevano parte i 3 migliori chitarristi inglesi del decennio. Ovviamente Clapton e poi Jimmy Page e Jeff Beck. Clapton lasciò il gruppo nel 66 per unirsi ai Blues Breakers di John Mayle e in seguito per formare i Cream, con il bassista Jack Brooks e il batterista Ginger Baker. Presto la band sarebbe diventata il più importante gruppo rock della fine degli anni 60. L'enorme successo dei Cream portò Clapton alla ribalta internazionale. La combinazione vincente di psichedelia e remix di standard blues come Spoonful, Crossroads o Born Under the Back Sign rese ancora più solida la reputazione di Clapton. Nel 1969, assieme a Steve Winwood, Rick Gretsch e Ginger Baker formò i Blind Faith, una band che ottenne un'enorme popolarità con il primo album omonimo. Sempre nel 69, con Delaney e Bonnie and Friends, Clapton cominciò a sperimentare le sue capacità vocali. Nel 1970 uscirono il suo primo album solista e il magnifico Layla and Other Assorted Love Songs di Derek and the Dominos, un'altra collaborazione unica che includeva un genio allora sconosciuto della chitarra slide, ovvero Duane Allman, della famosissima Allman Brothers Band. L'album diverrà uno dei più importanti della carriera e contiene tantissimi successi. La celeberrima Layla e anche Little Wing, l'omaggio al grande amico Jimi Hendrix, poi Bell Bottom Blues e tante altre, tutti pezzi che dal vivo Eric proporrà in maniera quasi continua. E allora ascoltiamoci proprio una di queste canzoni, ovvero Layla.

La morte improvvisa di Hendrix nel settembre del 1970 è un duro colpo per Eric e dà il via al periodo più buio della sua carriera. Nel 1971 Clapton toccò emotivamente il fondo. Lo scioglimento dei Derek and the Dominos durante la registrazione del loro secondo album ebbe un profondo impatto sull'artista. A parte alcuni lavori occasionali come Session Man e occasioni speciali come il leggendario concerto per il Bangladesh organizzato da George Harrison, Clapton si ritirò dalle scene per quasi 3 anni. Ci vorrà l'aiuto di amici come Pete Townshend, chitarrista degli U, a risollevarlo dall'abisso, almeno parzialmente. Così tanto affetto fa in modo che Clapton possa fare una reentrée live al Rainbow Theatre di Londra nel gennaio del 1973, da cui viene tratto un disco live. Nel 74 rientrò ai vertici delle classifiche con I Shot the Sheriff, tratto dall'album 461 Ocean Boulevard, dopo aver attraversato un periodo durissimo dovuto ai problemi legati alla sua tossicodipendenza. Tutti gli album di Clapton della metà degli anni 70, come ad esempio That's One in Every Crow oppure No Reason to Cry, sono arrivati tutti nella top 20. Dal 1977, con l'album Slow Hand, 3 volte disco di platino che contiene le famosissime Cocaine e Wonderful Tonight, Clapton ha cominciato un'ascesa irresistibile che continua ancora oggi. Nel 1978 Clapton ha inciso Crossroads, doppio platino, con ben 73 brani rimasterizzati digitalmente, scelti in modo da abbracciare tutta la carriera di questo grandissimo chitarrista. L'anno successivo l'album Journeyman ha venduto oltre 2 milioni di copie e ha fatto vincere all'artista il primo Grammy Award della sua carriera per il singolo Bad Love.

Siamo nel 1991 e Clapton incide 24 Nights, registrato durante le molteplici serate, 18 nel 1990 e 24 nel 1991, alla Royal Albert Hall da Londra, alternando ben 4 diverse band. Clapton raggiunge nuove vette nel 92 con la registrazione della colonna sonora del film Rush e in particolare del singolo Tears in Heaven, entrato nei top 5 e vincitore del Grammy Award. Eric dedicò il brano a suo figlio Connor, scomparso nel marzo 1991 a soli 4 anni. Clapton è spezzato dalla tragedia, ma il dolore gli dà una scossa tale che gli riapre le porte del blues. Lo stesso anno l'album Unplugged, registrato dal vivo durante lo spettacolo di MTV, ha raggiunto la numero 1 per 3 settimane consecutive, vendendo 15 milioni di copie in tutto il mondo e vincendo ancora una volta un Grammy come album dell'anno. Nel 94 Clapton torna al blues, il suo primo grande amore. L'album From the Cradle è stato un grande successo di critica e di pubblico in tutto il mondo, un tributo personale al blues di Willie Dixon, Muddy Waters, Elmore James e altri che hanno influenzato la sua vita e la sua musica. Ne seguirà una tournée di 2 anni, prima nei club e nelle house of blues americane e poi nei palazzetti e negli stadi di tutta Europa, e facendo tappa anche in Giappone, paese che da sempre apprezza Eric e che lui ricambia sempre con eccellenti performance. Negli anni 80-90 Clapton ha fatto sentire la sua presenza nel regno delle colonne sonore e oltre a Rush, a cui abbiamo accennato prima, ci sono anche Ritorno al futuro, Il colore dei soldi e Arma letale 3. Il più grande successo in questo campo è arrivato però con il brano Change the World, tratto dal film di John Travolta Phenomenon. Il brano, prodotto da Babyface, è stato il trionfatore nella notte dei Grammy del 1997. Ha poi partecipato al remake del film Blues Brothers, Il mito continua del 1998, interpretando se stessi in un cameo musicale nel finale della pellicola. Nel 2002 si tiene il Concert for George alla Royal Albert Hall di Londra, una serata per ricordare il grande amico George Harrison scomparso l'anno precedente. Eric, nelle vesti anche di direttore musicale, interpreta una sentita e commossa While My Guitar Gently Weeps.

0: Siamo nel 2005 e si materializza una splendida reunion del suo mitico gruppo, ovvero i Cream, con 4 storici concerti sempre al Royal Albert Hall di Londra e 3 al Madison Square Garden di New York. Da essi verrà tratto un DVD e un CD. Vincitore di 17 Grammy Awards, Eric Clapton è l'unico musicista che vanta 3 inserimenti nella Rock and Roll Hall of Fame, come solista nonché come membro degli Yardbirds e dei Cream. È alla seconda posizione nella classifica dei 100 migliori chitarristi redatta dalla rivista specializzata Rolling Stone, dietro solo a Jimi Hendrix, assegnando di conseguenza a Clapton il titolo di miglior chitarrista vivente. Appare poi come musicista in tanti dischi di tanti altri artisti, da Bob Dylan a George Harrison, Richie Sambora, Billy Preston, John Dickinson, Roger Waters, Aretha Franklin, Leon Russell, Gary Brooker, Phil Collins, Sting, Joe Cocker, Beatles, Rolling Stones, Santana e anche il nostro Zucchero Fornaciari. Qualche piccola curiosità sulla vita di Eric Clapton. Clapton si è sposato 2 volte e ha avuto 5 figli. Ha inoltre avuto molte relazioni extraconiugali. Il suo primo matrimonio è stato con Patti Boyd nel 1979 e la coppia ha poi divorziato nell'89 senza avere figli. Nell'85 ebbe una relazione con Yvonne Kelly, dalla quale nacque una figlia. Nel 1986 ebbe un figlio con la modella italiana Lori Del Santo, di nome Connor, che morì tragicamente nel 1991, ispirando la canzone Tears in Heaven. Clapton è ora sposato con Maria McEnery dal 2002. La coppia ha 3 figlie. Per quanto riguarda lo sport, è appassionato di calcio e tifa il West Bromwich Albion. Clapton è uno dei musicisti più ricchi al mondo, con un patrimonio stimato di 450 milioni di euro. Oltre a varie proprietà sparse in tutto il mondo, Clapton è anche un grande appassionato d'auto, soprattutto di Ferrari d'epoca. Un accenno alla politica. Il chitarrista non ha mai appoggiato apertamente nessun candidato politico, anche se nel 1976, durante un concerto, è stato al centro di uno scandalo a causa di frasi ritenute razziste e fasciste e dell'appoggio pubblico nei confronti del politico Enoch Powell. Durante quella esibizione Clapton era sotto evidente effetto di alcol e si è comunque scusato più volte negli anni. Nonostante ciò, ha ribadito diverse volte che continua a sostenere alcune politiche di Enoch Powell. Egli è stato critico nei confronti del Partito Laborista a causa della proposta portata avanti dallo stesso, che aveva come obiettivo quello di rendere illegale la caccia alla volpe nel Regno Unito. Egli ha infatti spiegato come lo Stato debba intervenire il meno possibile nella vita privata di un cittadino. E infine la religione. L'artista ha ricevuto un'educazione religiosa durante la sua infanzia, ma inizialmente non era proprio interessato. Clapton è un devoto cristiano a partire dalla fine degli anni 60, quando ebbe enormi problemi di abuso di sostanze stupefacenti. Egli ha infatti in più occasioni spiegato come la fede lo abbia aiutato a fuggire dalla dipendenza di alcol e droghe. Eric Sloan Clapton, protagonista dei vinili che hanno fatto la storia. Tra le varie cose che abbiamo raccontato oggi su Clapton, ce n'è una che riguarda un altro grande chitarrista. Abbiamo sentito che è al secondo posto subito dopo di lui in quella classifica che definisce i 100 migliori chitarristi di tutto il mondo. E parliamo di Jimi Hendrix. Ma c'è una storia, un aneddoto, una leggenda forse legata proprio all'amicizia e alla conoscenza di questo personaggio. Sentiamo.
1: Il musicista britannico era a quei tempi amico e rivale di un altro grande artista in ascesa, Jimi Hendrix, che secondo un aneddoto avrebbe surclassato Clapton durante una performance tenutasi insieme ai Cream. I due, secondo la storia, si conobbero il 1 ottobre del 1966 al Central London Polytechnic di Regent Street, complice Chas Chandler, il bassista dei The Animals. Lo statunitense, che aveva una forte ammirazione per i Cream, chiese a Clapton se poteva suonare qualche pezzo insieme a loro e sulle note di Killing Floor rese un'esibizione straordinaria, suonando la chitarra con estrema scioltezza, anche con i denti e dietro la schiena, e con virtuosismi tali che lasciò a bocca aperta tutti, compreso il rivale. Nonostante la cocente umiliazione che Clapton confessò di avere subito quel giorno dal più giovane Hendrix, l'occasione fu propizia per l'avvio di una grande amicizia. Per gli anni a venire i due leggendari chitarristi ebbero modo di frequentarsi suonando insieme live in molti

locali di Londra e New York. Il 18 settembre del 1970, Clapton decise di regalare allo statunitense una Fender Stratocaster per Mancini, trovata in un negozio della capitale britannica. Ma quella stessa sera, prima di un concerto, Jimmy aveva trovato la morte per intossicazione da barbiturici al Samarkand Hotel.

0: Qui si chiude l'appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia. Protagonista Eric Sloan Clapton. Vi aspetto ai prossimi appuntamenti, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Pillole. Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 7 e 3 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno dalla redazione. Allarme all'ospedale israelitico di Roma alla Magliana, da dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. La cassaforte dove erano contenute le fiale sarebbe stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione. Aperta un'inchiesta, il Ministero della Salute ha emanato una circolare in cui richiama l'esigenza di un rafforzamento dei controlli relativi a eventuali livelli prescrittivi anomali. L'America di Leone XIV è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Ieri, alla vigilia del 4 luglio, il Papa, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente per chi è arrivato un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Un viaggio che arriva anche al termine della settimana in cui si è consumato lo scisma con i Lefebvriani. In Venezuela, alla Guaira, tutte le speranze erano concentrate sul piccolo Fabio, il bimbo di 9 anni che era ancora intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato durante il doppio terremoto. Purtroppo non ce l'ha fatta. Ne danno notizie ai soccorritori di varie nazionalità che da giorni stavano cercando di salvarlo. I soccorritori hanno dichiarato di aver utilizzato sonar e georadar senza ottenere alcun risultato. Cresce intanto il bilancio ufficiale delle vittime del sisma, sono 2.645 con 12.666 feriti. Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostyntynivka del Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Intanto prosegue la caccia ad Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Siamo allo sport, il calcio. L'Argentina trema ma supera i supplementari, la rivelazione capoverde. Finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto il prossimo 7 luglio ad Atlanta. I faraoni battono infatti 5-0 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Colombia-Ghana finisce 1-0 a Kansas City. Ed è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
8: E allora eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Eccoci qua di nuovo insieme su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è una nuova puntata di Mappamondo, il programma di Giornale Radio che vi porta in giro per il mondo, vi fa sognare ad occhi aperti e magari progettare qualche viaggio nel breve o lungo periodo, perché insomma il weekend qui su Giornale Radio è fatto anche per sognare. Do un ben trovato a Giorgio Berselli in regia. Ricordo che Mappamondo è un programma realizzato anche con la collaborazione di Michele Ceci in redazione e di Roberto Frangipane per i contributi. E allora siamo pronti a partire e a svelarvi il luogo di questa nostra terza puntata, che è la Normandia, regione del nord della Francia, che associamo a tante cose, chiaramente allo sbarco, di cui parleremo molto in questa prima parte della puntata, perché avveniva proprio oggi, proprio il 6 di giugno, ovviamente del 1944, data spartiacque della storia della seconda guerra mondiale. Ma la Normandia è tanto tanto altro. Oggi ve la vogliamo raccontare davvero sotto ogni profilo, quello gastronomico, quello turistico, quello dell'architettura, quello dei costumi, ovviamente anche quello della storia. E poi ripartiamo anche dalla nostra musica, e poi qualche dettaglio ve lo raccontiamo tra pochissimo. Il primo pezzo di oggi è di Hozier, si chiama Nobody's Soldier. Poi rientriamo.

0: E allora, insomma, Nobody's Soldier già dal titolo ci porta un po' verso il tema di questa prima parte di puntata di Mappamondo dedicato alla Normandia. Parleremo ovviamente dello sbarco, della grande battaglia che fu decisiva nell'apertura di un fronte occidentale che poi fu decisivo a sua volta per la sconfitta del nazismo. Però partiamo dal luogo di questa puntata, perché ci sono luoghi nel mondo, e la Normandia è uno di questi, che sembrano esistere su due piani del tempo, perché c'è il presente della Normandia è fatto di campi di grano al vento dell'Atlantico, di villaggi di pietra bianca, di strade strette che portano al mare, di mercati dove si vende il sidro, dove si vendono formaggi famosissimi, e poi dall'altro appunto quello del passato che non se n'è mai davvero andato, che ritroviamo nelle targhe sui muri, nelle croci tantissime bianche allineate sulle colline, negli occhi magari di chi ancora lo ricorda, e sono sempre meno. La Normandia, da un punto di vista geografico, è una regione del nord della Francia che si affaccia sulla Manica, quindi che è separata proprio da questo braccio marino dall'Inghilterra. È una terra bassa, verde in modo piuttosto violento, perché bagnata da piogge molto frequenti, un territorio che ha sempre vissuto di mare e di terra insieme. A ovest il Contentin, quella penisola che si allunga verso nord come un dito puntato verso l'Inghilterra, con Cherbourg in cima, porto strategico. Al centro la pianura del Calvados, che ha come capitale Caen, città che porta ancora i segni peraltro di una distruzione quasi totale e di una ricostruzione quasi miracolosa, e poi a est la valle della Senna che porta verso Rouen, la capitale, e poi di lì in poi fino a Parigi, e poi ovviamente le coste, la Côte Fleurie con Deauville et Honfleur, la Côte de Nacre, quella des Havres, nomi quasi poetici, anche un po' difficili da pronunciare, che hanno conosciuto davvero tutto tranne che la poesia, perché è una storia di invasioni, quella della Normandia, da tempi antichissimi, dai normanni che danno il nome a questa terra, gli uomini del nord, i vichinghi che risalirono la Senna, e poi ovviamente in tempi molto più recenti un'altra invasione, quella dei nazisti, dei tedeschi durante la seconda guerra mondiale, che da qui però vennero scacciati. La scheda sul significato di questa giornata dello sbarco in Normandia l'ha preparata per noi Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, la nostra macchina del tempo di questa settimana ci riporta al 6 giugno 1944, una di quelle date che cambiano il corso della storia. È conosciuta come sbarco in Normandia, la prima fase di quell'operazione Overlord da cui cominciava la riconquista dell'Europa continentale, ancora dominata dal giogo nazifascista, da parte degli eserciti alleati. La storia di quei soldati, di età media tra i 20 e i 40 anni, è entrata nell'immaginario collettivo come il più alto esempio di servizio. L'obiettivo naturalmente era anche politico, non solo militare. Da almeno due anni l'altro pilastro della coalizione alleata, l'Unione Sovietica di Stalin, chiedeva l'apertura di un secondo fronte destinato a sgravare significativamente l'Armata Rossa sul fronte orientale dopo l'immane bagno di sangue della controffensiva sovietica verso la Germania. Il 6 giugno 1944, agli ordini di due titani come Dwight Eisenhower e Bernard Law Montgomery, circa 155.000 uomini sbarcavano sin dalle prime ore del mattino su cinque settori delle coste normanne e bretoni: Omaha Beach, Utah Beach per il settore americano, Gold, Juno e Sword per i reparti britannici e canadesi. Nulla autorizzava a dare per scontato un esito di successo. Pur disponendo di un'indiscussa superiorità nella componente navale e aerea, gli alleati si scontravano con un vantaggio di posizione delle armate e delle fortificazioni hitleriane, presiedute da due generali di riconosciute capacità strategiche come Erwin Rommel e Gerd von Rundstedt. All'operazione prendevano parte anche un importante contingente della France Libre, agli ordini del generale Charles de Gaulle, che avrebbe fatto il suo ritorno trionfale in Francia di lì a poche settimane. Al generale però il mito dello sbarco in Normandia non sarebbe mai andato giù del tutto, perché in aperta collisione con un altro mito destinato a rafforzare la sua stessa immagine pubblica, e cioè l'incarnazione di una Francia capace di riscattarsi da sola, di vendicare autonomamente le umiliazioni del passato. Perché la storia è fatta anche di trame, apparenze e strategie di legittimazione. A te la linea, Francesco.
0: E grazie, grazie ovviamente a Roberto Frangipane che avremo anche più avanti nel corso di questa puntata. E certo rimane quel nazionalismo un po' mancato del generale De Gaulle, perché obiettivamente la vittoria poi nella battaglia di Omaha Beach e delle altre spiagge della Normandia è soprattutto il frutto del sacrificio di tantissimi soldati americani, e in effetti il cimitero americano di Normandia, che sorge proprio sul sito del cimitero temporaneo che venne istituito già due giorni dopo dall'esercito americano, ospita oggi le tombe di circa 9.400 militari statunitensi, la maggior parte dei quali sono caduti proprio durante lo sbarco o durante le operazioni successive. Se vi è capitato, qua parlo davvero per esperienza, di camminare tra quelle croci bianche, è un'esperienza che toglie il fiato, che ci lascia un po' attoniti per qualche minuto. Noi tra poco continuiamo a parlare di questo tema storico con un'intervista che abbiamo realizzato con uno dei principali esperti francesi di Seconda Guerra Mondiale, il professor Olivier Vieviorca. Io ringrazio già intanto Michele Ceci, che si è occupato poi della traduzione in italiano di questa intervista, Olivier Vieviorca, che è anche peraltro autore del manuale Storia Totale della Seconda Guerra Mondiale, che è stato anche tradotto in italiano e che è uno dei testi di riferimento che ci fa capire anche insomma la portata di questo autore, che andiamo ad ascoltare tra pochissimo in intervista, subito dopo essere ripartiti dalla musica. Ci andiamo infatti ad ascoltare i Foo Fighters in attesa di un nuovo pezzo. Questo pezzo di Foo Fighters che ascoltiamo prima di ripartire dalla Normandia si chiama

0: E allora questa puntata di Mappamondo ci occupiamo chiaramente della Normandia, ma partiamo, lo abbiamo detto, dall'evento storico associato a questo fine settimana, il 6 giugno del 44, lo sbarco in Normandia, momento decisivo della Seconda Guerra Mondiale, quindi del destino dell'Europa intera. E abbiamo il piacere davvero di avere con noi forse l'ospite davvero migliore per questa puntata. Infatti è con noi Olivier Vieviorca, storico e accademico francese specializzato in storia della Seconda Guerra Mondiale dal 2000, professore presso l'École Normale Supérieure Paris-Saclay, e che peraltro è appunto autore di opere di riferimento del periodo, caporedattore della rivista 20e siècle, membro del comitato editoriale della rivista L'Histoire e contribuisce anche alla sezione libri del quotidiano Libération.
1: Merci.
0: Professor, quel furent les principaux facteurs? Allora, la prima domanda di oggi parte ovviamente dal campo di battaglia, per capire quali furono i principali fattori strategici e logistici che permisero agli alleati di pianificare, di portare a termine con successo quella che poi alla storia è passata come l'operazione Overlord, di cui oggi celebriamo l'anniversario.
2: Bisogna ricordare che Churchill non voleva lo sbarco in Normandia. Abbiamo una vera e propria battaglia diplomatica fra Churchill da una parte, Stalin e Roosevelt dall'altra. Churchill voleva intervenire nel Mediterraneo, continuare la guerra in Italia, ed è attorno a questa prima posta strategica che è stata costruita la discussione. È alla conferenza di Teheran del 1943 che viene presa la decisione di attaccare la Normandia sulla base dell'idea, che è un'idea americana, di colpire la Germania nazista al cuore, nell'Europa nord-occidentale, e non alla sua periferia, conducendo una guerra di attrito come preconizzato da Churchill. Dal punto di vista logistico, gli alleati hanno poco tempo per organizzare la spedizione. La decisione viene presa nel novembre 1943 e lo sbarco inizia il 6 giugno 1943. Grazie a un enorme sforzo logistico che segue un po' due binari, no? Due assi. Da un lato il trasferimento di quasi 1,5 milioni di uomini dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, che è un'operazione immane, per la quale vengono mobilitati dei transatlantici britannici che hanno almeno due vantaggi. Da un lato una capacità di trasporto di quasi 35.000 uomini e una notevole velocità, che permetteva loro di sfuggire ai sottomarini nemici. Dall'altro c'è la costruzione di un dispositivo militare che potesse permettere di imporsi, di avere la meglio, e di navi anfibie da sbarco, cose molto difficili da costruire anche perché non era stata data la priorità ad esse fino ad allora. Si sono resi necessari sforzi enormi per costruire quasi 1500 mezzi da sbarco, ma utilizzando metodi americani, e penso soprattutto alla produzione in serie, gli alleati sono riusciti a provvedere a procurarsi l'equipaggiamento militare necessario.
0: Come le soldats vécurent le chiedo a questo punto, come vissero i soldati le ore precedenti allo sbarco? Per chi visita insomma il cimitero americano nei pressi del luogo dello sbarco noterà dalle date su quelle croci bianche che si parlava di ragazzi giovanissimi, paura, determinazione, ma anche forse consapevolezza di trovarsi di fronte a uno dei momenti più decisivi della storia e della Seconda Guerra Mondiale.
2: In principio i soldati americani e britannici sono terrorizzati all'idea di sbarcare, anche perché i tedeschi hanno una reputazione di grande forza militare, peraltro giustificata. Gli alleati ne sono perfettamente consapevoli perché si sono battuti contro di loro in Africa settentrionale e si stanno battendo contro di loro in Italia. Contrariamente a quanto spesso si sostiene, e poi le forze armate americane e britanniche sono debolite, ideologizzate. Oggi si presentano spesso i Tommy o i Jay come ideal tipo di soldato pronto a morire per liberare l'Europa e sconfiggere il nazismo, ma i rapporti sul morale, i rapporti psicologici dimostrano chiaramente quanto la realtà sia lontana da questa immagine. Quello che vogliono i soldati è soprattutto rientrare nel loro paese, possibilmente sani e salvi. La maggior parte parte di loro, questi grandi ideali non li condivide o li condivide fino a un certo punto, non li fa propri. Il che pone un problema, come puoi immaginare, di condizionamento di questi soldati. Questo debole condizionamento, questo limitato fervore ideologico dei soldati spaventa molto sia i generali che le leadership politiche.
0: Je vous demande quelle est l'héritage historique et symbolique. Le chiedo anche quale sia, venendo a una domanda più politica, l'eredità storica e simbolica del D-Day oggi, più di 80 anni dopo, e soprattutto perché è importante continuare a raccontare, ricordare quegli eventi alle nuove generazioni in un periodo storico in cui i rapporti tra gli Stati Uniti e l'Europa e la Francia sono molto diversi da quelli di quegli anni, un po' dire aujourd'hui.
1: Il est très important à mon sens.
2: A mio parere è molto importante continuare a commemorare la Seconda Guerra Mondiale, perché questo conflitto dimostra quanto siano fragili le democrazie e che talvolta è purtroppo inevitabile ricorrere alle armi per preservare gli ideali democratici. Da questo punto di vista, lo sbarco è un esempio che parla da solo. Sì, ci sono delle lezioni da apprendere dalla Seconda Guerra Mondiale. La debolezza e la cecità delle democrazie hanno permesso al Terzo Reich di prosperare indisturbato, senza essere veramente minacciato fino al 1939. La vittoria finale del 1945 arriva dopo parecchio tempo, è una vittoria difficile che arriva al prezzo di un immane sacrificio di vite umane. Questo conflitto avrebbe potuto essere evitato se le democrazie si fossero riarmate per tempo e non avessero perorato a tutti i costi l'appeasement con il Führer.
0: Professor Coman, le chiedo come ultima domanda, come il popolo normanno, diciamo, visto che oggi la puntata di oggi è dedicata proprio alla Normandia, viva in qualche modo questa eredità.
1: I
2: normanni hanno una percezione ambivalente. Da un lato sono sicuramente riconoscenti, come tutti i francesi e credo anche tutti i popoli dell'Europa occidentale, nei confronti degli angloamericani per aver liberato il loro paese. Peraltro la Normandia è anche la prima regione a essere liberata. A questa gratitudine si affianca il cordoglio per i massicci bombardamenti sulle città normanne. I momenti dello sbarco e della liberazione sono fasi critiche sotto alcuni aspetti, come nel caso delle offensive aeree. Questo cordoglio si rivela sin da subito difficile da commemorare perché per molti anni non è stato assimilato, ricevuto dalle autorità pubbliche e dunque non è stato valorizzato. È stato necessario attendere il XXI secolo per lo svolgimento di cerimonie e l'edificazione di monumenti per commemorare e ricordare questo enorme sacrificio dei normanni. Quindi gratitudine, riconoscenza da una parte, ma anche una certa sofferenza, un amaro risentimento di fondo legato alle immagini del proprio villaggio o del proprio paese devastato da un conflitto micidiale.
0: E questo insomma è il racconto del modo ambivalente con cui evidentemente il popolo della Normandia e della Francia intera vive queste giornate, in questi anniversari che hanno sempre più il sapore della riscoperta storica. Prima di fermarci per qualche istante, io ringrazio davvero tantissimo il professor Olivier Veviorca per essere stato con noi quest'oggi, averci riportato indietro nel tempo. Professor, merci beaucoup pour être avec nous. Merci encore.
1: Merci.
0: E allora insomma ce la siamo cavata anche con il francese più o meno. Ci fermiamo per qualche istante, voi rimanete con noi, tra poco apriamo anche la pagina più pop di questa puntata di Mappamondo.
3: Giornale radio.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
8: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
13: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
12: Questo è l'attimo fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Sono le 7 e 32 minuti.
15: Guidare informati.
16: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Giornale Radio.
17: Meteo.
18: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
13: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
19: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
0: E allora eccoci qua, ancora insieme e ancora nel fine settimana di Giornale Radio con Mappamondo. Ripartiamo con la nostra trasmissione che vi racconta storie, curiosità, aneddoti e soprattutto vi fa viaggiare e quanto ne abbiamo bisogno in questa parte dell'anno. La puntata di oggi, io sono Francesco Massardo, ancora ben ritrovati all'ascolto, è dedicata alla Normandia, questa bellissima regione francese che abbiamo scelto non casualmente. Per tutti coloro che sono stati all'ascolto anche nella prima parte della trasmissione, sapete che abbiamo omaggiato, celebrato un momento storico legato alla Normandia, ma alla storia del mondo e dell'Europa in generale, lo sbarco in Normandia, il D-Day, che proprio il 6 giugno celebra appunto il suo anniversario. Ma andiamo oltre, come sempre nella seconda parte vi portiamo alla scoperta o magari in alcuni casi alla riscoperta di curiosità culturali, di consigli di viaggio dedicati appunto a una terra che non è soltanto il luogo dove gli alleati scelsero di attaccare la Wehrmacht e di riportare poi da lì la pace in qualche modo in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, ma è tanto tanto di più, a cominciare ovviamente da quella piccola isola rocciosa che emerge dalle acque come se fosse davvero un castello incantato. Avete già capito, le maree che trasformano il paesaggio, la cima della roccia dove svetta il maestoso Mont Saint-Michel, uno dei luoghi più suggestivi visitati della Francia intera. La storia peraltro del Mont Saint-Michel ci porta addirittura al 708 d.C., quando secondo la leggenda ovviamente l'arcangelo Michele appunto apparve in sogno al vescovo Aubert chiedendogli di costruire un santuario sulla sommità di quell'isola, e da quel momento il luogo divenne una meta di pellegrinaggio, poi diventata una straordinaria abbazia medievale. Se siete stati nel luogo sapete che passeggiando per le strette viuzze avete davvero l'impressione di tornare indietro nel tempo, al netto insomma del overtourism, tema che peraltro abbiamo toccato anche nella scorsa puntata. Nel Medioevo invece fu una fortezza quasi inespugnabile, altro che overtourism, riuscì a resistere persino agli attacchi inglesi durante la famigerata guerra dei cent'anni. Ciò che però rende davvero unico questo luogo sono certamente le sue maree. Nella baia si verifica infatti uno dei più grandi dislivelli di marea d'Europa. Quando il mare si ritira, lascia spazio a immense distese di sabbia, mentre durante l'alta marea l'isola torna a essere di fatto completamente circondata dall'acqua e diventa una sorta di fortezza galleggiante. È un vero e proprio simbolo della Normandia, al pari di Omaha Beach, Utah Beach, teatro invece degli episodi legati appunto allo sbarco. Tra le curiosità, alcune le scopriremo anche tra poco: la Normandia è la terra di provenienza del celebre Guglielmo il Conquistatore, figura che invece associamo più alla storia inglese, perché nel 1066 attraversò il mare, la Manica, per conquistare appunto l'Inghilterra, cambiando per sempre la sua storia. E allora insomma fateci sapere se siete tra i milioni di visitatori che ancora oggi raggiungono il Mont Saint-Michel per ammirare il suo profilo unico all'orizzonte, oppure se avete in programma di farlo in futuro, o magari chissà se vi abbiamo acceso un'opportunità, una speranza di un viaggio nei prossimi mesi alla scoperta di questa perla medievale normanna. Ripartiamo dalla musica e poi ci rituffiamo nelle nostre interviste. Ripartiamo da Shinedown, questo pezzo che si chiama Searchlight, poi torniamo insieme.

0: E allora eccoci qua con Mappa Mondo e proseguiamo questa puntata dedicata alla Normandia con una nuova intervista. La parte storica, diciamo, l'abbiamo in qualche modo lasciata alle spalle, ma cos'è la Normandia oggi, come si vive? È un luogo peraltro insomma molto affascinante anche da un punto di vista turistico e enogastronomico. E allora siamo in collegamento con Elisabetta Malvagna, che è una giornalista che ha lavorato per l'ANSA, per la 7, oggi vive proprio fra Roma e la Normandia, ha anche ideato e curato il blog Un'italiana in Normandia, che credo valga insomma come presentazione per il motivo per cui è qui con noi. Ci fa molto piacere, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: E allora grazie ancora per essere con noi. Insomma, partiamo dal presupposto che vivere in un luogo, abitarci oppure visitarlo per le ferie, sono due concetti molto diversi, anche dell'idea che poi questo luogo porta con noi. La Normandia ha alcune caratteristiche tipiche del nord Europa, parlo soprattutto della pioggia, immagino che possono essere, come dire, un po' ostiche, ma al di là di questo si nasconde una terra veramente tutta da scoprire. Partirei da questo: tu hai vissuto la Normandia, che è un concetto un po' diverso dal visitarla. Che impressione ti lascia o ti sta lasciando?
1: Sì, allora io sono 10 anni che mi divido tra Roma e la Normandia, quindi posso dire di conoscerla abbastanza bene. La cosa che un po' ironicamente mi viene in mente come primo elemento è l'educazione dei normanni, che sono estremamente gentili ed accoglienti, completamente diversi dai parigini che sono molto snob, eccetera. Però nello stesso tempo mi è capitato moltissime volte di camminare lungo un ponte, una strada, un prato, una qualsiasi situazione, e anche se tu ti trovi a 30-40 centimetri dalla persona che ti viene incontro, la persona chiede scusa, come se tu l'avessi toccata. Cioè che io, vivendo a Roma,
0: sì,
1: che a Roma danno
0: così
1: delle spallate, neanche se ne accorgono. Questa è una cosa che io trovo geniale. Cioè io quando vado in Normandia mi riprendo proprio, mi rifiorisco da quel punto di vista, perché per me è proprio una cosa surreale. A parte questo, sì, la Normandia è una terra assolutamente magica, perché è ricca di una delle regioni più ricche dal punto di vista storico della Francia, e anche dal punto di vista della natura, e anche dal punto di vista, come hai detto tu, enogastronomico, perché non vorrei appunto parlare troppo del camembert, ma per esempio il camembert è uno dei formaggi più famosi della Francia, ed è stato inventato da una signora, da una contadina che viveva in questo piccolo villaggio nell'Orn, che è uno dei dipartimenti della Normandia, alla fine del XVIII secolo.
0: E questa è una cosa che, come dire, tutti quanti in Italia conosciamo il camembert, non tutti credo sanno delle sue origini.
1: La storia è bellissima, sì, perché appunto questa contadina, che fu ispirata da un abate che scappava dalla rivoluzione francese, che veniva dalla regione della Brie, e che appunto le insegnò i segreti del Brie, che conosciamo tutti come formaggio,
0: certo.
1: E lei lo applicò al formaggio che stava facendo in quel periodo lì, e quindi venne fuori questo camembert, che tra l'altro fu conosciuto per caso da Napoleone I, che stava andando alla Race du Pain, che è una specie di Versailles dei cavalli, che è lì vicino nel centro della Normandia, e in una stazione ha incontrato il figlio di questa Marie Harel, che è la contadina di cui parlavo prima, e questo figlio di Marie Harel gli fa assaggiare questo formaggio,

0: nelle prime risposte che ci hai dato in questa nostra chiacchierata emerge l'aspetto della campagna, degli spazi che evidentemente sono molto diversi da quelli di Parigi o da quelli di Roma. La Normandia è una terra piuttosto estesa rispetto forse alla concezione che noi stessi ne abbiamo, è così?
1: Sì, diciamo che la Normandia ha 600 chilometri di costa, cioè tantissimi, e solamente che appunto molto spesso i turisti vanno nelle zone appunto sulla costa perché sono quelle più famose, perché poi ci sono le spiagge dello sbarco,
0: certo.
1: Ma io invece ho conosciuto la parte più interna, cioè della campagna, che è veramente molto affascinante. Ci sono dei castelli pazzeschi, ci sono delle chiese meravigliose, quindi per esempio per esempio anche la stessa Rouen, che è la capitale della Normandia, non è sulla costa ed è una città veramente preziosissima. C'è uno degli orologi più antichi della Francia, l'orologio blu, che tra l'altro viene fotografato perché chiaramente è molto instagrammabile, quindi tutti si fanno le foto davanti a questo orologio. E a Rouen c'è tantissima storia. A Rouen è nato Gustave Flaubert e ha ispirato moltissime scene di Madame Bovary a Rouen. E a Rouen è morta, bruciata viva, Joanna d'Arco. A Rouen ha insegnato Simone de Beauvoir negli anni 30 al liceo intitolato appunto a Joanna d'Arco.
0: Tutte donne, una città che insomma è una particolarità.
1: Per questo mi sta molto simpatica, devo dire.
0: Ecco, se posso, insomma, visto che ci stai facendo anche viaggiare, diciamo, purtroppo soltanto con la mente, ma chissà, magari è davvero uno spunto per una partenza. È un luogo che appunto nell'immaginario associamo a luoghi simili, magari nel nord Europa, la costa inglese o quella irlandese, al di là che poi la Bretagna è un po' la prosecuzione naturale in questo senso della Normandia, anche se so che le due regioni a volte hanno anche qualche dissapore. È un luogo che si presta per quale tipo di viaggio, secondo te? Molti pensano magari a viaggi on the road, campeggi, è quel tipo di vacanza lì? È soltanto una delle opzioni?
1: Allora, di campeggi ce ne sono parecchi, tant'è che io ho molti amici che hanno il camper, che vanno in giro per la Normandia con il camper e si allungano anche fino all'Inghilterra con il camper e anche fino in Nord Europa. E sono molto organizzati, a livello turistico la Normandia è organizzatissima, ci sono miliardi di gîtes, piccoli alberghini, B&B, proprio ricchissima, e ce ne sono alcuni veramente eccezionali. E tra l'altro anche a livello di treni è molto ben organizzata, quindi da Parigi in 2 ore sei in Normandia. Per esempio da Parigi per arrivare fino alla costa, quella che poi è accanto a Mont Saint-Michel, ci vogliono 3-4 ore, neanche tanto. Quindi insomma è molto fruibile e molto divertente. Tra l'altro, secondo me, chi va in Normandia può trovare qualsiasi cosa, cioè se tu sei sportivo in Normandia fai qualsiasi cosa, vai a cavallo, vai a vela, puoi fare qualsiasi sport, che sono molto sportivi i normanni, devo dire, vai in bicicletta, ci sono delle vie verdi lunghissime, chilometri e chilometri, ti attraversi tutta la Normandia in bicicletta. Oppure se vuoi fare scoperte artistiche puoi trovare qualsiasi cosa, cioè per esempio ne dico una, per esempio a Bayeux c'è questo arazzo di Bayeux che racconta l'epopea di Guglielmo il Conquistatore, che adesso sta per partire per il British Museum, perché
0: quindi affrettatevi.
1: Sì, ad agosto se ne va e starà un anno a Londra, quindi, perché devono fare tutti i lavori di restauro del museo. E, altrimenti, se sei appassionato della musica, della storia della Seconda Guerra Mondiale,
0: non c'è bisogno, come dire, di raccontare poi un luogo che abbiamo raccontato poco fa, che è chiaro, un luogo.
1: Ci sono anche delle cose che
0: ricordo appunto, ma era soltanto un dettaglio, la conosci molto meglio te, la visita che per me fu abbastanza straziante al cimitero americano.
1: Mamma
0: nel
1: mia.
0: Vedere poi l'impatto visivo di tutte quelle vite che sono delle croci bianche oggi, insomma, portate via nel leggere soprattutto le date.
1: Sì, a questo proposito, sì, anch'io quando sono andata 2-3 volte, ogni volta, cioè

0: è veramente commovente e c'è un silenzio incredibile perché poi tutti i visitatori rimangono in silenzio, attoniti di fronte a questa scena di più di 9.000 croci bianche di questi soldati americani che sono morti durante la maggior parte durante lo sbarco. Però recentemente, cioè giusto un anno fa, forse due, ma neanche, è stato creato un nuovo museo, un nuovo memorial stupendo che sta sempre vicino a Colville, in questa piccola cittadina che si chiama Ver-sur-Mer, che è il British Normandy Memorial, organizzato dalla Gran Bretagna, ed è stata creata per ricordare ben 22.000 soldati inglesi morti durante il D-Day. E pensa che è nato grazie all'iniziativa di un veterano inglese che era sbarcato a Gold Beach, una delle quattro spiagge dello sbarco, e che purtroppo è morto a 97 anni, un anno prima
1: Di poterlo
0: dell'inaugurazione del
1: vedere.
0: museo. Però è una roba veramente emozionantissima ed è fatto molto molto bene sul mare,
1: Eh sì, i
0: e quindi
1: luoghi
0: oltre a
1: aiutano in
0: Colville
1: qualche
0: c'è
1: modo a
0: anche questo verso.
1: trasmettere quel tipo di sensazione. Questa è un'altra informazione utile. Ringrazio, insomma, tantissimo la nostra ospite per averci raccontato tutto questo. C'è tanto altro, ovviamente, che non abbiamo il tempo di raccontare. A tal proposito, io vi rimando però ancora una volta alla possibilità di visitare il blog, appunto, Un'italiana in Normandia, ideato e curato da Elisabetta Malvagna. Grazie per essere stata con noi. A presto, una buona giornata.
0: Anche a voi.
1: E allora noi ripartiamo dalla musica e poi andiamo a concludere con qualche altra curiosità ancora enogastronomica sulla Normandia. Ci spostiamo un po' più verso l'alcol, ma siamo alla fine della puntata.

0: E allora eccoci ancora insieme verso il finale di questa puntata di Mappamondo dedicata alla Normandia. Quante cose ancora vi vorremmo raccontare dai film che associamo alla Normandia, tra cui spiccano Salvate il soldato Ryan, ovviamente dedicato allo sbarco, anche Dunkirk, che invece racconta con la regia di Christopher Nolan il momento in cui le truppe inglesi dovettero tornare in patria, scappare dall'avvento dei nazisti che ormai avevano conquistato la Francia. Due film bellissimi, diversi ma stupendi. Ma noi vogliamo concludere anche con un bicchierino, se ce lo concedete, anche se è un po' presto al mattino, perché la Normandia è terra di grandissima tradizione del Calvados e di tanto altro che ha da offrire. Anche da questo punto di vista affidiamo questo arduo ma credo invidiabile compito al nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, porta il nome della regione in cui è nato, e cioè di una piccola parte di Normandia. Il Calvados, un distillato agricolo ricavato dalla fermentazione del sidro di mele e pere, i frutti più coltivati nel nord della Francia. La sua fascia aromatica tende al dolce, con un bouquet di profumi a metà strada tra la vaniglia e la cannella, oltre a note fruttate che variano molto a seconda dell'invecchiamento, rigorosamente in botti di quercia o rovere. Varianti amare e agrodolci, infatti, si distinguono in funzione delle quasi 500 fra mele e pere da sidro utilizzate per distillarlo. La sua rotondità di gusto lo rende idoneo agli utilizzi più disparati: l'aperitivo, naturalmente, ma anche la miscelazione per i cocktail, o ancora in cucina e in pasticceria, per sfumare le carni in cottura o aggiungere una nota più strutturata alle mele in cottura per una tartatène. C'è poi un altro modo, più profano, di consumare questo pregiato prodotto. Fra una portata e l'altra è tradizione che il cosiddetto Trou Normand, il sorseggio di un goccio di Calvados, possa rinfrescare il palato e aprire lo stomaco, soprattutto in occasione di pasti copiosi. Nato nella terra di Emarouot, al secolo Madame Bovary, il Calvados è però l'alcolico preferito di un altro personaggio iconico della letteratura, il commissario Maigret, indimenticabile protagonista dei Gialli di Simenon. E per gli interessati c'è anche un museo dedicato alla fabbricazione del Calvados, situato a Pont-l'Évêque, località da cui prende il nome uno dei due grandi formaggi più indicati per una degustazione di questo distillato, assieme al più famoso Camembert. Perfetto anche nella stagione più fredda, ma attenzione alle temperature. Contrariamente alla maggior parte degli alcolici per aperitivo, il Calvados si apprezza nel pieno della sua complessità a temperatura ambiente. E a te la linea, Francesco.
0: E allora, insomma, grazie davvero a Roberto Frangipane, che ci dà anche dei preziosi consigli. È mattino, è un po' presto, ma chissà, insomma, è pur sempre fine settimana. E allora siamo veramente giunti in fondo a questa puntata dedicata alla Normandia. Vi ricordo, se volete riascoltarci, che è molto semplice: ci trovate sul nostro sito giornaleradio.fm, cercate tutti i programmi, cercate Mappamondo e trovate le ultime puntate per poterne fruire come, quando e dove preferite. Grazie allora a tutta la squadra, grazie ovviamente a Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci per il prezioso lavoro di redazione e di traduzione, grazie a Roberto Frangipane per le sue schede, a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo è tutto, ci risentiamo fra 7 giorni per una nuova puntata di Mappamondo.
2: Giornale Radio.
3: Stanco della routine?
4: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
5: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 8:02.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti d'America sono iniziate all'ombra del Monte Rushmore. Siamo il paese più forte e potente della Terra e per grazia di Dio di maggior successo, ha detto Trump nel suo discorso pieno di patriottismo e orgoglio nazionale. Ieri il Papa, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, ha rivendicato il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace, un monito ancora più potente per chi è arrivato un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione.
11: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Sant'Elpidio a Mare, nel Fermano, dove una donna di 90 anni in carrozzina è stata investita da un'auto in transito ed è morta. Vano ogni tentativo di rianimazione, saranno ora i carabinieri a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.
12: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-statunitense. La cerimonia, che ha avuto inizio nella mattinata di ieri, si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino ad allora i negoziati con Washington saranno bloccati.
11: Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostin-Tinyuvka nel Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass ancora sotto il controllo di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla TASS. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. 4 i morti e 27 i feriti. Intanto prosegue la caccia Anastasia Berezovskaya, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio.
12: Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno nella località di Nacital dello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura locale in una nota, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno e dei quali si sospettava la partecipazione nel sequestro su incarico dei cartelli della droga.
11: I mondiali americani, l'Argentina fatica ma supera i supplementari, la rivelazione capoverde finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto il 7 luglio ad Atlanta. Ancora segno Messi, i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari decisi dai colpi di testa di Ashur e Eni, autogol al 55esimo. Colombia-Ghana, match valido per i 16esimi di finale dei mondiali, finisce 1-0 a Kansas City. Prossimo avversario dei sudamericani sarà la Svizzera.
12: Ed è tutto, a più tardi.
13: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
15: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
16: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
17: L'attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.
19: Stop al genocidio.
20: Parole e idee possono cambiare il mondo.
21: Qui c'è uno che chiama le armi!
22: Lo senti l'odore?
23: Cosa?
24: Che cos'è?
18: diesel.
19: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
21: Una domanda: chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
22: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
23: Fagli vedere chi sei.
24: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
25: Aperego, sei democratico?
24: Padre di un figlio assassinato.
25: Oh! Dico, sei democratico?
24: Marito di una moglie uccisa.
25: Sei democratico?
26: E allora me la fa parlare, Bill.
24: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
27: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.

0: fatto 4 luglio 2026 Santa Elisabetta. E ricordate, imparate a vivere con attenzione, perché se non ci mettete attenzione, state solo sopravvivendo. Ciao.
1: Buongiorno, c'è una scalera. Allora, l'unica cosa da dire qua è una cosa, cioè questo è un pazzo scatenato, cioè Trump dovrebbe vietare alle donne incinte di mettere piede sul suolo americano. Cioè, cosa ci devono fare? Devono fare delle analisi prima che scendano, per vedere. Ma poi per qual è il motivo? Io mi auguro che gli americani capiscano veramente a che persona hanno messo. Ma mi meraviglia, non tanto gli americani, quelli che sono con lui. Possibile che non capisce una che è incinta non può mettere piede sul suolo americano? Ma speriamo che finisca tutto subito.
2: Buongiorno a tutti, ascoltatori dell'Attimo Fuggente. Questa mattina il programma andrà in onda in forma ridotta perché il conduttore principale Luca Telese si è recato a Teheran per assistere alla commemorazione funebre del caro leader Khamenei, ingiustamente e barbaramente ucciso da quel cattivone del Trumpone. Si prega pertanto questa mattina tutti i compagnucci all'ascolto, a tutti i compagnucci all'ascolto, di passare la mattinata nel ricordo del loro caro leader Khamenei, un uomo buono, uno che se eri dissidente ti faceva penzolare dalla gru in piazza Teheran, un uomo buono veramente. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
3: E allora sveglia dormienti, è arrivato il meglio del peggio della settimana. E
4: per
3: ha
4: il
3: ragione,
4: momento è arrivato
3: ragione,
4: il peggio.
3: Jonathan Luce, siamo una specie di telegiornale mondiale dell'EIAR, stretti fra due funerali in realtà, quello dei 7 giorni di Khamenei e quello dell'America trumpiana, che finché ci sarà Trump sarà, come si preannuncia per il 4 luglio, un one man show con un abusivo, un parcheggiatore abusivo che si prende l'America e la trasforma in una piazzola per prenderci il suo pizzo.
4: E io non sono d'accordo invece, perché questa soddisfazione, caro Luca, non gliela diamo. Oggi è il 250esimo anniversario di una dichiarazione importante, i cui principi sono ancora validi, è la festa nostra e anche degli Stati Uniti, e questo tizio non riuscirà ad usurpare proprio un bel niente, quindi io ti propongo,
3: ha usurpato
4: subito
3: questo 4 luglio,
4: stai tranquillo,
3: la festa di Donald J. Trump,
4: questo sarà
3: detto
4: la festa del
3: parcheggiatore abusivo che si è preso la piazzola,
4: parcheggiatore abusivo non
3: hai presente, ma non con la
4: nulla,
3: simpatia,
4: guarda,
3: del parcheggiatore napoletano che tu gli dai quello che vuoi tu, un contributo volontario, quindi non c'è
4: non
3: niente.
4: Non fare il razzista.
3: E
4: adesso
3: quello dice: dottor, mi lasci le chiavi, sia tranquillo, è tutto a posto.
4: Non si dice.
3: E tu prendi e puoi andare in giro. Questo è proprio un parcheggiatore abusivo.
4: No.
3: Che tiene
4: io
3: la piazzola America sotto scacco.
4: Richiamo l'inno americano perché è l'inno in parte di molti di noi, l'inno della libertà, della
3: Gaute
4: giustizia,
3: prego,
4: dell'indipendenza.
3: L'inno della libertà,
4: e ricordati,
3: della cippa, no?
4: E ricordati, no, io ti faccio ascoltare anche Papa Leone, che è americano, ma altra pasta e altra razza, caro mio, quindi noi a Trump l'America non gliela lasciamo. Ascolta l'inno.
3: Appunto, noi siamo con l'America di Papa Leone,
4: che ha lo stesso inno e che ieri ha detto e che si riconosce come figlio di quella grande nazione e di quella dichiarazione ancora straordinaria. Anzi, sai cosa ti dico? In opposizione a Trump, se tu sei d'accordo ovviamente, rimanderei in onda quel bel pezzo detto con quel recitato con quella straordinaria voce di Ronald Reagan, in cui parla dell'America proprio come patria di tutti e patria di chiunque voglia diventare americano. Alla faccia.
3: Vai, anche Trump può essere sconfitto da un conservatore. Viva Ronald Reagan.
5: You can go to live in France, but you cannot become a Frenchman. You can go to live in Germany or Turkey or Japan, but you cannot become a German, a Turk or Japanese. But anyone from any corner of the earth can come to live in America and become an American. Yes, the torch of Lady Liberty symbolizes our freedom and represents our heritage, the compact with our parents, our grandparents, and our ancestors. It is that lady who gives us our great and special place in the world. For it's the great life force of each generation of new Americans that guarantees that America's triumph shall continue unsurpassed into the next century and beyond. Other countries may seek to compete with us, but in one vital area, as a beacon of freedom and opportunity that draws the people of the world, no country on earth comes close.
6: E ce n'è ancora, ancora, ancora Reagan.
5: This, I believe, is one of the most important sources of America's greatness. We lead the world because, unique among nations, we draw our people, our strength, from every country and every corner of the world. And by doing so, we continuously renew and enrich our nation. While other countries cling to the stale past, here in America, we breathe life into dreams, we create the future, and the world follows us into tomorrow. Thanks to each wave of new arrivals to this land of opportunity, we're a nation forever young, forever bursting with energy and new ideas, and always on the cutting edge, always leading the world to the next frontier. This quality is vital to our future as a nation. If we ever closed the door to new Americans, our leadership in the world would soon be lost.
7: Se noi avessimo chiuso la porta ai nuovi americani, la nostra persa da qualsiasi angolo e da qualsiasi paese. Mi pare che, come dichiarazione, per dar capire che cosa sono davvero gli Stati Uniti e noi gli Stati Uniti.
3: Sì, ma quasi Reagan bolscevico antico, è cambiato il mondo e non puoi ignorare che nella festa del One Man Show Trump ha anche annunciato che vieterà l'ingresso a tutte le donne gravide. Avete capito come risposta isterica alla corte che gli boccia la cancellazione dello Ius Soli?
7: Che sarebbe?
3: Vuole bloccare l'America a qualunque donna incinta, è pazzo.
7: E sarebbe una dichiarazione grave se non fosse ridicola, perché evidentemente è assolutamente, è a dire l'unica cosa più irrealizzabile del progetto di remigrazione in atto in diversi
3: farà dei test
7: in diversi, ma cosa
3: farà,
7: fai
3: dei test di gravidanza a tutte le donne? Non mi
7: sono,
3: pare così
7: contro difficile. Qualsiasi, mi pare assolutamente inconcepibile, perché questo è contrario a qualsiasi legislazione e a qualsiasi norma degli Stati Uniti, a partire
3: e
7: dalla
3: vedrai
7: che oggi celebriamo, e vedrai che anche lì lo fermeranno.
3: Però ti leggo un saggio del pezzo di Massimo Gaggi, non è il manifesto. Donald trasforma il 4 luglio nel suo one man show il compleanno dell'America a rischio per il caldo da record. Metà dei cittadini americani non sa neanche cosa festeggia. E sentite, l'America festeggia oggi il suo 250esimo compleanno, party, barbecue, fuochi d'artificio ovunque, ma la celebrazione ufficiale, quella organizzata nella capitale, risentirà di due condizionamenti. Uno climatico, emerso di recente. Le celebrazioni ufficiali del Mall, il concerto, il discorso del presidente sono stati tutti spostati nel pomeriggio e nella serata. L'altro condizionamento, noto da tempo, a differenza dell'onda di caldo estremo, è quello di Donald Trump. La celebrazione della dichiarazione di indipendenza dalla corona britannica, firmata nel 1776 dalle 13 colonie, il vero atto di nascita degli Stati Uniti, doveva essere bipartisan, non politicizzato, una riflessione sulla storia del paese, sul mosaico sociale che ha pian piano trasformato un pugno di coloni secessionisti in una nazione diventata leader di un nuovo mondo. Il Congresso ha cominciato a lavorare su queste celebrazioni già 10 anni fa, creando anche una commissione incaricata degli eventi, ma Trump, una volta divenuto presidente, ha deciso di politicizzare la ricorrenza e ha creato una sua organizzazione, Freedom 250, sulla quale ha dirottato gran parte dei finanziamenti originariamente destinati al comitato creato dal Parlamento. Il suo cronico desiderio di attenzione, il bisogno di essere sempre al centro della scena, lo ha spinto a trasformare tutto, anche il 4 luglio, in un one man show. Hai capito? Hai capito?
7: Sì, ti rispondo
3: non
7: con le parole dell'altro.
3: Non bisognerebbe aderire alla festa
7: americano.
3: Di Donald.
7: Non è la festa di Donald, ti rispondo con le parole dell'altro grande americano che ieri ha detto: in questi ultimi 250 anni per tanti popoli in tutto il mondo è stata proprio la ferma determinazione a realizzare la nobile visione dei fondatori della nazione e a rendere l'America sinonimo di libertà, mentre il paese apriva le sue porte a ondate successive di immigrati, consentendo a loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro di questa nazione. E queste sono parole di Papa Leone XIV, o meglio Papa Robert Prevost, che così si risuona ancora meglio quanto venga da quella nazione e sia la migliore espressione e non di questo usurpatore che dunque noi oggi riconosciamo festeggiando.
3: Papa Bergoglio Prevost. Papa no, Bergoglio Prevost, l'unico resistente del satrapo, del pazzo, del cappellaio matto.
7: Resistiamo in moltissimi al cappellaio matto, pur riconoscendo che si tratta sempre del presidente degli Stati Uniti, con il quale, che ti piaccia o che non ti piaccia, caro Luca, i conti li devi fare.
3: Diciamo qualcosa anche di questo 4 luglio italiano. Scade un'altra bufala del governo, l'accise sulla benzina, e adesso davvero è un problema perché il diesel salirà sopra i 10 i 2 euro, chiaro?
7: E dunque? Dov'è la...
3: E ti pare poco, cioè cade la calmierazione, quindi adesso sarà libero, libero
7: ma
3: di,
7: caro Luca, è anche
3: di salire
7: il prezzo
3: del
7: petrolio.
3: Potrà salire a 2,50 euro, che ne so.
7: Ma Luca, ma perché
3: non c'è più nessun vincolo?
7: Non c'è nessun vincolo perché è scomparso il pericolo, perché il prezzo del barile del petrolio è precipitato dai $120 dollari di quando sono state introdotte queste misure ai 77 che aveva ieri. Dunque prezzi assolutamente tollerabili e che renderanno sicuramente possibile.
3: Ma sai, non è mai vero che il costo in Italia alla pompa è sceso quando è sceso quello al barile, quindi non dire... cose
7: certo che certo no, dico cose esatte, e cioè dico che se manca la causa scatenante di un intervento di emergenza, si elimina l'intervento di emergenza. Non è che devi dare prendere soldi dalle tasse degli italiani per calmierare un prezzo, perché poi devi consentire la speculazione delle pompe di benzina e dei produttori di carburante, scusami, che continuano a mantenere il prezzo alto, tanto viene calmierato dal governo. Ma
3: senti, il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, lancia l'allarme: un pieno di 50 euro costerà 3,50 euro in più. A parità di prezzi industriali, il gasolio schizzerà nuovamente oltre i 2 euro in autostrada, almeno 2,29, e sopra gli 1,9 euro nelle strade, mentre la benzina supererà nuovamente la soglia 1,9 in autostrada, arrivando a 1,955.
7: E dovresti spiegarmi il perché, visto che, ti ripeto, da $120 dollari al barile siamo scesi a poco più di 75.
3: Perché non c'è un legame diretto fra il costo del barile
7: e dunque perché c'è speculazione.
3: Il prezzo della benzina è fatto da un indice particolare, che è l'indice del petrolio, che non è legato direttamente al costo del barile, ma alla scarsità, alla coefficiente di riempimento degli stoccaggi. Questo è il costo, e siccome
7: il
3: siamo
7: traffico,
3: in alta stagione,
7: traffico,
3: in estate,
7: Hormuz,
3: questo indice non cala.
7: Bene, io sono pronto a scommettere contro te e contro il leader dei consumatori che questo aumento invece non ci sarà, perché conosco un po' come funziona il mercato. Quindi,
3: ma tu sei uno che va a fare il 4 luglio col parcheggiatore abusivo, che mi stupisco. Viva Prevost!
7: Io faccio il 4 luglio con gli ideali e quegli ideali della dichiarazione di indipendenza, e non mi faccio turbare da un usurpatore che per qualche
4: breve periodo è arrivato alla Casa Bianca e che molto velocemente, secondo me, sarà ricondotto ad unità dal popolo americano e anche dal
3: prendi
4: mondo.
3: Prendi esempio invece da New York, che sì, Zoran Mandani non ha aderito al comitato del pupazzo,
4: non ha aderito a quello, ma
3: una celebrazione autonoma con un lungo discorso a favore degli immigrati.
4: Ma Luca, ho appena detto esattamente quello prima di te, non capisco perché tu mi voglia dare ragione in maniera così plateale. Fallo in maniera un po' più contenuta, non c'è bisogno. Ti ho appena detto che quello che ha fatto Mandani lo facciamo noi da molto prima, festeggiamo il 4 luglio e quegli ideali senza per forza aderire al modello dell'uomo che si è fatto 2 miliardi di euro in un anno e mezzo di governo. Tutto al contrario.
3: Bene, che altro vogliamo dire? Sono le 8:24 e in questo momento, mentre davvero lo scontro fra il Papa e il Presidente è emblematico di due visioni dell'America, mentre anche Prevost dice l'America è figlio degli immigrati, hanno rubato il fentanyl. Fiale, tu dov'eri? Fiale rubate
4: ho degli alibi.
3: Ospedale italiano, ospedale israelitico di Roma, più grande ospedale, diciamo, per rifornimento di fentanyl, è 100 volte più forte dell'eroina, provoca 70.000 morti in America ogni anno, in Italia non era ancora arrivato, sarà questo il momento dello sbarco?
4: Ma guarda, non lo so, dice oggi in un pezzo molto interessante Roberto Saviano su Repubblica che in realtà il più grande ostacolo alla diffusione di fentanyl è proprio la malavita organizzata che ha traffici su altri stupefacenti e che dunque sarebbe molto disturbata dall'ingresso nel mercato delle droghe del fentanyl perché non ne ha il controllo, quindi confido sulle capacità della malavita organizzata per evitare che il fentanyl si diffonda.
3: Grazie Camorra. E ancora diciamo pensa grazie Camorra per
4: pensa
3: un po'
4: a che punto dovremmo essere arrivati. E intanto ti farei ascoltare Calenda che ieri ha catechizzato i giovani sui problemi dell'Italia e poi ha fatto allontanare un ragazzo che lo stava un po' prendendo in giro. Ascolta
3: ah,
4: un
3: bello
4: po'
3: sto delirio di Calenda, sì. Bellissimo, lo sbroccolone ha sbroccato, vai.
4: Sì, gli è un po' scappata la brocca.
8: Voglio bene, sono andato. Dove sta? No, sta là dietro.
3: Mi alzi il volume.
8: Mi sta simpatico, ma è una stronzata quella roba là. No, ma stammi a sentire, te lo spiego, non glielo ho spiegato il perché. Lui è in gamba, ha capito una nicchia di mercato, ha capito come si riesce a fare follower. Fottitevene, capito? Non serve a niente. Volete che faccia il cazzone? Sono in grado di farlo come tutti. Pensate che questo sia il mio lavoro per voi? No, non è il mio. Pensate che questo sia il vostro lavoro? Non è il vostro lavoro. Continua a fare il cazzone. E ridete. Ma mentre ridete, il 99% di voi se ne dovrà andare dall'Italia perché non avete uno stipendio decente. Quando è il momento che vi incazzate invece di ridere? Quando succede che vi incazzate? Perché io mi posso incazzare per voi. Ma non funziona se non vi incazzate voi. E io la prossima legge di bilancio voglio 10.000 giovani da tutta Italia davanti a quel cazzo di Parlamento. Quindi sì, ogni volta che scendo lì, quello che mi dicono è devi essere gentile, perché sennò sembri stronzo. E sai invece cosa ti dico? Che siccome io penso che tu non sei un coglione, ma sei una persona seria, molla, non me ne frega un cazzo di Silvia Sali, sei una persona seria che sta qui ad ascoltare, tu ti levi questi cazzo di occhiali, leva la mano perché ti risparmio, leva la mano, ti levi questi cazzo di occhiali, prendi il tuo posto tra i ragazzi e mi fai una domanda seria, vai, per cortesia, vai, fammi una domanda seria, via, perché sei intelligente, non sei un cretino.
4: Ce n'è ancora, perché lo scontro
3: ancora.
4: È così.
3: Ancora!
8: No, non ti faccio fare gli occhiali, perché tutta la vita non è digitale. Vieni qua e fammi una domanda. Non me ne frega un cazzo. Vieni, adesso stai qui come giovane, fammi una domanda. Fammi una domanda, perché lo so che sei intelligente. Perché questa cosa è intelligente e va nel senso che funziona. Hai ragione. Ma è anche la cosa che vi sta distruggendo perché non riuscite più a prendere niente sul serio, chiaro o no? E allora quando è che vi siete rotti il cazzo di farvi prendere da ragazzini deficienti? Quando succede che vi incazzate? Perché solo questa è la domanda. Perché io mi ci incazzo e ci passo la vita a fare questo. Ma non lo posso fare se poi ci divertiamo con queste puttanate, capito? Non lo posso fare. E posso dirti una cosa, non lo voglio fare. Perché sono stato in un paese dove i ragazzi della tua età imbracciano un fucile per difendere la libertà, per Dio. Ed è a qualche chilometro da qua. E allora quando è che cominciamo a pensare a questa cosa, a essere un po' più seri? Non te li do alla fine, non te li do, okay? Voglio che partecipi alla riunione. Siediti là.
9: Vai. Ma dove sono?
8: Non ti preoccupare. Non te li leverai per nulla al mondo. Ma stai là, fammi tutte le domande che vuoi. Ma porca troia, me le fai serie?
9: Per me sono serie queste.
8: Questa? Silvia Salis, questa è seria. Il drago? Ma c'hai 4 anni, c'hai? Ma che cazzo di potere al popolo è? Dai, su.
4: Breve dice di parolacce, Calenda, è importante. E questo, l'incontro-scontro con uno dei giovani. Non so se sia piaciuto.
3: Aveva esordito dicendo che criticava quel linguaggio un po' da blogger. Guarda che ha combinato.
4: Sì, veramente. E poi io non... Francamente l'atteggiamento paternalista è sempre fastidioso. Nei confronti dei giovani è fastidiosissimo. Adesso venite qui perché vi insegno un po' come funziona. Quando è che vi ribellate? Quando è che fate i giovani? Ma insomma... Cioè che i giovani siano persone come gli altri e che come ciascuno vengano trattati individualmente e che non siano trattati come ad esempio hai fatto tu poc'anzi con i parcheggiatori napoletani che io difendo anche contro il tuo razzismo.
3: Io difendo i parcheggiatori napoletani e la loro arte sofisticata contro
4: sei
3: la cialtroneria di Trump.
4: Diciamolo.
3: Tu
4: diciamolo,
3: fai finta di razzista. Celebrare l'America e celebri l'America di Trump. Ecco
4: sei stato razzista. Sei stato razzista, ma vabbè, non fa niente. Ti perdoniamo perché sappiamo che ti sfugge così ogni tanto una voce dal seno un po' incontrollata che non riesci neanche a contenerti troppo, ma ti vogliamo bene anche per questo. Egualmente, adesso però ti obblighiamo paternalisticamente a mandare un po' di pubblicità.
3: Saluti a Giuliano Donald Bardi.
10: Attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
4: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
5: Enrico di Roma, Carlo Galè. Te la faccio io la domanda, te la faccio tranquillamente. Se fossi stato lì te l'avrei detto io. Allora, che i giovani di oggi non sono stati raccomandati come te dall'amichetto Montezemolo a andare a lavorare in Ferrari, non si sa che cazzo andavi a fare o in Sky, capito? No, i giovani di oggi solo devono trovare un lavoro, non c'hanno sta raccomandazione. Carlo Galè, quelle armi che hanno quei ragazzi in Ucraina, capito? Tu sei d'accordo, gliele fornite te, sei felice che se vanno a sparare e ammazzare, capito Carlo Galè? Ti avrei risposto così io. E che la domanda che ti avrei fatto? Ah, fenomeno Calenda, ma fammi capire, ma quando eri ministro hai fatto disastri, disastri, guarda l'ArcelorMittal, guarda Mercatone 1, ma c'hai veramente la fascia come il culo, adesso che tu vuoi fare una virginità nuova, va a fare il fenomeno quei ragazzini, vai.
6: Buongiorno a tutti, Stefano da Monza. Guardate che quel ragazzo lì che ha provocato Calenda è conosciuto tra tutti i ragazzi come un provocatore che fa delle domande idiote per far innervosire l'interlocutore, e lui c'ha i suoi follower, proprio perché si comporta così. Il fatto che lui faceva i sorrisini è perché aveva ottenuto il suo scopo e Calenda ci è caduto con tutte le scarpe. Quindi cioè siamo di fronte a un ragazzino stupido, rappresentante di ragazzini stupidi, scatole vuote, e di un adulto che pensava di avere a che fare con un ragazzino stupido, che invece si è dimostrato il Calenda essere più stupido del ragazzino stupido, perché ci è caduto proprio al tranello. Buona giornata.
7: Caro Dalese, Napoli non è pizza e mandolini, Napoli è cambiata e tu lo dovresti sapere perché ci vai spesso.
8: Te le canta anche Gennaro, vedi, se te la prendi coi parcheggiatori. E torniamo in onda, Luca Telese e Giuliano Guidabardi. Non te la devi prendere con
9: Donald Bardi.
8: non te la devi prendere con i napoletani. Senti, parliamo di cose serie, perché l'appello di ieri del Papa, il suo lungo discorso con l'accettazione e il ringraziamento per la medaglia, la Freedom Medal, che gli è stata consegnata da Filadelfia, e non solo, anche gli ultimi sviluppi di ciò che accade nella Chiesa. Penso allo scisma dei Lefebvriani, che hanno voluto a Icon ordinare, sebbene Papa Leone avesse chiesto loro di fermarsi in nome dell'unità della Chiesa, e quattro vescovi meritano di essere approfonditi, e meritano di essere approfonditi con una grande esperta, una grande conoscitrice di queste questioni come Esther Palma. Buongiorno e benvenuta.
9: Buongiorno, buongiorno a voi.
8: Allora, il messaggio di ieri di Papa Leone contro Trump merita davvero di essere un po' ricalibrato e riconsiderato, anche alla luce del viaggio che oggi il Papa compirà per festeggiare in maniera alternativa il 4 luglio proprio a Lampedusa.
9: Ma sì, diciamo che i rapporti, come dire, fra questi due grandi personaggi americani non sono mai stati, almeno fino adesso, idilliaci, e quindi è questo messaggio, insomma, in cui appunto chiede di tutelare la vita proteggere gli immigrati, di proteggere lo Ius Soli, mi sembra insomma un ennesimo capitolo di questa diatriba che un po' se li oppone, che peraltro non ha nemmeno iniziato il Papa a dirla tutta, quindi io non credo che il Papa abbia
8: è sempre Donald che inizia, grazie
9: a Dio.
8: Non gli manca l'iniziativa, ecco.
9: No, infatti, perché lui sarebbe nel suo, come dire, il Papa sarebbe assolutamente nel suo, ma chiaramente è sempre Donald che lo in qualche modo lo pungola, e quindi, come dire, lo spinge a reagire. Ma anche stavolta, certo, è
8: stato. Pensi che si farà attendere la risposta di Trump, che fra un po' comincerà le celebrazioni, perché ricordiamo che ovviamente gli Stati Uniti, avendo un fuso orario, ancora non hanno cominciato le celebrazioni del 4 luglio. Sì, Trump, certo, si è recato in South Dakota, dove c'è il Monte Rushmore, quello con le facce dei quattro presidenti scolpiti nella montagna, certo, e certo, farà la prima, e dove lui vorrebbe la sua faccia come quinta.
9: Sì, vorrebbe la sua faccia. Vabbè, ma appunto queste cose sono un po', sono molto folcloristiche, molto, molto, ma ripeto, se dobbiamo parlare di quello che farà il Papa, risponderà, credo, se sarà di nuovo attaccato, risponderà nel suo, risponderà con la sua apparente, come dire, delicatezza, ma poi dietro c'è una fermezza abbastanza, come dire, percepibile, assolutamente percepibile.
8: Esther, oggi dicevamo Leone sarà sulle orme di Francesco a Lampedusa per proseguire quel grande messaggio della Chiesa. Peraltro Leone ha già fatto un messaggio del genere alle Isole Canarie nel suo ultimo viaggio apostolico in Spagna, ma anche oggi riaffermerà la centralità dell'idea della Chiesa Cattolica e di questo papato di dover includere e considerare in maniera diversa il fenomeno delle migrazioni.
9: Sì, in effetti sì, per quanto lui chiede anche regole, forse una, in qualche modo, insomma, una certa differenza con Francesco, cioè mentre lui era proprio per come dire, accogliere chiunque e via, forse lui chiede anche molto, molto regole e comunque diritti e doveri, non solo diritti da parte dei migranti, quindi insomma forse una minima, un po' di però ecco, è bello che lui che scelga di celebrare questa giornata con appunto pensando come sempre ai fragili, agli ultimi, appunto a quelli che sono, insomma, che non hanno diritti, e quindi insomma sì, questa è una bella cosa. Peraltro lui insomma, ha queste volte parlato dei migranti cattolici. Lui molte volte ha parlato, i migranti cattolici possono essere anche nelle comunità uno stimolo, un'occasione per rivedere la propria fede alla luce dell'accoglienza. Lui ha parlato molte volte anche dei migranti cattolici che insomma anche quando è andato in Spagna, no? C'erano le comunità peruviana, quella, insomma, varie comunità sudamericane che lui ovviamente conosce molto bene, per cui insomma, comunque sì, lui è sicuramente aperto all'accoglienza, aperto all'aiuto, all'assistenza, al sostegno.
8: Il ritmo molto, molto veloce delle notizie, dei fatti, e ci ha un po' allontanato da invece la, come sembra ormai un episodio trascorso da tempo, anche se è solo di qualche giorno fa, l'ordinazione, come dicevo, dei 4 vescovi scismatici a Icon della comunità di San Pio X. Che cosa rappresenta all'interno della Chiesa questo nuovo atto così forte, così in qualche modo richiesto di essere allontanato e bloccato da Papa Leone, anche con un messaggio, mi pare, ampiamente fraterno e ampiamente accogliente? Invece loro hanno voluto andare, come hanno detto loro, a tutti i costi in direzione ostinata e contraria.
9: Sì, hanno voluto andare, loro sono, anzi, devo dire che in questi anni, cioè, ovvero noi sappiamo che questa è la fotocopia della situazione che affrontò anche Papa Wojtyła, Giovanni Paolo II, nell'88, 4 vescovi ordinati e scomunica, ma la Chiesa, devo dire che verso di loro è stata in questi anni, tutti i papi, compreso Francesco, che certo non si può dire essere stato tradizionalista, ha teso la mano verso questa, la fraternità San Pio X, è che loro sono ostinatamente contrari ad alcune parti del Concilio Vaticano II, che per loro appunto ha portato la Chiesa nella situazione di crisi in cui è oggi. E quindi loro sono proprio
10: quindi non, è perfetto non, il paragone fra gli scismatici dell'Occidente di Donald Trump e gli scismatici della Chiesa d'Occidente, le Ferriani. Questo 4 luglio battezza 2 eresie, se ci pensi.
9: Ma diciamo che poi scismatici, loro non si sono mai detti scismatici. Si parla di scisma, come dire, di fatto, ma in realtà loro continuano a dire che sono assolutamente all'interno della Chiesa. E quindi, voglio dire, lo scisma è semmai uno scisma di fatto, ma loro a parole non hanno mai detto.
8: Beh, anche di diritto, Esther.
9: Perché adesso a questo punto sono scomunicati. Però io,
8: sono scomunicati,
9: come dire,
8: late sentenze.
9: Cioè, late sentenze, ovvero automaticamente, perché come prevede appunto il diritto canonico, se tu compi degli atti che sono assolutamente in contrasto con la dottrina e il diritto canonico, sei scomunicato automaticamente. E questo loro l'hanno
8: fatto.
9: Sei
8: fuori dalla comunione con la Chiesa, che mi pare del tutto
9: evidente. Assolutamente sì. Assolutamente sì, certo, però voglio dire, siccome questa è una storia che va avanti da 56 anni, ecco, dopo Giovanni Paolo II venne Benedetto XVI, che cercò in tutti i modi, anzi ritirò le scomuniche e cercò di in qualche modo di trovare un accordo, ma non ci fu niente da fare. Lo stesso Francesco, che diede ai sacerdoti della comunità la possibilità di amministrare validamente i sacramenti, che pure lì era una bella apertura, ma loro non recedono, perché, ma poi voglio dire, loro sono assolutamente convinti, poi come dire, a torto o ragione, questo loro sono assolutamente
10: Anticristo
9: convinti
10: Cristo stia a San Pietro.
9: Come, scusa?
10: Sono convinti che l'Anticristo sia a San Pietro.
9: No, non tanto l'Anticristo, loro sono convinti di fare il bene della Chiesa, perché loro dicono: la Chiesa è una madre in difficoltà, questo con il Concilio Vaticano II, e ovvero quello che poi è derivato, perché il Concilio Vaticano II in realtà era effettivamente in continuità, ma quello che è derivato, le storture che vediamo oggi sono, e la crisi e il calo di vocazione che vediamo oggi sono derivate da questo. Quindi loro sono, come dire, io ci credo che loro sono assolutamente in buona fede nel dire: noi vogliamo salvare la Chiesa. Purtroppo lo fanno in questo modo, perché ci sono tantissime altre comunità molto tradizionaliste, che però non si pongono fuori dalla Chiesa. E fra l'altro le comunità ultra tradizionaliste,
8: quale ad esempio?

0: esempio, sono comunità che attraggono per esempio tantissimo i giovani, a sorpresa. E questo
1: sì,
0: è un fenomeno
1: che un altro dato
0: esiste.
1: Però io non riesco a capire e per il quale ti chiedo aiuto, cioè i cattolici nel mondo sono quasi 1,5 miliardi, 1,422 milioni secondo i dati riferiti dalla Santa Sede. La Fraternità di San Pio X nella migliore delle ipotesi raduna neanche 400.000 persone, un numero certo elevato, però rispetto a 1,5 miliardi di persone sono un problema poco rilevante, mentre un'aggressione molto più forte alla Chiesa viene da un lato dalle Chiese ortodosse, penso a Kirill, e dall'altro dagli evangelici, eppure loro riescono ad avere una presenza così dirompente all'interno della Chiesa ed è una ferita così forte all'interno del mondo ecclesiale. Perché?
0: Ma perché comunque quelle sono, cioè appunto, una, fra l'altro una delle cose che esattamente contestano i lefebriani è l'ecumenismo nato dal concilio, ovvero prima del concilio i protestanti, gli stessi ortodossi, quelli non cattolici naturalmente, non quelli di rito ortodosso, certo, erano considerati eretici, sono semplicemente eretici. Si è allontanato dalla vera dottrina che è quella della Chiesa Cattolica e quindi automaticamente ecco sei eretico e scomunicato late sentenze. Cosa è successo, come noi sappiamo, col Concilio Vaticano II? Si è andati verso l'ecumenismo, ovvero il concetto è la divisione non è quella che vorrebbe nostro Signore, per cui noi lavoriamo per un'unità. E quindi certamente la divisione che pesa molto di più sul mondo cristiano è quello dei vari scismi, quelli reali, appunto i protestanti, gli ortodossi. Loro però, siccome i lefebriani, loro si dicono interni alla Chiesa e la contestano, come dire, da dentro, mentre ortodossi e protestanti, il Papa abbiamo visto che ha accolto, no, recentemente anche anche lo stesso Carlo, il re Carlo, perché che è capo dopo, è capo degli anglicani,
1: certo,
0: il re come
1: certo.
0: Quindi voglio dire, ma
2: non sono
0: però,
2: così
0: rientriamo però lì nel discorso dell'ecumenismo, per cui cerchiamo di dialogare con le altre confessioni cristiane per arrivare a un'unità. Che poi un'unità, insomma,
1: che è un obiettivo.
0: È un obiettivo, sì, certo.
1: Mentre i lefebriani continuano nella loro messa a parlare degli ebrei, ad esempio, come dei cidi.
0: Sì, oddio, è vero pure che l'arcivescovo, uno dei loro vescovi che aveva parlato di negazionismo, è stato cacciato proprio così, su due piedi, questo è vero. Certo, è una vecchia credenza, per così dire, che poi nella Chiesa oggi ovviamente non c'è più. Anzi, vi ricordate, Papa Giovanni Paolo II già allora parlò di ebrei come
1: di
0: nostri fratelli maggiori.
1: Sì,
0: certo, sì. Assolutamente sì.
1: La conservazione
0: è un problema ormai superatissimo.
1: Queste cose porti, oggi ascolteremo che cosa dirà Leone XIV a Lampedusa, insomma è abbastanza intuibile e tu ne hai parlato e sicuramente sarà un messaggio di questo genere, ma non c'è da non aspettarsi qualche sorpresa anche da questo Papa che ha iniziato in sordina e che invece sta facendo vedere di quali zampate è capace un leone. Grazie per essere stata con noi, grazie Esther Palma.
0: Sì, assolutamente, grazie a voi, buona giornata. Arrivederci.
1: Buona giornata. E adesso Luca ti riporto un po' alla politica
2: Grazie
1: italiana.
2: Grazie davvero. Mi riporti davvero?
1: Alla politica italiana, perché ci abbiamo anche delle cose minori, ora parliamo di cose grandi come la geopolitica internazionale, ma abbiamo anche la Rai TV con l'intera commissione di vigilanza che si è dimessa, opposizione prima e maggioranza dopo, non so perché tu li chiami eroici, non avete capito che state facendo voi dell'opposizione il gioco della maggioranza.
2: Io parlo di loro come te, come un analista, e dico eroici, bravi.
1: E ti faccio sentire allora che cosa ne pensa la seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa.
3: La volta precedente che eravamo all'opposizione hanno proposto Petruccioli, era Petruccioli il presidente? Chi era il presidente? Comunque era uno dei...

0: della sinistra. Siccome il regolamento prevede che ci vogliono i due terzi, l'opposizione ha detto: vabbè, voi siete la maggioranza, volete questo, e l'abbiamo votato, perché tanto un presidente ci voleva. Questa volta, ed era un esponente con una storia parlamentare di sinistra, questa volta il centrodestra ha proposto Agnes, che non ha una storia spiccatamente politica. No, non andava bene. Non si capisce il perché, a differenza del passato. E allora, non andando bene, si è aperta questa dica, scelto dal consiglio d'amministrazione della RAI, si è aperto questo stallo. Hanno un volete lunghissimo. Io 3 mesi fa ho fatto una proposta che rinnovo anche qui, che ho detto ieri ai giornali. È molto semplice per uscire dallo stallo. Come sempre ci vuole un compromesso.
1: Ce n'è ancora.
0: Dico al centrodestra: ritirate Agnes, che rimane consigliere d'amministrazione. Dico alla sinistra: volete un presidente, non vostro, di garanzia, fate una rosa di nomi che la sottopongo io al centrodestra e provo a farvi accettare il nome, non vostro, di garanzia, che vada bene a tutti. Per entrare poi uno deve uscire. Non potete chiedermi che gli dica: accettate il presidente di garanzia, levate la Agnes lì, e contemporaneamente, per fare entrare uno di garanzia, ne deve uscire uno di centrodestra che gli fa perdere l'equilibrio dei numeri. Cioè attualmente sono 7, 4 di centrodestra nel consiglio di amministrazione e 3 di sinistra. Se tu vuoi il presidente di garanzia, bene, ma è chiaro che a quel punto non puoi far uscire uno di centrodestra, se no tra il presidente di garanzia c'hai anche la maggioranza.
1: Però il curioso di ragionamento di La Russa, Luca, ribalta sull'opposizione la possibilità di scegliere, il dovere di scegliere.
2: La Russa non ha senso.
1: Nessun senso. Perché
2: intanto ha fatto 2 esempi del passato, proprio il caso Petruccioli, ma c'era un'altra legge fra l'altro, quindi è un po' improprio, però proprio l'esempio in cui c'era un presidente di garanzia di sinistra, e c'era persino durante quel governo Berlusconi dell'editto, in cui il presidente di garanzia, se ti ricordi, c'era pure l'imitazione di Guzzanti, era Lucia Annunziata, arrivava Lucia Guzzanti con l'occhio un po' strabico e faceva: sono la presidente di garanzia, e c'era. Quindi loro qui vogliono fare cappotto. E poi l'altra cosa che è clamorosa, fatevi una domanda banale: ma se c'è una maggioranza di centrodestra in Parlamento,
1: è questa la questione, è proprio questa,
2: ed è una maggioranza che c'è sia alla Camera che al Senato, e quella è una commissione bicamerale, e il centrodestra non è che non ha eletto la sua candidatina Agnes perché è cattiva la sinistra, non l'ha eletto perché non si è accordato lui sulla Agnes, perché l'Agnes era considerata una candidata troppo vicina a Forza Italia e ne volevano un'altra più centrodestrosa, diciamo.
1: Non l'ha eletta proprio per questo motivo, motivo, per dissidi interni al centrodestra, motivo per il quale, appunto, secondo me, far dimettere l'intera commissione dopo 2 anni, invece tenerla in stallo sarebbe stato molto molto più utile, molto più comodo. Invece adesso in qualche modo l'opposizione toglie le castagne dal fuoco alla maggioranza, quelli si dimettono, si nomina una nuova commissione con un nuovo nome e hanno risolto una questione che invece era totalmente responsabilità
2: politica
1: della maggioranza.
2: Ma tu hai questo pensiero codino, regressivo, sanfedista, sempre dalla parte del re, del sovrano, che non è lucido, perché
1: Luca,
2: in realtà
1: forse,
2: oggi l'opposizione ha acceso un faro, ha detto: bene, per 2 anni avevate i numeri e non lo avete eletto, e ora noi vi rispondiamo.
1: Ci sono 2
2: a
1: possibilità, Luca: la prima, che non abbia ascoltato, molto probabile; la seconda, che non abbia capito, molto improbabile. Quindi penso che tu non abbia ascoltato. Ho detto esattamente un'altra cosa, e cioè ti ho detto che la mossa dell'opposizione, in realtà, essendo l'elezione del presidente una responsabilità politica precisa della maggioranza con questo tipo di legge, è servita e servirà a togliere le castagne dal fuoco alla maggioranza. Per questo motivo la trovo un'opzione politicamente non intelligentissima, spiegandoti per quale motivo.
2: Ma ci sto dimostrando il contrario.
1: Adesso eleggeranno il presidente, ora eleggeranno un presidente e sono serviti dopo 2 anni di stallo a tirare fuori le castagne dal fuoco alla maggioranza e a rendere possibile loro di trovare, volenti o nolenti, by hook or by crook, un accordo su un nome che sarà diverso. E la Russa te l'ha appena indicato, ribaltando la responsabilità dal punto di vista dell'informazione sull'opposizione, cosa che secondo me si sarebbe potuta ben evitare, però...
2: E vediamo cose se succede
1: loro.
2: Questo.
1: Cose loro.
2: Tu prendi nelle parole di La Russa come un patticino antiveggente e poi dici, beh, siccome il patticino della Russa si è avverato, allora ha sbagliato l'opposizione. Vediamo che succede.
1: E intanto ti faccio ascoltare sullo stesso argomento cosa dice il presidente, il vostro presidente Conte.
3: Che non è mai successo nella storia repubblicana, neppure ai tempi di Berlusconi, che ci fosse un governo che potesse controllare direttamente e indirettamente al 90% quasi tutto il sistema dell'informazione. Parlo di stampa e TV. Hanno occupato la RAI in modo capillare, non c'è neanche un magazziniere ormai, un portiere che non sia di Fratelli d'Italia in particolare o di maggioranza. Hanno creato un palinsesto nuovo in cui si sono attrezzati già la campagna elettorale, in cui sentiremo in RAI, servizio radiotelevisivo pubblico, una voce sola. E in più ci hanno la Fininvest, e in più ci hanno i giornali di Angelucci, e in più ci hanno i giornali che loro, coi fondi dell'editoria Fazzolari, giostra da Palazzo Chigi a suo piacimento. Allora è ovvio che se gli italiani sentono solo una voce, come mai succedeva da un lontano passato che vorremmo non ritornasse più, è chiaro che ancora credono alle favole. Avete visto le interviste di Giorgia Meloni? Avete visto quando io vado da Porro e rispondo a tutte le domande e non mi fanno neppure parlare? Faccio un esempio, non per fare una questione personale. Però se voi vedete un attimo prima, c'è andata Giorgia Meloni, che ha risposto sulla nostalgia di quando non era Presidente del Consiglio, che risponde se beve caffè o cappuccino la mattina. E questo è il modo di fare informazione, quindi non ci dobbiamo meravigliare. Ergo, oggi abbiamo gettato e li abbiamo smascherati, a questo punto con grande dignità la Presidente Floridia e tutti i commissari di opposizione si sono dimessi.
1: Insomma, ci sarebbe molto da dire, ma la cosa che c'è da dire, caro Luca, è da ricordare che questa legge che consente l'occupazione sistematica della RAI viene dalla riforma del centro-sinistra firtargata Renzi. Bisognerebbe un po' ricordarlo, perché prima, quando era nelle mani del Parlamento e non del governo, le cose funzionavano un po' meglio, anche se la RAI ha una storia di lottizzazione molto antica. Però sono arrivate le 9, quindi c'è il giornale radio, e allora noi ce lo ascoltiamo in religioso silenzio e torniamo subito dopo all'attimo fuggente. Luca Telese e Giuliano Guidabardi, a fra poco.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 9:02.
5: Giornale Radio News.
10: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Forte messaggio di Papa Leone XIV che ieri nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato, sottolineando in videocollegamento con Filadelfia gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. E oggi 4 luglio il pontefice è in visita pastorale a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Fitta l'agenda di Prevost che arriva in questi minuti all'aeroporto, prima la visita al cimitero, all'area dedicata ai migranti che hanno perso la vita in mare, poi l'omaggio alla Porta d'Europa e la benedizione al Molo Favaloro della targa che lo intitola Papa Francesco. Momento clou, la messa alle 10:30. Una visita pastorale che sottolinea il Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, e anche un messaggio contro la remigrazione.
11: E il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero. Il messaggio è chiaro. Questa libera scelta di essere a Lampedusa, a me sembra una scelta che, volenti o nolenti, dà un segnale forte.
10: E negli Stati Uniti sono partite le celebrazioni del 4 luglio a 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Donald Trump li ha celebrati ai piedi del monte Rushmore, dove sono scolpiti i volti di 4 presidenti americani. Nel discorso, lunga esortazione agli Stati Uniti a difendere la propria identità. Siamo il paese più forte e potente della terra, ora siamo sotto attacco del comunismo, ha detto, sottolineando la più grande minaccia viene da chi non vuole lavorare e da immigrati che delinquono. A Teheran cominciati ieri ufficialmente i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro è esposta da ieri nella grande moschea. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, centinaia di migliaia di persone sono arrivate nella capitale da diverse città iraniane e dalle zone rurali per dare l'ultimo saluto al defunto leader religioso del paese ucciso nel febbraio da un attacco israelo-statunitense. Le celebrazioni funebri e di commiato dureranno giorni e con diverse tappe da Teheran nelle città sante di Qom e Mashhad, nonché a Najaf e Karbala in Iraq. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico. Si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del NAS. Nessun segno di effrazione. La prima pista è quella di un furto su commissione. Allarme del governo, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Agguato nelle campagne del Foggiano, un uomo di 35 anni, conosciuto con il soprannome di Musulin, è stato ucciso nella tarda serata di ieri a Vieste. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, era in sella ad uno scooter. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un delitto legato agli equilibri della criminalità organizzata del Gargano. Roma si prepara ad accogliere quello che si annuncia come il più grande concerto mai realizzato in Italia da un singolo artista. Questa sera alla Spianata di Tor Vergata, Ultimo si esibirà davanti a 250.000 spettatori arrivati da diverse zone d'Italia. Laura Carchidi.
12: Un evento dalle dimensioni eccezionali, con un palco lungo 140 metri e 34 torri, oltre 18 maxi schermi e una passerella a forma di infinito, simbolo di Ultimo. Il concerto del cantautore romano La Favola per Sempre ha registrato il sold out in poche ore e porta nella capitale circa 250.000 spettatori in arrivo da varie parti d'Italia, ma non solo, saranno presenti anche diversi fan stranieri che si sono messi in viaggio da Germania, Svizzera e Austria per quello che lo stesso cantautore ha definito il raduno degli ultimi, pensato per celebrare il legame con il suo pubblico e il percorso iniziato 7 anni fa con il primo concerto negli stadi. La scaletta ripercorrerà i grandi successi della sua carriera, dai Tuoi particolari a Piccola stella, passando per 22 settembre, Buongiorno vita, Alba e Pianeti, senza dimenticare i brani del nuovo album, Il giorno che aspettavo. Atteso anche l'intervento di Fabrizio Moro, che aprirà il pomeriggio prima dell'inizio dello show. Imponente il piano per la sicurezza, la Questura di Roma ha predisposto un dispositivo straordinario con controlli agli accessi, aree dedicate al primo soccorso, decine di ambulanze, personale sanitario e assistenza per gli spettatori, oltre ad un piano speciale per la mobilità. Le linee A, B e C della metropolitana resteranno aperte per tutta la notte per agevolare il deflusso delle migliaia di fan attesi.
10: Mondiali di calcio, l'Argentina batte 3-2 Capoverde ai supplementari e accede agli ottavi. Ad aprire le marcature di Lionel Messi, passaggio del turno anche per la Colombia che batte il Ghana 1-0 e accede agli ottavi anche l'Egitto che supera l'Australia ai rigori 5-3 dopo l'1-1 fissato al 90esimo e al termine dei supplementari. Al via oggi l'edizione numero 113 del Tour de France. Il grande favorito è lo sloveno Pogacar, l'Italia punta su Filippo Ganna. Per le cronometro, Gerardo De Vivo.
13: Da Barcellona a Barcellona, una cronometro a squadre di 19,6 km. Si parte così e quando c'è da lottare con le lancette, in primo piano Filippo Ganna, aspettando la crono individuale nella 16ª tappa, suo terreno di caccia, il fuoriclasse azzurro della lotta contro il tempo guida la sua squadra, capitanata da Bernal e Aresman. Uomini di classifica nel Tour dal pronostico scontato alla vigilia, Tadej Pogacar, 4 volte vincitore le ultime 2 di fila, va a caccia di un pokerissimo da leggenda, lo sloveno favorito, gli altri ad inseguire, a iniziare da Jonas Vingegaard, vincitore del Giro, seguito da Remco Evenepoel e dalla speranza transalpina Paul Sexas. Pattuglia azzurra esigua, solo 12 al via, Ganna a parte, seguiamo il sempiterno Damiano Caruso, Davide Piganzoli, reduce da un buon Giro d'Italia, e la voglia di riscatto di Antonio Tiberi. 21 le tappe, 3.333 i chilometri da percorrere prima dell'arrivo del 26 luglio a Parigi.
10: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
14: Giornale Radio. La radio libera di informare.
15: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: Amico caro, te lo dico da amico, io ho formato un gruppo WhatsApp e ci ho introdotto anche loro due e il problema è risolto.
17: Un gruppo WhatsApp, qua sta scoppiando la terza guerra mondiale.
18: Buongiorno, ieri ho mandato un messaggio, poi un tizio mi ha risposto, avendocela con me, che praticamente il governo in questi 4 anni non ha fatto niente e mi ha mandato a fanculo. Ecco, io volevo rimandare al mittente l'offesa, quindi vai a fanculo tu, perché io non ho offeso nessuno. E seconda cosa, se non si ricorda dei magistrati che in questi 4 anni, che secondo lui il governo non ha fatto niente, in questi 4 anni i magistrati hanno fatto di tutto per non applicare le leggi fatte dal governo. E tanto più che adesso i suoi amici magistrati si aumentano lo stipendio che va a finire nelle casse, che va a finire nelle loro casse, e costerà più o meno, hanno detto, circa 1 miliardo tra loro e i professori, i loro amici anche quelli. Quindi bisogna stare attenti prima di mandare a fanculo la gente.
19: Su Calenda io ho un'opinione in chiaroscuro. Comunque, come dice Giuliano, fare il paternalismo sembra poco, però forse in certi casi, se quei ragazzi crescono, vengono su come il tizio di Roma che ha parlato prima, un po' di sano paternalismo ben dosato giustamente serve, perché se no sentiamo scemenze di tale fatta. Ciao Fabrizio Milano.
1: Caro Fabrizio, le scemenze le sentiamo da tutte le età e non è il caso di mettersi in cattedra probabilmente per nessuno, ma intanto siamo tornati, Luca Telese, Giuliano Guidabardi, l'attimo fuggente, anzi il meglio del peggio di questo sabato 4 luglio Independence Day. E allora noi andiamo a trovare l'inviato di guerra, il cronista più Independence che esista, Daniele Pervincenzi, è tornato con noi, buongiorno.
20: Buongiorno, buongiorno. Vai. A tutti.
1: Buongiorno.
20: Oggi il 4 luglio una grande, cioè questa congiunzione astrale fra la festa americana e il grande corteo funebre di Teheran.
1: Ma quanto si disperano? Li hai visti? Ora è morto, vabbè, lo capisco il dolore, è morto però un paio di mesi fa, ieri piangevano, si battevano il petto, sembravano veramente le prefiche di più antica memoria.
20: Sì, però poi è di fatto una celebrazione della vittoria, è stato proprio un corteo che richiamava alla vittoria del nuovo establishment, con questa parata iniziale con Pezeschian, con il ministro degli esteri e tutte le autorità della Guardia Rivoluzionaria. Quindi è una sorta di celebrazione che fanno con il martirio, che per loro in qualche modo racchiude un po' la sublimazione dell'esistenza del grande Ayatollah. E questo è, e sono partiti anche da Beirut. Questa forse è una nota interessante, che c'è una delegazione libanese di Hezbollah che è stata invitata per partecipare al corteo che attraverserà tutte le città, 20 milioni di persone attese eccetera, ma sono andati lì per chiedere cosa dobbiamo fare in Libano, perché in Libano adesso la frizione fra gli sciiti, le comunità cristiane, i siriani filo israeliani, i siriani invece che sono separatisti, insomma si sta creando una situazione molto particolare.
1: Sarà veramente un funerale lunghissimo, metteranno sottoterra giovedì, quindi vediamo se si batteranno il petto per tutta questa lunghissimo periodo. Probabilmente Hezbollah glielo potevano dire anche per telefono quello che c'era da fare, quindi non so se sia proprio l'occasione della visita per comprendere quale sia la direzione di marcia. In ogni caso si tratta sicuramente di una celebrazione della vittoria, come dicevi tu giustamente, anche se Trump dall'altra parte continua a dire e a ripetere, un po' insensatamente e un po' ridicolmente, ma questo ovviamente è il mio giudizio, che ha vinto su tutti i fronti la guerra con l'Iran.
20: Sì, più guerre ha vinto, ha scompresa quella con l'Iran più volte, anche se poi sappiamo che la comunità sciita invece, soprattutto quella che possiamo frequentare, con cui possiamo parlare, che è quella, l'emanazione appunto libanese di Hezbollah, è uscita estremamente rafforzata. E nonostante il punto più basso della Guardia della Rivoluzione Islamica, con le proteste, la repressione violenta nei confronti degli studenti, a distanza di un anno loro si sentono adesso finalmente sostenuti. Cioè, quindi tutti i proxy dell'Iran adesso sanno che c'è in regia qualcuno che è in grado non solo di sostenerli economicamente ma anche militarmente, cosa di cui non erano più certi in precedenza. E quindi anche nello Yemen gli Houthi, che non continuano a combattere, ma adesso combattono una guerra tribale, perché l'Arabia Saudita continua a finanziare alcune tribù all'interno dello Yemen per creare un'instabilità e quindi una potenziale guerra civile. E questo sembra essere la più grande paura in questo momento degli sciiti libanesi. Cioè, se non riescono a vincere la guerra seguendo quello che era il copione iniziale, allora troveranno probabilmente altre strade per creare un'instabilità. E quindi la grande paura degli sciiti, dei proxy, i primi, i veri proxy iraniani, cioè gli Hezbollah, è tutto quello di trovarsi in mezzo a una guerra, una polveriera dello Stato libanese, quindi una guerra civile con i cristiani maroniti e le varie anime che li circondano.
1: Mi pare di comprendere, Daniele, dalla tua ricostruzione che non prevedi una composizione degli equilibri del Medio Oriente in tempi brevi.
20: No, invece sta proprio per iniziare, credo, una nuova fase come un po' sta iniziando in Ucraina, dove la guerra di logoramento nelle trincee non porta a nulla, non porta a conquistare altro territorio a Putin, e quindi per poter annettere e rivendicare una vittoria sta cercando un cambio di strategia. Lo vediamo con gli attacchi massicci sulle città, al di là delle linee, e con la risposta ucraina nel cercare di colpire le grandi infrastrutture. Questa mattina i droni ucraini hanno colpito la più grande raffineria di San Pietroburgo, quindi ampiamente all'interno del territorio della Federazione Russa. Gli attacchi, e Putin ha già detto che gli attacchi massicci sulle città, come quello che è avvenuto su Kiev due giorni fa, continueranno, ma sono costosissimi, cioè sono 500 droni, 70 missili, 30 missili balistici. Però questo è un cambio di strategia necessario, perché si è impantanato in una guerra di trincea sul Donbass.
2: Però scusami, Danilo, proprio ieri, se è vero, quindi te ne chiedo conferma, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, con una nota ufficiale, non informale, ha annunciato la presa di Konstantinskaya, cioè una delle famose roccaforti del Donetsk, e questo potrebbe essere una svolta tattica sul campo?
20: Sai, lì sono Konstantinivka, Druskivka e poi c'è Kramatorsk, che è la grande città che uno può rivendicare come una vittoria. Presa Kramatorsk, i russi possono veramente dire: ecco, la guerra l'abbiamo vinta, prendendo, come dire, il capoluogo, il centro nevralgico del Donbass.
2: Però, ma si avvicinano, no? Perché si diceva che strategicamente fossero collegate queste città fortezza, e che quindi sono cade l'una, l'altra è il rischio, come minimo.
20: Però l'hanno già presa la prima e ci hanno messo un anno per arrivare alla seconda, e se di questo passo probabilmente ce ne metteranno un altro per arrivare poi alla grande città di Kramatorsk, dove effettivamente arrivano droni, la popolazione è praticamente scomparsa, sono fuggiti tutti. Però se questi sono i tempi, io credo che lui debba accelerare in qualche modo.
1: E questa Daniele,
20: stilistica è proprio
2: farlo finire. Credo che debba accelerare, finisci.
20: No, credo che debba accelerare in qualche modo, perché insomma la timeline è cambiata, adesso il tempo stringe, e impantanarsi in una guerra che per arrivare agli obiettivi che si è prefissato prevede altri 2 se non 3 anni di combattimenti sul terreno, probabilmente sta facendo un altro tipo di valutazione. Cioè questo, il progresso militare sul campo non è abbastanza veloce, questo ormai l'abbiamo constatato.
1: E quindi ti chiedevo, scusa per l'interruzione, se questa aggressione sulle città sia una dimostrazione in realtà di debolezza più che di forza da parte della Russia.
20: Da una parte certamente questo, perché se no non si spiega perché non ci sia un'intensificazione dei scontri sul fronte, cosa che invece a qualche modo si sono attestati sulle posizioni, ci sono piccole scaramucce, tutto il resto lo si fa con i droni, e invece questo grande impegno anche industriale, perché sostenere questi grandi attacchi, anche se parliamo di una potenza industriale che ormai ha convertito le proprie industrie allo sforzo bellico, diventa molto difficile e difficile da sostenere. E gli ucraini hanno fatto una scelta simile, ma in qualche modo più sostenibile, cioè quella di prodursi dei droni che non costino molto, in grado di attaccare le infrastrutture intorno nel raggio dei 1000 chilometri oltre il confine russo, che è diventato un raggio abbastanza ampio. La Russia evidentemente può sostenere questa campagna almeno per l'estate, e l'estate sarà un'estate rovente nelle città ucraine, ma soprattutto sarà un'estate pericolosissima, soprattutto per Kiev, che è la città principale su cui si cerca di combattere con soprattutto i missili balistici. Una guerra psicologica, cioè sicuramente un elemento psicologico in più, oltre a quello che è il logorio di una guerra che ormai dura più della prima guerra mondiale.
1: Bene, quale sarà il tuo prossimo viaggio, la tua prossima meta, se puoi dircelo?
20: Il Libano, perché in Libano ci sono tanti segnali di instabilità, e in questo momento probabilmente il Libano è uno dei paesi del Medio Oriente in quella fase, in quel quadrante, che sta subendo particolarmente la frizione o comunque il lavoro dell'intelligence dei paesi antagonisti, e quindi diventa molto interessante da raccontare.
1: Molto grazie. Bene, e ci sentiremo.
2: Grazie davvero,
1: su
2: Danilo.
1: Grazie.
2: Buongiorno,
20: grazie,
2: buon
20: grazie.
2: Lavoro.
1: Ciao, grazie Daniele Piervincenzi. Ma questa musichetta che cosa vuol dire, Luca? Che sta arrivando qualche fotomodello del giornalismo italiano?
2: Ma sì, credo che sia il vero showman e Frank Sinatra del giornalismo italiano.
1: Poi il Dean Martin mi sembra più un Dean Martin, così, con quell'eleganza.
2: Io ho detto Dean Martin l'altra volta, sono contento che ti allinei, però hai ragione, perché c'è
1: hai
2: anche
1: detto
2: qualcosa
1: questo.
2: Di Dean.
1: Non me lo ricordavo, se non avessi ricordato non l'avrei detto, però ogni tanto anche gli orologi fermi segnano l'ora esatta. Buongiorno e bentornato ad Alessio Viola.
0: Buongiorno, come state?
2: Ciao.
0: Come avete passato la settimana? Ciao a tutti.
1: Come sei squillante stamattina. Senti, abbiamo due querelle con Luca stamattina. La prima riguarda... Sì, solo due. Oggi siamo moderati.
2: È una giornata concorde.
1: Giornata serena. La prima è se sia meglio partecipare alla festa per la celebrazione dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana fregandosene di Trump, o se invece sia preferibile boicottarla come vorrebbe fare Luca.
0: A boicottarla mi sembra che sia fallita come cosa, perché erano tutti lì, erano tutti a Villa Taverna, ma voi non eravate a Villa Taverna.
2: Ma Villa Taverna, ma noi parliamo, certo, su Dimensione Mondo, Ale, ma
0: io parlo di Roma,
2: io vado a quella di Mandani e questo va lì sotto il trappolone di Trump, capito?
0: Ma ragazzi,
2: il monumento al cavatappi di Trump, e io vado con Mandani, Ale, con le minoranze,
1: Mandani che non viene con te,
2: America, nativi americani,
1: sì, certo,
0: sì, ho capito, però in Italia si misura su Villa Taverna.
2: A Villa Taverna,
0: Villa Taverna
2: è una villa, certo, dedicata a un esponente dei 5 Stelle importante, sì, ma
0: quindi voi eravate, io non ero a Villa Taverna, io non ho mangiato gli hamburger a Villa Taverna. Voi eravate a Villa Taverna?
2: Tu sei andato a Terrazza Toninelli, certo.
0: Io sono andato a Terrazza Toninelli, sì, c'era anche il Palazzo di Battista, poi anche Di Maio ha fatto un'intervista. Vabbè, comunque a me mi è sempre piaciuta questa roba, perché erano un po' tutti lì alla fine, dopo tutto questo casino, dicono, con gli Stati Uniti, tutti a mangiare hamburger, c'erano un po' tutti, c'eravate anche voi, mi sembra di aver capito. Io non c'ero però. Comunque l'evento, stanotte qualcuno di noi ha avuto la fortuna, io no perché dormivo, devo essere sincero, di sentire Trump sul Monte Rushmore. A fare il suo discorso. Ho letto qualcosa, ho visto insomma che ha fatto un po' il solito, era tutto un Trump di qua, Trump di là, quindi 250 anni di Trump praticamente, e so che insomma adesso ci sarà,
2: d'accordo, nell'effigiarlo a fianco di George Washington sul Monte Rushmore.
0: No mamma, che vi devo dire, comunque l'evento più grande di questi 3-4 luglio, volevo dirvi, nell'altra America, è che si è sposata Taylor Swift.
1: E con questa notizia aprono tutti i giornali americani oggi, altro che 4 luglio, aprono CNN.
0: Altro che 4 luglio, perché poi si è sposata al Madison Square Garden. Al Madison Square Garden, un matrimonio al Madison Square Garden che è durato 10 ore, prima il cocktail nella terrazza del Madison Square Garden, poi il matrimonio nel campo, nella parte centrale, quello proprio dove fanno i concerti.
2: Bravo,
0: anche nel Madison Square Garden c'erano tutti, tutte le popstar americane. Cioè, questo matrimonio di Taylor Swift rende il matrimonio di Marianna Aprile una cosetta, della salsiccia
2: di paese, del matrimonio di Marianna Aprile.
0: Esatto, capito, proprio sminuisce quello che è successo al matrimonio di Marianna Aprile. Per il resto è una cosa stupenda, cioè i big dello sport, perché lui è che cos'è, un coso lì, come si chiama, gioca a football, Travis Taylor Swift si è sposato, diciamo, tutte le star americane, quindi il vero evento, il vero 4 luglio è quello, il vero 4 luglio, un po' più chic,
2: Taylor,
0: diciamo,
2: simbolo di
0: un po' meno maga,
2: è un po' come meno se maga, fosse una nuova John Baez, no?
1: Giovanna
2: Marini,
1: ci andrei cauto sulla nuova John Baez. Certo è che si è presa come ruolo quello di contrapporsi a Trump, e Trump soprattutto ha accettato di contrapporre a sé Taylor Swift e Travis Kelce,
2: che
1: è grande giocatore di football americano.
2: Ci riproduci almeno così qualche gorgheggio di ciò che hai cantato in stile tenores?
0: Ma dove?
2: Io non sono uno Swiffer. Sei mondano, sei dove friggi
0: la
2: storia.
0: Pensa che io non conosco neanche una canzone di Taylor Swift, quindi proprio
2: no, ma tu hai cantato il tuo repertorio, la società dei
0: no, ma io, No, grandi crooner.
2: My Way.
0: No, niente di tutto
2: qual è,
0: questo.
2: Qual è la tua canzone di Sinatriana che canti?
0: La mia Sinatriana da repertorio, diciamo, è My Way, è My Way.
2: E allora vai, torniamola.
1: Come sbagliarsi? No. Elisa, Giuliano. A proposito, oggi non lo so, io non so più arrestarlo, caro Alessio, ci provo tutte le mattine, ma è un uomo che procede per conto suo, è straordinario per questo.
0: Ragazzi, come dobbiamo fare?
1: Adesso prende uno dei più grandi giornalisti italiani e lo trasforma in un fenomeno da baraccone cercando di farlo cantare con la complicità di Elisa Cabrini in regia, che ti sfida con...
0: Stiamo mettendo una base.
1: Frank Sinatra,
0: ma ragazzi,
1: un'associazione per delinquere, caro Alessio.
0: Ragazzi, oggi non si può cantare. Beh, senti che bello, eh? A life that's full, I've traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Bello questo duetto.
2: Sì. Comunque l'hai sentita la voce cristallina, proprio anglosassone, da crooner, davvero crooner. Cioè, io credo che abbiamo biondi in Italia, viola, basta, finito tutto.
0: Sì, ti ringrazio.
2: Mario Biondi, però, rispetto ad adesso, è un po' troppo caricato, non ha quel nitore, proprio quella scintillante essenzialità che devono avere i grandi interpreti.
0: Io sono un po' l'Alfredo Biondi dei Mario Biondi, capito?
1: Lo assolga, poverino. Sì.
2: Alfredo Biondi, scusate, lo dico per gli ascoltatori più giovani, era un ministro del governo.
0: Era un ministro, poi non c'è più, però famoso più che per il suo nome, era il decreto Biondi, che è più famoso del suo nome.
2: Sì, omonimo decreto.
1: Ma più che altro era famoso per altre qualità che lo portavano ad essere molto gradito ai suoi amici, perché si facevano delle gran bevute insieme.
0: Esatto.
2: Questa è una diffamazione gratuita.
1: Ma no, io lo apprezzavo e l'ho sempre molto apprezzato, un uomo di grande simpatia, un vecchio liberale, molto capace e davvero molto molto simpatico, è un tipo per l'appunto con cui era piacevole andare a cena fuori, peraltro
0: Toscano,
1: con me piacevole
0: Toscano,
1: andare
0: Toscano,
1: con voi due.
2: Fu il decreto che provocò la reazione del pool di Mani Pulite, ora vogliono candidare Di Pietro a Milano e mi viene quasi da dire meno il centrodestra. E me ne vogliono candidare Di Pietro o Cottarelli, ma piatevene uno dei vostri, cazzo. Però per fortuna si è opposto a Stefania Craxi.
0: È vero, è vero.
1: Di Pietro non sia di centrodestra, riesci a dirlo solamente tu. E siamo arrivati alle 9.30 con questa involgarimento del giornalismo italiano, per cui vi siete ridotti a mugugnare My Way mentre sotto cantava Frank Sinatra, ma grazie ad Alessio Viola per essersi ancora una volta prestato alle prepotenze di Telese.
0: È vero,
2: grazie Alessio.
0: Ciao,
1: buon weekend, sabato.
0: Buon weekend, ciao.
2: È volato questo tempo con il maestro Viola. Non è
1: vola. Io ho l'impressione che adesso tu debba, in maniera coscienziosa e diligente, lanciare la pubblicità.
2: Ma tu sai dove è finito sto fentanyl dell'ospedale israelitico? Ce l'hai?
1: Ho qualche idea, ma non posso dirlo.
2: Bene, ci fermiamo ancora un attimo e poi la grande volata fino alla chiusura.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
21: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente. sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
22: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
23: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
24: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
25: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
24: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
21: Sono le 9 e 33 minuti. Giornale Radio.
26: Meteo.
27: Questo inizio di weekend sarà caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione africana sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con la presenza al massimo di poche nubi sparse innocue, senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il cielo resterà sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale, con condizioni stabili e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
28: Giornale Radio. La radio libera di informare.
15: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
29: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
1: E rieccoci, siamo qui per un contatto in questo 4 luglio. Luca Telese e Giuliano Guidabardi con voi al meglio del peggio dell'attimo fuggente. Però io ci tornerei, Luca, sul 4 luglio e sulla festa di indipendenza, no?
0: Vai, vai.
1: Ah, torniamoci, perché oggi il Sole 24 Ore pubblica un bell'articolo e un bel commento di una voce amica dell'attimo fuggente, del professor Gregory Aleggi, grande esperto di storia americana. E allora io direi di andare a connetterci proprio con il professor Aleggi per commentare insieme che cosa vuol dire il 4 luglio in questa epoca di trumpismo e, come dire, flessione degli ideali della dichiarazione di indipendenza. Già con noi, professor Aleggi?
30: Buongiorno professore.
1: Buongiorno.
30: Sopravvive il 4 luglio al 4 luglio di Trump?
31: Ma il 4 luglio sopravvive perché le manifestazioni, gli eventi, le feste, diciamo, periferiche continuano. La festa è sentita. Quello che diciamo si è perso è l'opportunità di segnalare l'eccezionalità del grande esperimento democratico a 250 anni dalla nascita, farne una cosa diciamo non solo retorica ma vitale.
1: Professore, però il trumpismo, il discorso tenuto in South Dakota davanti al Monte Rushmore da Trump, i festeggiamenti un po' trasformati, anche nella richiesta dell'associazione privata a cui Trump ha dirottato gran parte dei fondi, non rischiano di snaturare completamente quella festa e di amplificare lo scostamento degli ideali americani da quelli della dichiarazione?
31: Assolutamente sì, ma credo e spero che sia solo per questa edizione, sia solo quest'anno, nel 2025 non è accaduto, proprio questo che intendo, cioè di trasformare una cosa eccezionale come un 250esimo nell'ennesima opportunità per fare una festa per celebrare il presidente che vorrebbe farsi re. Però non credo che cambi il sentimento degli Stati Uniti verso il 4 luglio. Di sicuro ha svuotato le celebrazioni ufficiali di quest'anno. Quello sì, basta vedere le immagini della festa di Washington, del mall deserto che spopolano sui social, concerti con 7 persone, eccetera, fino a ieri sera che per il grande caldo l'hanno chiusa direttamente, almeno ufficialmente per il caldo. Questo sì, quest'anno l'aver voluto sovrapporre la festa nazionale più sentita a, come dire, una celebrazione di un presidente divisivo ha ammazzato la dimensione unica, speciale del 250esimo. Speriamo che non ammazzi la festa, ma non credo.
1: Senta, professore Legge, ma è un caso che oggi tutti i più grandi media americani aprono non sul 4 luglio ma sul matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce?
31: Ma guardi, non è la prima volta, ci sono dei casi celebri, quando scoppiò il caso dei Pentagon Papers, quando il New York Times lanciò una cosa straordinaria di rivelare come il governo avesse per anni mentito agli americani sull'andamento della guerra in Vietnam, il Washington Post apriva col matrimonio della figlia di Nixon. Ora, lì era uno scoop, per carità, quindi non potevano avercelo, però insomma la notiziona del Washington Post era il matrimonio della figlia di Nixon. Quindi poi, se vogliamo vederci una dimensione speciale, particolare, nel senso che notoriamente Taylor Swift è anti-trumpiana, possiamo vedercela, ma non credo che sia quella decisiva. Ecco, certo sono comportamenti molto diversi quelli della cantante e del tycoon. Basti pensare che la coppia di sposi ha donato, mi sembra, 26 o 27 milioni di dollari a varie cause benefiche in occasione del matrimonio, quindi ha usato il matrimonio per dare, e sappiamo dall'altro giorno, dalle dichiarazioni rese obbligatoriamente sul patrimonio del presidente, che nel primo anno si è messo in tasca 2 miliardi di dollari. Indubbiamente in questo senso il contrasto è molto forte.
1: Professore Aleggi, il calcione tirato ieri durante i ringraziamenti per la Liberty Medal da Papa Leone XIV negli stinchi di Trump si farà sentire, cioè sarà doloroso per il presidente e gli risponderà?
31: Immagino che gli risponda, perché Trump non perde mai l'occasione per una lite. Se fosse un pensatore strategico, probabilmente si fermerebbe a contare fino a tre per vedere se gli conviene, ma appunto, essendo un istintivo, risponderà. Quello che è interessante è che Prevost, Papa Leone XIV, ha letto la dichiarazione di indipendenza e ne fa un'esegesi, perché dice che ci sono, la dichiarazione scritta in gran parte da Jefferson dice che ci sono dei diritti inalienabili, che è evidente che ci sono diritti inalienabili, tra i quali c'è la vita, la proprietà, la libertà e la ricerca della felicità, no?
1: La felicità.
31: E quindi la portata rivoluzionaria della ricerca della felicità, ci stiamo ancora facendo i conti, perché vuol dire che abbiamo diritto di tentare di realizzarci nel modo che riteniamo più adatto a noi e non agli altri. Ma
30: professore, il discorso della... prego, non finisca.
31: No, ma dicevo, Leone si è soffermato sulla vita e ha detto a Trump: se maltratti le persone, se ammazzi le persone, stai agendo in senso contrario a quello dei fondatori. Quindi sì, è un bello schiaffo, ma dimostra che il pontefice conosce la storia americana, ha letto il documento e sa perfettamente dove andare a colpire. In questo senso la vita è una categoria più difficile che non la libertà, perché la libertà può essere declinata anche come arbitrio, come irresponsabilità, quindi può essere un tema che si presta a diverse interpretazioni, ma la vita è una cosa chiarissima, e selezionando quello che è il primo dei diritti inalienabili elencati dai fondatori, va a colpire dove fa male.
30: No, posto che io quell'icona, quella foto iconografica di Leone con al collo una medaglia e il nastro in tricomia bandiera americana e la sua invettiva a favore dell'America degli immigrati, la trovo straordinaria, ma non è che poi Trump, con questa enorme macchina spettacolare, miliardaria, con la strizzata d'occhio al popolo MAGA e il proclama con il divieto di ingresso in America di tutte le donne incinte, non è che poi alla fine Trump si riprende un pezzo grosso di consenso con l'autocelebrazione dei 250 anni?
31: Io credo che sia logico aspettarci che ci provi, non sono così sicuro che gli riesca.
30: Lo ha già fatto, cioè non è che scopriremo fra 10 giorni i risai nei sondaggi.
31: No, che riesca a portare a casa un risultato. D'altra parte il Partito Repubblicano sta cercando da anni di spaccare la Chiesa Cattolica, gente come Bannon e lo pseudo cattolico Vance, che insomma si è convertito da poco, cioè tutto e dà lezioni di teologia al Papa, cosa che fa abbastanza sorridere. Stanno cercando di trasformare, quando si parlava di guerra giusta, gli ha ricordato Agostino, io ricordo sommessamente a chi ci ascolta che Prevost è agostiniano, è capo degli agostiniani, e che non conosca la dottrina di Sant'Agostino fa semplicemente ridere. È inutile che, ecco, che un Vance glielo ricordi. Si commenta da solo, ma dicevo, c'è il tentativo di spaccare la Chiesa Cattolica, di creare uno scisma in America per creare una Chiesa di destra schierata politicamente come gli evangelici, quindi assolutamente al di là della logica della fede e assolutamente nel campo della politica. È chiaro che Prevost è un ostacolo grosso su questo percorso, anche perché essendo americano relativamente giovane e abbastanza sveglio, sa su quali campi impegnarsi, dall'enciclica sull'intelligenza artificiale fino alla nomina di una giovane donna americana, diciamo di etnia ispanica, a capo della comunicazione del Vaticano, si sta muovendo in una maniera molto chiara, gli darà del filo da torcere a Trump.
1: Senta, Presidente, professore, le speranze di tutti sono un po' riposte in queste ormai mitizzate elezioni di novembre, in cui metà del congresso verrà sostituito e rinnovato con il voto degli americani, però non mi pare che ci sia da aspettarsi granché, anche se ci sarà e ci dovesse essere la prevista vittoria dei democratici perlomeno in uno dei due rami delle Camere, ma neanche se si aggiudicassero.
31: Dunque,
1: anche il Senato.
31: Allora, a novembre si rinnova l'intera Camera Bassa, tutti e 435, perché il mandato della Camera è di soli 2 anni ed è uno dei problemi della democrazia americana, perché nel 1776, nel 1789, 2 anni avevano un significato diverso da quello che hanno oggi. Ma dicevo, tutta la Camera e un terzo del Senato. È da parecchio che i sondaggi danno come molto probabile la conquista democratica della Camera. La novità è che l'impopolarità di Trump ormai mette a rischio anche la maggioranza al Senato. A quel punto il Presidente si trova in difficoltà, sia in difficoltà picciole, diciamo, per esempio con la maggioranza alla Camera si varano un po' di impeachment, poi non si ottiene la condanna, però si mette il Presidente sulla difensiva e in una situazione in cui deve spendere capitale politico e la poca capacità di attenzione che ha per difendersi. Ma soprattutto gli si bloccano le leggi di bilancio, non passa più un big beautiful bill, un raddoppio delle spese militari, il taglio delle tasse diciamo per favore i ricchi e poi pagato a debito e quindi a carico delle generazioni, sta roba non passa più. Quindi Trump si blocca, diventa un anni tra zoppa, quindi il problema è preoccupante. Se poi dovesse passare di mano il Senato, cosa improbabile, ma è già praticamente diviso 50-50 sulle questioni grosse, lì passiamo a bersagli importanti come la presidenza delle commissioni ed altre cose. Quindi la capacità di Trump di portare avanti iniziative politiche drastiche si riduce altrettanto drasticamente, e questo poi diciamo si immagina che possa avere anche un'influenza sulle elezioni del 2028, perché una presidenza che non combina nulla ha più difficoltà

0: È vero, e quindi... lui continua a parlare di un terzo mandato, eh? Non si sa come, ma continua sempre a fare allusioni al terzo mandato che potrebbe arrivare. Questo è un mistero di fede, non so se è una vanteria da ganassa o se esiste una qualche remota possibilità che noi ancora non abbiamo immaginato.
1: Guarda, sul terzo mandato credo che anche questa Corte Suprema un po' discussa e discutibile non lo seguirebbe, perché sui principi fondamentali, come il fatto che il potere di tassazione appartiene al Congresso, quindi sulla cosa dei dazi gliele ha bocciati e questa settimana gli ha anche bocciato la modifica del 14° emendamento della cittadinanza per nascita per decreto, per ordine esecutivo, cioè per decreto, detto no, la Costituzione te la devi modificare con una legge costituzionale. Quindi sui fondamentali questa Corte Suprema, per quanto su altre cose assai discutibile, non si è mossa di un centimetro. Come possa, ripeto, tirare fuori questo enorme coniglio da un cappello piccolissimo è un mistero che sa solo lui.
2: E che noi attendiamo di comprendere. Grazie per essere stato con noi, grazie professore Aleggi,
0: grazie,
2: e buon
0: Independence Day. Presto, grazie mille,
1: buona prosecuzione di giornata e buon 4 luglio.
2: Vedi, anche professore Aleggi festeggia,
0: sì, però con feste alternative, con riti diciamo non trampiani.
2: Ma trampiano qui ci sei solo tu che lo volevi eleggere. E ne parlavi come di una liberazione, dai, quando parlavi finita, male del povero Rimban Biden,
0: ma non ti,
2: che è stato affossato anche da te. È stato affossato
0: il
2: anche
0: Papa
2: da te.
0: Papa è atterrato a Lampedusa, dai. Ecco il mio 4 luglio, 13 anni dopo il viaggio di Papa Francesco sul crocifisso costruito con i frammenti delle navi dei naufraghi. Papa Leone prende la continuità della rotta del mare degli ultimi, dei vinti, tracciata da Papa Francesco. Questa è la cosa
2: come
0: più
2: sono
0: bella
2: felice di assistere.
0: Tu, se ti
2: come
0: vuoi godere la baracconata americana, goditela, io sto lì sul relitto.
2: Io me le godo entrambe e sono felicissimo di vedere
0: Lampedusa. Tu godi
2: la tua conversione
0: dei quattro cardinali.
2: Come Saulo sulla via di Damasco, anche tu sei tornato nelle braccia della Madre Chiesa. Questo mi fa infinitamente piacere, e sapere che un ateo come te si piega di fronte al potere di Dio mi fa tanto, tanto, tanto piacere. E adesso rimane da convertire solo quell'altro miscredente che si trova ad Amsterdam.
0: Quello aumenteranno
3: esponenzialmente i personaggi strani, per forza, basta che ti dichiari.
4: Ma io ma io stavo solo chiedendo il nome.
5: And the Oscar goes to Roberto.
4: Roberto, e allora?
2: E allora torna Sele Febriano, Roberto d'Amsterdam.
0: Sì, certo, sono tutti.
6: E certo, e beh, se la Chiesa deve fare la Chiesa, che lo faccia bene, che qua ormai mischiano tutte le carte, non si sa. No, volevo dire una cosa, però bisogna cambiare la sigla, perché purtroppo Victor Willis è morto all'età di 74 anni questa settimana. Sì, è poveraccio.
0: Fai l'epitaffio, perché bisogna
6: non si può dire che non si sia divertito,
0: perché fu così importante.
6: Ha incarnato l'erotismo del poliziotto, no? La figura iconica di tutte le fantasie, tutti insieme, allo stesso tempo l'ha trasformata in musica, no? La risata, l'iconoclastia di questo personaggio, non so altro. Io mi ascoltavo le canzoni e basta.
0: Però quelle canzoni divennero la bandiera prima di essere scippate da Trump.
6: Sì, hanno soprattutto il merito.
0: Divennero proprio l'icona del movimento di liberazione degli anni Ottanta, no? Dell'identità arcobaleno.
6: Una meraviglia. Poi questi testi così allusivi, mai volgari, sempre divertenti. A me sono sempre piaciuti tanto.
0: Il Village era Greenwich di New York. Era come dire il luogo simbolo
2: Trump,
0: della comunità omosessuale. Questo era anche il nome del gruppo. Fu fondato da un francese.
6: Ah, ecco, non sapevo fosse un francese il fondatore del gruppo. Sì. Sì,
0: e
6: era
0: poi
6: lui.
0: Ragione, ci fu la costruzione proprio a tavolino degli archetipi dell'immaginario gay trasfigurato, il poliziotto, l'operaio, l'immaginario.

0: l'indiano, il motociclista, il soldato, il cowboy. Capito? Fu
1: Ah, ma quindi sei un
0: veramente
1: fan
0: come.
1: sfegatato anche tu, Luca, ma non
0: No,
1: ti eri
0: ma io
1: rivelato fino a
0: mi
1: questo
0: informo sulle
1: momento.
0: cose del mondo.
2: Ci sarà un motivo,
1: Ma
2: evidentemente. Ci
1: Madonna.
2: sarà un motivo, evidentemente. E poi lo approfondiremo negli anni.
1: Maligno, maligno. Vi siete
2: No,
1: ripresi dagli
2: perché.
1: hamburger mangiati a Villa Taverna?
2: Noi ci siamo ripresi
0: Sì, ci
2: ampiamente.
0: siamo
2: Parlaci invece
0: ripresi.
2: delle tue
0: Io non ci sono
2: notizie.
0: stato.
1: Ah, allora, sì, prima avete parlato di naufraghi. Sì, ci sono dei nuovi naufraghi e sono quelli che erano nella crociera Atlantis. Voi sapete che siccome o ci sputate o ci insultate, o quando ci va bene ci sparate, non ci possiamo baciare in pubblico, ovviamente ci organizziamo e noi facciamo le crociere gay dove ci sono ampie possibilità di socializzazione, chiaramente. E una delle più famose è l'Atlantis che gira. Che beh, si fa conoscenza.
2: Scusami, vorrei essere
1: Sì.
2: più serio, ma mi scappa la risata. Prego, prego.
1: E
2: Era
1: ma è
2: sull'ampia
1: così, tu ci
2: possibilità di
1: sei.
2: socializzazione che
1: Io
2: mi è
1: ci sono
2: partita la
1: stato una
2: fantasia, scusami.
1: volta, non è il mio genere, però è vero, si va lì, si prende un martini, si sta in piscina, si esce dalla piscina, si va in giro per
2: Eccetera,
1: le città,
2: eccetera, va bene.
1: eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, sono sempre anche sbarcati a Istanbul, diciamoci la verità, però quest'anno è stato proibito all'Atlantis di sbarcare. Perché? Perché anche dopo la riconferma Orban continua, ha fatto dell'omo-lesbo-transfobia una sua bandiera. E continua di ogni volta. C'è anche un disegno di legge discriminante nei confronti della comunità LGBTQ con nuovi emendamenti, eccetera.
0: Addirittura, e che cosa
1: Sì,
0: prevede?
1: perché Erdogan aveva proprio dichiarato che la Turchia avrebbe strangolato chiunque toccasse la famiglia. E la crociera, appunto, è stata bloccata perché si considera che. Non si accosti agli standard molari e ai valori familiari del tessuto della civiltà turca. Andiamo
2: Ma
1: bene, quindi va bene.
2: probabilmente è
1: Cerchiamo
2: così,
1: altre
2: andiamo avanti.
1: destinazioni. Andiamo avanti. Allora, c'è un nuovo hotel in preparazione, anzi, una hotella fondamentalmente, perché si tratta di una rivisitazione del dramma shakespeariano della Royal Shakespeare Company e che la trasforma in una donna lesbica nera. Il nero è rimasto. A interpretarla
0: Ma
1: sarà
0: questo è
1: la.
0: un delirio, però, dai.
1: Ma e perché no? È bello rivisitare, no? Anzi, la protagonista Sharon Clarke aveva anche partecipato al rifacimento in chiave nera di Morte di un commesso viaggiatore e ha detto che appunto trasponderà questa
0: Ma è un
1: esperienza di
0: delirio.
1: sconvolgimento.
0: Ma
1: No,
0: perché? Che c'entra Morte di un commesso viaggiatore con la
1: è un
0: comunità
1: misogynoir.
0: LGBTQ+? È una cosa del delirio,
1: Sì, è
0: maligno.
1: lo
0: Allora
1: stravolgimento
0: facciamo
1: degli
0: Pippo e
1: archetipi.
0: Paperino,
2: Ma
0: facciamo
2: lui
1: Ma
2: questa
1: è
2: cosa
1: l'innovazione.
2: lo sconvolge, lo
0: Ma
2: sconvolgimento
0: no,
2: degli
0: ma mi
2: archetipi è una
0: sembra
2: cosa che è capace di gettare Telese nel panico più
0: caricaturale,
2: totale, più
0: eccessivo,
2: radicale. Senti quanto è
0: semplificatore. Allora
2: conservatore, altro che
0: facciamo a
2: Lefebvriano.
0: Bibbia, non lo
1: È un
2: Ma sì, ma si può fare
1: misogynoir.
2: tutto.
1: Lo sai cos'è un misogynoir, Luca?
0: No.
1: Un dramma in chiave noir con tematiche che affrontano la misoginia e il patriarcato. Infatti sarà tutto il dramma sarà
0: Madonna,
1: riorganizzato in
0: fantastico.
1: un futuro minacciato dai cambiamenti climatici e la Otella sarà una direttrice militare accanita, ecco, contro le lobby.
0: Roba da
1: Ci
0: matti.
1: sta tutto, ci sta. Beh, certo, è molto woke, però perché no? Io, per esempio, me la immagino una Ida dove la protagonista, per esempio, è una trans. Perché no? Perché no? Si possono fare
0: Certo,
1: quelle
0: ma.
1: classiche e quelle no.
2: E anche la Traviata che muore di una malattia venerea. Si può davvero immaginare qualsiasi cosa e va bene
1: Appunto,
2: nelle cose. Ma
1: infatti.
2: io sono assolutamente a favore delle contaminazioni, delle provocazioni, dello stravolgimento
0: Il
2: degli archetipi. Non mi
0: misogynoir.
2: sconvolgono, non mi sconvolgono e non mi fanno paura come invece succede ad altri tetragoni esempi di conservazione culturale qui presenti.
1: Ecco, va bene, quindi insomma vedremo qui nel 2027 andrà in scena a Londra allo Swan Theatre e vedremo le recensioni, dai, diciamo, insomma. Altra
2: Senti,
1: cosa,
2: sì,
1: tu
2: vai, vai, vai.
1: Giuliano, lo sai cosa vuol dire puto in messicano?
2: Sì che lo so, certo che lo so.
1: Come si traduce? Perché io non ho capito molto bene.
2: Io potrei appunto, non si può dire a quest'ora. Se è autorizzato dal professor Telese, perché è una parola molto volgare, molto forte,
0: molto
2: offensiva. Allora si traduce con frocio.
1: Ecco qua. Il coro è utilizzato dai tifosi messicani per oltre un decennio. Quando qualcosa non gli va male, qualcuno tira in porta, sono lì puto, puto. Ed erano stati anche sanzionati dalla FIFA. Avevano recentemente fatto appello. L'appello era stato rigettato e la compagnia calcio messicana doveva pagare. L'ultimo episodio era la partita Messico-Ecuador. E dove i tifosi hanno intonato il coro al portiere avversario durante i rinvii dal fondo.
0: Punto.
1: Di fronte, non ridere, ma è una cosa gravissima. È di fronte al presidente Infantino che hanno fatto a beffa, come si suol dire.
0: Che diventerà Infantina.
1: L'hanno proprio mortificato. Ora, un po' di realismo, sarà difficile che i tifosi cambino opinione, anzi probabilmente questo è stato l'ultimo gesto che hanno fatto proprio a dimostrazione che se ne infischiano delle posizioni della FIFA, però io penso che sia importante continuare a sanzionarli, dai, non esiste un corretto così che continua da anni, ma insomma che si trovino qualche altra cosa. Il classico cornuto andava benissimo.
2: E faremo una mozione.
0: Abbiamo fatto veramente una grande apertura d'orizzonte, da Shakespeare a Infantino, nel segno della trasgressione. Grazie Roberto, grazie.
2: Ciao Roberto, la settimana prossima.
0: Domani però,
2: domani lo sai,
0: c'è un programma minore. Vorrei sapere quali sono i super ospiti del programma minore.
2: Ma io te li dico molto volentieri, però prima devo ricordarti che mentre noi lasceremo con grande dolore il microfono, perché ci divertiamo talmente tanto che staremo in onda almeno altre due ore, ma c'è un degno successore, perché arriva Sergio Luciano con una puntata molto interessante. Ci sarà Pasquale Tridico, l'europarlamentare ed economista, amico peraltro anche dell'attimo fuggente, che parlerà del problema delle pensioni e del ventilato fondo integrativo europeo. Poi Marco Celani, presidente dell'associazione dei gestori degli affitti brevi, e parleranno dell'altro argomento che per noi è un argomento occulto, l'overtourism e la gestione degli affitti all'interno delle città, caro Luca. E domani, come dicevi, ci sarà per l'appunto il programma minore, e cominciamo con il presidente Casini, che verrà a raccontarci un po' di questioni sugli esteri, Giovanni Orsina, Matteo Mazzuzzi e Simona Ruffino, per parlare di neurobrand e di brand strategism. Sarà una puntata interessantissima, e così anche per domani i nostri cari ascoltatori sono serviti e saranno, come sempre, credo e spero, deliziati. E noi adesso dobbiamo proprio finire.
0: Fantastico, l'unica cosa, quindi domani il programma minore e noi torniamo lunedì con tutta la banda. Ciao!
2: Ciao.
3: Giornale radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
3: Stanco della routine?
6: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 10 e 3 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Papa Leone a Lampedusa, visita Lampo nell'isola, la messa e l'incontro con i migranti. Negli Stati Uniti il futuro è stato forgiato dai migranti, aveva ricordato ieri. Siamo il paese più potente del mondo, ma sotto attacco del comunismo, le parole di Trump per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Mondiali Argentina, gli ottavi col fiatone, i campioni in carica eliminano la sorpresa Capoverde solo ai supplementari. Ancora a segno Leo Messi. Scatta il Tour de France, tutti all'inseguimento di Pogacar. L'Italia cala l'asso Ganna per le crono.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniele Obaldi, redazione Laura Carchidi, per lo sport Gerardo De Vivo. Al via la visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola simbolo della migrazione, scelta da Papa Francesco nel 2013 per il suo primo viaggio. Fitta l'agenda della visita Lampo, che nell'arco della mattinata vede l'omaggio al cimitero dove riposano tanti dei morti in mare, la visita alla Porta d'Europa, l'incontro con 20 stranieri nell'hotspot al Molo Favaloro e la messa vicino al lungomare. Un messaggio contro l'idea della remigrazione, sottolinea l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
12: E il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un Papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero. Il messaggio è chiaro. Questa libera scelta di essere a Lampedusa, a me sembra una scelta che, volenti o nolenti, dà un segnale forte.
11: E negli Stati Uniti sono partite le celebrazioni del 4 luglio a 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Donald Trump li ha celebrati ai piedi del monte Rushmore, dove sono scolpiti i volti di 4 presidenti americani. Nel discorso, lunga esortazione agli Stati Uniti a difendere la propria identità. Siamo il paese più forte e potente della terra, ora siamo sotto attacco del comunismo, ha detto, sottolineando la più grande minaccia viene da chi non vuole lavorare e da immigrati che delinquono. A Teheran ha cominciati ieri ufficialmente i funerali di Ali Khamenei, la cui salma è esposta nella grande moschea. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, centinaia di migliaia di persone sono arrivate nella capitale da diverse città iraniane, dalle zone rurali, per dare l'ultimo saluto al defunto leader religioso del paese ucciso nel febbraio da un attacco israelo-statunitense. Le celebrazioni funebri e di commiato dureranno giorni e con diverse tappe da Teheran nelle città sante di Qom e Mashhad, nonché a Najaf e Karbala in Iraq. Agguato nel segno della criminalità organizzata nel Foggiano, Antonello Scirpoli, 35 anni, chiamato Musulin e noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi di casa alla periferia di Vieste. Si indaga sull'ipotesi che il delitto sia un regolamento di conti nell'ambito della mafia garganica. 2 anni fa Scirpoli era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, un minorenne, braccio destro dell'ex boss viestano Marco Raduano, oggi collaboratore di giustizia e già protagonista di una spettacolare evasione dal carcere di Nuoro. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico. Si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del NAS. Nessun segno di effrazione, la prima pista è quella di un furto su commissione. Allarme del governo, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, presieduta dal sottosegretario Mantovano. Agguato nelle campagne del Foggiano, un uomo di 30 35 anni, conosciuto con il soprannome di Musulin, è stato ucciso nella tarda serata di ieri a Vieste. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, era in sella ad uno scooter. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un delitto legato agli equilibri della criminalità organizzata del Gargano. Roma si prepara ad accogliere quello che si annuncia come il più grande concerto mai realizzato in Italia da un singolo artista. Questa sera la Spianata di Tor Vergata, Ultimo, si esibirà davanti a 250.000 spettatori arrivati da diverse zone d'Italia.
3: Un evento dalle dimensioni eccezionali, con un palco lungo 140 metri e 34 torri, oltre 18 maxi schermi e una passerella a forma di infinito, simbolo di Ultimo. Il concerto del cantautore romano La Favola per Sempre ha registrato il sold out in poche ore, porta nella capitale circa 250.000 spettatori in arrivo da varie parti d'Italia, ma non solo, saranno presenti anche diversi fan stranieri che si sono messi in viaggio da Germania, Svizzera e Austria per quello che lo stesso cantautore ha definito il raduno degli ultimi, pensato per celebrare il legame con il suo pubblico e il percorso iniziato 7 anni fa con il primo concerto negli stadi. La scaletta ripercorrerà i grandi successi della sua carriera, dai Tuoi particolari a Piccola stella, passando per 22 settembre, Buongiorno vita, Alba e Pianeta, senza dimenticare i brani del nuovo album Il giorno che aspettavo. Atteso anche l'intervento di Fabrizio Moro, che aprirà il pomeriggio prima dell'inizio dello show. Imponente il piano per la sicurezza, la Questura di Roma ha predisposto un dispositivo straordinario con controlli agli accessi, aree dedicate al primo soccorso, decine di ambulanze, personale sanitario e assistenza per gli spettatori, oltre ad un piano speciale per la mobilità. Le linee A, B e C della metropolitana resteranno aperte per tutta la notte per agevolare il deflusso delle migliaia di fan attesi. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
11: Mondiali di calcio, l'Argentina batte 3-2 Capoverde ai supplementari e accede agli ottavi. Ad aprire le marcature di Lionel Messi, passaggio del turno anche per la Colombia, che batte il Ghana 1-0, e accede agli ottavi anche l'Egitto, che supera l'Australia ai rigori 5-3 dopo l'1-1 fissato al 90esimo e al termine dei supplementari. Al via oggi l'edizione numero 113 del Tour de France. Il grande favorito è lo sloveno Pogacar, l'Italia punta su Filippo Ganna per le cronometro.
13: Da Barcellona a Barcellona, una cronometro a squadre di 19,6 km. Si parte così e quando c'è da lottare con le lancette, in primo piano Filippo Ganna, aspettando la crono individuale nella 16ª tappa. Suo terreno di caccia, il fuoriclasse azzurro della lotta contro il tempo, guida la sua squadra, capitanata da Bernal e Aresman. Uomini di classifica nel Tour dal pronostico scontato alla vigilia, Tadej Pogacar, 4 volte vincitore le ultime 2 di fila, va a caccia di un pokerissimo da leggenda, lo sloveno favorito, gli altri ad inseguire, a iniziare da Jonas Vingegaard, vincitore del Giro, seguito da Remco Evenepoel e dalla speranza transalpina Paul Sexas. Pattuglia azzurra esigua, solo 12 al via, Ganna a parte, seguiamo il sempiterno Damiano Caruso, Davide Piganzoli, reduce da un buon Giro d'Italia, e la voglia di riscatto di Antonio Tiberi. 21 le tappe, 3.333 i chilometri da percorrere prima dell'arrivo del 26 luglio a Parigi. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
11: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Conti in tasca. Il punto economico della settimana con Sergio Luciano.
15: Ben ritrovati anche questa mattina di sabato sul programma settimanale di approfondimento economico di Giornale Radio in collaborazione con Economy. Io, come avete sentito, vi ricorderete, speriamo che qualcuno si ricordi che sia tra gli abitué di questa trasmissione, sono Sergio Luciano, direttore di Economy, e collaboro con grande soddisfazione col team di Giornale Radio per cercare ogni settimana di raccontarvi qualche approfondimento e qualche retroscena sull'economia che entra nelle nostre tasche. Le notizie utili, news you can use, dicono gli americani, le notizie che puoi usare, che sono quelle dell'economia, perché più di ogni altra, no, forse quelle sulla sanità ancora di più, ma insomma queste categorie, salute e denaro, sono quelle che entrano nella nostra vita quotidiana, e il nostro programma, come diversamente e quotidianamente anche Next Economy, si prefigge proprio quello, lo scopo di aiutarvi, aiutarci, perché non è che noi siamo su un altro pianeta, a capire che sta succedendo attorno a noi, evitare danni, massimizzare eventuali profitti e vantaggi, insomma vivere meglio anche grazie all'economia. Oggi lo faremo parlando di risparmio previdenziale, pensioni e tasse, parlando di consumi e, per carità, purtroppo dazi sui pacchi, dazi su tutto, i dazi e le tasse sono su tutto, e ancora di esportazioni e poi ancora di affitti brevi, insomma vari temi tutti pratici. E cominceremo con Pasquale Tirico, europarlamentare 5 Stelle, ex presidente dell'INPS, ma non prima di aver preso una boccata d'ossigeno di buona musica.

0: E allora eccoci in diretta di nuovo, qui siamo su Giornale Radio, io sono Sergio Luciano, questo è Conti in Tasca, l'approfondimento economico del sabato. Saluto e ringrazio con particolare cordialità Pasquale Tridico, europarlamentare 5 Stelle, già presidente dell'INPS e, come molti di voi ricorderanno, voce abituale sul Giornale Radio fino a prima della sua nomina politica, perché ci aiutava a parlare di pensioni con la competenza che da ex presidente dell'INPS, ma soprattutto da economista del lavoro, aveva da darci. Buongiorno, come sta, presidente?
1: Grazie a voi per l'opportunità, tutto bene. Allora, è sempre un piacere poi col Giornale Radio.
0: Infatti, anche per noi. Allora, tanti temi d'attualità, andiamo subito nel più curioso, direi. Fa discutere l'ipotesi di varare un progetto per un unico grande fondo europeo sui risparmi previdenziali, una specie di super previdenza integrativa europea che possa allargare a tutti gli stati, quantomeno dell'Eurozona, forse chissà dell'Europa 27, il concetto di mutualità integrativa. Ma è una cosa concreta o è una chiacchiera così, un po' teorica e astratta?
1: In realtà è una cosa concreta, nel senso che questo è un tentativo della Commissione. A me lascia molti dubbi, ma per un motivo molto semplice. Io non ho nulla in contrario, come dire, nel creare anche un fondo grande che è capace di generare investimenti poi nel paese, cioè in Italia, in Europa. Il problema è molto semplice. Chi è che garantisce questo fondo? Abbiamo un mercato dei capitali unitario con un safe asset, con una banca centrale europea, con un last resource, che vuol dire appunto una sicurezza per il risparmio, che sia esso italiano, francese, tedesco, spagnolo, europeo appunto? Ecco, questo non ce l'abbiamo oggi, quindi si vorrebbe mettere in questo fondo tutto il privato pensionistico complementare, ma senza un risparmio, senza un safe asset, senza ancore di sicurezza che solo il pubblico può dare, la banca centrale oppure la Banca d'Italia fino a prima dell'euro, come è noto. Si lasciano questi risparmi in mano ai grandi predatori. I grandi predatori chi sono oggi? Sono i grandi fondi che offrono quelle sicurezze che poi i risparmiatori vogliono, ovvero BlackRock, Blackstone, ma che portano poi i risparmi fuori dall'Europa e portano investimenti fuori dall'Europa. Allora, in questo senso non mi vedo assolutamente d'accordo.
0: Non siamo d'accordo e siamo sicuramente preoccupati che poi questo genere di proposte, anche affascinanti, prendano delle brutte pieghe. Una piega sicuramente brutta è quella che ha preso la web tax nel conflitto con gli Stati Uniti di Trump. Come va a finire? Sì. Trump ha minacciato apertamente ritorsioni commerciali, cioè sostanzialmente sospendere una serie di servizi che le grandi multinazionali americane della tecnologia erogano qualora l'Europa insista sulla web tax. Che cosa accadrà?
1: Ma guardi, questo lo dice lunga sul vero punto debole di Trump e della sua economia e di tutti i lobbisti che sostengono Trump, ovvero i grandi capitani di questa industria dei servizi digitali. Noi avremmo tutte le ragioni a tassare le industrie dei servizi digitali semplicemente per il motivo che Trump ha tassato al 15% in modo unilaterale i nostri prodotti, dal vino fino alle autovetture. E allora l'unica arma che l'Europa ha nei confronti del suo disavanzo commerciale nel settore dei servizi, che in effetti ha verso gli Stati Uniti e verso in generale verso il mondo, è appunto il settore dei servizi, verso il quale potremmo mettere una tassa, la web tax cosiddetta. Sarebbe l'unica cosa sensata che l'Europa dovrebbe fare, l'unica cosa che farebbe, come dire, alzare la schiena un pochino alla Commissione europea in difesa della nostra economia. Noi abbiamo appunto questo forte disavanzo nei settori dei servizi e ricordiamo il settore dei servizi digitali è l'unico settore che in questi 10 anni ha fatto extra profitti enormi insieme a quello energetico e a quello delle armi, perché sono industrie in forte espansione. E contrariamente alle piccole e medie imprese, le multinazionali dei servizi digitali, come è noto, pagano in proporzione molto molto meno tasse rispetto appunto alle piccole e medie imprese. Certo. Perché? Perché hanno capacità di spostare i profitti da una parte all'altra delle loro controllate nel mondo.
0: Però Presidente, questa è una facoltà che gli abbiamo lasciato noi europei. L'Irlanda, e non solo l'Irlanda, di fatto è un paradiso fiscale per questi operatori internazionali. E l'Irlanda è un
1: paese... Purtroppo sì, è vero, hai ragione. Quando però dice noi europei dovremmo distinguere, io sicuramente no. Ogni giorno interrogo von der Leyen e Dombrovskis sulla necessità di inserire una tassa sui servizi digitali. Nella mia commissione, io sono partito di minoranza e sono all'opposizione di questo governo von der Leyen, abbiamo chiesto una reazione ai dazi di Trump. Ecco, già solo giustificherebbe soltanto questo, il comportamento di Trump necessiterebbe di questa reazione, invece no, abbiamo avuto un atteggiamento a dir poco supino nei confronti dell'arroganza dell'amministrazione Trump, non solo sulla web tax, ma anche sulla cosiddetta global minimum tax, quella tassa che eravamo riusciti a mettere al 15%, che è già poco, per le multinazionali, dalla quale Trump si è ritirato appena entrato in potere.
0: Esatto, comunque uno scenario veramente odioso, io uso questa parola senza tentennamenti, perché abbiamo venduto la primogenitura su tanti fronti agli Stati Uniti nel mondo, nella materia tecnologica, abbiamo lasciato spazio libero a una sostanziale elusione fiscale dei colossi, adesso che tardivamente facciamo cenno di rivalerci un po' di tutto questo largo che gli abbiamo lasciato, ci becchiamo pure le rappresaglie, una cosa veramente surreale, però vogliamo parlare e non vogliamo perdere l'occasione.
1: C'è solo, secondo me, se mi permetti, c'è solo un settore in cui stiamo cercando di recuperare la nostra sovranità, di questo sono molto contento perché sono stato relatore, ovvero l'euro digitale. L'euro digitale è il primo grande competitor ai colossi monopolisti americani Visa e Mastercard per i pagamenti elettronici. Come è noto, certo, la maggior parte dei pagamenti sono oggi elettronici, il 51% delle transazioni in Europa e in Italia sono elettronici e questi viaggiano su piattaforme che non sono né italiane né europee, ovvero Visa e Mastercard. Ricorderete il caso qualche mese fa, c'è, di una nostra concittadina incensurata, libera, Francesca Albanese, che è stata appunto punita ingiustamente con delle sanzioni che hanno significato per lei sostanzialmente il divieto, esatto, di utilizzare pagamenti digitali con Visa e Mastercard. E questo è un'umiliazione oltre che una perdita di sovranità. L'euro digitale che abbiamo approvato in commissione, ripeto, io ero relatore, due settimane fa, e approveremo in plenaria la prossima settimana, restituisce quella sovranità e dice anche all'Europa, al Parlamento, alla Commissione, che con l'euro noi potremmo giocare un ruolo globale più rafforzato, riacquistando soprattutto quella sovranità tecnologica. Ecco, da qui partiamo per offrire ai cittadini italiani e europei i pagamenti digitali.
0: Presidente, fermiamoci per due minuti di buona musica, poi torniamo a parlare però di pensioni, perché non possiamo perdere l'occasione di averla con noi e non citare poi il tema dei temi. A tra pochissimo.

0: Eccoci di nuovo in diretta, siamo con Pasquale Tridico, europarlamentare dei 5 Stelle, ex presidente dell'INPS e amico di Giornale Radio, per il quale ha tenuto anche una interessantissima rubrica. Allora, parliamo di pensioni, perché non dobbiamo dimenticare e far dimenticare che si erano fatte molte promesse, si erano ascoltate molte parole da parte della maggioranza che sostiene il governo in carica sul fatto che nel 2026 i requisiti sarebbero migliorati a vantaggio dei cittadini. In realtà, migliorato o non migliorato, lasciamo perdere le qualificazioni, non è cambiato nulla la notizia. Questi requisiti ordinari di pensionamento sono restati stabili a 67 anni di età, con almeno 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia, a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per quella anticipata. Invece le misure flessibili, quota 103 e opzione donna, sono state abrogate, è rimasta solo attiva l'APE sociale, quindi nessuna riforma. Allora, era semplicemente un fatto di propaganda elettorale sbagliata, perché non c'è niente da fare, oppure qualcosa si può fare per salvare la necessità dell'equilibrio pensionistico e migliorare un po' almeno alcune delle condizioni di pensionabilità del sistema?
1: Sì, guarda, questo è stato uno dei grandi fallimenti della propaganda Meloni e Salvini, che entrambi avevano promesso l'abolizione della Fornero, avevano promesso miracoli, eccetera. Ovviamente non solo non è successo tutto questo, c'è stato un peggioramento nelle uscite pensionistiche, perché appunto è stata sbloccata la cosiddetta crescita dell'aspettativa di vita, che era già prevista ovviamente nel regime precedente, ma era stata bloccata fino al 2026. Questo blocco non è stato prorogato, e quindi da gennaio del 2023 abbiamo avuto 3 mesi di aumento per la ordinaria e per l'anticipata, che vuol dire un mese nel 2026 e 2 mesi nel 2027 e 28. Quindi è aumentato di 3 mesi. In più, come ricordavi, c'è stato l'abolizione di opzione donna, che ricordiamo era un'opzione che permetteva alle donne di pagarsela da sola l'anticipazione, quindi l'equilibrio attuariale. E infine la APE sociale è stata peggiorata, aumentando non solo di 5 mesi l'uscita, ma anche togliendo sostanzialmente alcune categorie. Ecco, questo è il risultato di una propaganda sbagliata, certamente, che però ha ingannato molti anziani, avevano creduto e evidentemente anche votato Meloni e Salvini. Cosa si può fare in concreto? Che abbiamo sempre detto può farsi. Innanzitutto guardare quali sono le categorie svantaggiate, quindi lavoratori usuranti e lavoratori gravosi, perché c'è la possibilità all'equilibrio attuariale di permettere a chi ha un'aspettativa di vita inferiore di uscire prima dal mercato del lavoro. Perché poi il punto è questo: perché noi ci preoccupiamo dei gravosi, degli usuranti? Perché in genere, anzi senza in genere, dalle statistiche sappiamo che chi fa dei lavori gravosi, usuranti, ha un'aspettativa di vita purtroppo inferiore. Sappiamo anche, e questo era uno studio che ho presentato nel rapporto annuale dell'INPS nel 2022, che i dirigenti ad esempio muoiono 4 anni più tardi che gli operai, e questo è un dato di fatto. E allora, se la riforma Fornero già si ispirava appunto a principi legati all'aspettativa di vita, allora secondo noi è giusto permettere l'uscita a chi ha un'aspettativa di vita inferiore. Per questo insistiamo, certo, sul completare quella lista di lavoratori gravosi e lavoratori usuranti. Questo si deve fare. Questo è qualcosa che
0: difendere le categorie svantaggiate. Questa è la cosa seria, l'unica cosa seria che si può fare.
1: Questo si deve fare. E questo avevamo già iniziato sia con Nunzia Catalfo che con Orlando, una serie di commissioni che avevano effettivamente portato all'ampliamento di alcune categorie, poi rimangiate subito dopo dal governo appena entrato al potere nel 2022, a fine 22. Ma appunto su quello bisognerebbe ritornare per pensare di ricostruire quelle uscite attorno a un pilastro che già abbiamo, che è APE sociale, che è opzione donna, ma ovviamente completato con tutte le fragilità che si possono conoscere, certo, dal punto di vista medico e statistico.
0: Speriamo che si torni a un po' di concretezza nella prossima campagna elettorale, già cominciata, con sotto i peggiori auspici, esatto, in questo senso, perché stiamo cominciando a sentire di nuovo promesse straordinarie, lunari, che poi sistematicamente, esatto, lasciano il tempo che trovano. Grazie di cuore per queste spiegazioni, ma come si trova, proprio un flash con Pasquale Tridico, come si trova nelle vesti europarlamentari, che è un'esperienza importante, ma... però un po' distante dalla linea del fuoco, in 30 secondi.
1: Questo è un lavoro molto interessante, perché si possono cambiare per il lungo periodo questioni importanti. Ad esempio, come dicevo prima, l'euro digitale è qualcosa di buono dell'Europa. Purtroppo a questa è una legislatura in cui si fa anche molta difesa e si spende molto per la difesa, e questo è assolutamente ciò che non condividiamo. Ma qui si sta decidendo questa cosa, per questo è importante essere anche qui e fare opposizione quando è necessario.
0: E allora grazie a Pasquale Tridico, buon lavoro nelle sue nuove vesti. Noi ci fermiamo per il break dei consigli degli acquisti e ci ritroviamo qui su Giornale Radio Conti in Tasca tra pochissimo.
2: Giornale Radio. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 10 e 34 minuti.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Conti in tasca con Sergio Luciano.
3: Eccoci di nuovo in diretta, siamo rientrati dal breve break della mezz'ora e abbiamo da parlare di cose fastidiose, ma dobbiamo farlo per capire se possiamo migliorare le nostre condizioni pratiche, le nostre condizioni materiali. Parleremo di tassa sui pacchi, super dazi, ne parleremo con chi ne sa di più, un avvocato che è un amico di Giornale Radio di Conti in Tasca, Vincenzo Rienzi, del Codacons, e con lui parleremo anche di altre temi, di altre tematiche di estrema attualità, l'attacco all'antitrust che è stato fatto da Codacons perché sulle recensioni fasulle, farlocche pubblicitarie che inquinano il web non è che sia stato fatto molto, e poi ci sono anche altri temi di stretta attualità. Però prima di cominciare con Vincenzo Rienzi prendiamo una boccata d'ossigeno musicale, ci servirà per arrabbiarci meno. A tra pochissimo.

0: Eccoci di nuovo in diretta mentre sfuma la musica. Vi dicevo che avremmo potuto interpellare chi ne sa di più su questa bega della tassa dei pacchi. Cominciamo da questo. Vincenzo Renzi, avvocato del Codacons, è una voce amica del giornale radio e anche dei consumatori italiani, è da molto tempo, da molti anni. Come sta? Tutto bene?
1: Buongiorno, bene, voi?
0: Ma insomma, compatibilmente con il caldo siamo tutti quanti così al lavoro e compatibilmente con le mattane della normativa. Io volevo partire da questa storia dei pacchi, che francamente è sconcertante, cioè di fatto il sistema mondiale si fonda sull'e-commerce, allora è chiaro che se vai a tassare i pacchi stai facendo qualcosa di decisamente ostile a questa modalità di distribuzione che ha preso piede, che riguarda tutti noi, insomma. Come è possibile? Che cosa si può pensare che accada?
1: E che poi, tra l'altro, ovviamente non è che viene pagata esercenti, dai commercianti, questa
0: si
1: è la,
0: scarica su di noi,
1: è la prima cosa. Poi, per carità, poverini, pure i commercianti hanno i loro problemi, non è che se la passano tanto meglio, perché poi noi sappiamo benissimo che l'e-commerce è una sorta di intermediazione, poi in realtà, no? È un'intermediazione a tutti gli effetti, perché un determinato bene che è del commerciante viene consegnato a domicilio per il tramite, diciamo, di un servizio, no? E il costo, diciamo, poi sostanzialmente, che è legato a questa nuova simpatica forma di tassazione, ovviamente viene caricato sicuramente, insomma, diamo per scontato, verrà caricato sul cittadino, sul consumatore che va a effettuare l'acquisto. Certo, è vero che noi abbiamo la facoltà e la scelta, no, nel momento in cui andiamo ad effettuare l'acquisto, di non farlo, però sta di fatto, diciamo, che a livello commerciale chiaramente si tratta di un indebolimento di una filiera. Certo. Perché poi, se si dà chiaramente al consumatore la scelta, vedrete che il consumatore acquisterà di meno, perché ricordiamoci sempre che i consumatori hanno sempre meno soldi nel portafogli di anno in anno, insomma, quindi non si è per il momento invertita questa tendenza. Quindi poi, soprattutto sulle filiere dove chiaramente c'è ancora la possibilità di opzionare o di scegliere, vedrete che saranno poi utilizzate, diciamo, saranno fatte valutazioni diverse nel momento in cui chiaramente un pacco mi viene a costare di più per colpa, diciamo, di una tassa sul trasporto, insomma, come la vogliamo chiamare. Poi gli hanno dato vari nomi a questa tassa sui pacchi.
0: Ma non possiamo sperare che ci sia una mitigazione, che ci sia un ripensamento, che facciano un passo indietro questi qui?
1: Se n'era parlato, però al momento, diciamo, se n'è solo parlato, quindi siamo ancora, diciamo, nella fase della discussione, ecco.
0: Ho capito.
1: Sinceramente io non vedo
0: ma qual è stata la ragione per la quale
1: l'erario, cioè, secondo me, per aumentare il reddito, sempre per dare la possibilità chiaramente all'erario di realizzare, diciamo, un incasso maggiore, probabilmente, insomma, credo che sia legata ad esigenze di entrate, legata alle entrate, non dello Stato, ecco, non ad altre cose, perché insomma,
0: e alle nostre uscite, cioè,
1: vabbè, quello sì, ovviamente, insomma, poi il contrappasso è abbastanza chiaro in questo senso. Poi,
0: mamma mia, vabbè, voltiamo pagina, perché su questa siamo messi male, ossia non possiamo ragionevolmente far sperare in una mitigazione.
1: Parliamo possiamo di cose... scegliere di andare al negozio direttamente, invece che di ricevere direttamente a casa maglione o la nostra, insomma, il nostro computer, la nostra batteria di sostituzione. Usciamo un attimo, andiamo al tabaccaio e ce l'andiamo a comprare, insomma, ecco, questa è
0: sicuramente questa è un'osservazione giusta. Sì, questa è giustissima ed è importante ricordarlo, cioè l'e-commerce non è che sia proprio una condanna biblica, però è anche vero che
1: sono le tasse, insomma, no, che sono un po' dall'alto, ecco, diciamo così.
0: Esatto, no, questo sì, questo va detto, e certo è comodo per certi prodotti, ormai è più facile, soprattutto fuori dalle grandi città, comprare online che comprare al negozio, però insomma si può organizzarsi e ridurre la dipendenza dall'e-commerce.
1: Abbiamo vissuto benissimo fino a poco tempo anche senza averla, insomma, mi sembra che stavamo più che bene, forse stavamo meglio, ma adesso non voglio nulla togliere, insomma, alle big dell'e-commerce che hanno reso multimiliardari 3-4 persone soltanto al mondo, ma insomma, per carità, ripeto, ben venga poi la tecnologia e l'innovazione, ci mancherebbe se la rifiutiamo, ecco.
0: Invece, ecco, parliamo di un'altra cosa antipatica, ma che è accaduta e dobbiamo commentarla per capire cosa può accadere. Lo sconto sulle accise che da ieri è scaduto. Quindi di fatto, senza le proroghe, che per il momento mi pare che non sia più alle viste, ma vediamo di capirne di più, il pieno standard vorrà costare un 3 euro in più, e in autostrada
1: 3-4 euro in più, sì, 3-4 euro circa.
0: E in autostrada il diesel salirà sopra i 2 euro al litro, l'avete giustamente ricordato voi con una nota l'altro ieri. Allora, secondo la mia così percezione, se il governo riuscisse a trovare una copertura, protrarrebbe lo sconto, perché si spera che nel frattempo la tregua Iran-Stati Uniti regga, si traduca in una pace negoziata e come tale autorizzi, poi induca un calo del prezzo del petrolio, quindi un altro mese di aiuto forse potrebbe bastare, però al momento non abbiamo alcuna certezza. Qual è l'opinione, la sensazione del Codacons?
1: Ma allora, le faccio una provocazione, che però è anche poi sostanzialmente un appello a chi prende le decisioni. In realtà, secondo me, c'è già la copertura per far fronte al venir meno, insomma, delle agevolazioni indicate dal governo con scadenza luglio, e secondo me c'è già. Sapete dov'è? È in una statistica percentuale che noi abbiamo fatto qualche giorno fa e che abbiamo reso pubblica anche ai cittadini consumatori. Negli ultimi 30 giorni il prezzo al barile del petrolio è sceso del 26% circa di media, nei 30 giorni. Alla pompa di benzina, al distributore, la discesa sempre negli ultimi 30 giorni si è attestata tra l'1 e il 3%. Allora c'è un gap che è il 22%, 21%, che si chiama a casa mia extragettito. Quello a casa mia così, certo, si chiama, non si chiama in altre maniere. Allora eccola lì la copertura,
0: la fonte.
1: Se non c'è, se dicono che non c'è, allora vuol dire che c'è qualcuno che ci guadagna e che ci specula su queste cose. Però ecco, cerchiamo di dire ai nostri cittadini, poi cioè, noi ci basiamo su dei dati reali, non è che ce le inventiamo le statistiche, quindi i dati reali questi sono: negli ultimi 30 giorni il costo del petrolio al barile è sceso del 26%, il costo del pieno di benzina del 2%. Allora c'è qualche cosa che non va, insomma, ecco. Quindi ci sono le coperture, bisogna prenderle lì, perché l'extra gettito di IVA già ce l'ha avuto il governo con questo sconto, con questo rapporto, diciamo, tra discesa dei prezzi all'ingrosso e quelli al dettaglio. Quindi ecco lì che secondo me si potrebbero già trovare le coperture per allungare ulteriormente questa misura. Vedremo.
0: Lo sappiamo, appunto, il rincaro al dettaglio è immediato e il ribasso non è immediato, quindi c'è un grosso margine speculativo, e però il governo è in cassa.
1: Ma vale milioni e milioni di euro, attenzione, cioè nel senso non sono i 50 euro.
0: Certo,
1: mi immagino solo quante persone fanno il pieno di benzina in un solo giorno, moltiplicatelo per 30 e fate la percentuale del 21-22% di differenza tra l'ingrosso e il dettaglio, e vi viene una cifra a voglia extra gettito, insomma, ecco.
0: Esatto. Allora, abbiamo, come dire, sempre l'imbarazzo della scelta quando parliamo con Rienzi, perché il Codacons si interviene su tanti temi. Io volevo toccarne ancora tre, diciamo, poi magari faremo un refill di musica, perché bisogna anche staccare da tutto questo bombardamento di notizie, poi non sempre facili e non sempre gradevoli. I saldi estivi, siete intervenuti l'altro giorno, le linee guida dell'antitrust sulle recensioni farlocche. Questo è molto interessante, perché le recensioni diamo in rete, noi diamo tutti troppo brodo, troppa credibilità. E poi ancora questo episodio Temptation Island, che mi interessa molto. Però sentiamo questa musica, che nel frattempo sta entrando nei nostri altoparlanti.

0: Eccoci, eccoci di nuovo in diretta mentre sfuma la musica. Siamo con Vincenzo Rienzi, avvocato del Codacons, e stiamo commentando una serie di interventi che l'associazione più attiva, sicuramente anche più vivace, vorrei dire, nel senso politico, tra le più importanti che popolano il mondo del consumerismo, una serie di iniziative che ha preso. Abbiamo parlato di dazi, di supertassa sui pacchi, un male un po' inevitabile, salvo la buona pratica di ridurre al minimo l'e-commerce. E volevo parlare di una presa di posizione molto interessante, molto giusta, di Codacons l'altro giorno, che è tutta italiana e potrebbe essere quindi seguita da qualcosa di concreto. Le linee guida pubblicate dall'antitrust sulle recensioni online, secondo quello che ci ha detto, che ha detto il Codacons, sono, virgolette, un pannicello caldo. Sono generiche raccomandazioni non vincolanti per gli operatori, nonostante in Italia il 77% dei cittadini ricorra alle recensioni prima di un acquisto. Quindi noi italiani prendiamo per buone le recensioni e il loro contenuto, il loro valore, non calcolando quanto spesso possa essere un valore inquinato dall'interesse, cioè recensioni fatte non per in buona fede, per esprimere il proprio apprezzamento o magari la propria critica verso un esercizio, un ristorante, un albergo, un negozio, ma fatte perché il ristorante, l'albergo, il negozio ti paga per farle, e quindi praticamente noi ci affidiamo a qualcuno che in realtà non ci sta dando il miglior consiglio, ma solo facendo i suoi interessi. Questo è il male oscuro delle recensioni in tutto il mondo. L'antitrust ha fatto un documento, una direttiva per raccomandare una serie di comportamenti a chi fa le recensioni e a chi se ne avvale, ma non è accaduto un bel niente. Quindi diciamo che, insomma, pannicello caldo non è un complimento. Che si può migliorare questa situazione?
1: Ma ne dubito fortemente, nel senso che poi c'è anche un altro tema, che l'effettività, diciamo, ecco, della valenza delle recensioni è reale, il dato è reale, quindi è vero che la maggior parte dei consumatori fa riferimento a quelle, ma cambiare in corsa diventa oggi una cosa abbastanza inutile, perché ne rimarrebbero comunque 2.000-3.000 già fatte, magari la maggior parte false, e quindi non è che si fa pendere, diciamo, più la bilancia più di tanto da un lato o dall'altro. È molto buono quel discorso che la recensione, se la si vuol fare, va fatta, diciamo, entro 30 giorni, dopodiché perde efficacia, ma io sinceramente ancora non ho capito come vorrebbero realizzarla questa cosa. E l'altra cosa che non si capisce bene è: va bene cercare di produrre, diciamo, una prova che sia che attesti la veridicità, insomma, ecco, dell'essere stati, diciamo, magari, ecco, a cena nel ristorante che si vuole recensire, ma già tutto quanto la procedura di produrre, scansionare lo scontrino, poi se lo scontrino non me l'hanno fatto, allora si innesca tutto un altro problema. Quindi sì,

0: la vedo, diciamo, io avrei agito molto in maniera diversa, insomma, ecco, noi riteniamo che magari agendo magari in maniera diversa e contrastando il fenomeno delle cosiddette recensioni dietro compenso, già si sarebbe smarcata il 90% delle problematiche legate a questa, a questa fenomenologia, che effettivamente poi influisce sul mercato, perché viene scelto tantissimo il ristorante sulla base delle recensioni. Quindi secondo me, ecco, si poteva fare meno e essere più efficienti, invece l'antitrust ha voluto fare queste linee guida. Secondo me l'unica cosa buona di queste linee guida potrebbe essere che la maggior parte delle persone, davanti alla, al fatto di dover fare tutti questi passaggi preliminari, desista, diciamo, dal fatto di fare la recensione, ma questo è, si ottiene lo stesso problema, non si supera il problema, anzi lo si amplifica paradossalmente, perché mentre prima magari ne facevano troppe, ma c'erano anche quelle reali, adesso secondo me non ne farà più nessuno. Quindi infatti. Ecco, è un po' un modo per cercare di tappare un buco, creandone però poi sostanzialmente un altro, secondo me. Ecco, questa è un po' la problematica. Bisognerebbe, funziona, è come un po' quando si fanno, si arricchiscono i codici penali e i codici civili di altri 100 articoli, quando in realtà i codici sono perfetti, basterebbe anzi paradossalmente ridurre gli articoli piuttosto che aumentarli. Vabbè, ma insomma, questa è un'altra storia. Però se la metafora ci sta, insomma, ecco, calza bene.
1: C'è un ultimo tema che il nostro tempo ci permette di toccare, ed è quello popolarissimo dei saldi estivi. Solo un consumatore su due è interessato agli sconti, avete detto intervenendo sul tema l'altro giorno. Il giro d'affari si fermerà a 3 miliardi di euro perché i saldi sono un metodo di marketing obsoleto, sono stati superati a proposito di pacchi dall'e-commerce, ma soprattutto dalle offerte sui social. E quindi secondo voi è giunta l'ora di abolirli? Perché addirittura abolirli? Ne lasciamo morire serenamente come vissero? Oppure, oppure creano a questo punto di come dire, confusione e distorsione?
0: Ma perché se poi tra l'altro li fanno durare dal 4 luglio al 15 settembre, ma che saldi sono? Cioè, nel senso, è un po' i saldi di per sé dovrebbero avere, proprio perché si chiamano saldi, una durata fortemente limitata nel tempo, no? Perché consentono eventualmente, diciamo, di agire in quell'interfaccia temporale. Se tu li fai dire a tre mesi d'inverno, tre mesi di sotto dopo Natale, tre mesi d'estate, già siamo a sei mesi l'anno di saldi, poi ci stanno le promozioni fatte a appunto dall'e-commerce, praticamente diventa un mezzo obsoleto. Perché? Perché noi oggi viviamo costantemente nell'epoca della scontistica, no? Fateci caso su quello che sentite alla radio, su quello che guardate alla televisione, non si parla più di qualità, ma solo di convenienza. Poi ci mettono sempre un pochettino dentro la qualità, quindi dicono no, vabbè, ma non viene meno la qualità, ma riuscite a risparmiare, ma tutto il mondo del commercio ormai si basa sul come fare in modo di risparmiare per acquistare un determinato prodotto. Quindi per questo noi riteniamo che la scontistica sia, che i saldi siano un mezzo ormai obsoleto. Non sono obsoleti per quanto riguarda chiaramente ancora la visita fisica che si fa al negozio, no? Al negozio di quartiere, dal parente, dal negozio, diciamo, che abbiamo vicino casa, quelli magari ancora possono avere un'efficacia, ma su tutto quello che riguarda il comparto della grande distribuzione, dell'e-commerce e dei grandi centri commerciali, oramai, ripeto, è un mezzo obsoleto, semplicemente perché gli sconti e le promozioni si fanno tutto l'anno, si cerca in tutta la durata dell'anno, in tutti e 365 giorni, di a trovare i modi di far acquistare un bene propinando, diciamo, il fatto che lo stesso possa essere più conveniente, scontato, a parità di qualità. A parte il fatto che lì ci sarebbe da scrivere un libro anche su questa tematica qua, il mezzo obsoleto dei saldi, nel momento in cui chiaramente dovunque noi ci giriamo oggi, cartelli stradali, radio, televisioni, social network, andiamo da sempre ad impattare sulla qualche cosa che ci viene spinto ad acquistare perché è più conveniente. Quindi quello è il mezzo, diciamo, di ingresso nella nostra vita sociale, del commercio ormai.
1: Avvocato, prima di salutarci, stavo omettendo colpevolmente un altro vostro intervento che io sposo in pieno. L'ARERA, l'autorità di controllo sull'energia elettrica, sull'energia in genere e sull'acqua, ha rilevato, e quindi, diciamo così, non disposto, ma rilevato e in qualche modo sancito, che il prezzo del gas, le bollette sono salite dello 0,3%, come onda lunga dei rincari del gas, quindi su base annua un bel 10,4% in più. E quindi una vostra proposta, una vostra idea, sottolineo, spesso le idee del Codacons nascono con un tono e con un'interpretazione della provocazione, come se fossero provocazioni, poi diventano cose concrete che vengono seguite dal sistema. Voi avete detto anche su questo fronte ci sarebbe bisogno di uno sconto sulle accise. Ne parlavamo prima a proposito dei carburanti, un altro mese ci starebbe e forse sarebbe il caso che almeno per le categorie vulnerabili ci fosse un intervento del genere. Se ne può parlare seriamente? C'è la speranza che il governo da questo orecchio ci senta o è inutile farsi illusioni?
0: Secondo me anche lì bisogna, secondo me lì anche lo stesso discorso che vi facevo dei carburanti, c'è una marea di extra profitti legata al fatto che la parte, diciamo, all'ingrosso costa molto meno rispetto alla parte al dettaglio, quindi su quello anche bisogna fare un ragionamento, ma legato più secondo me al tema degli extra profitti delle società energie e delle società energetiche, non energivore, attenzione, energivore sono quelle che consumano tanta energia, certo, che sono quelle maggiormente salassate da questi aumenti, quindi il tema lì è diverso e purtroppo anche lì chiaramente, diciamo, c'è una questione, diciamo, più che attuale legata, che coinvolge poi tra l'altro non soltanto i consumatori ma anche chi produce poi il nostro prodotto interno, ovvero da molte le aziende che hanno bisogno di tanta energia per produrre.
1: Di tanta energia. Grazie di cuore all'avvocato Rienzi, lo risentiremo perché periodicamente ai nostri microfoni sfuma la musica, ci risentiamo dopo il break dell'ora lunga.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 11 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Papa Leone XIV arriva a Lampedusa a 13 anni esatti dal suo predecessore Francesco per proseguire il cammino di attenzione all'accoglienza verso chi è costretto a migrare, ad accoglierlo oltre 10.000 persone. Dagli anni 90 l'isola, che dista solo 113 chilometri dalle coste della Tunisia, è meta di approdo di migliaia di persone che tentano di attraversare il Mediterraneo con imbarcazioni spesso di fortuna in cerca di un futuro migliore. Un viaggio breve ma dal forte valore simbolico sull'isola, emblema delle migrazioni nel Mediterraneo centrale.
8: Discorso di Donald Trump al Monte Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. L'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni e per questo possiamo perdere le elezioni di metà mandato solo se ci comportiamo da stupidi, ha detto il tycoon. Trump ha attaccato i suoi avversari politici e ha descritto il comunismo come il nemico del 4 luglio 1776.
9: Droni ucraini hanno colpito all'alba un terminale petrolifero di San Pietroburgo. Zelensky intanto ha lanciato l'allarme per un raid aereo russo a Sumy che ha provocato almeno 4 vittime. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, ha scritto su X. Putin annuncia la conquista della città chiave di Kostyntynivka, ma Kiev smentisce, è falso.
8: Omicidio a Vieste in provincia di Foggia nella tarda serata di ieri, dove è stato ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi della sua abitazione. Episodio simile a Napoli, freddato un 33enne in zona Porta Capuana. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la vittima sarebbe Alessandro Grivano.
9: La Procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile accusato di aver ferito gravemente alla testa il tifoso juventino Marco Basoccu prima del derby dello scorso 24 maggio. Il poliziotto è indagato per lesioni aggravate dopo i violenti scontri avvenuti nei pressi dello stadio olimpico Grande Torino. Il poliziotto avrebbe mirato ad altezza uomo da una distanza ravvicinata, scagliando un lacrimogeno in linea orizzontale.
8: Dal 5 luglio al 10 luglio è prevista un'interruzione della circolazione ferroviaria sul nodo Firenze a causa dei lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale Ponte Alpino. I treni subiranno uno stop dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10 luglio per la prima fase dei lavori programmati, a cui seguirà una seconda fase dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
9: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Conti in tasca con Sergio Luciano.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta qui su Conti in tasca. Siamo sul Giornale Radio, la radio libera di informare. Sapete che questa trasmissione ogni sabato si prefigge lo scopo, speriamo di riuscirci, ma insomma dal vostro consenso parrebbe di sì, di esservi utili, cioè di spiegarvi l'economia dove impatta sulla nostra vita reale, di cittadini innanzitutto, ma anche di professionisti, di imprenditori. Adesso ci rivolgiamo in particolare agli imprenditori con il nuovo argomento di questo blocco, perché sono gli imprenditori ad essere più coinvolti, più interessati e, se devo dire, anche più premiati, perché per fortuna le cose funzionano, dal fenomeno della forza travolgente dell'export italiano, delle esportazioni italiane nel mondo. Questo è veramente un punto d'orgoglio del nostro paese. Quest'anno forse, adesso vedremo col nostro interlocutore se è vero, totalizzeremo i 700 miliardi di esportazioni, un record straordinario, praticamente un terzo del PIL che arriva da questa voce, perché siamo bravi, e siamo bravi nonostante tanti fattori di non competitività ci costringano a tenere alti molti prezzi. Ne parleremo con Giovanni Grossi, che è il direttore generale della Promos, una società del sistema camerale che si occupa di promozione dell'export, quindi affianca le aziende che vogliono esportare per aiutarle a farlo, ma tutto ciò come sempre non prima di un incipit musicale internazionale.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Saluto e ringrazio qui a Conti in Tasca sul giornale radio Giovanni Rossi, direttore generale della Promus. Grazie di essere con noi.
1: Grazie Sergio, ciao, buongiorno.
0: Allora, io dovrei saltare questa parentesi, ma Allegri al Napoli ti fa contento o no? Questa è una cosa fuori tema, ma sappiamo che il dottor Rossi è molto tifoso del Napoli. Io sono napoletano, anche se vivo 42 anni a Milano, quindi scusatemi 30 secondi di digressione. Va bene Allegri?
1: Ah sì, assolutamente. Io spero che ripeta la performance di quando è andato a sostituire Conte alla Juventus. Anche in età mi starebbe bene.
0: Ah, va bene. Allora è un auspicio preciso.
1: Scudetti di fila.
0: È un auspicio preciso. Parliamo di cose più toste, più concrete per i nostri interessi di cittadini, di imprenditori, di operatori economici. Hormuz, è una crisi infinita, sembrava finita ma non è finita, perché non è ancora chiara la situazione dello stretto, non si capisce se riaprirà senza pedaggio o con pedaggio, non si capisce se le mine sono state tolte o no. Insomma, quel comparto è ancora infiammato, forse, speriamo, meno di prima, però non del tutto pacificato. Qual è la valutazione di un osservatore di eccezione che è anche operatore in quegli scenari, in quei quadranti, come in tutto il resto del mondo? Prego.
1: Allora, il primo messaggio chiave, così è chiaro. Sì. Per ora il danno diretto è stato limitato, ma il rischio è stato molto elevato. La buona notizia, cioè, è che almeno finora non abbiamo visto un impatto significativo sul volume dell'export italiano, anche se è vero che l'export ha tempi lunghi. Fatto sta che ad aprile però più 8,8% sul 2025, stesso periodo, è un dato significativo, anche perché è fatto da una crescita extra UE più importante di quella intraeuropea, e conferma un dato che, insomma, l'export italiano sono anni che è un trend positivo, e ricordiamolo, vale un terzo del PIL, quindi per noi è, direi, vitale, e va anche molto bene, forse una delle poche veramente luci intenso verde accese sul cruscotto dell'economia italiana degli ultimi 20-30 anni. Tornando ad Hormuz, la crisi fin qui, le palle sono ancora in movimento chiaramente, però a questo punto si può dire che se continua così e finisce così è stata relativamente breve. Il tetto di Hormuz non è stato chiuso. Allora, qual è stato il costo principale? L'aumento dell'incertezza. Assicurazioni marittime più care, noli in crescita, maggiore volatilità del prezzo dell'energia, sappiamo che noi già in Italia lo paghiamo bello caro, e molte imprese che hanno rallentato decisioni logistiche in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Se invece la chiusura si fosse protratta per settimane o mesi, probabilmente gli effetti che avremmo osservato sarebbero stati molto più pesanti sull'intera economia europea e anche sull'export italiano. E in sintesi direi, e chiuderei dicendo quindi, che più che una crisi economica è stato un forte stress test per il commercio internazionale.
0: Ecco, però, allora, diciamo, compiaciamoci per un attimo delle nostre prerogative. L'export italiano insieme sta andando forte. Ho sentito, non so se personalmente Tajani, se lo ricorderà lei meglio di me, ma comunque, diciamo, la possibilità di fare i 700 miliardi di totale quest'anno sembra più concreta. Adesso non so se lei è d'accordo. Insomma, comunque va bene, e il fatto che sia andato bene nonostante la tempesta dei dazi, nonostante la guerra del Golfo, insomma, è tanta roba. Quindi siamo bravi.
1: Ma 700 miliardi già quest'anno sarebbe una performance boom. Eravamo a 620 nel 24, abbiamo chiuso 6,40 nel 2025. Qui ci vuole un po' di tempo, ma insomma, anche se ci arriviamo in 2-3 anni a 700 miliardi è un signor risultato. 700 miliardi è l'obiettivo che si è dato il Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Internazionale, e già questo secondo me è significativo, perché darsi un obiettivo come se si stesse dentro un'azienda e si facesse un piano industriale non è esattamente l'approccio, diciamo, sempre della pubblica amministrazione. Quindi questo è molto sano, anche perché poi di conseguenza ne è derivata una riorganizzazione del Ministero, creando una struttura avvocata anche appunto allo sviluppo economico e dell'export, oltre a quella tradizionale diplomatica, e quindi una riforma organizzativa. Poi una squadra che agisce in coerenza, in sintonia con naturalmente il Ministero che fa da pivot, ma poi TACE, TIMES, CDP, tutte le organizzazioni di supporto, il sistema delle Camere di Commercio Italiano a cui noi apparteniamo, ricordo che è promosso l'agenzia che segue in particolare per lo sviluppo dell'export le piccole e medie imprese. Ecco, questo che possiamo definire sistema Italia negli anni sta dando prova di miglioramento e comunque qualche ruolo ce l'avrà pure avuto se l'export italiano comunque continua ad andare bene.
0: Certo, questo sì. Allora, in questo scenario che, come dire, di grande resilienza ed efficacia dell'azione dei nostri esportatori, diciamo che gravano però incognite di equilibri geopolitici comunque in evoluzione, l'incognita di un'amministrazione americana che chiaramente sta picchiando in testa e che quindi potrebbe magari migliorare determinati approcci verso il commercio internazionale e anche verso i partner europei, ma anche no, e chissà quando. Insomma, una serie di dati di imprevedibilità. In questo mercato globale così confuso, come si stanno comportando le imprese esportatrici? Voi ne avete tantissime tra i vostri clienti, tra i gruppi che sostenete. Cioè, qual è l'atteggiamento? Come fanno a farcela, insomma, ecco? Va detto che è sorprendente la capacità di tenere botta, insomma, ecco.
1: Sono tante le aziende che esportano in Italia, sono 120.000, noi negli ultimi 5 anni abbiamo da pensare con circa 50.000 di esse, quindi sì, soprattutto perché le nostre sono le piccole e le medie, quindi quelle che chiaramente hanno più bisogno anche di supporto, hanno meno notizie, ma sono un po' lo zoccolo duro, lo fanno la spina dorsale dell'export italiano, poi sappiamo che il nostro sistema economico è fatto così. Allora qui la risposta è questa in sintesi. E stiamo entrando nell'era della diversificazione. Lo stesso piano del Ministero che citavamo prima del Sistema Italia, se uno lo legge, è stato pubblicato oramai un anno fa e più nel marzo del 2025, è oggettivamente un piano che come sottotitolo potrebbe avere la diversificazione nei mercati di sbocco. Tra l'altro anche la Commissione Europea nell'ultimo anno ha firmato più accordi commerciali su fronti nuovi di quanto non sia accaduto negli ultimi 20, vogliamo ricordare America Latina, Mercosur, Australia, India soprattutto, è stato definito la madre di tutti gli accordi commerciali, ha appena rivisto quello col Messico, insomma c'è un attivismo, in coerenza con questo attivismo i paesi, l'Italia in particolare, fanno un piano di diversificazione. E le imprese come reagiscono? Cambiano velocemente approccio, cioè se per anni l'obiettivo, Sergio, è stato massimizzare l'efficienza, oggi conta la resilienza. Anzi, potrei dire che se si costruisce con la diversificazione dei mercati un ampliamento della numerosità dei mercati di sbocco, addirittura si entra in un territorio che non è manco più della resilienza, ma è la deterrenza. E la differenza tra deterrenza e resilienza è che la resilienza è una resistenza, una forma di resistenza reattiva, la deterrenza è un meccanismo di difesa proattivo, preventivo.
0: Proattiva. Sì.
1: Insomma, tutti hanno capito che non si può dipendere da un solo paese o da un solo corridoio commerciale, è un cambiamento profondo che riguarda tutta l'economia globale. Del resto, negli ultimi 5 anni, se li mettiamo in fila e le enumeriamo, abbiamo avuto il Covid, che ha impattato sull'export, la guerra russo-ucraina, le tensioni nel Mar Rosso, i dazi, ce li ricordiamo i dazi, il giardino rosa della Casa Bianca, a un certo punto non si parlava d'altro, sembravano dimenticati, e adesso la crisi di Hormuz. Allora, a un certo punto bisogna che finiscano bene, però le imprese italiane in cui hanno sviluppato una vera e propria curva di apprendimento dalla diversificazione. Insomma, in chiusura, oggi la competitività non si può misurare solo sui costi, ma anche sulla capacità di continuare a consegnare quando il contesto cambia improvvisamente. Di qui diversificazione, che è una forma di resilienza, e se la fai bene addirittura diventa una forma di deterrenza anche a prossimi, che non auspichiamo, ma a questo punto non possiamo neanche chiudere shop.
0: Certo, è chiaro. Beh, insomma, diciamo che la fantasia e la creatività aiutano, dopodiché noi tutti ci auguriamo che questo tourbillon continuo, no? di casini internazionali abbia a cessare. Vediamo che non purtroppo non se ne vede la fine, però insomma possiamo augurarcelo. Una domanda, però poi ne parliamo dopo il break musicale. Quali sono i mercati alternativi che sono veramente cresciuti negli ultimi mesi e anni, negli ultimi 2 o 3 anni, per gli esportatori italiani, stante la crisi di tutto il Medio Oriente e naturalmente la chiusura della Russia. Ma ne parliamo con Giovanni Rossi dopo il nostro brano. A tra pochissimo.

0: Eccoci di nuovo in diretta su Conti in Tasca, la trasmissione settimanale di approfondimento economico di Giornale Radio. Io sono Sergio Luciano, siamo in linea con Giovanni Rossi, direttore generale della Promos, che è la società del sistema camerale che si occupa di sostenere, affiancare e promuovere le imprese italiane che esportano. Allora direttore, ci sono due argomenti. Uno lo abbiamo annunciato prima: quali sono i mercati alternativi che hanno in qualche modo compensato nella dieta commerciale degli esportatori italiani la chiusura del mercato russo, le difficoltà purtroppo gravissime subentrate in Medio Oriente, e perché no anche una certa quale freddezza verso la Cina che i gruppi più attivi negli Stati Uniti si vedono richiedere dagli americani. Quali sono i nuovi mercati? Però poi parleremo ancora di un altro argomento nei 7 minuti che ci rimangono, perché ieri Promos ha diramato un comunicato molto interessante sull'intelligenza artificiale che è entrata a pieno regime nell'attività di export delle nostre imprese. Prima risposta, i nuovi mercati.
1: Questa idea, immagine della dieta è bella. Allora, la dieta mediterranea, vorrei dire, ed europea prima di tutto, perché non ci dobbiamo dimenticare che i 2/3 dell'export italiano, che a sua volta è 1/3 di tutto il PIL, quindi non è lo strutturo della nostra ricchezza, viene da là, vorrei ridirla questa cosa.
0: Esatto.
1: Sì. È in Europa, la casa comune. Già. E poi si allarga con i mercati. Infatti guardo dentro l'Europa e vedo quali sono i mercati che sono cresciuti di più, ad esempio la Polonia, sono mercati nuovi in qualche senso, la dico male, no? Però per intenderci non sono quelli tradizionali di prossimità, quindi l'Europa che cresce, l'Italia dentro l'Europa, lo spazio doganale unico, il mercato comune. Noi non dobbiamo dare per scontate queste cose, sono fondamentali, senza se e senza ma, secondo me bisogna ricordarsene. Poi esistono i mercati fuori dall'Europa che stanno crescendo, tanto vale che, come dicevo, nel primo quadrimestre del 2023 sono cresciuti di più di quello europeo. Questo è un segnale positivo, perché vuol dire che allora si stanno cogliendo le nuove opportunità. Allora, sicuramente un interesse forte verso l'India, noi quest'anno porteremo aziende in quella geografia, verso l'America Latina, come dicevo prima, quelli sostanzialmente che sono i mercati che sono stati aperti dai nuovi accordi, gli accordi che sono stati firmati con la Commissione Europea, che hanno aperto in qualche modo la frontiera, praticamente azzerano i dazi, creano uno spazio non dissimile, ma è proprio uguale, a quello del mercato comune. E sicuramente questa è un'autostrada che si apre, però è un'autostrada impegnativa, quindi diciamo un po' la Salerno Reggio Calabria dei tempi, è un po' un percorso a ostacoli, perché sono territori nuovi, bisogna imparare a fare curve di apprendimento. In questo senso le aziende, soprattutto quelle piccole e medie, però supportate dal sistema Italia, se sono veloci a cogliere le opportunità si posizionano, anche perché sono mercati che richiedono molti prodotti italiani. E poi un'altra cosa che bisogna ricordare sempre è che noi chiaramente, quando pensiamo all'export, nella vulgata ci viene subito in mente i prodotti identitari, e quindi che so, le famose 3F, food, furniture, fashion, oppure, se la vogliamo dire all'italiana, le 3A, arredamento, abbigliamento, agroalimentare. Però in realtà il primo settore che esporta in Italia, e non so quanti lo sanno, è meccanica e meccatronica. Il secondo sono i medicinali, cioè l'Italia in queste geografie che richiedono tecnologie dice assolutamente la sua. Altri paesi dove si è cresciuti molto sono quelli del Golfo, naturalmente anche in questo momento c'è un'incognita, però sono quelli che sono cresciuti tanto, il sud-est asiatico, paesi come il Vietnam, l'Indonesia, il Canada, ma anche il Nord America. Devo dire che dopo i dazi, in realtà, il 2025, noi quello che abbiamo osservato, poi si può ragionare sulle dinamiche che l'hanno determinato, è stata una crescita l'anno scorso anche del mercato statunitense, che vuol dire che probabilmente i consumatori americani sono stati disposti a pagare anche un po' di più i prodotti italiani, pur di tenerli magari a tavola, e anche gli imprenditori italiani attualmente hanno sacrificato una parte della redditività, però i volumi non sono decresciuti. In questo contesto, e finisco, è chiaro che noi come ci poniamo? Il ruolo di un'agenzia come Promos Italia è chiaramente aiutare le PMI a costruire un portafoglio di prodotti che le affittano per entrare in un portafoglio di mercati nuovi. E questo chiaramente per noi è molto stimolante, e devo dire che infatti sono anni di intensa attività per noi, e ne stiamo cercando anche di misurare l'impatto di questa attività. Poi se ci sarà modo dirò qualcosa al riguardo, ma dire certo. Per ora così.
0: Allora, siamo arrivati all'ultimo argomento per gli ultimi minuti del nostro collegamento di oggi, perché poi... Allora, tre minuti. Ieri, leggo il titolo del vostro comunicato, Promos Italia, l'AI è entrata nell'export, ma in Italia solo il 16,4% delle imprese la utilizza. L'intelligenza artificiale può aumentare il commercio mondiale fino al 37% entro il 2040, in Italia l'export cresce dell'8,8% ad aprile, ma ancora poche imprese utilizzano già l'intelligenza artificiale. Quindi diciamo che è un modo per far capire all'evidenza dei dati che poi nascono dal World Trade Report della WTO, come in realtà le nostre imprese così brave a esportare, se diventassero altrettanto brave a usare l'intelligenza artificiale anche per attività del commercio internazionale, potrebbero fare risultati ancora migliori e non di poco. È la sintesi corretta in due minuti?
1: Sì, facciamo un paio di minuti in cui diamo un po' di numeri, Sergio. Alcuni hai già dati tu. WTO dice... L'intelligenza artificiale da sola può far crescere, per una serie di buoni motivi, intuitivamente lo capiamo, addirittura un 30-40%. A quel punto uno deve subito andare a guardare l'adozione da parte delle imprese italiane, perché deve essere veloce. E non è male, perché siamo a un 15%, che era un 5% due anni fa, quindi in due anni è cresciuto del 300%. Peccato che l'Europa al 19%, perché è un attimo perdere il vantaggio competitivo. Cosa ti fa fare l'AI, ad esempio? Ti fa costruire un export manager, che voglio dire, tu magari non te lo puoi permettere perché sei ancora una piccola azienda che esporta poco, vuoi provarci un export manager persona fisica, puoi costruire un agente AI che un buon pezzo di quell'attività ti aiuta a farlo. Immaginiamo la presenza digitale, il presidio delle piattaforme online B2B che richiedono di essere presidiate, il meccanismo di pricing automatico, la sua gestione, immaginiamo la market intelligence, immaginiamo tutta la parte di comunicazione pubblicitaria fatta in lingue diverse, per dire solo le cose più semplici. In realtà fa anche altro. E non costa neanche tanto, quindi non è una questione neanche di economica, è una questione di know-how, è una sfida di sapere. Quindi in questo senso noi vogliamo stimolare le aziende e facciamo tutta una serie di attività perché questo venga avvenga velocemente ed effettivamente. E l'ultima cosa, se posso, stiamo dando qualche numero, lo dicevo prima, poi le agenzie come la nostra devono avere l'ossessione, visto che noi siamo agenzie no profit che lavoriamo per l'impatto, cioè dobbiamo far crescere l'export, per misurare quello che fa. Noi abbiamo cominciato da quest'anno, facciamo una ricerca che si chiama Impact, in generale tutto il tema dell'impatto dell'azione della pubblica amministrazione nell'economia, secondo me è un tema di frontiera. Col nostro studio noi siamo riusciti a misurare che le aziende che abbiamo seguito negli anni oggi hanno un 20% in più di export rispetto alle altre che non abbiamo seguito, che hanno un paese in più dove esportano, quindi sono più diversificate, che se non erano esportatrici lo sono diventate con un 40% in più di possibilità, e in estrema sintesi un euro investito in Promos genera ogni anno 60 euro di export aggiuntivo. E questo per noi è un punto di partenza, lo misureremo ogni anno con l'obiettivo di migliorare il tempo.
0: Volentieri come ho ascoltato questa sintesi, che naturalmente porta un po' d'acqua al mulino della Promos, ma perché? Perché il mulino della Promos è il nostro mulino, il mulino dei cittadini italiani e delle aziende italiane, che trae dall'export la propria linfa vitale. Tutto ciò che aiuta l'export, quindi sicuramente la Promos, come altre realtà istituzionali, pensa all'agenzia ICE, e altre ancora, sono supporti benemeriti. Quindi grazie a Giovanni Rossi, grazie all'attività che con Promos svolgete. Noi ci fermiamo per il break della mezz'ora per i consigli degli acquisti, torniamo tra un paio di minuti con un ultimo interessantissimo blocco tematico. A tra poco.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Conti in tasca con Sergio Luciano.
3: Eccoci di nuovo in diretta. Siamo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Conti in tasca, lo sapete, è la trasmissione che ogni sabato cerca di approfondire temi di attualità economica nella direzione del pragmatismo, di aiutare tutti noi a guadagnare di più, sprecare meno, non farci bidonare, pagare le tasse giuste e non di più, insomma tutto quello che dell'economia impatta sulla nostra vita, sul nostro ménage, sulle nostre risorse, sul nostro benessere. E siamo a un argomento finale molto molto particolare. Io mi permetto di definirlo sfizioso per il pubblico medio quale noi stessi siamo, perché è il tema degli affitti brevi. Chiunque abbia un appartamentino e lo dia in affitto breve, oppure voglia cercare alternative agli alberghi, o voglia sistemarsi provvisoriamente in una città perché c'ha un figlio che studia fuori sede o è gli stesso lavoratore fuori sede, eccetera, c'ha questa opportunità e anche questa polemica. Affitti brevi sì, affitti brevi no. C'è chi dice che questo costume, che si è diffuso moltissimo anche nel nostro paese, sia negativo perché inquina il mercato immobiliare, c'è chi dice che invece sia fisiologico, e oggi ne parleremo con Marco Celani, che è presidente dell'Associazione Italiana di Gestori Affitti Brevi, quindi un grande esperto del settore. Naturalmente ci spiegherà le ragioni del sì, le ragioni della positività, ma perché ce ne sono notoriamente tante polemiche e tanti dati da approfondire. Naturalmente lo faremo dopo il solito incipit musicale di ogni blocco e ci risentiamo quindi qui tra 3 minuti.

0: Eccoci di nuovo in diretta su Giornale Radio e questa è Conti in Tasca, la rubrica settimanale di approfondimento economico gestita da Economy, di cui io sono il direttore Sergio Luciano, appunto con il team di Giornale Radio che ringraziamo sempre. E ringraziamo anche, salutiamo volentieri Marco Celani, presidente dell'AIGAB, Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. Buonasera, benvenuto, come va?
1: Buongiorno, come grazie va? Dell'invito. Tutto
0: come
1: bene.
0: Va il business? Come si profila quest'estate turistica che vi vede voi gestori affitti brevi, proprietari di case destinate a affitti brevi, comunque in fermento, in grande attività?
1: È un'estate un po' particolare questa, perché parte con un po' la contingenza della guerra in Ucraina che non si ferma, della guerra in Iran che continua a fermare un po' il turismo medio orientale e di lungo raggio, e con il prezzo del carburante che adesso sta incominciando a scendere, che però fino ad ora ha bloccato un po' le prenotazioni che arrivavano da lontano, e quindi vedremo e stiamo vedendo in questo periodo prenotazioni che arrivano molto sottodata, con una finestra molto corta, e quindi persone che decidono all'ultimo momento dove andare, dove prenotare, e quindi si giocherà tutto quanto all'ultimo minuto. Quindi questa è la stagione che stiamo in questo momento affrontando.
0: Quindi ve la state giocando in queste settimane, no? Praticamente è una cosa.
1: Esattamente. Allora, quindi, esattamente.
0: Io volevo esaminare approfonditamente il tema su almeno due profili, diciamo. Uno, quello pratico, cioè a quali condizioni conviene utilizzare un immobile di proprietà, magari piccolo, un bilocale o un monolocale, tipicamente sono piccole le pezzature che vanno meglio, per darlo con la forma, per usarlo con la formula degli affitti brevi in maniera corretta e trasparente, per guadagnarci e non bloccare l'uso del bene in maniera, diciamo così, a lungo termine, come accade con gli affitti classici. Questa è la prima domanda, perché è lecito far capire quali siano le regole e quali siano le condizioni per questa attività. Segnalo per esempio che una delle caratteristiche degli affitti brevi, che è il check-in a distanza, è stata appena approvata, notizia di pochi giorni fa, da un importante tribunale amministrativo regionale, il TAR della Toscana, che col riconoscimento visivo però ha detto ok, col riconoscimento visivo va bene l'affitto, va bene il check-in a distanza, e che non è poco come diciamo un riconoscimento formale. Poi c'è un aspetto fiscale, perché il fisco è un po' chiuso anche contro di voi, eccetera. Però c'è poi l'aspetto rendimento. Qualche giorno fa, il 1 luglio, la Fineco, non lo sapevo, l'ho scoperto ieri proprio lavorando un po' sulla nostra intervista di oggi, ha pubblicato uno studio secondo il quale alla fine l'affitto breve in Italia rende in media il 3,1% netto, ossia meno di quanto negli ultimi 3 anni abbia reso l'investimento azionario basale, quello sull'indice. Quindi insomma, ecco, un po' di cose da chiarire. Cominciamo da sua scelta, quello che vuole, diciamo, se
1: allora,
0: vogliamo difendere,
1: ecco. Intanto prego, il primo prego. Mito da sfatare sulla redditività degli affitti brevi, che tutti quanti pensano che abbiano un rendimento così estremamente più alto rispetto ad altre tipologie contrattuali, dobbiamo dire che è falso, nel senso che in realtà nella maggior parte delle città, e poi bisogna fare molte distinzioni ovviamente fra Milano, Palermo, Napoli, piuttosto che le ville in campagna o al mare, no? Quindi diciamo, poi la redditività dipende sempre dall'oggetto, dall'immobile e dalla location. Però in generale, se guardiamo la media delle medie, gli affitti brevi in media rendono all'incirca il 4,3% su base nazionale, dove per esempio il contratto transitorio rende intorno al 4,2%, addirittura il lungo termine rende poco di meno, siamo intorno al 3,9-3,8%. Quindi vediamo che la redditività è sostanzialmente equivalente se prendiamo immobili di pari dimensioni e di simili location. Quindi bisogna domandarsi perché i proprietari scelgono di affittare gli immobili a breve termine, e la risposta tipicamente è perché vogliono mantenere il possesso del bene. Quindi ciò che interessa al proprietario è non bloccare l'immobile per un lungo periodo di tempo, quindi chi fa affitti brevi tipicamente non lo affitta per 8 anni perché non ha in mente quell'orizzonte temporale lì, quindi non per una questione di redditività. Ecco, e poi dipende molto spesso dall'impossibilità di tutelare in modo puntuale,
0: affidabile, puntuale.
1: Affidabile il proprietario in un paese in cui il 62% dei canoni vengono pagati con ritardo, non vengono pagati, vanno inseguiti e quindi generano nei proprietari uno stanzia, e quindi molto spesso il proprietario che ha avuto una fregatura, che ha avuto degli insoluti e che ha pagato imposte su redditi che non ha percepito, dirà: sai che c'è, 4 più 4 mai più nella vita. E quindi questa molto spesso è una decisione che prescinde da ogni
0: calcolo economico.
1: Se posso dire una cosa sull'analisi di Fineco, ho letto anch'io quell'articolo che peraltro probabilmente parte da una ricerca che avevamo fatto noi di AIGAB l'anno scorso, perché i numeri mi sembravano esattamente gli stessi che abbiamo dato noi. Io lo dico da sempre che se uno deve investire dei soldi e quindi è totalmente ininfluente rispetto all'immobile, conviene investirli in borsa, soprattutto negli ultimi anni, piuttosto che nell'immobiliare, perché è evidente che quando uno ha un patrimonio da investire e lo mette in borsa non ha nessun costo aggiuntivo, addirittura una fiscalità agevolata. Ricordiamoci, certo, che sugli immobili uno paga l'IMU, la TARI, la TASI, la RAI, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che l'investimento in borsa, dal mio punto di vista, e anche oggettivamente, difficilmente si batte.
0: Però ecco, per sintetizzare, lei dice è mal posto il problema di quanto renda rispetto alla borsa l'affitto breve, perché l'affitto breve si pone come alternativa di impiego per chi disponga di un bene immobiliare, che viceversa in borsa non puoi mettere, devi vendertelo e il ricavato lo metti in borsa, ma lo devi vendere, oppure devi mettere, diciamo, a reddito diversamente, no?
1: Cosa che va presa in considerazione è che il proprietario di solito questo immobile lo affitta perché lo vuole mantenere, quindi o perché lo vuole tornare ad abitare, esatto, o perché è una casa per esempio di vacanza che gli costa di manutenzione e quindi lo affitta per potersi pagare le manutenzioni. Cioè, una cosa che bisogna riconoscere è che le generazioni di cinquantenni di oggi non hanno la stessa disponibilità in termini reddituali che avevano le stesse generazioni dei loro genitori 30 anni fa, e quindi sostanzialmente, esatto, per mantenere una seconda casa al mare, una villa in Sardegna, un casale in Toscana, lo devono affittare, altrimenti sarebbero costretti a venderlo perché non se lo potrebbero permettere.
0: Esatto. Allora, però parliamo anche della dolente nota contro di voi come categoria. La polemica contro di voi è che l'affitto breve si è diffuso tanto e ha tolto dal mercato l'offerta di abitazioni stabili in affitto. Quindi l'effetto di una normativa iperprotettiva per l'inquilino e penalizzante per il proprietario, perché questa è la verità, cioè gli sfratti impossibili, l'effetto è stato che molti proprietari, come diceva un attimo fa lei, hanno optato per l'affitto breve, che è una formula più garantita rispetto al fatto di riprendere periodicamente con grande facilità il controllo e il possesso operativo del bene, senza rischiare l'esproprio di fatto che in tanti casi i proprietari subiscono. Però la polemica è questa: cioè ormai tante case piccole sono state tolte dal mercato dell'abitazione, e che fa venire fuori l'allarme casa. È un titolo dell'altro ieri di Rai News 24, quindi non di un pericoloso organo di stampa bolscevico, che dice: affitti brevi a Padova, boom in 10 anni, da 54 a 1275 strutture, cresce l'allarme casa. Colpa vostra l'allarme di casa, diranno alcuni, o no? Forse no.
1: Guardi, questo è totalmente falso, perché e ce lo dice Istat, non ce lo dice, diciamo, una ricerca di qualche università, perché adesso nell'ultimo periodo alcuni sindaci si vanno a scegliere con lanternino ricerche di studi universitari che dicono esattamente quello che pensano loro, e quindi fanno il contrario di quello, certo, che scientificamente si dovrebbe fare. Certo, no? Uno parte dai dati e poi capisce il fenomeno, non ha un'idea preconcetta e poi va a cercarsi i dati che confermano questa idea. Istat ci dice che negli ultimi 10 anni i contratti che si rinnovano 4 più 4 sono stabilmente intorno ai 970-980 mila, quindi vuol dire che le case 4 più 4 sono sempre quelle negli ultimi 10-15 anni, non sono state sottratte, non ci sono meno case destinate al 4 più 4, invece quello che sta aumentando è i demografi seri, ma voglio dire, ci sono titoli su tutti i giornali che ci rappresentano questo fenomeno, sanno che in Italia muoiono ogni anno circa 700 mila persone, ne nascono 355 mila, quindi ogni anno si svuotano circa 300 mila case, e quindi gli eredi devono decidere cosa fare di queste case, tante vengono vendute perché stiamo assistendo anno dopo anno alla polverizzazione dei record di compravendite, quindi in tanti ereditano immobili e lo vendono, ma in tanti invece sono affezionati a quell'immobile e lo ereditano e devono decidere come metterlo a reddito. C'è un boom, certo, degli affitti transitori, quindi sta succedendo che in tanti affittano diciamo con contratti da 18 mesi, da 3 anni, da 2 anni piuttosto che 4+4, però in realtà il breve termine ad oggi rappresenta l'1,3% dello stock delle case italiane, quindi in realtà stiamo parlando di un fenomeno che, seppur numericamente importante, perché abbiamo circa 500.000

Certo. Allora, io direi di fermarci un attimo, perché è nostra prassi e buon costume avere un po' di musica, alleggerire la parte tosta della nostra, dei nostri approfondimenti, però poi torniamo con gli altri temi, che sono quelli appunto della gestione ottimale dell'affitto breve rispetto a mille problemi di rottura di scatole che ogni tanto vengono fuori. Parlavo all'inizio di check-in a distanza, parlavamo di cedolare secca, parlavamo anche di manutenzione e quant'altro. Tra pochissimo dopo la musica.

0: Eccoci, eccoci di nuovo in diretta. Siamo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Content Task, io sono Sergio Luciano. Siamo in linea con Marco Cerani, presidente dell'Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. Allora, abbiamo visto che c'è una redditività importante, ma non è quella la ragione principale per cui tanti italiani proprietari di piccoli immobili affittano in modalità breve, bensì la certezza di poter recuperare la disponibilità del bene ogni qualvolta ne abbiano voglia. Questo è un punto fondamentale da chiarire. Poi ci sono delle polemiche un po' politiche, un po' sociologiche, un po' banali, un po' stupide, sul fatto che siate corresponsabili della mancanza del bene casa d'abitazione, ma non è vero. Cioè, il problema è che non c'è una politica della casa a basso prezzo, affordable house, dicono in inglese, e poi se la pigliano con chi, avendo un monolocale, preferisce non fare la formula 4+4, che significa perdere il controllo del bene per 8 anni, ma quindi mi pare una sciocchezza. Un po' meno peregrine le contestazioni sul fatto che in effetti l'affitto breve a volte si è rivelato un po' un cavallo di Troia per movimenti di persone che poi non si identificano, una possibile sacca di evasione per alcuni fenomeni che sono stati riscontrati dall'Agenzia delle Entrate. Insomma, c'è un dark side, ecco, diciamo che tanto qualcuno contesta che il fenomeno presenti delle controindicazioni di queste nature, a parte il fatto che non c'è nulla di adamantino, che non viviamo in paradiso, viviamo sulla terra. Ma come risponde il presidente dell'Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi su queste critiche? Sicurezza e trasparenza, sostanzialmente.
1: Allora, io parto sempre dai dati. In Italia abbiamo circa 550.000 immobili online che sono disponibili per le prenotazioni, che quindi danno la possibilità a milioni di famiglie di fare le vacanze non in albergo, non in agriturismo, non negli affittagami, ma in case vere e proprie, che è un modo che piace a molti di viaggiare. Relativamente al tema, ecco, di queste 550.000 case

0: Circa 120-130.000 sono gestite da professionisti, quindi da property manager, da operatori professionali come la categoria che io rappresento, e poi ci sono circa 400.000 case che sono invece gestite direttamente dai privati. E quindi, essendo ormai diventato estremamente complicato gestire tutta la burocrazia che riguarda la gestione di un alloggio, di un soggiorno, può capitare che i privati non siano tempestivi nel riconoscimento dell'ospite o non siano tempestivi nel raccogliere l'imposta di soggiorno. C'è anche da dire che in Italia in tutti i settori ci sono delle sacche di grigio, di sommerso, e però le politiche di molti comuni non aiutano a stimolare l'emersione. Faccio l'esempio di Milano, dove se uno affitta una casa di 80 metri quadri per 4 persone in un quartiere periferico e magari paga 70-80 euro di locazione, ne paga 50 di pulizie, con l'imposta di soggiorno a 9 euro e mezzo a notte a persona, rischia di pagarne 38 euro di imposta di soggiorno al giorno, no? Quando una famiglia che affitta una casa grande di fronte al Duomo a 3.000 euro a notte paga esattamente la stessa cifra. È chiaro che questo tipo di disparità fa venire la tentazione al proprietario, ma anche all'ospite, quindi c'è un comune visione di intenti nel nascondere una parte di imposta allo Stato. Per quanto riguarda il riconoscimento degli ospiti e la sicurezza nei condomini, devo dire che ormai è piuttosto chiaro il fatto che quali sono le modalità di riconoscimento, e in Italia vige una norma antiterrorismo dal 1931, quindi un regio decreto che poi è stato inasprito negli anni di piombo, che prevede che ogni persona che entra in un immobile debba essere riconosciuta. E questo è un adempimento importante che i property manager fanno sicuramente investendo tempo e tecnologia in questo servizio che viene dato alle istituzioni. Non è detto che i privati lo facciano con la stessa tempestività, con la stessa attenzione, per cui, diciamo, come in tutte le cose, quando si richiede molto sforzo a qualcuno, c'è chi lo fa e poi c'è chi non lo fa. Per quanto riguarda la cedolare secca, anche qui molto spesso gli albergatori ci accusano di avere un'imposta agevolata e facilitata, dimenticando che la cedolare secca è un importo che si paga sul valore lordo della prenotazione. Quindi, se io incasso 100, io pago il 22%, il 21% su 100, ma poi io sotto tutti i costi di gestione, il costo dei portali vati, il costo delle pulizie, il costo dell'IMU, manutenzioni, certo, eccetera, eccetera, mentre gli albergatori pagano il 24% di IRES, ma sul netto, quindi dopo aver pagato tutti quanti i costi. Quindi la chiamerei tutt'altro che un'agevolazione, tant'è vero che i proprietari che sono costretti a aprire la partita IVA ti dicono: che figata, mi costa molto meno pagare l'imposta sul netto, certo, piuttosto che sull'lordo, perché lo pago al netto di tutti i costi che ho sostenuto per la gestione.
1: Certo, questo è sicuramente vero. Io sono innocentista, non credo che ci sia particolare voglia e addirittura possibilità poi di speculare, perché in teoria l'affitto breve o va all black, e quindi vabbè, è col rischio che ne deriva, chi vuole evadere completamente il fisco si mette in grave difetto e rischia sanzioni gravissime.
0: Posso dire, direttore,
1: ma non lo fa con l'affitto breve, cioè, voglio dire,
0: molto
1: non,
0: difficile appunto, con l'affitto breve, perché le prenotazioni, esatto, arrivano dai portali online che sono totalmente,
1: esatto,
0: tracciati,
1: lasciano
0: traccia, è veramente,
1: esatto,
0: complicato fare nero con gli affitti brevi, è uno dei settori più tracciati che c'è nella nostra economia, direi.
1: Ecco, è questo che volevo dire, cioè effettivamente è un settore molto osservato. Quindi pensare che possa essere fonte di evasioni massicce è una sciocchezza.
0: Poi c'è un dato dell'Agenzia delle Entrate, secondo me, che chiarisce molto. Prima dell'introduzione della cedolare secca sugli affitti brevi, la cedolare secca più o meno raccoglieva 1,6 miliardi, 1,7 miliardi. Da quando gli affitti brevi contribuiscono massicciamente siamo arrivati quasi a 4,8 miliardi, per cui vuol dire che un contributo importante a questo settore lo sta dando anche con questa imposta.
1: Esatto, ma insomma, sicuramente c'è il fenomeno, sicuramente contribuisce all'ospitalità, alla ricettività turistica. Questa cosa può far storcere il naso a qualcuno che ritiene che il turismo sia eccessivo. In realtà non c'è un turismo eccessivo, c'è un turismo mal gestito, e quindi gli operatori che si lamentano dell'overturismo farebbero meglio a imparare ad accogliere le persone, a gestire le strutture con maggiore efficienza. Senza turismo il bilancio del nostro PIL sarebbe molto peggiore, e anche la bilancia dei pagamenti ne soffrirebbe. Un'ultima battuta, lei ci va personalmente da utente negli affitti brevi quando fa turista in giro per il mondo?
0: Guardi, io come tutti quanti viaggio sia negli affitti brevi che negli hotel che negli agriturismi, e come tutti quanti mi muovo in funzione del tipo di necessità che ho, per cui se mi muovo con la famiglia
1: in
0: una città spesso vado in una casa, se perché ho bisogno di più spazio, se invece mi muovo per lavoro magari vado in hotel perché sto di meno ed è più comodo.
1: Diciamo che in Italia si dice, il proverbio dice che a casa del fabbro lo spiego è di legno, in questo caso no. Lo spiedo, ossia l'uso dell'affitto include l'affitto breve per il presidente della sua associazione, dell'associazione dei gestori di affitti brevi. Grazie a Marco Celani, noi salutiamo chi ci ha seguito, vi lasciamo al prosieguo ricco e ancora pienamente effervescente, il palinsesto estivo lo sarà diversamente ma ad agosto, di Giornale Radio. Ci risentiamo sabato prossimo qui su Conti in Tasca. Una buona domenica, un buon weekend a tutti quanti. Arrivederci.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 12 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. L'Europa affronti la crisi epocale delle migrazioni e scelga la cultura dell'accoglienza. Papa Leone a Lampedusa, 13 anni dopo la storica visita di Papa Francesco. Celebrazioni americane del 4 luglio nel 250esimo della dichiarazione di indipendenza. Trump agita lo spettro del comunismo. Mondiali, l'Argentina ringrazia Leo Messi, gol e assist per superare ai supplementari la sorpresa a Capoverde. Stasera gli ottavi scattano con Canada, Marocco e Paraguay, Francia.
9: Giornale Radio News.
10: Ben trovati all'ascolto di Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Laura Carchidi, per lo sport Jenny De Gaetano. Migranti vittime di scelte prese o mancate, forte messaggio da Papa Leone XIV, che nel giorno dell'indipendenza americana, paese costruito da migranti, ha ricordato ieri, compie una visita pastorale lampo a Lampedusa. Dopo la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, il Papa ha attraversato la porta d'Europa, poi l'omaggio alla targa che dedica a Papa Francesco il Molo Favaloro e la Santa Messa, dove ha esortato politici e società civile. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice.
11: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura, e quindi una pari responsabilità.
10: E nelle celebrazioni americane del 4 luglio, dove cade il 250° anniversario dell'indipendenza americana, spicca il discorso di Trump sotto il monte Rushmore. Siamo il paese più potente del mondo, ha ricordato, battezzando lo spettro del comunismo come il pericolo più grave mai affrontato dalla nazione. A Washington ha annunciato un discorso lunghissimo che sfiderà temperature record. Da Roma il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca per il traguardo del 250°. Il capo dello Stato ha definito i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e ha posto un accento sulla tutela dello Stato di diritto come pilastro delle nostre democrazie. Si è chiuso con 3 condanne all'ergastolo il processo per la strage di Altavilla. I giudici della Corte d'Assise di Palermo hanno riconosciuto la massima pena per i 3 che hanno ucciso durante un rito contro Satana. Il servizio.
2: In 30 anni non avevo mai visto una strage così assurda e crudele, così il procuratore capo di Termini Imerese Antonio Cavallo parlando dei fatti di Altavilla. La Corte d'Assise ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Caradante per il massacro avvenuto nel febbraio del 2024 all'interno dell'abitazione di famiglia nel palermitano. A perdere la vita furono la moglie di Barreca, Antonella Salamone, 41 anni, il figlio Kevin di 16 anni e il più piccolo Emanuel di 5. L'unica sopravvissuta fu la figlia maggiore, allora 17 settenne, che riuscì a salvarsi e a chiedere aiuto ai carabinieri. Il padre e marito delle vittime li aveva uccisi con l'aiuto dei 2 complici durante un rito satanico per liberarli dal demonio. Mi chiamo Giovanni Barreca, ho ucciso tutta la mia famiglia, venite a prendermi, aveva detto il 56enne chiamando i carabinieri dopo la strage. Per lui la procura aveva chiesto 30 anni riconoscendogli una semi-infermità mentale, ma i giudici hanno disposto il carcere a vita anche nei suoi confronti, oltre a 3 anni di isolamento diurno, alla decadenza della responsabilità genitoriale e ad una provvisionale di 1 milione di euro per i familiari delle vittime. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
10: È la capitale federale della Svizzera, ma è nello stesso tempo una città medievale magnificamente conservata che ospita al suo interno strutture modernissime come un museo tutto dedicato al denaro. E proprio questo weekend vi si svolge un evento tipicamente svizzero. Siamo a Berna, come ci spiega Alice Della Bruna.
12: Berna è una città che d'estate offre tantissime cose. Ad esempio, se è una giornata molto calda e noi a volte abbiamo bisogno di scappare dal caldo, le piscine sono gratuite e una si trova esattamente sotto il Palazzo Federale e quindi è una bellissima vista. Una novità molto interessante è il Kaiser House, quindi questo Moneyverse che offre la Banca Nazionale Svizzera, ed è un nuovo museo gratuito con audioguida anche in italiano, dove si può scoprire come viene fatto il denaro.
13: E poi c'è la città medievale.
12: La città medievale, patrimonio UNESCO, sicuramente offre anche lì tantissime cose. Ad esempio, al suo centro c'è questa torre dell'orologio, che può essere anche quella visitata, e anche in caso di brutto tempo ci sono 6 chilometri di portici coperti. Piccola chicca: quest'estate per la prima volta nello stadio di Berna di Wangdorf si terrà un festival di lotta svizzera, quindi per gli interessati del genere è sicuramente un evento da non perdere.
10: Il 20° gol ai mondiali di Leo Messi, decisivo anche nell'autorete della vittoria, evita un clamoroso KO dell'Argentina, campione in carica, costretta ai supplementari da Capoverde, che si arrende soltanto 3-2, e stasera si alza il sipario sugli ottavi con le prime 2 gare.
14: Gol e assist tanto per gradire. Leo Messi prende per mano l'Argentina spaventata dalla sorpresa a Capoverde. Fine supplementari, gol numero 7 della Pulce, 20° ai mondiali, dove segna da 8 gare di fila. E non bastasse, decisivo nell'azione che provoca l'autorete dei nordafricani per il 3-2 della gioia albiceleste. Le sorprese però non finiscono qui, perché campioni in carica martedì negli ottavi troveranno l'Egitto, che si sbarazza ai rigori dell'Australia. Nell'altra gara di martedì Svizzera-Colombia, che nelle ultime gare dei sedicesimi fanno fuori 2-0 l'Algeria, 1-0 il Ghana. Ma non c'è tempo per far riposare le emozioni. Stasera si eleggono le prime due nazionali promosse ai quarti. Ore 19 a Houston, primo ottavo Canada-Marocco, favoriti Saibari e compagni nordamericani mettono sul piatto il fattore casalingo confidando nel risveglio di Jonathan David. Alle 23 Philadelphia, il Paraguay, carnefice della Germania con le super parate di Gil, sfida una tra le grandi favorite, la Francia dell'asso Mbappé, una delle stelle dei galletti che fanno leva sul talento sopraffino di Olise, fino ad oggi praticamente perfetto. Domani una sola gara, Brasile-Norvegia. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
10: Formula 1 alle 13 scatta la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna. Nella pista di casa parte dalla pole position Lewis Hamilton, con la Ferrari alle spalle del cavallino Antonelli, Verstappen e l'altra rossa di Leclerc. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
16: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata, come tutte le settimane ci occupiamo di attualità e di temi più profondi. E allora voglio partire da un'attualità particolarmente calda e anche purtroppo feroce, che riguarda la strage di Roma, la strage di Casalotti, una famiglia bengalese sterminata, madre, padre e figlia di 8 anni. È stata una settimana molto pesante dal punto di vista della sicurezza e anche delle tematiche relative all'immigrazione. Si discute molto di remigrazione con grandi polemiche, scambi di accuse anche interni alla destra, però poi succedono delle cose come la strage di Casalotti a Roma che insomma dovrebbero farci chiedere quanto ancora possiamo gestire situazioni di questo tipo. Tutto avviene all'interno della comunità bengalese, una famiglia viene sterminata a colpi di mannaia, padre, madre e la figlia di 8 anni. Scampa alla strage il figlio più grande, ma solo perché poi l'assassino viene il presunto, si deve dire, ma insomma è abbastanza chiaro chi sia il colpevole, viene visto e deve darsi alla fuga. Il problema è che poi questo presunto killer sparisce, cioè non si trova, fanno ovviamente fatica le forze dell'ordine a cercarlo, e allora si comincia a dare uno sguardo alla comunità bengalese, a cose che sapevamo già da anni, perché poi ci sono alcune associazioni a Roma che gestiscono un po' i rapporti anche con la politica, soprattutto con la politica di sinistra, va detto, che fanno incontri con PD e altri esponenti della sinistra, e vediamo una comunità estremamente chiusa dove è difficile parlare, da cui è difficile ottenere informazioni. Allora, una persona che la comunità, almeno una parte consistente della comunità bengalese, la conosce bene, è Anna Maria Cisint, che sta al Parlamento Europeo per la Lega Nord, per la Lega, ma è stata anche a lungo sindaco di Monfalcone, e lì c'è una cospicua presenza di questa comunità. Allora, Cisinte, grazie di essere con noi. Lei ha usato un termine molto forte, ha parlato di mafia bengalese. Perché dice questo?
17: Intanto grazie, sì, è vero quello che lei ha detto, direttore. La mafia bengalese esiste, io da sindaco l'ho sperimentata, oggi continua a esistere, e è stato troppo sottovalutato un fenomeno che purtroppo oggi è radicato e molto numeroso. A me non stupisce quello che è accaduto a Roma, non tanto per l'idea prevalente della motivazione che potrebbe aver retto questa gravissima azione delittuosa con quelle uccisioni che lei ha ben citato, ma perché una delle motivazioni sicuramente potrà essere quella che oggi viene individuata come sessuale, diciamo. Però invece la comunità bengalese è spesso protagonista, appoggiata anche qui a Monfalcone, dove appunto ho fatto il sindaco a lungo, dalla sinistra e dal PD, è orientata a una gestione, diciamo, di traffici tra virgolette, che definire illeciti è poco. Mafia islamica perché c'è un'omertà di base, è una comunità molto chiusa, una comunità che tende a sovrapporre il luogo dove decide di abitare, di sovrapporre a quel luogo casa propria, generalmente con non soltanto fisicamente con l'occupazione dei negozi, delle case eccetera, con la presenza delle donne completamente velate, con l'integralismo che li contraddistingue, ma anche con le azioni, cioè un sistema giuridico adeguato al paese di provenienza, una modalità di gestione della vita quotidiana. E in questo la mia esperienza, che sono 10 anni di battaglie che tento di spiegare che cosa accade, e per lungo tempo mi sono girata e non c'era nessuno, poi gli accadimenti, la numerosità, la frequenza di ciò che è successo ha fatto sì che quello che stavo dicendo purtroppo è diventato attuale ovunque. C'è un principio di una modalità, diciamo, con la quale agiscono anche nella scelta, diciamo, individuale delle loro ditte per quanto riguarda il lavoro e i visti. In particolare quella questione del signor Hossain, che secondo me starà in qualche moschea irregolare sparso ovunque.
16: Hossain è il presunto assassino che si è dato alla fuga, che tra l'altro è l'esponente, è un esponente del partito nazionalista del bengalese, partito,
17: esatto.
16: È un uomo che ha anche dei contatti,
17: è un esponente importante, no? Cioè la loro idea di comunità è questa, omertosa, non raccontiamo, non abbiamo contatti, non dobbiamo averne, e probabilmente lui ha trovato riparo in una, sicuramente in una casa come molte altre ce ne sono, dove accolgono quando hanno il visto per il lavoro, accolgono quelli che loro fintamente definiscono amici e parenti, invece generando anche lì un mercato in nero degli affitti, oppure in una moschea irregolare. Io ne ho chiuse 3 qui irregolari. Purtroppo i sindaci in Italia, lo dico a malincuore, non hanno tutti questo coraggio, e io penso che invece sarebbe necessario dare un messaggio sano di rispetto della legalità, quindi si nasconderà. Ma voglio dire
16: che...
17: due cose, se mi permette, su questo.
16: Sì, prego, prego.
17: No, dicevo che quello che mi ha colpito molto in questi anni, nell'esperienza che ho fatto, è che questa mafia islamica è molto diffusa. In cosa consiste? Consiste nella possibilità di far arrivare in Italia, magari con dei visti fittizi, ottenuti in questo modo, una valigetta con 5, 8, 10, 12 mila euro, una proposta fatta a persone che hanno piccole ditte, commercianti, artigiani, di una promessa di lavoro. Questo accade adesso, cioè non è che è accaduto per tanti anni, accade ancora, una promessa di lavoro a cui consegue ovviamente un visto in entrata. A quella promessa di lavoro con la persona che arriva con il visto poi non corrisponde il contratto di lavoro, ed ecco che quella persona che era entrata tra virgolette regolarmente diventa irregolare. C'è un mercato dei visti. A fronte di questo poi ci sono anche le persone che vanno a lavorare nelle ditte bengalesi e che devono restituire i soldi ogni mese, sia per aver ottenuto il lavoro ma anche per una infinità di anni, per diciamo una parte dello stipendio che il datore di lavoro ritiene che quel bengalese debba restituirgli. E nella fattispecie, ad esempio, noi abbiamo ascoltato tanti che ce l'hanno confessato, qualcuno ha avuto il coraggio anche di raccontarlo. Per questo quando ho vissuto, diciamo, ascoltando la vicenda del signor Hossain, ho immaginato che non ci fosse dietro soltanto una vicenda sessuale, ma anche altro, un racket, una mafia islamica con la quale tu tieni in pugno qualcuno, perché sono molto ordinati e gerarchici, e lo minacci e ti fai restituire denaro a te. E se non lo fai, io, come è accaduto qua a un giovane che ce l'ha confessato, ti picchio. A questo ragazzo è stato diciamo rovinato il timpano, è stato picchiato selvaggiamente, a un altro è stata conficcata una bella lama di coltello nella schiena, sempre per queste ragioni. E poi se non lo fai, comunque minaccio anche la tua famiglia, magari anche quella che è ancora in Bangladesh. Quindi c'è una mafia, perché rimane tutto all'interno della comunità che lo sa, È un gioco così nascosto di priorità, diciamo, gerarchica, che però oggi, con la numerosità della popolazione bengalese presente, molto molto fondamentalista, che si affida totalmente alla comunità, che, in cui prevale la comunità alla dignità della persona, al valore, diciamo, soggettivo, va avanti e diventa pericolosa, come abbiamo visto.
16: Ecco, anche se appunto qui si cerca di dire questo movente sessuale, no? Lo dicono le TV bengalesi, però c'è poi qualcuno, anche tra i parenti, che dice che questo Hosseini ha preteso denaro con la forza, ha praticato estorsioni, compiuto continue molestie e pressioni psicologiche, inviato lettere di minaccia e persino rapito e maltrattato il loro figlio. Cioè, quindi anche lì ci sarebbe poi dietro l'ipotesi di questi ricatti, di queste minacce. Cioè, evidentemente lì è una cosa che funziona in questo modo. Tra l'altro, gli inquirenti che stanno indagando dicevano che insomma, lì, per esempio, il rapimento e le botte sono una normale, una comunque diffusa modalità di risoluzione delle controversie, e mi pare che collimi con quello che avete riscontrato voi.
17: Sì, sì, in questi anni ho potuto proprio verificarlo direttamente con i malcapitati che hanno tentato di reagire. E come ha detto lei, la modalità è quella della forza: ti picchio, se non basta minaccio te, se non basta ti accoltello, e vado a dirlo anche ai parenti, poi ti rapisco. Cioè, tutte le modalità che servono a ottenere lo scopo. Lo scopo generalmente sono i soldi. I soldi e, nel caso in questione, anche il potere, no? Perché è chiaro che ci sono appunto questi livelli gerarchici che per loro sono molto importanti. E guardate, le moschee, soprattutto in questa, diciamo, per questa fascia, le moschee sono un luogo davvero prezioso. Cioè, all'interno delle moschee, la predicazione non solo all'odio verso l'Occidente, ma anche a questa necessità di rispetto verso queste pratiche è molto frequente, è fondamentale per queste comunità.
16: Lei mi parlava anche però di un sistema a livello internazionale, no? Per esempio, c'è una corposa fetta della comunità bengalese, ovviamente, in Inghilterra. Da lì poi c'è tutto un sistema che riguarda anche l'Italia per una sorta di truffa, no?
17: Sì, sì, truffa ai danni dello Stato. E come l'abbiamo scoperta? Noi abbiamo deciso, perché i numeri qui ovviamente sono davvero piuttosto rilevanti, abbiamo deciso di verificare puntualmente la situazione demografica. Per farlo abbiamo una task force della polizia locale che verifica le effettive residenze, e sono ormai anni che ogni anno togliamo numeri importantissimi di finti residenti che in realtà stanno in Inghilterra, dove hanno il nucleo. Infatti, quando sono stata minacciata di morte, il tutto è partito da giornali che sono giornali inglesi, dove loro hanno anche una referenza, diciamo, di contatti importanti. Quindi arrivano e se ne vanno, ma poi lasciano qui è una finta residenza che per loro ha due scopi. Il primo è economico e dei diritti del welfare, cioè io continuo ad avere i bonus, continuo ad avere un ISEE basso perché le donne non lavorano e quindi abbiamo tanti figli, quindi l'ISEE è basso e ho tutti i diritti di ricevere i benefici del welfare italiano. E la seconda questione è la sanità pure. E la seconda questione riguarda la cittadinanza. Parte il percorso per la cittadinanza, che se non viene interrotto da questi controlli, ovviamente arriva all'annualità pronta a far partire la richiesta della cittadinanza come previsto dalla legge. E questa modalità è frequentissima. Se in una città piccola come Monfalcone, che ha 34.000 abitanti e circa 9.000 sono gli islamici presenti, e ogni anno siamo riusciti a, pensi che un anno ne abbiamo raccolti 1.000 di coloro che fintamente erano a Monfalcone, ma in realtà non c'erano più. Ecco, si immagini quello che può succedere a Roma, a Milano, in città così importanti, dove questi controlli di sicuro non si fanno.
16: Ecco, quindi parliamo di una comunità che ha questi metodi, no? E poi è particolarmente chiusa, quindi anche difficile da sondare. Io ho letto nei giorni scorsi, insomma, conosciamo i nomi di alcune associazioni particolarmente importanti, una è questa Duncatu, di cui spesso si è parlato anche perché il presidente nel 2024 era stato arrestato, però ci sono tutta una serie di appunto leader che in alcuni casi qualche approccio coi politici l'hanno cercato.
17: Ma sa, il PD è alla ricerca di voti e incredibilmente, no? Era il partito dei diritti, se noi riflettiamo sui valori dell'Islam, che è assolutamente, ad esempio, contrario a tutto ciò che ha a che vedere con l'omosessualità, ci si chiede ma quale coerenza abbiano oggi questi partiti di sinistra, che però hanno spalancato la porta al fondamentalismo islamico anche all'interno delle istituzioni. Cioè, questi fanno politica, che è il vero obiettivo che ha l'Islam, no? L'Islam è una teocrazia e dice: noi vogliamo arrivare a governare e ad applicare la sharia, ovvero la sottomissione. Lo dicono ormai addirittura le intelligence, quella francese l'ha detto tempo fa, è intervenuta anche un altro paese oggi a raccontare quali sono i legami tra le associazioni e tutto ciò che ha a che vedere con l'Islam politico. Poi succede a Mestre, e ho seguito un po' ovviamente la vicenda della, anche per contiguità territoriale, ho seguito la vicenda delle elezioni a Venezia, quando il PD ha sostenuto a viva forza i candidati islamici che senza paura scrivevano in lingua bengalese. Lì ce ne sono tanti, anche perché anche lì ovviamente c'è Fincantieri e quindi subappalti sono stati dati.
16: Qui c'è un punto su cui volevo interrogarla, cioè queste persone quando arrivano qui che cosa fanno? Cioè, al di là di aprire questi negozi magari, però poi qualche impiego lo devono trovare, e dove vanno?
17: Ma principalmente, guardi, io mi sono fatta in questi anni un'idea molto precisa di a che cosa è servita l'immigrazione in Europa e in Italia, e la mia risposta è la seguente: è servita ad abbattere i diritti dei lavoratori e a svalutare l'idea preziosa che io avrei avuto del lavoro delle persone, perché questi sono arrivati molto spesso e hanno accettato di lavorare a prezzi, diciamo, a stipendi e anche a volte con diritti veramente molto, molto piccoli. Poi oggi non è così, oggi siamo in presenza di quelli che li fanno arrivare, che sono i loro connazionali, perché oggi questi vanno condannati, non è il povero immigrato che viene per lavorare. Oggi questi hanno portato una mafia e chiamano i loro connazionali per essere pagati a loro volta degli stipendi che questi vanno a fare spessissimo nelle industrie dove grazie ai subappalti a cascata ovviamente ottengono di lavorare, tra l'altro con una mobilità non da poco, perché anche questo è un elemento, una modifica tra virgolette di presenze in giro per l'Italia, che difficilmente anche fa come dire essere anche tranquilli della, perché quando si parla di integrazione non si pensa che in realtà le persone dovrebbero volerla fare, e in questo caso non sono interessati, ma non hai nemmeno sempre le stesse persone, perché proprio per queste ragioni vengono alternati all'interno degli appalti che vincono in queste grandi aziende.
16: Ecco, questo è un grande tema, perché poi c'è una questione economica che riguarda anche noi, cioè le grandi aziende europee occidentali poi hanno favorito, no, questo sistema a discapito della popolazione che poi si trova ad avere a che fare con queste situazioni. Questo bisognerebbe anche dirlo, cioè se c'è una responsabilità culturale è anche europea, o meglio di qualcuno che rema contro, cioè va contro gli interessi degli europei.
17: Ma sicuramente il ragionamento, intanto non sono mai stati inclusi, io da quando facevo il sindaco, guardi direttore, lei non ha idea di che battaglie ho fatto e ho tentato di per le quali ho tentato di ottenere i risultati per il coinvolgimento del territorio. Cioè tu non puoi far arrivare il terzo mondo quando il terzo mondo fa diventare casa tua il terzo mondo, perché purtroppo è stato così, mi dispiace dirlo, io sono franca e dico quello che ho visto, che ho cercato di fare e che sono certa di non poter essere smentita, perché la realtà vera è che quando tu trasporti popolazioni che accettano un certo tipo di vita e che hanno una cultura e una diciamo accettazione di valori completamente diversi, trasformano quella che è, quello che è il tuo territorio, e la responsabilità nasce non ieri. Questa situazione noi la subiamo dal 2005, quando moltissime aziende erano uscite dall'Italia, probabilmente delocalizzando, invece alcune altre sono rimaste in Italia, ma di fatto hanno delocalizzato al contrario il lavoro. Ed è lì che, ovviamente per esclusivi motivi economici, quella volta nessuno ragionava sulle scarse risorse umane o altro. Ecco, era un discorso prettamente economico. E l'Europa ancora lo appoggia, ma non lo appoggia solamente per, tra virgolette, il lavoro dipendente. Lo appoggia anche quando avvantaggia i paesi terzi, lo fa nell'agricoltura, lo fa nella pesca, lo fa in qualsiasi ambito. Altri non hanno regole, ma i paesi membri della Unione Europea hanno burocrazie, Green Deal, regole talmente ferree da non essere competitivi. Io me ne occupo, ad esempio, nel marittimo, siamo al ridicolo. Cioè, se tu una nave prima arrivava a Gioia Tauro, oggi va a Tangeri, perché se arriva a Gioia Tauro facendo la rotta da Singapore agli Stati Uniti ci rimette 300.000 euro. Nell'agricoltura e nella pesca non le dico. Ecco, quindi c'è un sistema europeo anche di finanza che ha ovviamente prevalso anche sull'economia reale, che ci ha messi in queste situazioni.
16: Qualcuno lo chiamava il sistema per distruggere i popoli. Allora grazie ancora ad Anna Maria Cisint, noi ci fermiamo qualche istante, ma restate qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Corrente Alternata torna in un lampo.
15: Giornale Radio.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata, abbiamo parlato di questioni migratorie, di immigrazione e qui c'è un altro tema, l'immigrazione è un grande tema proibito, di cui è difficile parlare e non è l'unico di cui è difficile parlare oggi. Allora andiamo a parlare adesso delle varie tentazioni censorie che ci sono nella cultura italiana. Diciamo che sono stati mesi belli intensi per il salotto buono della cultura italiana, ne abbiamo visti di tutti i tipi. Caro Luca Barbareschi, intanto grazie.
5: Grazie a voi, vengo sempre volentieri da voi.
4: Ecco, sono state una serie di polemiche infinite. Abbiamo cominciato con il caso di Harry De Luca, che ha rilasciato un'intervista un po' di tempo fa dicendo che insomma lui si definisce sionista e che ha fatto un po' di critiche al movimento Propal. Poi è toccato, anche se in misura minore, ad Escolnievo, che ha criticato Netanyahu ma non abbastanza. Poi c'è stato il caso del patentino antifascista alla manifestazione più liberi, e poi dopo è arrivato il caso incredibile del premio Strega, che sembra un po' rientrato, no, di queste frasi che avrebbe detto Michele Mari, scrittore favorito, su Michela Murgia, cioè sostanzialmente Michela Murgia sarebbe una femminista incattivita perché era una femminista incattivita perché brutta. E poi dopo è ritornato un po' il caso del patentino antifascista, nel senso che ancora lì nessuno ha pensato di toglierlo. È un quadro un po' desolante, posso dirti la verità, che ne pensi?
5: Ma è un quadro che dura da tantissimi anni. Nel caso della Murgia, a me spiace molto per lei, perché sinceramente io ho letto un paio di libri suoi, li ho trovati anche molto interessanti, salvo che lei ogni volta che andava in televisione, per esempio nel mio caso, mi diceva che era un ritardato mentale, un coglione, un deficiente, cioè c'era una serie di insulti che lei invece poteva fare in televisione sulla mia persona, ma nessuno mi ha mai difeso, e di questo ne sono forse anche contento, perché beata solitudo, sola beatitudo, forse è la cosa migliore. Io sono uscito ormai dai social, non vado su Facebook, non vado su Instagram, su TikTok, perché appunto i coglioni della tastiera l'abbiamo visto recentemente con la Roccella, no? Cioè vale tutto il contrario di tutto. La vera tragedia è che poi i grandi giornali riportino queste notizie. Detto questo, sulla cultura non pensavo si arrivasse a tanta demenza, perché poi è una forma di censura preventiva su chiunque non la pensi come te. Adesso ho visto che molti stanno insultando i Davide Donatello, gli attori di Gomorra, anche a ragion veduta, perché essendo un bravissimo attore hanno capito che non andranno mai Davide Donatello, così come è successo recentemente, dove io ho mandato un film per vedere, poter partecipare a dei festival, e vari direttori non mi hanno neanche risposto, cioè, per cui o sei dentro o sei fuori. Io posso dire che quest'anno compio 50 anni di carriera, perché è mezzo secolo, insomma cominciamo a essere tanti anni, e posso solo rimpiangere Gianluigi Rondi, perché quando vinsi con Summertime io e Mazzucca eravamo due ragazzini, arrivai con 11 pizze e malgrado Martelli disse quest'anno tu non vincerai perché è tempo della Marciano e della Casini, che poi persero, o di altri, io quell'anno avevo tre film, Summertime, Sogno di notte estate e Anna Campo di Costa Gavras, e vinsi con Summertime, per cui non c'era questa influenza. Oggi invece c'è una setta molto forte e autoriferita, l'abbiamo visto con quel ragazzino che gestisce un cinema famoso a Roma, no? Che fa Afro Cinema. divertente. Il titolo, diciamo, è molto, molto negativo per me, perché omosessuale, chiamare Frocinema una cosa, ma è riuscito a convincere sia la destra che la sinistra a dargli soldi a fare qualsiasi cosa, perché evidentemente c'è un giro in cui o sei dentro o sei fuori, e l'hanno pagata cara sia Henry De Luca, che è un grande scrittore, non parliamo di Esco il Nevo, cacciato da un cosiddetto direttore di un festival che lo so, sorvolo. È abbastanza inquietante quello che accade, ma soprattutto è auto, non so come dire, è una forma di autodistruzione su quello che dovrebbe essere l'arte, che dovrebbe essere priva di pregiudizi morali.
4: Ecco, tu che sei un grande conoscitore della letteratura, anche quella statunitense, c'è stato un grande scrittore, uno dei più grandi di tutti, che non a caso non ha mai vinto il Nobel, Philip Roth, che tutta questa roba qui l'aveva prevista ampiamente, no? Quel grande romanzo che è La macchia umana, che poi è diventato...
5: Macchia umana, Human Stain, bellissimo.
4: È diventato anche un film. Cioè, eravamo stati avvisati che sarebbe arrivata un'epoca di totale intolleranza, di censura, di chiusure. E ti chiedo, secondo te, come è stato possibile? Cioè, perché si è arrivati a questo punto, proprio nel mondo che tra l'altro teoricamente dovrebbe essere più aperto, più attento, più curioso? E poi perché nessuno, insomma, nessuno se n'è avveduto, a quanto pare, o solo pochi così profeti nel nulla?
5: Ma guarda, io me lo sono studiato attentamente. Il meccanismo è molto semplice. Io l'ho vissuto sulla pelle di Mamet, David Mamet, che è un genio, uno dei più grandi scrittori viventi d'America, narratore teatralmente, in romanzi e anche in tantissimi film, premio Pulitzer, eccetera. Anni fa, prima dell'esplosione della woke e cancel culture, pubblicò un libro che si chiamava The Secret of Knowledge, il segreto della conoscenza. Io ho fatto tradurre puntate dal giornale, che però nessun editore italiano ha mai voluto tradurre, ed è un libro di, non so come dire, di politica e di economia più che di teatro, dove lui parlava del futuro, e parlando del futuro mi fu molto chiaro, grazie a lui e grazie a un altro grandissimo, Jordan Peterson, un grandissimo psichiatra canadese, come era iniziata, come dice Dostoevsky nel Sogno di un uomo ridicolo, come una perfida trichina, l'avvelenamento del sistema culturale. E nasce dai postmoderni. Jonathan Sacks, di cui consiglio agli ascoltatori di leggere gli ultimi 4-5 libri tradotti da Giuntina, Non è nome di Dio, Moralità, e i tre libri su Esodo, Numeri e Levitico, ne parlavano già allora, cioè spiegavano che i postmoderni hanno scritto cose che forse nessuno ha mai capito, però sono stati pubblicati. Parlo di Baudrillard, Foucault, anche Sartre era un grande paravento. Questa cosa qui è stata esportata in Canada, si è unita come una specie di strana reazione chimica con tutta una sorta di gruppi religiosi, no? A cui faceva molto comodo questo perbenismo culturale, questo puntare il ditino, è esploso nelle università americane ed è ritornato come una grande supposta in Europa, facendo in Italia forse un po' meno danni, perché poi questo circoletto è un po', cioè fuori Roma e fuori Dagospia, come si dice, non gliene frega un cazzo a nessuno. Però in questi circoletti qualche danno l'ha fatto. In America ha fatto dei danni anche economici. La Disney, per aver fatto Biancaneve con un omosessuale, una lesbica, un nero, un nano di colore, ha fatto 1 billion di deficit per queste fiabe finte. E nel mio caso io ho avuto i picchetti davanti a 2 film grossi che ho fatto di Polanski, gli ultimi 2, sia Jacuzzi che The Palace, con le LGBT+ che proibivano la gente ad entrare. Ma devo dire, se posso parlare anche di me, anni fa il mio primo film Ardena, ti parlo quindi di 30 anni fa, 34 anni fa, fu al Barberini, misero i picchetti, non lasciavano entrare la gente in sala, perché avendo usato Calcata, che è un paesino qui fuori Roma, luogo degli intellettuali evoluti di sinistra, il fascista Barbareschi, che ancora fascista non ho capito perché non lo sono neanche per la destra di adesso, fascista, aveva osato deflorare il luogo intellettuale. Per cui questa imbecillità da noi c'era già, unita a questo meccanismo culturale che ha fatto il giro del mondo. Come tu ben sai, nelle università americane ancora ci sono delle scuole dove si può studiare appunto Foucault, Baudrillard, Derrida, tutti questi qua, ma non si può parlare di Mamet. Mamet, quando pubblicò quel libro, fu messo a tacere per 4-5 anni, non poteva più lavorare. E se uno diceva David Mamet, rispondevano: chi? David chi? Chi? Non poteva più pubblicare, non poteva più andare in scena. Poi lentamente, bisogna avere molta pazienza, Glengarry in scena a Londra, New York, American Buffalo a Londra, New York, in Italia, io ho fatto The Penitent, però questa imbecillità ha fatto danni.
4: Succede però una cosa curiosa, cioè il caso di Michele Mari secondo me è emblematico. Michele Mari, che secondo me è uno scrittore bravo, molto particolare, diverso da tanti altri, poi non si capisce bene se queste cose sulla Murgia le abbia dette davvero o meno, perché anche lì tutto un pettegolezzo, tutto riportato, e vabbè.
5: Non importa, ma è come il caso della Meloni, cioè la Meloni, Trump che insulta la Meloni, ma quante foto potrà avere la Meloni con Trump? Forse ne ha migliaia, no? Cioè non penso che la Meloni è troppo intelligente per pietire una foto, ma questa è la responsabilità anche dei giornali, cioè di ampliare una non notizia con una specie di pornografia della comunicazione. Se tu noti adesso è tutto così, cioè non c'è la notizia, c'è la polemica sul nulla, che sia come si chiama il caso di Garlasco, sia qualsiasi cosa, ore e ore, migliaia di giorni di trasmissione sul nulla. Questo secondo me è voluto, però.
4: Ecco, quello che succede in quel caso, oltre al fatto che i giornali poi l'hanno fatto esplodere, è che poi sugli stessi giornali una parte di persone, cioè Michele Serra, Aldo Cazzullo e vari altri, hanno preso le difese di Michele Mari. Cioè,
5: per fortuna.
4: No, per fortuna, però io penso che se fosse stato Barbareschi a essere accusato di aver detto peste corna su una Murgia, io credo che non l'avrebbero difeso.
5: No, ma Barbareschi non lo difendono mai. Guarda, posso dire, sono un unicum come l'Amaro. Cioè, io posso fare da Polanski a Brizzi. Cioè, il fatto che io abbia difeso Brizzi quando non voleva nessuno, gli ho fatto fare 5 film, non è stato un atto eroico, è stato...
4: Ecco, solo quello, guarda, ti varrebbe, diciamo, una stella sulla Walk of Fame, e invece...
5: Sì, però né quello, né Polanski, né nel fatto che l'Eliseo mi sia stato distrutto ad opera di un funzionario che allora era capo gabinetto, che si chiama Salvo Anastasi, che con un coup de teatro tolse tutte... Cioè il Teatro Eliseo, che prendeva 3 milioni e mezzo senza i permessi per essere agibile, senza agibilità, con gli istruttori degli anni 70, con uno sfratto in corso, per anni prese 3 milioni all'anno. Io metto i soldi, lo rifaccio nuovo, niente, mi vengono tolti tutti i fondi, e se non fosse stato per Napolitano che interveniva con una legge, dove però anche lì mi hanno fatto la guerra. Chi? I soliti. Amato ha fatto una legge dicendo che i soldi di una legge fatta da Napolitano, Paduan, Gentiloni, io avrei corrotto quel signore, ho preso un avviso di garanzia per 6 anni, finito nel nulla. Assolto perché il fatto non esiste, 1 milione di ovviamente di avvocati, Catricalà era vivo, qualcuno si è speso per me sul giornale? Nessuno, perché se sei veramente libero, cioè se tu hai bisogno poi che qualcuno recensisca il tuo libro, stai attento, me lo spiegava bene il grande Giampaolo Rugarli, dimenticato, grande scrittore della Troga, il Nido di Ghiaccio e tanti altri romanzi, era un Dürermat italiano, ma siccome si rifiutava di fare lo scambio delle critiche, a un certo punto fu dimenticato, peraltro lui aveva fatto scoppiare lo scandalo Artigian Cassa, scrisse 20 romanzi in uno sgabuzzino di una banca perché non potevano cacciarlo. Ma questo per dire, come Berto, come tanti altri scrittori italiani che non stavano al giochino io ti recensisco, tu mi recensisci, siamo tutti contenti, abbiamo mezza pagina a testa e poi ci diamo i premi uno con l'altro. Ecco, questo è un meccanismo che fa male alla letteratura. Io penso sempre che la nave di Teseo oggi dovrebbe chiamarsi il traghetto di Civitavecchia, perché nasce come un'idea di Eco con la Sgarbi, donna intelligente, ma se poi pubblichi dei degradati, compreso una mia ex costumista meravigliosa, ma insomma che sbagliava anche i congiuntivi, e poi si scopre che basta pagare per essere pubblicati con la nave di Teseo, si perde quell'aura di sacralità che il grande Calasso o il vecchio Eric Linder, forse tu sei giovane non ti ricordi chi è, ma Eric Linder
4: è stato uno dei più grandi, come no, grandissimo agente letterario.
5: Io devo a Eric Linder l'inizio della mia carriera, quando adattai Steinbeck, Uomini e topi, dovetti passare sotto le grinfie di Eric, che non mi conosceva e che mi ha detto: o lei è un coglione o ha talento, mi faccia vedere l'adattamento. Io gliel'ho fatto leggere, l'avevo fatto con una mia amica e mi disse: beh, ha talento, le do il permesso. Ma io tremavo a Milano in via Turati nello studio di Eric Linder, perché era Occam, cioè era una persona per bene e attenta rispetto agli autori. Ecco, tutto questo mondo se n'è un po' andato a farsi benedire, perché poi alla fine questo è il risultato.
4: E quindi sostanzialmente dici che il punto è, cioè, stare nel circolino giusto.
5: È solo quello. Ma io, scusami, io ti farò ridere, ma quando un direttore di un festival, non cito nome e cognome perché non voglio far più polemico, perché mi sono anche rotto le scatole, mi dice, dico: guarda questo film, è molto bello, aspirazionale, quando lo vedrai poi dirò da chi è stato rifiutato, tanto esce quest'inverno. E mi dice: ci sono almeno 60 persone che hanno la priorità prima di te. Ora, se ci sono 60 film italiani meglio di quello che ho fatto, te lo dico con presunzione, il cinema è rinato in Italia. Invece non è vero, ci sono 60 raccomandati legati quasi tutti all'ex PD, ex PC, ex, a quel mondo lì. Oggi c'è anche la mafia degli omosessuali, cioè c'è anche tutto un mondo molto forte, no? Perché il Guadagnino sta pensando un film, è già in concorso, è già candidato, non deve neanche scriverlo, no? O anche Sorrentino in parte così. Poi io amo molti film di Sorrentino, però mi dà fastidio quando non giochiamo alla pari, no? Se tu facciamo i 100 metri piani, tu sei in motorino, io a piedi, è ovvio che tu hai già vinto, indipendentemente dal mio sforzo. Ecco, questo è una cosa che mi dà molto fastidio, è quello che ha ucciso il teatro. Il teatro, ogni volta che arriva un nuovo governo, arrivano i più fessi. Oggi nel mondo teatrale italiano, e ti do una notizia anteprima, riaprirà l'Eliseo senza la politica, grazie a Barbareschi e a Longobardi, che è un grande imprenditore, e non, hanno messo nei posti chiave, diritti ai teatri nazionali, teatri stabili, gente che io non avrei mai fatto lavorare all'Eliseo. Ora, questo problema non è invidia o fastidio, è che quel sistema consortile, non so come chiamarlo, di servi peraltro di gente che ormai ha 90 anni, sono dei rettili che ancora gestiscono questo paese, rettili di 90 anni, fa sì che non c'è più il merito di è bravo, perché se quello è bravo sceglierà registi bravi, prenderà attori bravi e farà spettacoli belli. Invece non c'è più bello o brutto. Io mi ricordo quando Mazzi era sottosegretario, non manco è venuto a vedere un mio spettacolo, ma è andato a vedere lo spettacolo in cui veniva Rocca, Letta, cioè

0: raramente vedi delle porcate, no? Quando c'era Peter Brook, o non vedi delle porcate laddove c'è un'industria. Il più bel spettacolo che ho visto l'anno scorso era Il ritratto di Dorian Gray, fatto da una straordinaria attrice inglese, me l'ha consegnato Micheletto, che è un bravissimo regista invece, e io non ho mai visto negli ultimi 50 anni una cosa così. L'hanno fatto alla Haymarket, che è diventato, insieme al Royal Court, insieme al Trafalgar, insieme al National, uno dei posti più interessanti. Però vedi, la differenza fra qua e là è che quando il National ogni anno produce 6 spettacoli, da ormai 30-40 anni, da quando Peter Hall l'ha fatto, gli spettacoli sono talmente belli che poi escono, affittano un altro teatro, e come The War of the Horses, la battaglia dei cavalli, rimane in cartellone 25 anni, cioè producono prodotti che poi diventano dinamici e creano lavoro per un'industria come The Lion King, come Hamilton. Tutto questo è fuori dalla logica italiana, che è di raccomandazione: dottore, mi fa lavorare, mi fa diventare, te diamo un posticino, pochi soldi, ma così lavorano tutti e sei direttore. Ma chi se ne frega?
1: Ma come si fa qui a rompere questa cosa? Cioè, si devono togliere i soldi pubblici?
0: È un paradosso. Di soldi pubblici ne servirebbero 100 volte tanto. I soldi dedicati al teatro in Germania sono, credo, 1-2% del PIL, neanche, non del, cioè, un teatro di Stoccarda prende 2 volte il FUS italiano, per dire, no? Però quel tipo di qualità fa sì che oggi, io ho visto recentemente un documentario bellissimo dei Berliner che facevano Thunberg, per cui dodecafonia, Verlachnacht, notte trasfigurata, è un post Mahler, per cui non è facile. Loro lo facevano senza direttore d'orchestra. Alla fine, alla domanda al primo violino o chi fosse, dice: ma voi non avete bisogno del direttore? E lui ha risposto: ich bin Berliner, cioè, noi invece siamo i Berliner, noi suoniamo da 9. Poi quando arriva Karajan o Abbado o Muti o questi straordinari direttori d'orchestra, suoniamo con laude. Ma non è che abbiamo, noi siamo riusciti nella straordinaria operazione di far trasformare negli eroi, degli eroi alla Fenice, nell'orchestra più comica del mondo, perché da anni, tutti lo sanno, forse non negli ultimi perché non la seguo più, ma ancora a tempi quando c'era, cioè, tu facevi un'opera alla Fenice, se sciopero, se la temperatura di un grado sotto, mollava l'archetto a metà di una fraseggio del Donizetti, buon pausa. Dopodiché la sera, col simbolo della Fenice, andavano a fare le serate in giro. Ora, è una gestione sbagliata, anche lì perché? Perché se si usasse un metodo non politico, ma di merito, uscirebbe la politica dall'arte. Ora, la politica avrebbe un senso se avesse la consapevolezza e la sapienza che avevano i grandi, forse, non so, i medici, quando sapevano la differenza fra un grande pittore e un imbrattatele, no? Per cui il giudizio morale su Michelangelo, su Leonardo da Vinci, non è mai esistito, perché uno era un genio, l'altro era anche un alcolista. Intanto Michelangelo, fra una dipinto e l'altro sulla Cappella Sistina, lo richiudevano in carcere perché dava fuori da matto. Però era un genio, e malgrado la Chiesa avesse, diciamo, un senso della morale, credo, molto rigoroso, riconoscendo il talento, lo rimettevano al suo posto. Non prendevano uno in quota 5 stelle per fare un favore a Conte o all'altro o a qualche altro inutile di turno. Questo è praticamente impossibile, perché la cultura, vede, io ho visto uno dei documentari più comici fatti in questi anni, che è quello di fatto da Tornatore, e mi spiace perché è un uomo di talento, ma lì evidentemente voleva guadagnare dei soldi, a Cucinelli, no? Cucinelli è comico quando parla, perché non so se capisce quello di cui parla, poi si fa le foto con i libri, dice essere olivettiano, va al fest, tutti vogliono far dama sul cinema, perché dici cinema e quindi sei colto, ma non è così, non può funzionare così. E devo dire, la dignità degli artisti sarebbe anche quella, cioè di non prostituirsi a fare una cosa che, sai benissimo, è una grande vaccata. O come vedo Dolce & Gabbana, per l'amor di Dio, sono due grandi artisti della moda, ma vedo che tutti vogliono mettere attorno il framing cinema, perché la parola cinema fa subito figo. Il problema è che fa male sia al prodotto sia al cinema, perché il cinema è un'altra cosa. Il cinema è Il cacciatore di Michael Cimino, che poi si è diventato un travestito ed è morto. A me non me ne frega niente, ha fatto dei capolavori.
1: Che peraltro fece un grande film, per i Cancelli del Cielo, no?
0: Cancelli del Cielo, Gates of Heaven, un film strepitoso.
1: Che fu la sua rovina

0: commerciale e umana, no?
1: Ho capito, ma anche Visconti fece fallire quello del Gattopardo. Cioè, il cinema è fatto di, o l'arte in generale è fatto di investimenti. Io sono fallito su The Palace perché mi è costato troppo, ma sono felice di averlo fatto. Sono felice, preferisco aver perso una casa e aver fatto quello in cui credevo, come Jacques Hughes, come il pianista, come tutti i documentari, come Hometown con Polanski, o lo stesso Brizzi o Resinaro. Guarda, ti faccio un esempio: Fabio Resinaro, che è un bravissimo regista, ha fatto con me Appunti di un venditore di donne, un romanzo di Faletti, ha fatto con me Ero in guerra ma lo sapevo, la storia dell'orologiaio di Milano ucciso, ha fatto con me una serie, Il grande gioco sul calcio, ha fatto sempre con me Dolce Roma, ha fatto adesso con me quest'ultimo film. Ma siccome è una persona in buona fede, per bene, onesto, buono come il pane, talentuoso come forse ce ne saranno quattro come lui, non è considerato chic. E infatti io, siccome è giovane, gli dico vattene, vai via, perché cioè, stai, hai lavorato con me 10 anni, io ti ho fatto fare tutti i film che potevo, adesso ne ho dimenticato anche qualcun altro, ma già hai preso la malattia che sei stato con Barbareschi, per cui cioè Barbareschi poi amico di Polanski, cioè c'è tutta una roba di fatwa di terribile, no? In più sono ebreo, pensa quanti minus ho io prima di poter partire come Jacobs alla partenza uguale agli altri.
0: Diciamo, Polanski è un caso abbastanza clamoroso perché cioè, stiamo parlando di uno.
1: È il più grande regista del mondo, come morto Kubrick di quella generazione di novantenni, è un pezzo della storia. Peraltro, accademico di Francia, premi Oscar, cioè qualsiasi cosa. Io solo sui suoi film ho sulla mia scrivania 10 César, eppure non può più lavorare in Francia. E se tu pensi alla Francia, di cui tutti dicono alla Francia, c'è stato Gilles Jacob a Cannes, ma non un anno, 30, 40 anni. Se tu litigavi, come mi è capitato, di avere un piccolo malinteso con Gilles Jacob, tu non vai più a Cannes. E l'anno che ho fatto un film con Abdelatif Kechiche, icona di Cannes, che poi ho mandato a fanculo perché dopo un mese in cui mi guardava solo l'orecchio, io ho preferito stare con i miei figli d'estate, l'ho mandato quel paese e me ne sono andato. Prima che iniziasse il film mi chiamarono da Cannes dicendo sei in concorso, dico ma non è neanche iniziato il film, ma vous êtes avec Abdelatif, e dico ho capito, ma che logica è questa qua, capisci, è quel circoletto che è diventato anche un po' un circoletto, devo dire anche in America è così, eh? Io ho litigato con 2 o 3 registi importanti perché volevano che Polanski, che sono nell'Academy, restituisse gli Oscar. E io con una di queste, che è una regista importante, l'ho mandata a fare in culo, perché ho detto vergognati.
0: Se pensiamo cosa hanno fatto, insomma, il povero Kevin Spacey, cioè uno dei più grandi attori.
1: Kevin Spacey era il mio protagonista per The Penitent, non volevo farlo io. E lui l'avrebbe fatto domani. Ma non solo non l'hanno voluto i miei coproduttori, perché erano terrorizzati, ma gli attori che avevo scelto da avere attorno a lui hanno detto se c'è Kevin Spacey ce ne andiamo noi. Per cui c'era una forma di demenza e di non so come dire, ma tu puoi, cioè ha un talento strepitoso distruggere la vita e rifiutarti anche, a parte che non è stato accusato di nulla, perché è assolto da tutto, di non avere le palle di associare la tua immagine a uno che ha avuto un problema. Io l'ho avute con Brizzi, con Polanski, con chiunque, non ho paura di nessuno e sono felice di avere 70 anni, non dover avere favori da nessuno, e la trasmissione che farò quest'inverno sarà comica su questo. È tutto al contrario, ormai è talmente comico la disinformazione che forse bisogna dare delle notizie finte per ridere apposta, delle grandissime notizie finte.
0: Grazie allora Luca Barbareschi, restate qui perché Corrente Alternata torna subito su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio, quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 13 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Migranti vittime di scelte prese o mancate. Forte messaggio da Papa Leone XIV, che nel giorno dell'indipendenza americana compie una visita pastorale lampo a Lampedusa. Dopo la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, il Papa ha attraversato la porta d'Europa, poi l'omaggio alla targa che dedica a Papa Francesco il Molo Favaloro e la Santa Messa, dove ha esortato politici e società civile. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice.
9: Da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità.
8: E nelle celebrazioni americane del 4 luglio, dove cade il 250° anniversario dell'indipendenza americana, spicca il discorso di Trump sotto il monte Rushmore. Siamo il paese più potente del mondo, ha ricordato, battezzando lo spettro del comunismo come il pericolo più grave mai affrontato dalla nazione. A Washington ha annunciato un discorso lunghissimo che sfiderà temperature record. Da Roma il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca per il traguardo del 250°. Il capo dello Stato ha definito i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e ha posto un accento sulla tutela dello Stato di diritto come pilastro delle nostre democrazie. Il 20° gol ai mondiali di Leo Messi, decisivo anche nell'autorete della vittoria, evita un clamoroso KO dell'Argentina, campione in carica, costretta ai supplementari da Capoverde, che si arrende soltanto 3-2. E stasera si alza il sipario sugli ottavi con le prime due gare. Jenny De Gaetano.
10: Gol e assist tanto per gradire. Leo Messi prende per mano l'Argentina, spaventata dalla sorpresa a Capoverde. Fine supplementari, gol numero 7 della Pulce, 20° ai mondiali, dove segna da 8 gare di fila. E non bastasse, decisivo nell'azione che provoca l'autorete dei nordafricani per il 3-2 della gioia albiceleste. Le sorprese però non finiscono qui, perché campioni in carica martedì negli ottavi troveranno l'Egitto, che si sbarazza ai rigori dell'Australia. Nell'altra gara di martedì, Svizzera-Colombia, che nelle ultime gare dei sedicesimi fanno fuori 2-0 l'Algeria, 1-0 il Ghana. Ma non c'è tempo per far riposare le emozioni. Stasera si eleggono le prime due nazionali nazionali promosse ai quarti. Ore 19 a Houston, primo ottavo Canada, Marocco, favoriti Saibari e compagni nordamericani mettono sul piatto il fattore casalingo confidando nel risveglio di Jonathan David. Alle 23 Philadelphia, il Paraguay carnefice della Germania con le super parate di Gill sfida una tra le grandi favorite, la Francia dell'asso Mbappé, una delle stelle dei galletti che fanno leva sul talento sopraffino di Olise, fino ad oggi praticamente perfetto. Domani una sola gara, Brasile-Norvegia.
8: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
11: Rieccoci, bentornati, Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e adesso abbiamo parlato, insomma, di cultura, e la cultura io sono convinto sia anche solo quella, insomma, che ci permette di allenare la mente, ma anche quella che si prende cura del nostro corpo e del nostro benessere più in generale. Oggi voglio affrontare un argomento un po' diverso e parlare del benessere all'interno dei luoghi di lavoro, che è una cosa, insomma, che è piuttosto importante e spesso troppo trascurata. Allora, io lo dico da anni, se c'è una parola che non sopporto è resilienza, perché è proprio una cosa abusatissima. E la resilienza, diciamo in maniera molto semplificata, è la caratteristica dei muri, delle pareti. Quando tu tiri qualcosa su una parete, la resilienza è la capacità del muro di assorbire l'urto e restituirlo. E purtroppo con gli umani funziona così, nel senso che noi ci illudiamo di essere sempre pronti a reagire a tutti gli urti, invece delle volte questi urti ci fanno male, soprattutto sul mondo del lavoro. E allora io ho trovato questa ricerca molto interessante che parla della resilienza nelle aziende e di benessere dei dipendenti. Allora, qui salta fuori da questi dati che lo stress cronico e il burnout pesano sull'equilibrio psicofisico dei dipendenti del 23% delle organizzazioni, che è un numero pazzesco. Il carico di lavoro eccessivo e le aspettative irrealistiche sono al 21%, e poi la cosa più drammatica forse, la mancanza di confini tra vita e lavoro espone al rischio di burnout un 15% degli intervistati. Allora, a fornire questi dati è WellLab, una piattaforma che si occupa, una piattaforma molto importante, molto nota a livello internazionale, che si occupa proprio del benessere dei dipendenti delle aziende. Qui con noi c'è Matteo Musa, che ringrazio, rappresentanza di WellLab, e partirei subito da questi dati che sono abbastanza impressionanti. Cioè, viene da pensare, guardando questi numeri, che questo insieme di retorica che spesso noi utilizziamo, no? Per dire bisogna essere resilienti, bisogna dare il tutto per tutto, bisogna insistere nel lavoro, e poi produca dei danni enormi.
12: Sì, penso che quando si parli di resilienza nel mondo del lavoro, all'interno di un'azienda, spesso il significato che si dà a questa parola, anche come dicevi poco fa tu Francesco, è un significato estremizzato, perché porta le persone a questo concetto di dover produrre a oltranza, di spingere e spingere, ma poi ci fa capire anche questo come probabilmente non sia sostenibile, no, nel tempo, ed è quello che cerchiamo anche di promuovere e sottolineare come WellLab quotidianamente, di come forse dietro questo concetto di resilienza ci debbano essere due tipi di significati. Il primo è la capacità sicuramente di adattarsi, quindi essere in grado di vivere le situazioni lavorative non in un modo resiliente, adattandomi a quello che sta avvenendo, ma poi dall'altra parte senza dimenticare di ascoltarci. Questo perché solamente ascoltandoci riusciamo a modulare quello che può essere il nostro output, prenderci quel momento per ricaricarci, respirare, riorganizzare le nostre idee e poi ricominciare con il giusto ritmo. Quindi credo che forse questa debba essere un significato molto più funzionale della parola resilienza quando si tratta e si parla del mondo del lavoro.
11: Sì, perché in alternativa, insomma, quello che prospettano questi dati è che poi si vada in burnout, cioè a un certo punto fondamentalmente i dipendenti spingono fino a che non ce la fanno più ed esplodono. Tra l'altro il burnout è proprio il bruciarsi, no? Un esaurimento totale, il che poi danneggia, oltre che fare molto male alle persone, danneggia poi anche i luoghi di lavoro.
12: Assolutamente sì, e hai usato il termine giusto, è proprio questo, no? Il bruciarsi. E credo che secondo me le organizzazioni debbano mettere in condizione le persone di accorgersi prima, no? Che si stanno avvicinando a questo no, punto di bruciatura, chiamiamolo così, anche perché spesso può essere un punto di non ritorno che può portare le persone ad abbandonare il proprio posto di lavoro, il problema, no, del trattenere i talenti. Come sappiamo, una delle principali cause della perdita dei talenti o del cambio lavoro è proprio, no, il non riuscire a sopportare determinati ritmi o determinate pressioni che poi possiamo individuare o chiamare sempre sotto il cappello del burnout.
11: Posso chiederti una cosa proprio così, anche per la tua esperienza personale lavorativa? Perché noi oggi c'è sicuramente rispetto al passato una maggiore sensibilità su questi temi, tant'è che insomma i dati che diffondete, le pratiche, le buone pratiche, tutto questo sono ascoltate molto dalle aziende, no? Però è anche vero che se uno parla con un po' di imprenditori, specialmente in certi settori, la risposta che viene da questi spesso e volentieri è: non troviamo più personale che abbia voglia di sacrificarsi un po'. Cioè è come se ci fossero due facce della stessa medaglia. Adesso io ovviamente la sto semplificando anche per chi ci ascolta, non la voglio fare troppo difficile, però è una cosa che io sento costantemente e che in parte è capitato anche a me di sperimentare. Cioè persone che rispetto al passato reggono molto meno lo stress sul lavoro, che piaccia o non piaccia può capitare. Cioè un conto è andare in burnout perché si è sopportato qualunque cosa, un altro conto è fare fronte alle innumerevoli difficoltà quotidiane che ci sono nelle grandi aziende, poi figuriamoci nelle imprese, diciamo così, individuali, no? Quando uno è l'imprenditore e guida un'azienda. Ecco, nella tua esperienza esiste questa cosa e come si affronta?
12: Allora, credo che esista sì, ma probabilmente non è legato al fatto che le nuove generazioni, anche se poi non è il termine corretto, no? Perché è un qualcosa che si può applicare a chiunque, ma credo che oggi le persone siano disposte a sacrificarsi, magari anche come prima, è solo che hanno bisogno di perché più forti rispetto al passato, no? Quindi di sentirsi realmente parte di una missione comune, sentire di ricoprire una responsabilità o un ruolo all'interno dell'organizzazione, di non essere semplicemente un numero che deve deliverare un altro numero. Quindi secondo me il cambio di paradigma è un pochino questo. È una challenge sicuramente difficile da affrontare per le aziende, soprattutto per le aziende di dimensioni non banali, no? Perché quando c'è una numerica in campo importante, il diffondere la cultura aziendale e far arrivare questo perché in maniera forte a chiunque non è semplice, e credo che questo diventi parte delle priorità e del lavoro di un'azienda e poi anche di tutti i team HR e dei leader, che devono diventare sicuramente dei catalizzatori, no, di questa mission aziendale, di questo famoso perché che può spingere le persone a sacrificarsi tra virgolette di più.
11: Quindi diciamo che ci vuole una motivazione più forte. Cioè, oggi le persone hanno bisogno di una motivazione più forte, perché altrimenti insomma mollano prima, che può essere può avere pro e contro questa cosa, diciamo così. Da un lato si è più attenti magari a non sfinirsi di lavoro per cose, insomma, anche magari si è anche più selettivi, si sceglie qualcosa di migliore e più adatto. Dall'altro può essere però un problema, perché poi insomma, sul lavoro chiunque
12: assolutamente ha provato, sì.
11: Questo è difficile. Ecco, proprio per fare fronte allo stress all'interno dell'azienda, no? Sia per chi ha tanto carico, sia per chi invece magari più timoroso e ha più paura della difficoltà, quali sono delle buone pratiche per come dire, liberarsi un po', no, delle pressioni o per affrontarle meglio quando ci sono?
12: Allora, vorrei dare anche uno spunto ulteriore, no, sulla precedente domanda, Francesco, perché hai toccato secondo me anche un punto legato poi alle performance e quant'altro, e c'è uno studio molto interessante dove si mette a confronto la prestazione sul, di l'S&P 500, lo conosciamo un po' tutti, no? Che è questo, che è l'indice delle 500 aziende a crescita mondiale, no? Tendenzialmente tech, un pochino più spinte, e viene preso un po' come punto di riferimento quando si parla di tassi di crescita. Se all'interno di queste aziende si vanno a isolare quelle aziende che hanno un alto livello di well-being, e quindi si rimane nell'ottica della performance, le aziende che hanno un alto livello di well-being sono quelle aziende che, confrontando i dati di crescita con l'S&P 500, crescono ancora più velocemente. Questo per me che cosa sta a significare? Che il well-being è un qualcosa, con delle culture evolute intorno al benessere dei propri dipendenti, è un qualcosa che può facilitare tantissimo questo senso di appartenenza, questa cultura, e darsi questo perché in più. E poi dall'altra parte ha un impatto fondamentale e concreto quando si parla di gestione dello stress, no? Perché poi secondo me il trovare il proprio perché all'interno di un'organizzazione e saper gestire lo stress nella quotidianità, nel mio posto di lavoro, sono due cose che vanno estremamente a braccetto. E mi sento di dire che tutte le politiche intorno al well-being, con un concetto molto esteso che può avere questa parola, siano principi nella gestione dello stress delle nostre risorse e di mettere in condizione le nostre risorse, no, di poterlo gestire nel miglior modo possibile. Questo è sicuramente un aspetto. E il secondo, che ci ripetiamo sempre, ma credo che sia il catalizzatore più grande, è il lavorare il più possibile sulla leadership, perché poi il leader del singolo team, della singola area, della singola, del singolo vertical dell'azienda, è quell'entità che è in grado di accendere o spegnere la luce sulla risorsa, no? Sulla risorsa finale, perché un leader positivo, che non vede mai nei problemi, dei reali problemi, ma delle potenziali opportunità, eccetera, indirettamente metterà le proprie risorse in una situazione meno stressante e di poter performare meglio e di vivere la loro quotidianità con sicuramente una sfumatura molto più positiva.
11: Ecco, ma concretamente quando parliamo di benessere sul luogo di lavoro, a che cosa facciamo riferimento? Perché insomma possono esserci mille, no? Modi diversi di intenderlo, cioè uno potrebbe dire, beh, se mi raddoppiano lo stipendio automaticamente
12: anche quello,
11: il mio benessere, no, infatti io punterei molto su questo benessere, però diciamo, non funziona sempre, ecco, magari è più facile che mi concedano altro.
12: È un qualcosa, hai toccato un altro punto secondo me veramente complesso di cui potremmo parlare secondo me per ore. Se dovessi però racchiudere in una parola un progetto o comunque sì, delle iniziative di benessere che hanno realmente un impatto, sono quelle iniziative che sono in grado di personalizzarsi sul singolo individuo. Questo perché? Perché il singolo individuo e il nostro benessere individuale, come Matteo, come Francesco, è un continuum, è un qualcosa che cambia quotidianamente e costantemente, perché banalmente se incontro un po' più di traffico, piuttosto una mail che ricevo in più al lavoro, sono delle cose che hanno un impatto sul mio benessere quotidiano, no? Quindi delle iniziative di well-being hanno un bisogno di estrema personalizzazione e quindi, no, tutti quelli che sono questi progetti stand alone che magari vengono diffusi sul territorio, sull'azienda, scusami, senza questa possibilità, non sono tendenzialmente dei progetti di successo. Il welfare, come abbiamo sempre conosciuto in Italia, per anni è stata una risposta secondo me abbastanza efficace, quindi, no, la possibilità per dei dipendenti di accedere ai famosi flexible benefit e quant'altro a un paniere di servizi che poi mi permettevano di personalizzare quella che erano i miei bisogni specifici, ma che, come stiamo vedendo però negli ultimi anni, sta diventando sempre meno efficace perché l'ammontare di spesa, con l'aumento che c'è stato per esempio sui fringe benefit e quant'altro, si sta spostando su un welfare come sistema di pagamento e non come reale, no, sussidio al benessere delle risorse. Quindi forse anche lì c'è da rivedere un po' questo paradigma, però ritornando al punto iniziale, secondo me la personalizzazione è fondamentale.
11: Ecco, posso approfittare per introdurre un tema gigantesco su cui non ti chiedo risposte, voglio dire, sociologiche, però quando uno pensa appunto al welfare aziendale, una delle prime cose a cui mi viene da correlarlo, e credo non solo a me, è per esempio le giovani famiglie, no? Si dice spesso in Italia si fanno pochissimi figli, sono dati drammatici, e spesso si dà la colpa al fatto che le condizioni di lavoro, degli stipendi non lo permettano. Ovviamente se ci fosse in tante aziende non solo una condizione salariale migliore, ma anche appunto un tipo di benessere studiato, no? Sulle famiglie, sulle madri, sui padri, e beh, questo, cioè, noi che punto siamo in Italia da questo punto di vista? Perché anche questa mi sembra una roba fondamentale, sì, per il benessere di una persona, e magari insomma potrebbe anche aiutare a spingere un po' la natalità nei limiti della libertà delle scelte di tutti.
12: Assolutamente sì, mi sento di dire che siamo all'inizio. È un'affermazione un po' forte, però diciamo che come WeLab abbiamo anche un po' un occhio preferenziale, perché oggi gestiamo credo più di quasi 60.000 clienti nel mondo, e in Italia siamo intorno a un migliaio, no? Quindi abbiamo un occhio preferenziale sia su quello che avviene all'esterno e quello che sta avvenendo oggi in Italia, e seguiamo aziende tendenzialmente anche molto grandi e all'avanguardia quando si parla di well-being, welfare e quant'altro. Mi sento di dire che siamo un po' all'inizio per quello che citavo prima, no? Perché nel 2016 con l'introduzione del welfare, fringe benefit, flexible benefit, c'è stata un'accelerata da questo punto di vista, quindi, no, costruire delle politiche realmente intorno alla persona e che andavano al di là dell'aspetto salariale, ma negli ultimi anni si è rivelato essere sì uno strumento fondamentale per, no, aiutare tra virgolette le famiglie o l'individuo, ma con un mondo che è cambiato dopo il Covid, con una trasformazione che è avvenuta intorno alla normativa, ad oggi non basta sicuramente più, e quindi c'è bisogno di costruire intorno a questa, no, core strategy, chiamiamola così, una serie di altre iniziative che poi sono in grado realmente di andare a rispondere a dei bisogni concreti. Quindi ad oggi credo la strada da fare sia ancora tantissima, le aziende però se ne stanno rendendo conto in maniera concreta. È un cambiamento che è appena iniziato, ma probabilmente ci sarà bisogno di aspettare ancora qualche anno per averne un effetto concreto. E secondo me l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare ulteriormente in questa direzione. Non come tool, ma come necessità per le aziende di rimettere in discussione le proprie politiche interne e sulla gestione delle risorse umane.
11: Ecco, in che modo esattamente? Proviamo a spiegare, perché questo è interessante, il grande dilemma, no? Cioè arriva l'intelligenza artificiale, per molti sarà la fine del lavoro, per altri può darsi che si aprano invece possibilità differenti, no? E come entra nel nostro discorso l'intelligenza artificiale?
12: Allora, io credo che quello che l'intelligenza artificiale sta iniziando a trasformare all'interno delle organizzazioni, rimaniamo magari nella sfera delle risorse umane, no? Perché altrimenti potremmo rischiare di navigare, sì, troppissimo. Rimanendo sulla sfera delle risorse umane e delle challenge che avranno magari i team HR nei prossimi mesi, se non uno o due anni, sono sicuramente la necessità di gestire le pressioni e quindi il benessere delle proprie risorse, e dall'altra parte la capacità di trattenere e attrarre i talenti. Andando sul primo fronte, ad oggi la maggior parte di noi non hanno delle risposte precise di come l'intelligenza artificiale cambierà il mondo del lavoro nei prossimi anni, parlando di singola funzione. Banalmente oggi mi occupo di gestire, non so, determinati processi in azienda, probabilmente domani l'intelligenza artificiale stravolgerà totalmente il mio lavoro, magari non esisterà più. Questo crea, no, sicuramente tensioni a me come individuo.
11: Del burnout che dicevamo prima,
12: sì,
11: diciamo,
12: e
11: di
12: quindi,
11: fronte,
12: no,
11: a questo spettro della scomparsa,
12: sì,
11: uno...
12: Questo fenomeno si amplificherà ancora di più, e quindi quanto questo avrà un impatto poi all'interno della mia organizzazione. Quindi il team HR deve affrontare questo tipo di tematica sicuramente, e poi dall'altra parte abbiamo la capacità di trattenere i talenti e attrarli, che sarà ancora più challenging, perché chi ricopre ruoli magari verticali intorno all'intelligenza artificiale avrà molte più opportunità di esprimere il proprio valore sia all'interno che all'esterno dell'azienda, e quindi il mercato del lavoro probabilmente diventerà ancora più competitivo da quel punto di vista. E quindi insomma anche lì sicuramente ci saranno tantissimi novità e cambi che vedremo, parlando di paradigmi.
11: Faccio una domanda da profano, molto più banale. Per quale motivo un imprenditore, un'azienda, magari non gigantesca, per una grande azienda, insomma, può ammortizzare i costi in maniera differente? Però perché una media azienda, piccola media azienda, dovrebbe investire sul benessere dei dipendenti? Dovrebbe lasciare, non so, spazio ai dipendenti per andare in palestra, passeggiare, nuotare, andare a fare tutte queste cose che normalmente anche nell'immaginario comune associamo al benessere. Cioè, siamo in un momento di enorme crisi in cui le materie prime costano di più, l'energia costa di più. Uno potrebbe dire...
12: Guarda, lo posso raccontare, Francesco, anche con la mia esperienza diretta, perché io prima di ricoprire il ruolo di Dovitali per WeLab ho fondato e gestito un'azienda piccola, perché insomma avevamo un centinaio di dipendenti, e l'ho portata da 0 a 100 dipendenti, e poi è un'azienda che è stata acquisita appunto da WeLab. Perché per noi era fondamentale, all'epoca eravamo una piccola azienda, investire sul benessere dei nostri dipendenti, perché credo che proprio quando si è una piccola azienda ogni singolo individuo fa una differenza enorme, no? Nelle grandi organizzazioni 3 o 4 mila persone, una persona meno committata o un talento che puoi perdere è sì un danno, ma un danno che puoi tra virgolette ammortizzare. Quando si è una piccola azienda, una persona non committata o una persona che perdi una determinata area è un danno che vale tantissimo, no? E quindi l'estrema attenzione alle persone aiuta anche le piccole aziende a rimanere competitive nel mondo del lavoro e nel avere un team che è disposto, come dicevamo all'inizio, a quel piccolo sacrificio in più che in piccole aziende, in mercati competitivi eccetera, può fare realmente la differenza.
11: Cioè, quindi il punto, adesso per trarne una morale, no? Per chiudere il cerchio, il punto non è, rispetto a quello che dicevamo prima, magari solo lamentarsi del fatto che le nuove generazioni non hanno voglia di passare le notti in ufficio come facevamo noi, ecco, detta così, roteando un po' il bastone, ma hanno bisogno di un ambiente che sia più stimolante, confortevole e di tutta una serie di cose collaterali che possono aiutare a motivare di più, no? E a far sentire meglio soprattutto quelli bravi che altrimenti se ne scappano.
12: Assolutamente sì.
11: Ecco, allora un paio di suggerimenti in chiusura, cioè quali dovrebbero essere? Noi abbiamo parlato della personalizzazione, no? Però un paio di accorgimenti che possono valere per tutti, cioè voi quando andate, quando guardate un'azienda, no? Che si rivolge a voi, come, quali sono gli interventi immediati che fate?
12: Tendenzialmente, quando lanciamo un nuovo progetto di well-being, amiamo interpretare ogni singola azienda come se fosse un individuo. Quindi facciamo un vero e proprio assessment iniziale, no? Come ci farebbe un wellness coach se decidessimo di iniziare delle nuove abitudini parlando di benessere. Quindi cerchiamo di capire il tipo di dipendenti, dove sono distribuiti, che tipo di iniziative oggi sono in atto, dove ci possono essere degli ambiti di miglioramento, cercando veramente di costruire un profilo al 100% puntuale di quelli che possono essere gli ambiti di intervento. Tendenzialmente, se mi sento, no, di dare un consiglio anche concreto a chi vuole iniziare un nuovo percorso parlando di benessere, al di là che sia un'azienda o che sia un individuo, è di iniziare sicuramente per piccoli passi, ed è quello che cerchiamo di fare sempre anche con i nostri progetti, quindi di non fare tutto subito, questo perché è un qualcosa che tendenzialmente, se una cosa è troppo time consuming, complicata da immergere nella nostra quotidianità, che sia una quotidianità aziendale o una quotidianità come individuo, difficilmente siamo costanti nel tempo, quindi questo sicuramente. E poi, diciamo, no, è un percorso in divenire dove arricchirò sempre di più. E la seconda, di cercare di lavorare tra virgolette di concerto, quindi nel momento in cui ci sono già delle iniziative o delle abitudini in campo, cercare di sincronizzarle e farle parlare tra di loro per ottenere un'equazione dove uno più uno non fa due ma può fare 3 o 4. Quindi questi sono sicuramente i due consigli che mi sento di dare.
11: E allora, grazie a Matteo Musa, WeLab. Dicevo, insomma, sono temi fondamentali quelli del lavoro e del benessere, soprattutto all'interno delle aziende, magari insomma non direttamente e quotidianamente accessibile a tutti, ma io credo che sia importante parlarne e diffondere un po' anche un'attenzione a come si sta, no, all'interno all'interno del proprio posto di lavoro, non è solo un impiego, sono cose che riguardano la nostra vita molto in profondità. Adesso ci fermiamo un istante e poi torniamo fra poco e parliamo di misteri su Corrente Alternata, Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
13: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
14: I pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 13 e 31 minuti.
1: Giornale Radio.
4: Meteo. Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
6: E rieccoci qui, dobbiamo adesso continuare a parlare. Sapete che io ho molto a cuore le storie misteriose, i grandi enigmi della storia presente e passata, e allora adesso entriamo in uno dei più grandi misteri di tutta la storia d'Italia. Lo facciamo ancora una volta con Giampaolo Pellizzaro, autore del 1983, questo volumone che è la prima parte di una specie di incredibile serie televisiva, che purtroppo non è una serie televisiva ma è la realtà, e si occupa dei casi di Mirella Gregori e di Manuela Orlandi, che vengono collegati in questo libro. Allora Io vorrei partire questa volta invece da Emanuela Orlandi. Capisco che qui ci vorrebbero ore e ore e ore di trasmissione per parlare di tutto, però proviamo con Giampaolo Pellizzaro a rimettere ordine, cioè partiamo dall'inizio, no? Da questo caso, cerchiamo di capire che cosa succede, poi nel finale proveremo a dare qualche indicazione su cosa potrebbe effettivamente essere accaduto Pellizzaro. Iniziamo da quello che succede a Emanuela Orlandi nel 1983.
7: Grazie dell'invito. Allora, la vicenda di Emanuela Orlandi, un po' come era capitato qualche settimana prima a Mirella Gregori, è una vicenda che potrebbe riassumersi in veramente poche battute. Questa ragazza esce di pomeriggio mercoledì 22 giugno 1983 per andare a assistere a questa lezione di canto corale, soprattutto canto corale, perché prima aveva pure una lezione di flauto, ma il canto corale in particolare in questa scuola di musica sacra che è a Piazza Santa Pollinare 49, che si chiama Ludovico da Victoria, dove Emanuela frequenta da qualche anno questi corsi di musica. Questa lezione di canto corale era particolarmente importante perché era, diciamo così, un po' la prova, non era proprio la prova generale, ma era una delle prove prima di questo saggio che loro avevano poi in programma all'Accademia di Santa Cecilia. Quindi c'è questa lezione di canto corale che si svolge intorno nel pomeriggio, intorno alle ore 18, e va avanti fino alle ore 19. Quel giorno in particolare, quindi Emanuela esce di casa, arriva in ritardo. Già questo è un dato importante, perché in genere Emanuela Orlandi non faceva ritardo andando a scuola di musica. Quel giorno fa un piccolo ritardo, pare che abbia, diciamo così, saltato una buona parte della prima lezione di flauto traverso con questo insegnante di flauto che si chiama Berti, che è ancora in vita. La lezione successiva è con il maestro, che peraltro era di fatto il vice direttore della scuola di musica, che è Monsignor Valentino Miserax, che appunto aveva su di sé la responsabilità del coro. Infatti Emanuela cantava in questo coro della scuola con il maestro Miserax. La lezione di musica quel giorno termina con un piccolo anticipo rispetto all'orario stabilito. Per anni si disse che Emanuela uscì prima delle altre allieve dalla scuola di musica. Ciò non è vero. Emanuela uscì insieme a tutte le altre compagne e quando la lezione venne sciolta, perché quel giorno in particolare, che era il 22 giugno, si celebravano le nozze d'argento di due persone, di una coppia, di un marito e moglie, che lavoravano nella scuola di musica. Una signora era, diciamo così, la segretaria della direttrice della scuola, che era Suor Dolores, e il marito era un dipendente dell'allora azienda dei trasporti regionali Lacotral, che però di pomeriggio andava a fare il factotum per la scuola. Quel giorno questa coppia dell'Ellis festeggiava le nozze d'argento. Quindi, per permettere a Monsignor Miserax di celebrare la messa per questa evenienza, venne sciolta la lezione di canto corale in anticipo e vennero tutti quanti mandati fuori. Quindi la lezione terminò intorno alle 18:45. Emanuela Orlandi esce con le altre compagne di scuola dal palazzo, meraviglioso palazzo rinascimentale di Sant'Apollinare, guadagna l'uscita e insieme con un'altra compagna della scuola di musica si avvia verso Corso Rinascimento, laddove verrà vista per l'ultima volta da alcune sue compagne della scuola di musica. La vicenda Orlandi, come quella, diciamo così, di Mirella Gregori, è tutta qua. Lei a un certo punto ha un fade out, sparisce dall'occhio, dallo sguardo di chiunque. Intorno alle 19:20-19:30 di questa ragazza si perdono le tracce e non si saprà mai più nulla.
6: Ma niente. Viene vista salire su una macchina, viene vista fare qualcosa di particolare?
7: Assolutamente no, non viene vista salire da nessuna parte, non viene vista salire su un autobus, non viene vista in compagnia di qualsiasi altra persona. Le ultime due compagne di scuola che la vedono, che è alla fermata dell'autobus, diciamo così, all'altezza del Senato della Repubblica, su Corso Rinascimento, una in particolare, che è, secondo me, ma diciamo oggettivamente, non tanto secondo me, è la testimone più importante, che si chiama Raffaella Monzi, la vede ferma alla fermata dell'autobus in attesa di qualcuno, in compagnia di un'altra ragazza che gli investigatori ebbero, diciamo, qualche difficoltà a identificarla all'epoca, in attesa a questa fermata dell'autobus di qualcuno con il quale Emanuela sembra avesse un appuntamento. Questa è la storia, non c'è altro.
6: Ma come fanno a sapere che...
7: Un'altra testimonianza che
6: porta... Chi è che dice che aveva un appuntamento?
7: Emanuela stessa, secondo la sorella, cioè la sorella non la più grande, cioè esattamente quella più grande di lei, che si chiama Federica Orlandi, quel giorno era a casa da sola perché i genitori, il signor Ercole e la signora Maria, erano andati a Fiumicino a aiutare, diciamo così, il fratello del signor Ercole, che si chiama Eugenio Orlandi, in questa casa di proprietà della moglie di Eugenio Orlandi, che avevano a Fiumicino. Quindi i genitori vanno via, escono di casa la mattina per andare a Fiumicino, rimangono a casa i ragazzi, quindi Pietro Orlandi, Federica Orlandi, la sorella più piccola Maria Cristina e Emanuela. Emanuela poi pomeriggio, appena dopo pranzo, intorno alle 15:30 o verso le 15:30, ma l'orario anche questo non lo sapremo mai a che ora esattamente uscirà di casa, poi si reca alla scuola di musica e a casa rimarrà Federica. Federica Orlandi afferma di aver ricevuto una telefonata intorno alle 18:45 da parte di Emanuela, che informava che aveva incontrato una persona che le aveva offerto un lavoro, diciamo così, di volantinaggio, e che l'avrebbe rincontrata questa persona lì, nell'immediatezza dell'uscita di scuola. Quindi era molto in apprensione per questa offerta di lavoro che riceve da parte di qualcuno che comunque aveva a che fare con le conoscenze di Emanuela, non era un perfetto estraneo. Colui che propose questo vero o falso lavoro di volantinaggio era qualcuno che era conosciuto da un'altra ragazza amica di Emanuela. Quindi questa offerta di lavoro viene poi comunicata al telefono.
6: Quindi
7: e Emanuela dice: io ho un appuntamento.
6: C'è stata davvero questa offerta? Allora, domanda fatale. Chiedo e proviamo a ricostruire che cosa è accaduto secondo Giampaolo Pellizzaro a Emanuele Orlandi, secondo le informazioni di cui Pellizzaro dispone.
7: Ah, Pellizzaro dispone di informazioni, mi occupo della vicenda dal 1993. Devo dire che ho sentito tante persone, l'ho sentite io personalmente, poi tra il 94 e il 95 ci eravamo messi in testa io e Giuseppe Cruciani di scrivere il libro, quindi l'idea di scrivere un libro è venuta obiettivamente è venuta a Giuseppe, poi io l'ho coltivata e alla fine l'ho fatta mia in un momento in cui ho visto che c'erano delle cose che finalmente chiarivano almeno alcuni aspetti. Che cosa è, allora, quindi non è che io abbia un'idea come molti hanno, io non sono fatto così. Io posso rispondere a questa domanda dicendoti che sulla base di ciò che è emerso in tutti questi 43 anni si può affermare, quindi non è che lo affermo perché ho una verità in tasca che nessun altro ha, io posso dire che ciò che può risultare almeno dimostrabile fino a un certo punto: Emanuela Orlandi è stata diciamo così attirata in una vicenda attraverso una conoscente, una persona che lei conosceva molto bene. Viene proposto questo lavoro, vero o falso, probabilmente era
6: una conoscente,
7: una ragazza coetanea di Emanuela è stata attirata in questa trappola da un'amica, chiamiamola amica, o comunque sia da qualcuno che lei conosceva e che aveva contatto con questo che proponeva questo lavoro. C'è stata un'attività su Emanuela Orlandi precedente la sua scomparsa. Abbiamo testimonianza, questa concreta, oggettiva, che è negli atti, che Emanuela Orlandi e la sua piccola comitiva del Vaticano sono stati seguiti, osservati, tra virgolette, pedinati nelle settimane precedenti la scomparsa. La stessa attività è stata posta in essere nei confronti di un'altra ragazza coetanea di Emanuela, anche lei cittadina vaticana, figlia di un assistente di camera del Papa, e questa ragazza coetanea di Emanuela venne seguita soprattutto in un periodo tant'è che lei si mise paura, lo disse al padre, e insieme con l'allora vigilanza vaticana vennero stabilite delle norme, diciamo così, di sicurezza, che però interessarono solo la famiglia di questa ragazza, mentre Emanuela, che no, con altri compagni e amiche erano stati, diciamo così, seguiti, non ha questo tipo di attenzione dal punto di vista di sicurezza. Quindi quella ragazza, diciamo tra virgolette, scampò alla minaccia. Emanuela venne lasciata perché nessuno si preoccupa.
6: Venne seguita e poi avvicinata, attirata in una trappola, sì, da questa amica che è consapevole che si tratta di una trappola?
7: Allora, che l'amica possa essere consapevole, questo nessuno lo può sapere se non nella consapevolezza nell'animo di questa persona, io questo non lo posso dire. So per certo che c'è una terza persona che fa da cavallo di Troia o da gancio per perforare la corazza che aveva Emanuela di diffidenza nei confronti degli estranei. Ovvero sia, mettiamolo in questi termini, è inverosimile che Emanuela Orlandi sia stata avvicinata quel giorno, il 22 giugno, da un perfetto estraneo, e questo perfetto estraneo sia stato capace di parlare con lei e convincerla a svolgere un lavoretto.
6: Quindi viene avvicinata da questo estraneo che le propone con la scusa di un lavoro di volantinaggio.
7: Esatto.
6: E quel punto?
7: A quel punto Emanuela visto che c'era un'intermediazione da parte di una sua amica, quindi c'era qualcuno che patrocinava questa proposta di lavoro, si è lasciata convincere, tanto era molto ansiosa di avere una risposta positiva da parte dei genitori, lei telefona a casa e chiede di mamma e papà, ma i genitori non erano ancora tornati a casa, stavano per tornare. Ecco, questo è un altro fatto veramente, quando il destino si accanisce non c'è niente da fare. Teniamo conto che Emanuela telefona a casa in Vaticano 10 minuti, un quarto d'ora prima delle ore 19. Intorno alle 19, quasi spaccando l'orario, ritorneranno a casa i genitori. Quindi il papà e la mamma.
6: Sono mancati per poco e i genitori gli avrebbero forse detto non andare da nessuna parte.
7: Soprattutto il papà le avrebbe intimato in maniera un po' più brusca di lasciar perdere e andare là dove andare, ovvero raggiungere la sorella piccola con il resto della comitiva ai giardini di Castel Sant'Angelo e poi tornare a casa. Ciò non accadde perché la telefonata arrivò pochi minuti prima del rientro a casa dei genitori. Emanuela parla con la sorella Federica e Federica in qualche modo le disse: guarda, lascia perdere, usando un termine diciamo che fa parte dello slang romanesco, che è una buggeratura, cioè lascia perdere, una fregatura, non dare retta a questi. Ma Emanuela era molto molto molto in apprensione per questa offerta di lavoro, tant'è che rimane alla fermata dell'autobus nonostante le sue amiche se ne vadano tutte quante a casa prendendo ciascuna il proprio mezzo. Lei rimane alla fermata con questa ragazza là e dopodiché non si sa che fine abbia fatto. Sparisce, sicuramente sparisce, perché viene attirata con un pretesto, una scusa, con l'inganno in un qualche cosa e poi è stata rapita. È stata rapita ed è rimasta in vita, e questo non lo dice Giampaolo Pelizzaro perché ha dei convincimenti particolari, ma perché lo scrive la Squadra Mobile di Roma in una relazione al magistrato del settembre del 1983, quando faranno ritrovare coloro che hanno rivendicato il rapimento e il sequestro di Emanuela Orlandi, fanno ritrovare proprio a porta in un cestino dei rifiuti praticamente sotto casa Orlandi una busta con all'interno un nastro registrato e una fotocopia di un spartito, o quantomeno il frontespizio di un libro di esercizi di solfeggio di flauto che Emanuela aveva nella borsa quando è scomparsa. Ma la cosa importante è che su questa fotocopia di spartito Emanuela aveva scritto su un foglio delle annotazioni riferite a tre ragazze che erano state nel frattempo, nelle settimane precedenti, raggiunte da una serie di telefonate da parte di questo che poi venne soprannominato l'americano. Le annotazioni lasciate su questo spartito sono di pugno di Emanuela, e la Squadra Mobile scrisse che era quasi certo che Emanuela
6: l'americano è la stessa persona che chiamerà a casa dei Gregori, giusto?
7: Chiamerà non casa Gregori, il bar dei Gregori bar. A settembre dell'83, e poi intavolerà tutta una trattativa con l'avvocato che all'epoca patrocinava le due famiglie, Orlandi Gregori, che era Gennaro Egidio. L'americano è colui che telefona in nome per conto dell'entità dell'organizzazione che rivendica i sequestri e si presentava con questo accento vero o artefatto anglosassone, sembrava un americano. Questo fu lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi, che era il marito della sorella del papà di Emanuela, che parlando con i giornalisti disse quello con l'accento l'americano, e da quel momento si è collato, diciamo, si è soprannominato il soggetto. Però questo personaggio ha condotto tutta una vicenda dal 5 luglio fino al 1984, eseguendo una regia, cioè

0: del governo del Vaticano. Serviva una leva forte per convincere il Papa polacco a farsi promotore nei confronti dello Stato italiano, del governo italiano, affinché lo Stato italiano concedesse la grazia a colui che gli aveva sparato, cioè al turco Oliacca. Questa manovra è evidentemente una manovra di facciata, cioè l'interesse non era quello di far ottenere la grazia ad Açka, assolutamente no, ma questo era quello che loro affermavano e chiedevano. In termini perentori non hanno mai, come dire, deviato da questa richiesta. Quindi questa ragazza è stata sicuramente prelevata da qualcuno che frequentava quel mondo della scuola di musica e si è prestato a coloro che avevano messo in piedi questa operazione di ricatto nei confronti della Santa Sede. Questo riguarda Orlandi e il Vaticano, perché poi, come accadrà invece da settembre dell'83, quindi mesi dopo la scomparsa di Emanuele Orlandi, attraverso la scomparsa di Mirella Gregori si farà la stessa cosa, le stesse persone, lo stesso gruppo, la stessa organizzazione metterà in piedi un'operazione per costringere il Presidente della Repubblica Italiana a farsi promotore per un appello nei confronti delle ragazze, per anche lì creare le condizioni per concedere la grazia a colui che aveva sparato al Papa. Tenuto conto che Açka in quel momento è il più grande collaboratore di giustizia che c'era in Italia, anche se non era ancora, come dire, non gli è stato.
1: Ma davvero era così importante? Perché qualcuno ha cercato un po' di sminuirne l'importanza, di dire che addirittura insomma non era, cioè che non era legato chissà quali. Cioè, davvero tutto questo per liberare Açka?
0: Non era per liberare Açka, però l'obiettivo era tutt'altro che liberarlo. L'obiettivo era fargli capire che era arrivato il momento di chiudere la bocca. Molto semplice. L'obiettivo principale dell'operazione era quella di far capire ad Açka che, trascorsi 2 anni che erano stati stabiliti dagli organizzatori dell'attentato, che era arrivato il momento di chiudere questa fase collaborativa con la giustizia italiana e piantarla, di aiutare i magistrati a far luce su i mandanti e i complici. Quindi il primo messaggio è per Açka, per convincerlo che c'è qualcuno che sta pensando a lui. Ma la cosa più importante, che il vero obiettivo di tutta questa operazione, perché è una grandissima operazione, è non a caso. Allora, voglio fare una premessa. Quest'opera, che purtroppo si è poi sviluppata in due volumi, ha cercato e cerca di restituire la storia così come è capitata, senza fare alterazioni, manipolazioni, sottraendo questo o pompando un'altra cosa. Io ho ricostruito la storia così come è avvenuta, nella sua dimensione ontologica, perché se si prende un pezzo e si trascura il resto non si può capire nulla. Io ho cercato di raccontare ciò che è accaduto in quei mesi e ho restituito la storia integralmente a coloro che poi avranno la pazienza di leggere.
1: Qual è questa organizzazione?
0: È un'organizzazione, sono vari stati che si sono occupati della vicenda. Fortunatamente dal punto di vista delle indagini, ecco, noi verremmo a scoprire che è esistita una convergenza di interessi e di attività che si collocano, diciamo, sul crinale delle attività clandestine e criminali, a cui hanno compartecipato almeno 4 stati. Stiamo parlando di una cosa che non ha eguali in nessun altro caso di scomparsa al mondo, perché questi 2 casi, proprio Gregori e Orlandi, si devono collocare in questo ambito, e quindi queste entità erano l'espressione di stati dove c'era proprio una attività statuale che è intervenuta per fare cosa? Fermare il giudice istruttore che stava indagando sui complici e i mandanti dell'attentato al Papa, e quindi è un'istruttoria che nasce nel settembre del 1981 e si svolge e si concluderà il 26 ottobre 1984. Questa è l'istruttoria del giudice istruttore Martella, attraverso una richiesta che è partita direttamente da Açka alla fine di aprile 1982. Açka scrive una lettera al direttore del carcere di Ascoli Piceno chiedendo urgentemente di

0: conferire col giudice istruttore perché aveva deciso di collaborare. Dopo 2 anni aveva deciso di collaborare. Dopo un anno, attenzione, 81-82, neanche un anno, perché l'attentato è del 13 maggio 1981 e lui scrive la lettera al direttore del carcere di Ascoli Piceno alla fine di aprile 1982. Da questo momento in poi si apre alla collaborazione e da quel momento in poi, e questo il dato storico importante è questo, dall'altra parte della cortina di ferro si mette in moto un macchinario infernale che solamente dopo la caduta del muro di Berlino, soprattutto dopo la riunificazione delle Germanie, con il recupero dei documenti che sono sopravvissuti al collasso di quei sistemi, si è scoperto che cosa è accaduto in quei mesi. Cioè? E abbiamo dei pezzi di documenti, pezzi perché il grosso lo hanno distrutto.
1: Poi ci torneremo nel dettaglio. Proviamo a dire proprio velocemente, a grandi linee, che cosa succede.
0: Succede che c'è una richiesta di aiuto da parte del ministro dell'interno bulgaro, cioè non è che parte una richiesta d'aiuto da un funzionario, dal ministro, e viene questa richiesta d'aiuto patrocinata dal presidente bulgaro. E a chi viene recapitata questa richiesta ufficiale di assistenza e aiuto? Al ministro per la sicurezza dello Stato della Germania dell'Est, Erich Milke, che è a capo di una struttura gigantesca, ramificata ovunque, che oggi si chiama Stasi, ma è un acronimo, era okay. Il Ministero.
1: Abbiamo pochi istanti, arriviamoci.
0: Quindi c'è una richiesta alla quale viene dato seguito. Quindi c'è a un certo punto una saldatura tra lo Stato bulgaro, lo Stato della Germania dell'Est, con una grande supervisione da parte dell'allora Unione Sovietica. Per fare cosa? Per disarticolare, distruggere l'istruttoria Martella e fermare colui che stava aprendo tutti i vasi di Pandora che dovevano rimanere chiusi, che era Liačka in carcere, che ha iniziato a raccontare che cosa ha combinato in Bulgaria, soprattutto perché quello che preoccupava era questo lato, diciamo così, del suo peregrinare in Europa, nell'estate dell'80 in Bulgaria, a Sofia. Doveva essere fermata tutta questa roba. E mettono in campo una serie di operazioni, tra cui le misure attive. Le misure attive sono quelle...
1: Cioè, quindi sono stati, dietro il sequestro di Emanuele Orlandi e Mirella Gregori, c'è una rete rossa di stati socialisti, del blocco socialista, per fermare, chiudere la bocca agli Accià e eventualmente togliere di mezzo, diciamo, verità scomode sull'attentato al Pontefice, che è stato tra l'altro quello che insomma ha molto contribuito, diciamo così, al crollo del comunismo. Questo
0: Sì, certo. Tenuto conto, Emanuele Orlandi sparisce il 22 giugno durante il viaggio apostolico di Giovanni Paolo II, il secondo viaggio apostolico in Polonia. Il Papa parte il 16 giugno e ritornerà in sede la sera del 23 giugno. Coincidenza vuole, io metto coincidenza tra virgolette, che Emanuele Orlandi sparisce proprio quando il Papa è in Polonia. Un segnale peggio di quello non ci può essere.
1: Ci torneremo, ma questo è il quadro della situazione, un quadro agghiacciante. Ovviamente poi non possiamo svelare tutto quello che c'è nel libro 1983, no, ma assolutamente dovete, perché lì dentro ci sono delle cose esplosive. Si legge come una serie TV, purtroppo non lo è. Ringrazio allora il collega, bravo, bravissimo ricercatore Pellizzaro. 1983 è il suo libro, se volete lo trovate in tutte le librerie, potete approfondire questi argomenti. Noi per oggi ci fermiamo qua, ma Corrente Alternata come sempre ritorna la settimana prossima. Voi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao!
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il cosmo è la nostra casa.
2: Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 14 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Per la seconda volta nella storia un pontefice è in visita a Lampedusa. Dopo il precedente di Francesco nel luglio del 2013, Leone XIV si è recato sull'isola per una breve visita e per proseguire il cammino di attenzione all'accoglienza verso chi è costretto a migrare. Tanti momenti salienti della visita Lampo, come la preghiera al cimitero in Lomeria, la quale si è tenuta davanti a circa 5.000 persone al campo sportivo Arena. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, ha detto Prevost. Previsto nel pomeriggio il rientro a Roma.
7: Andiamo all'estero. Il presidente ucraino Zelensky ha diffuso su Telegram filmati dell'attacco al terminal petrolifero di San Pietroburgo che mostrano l'impianto avvolto dalle fiamme e ha affermato che le forze ucraine hanno colpito anche un sito militare a Kronstadt, città portuale vicino a San Pietroburgo. Zelensky ha definito gli attacchi sanzioni a lungo termine contro la Russia, sottolineando che il terminal petrolifero genera denaro per lo sforzo bellico russo.
8: Mostaba Khamenei ha espresso alle autorità il desiderio di presenziare la cerimonia funebre del padre al santuario sciita dell'imam Reza nella città di Mashhad il 9 luglio per recitare la preghiera dei defunti. Lo scrive il New York Times citando due membri delle guardie rivoluzionarie e una persona coinvolta nell'organizzazione del funerale. L'ayatollah Mostaba Khamenei rimase coinvolto e ferito nello stesso raid in cui morì il padre.
7: Ora in Italia dovranno difendersi dall'accusa di stalking quattro giocatori della Rari Nantes Florentia, squadra fiorentina di pallanuoto appena retrocessa dalla massima serie del campionato italiano. In questi giorni la Procura di Firenze ha notificato loro un avviso di conclusione indagini. Al centro del lavoro degli inquirenti ci sono presunti episodi di molestie nei confronti del più giovane compagno di squadra. Quando si sono svolti i fatti la vittima era minorenne. Gli indagati invece hanno 35, 25, 23 e 29 anni.
8: Attimi di grande paura per Aldo Montano, l'ex schermidore livornese, ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver cenato in un ristorante della capitale. È accaduto nella serata di ieri. A raccontare i momenti concitati è direttamente l'oro olimpico di Atene 2004 in un lungo post sul proprio profilo Instagram, nel quale ripercorre il dramma sfiorato a causa dell'assunzione accidentale di caseina, prodotto al quale Montano è allergico.
7: Lo sport Wimbledon 2026, Jannik Sinner è già agli ottavi e oggi ci proveranno Jasmine Paoli, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego a entrare nella seconda settimana del torneo. Match tosti per i nostri. Berrettini sfida lo specialista Dimitrov, il finalista del Roland Garros a Kachanov. Sonego affronta Fritz, Paolini e con Saccari. Oggi in campo anche Zverev. Per la Formula 1 Kimi Antonelli vince la sprint di Silverstone davanti a Lewis Hamilton. Quinta l'altra Ferrari di Leclerc.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
11: E siamo tornati al nostro appuntamento del sabato. Siamo qui, sono la vostra Lucia Lopalo, siamo Green Pop su Giornale Radio, la radio libera di informare. E benvenuti, bentornati. Insomma, è un sabato di una giornata, di una settimana, di diverse settimane ormai torride, con qualche allerta qua e là che fa i soliti danni dei temporaloni estivi. Però sopravviviamo. Come dicevo anche l'altra volta, continuerò a ripetere, d'estate fa caldo, d'inverno fa freddo. Ahimè, non è una grande novità, però funziona proprio così. D'estate fa caldo, d'inverno fa freddo. A volte ci sono quelle mezze stagioni che non ci sono più come una volta. Oggi è una giornata particolare. Parleremo finalmente, sentiremo finalmente la voce dei giovani. Ma intanto che Elisa cerca il nostro ragazzo, ascoltiamoci il prossimo pezzo.
12: There

0: Ed eccoci qui al momento della nostra rubrica Quanto Verde C'è, la nostra rubrica con questa sigla che, come dico tutti i sabato, amo tantissimo perché ricorda i favolosi anni 70. Erano i 60, ma sono favolosi anche gli anni 70, perché no? E oggi finalmente ascoltiamo la voce dei ragazzi, lo spaccato dei ragazzi e di come vivono, perché noi qui sentiamo spesso le opinioni, le esperienze di imprenditori, di politici, di gente sul territorio, ma mai, quasi mai, quello che pensano i giovani. E oggi parliamo con Davide Angileri, classe 2007, speriamo di non essermi sbagliata, Davide, classe
1: sì,
0: 2007,
1: sì, giusto, giusto.
0: Giovane,
1: buongiorno
0: studente.
1: A tutti.
0: Buongiorno Davide, benvenuto qui a Green Pop, io sono Lucia Lopalo, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Insomma Davide, vogliamo sapere tu cosa ne pensi. Noi qui parliamo di ambiente, di sostenibilità, sentiamo tutte le campane, ma per la prima volta finalmente possiamo ascoltare la voce di un ragazzo di 18 anni. Insomma, la tua generazione erediterà le conseguenze delle scelte ambientali di oggi. Io parlo spesso di passaggio di testimone, di non aver paura. Ma tu alla politica cosa chiedi? Come la percepisci questa politica ambientale? E soprattutto cosa chiedi alla politica? Cosa ti aspetti da giovane di 18 anni?
1: Allora, buongiorno a tutti, sono Davide Angileri. Cosa chiederei alla politica di oggi? Se dovessi chiedere una cosa alla politica italiana del giorno d'oggi sul tema ambientale, chiederei maggior trasparenza. Perché? Perché negli ultimi anni, soprattutto, il tema ambientale sembrerebbe essere diventato più uno strumento ideologico adottato da alcune tribune politiche per i propri scopi elettorali e di propaganda, per sviluppare questo allarmismo tra la popolazione che alla
0: quindi
1: fine...
0: Quindi tu ti senti spaventato dalla politica, di come parla di questa dell'istanza ambientale? Ti spaventa te?
1: A tutti spaventa questi grandi paroloni, queste profezie apocalittiche, però diciamo che se si va a informarsi si capisce che il fenomeno del cambiamento climatico e tutto quello che lo circonda è più un fenomeno naturale che noi aumentiamo, acceleriamo, più che
0: sentiamo questi giovani che dicono appunto che Davide, guarda che rischieresti, da qualche tuo coetaneo magari un po' più politicizzato a sinistra, rischieresti, non ho idea di dove sia collocato politicamente, infatti adesso te lo chiederò, ma rischieresti di essere tacciato di negazionismo. Sei cosciente di questo?
1: Sì. Ne sono molto al corrente, guardi, lo affronto tutti i giorni perché ultimamente i miei coetanei si sono sempre più politicizzati negli ultimi anni, soprattutto che qua in Sicilia a breve avremo le elezioni regionali.
0: Infatti tu sei in Sicilia, sì, è vero, sì. Davide è in Sicilia, nella zona dell'Agrigentino, e Davide, sì, senti, appunto in quella zona lì, ma in tutta la Sicilia stessa, c'è un problema, adesso tornando proprio al qui ed ora, che è quello dell'acqua, quello dell'approvvigionamento,
1: sì,
0: idrico, sbaglio?
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: secondo,
1: sì,
0: te è normale che nel 2026, quando vediamo realtà nel mondo in cui c'è molta meno acqua nel sottosuolo, eppur hanno inventato attraverso la ricerca e lo sviluppo degli impianti che possono estrarre, è normale che in Sicilia invece siete ancora, diciamo, a livello tinozza sul terrazzo a raccogliere l'acqua piovana?
1: Il problema della Sicilia non è tanto la scarsità d'acqua, perché come regione a livello geografico l'acqua è presente e anche abbondante in alcune zone. Il problema della Sicilia è un problema più di campo infrastrutturale, ovvero gli impianti di approvvigionamento per mandare l'acqua ai centri abitati sono obsoleti e purtroppo, fa anche ridere pensarci, l'acqua si perde lungo il cammino. Quindi
0: La rete idrica è un problema un po' tutto italico, ad onor del vero, perché noi abbiamo appunto questo problema della rete idrica vetusta. Certo che mettere le mani sulla rete idrica di un paese non richiede solo coraggio, competenze ne abbiamo, coraggio forse lì un po' meno, ma richiede veramente anni, anni, anni. Ah, Davide, senti, innanzitutto ti ringrazio ancora per essere qui, perché dimostri che a 18 anni ci sono ragazzi con la testa sulle spalle che hanno voglia di fare, di capire, di percepire come costruire anche il loro presente.
1: Grazie
0: per
1: lei,
0: impostare il futuro. Ma così, diciamo, in questi minuti che ci vedono ancora insieme, che ci regalano questo tempo insieme, ma come lo vedi questo futuro tu, Davide?
1: Allora, questo futuro lo vedo molto incerto, soprattutto per i fenomeni del primo, il cambiamento climatico, la guerra fredda, diciamo, che si sta sempre più scaldando, come le ultime guerre in Ucraina e in Medio Oriente.
0: Beh, fredda mica tanto, perché si spara addosso,
1: che
0: è un piacere.
1: Quello che dico io.
0: È bella
1: poi,
0: calda.
1: Il pericoloso avvento delle AI, che sarà un grande problema, certo. Questa IA.
0: Quindi per te l'intelligenza artificiale è più un problema che un'opportunità?
1: Ah, è una grande opportunità, ma come tutte le grandi opportunità, se non si sa sfruttare e soprattutto regolare, diciamo che ci può scappare per le mani, diciamo. L'intelligenza artificiale io penso che sia la prima grande cosa con la quale l'uomo ha la possibilità di perdere il controllo su quello che ha creato. Già, per esempio, non andiamo molto lontano, andiamo al secolo scorso, una grande tecnologia del secolo scorso, la bomba atomica, il nucleare, e già lì diciamo che abbiamo avuto un po' di difficoltà a regolarci sul nucleare, c'è stata la corsa al nucleare e tutto. Ora con l'intelligenza artificiale diventerà sempre più difficile, perché certo. Non è che abbiamo creato qualcosa di non senziente, una fonte di energia, un'arma. Abbiamo creato un'arma, ma un'arma che pensa con la propria testa e che potrebbe sorpassarci a batter d'occhio. E questo è molto importante, questo. Dovremmo regolarla fin da subito.
0: Sì, è una denuncia che ha fatto anche il fondatore di Anthropic quando è venuto in Vaticano, preoccupato. Però io credo sempre che poi dopo nella vita degli esseri umani ci sia la straordinaria disruptive che distrugge l'algoritmo che ci vuole inchiodati a terra, non pensanti. E questo essere divergenti, che voi giovani poi avete in mano questa divergenza molto più di altre generazioni che vi hanno preceduto, forse proprio perché la natura stessa dota l'essere umano ogni volta degli skill, anche a livello mentre viene creato nella pancia della mamma, per sopravvivere e per vivere alla grande ed essere padroni del proprio presente. Quindi tutto sommato, però io consiglio la lettura dell'ultima enciclica del nostro Papa, che io considero un leone vero e proprio, dove parla di quanto è magnifica l'umanità, magnifica su humanitas, proprio per non per spaventare le persone nell'uso dell'intelligenza artificiale, ma semmai per renderci padroni anche degli strumenti e non farci sopraffare, per poter essere noi i padroni del nostro presente, per portarli poi traghettarci in un grandioso domani, che è quello che ti auguro, Davide. Ti ringrazio tantissimo per essere
1: mille
0: stato
1: lei,
0: qui con noi
1: mille.
0: E ti richiamerò e ti richiameremo. E che cavolo, mandato del lei tutto il tempo.
1: Piacere
0: nostro, ciao Davide. Mandato del lei tutto il tempo. Io che dico sempre eco-friendly, oggi niente, l'unico ragazzo giovane che riesco ad acchiappare per farmi dare la testimonianza mi ha dato del lei. Come si fa con le vecchiette? Rilassiamoci col prossimo pezzo.

0: avete sentito la voce dei giovani, Davide Siciliano, il ragazzo che ha parlato poco fa nella nostra rubrica, e ci ha dato un'interessante opinione, perché sai, spesso si sentono magari, soprattutto al nord, tutti questi attivismi particolari, però poi alla fine vediamo che molta parte del paese può essere anche pragmatica, e soprattutto i giovani chiedono trasparenza, e questo è secondo me una direttiva che va assolutamente portata avanti su tutta la linea. Ora abbiamo con noi un imprenditore, abbiamo il presidente della Coripet, Corrado Dentis, che è amministratore delegato di Dentis Recycling Italy, azienda leader nel riciclo delle bottiglie in PET post consumo, con impianti in Italia, in Francia, in Spagna. Pioniere dell'economia circolare, è presidente, come dicevo prima, di Coripet, il consorzio che promuove il riciclo bottle to bottle delle bottiglie in PET. Benvenuto presidente, grazie per essere qui a Green Pop, a Giornale Radio.
1: Buongiorno, grazie molte per l'invito.
0: Grazie a lei per aver accettato e per essere qui con noi e per parlare appunto del tema, di un tema che poi dopo anche il tema della plastica, delle bottiglie, è un mondo affascinante perché ha mille sfaccettature, trasformazioni, e secondo me proprio lì si vede come la parola rifiuto si fa da parte e diventa valore. Molti cittadini pensano che differenziare sia il punto di arrivo, come dicevo poc'anzi, in realtà è proprio solo l'inizio, perché è un viaggio questa della trasformazione. Come funziona concretamente, presidente, il modello bottle to bottle, perché rappresenta una vera rivoluzione nell'economia circolare?
1: Grazie per la domanda, perché ci dà la possibilità di approfondire questo argomento che è alla base chiaramente della possibilità di trasformare un rifiuto in una nuova materia. Le famose miniere, no? Il rifiuto che è veramente una miniera di risorse. Beh, tutto nasce da un regolamento europeo di parecchi anni fa, parliamo del 2008, allorquando l'Europa in tempi non sospetti ha deciso di effettuare quella che è stata una vera rivoluzione copernicana, e cioè di dare la possibilità con questo regolamento, il 282 appunto del 2008, di trasformare un rifiuto in una nuova materia prima seconda, in una nuova bottiglia. Il regolamento in effetti prevede che il rifiuto bottiglia, quindi la bottiglia a fine vita, la bottiglia che andava a finire nella spazzatura, può diventare con determinati accorgimenti una nuova bottiglia adatta al diretto contatto con gli alimenti. Quindi passiamo dal rifiuto ad avere quello che è l'imballaggio più nobile nel mondo del PET, nel mondo di questo materiale plastico, di questo polimero, quello che è l'approccio migliore, e cioè il diretto contatto con gli alimenti.
0: Ma secondo lei, Presidente, quanto conta veramente premiare i cittadini per cambiare davvero le abitudini ambientali? Perché parliamo di valore, di trasformare.
1: È importante, allora devo dire in primis che comunque il cittadino italiano risponde molto bene a queste iniziative. Ecco, noi per arrivare alla massima sublimazione, diciamo, del bottle to bottle, abbiamo avviato tutto il discorso delle raccolte selettive. Che cosa sono le raccolte selettive? Sono delle raccolte fatte con delle macchine intelligenti che si chiamano ecocompattatori, e per incentivare il conferimento di queste bottiglie a queste macchine intelligenti noi diamo degli incentivi, noi assieme alla grande distribuzione e non solo. Dicevo, il cittadino italiano risponde bene, talvolta anche in assenza di incentivi, perché è forte la sensibilità del cittadino italiano verso l'ambiente. Quindi
0: certo,
1: aiuta,
0: è un cambiamento culturale più che una normativa, giusto presidente?
1: Assolutamente sì.
0: Perché è proprio la spinta che abbiamo dentro che ci porta poi dopo. La normativa ci accompagna a volte anche giustamente in maniera perentoria, però fondamentalmente senza un cambiamento culturale che nasce dentro di noi, senza un cambiamento di mentalità, e questo io lo vedo tantissimo nei ragazzi, quello è già un percorso più difficile. Col cambiamento culturale uno la sente, la volontà di dire: ma io ci vivo in questa terra, mi rendo conto che la mia salute è direttamente simbiotica con l'ambiente in cui vivo, o sbaglio?
1: Questo cambiamento è alla base, come diceva lei, è imprescindibile però l'indirizzo, in questo caso europeo. Ecco, l'Europa, certo, ha messo veramente dei paletti, e senza questi paletti francamente avremmo avuto serie difficoltà a raggiungere certi obiettivi che in questi anni sono stati effettivamente portati a favore dell'ambiente, quali ad esempio il raggiungere il 70% di raccolta. Due sono i grandi temi ripresi dalla normativa europea con una legge che si chiama la Single Use Plastic, con una normativa, un regolamento europeo che ci dice sostanzialmente due cose: bisogna utilizzare il 25% di riciclato dal 1° gennaio dell'anno scorso per fare bottiglie in PET a contatto con gli alimenti, e parimenti, e giustamente direi, bisogna raccogliere almeno il 77% di bottiglie per alimentare questa filiera chiusa, ecco, questa economia circolare. Ecco, quindi la normativa europea ci ha dato un forte impulso.
0: Beh, certo, sicuramente la normativa europea ha dato un forte impulso. A me viene però da ricordare che l'Italia contribuisce all'inquinamento mondiale per l'1%, l'Europa addirittura per il 7%. Stiamo parlando di un continente molto virtuoso che si scontra poi con altre realtà come l'India o la Cina, mi viene da pensare, che sono superpotenze economiche, ma dell'ambiente non è che se ne si interessino e si importino. La Cina già devo dire che sta facendo una trasformazione notevole, l'India molto meno, non è che gestiscono l'ambiente in modo così virtuoso, e vedendo la bella fetta di globo che occupano India, Cina e USA, cioè devo dire che magari è bene che questo diventi un diktat non solo europeo, come è giusto che sia, perché siamo i custodi e non i padroni della terra e non possiamo abusarne, ma che venga percepito anche da fuori nei nostri confini. Ma lei, Presidente, se dovesse immaginare l'Italia fra 10 anni, qual è il vostro obiettivo?
1: Il nostro obiettivo è quello, per andare nel solco della normativa europea, il presupposto è quello di crescere con quantità sempre più importanti di raccolta. Dal 2029 dovremo raccogliere 9 bottiglie su 10, quindi ridurre veramente ai minimi termini quello che è l'impatto ambientale delle bottiglie, e questo sarà aiutato da quella che viene definita deposito cauzionale, e cioè verrà introdotto, perché non riusciremo senza questo strumento ad arrivare a 9 bottiglie su 10. Dicevo poc'anzi che siamo oggi nell'intorno di 7 bottiglie su 10 raccolte, quindi da qui a 10 anni vedrei tassi di bottiglie raccolte estremamente alti, elevati, direi di gran lunga superiori al 90%, con quote crescenti di reintroduzione di materie prime seconde, quindi nel caso specifico di PET riciclato nella produzione di nuove bottiglie. Gli obiettivi al 2040 ci dicono che il 65% delle bottiglie in PET sarà fatto con PET riciclato. Quindi questi sono gli obiettivi, diciamo, non sono soltanto sogni nel cassetto, ma come l'industria ha saputo fare in questi anni, cercando di impattare il meno possibile nei confronti dell'ambiente. Ecco, ricordo che ogni chilogrammo di PET riciclato immesso sul mercato consente una riduzione di emissioni di anidride carbonica superiore al 60%. Ecco, quindi
0: e con cerchiamo questa, di ricordare. e con questo auspicio di cercare di ricorrere sempre di più ad essere virtuosi. Presidente, lo ringrazio tanto per essere stato qui con noi. Siamo arrivati, ahimè, coi tempi, la sente questa musichetta che incombe su di noi, siamo arrivati ai tempi del congedo. La ringrazio tanto e la rinviterò molto presto, così ci racconta i progressi del virtuosismo nel riciclo della plastica. Grazie ancora. E come avevo detto poco fa, siamo arrivati alla fine della nostra piccola pausa. Siamo arrivati alla nostra piccola pausa e sapete che io vi incontro e vi aspetto dopo. Avete sentito, il Big Ben ha detto stop. A fra poco.
2: Giornale radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 14 e 31 minuti.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
6: Oggi che puntatona, abbiamo sentito il mondo dei giovani, cosa ne pensano, soprattutto un ragazzo del sud, Davide Angileri, poi abbiamo ascoltato il presidente del Coripet che ci raccontava del virtuosismo che sappiamo molto bene del nostro bel paese nel riciclo, nella valorizzazione in questo caso della plastica, e ci scontriamo con giganti mica da ridere. Ora invece, fra poco, ascolteremo il mondo della finanza, il mondo delle banche e tutto ciò che gira intorno, perché è ineludibile. Soprattutto la transizione ecologica passa dal grande protagonista che sono i cluster bancari, perché senza passare da quello non si muove il mondo si muove tantissimo attraverso quel sistema, il sistema bancario. Ne parleremo con Diego Selva, ma intanto che la nostra brava Elisa, il nostro Samuele oggi, che salutiamo, che ci sta accompagnando anche lui, cerca il prossimo ospite, ascoltiamoci un po' di Potential.

0: potenziale, il potenziale di tutti noi, il potenziale umano. Io adoro l'enciclica del Papa, l'ho detto poco fa, Magnificat Humanitas, perché l'umanità con tutti i suoi potenziali talenti è di sicuro un grande, grande, grande valore aggiunto. E oggi parliamo, appunto, dicevo, di finanza, del mondo delle banche, di tutto ciò che verte intorno a ciò che fa girare l'economia. Ne parleremo con Diego Selva. Chi è Diego Selva? È Head of Investment Banking di Banca Mediolanum, dove nel 2018 guida la divisione specializzata in operazioni M&A. E io adesso non ho la mia Elisa che mi dice: presidente, non si dice così, Lucia, non si dice così in l'inglese, Equity and Debt Advisory per imprese familiari e società mid cap. In precedenza ha trascorso oltre 20 anni in Bank of America Merrill Lynch, ricoprendo incarichi internazionali fra Londra, New York, Singapore e Milano. Vanta un'esperienza notevole consolidata nelle operazioni di raccolta di capitale e nelle principali IPO italiane, affiancando aziende come Poste Italiane, Moncler, Brunello Cucinelli, Enel Green Power, per citarne alcune, e Juventus FC. Ha laureato con lode in economia all'Università Bocconi, ha completato l'International Management Program presso la Stern Business School di New York ed è docente e ospite di finanza presso la stessa Università Bocconi. Curriculone. Come va? Benvenuto dottor Selva, grazie per essere qui con noi.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
0: La ringrazio e mi scuso per i miei inglesismi pessimi, non ho Elisa che mi bacchetta dalla regia, quindi oggi sono andata a tentoni. Insomma, oggi si parla sempre più di finanza sostenibile e il mondo delle banche è sicuramente il protagonista in tal senso. Come può una banca accompagnare le imprese in investimenti che non siano solo redditizi, ma anche capaci di cambiare il paradigma, di generare quell'impatto positivo sull'ambiente e sul territorio?
1: Sì, allora, buongiorno a tutti di nuovo. Sono sicuro che chi ci ascolta un po', diciamo, su questi temi è educato, ne ha sentito parlare, ma giusto per partire da una definizione, appunto, finanza sostenibile vuol dire l'insieme, diciamo, degli strumenti e degli operatori nel mercato finanziario allargato, quindi banche e investitori, che guardano al merito di investimento in un'azienda non soltanto in funzione degli obiettivi di ritorno economico, reddituale, ma della sua capacità di produrre dei risultati in ambito anche ESG. Environmental, social e governance, quindi vuol dire ambientale, tutto quello che riguarda le emissioni, transizione energetica, economia circolare, e il social riguarda soprattutto l'attenzione ai lavoratori, quindi sicurezza, tutela, diversità, inclusione, welfare, e governance, il tema della trasparenza, quindi come l'azienda comunica la trasparenza dei processi decisionali che governano l'azienda stessa. Detto questo, oggi siamo in una fase di mercato finanziario dove sempre più c'è una pluralità di operatori che guardano le aziende da questo punto di vista e che quindi vanno a discriminare fra le aziende che riescono a soddisfare certi criteri o quelle che invece sono ancora un po' indietro in questo tipo di ragionamenti. Riguarda sicuramente le banche con gli strumenti di finanziamento tradizionali, per cui ad esempio oggi sul mercato sì, ci sono sempre più finanziamenti che vanno a targettare progetti di sostenibilità e che premiano le aziende se raggiungono determinati obiettivi, ad esempio riducendo il costo del finanziamento. Se guardiamo al mondo, ad esempio il mercato finanziario delle borse, i grandi fondi istituzionali che governano le borse di tutto il mondo hanno al loro interno sempre più codici, politiche di investimento che guardano a settori con caratteristiche ESG, ad aziende con determinate metriche, altrimenti non possono investire. Mercato dei capitali privato, stesso discorso, perché ci sono sempre più fondi di private equity che nascono proprio con una filosofia che è solo impact investing, quindi vuole che aziende che producano dei benefici in uno di questi mondi, o fondi tematici che ad esempio vanno a investire solo in uno di questi, che è la transizione energetica, piuttosto che il filone della welfare e della longevità, il social housing e quant'altro. Quindi ormai è una fase di mercato dove l'azienda è sempre più attenzionata e scrutinata da tutti gli operatori in funzione della sua capacità di generare risultati anche in questo senso.
0: Ma è una filiera, quindi?
1: è una filiera che vuole vede l'azienda andare oltre quello che è la sua originaria concezione, no? di centro di profitto, di creazione di valore. Il valore oggi non è soltanto economico, ma sicuramente deve andare al di là, e il percepito dell'azienda deve poter affrontare anche gli altri temi che abbiamo detto.
0: Certo, assolutamente, perché però tutto sommato vediamo che è un processo importante, fondamentale, è soprattutto anche un cambiamento culturale. Cosa ne pensa?
1: È un cambiamento culturale che secondo me investe l'azienda a 360 gradi, perché bisogna pensare che non è più solo un prodotto, un processo produttivo, un marchio, ma è come l'azienda si presenta a tutto l'ecosistema con cui si interagisce.
0: Che poi è anche un ecosistema che si può integrare col concetto di protezione dell'ambiente, o no, dottor Selva?
1: Assolutamente sì, è protezione dell'ambiente e protezione anche degli altri valori che rientrano nel concetto di sostenibilità, per cui come l'azienda valorizza ad esempio il territorio, come gestisce le sue risorse, come comunica in maniera trasparente i suoi risultati, quindi è qualcosa che investe l'azienda a 360 gradi.
0: È interessante, molto interessante quello che lei sta sottolineando, perché poco fa abbiamo intervistato un ragazzo siciliano di 18 anni e gli abbiamo chiesto cosa si aspetta da questa transizione ecologica, da questa politica, e lui ha detto, ha parlato appunto proprio della trasparenza. Io voglio maggiore trasparenza, ed è bello sentire soprattutto il mondo delle banche, di un gruppo così importante come il gruppo Mediolanum, che parla appunto del valore della trasparenza, dandogli una centralità, una maggiore centralità al valore della protezione dell'ambiente, del proteggere l'impresa, del valorizzare l'impresa sempre di più attraverso appunto magari dei processi di virtuosismo, anche di facilità, più facilità di accedere al credito, perché no? Perché poi comunque sia, dottor Selva, secondo me alla fine comunque l'azienda deve tirarla questa riga del bilancio, e non vorrei che questa sostenibilità per tantissime aziende possa diventare insostenibile. Cos'è che possono essere quegli strumenti che rendono questo processo sempre meno insostenibile?
1: Ma allora, quello che lei dice dal punto di vista di costi è probabilmente vero soprattutto per le aziende di più piccole dimensioni, però secondo me è qualcosa che difficilmente si può prescindere, cioè dicevo prima che riguarda l'attività dell'azienda a 360 gradi, no? L'azienda deve tirare una riga, come dice lei, ma per tirare una riga deve riuscire ad essere competitiva su tanti fronti diversi, no? Allora c'è il primo tema dell'accesso al credito, lo dicevo prima, facciamo qualche altro esempio. Se tu cerchi capitale privato per finanziare il tuo sviluppo, un fondo di private equity oggi che viene in azienda ti fa una due diligence, e ormai la prassi è che ci sia anche un'analisi sulla tua capacità di essere sostenibile, un report dedicato.
0: Certo, mi immagino. Perché, però le chiedo una gentilezza, dottore, la interrompo un attimo perché è un argomento troppo importante, e intanto che ci ascoltiamo il pezzo, almeno così ne parliamo nella prossima parte dell'intervista, perché non voglio lasciare, è un momento topico secondo me per chi ci ascolta, e non voglio lasciare incertezze. Intanto ascoltiamoci Take Your Time. I don't know if you're looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: prendiamocelo il nostro tempo, che questi, il tempo è prezioso. Il decrescenzo non lo definiva una linea orizzontale, ma semmai verticale. Il tempo è realmente prezioso e la sua preziosità è direttamente proporzionale al nostro modo di percepire la vita. Siamo alti e dobbiamo restare tali. Abbiamo con noi oggi Diego Selva, che è a capo della sezione investimenti, degli investimenti bancari di Banca Mediolanum, e stiamo parlando appunto dei processi virtuosi ESG delle aziende, degli accessi ai cluster bancari e quanto tutto comporta questa rivoluzione che ci chiama la transizione ecologica. Dottor Selva, una domandona, anzi io dico sempre che noi qui siamo eco-friendly, quindi le chiedo se possiamo darci del tu in modo da poter snellire queste pratiche burocratiche. Ma insomma, grazie. Diego, senti, ma insomma è un passaggio comunque importante questo che si vedono affrontare le imprese piccole e medie, e noi fondamentalmente il nostro tessuto produttivo, e parlo per la Lombardia ma parlo anche del sistema Italia, nello specifico la Lombardia, proprio perché ha il sistema produttivo più intenso, più capillare del territorio italiano ed è il secondo, anzi il terzo motore d'Europa. Ma accompagnare questo passaggio, si potrebbe definire accompagnare a un passaggio generazionale, perché la mentalità di prima oggettivamente era sicuramente percepita diversamente, e il passaggio forse generazionale rappresenta uno dei momenti più delicati nella vita di un'azienda. E tu, scusami, quali sono gli errori più frequenti, le criticità più frequenti che riscontri proprio attraverso questo processo?
1: Allora, parto da una statistica un pochino impietosa, se vogliamo, che in Italia circa solo il 10% delle aziende familiari arriva mediamente alla gestione della terza generazione. Quindi vuol dire che il 90% delle aziende che sono nate con il capofamiglia che l'ha fondata o la capofamiglia si perdono per strada prima di arrivare ai cosiddetti nipoti, eccetera. Quindi sicuramente questo qui è un tema che è secolare per il nostro tessuto industriale e ha ostacolato in molti casi la possibilità per le aziende di diventare anche grandi conglomerati. C'è un po' questo tema del nanismo che caratterizza un po' le aziende italiane, no? Anche se poi sono tutte aziende che hanno prodotti, tecnologie, idee meravigliose. Allora, noi con la nostra attività ci occupiamo proprio di questi temi, no? Affiancare le famiglie nei percorsi di crescita. Gli errori che io vedo più spesso ricorrere sono essenzialmente due, a mio avviso. Il primo è quell'azienda che proprio, pur crescendo di dimensione, pur operando in mercati sempre più complessi, non evolve dal punto di vista della governance, e quindi rimane quell'azienda padronale con l'uomo solo al comando, che invece a un certo punto della sua vita, se vuole continuare a crescere con la stessa intensità dell'inizio, deve managerializzarsi, deve dotarsi di strutture. Quindi quello che era il punto di forza dell'uomo creativo, visionario, dirompente da solo all'inizio diventa poi un elemento di rallentamento e di debolezza dopo. E l'altro aspetto invece riguarda la famiglia, perché spessissimo mi capita di vedere situazioni dove non c'è stato in maniera tempestiva un confronto all'interno della famiglia per capire se le nuove generazioni innanzitutto vogliono e secondariamente hanno le capacità per prendere in mano le redini dell'azienda. Io agli imprenditori con cui lavoro consiglio sempre, anche proprio magari quando le cose vanno bene, di fare un'analisi molto lucida tra quello che è il progetto che l'imprenditore ha in mente per l'azienda, dove la vede come potenziale, dove vuole arrivare, e quello che invece è il progetto di vita della famiglia. Perché certo, quando queste due dimensioni si parlano e sono in equilibrio, allora poi il passaggio generazionale diventa un tema facilmente gestibile.
0: Abbiamo visto, Diego, abbiamo visto tante aziende, tanti imperi che sono

0: mercato molto, molto valido, dove magari hai l'imprenditore che l'ha fondata, che ha 80 anni, che magari è in gambissima e continua a essere super, super efficiente, che ti parla di un figlio super attivo, ti parla di un figlio che ha 50 anni che deve ancora in qualche modo farsi e provare di
1: trovare
0: essere
1: la
0: capace.
1: Sua strada.
0: Ecco, trovare la sua strada, magari andrebbero affrontare esattamente.
1: Ma io l'ho visto, io molto meno di te, Diego. Diego, molto meno di te, perché non ho la tua esperienza in tal senso, però ho visto magari che il fondatore di 80 anni, come dici tu, è lì superattivo, ma il figlio vorrebbe fare la ballerina, quindi cioè, e non ha voglia assolutamente di portare avanti l'azienda, lo fa per rispetto, ma la fa totalmente crollare poi dopo in default. Ma per anni abbiamo misurato il successo solo in termini di profitto. A me piace la parola successo, che sembra un po' il participio passato di succedere di qualcosa che è già avvenuto, però è una parola che è un verbo, è una parola che racchiude molto. Oggi possiamo dire che la vera ecologia della finanza, anche questo termine, ecologia della finanza, consiste nel creare valore economico senza erodere e consumare il futuro?
0: Io penso di sì, e torniamo a quello che dicevamo prima, cioè riuscire a dimostrare che un'azienda è in grado di creare anche in questo modo non è più soltanto un elemento di competitività, perché oggi fa già un po' la differenza, però uso una parola forte, secondo me, magari non domani mattina, ma nel medio periodo, essere in grado di creare valore in questo modo è un elemento necessario per la sopravvivenza. Perché le aziende verranno sempre più misurate anche da questo punto di vista. Ti faccio qualche esempio, no? Parlavo prima di ecosistema allargato. Se tu sei un'azienda oggi che lavora in filiere storiche per l'Italia, come ad esempio l'alimentare o la moda o la cosmetica, pensiamo alla Lombardia, lavori per dei grandi gruppi italiani e internazionali che ti chiedono sempre più requisiti stringenti di sostenibilità e tu non sei in grado di ottemperare questi requisiti, rischi di rimanere fuori mercato.
1: Certo,
0: pensa adesso
1: certo,
0: al consumatore.
1: Sì.
0: Il consumatore medio che compra un brand, un prodotto, è sempre più attento a che quel prodotto, in maniera certificabile, incarni determinati valori di sostenibilità in cui lui stesso si riconosce.
1: Ma anche non gli faccia male alla salute.
0: Che non facciano male. E in un mondo dove poi la comunicazione è sempre più immediata, social mediatica, l'incidente da questo punto di vista all'azienda può costare carissimo. Perché poi c'è, come si dice, no? Pensa anche al mercato del lavoro. Tu parlavi prima di un ragazzo giovane che è sensibile al tema dell'ambiente. Le nuove generazioni oggi che escono dal mondo degli studi sono molto più attente non tanto a quanto l'azienda fa successo per il prodotto, per l'utile netto, ma a quello che l'azienda gli offre come contesto di lavoro, come ambiente, come equilibrio tra vita e tempo libero, come appunto sensibilità sull'ambiente, eccetera, eccetera. Tu parli con tutte le aziende manifatturiere in Italia e ti dicono tutte che uno dei più grossi problemi è trovare manodopera di talento. È diventato un elemento di grande competitività per le aziende riuscire a offrire al candidato non soltanto un pacchetto economico, ma un ecosistema dove quel candidato si riconosce e dice: io lì ci voglio andare a lavorare. Allora,
1: certo,
0: tutto questo per dire che se tutti questi elementi non li tieni in considerazione, prima o poi l'azienda rischia di andare in difficoltà. Ecco perché devi creare valore anche in questo modo, in un nuovo concetto di finanza.
1: Eh beh, sicuramente questo del voler andare, voglio andare a lavorare lì, è una cosa che comunque è insita nelle persone. Una volta magari era dettata dalla quanto fosse vincente il gruppo, adesso probabilmente può essere anche dettato, questo concetto di essere vincente, un gruppo di successo, è anche legato a quanto il gruppo sia virtuoso, e questo è molto bello. Ma una domanda bruciapelo per il poco tempo che ci si resta insieme, perché questa secondo me è la cosa che è la chiave di volta. Ma le banche sono realmente pronte a finanziare non ciò solo che rende di più, non è una cosa, una solo una narrazione, ma anche ciò che lascia un'eredità migliore alle prossime generazioni? Mi spiego meglio: state davvero premiando le imprese più sostenibili o tutta questa ecologia, questa finanza verde rischia di essere ancora di più marketing che reale cambiamento culturale e finanziario?
0: Ma guarda Lucia, io penso, se avessimo avuto questa conversazione ti direi 7-8 anni fa, secondo me eravamo ancora in una fase di mercato dove molti parametri, molti criteri dovevano essere ancora un po' meglio definiti e c'era molta più filosofia che concretezza. Oggi tu hai a livello mondo un mercato dei capitali

0: che raccoglie più o meno ogni anno più di 1.000 miliardi di dollari attraverso strumenti che hanno un collegamento con il tema della sostenibilità. E di questi 1.000 miliardi ci sono più del 50% che sono in Europa, che siamo una regione notoriamente più sensibile in questo momento storico rispetto ad altre su queste tematiche. Per cui siamo in una fase dove chiaramente questo processo non si è concluso, siamo in una fase di ancora evoluzione, però io credo che la direzione sia chiara e sia irreversibile. Stiamo vivendo comunque dei trend, dall'elettrificazione ad altre cose, che ci fanno vedere che non si torna più indietro. Quindi non è la fine di un percorso.
1: Però i data center ad esempio, che sono inevitabili, visto appunto hai parlato anche dell'intelligenza artificiale eccetera eccetera, stanno distruggendo l'ecosistema e stanno erodendo le riserve d'acqua in un paese che già la riserva idrica non è carente ma sicuramente mal gestita, tutto qua. E poi dopo questo io sono come te, sono molto positiva e vedo sempre la capacità dell'essere umano di cambiare il paradigma. Voglio ringraziarti tantissimo, Diego Selva, perché ci hai dato uno spaccato di un mondo che noi non sentiamo spesso, ma di cui sicuramente non si può fare a meno, perché la centralità è innegabile. Grazie, e ti sentiremo ancora se ti andrà di parlare con noi, perché è sicuramente un argomento che merita ampi spazi. Grazie per essere stato con noi. E siamo arrivati al momento che io detesto, e lo sapete amici di Giornale Radio, perché devo congedarmi da voi, e questo per me è un momento del sabato triste. Amo parlare con voi, amo potervi raccontare quello che accade nel mondo dell'ambiente, della sostenibilità, come avete sentito Davide Angileri nella rubrica. È un tema che richiede trasparenza, e io aggiungo, è un tema che richiede anche tanto tanto amore. Ne approfitto per ringraziare il nostro direttore Daniele Bacchessi, il nostro station manager meraviglioso Graziano Melzi, e vi lascio la programmazione del pomeriggio con le pillole di Frangipane e Cosmo 2050 di Francesco Massardo. Sapete che noi Terra e Universo siamo particolarmente connessi. Ringrazio oggi Samuele, che mi ha accompagnato per tutta la puntata insieme ad Elisa, che ho sentito che non mi aveva bacchettato più di tanto e forse sono andata bene, e vi mando la solita consueta onda di energia che vi possa aiutare per tutta la settimana a essere positivi, ad essere alti e ad essere i protagonisti del vostro presente, perché il cambiamento inizia da noi. Ciao.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Bacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 15 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa. Dopo l'incontro con una famiglia di migranti, Prevost si è recato al molo Favarolo per la benedizione della targa Papa Francesco. Poi un giro in Papa Mobile prima della messa davanti a 4.000 persone. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale. Serve dare forma spirituale, giuridica e politica alla civiltà dell'amore, ha affermato Prevost nell'omelia. Al termine della messa il pontefice ha salutato autorità, bimbi, ammalati e volontari. Infine la ripartenza per il Vaticano.
9: Rivolta nel carcere di Enna, un centinaio di detenuti si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, distruggendo le telecamere di videosorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l'istituto. La rivolta sarebbe scoppiata dopo le tensioni avvenute nei giorni scorsi, quando un fulmine aveva causato problemi alle centraline telefoniche, facendole di fatto saltare. Nonostante il disservizio risolto, il gruppo ha comunque deciso di far partire la sommossa.
10: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri. Ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. A quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne era tornato in libertà da qualche mese. Era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano.
9: La ministra Eugenia Roccella sta vivendo un momento tragico e lacerante. L'ho scritto sui social in quella che è di fatto la sua prima dichiarazione pubblica da quando il marito Luigi Cavallari è scomparso nel lago di Vico in provincia di Viterbo. Da allora, sabato scorso, le ricerche sono in corso tra enormi difficoltà che rallentano i tempi. All'opera ci sono reparti specializzati che non stanno risparmiando sforzi, ma le condizioni del lago rendono molto complesse le operazioni.
10: Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova, confermati anche i componenti della segreteria. Squadra che vince non si cambia, ha detto Bombardieri. Nel suo intervento prima della rielezione, il segretario ha ribadito: l'uso dell'intelligenza artificiale sarà utile per migliorare la produttività, ma in realtà sta già arricchendo le nostre aziende. La sfida, ha detto, è redistribuire l'aumento di produttività per ridurre l'orario di lavoro a parità di salario.
9: La Formula 1, Andrea Kimi Antonelli conquista la sua prima sprint in carriera nel GP di Gran Bretagna. Hamilton rimane in testa per la prima metà della corsa, poi non può nulla sulla Mercedes dell'italiano, che diventa il più giovane vincitore in questo format di gara. La Ferrari può comunque sorridere per il secondo posto davanti a Norris e Russell. Quinta invece l'altra rossa di Leclerc.
10: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Roberto Frangipane.
1: Pillole.
0: E anche in questo weekend del 4 al 5 luglio 2026 siamo pronti con una nuova puntata di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Roberto Frangipane, staremo insieme un paio d'ore e ce la racconteremo anche oggi, perché inizieremo con parlare in generale di libri e in particolare di un libro su un grande attore regista che è Woody Allen, e interpelleremo l'editore di questo libro, cioè Gianni Gremese. Poi nella seconda parte ci occuperemo di serie TV e vi propongo una serie di cui tutti stanno aspettando la quarta stagione, per il momento sono tre quelle disponibili, è una serie con un grande attore. E poi invece nella terza e quarta parte ci occuperemo di un grande appuntamento successo poco più di 40 anni fa, ovvero il famoso Live Aid, perché anche su quello è stato scritto un libro e andremo ad ascoltare alcuni dei brani presentati proprio in quel incredibile concerto. Tutto questo all'interno di Pillole, fra poco saremo con Gianni Gremese.

0: Christmas time!
1: All'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, lo sapete, ci occupiamo di teatro, di musica, a volte di musica grazie ai dei libri, oppure anche di serie TV, e ne parleremo sicuramente, oppure anche di film o di grandi attori, grazie a dei libri, perché a volte i libri riescono a raccontare delle bellissime storie che a volte si perdono se viste soltanto su Wikipedia o queste cose. No, a noi piace comunque leggere libri, sfogliare un libro, e abbiamo con noi, con la scusa di un libro tutto Woody Allen di Enrico Giacovelli, non abbiamo Enrico Giacovelli, che speriamo di avere più avanti, ma abbiamo l'editore Gianni Gremese, è con noi qui su Giornale Radio. Gianni, benvenuto.
2: Grazie, un saluto a tutti e grazie per questo invito.
1: Allora, caro Gianni, posso darti del tuo, perché mi piace dare sempre il tuo, perché
2: vai
1: perché è una chiacchierata tra amici, così la considero sempre l'intervista. E allora, caro Gianni, la scusa è Woody Allen, immagino che come tanti sarai anche appassionato non solo di libri ma di cinema, quindi magari Woody Allen è anche tra i tuoi preferiti o magari mi sbaglio?
2: No, sì, io sono appassionato dei libri, in effetti. Woody Allen, perché sono nato nei libri, ho fatto il libraio per 30 anni e ho fatto l'editore per altri 30, quindi fatto il conto dell'età. E quindi il cinema l'ho scoperto però cominciando a fare l'editore. Stando in libreria, eravamo vicino alla Rai, avevo come cliente Claudio Gifava, il vecchio direttore di cinema della Rai, che cominciò a parlarmi di cinema, cercava libri di cinema, eccetera. E così è nato questa idea di fare una casa editrice del cinema diversa. Non so se ti interessa questo aspetto storico, diciamo.
1: Sì, sì, assolutamente sì, anzi poi andremo più a fondo anche in questa storia, perché voglio che ci racconti un po' come tutto è iniziato.
2: Sì, finisco questo inciso, sì. Diciamo, perché all'epoca in Italia c'erano case editrici o collane di cinema, ma era più che altro un cinema scritto, un cinema per cinefil in senso stretto. E invece l'idea nacque di fare dei grandi libri di cinema illustrati sulla moda, sullo stile dei grandi libri illustrati della City del Press americani,
1: sì.
2: Perché il cinema, in effetti, come il teatro, come tutte le arti dello spettacolo, nasce con le immagini, senza le immagini è cosa morta, diciamo. E infatti facemmo queste collane sugli attori, sui registi, che diedero il via a tutta una pubblicistica di cinema illustrata. Parliamo degli anni 70.
1: D'altronde c'è stato anche un grande boom di grandi film proprio in quegli anni, a parte che arriviamo dal cinema, il neorealismo italiano, arriviamo da tanto grande cinema. Tra l'altro io proprio grazie a voi ho fatto interviste a chi ha scritto libri su personaggi come Mastroianni, come Gasman, quindi voglio dire, abbiamo avuto dei bei personaggi su cui scrivere, insomma, alla fin fine, giusto?
2: Sì, e poi sono tutti diventati amici, perché uno dopo l'altro si aggiungeva una perla per volta alle collane della casa editrice. Infatti sono tempi eroici che rimpiango molto.
1: Infatti, ma io volevo tornare appunto, portarti indietro nel tempo. Hai detto che hai fatto il libraio per 30 anni e poi altri 30 anni l'editore.
2: No, per 30 anni ho esagerato, in effetti ho fatto il libraio per 18-20 anni, invece più di 40 l'editore.
1: Vabbè, ormai. Poi alla fine diciamo che la somma è sempre quella, più o meno.
2: Sì, è sempre quella.
1: Però ecco, devo dire, già il fatto di iniziare a fare il libraio, ma hai iniziato proprio, come si diceva una volta, come garzone, o hai avuto la possibilità di avere già una tua libreria?
2: No, ero figlio d'arte. Figlio d'arte, mio padre aprì una libreria in via Cosa di Enzo negli anni 50 a Roma. E io, finita l'università, siccome durante l'università andavo nel retro libreria, mi portavo da studiare, davo una mano, lavoravo e studiavo, finita l'università mi ero trovato un mestiere in mano e quindi sono rimasto, ero appassionato ormai. Mi ricordo che organizzai delle mostre, all'epoca era difficilissimo, feci una mostra del libro cubano, pensa un po', e feci mostre appunto tematiche, facendo venire libri dall'estero, eccetera. E insomma, avevo avevo messo insieme una bella, poi invece sono diventati di tour, perché la passione dell'altra sponda del libro mi interessava di più.
1: Ma il passaggio è stato proprio automatico, oppure grazie a questo incontro con il direttore della RAI è nata questa idea di farlo, oppure avevi altre idee in testa?
2: No, sì, avevo altre idee. Io cominciai appunto a importare libri francesi, mi era venuta voglia di pubblicare i classici, la narrativa francese contemporanea, gli autori maledetti, Georges Bataille, eccetera, che in Italia all'epoca chi li pubblicava andava in galera, perché l'Eros nero, così. E avevo dei libri che avevano una clientela, quella cosiddetta, che consultavano sulle mantò, tenevano i libri nascosti. E da lì poi feci letteratura, il cinema fu una delle collane, insomma la passione mi era presa appunto di... ero un giovane, cioè avevo 20 anni, vendevo i libri che facevano gli altri e mi prese la voglia di vendere i libri che facevo io, e quindi all'epoca era più facile forse di adesso, insomma non è mai stato facile.
1: Lo so, ma in genere sempre tutte le cose che comunque dove uno ci mette passione non è che scivola via tranquillo, c'è sempre un po' di difficoltà, ma a questo proposito
2: sempre problemi di soldi, la gente che mi correva dietro che voleva le fatture pagate,
1: succede in qualsiasi campo, mi sa tanto,
2: aspettavo i soldi dai distributori quando andava bene il libro, magari il distributore falliva e neanche quella volta prendevo i soldi.
1: Però
2: tempi eroici,
1: esatto. Ma un confronto invece con quelli che sono i tempi che stiamo vivendo oggi, lo dicevo all'inizio, cioè viviamo in un'epoca molto digitale, non è che si è smesso di leggere, attenzione, perché comunque sì, esiste l'ebook e quindi la gente continua a leggere, ma così da forse adesso non hai più il contatto, immagino, con il pubblico come lo avevi in libreria.
2: Ma sì, attraverso, attraverso la filiera ce l'ho sempre, però certo è sempre più difficile perché la concorrenza degli altri media è forte. Ormai i negozi di ebook, appunto, e poi i negozi online, le piattaforme elettroniche, e poi il telefonino maledetto. E ormai tutto col telefonino, si legge anche col telefonino. Comunque, insomma, non ci lamentiamo.
1: Beh, è un bel mondo, quello dei libri lo sappiamo, è un bel mondo, ma avremo modo poi di risentirci magari in qualche altra occasione, sicuramente, perché mi è piaciuto questa scusa del libro su Woody Allen, su cui torneremo prossimamente. Sì. Ma come curiosità, ultima curiosità, ma caro Gianni, a casa tua hai una bella libreria, oppure tipo a casa tua magari non c'è neanche un libro da nessuna parte? No, immagino.
2: A casa mia c'ho un po' di libri, ma sono molti libri stranieri che all'epoca facevo venire, ho fatto raccolto per tradurli in italiano e che poi naturalmente me li tengo, mi dispiace buttarli. I libri italiani no, li tengo tutti in ufficio, cioè tutto il mio magazzino, ci sono più di 5.000 titoli ormai fatti in 40 anni, quindi i miei li tengo nel magazzino, insomma non...
1: Tenere 5.000 libri in casa...
2: Anche perché li ho letti quasi tutti, da correttore, caspita, da lettore...
1: Pazzesco, veramente mi piace questa cosa, perché si sente che comunque quello che probabilmente quando uno dice che non dico che ha il mestiere nel sangue, tu va bene, sei anche figlio d'arte, ma si sente comunque la passione, è come se tu fossi entrato in libreria
2: figli
1: dal primo giorno praticamente, quindi si sente che ti piace.
2: Sì, sono tutti figli, anche quando facevo il libraio leggevo come un matto, ma ovviamente a casa non tenevo niente, perché riportavo in libreria tutto quello che leggevo.
1: E le avevi già disposizione lì, è inutile portarlo a casa.
2: Appunto, sì, sarebbe stato un doppione.
1: Facciamo ora una piccola pausa, ma torniamo fra poco con Gianni Gremmese, perché ritorniamo sul libro a cui abbiamo accennato all'inizio di questa chiacchierata con lui, ovvero il libro su Woody Allen.

0: Ancora insieme all'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, ospite sempre Gianni Gremese della Gremese Editore, e naturalmente torniamo al libro a cui abbiamo accennato all'inizio di questa intervista, ovvero quello con Woody Allen. Raccontaci qualcosa, Gianni.
1: Questo Woody Allen, che è l'ultimo nato, è un libro però molto particolare, se posso aggiungere.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Intanto è scritto da un grande scrittore di cinema, quando lo conoscerai, Enrico Giacovelli, anche lui è un cinefilo perso, è uno che è il più grande esperto italiano di commedia all'italiana.
0: Caspita.
1: Ha fatto per noi un libro meraviglioso sulla grande commedia italiana, che è stato tradotto anche in francese, in inglese, e che ha venduto in tutto il mondo. È un testo base, ed è poi il grande cultore del cinema comico americano, e quindi ecco che Woody Allen è stato per lui un po', non dico una perla conclusiva, ma un punto d'arrivo molto importante. Dico un punto d'arrivo non perché non ne scriverà altri, ma penso che difficilmente un altro libro più vasto come questo sono 700 pagine.
0: Caspita, è un'enciclopedia.
1: Con milioni di informazioni su Woody Allen. Sì, è un dizionario enciclopedico in cui per ordine alfabetico è tutto mischiato, titoli di film, titoli di libri, di musiche, di personaggi, di interpreti, di registi, colleghi, lui, insomma qualsiasi cosa, dall'amore alla religione, alla filosofia, alla bellezza, ai collaboratori, alla tecnica, uno va alla lettera e trova la voce che gli interessa.
0: Bellissimo.
1: E la cosa bella è che non è come un dizionario che uno consulta quando ha bisogno di avere una conferma, di sapere qualcosa. No, è un libro che si legge come un romanzo, perché è scritto in una maniera gradevolissima. Giacovelli è veramente un mago per come scrive, e la cosa racconta tutti i retroscena, racconta tutte le cose, per esempio, per dirne una, le battute che riporta, le famose battute del mondiale, eccetera. In questo libro sono tutte le battute vere nel senso che nel doppiaggio tu mi insegni che molto spesso
0: bisogna adattare le frasi,
1: qui invece lui le ha tradotte una per una dall'inglese, e quindi quando riporta la battuta la riporta nella traduzione letterale vera. E anche queste, le fotografie non sono fotografie di scena dei fotografi di scena che poi magari e questa è una caratteristica dei nostri libri. Noi invece tiriamo giù le foto dai film. Tutti i libri che girano nel mondo di cinema sono tutti falsi. Questa mi piace dirla come bomba, perché erano proprio le foto che avevano i fotografi di scena incaricati dalla produzione di filmare, di fotografare scena per scena per avere poi il montaggio fatto. Cioè, no, in questa maniera le foto di scena non sempre
0: corrispondono al film.
1: Corrispondono, perché magari quella scena non veniva più fatta, o ovviamente il bacio non veniva dato in quel modo, veniva dato diverso, eccetera. Invece noi le tiriamo giù dal film il fotogramma di quella scena.
0: Sì.
1: E questa è anche una chicca per gli amatori, per gli appassionati e simpatici. Lui si è visionato tutti i film di Woody Allen, e ha scelto le foto, quindi un lavoro immenso, piacevolissimo.
0: Guarda,
1: e l'ultima
0: punto,
1: cosa che dico
0: dimmi.
1: Che lui che mi ha parlato di questo Woody Allen per 2 anni, la sua fissazione, il suo amore, la sua cosa, e poi apre il libro e scopre che ogni 2 cose c'è una critica, dice questo è bravo, però, e gli dice pucci, lo prende di petto, e sembrano vecchi coniugi, Woody Allen e lui.
0: Quando uno ama qualcosa, anche ovviamente il primo a criticarlo.
1: Quotidianamente.
0: Sì,
1: su.
0: Sì, sì.
1: Grazie di questa telefonata.
0: Figurati, grazie a te Gianni per la disponibilità.
1: Se vuoi chiamami.
0: Mi segno il numero, va bene.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Grazie.
1: Arrivederci.

0: E chiudiamo questa prima parte di Pillole. Fra poco si torna insieme, parleremo di una serie TV dal titolo Tulsa King. Rimanete qui con noi sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 15 e 30 minuti.
0: Pillole. E siamo alla seconda parte di Pillole per questo weekend del 4-5 luglio 2026. Sono sempre io, Roberto Frangipani. In questa seconda parte, come facciamo spesso ultimamente, la dedichiamo ad una serie TV, una serie da seguire molto particolare, una serie che va in onda su Paramount Plus. Vi dico subito dove si svolge: a Tulsa, in Oklahoma. Ma scordatevi praterie infinite, i cavalli al galoppo, i pozzi di petrolio. Stiamo per parlare di un personaggio molto specifico che diventa re in questa zona. Diventa il Tulsa King, che guarda caso è il titolo della serie. Parliamo della serie che ha segnato un evento cinematografico epocale, il debutto in un ruolo da protagonista assoluto per la TV di una delle più grandi icone di Hollywood, ovvero Sylvester Stallone. Cominciamo con raccontare la genesi di questa serie, l'invenzione di un signore che risponde al nome di Taylor Sheridan, che in pratica ogni cosa che scrive diventa oro, nel senso che ha grandi ascolti. L'idea di Tulsa King non è nata in un fumoso retrobottega di New York, ma dalla mente vulcanica appunto di Taylor Sheridan, il narratore che ha ridefinito il West moderno con il suo universo Yellowstone, tanto per fare un esempio. Sheridan aveva un'intuizione geniale: prendere il cliché del gangster di New York, vecchio stampo, e farlo scontrare con una realtà che non avrebbe mai potuto immaginare, l'America profonda, non quella dei grandi centri di potere criminale. Il concept gli è arrivato come un lampo: un boss, un caporegime della mafia, che sconta la sua pena e, come premio per 25 anni di silenzio e lealtà, viene praticamente esiliato. Ma non in Florida o Los Angeles o a Las Vegas, bensì a Tulsa, in Oklahoma. Per Dwight Manfredi, interpretato da Stallone, è un'offesa, un'umiliazione. Nella sua testa Tulsa è poco più di una polverosa stazione di servizio. Il bello di questa premessa, però, è che non è totalmente campata in aria. Le dinamiche che portano Dwight ad essere allontanato ricordano da vicino un pezzo di storia della mafia siciliana, in particolare la sorte di alcune famiglie, come gli Inzerillo, che negli anni Ottanta furono costrette all'esilio in America dopo la sanguinosa guerra di mafia. L'idea di un boss bandito dal suo territorio, costretto a ricominciare da zero in un luogo ostile, è un motore narrativo potente che Sheridan ha subito saputo attualizzare. Per dare vita a Dwight serviva un attore che incarnasse l'autorità, la stanchezza e una vena comica inaspettata. E qui è arrivato Stallone. La storia narra che Sheridan gli abbia presentato l'idea con una telefonata rapida e diretta. Stallone, pur avendo girato una cinquantina di film e avendo ricevuto innumerevoli offerte televisive, non aveva mai detto sì a un ruolo seriale. Ma il copione del pilot, scritto in un lampo, lo convinse. Stallone si è immediatamente innamorato della premessa. Un uomo che è un vero e proprio anacronismo vivente. Pensateci, il personaggio di Dwight non sa usare uno smartphone, ignora completamente l'esistenza della cannabis legale, affronta una banda di motociclisti con la stessa arroganza con cui avrebbe affrontato la commissione mafiosa. Il suo completo gessato e gli stivali di pelle di lucertola sono una dichiarazione di guerra al mondo moderno. Stallone ha infuso nel personaggio quella sua e inconfondibile miscela di durezza incrollabile e malinconica vulnerabilità, creando un generale che, nonostante i suoi metodi discutibili, è impossibile non amare. Questa serie non è solo un dramma criminale, è una brillante fish out of water comedy che usa il gangsterismo come sfondo, e il linguaggio di Stallone è stata la mossa che ha garantito il successo globale. Il debutto di Tulsa King non ha solo rotto gli schemi su Paramount Plus, ma ha anche dimostrato che c'è ancora una fame incredibile per i grandi volti del cinema, purché siano messi in situazioni narrative fresche. Il rischio era altissimo, ma il risultato, immediato e fragoroso, ha confermato che la scelta di piazzare un'icona dell'azione in un completo da gangster a Tulsa era l'unica possibile. È il momento del trailer.
1: A 26 anni ho fatto un giuramento. Lo sapete quale? Mi hanno chiesto se quello che ho fatto valeva 25 anni. Adesso scoprirò se è così.
6: Dwight Manfredi, voglio che tu vada a Tulsa.
1: Ma è serio?
7: Serve un taxi? Allora, dove si va, boss?
6: Soldi a palate e faresti quello che vuoi.
1: Devo vedere i registri.
8: Quindi sei del governo?
1: Ho steso la tua guardia e credi che sia un commercialista?
9: Sta giù!
1: Mi accusate perché mi hanno sparato? Perché non credo sia un reato neanche in Oklahoma.
10: Che cosa ci fa un ex boss della mafia a Tulsa?
1: Quando lo scoprirò, sarà la seconda a saperlo.
11: Accettalo, amico. Sei esattamente dove dovresti essere.
1: Se tu lavorerai per me, faremo davvero soldi a palate. Nightclub, discoteche.
11: Una discoteca?
1: Sei un piccolo stronzetto sarcastico, lo sai. Dammi un paio d'anni e sarò il padrone della città. Se qualcuno ti chiede che lavoro faccio, di pure che sono un industriale.
11: E cosa vorrebbe dire?
1: Ecco, la penso come te.

Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Prosegue l'appuntamento di Pillole. Siamo nella seconda parte, dove sto raccontando di questa serie di Paramount Plus intitolata Tulsa King con Sylvester Stallone. E allora andiamo avanti a raccontare anche i retroscena di questa serie. Parliamo del personaggio principale. Un generale, per quanto carismatico, non può costruire un impero da solo. E l'arguzia, appunto, di Dwight Manfredi, interpretato da Stallone, sta nell'assemblare un equipaggio che è l'opposto dei vecchi picciotti di New York, un gruppo di misfit locali, e il casting dei comprimari è stata un'operazione chirurgica mirata a creare il massimo contrasto con la personalità vecchio mondo di Stallone. Il primo tassello è Tyson Mitchell, interpretato da Jay Will, il tassista afroamericano, cinico ma intelligente, che diventa appunto l'autista e il ponte di Dwight verso il 2022. Tyson è essenziale, è lui che istruisce il generale sulle criptovalute, i social media e le dinamiche locali, un mentore riluttante per il suo boss. Poi c'è Body, interpretato da Martin Starr, il proprietario del dispensario di cannabis. Martin Starr, che molti conoscono per ruoli da nerd in commedie e serie tech, qui si trasforma in un pacato quasi zen banchiere e stratega. Il duo Dwight-Body è un'esplosione di comicità a fuoco lento. Il gangster che minaccia è l'imprenditore stoner che gestisce il denaro. Ma c'è anche Mitch Keller, interpretato da Garrett Hedlund, l'ex campione di rodeo, ora proprietario di un bar, che diventa la base operativa e il braccio destro muscolare del generale. Ognuno di questi personaggi non è solo un alleato, ma è uno specchio che riflette l'assurdità della situazione di Dwight. Nella serie Tulsa King non ci si limita alla storia della costruzione dell'impero, ma ci sono anche drammi personali. Da un lato c'è l'agente ATF Stacy Bill, Andrea Savage l'interprete, il cui rapporto con Dwight è teso tra il dovere professionale e un'inaspettata torbida chimica romantica. Questa dinamica sovverte il cliché. La poliziotta non è lì solo per arrestarlo, ma è stranamente attratta dalla sua sicurezza e dal suo codice d'onore. Dall'altro c'è la figlia Tina, interpretata da Tatiana Zappardino, il vero tallone d'Achille di White. La sua lotta per riallacciare i rapporti con la figlia, che ha visto il padre in prigione per 25 anni, è il cuore emotivo della serie. Questi momenti di fragilità, dove il generale toglie l'armatura, sono ciò che impedisce al personaggio di diventare una macchietta, rendendolo un uomo con un profondo senso di colpa e un disperato bisogno di redenzione. Girare una serie di questo calibro, soprattutto con il ritmo frenetico della TV e con un attore del calibro di Stallone, è stata un'impresa titanica. Il set di Tulsa King non è stato esente da tensioni. Le voci e le polemiche più note sono emerse durante la produzione della seconda stagione ad Atlanta, quando un'agenzia di casting si è dimessa. I resoconti parlavano di un ambiente teso, con presunte osservazioni poco gentili rivolte ad alcune comparse. Questi episodi, al di là delle smentite o conferme, sottolineano un aspetto fondamentale della produzione hollywoodiana. La pressione è sempre altissima. Quando si lavora con personalità così forti e con un budget così ingente, gli attriti creativi, i problemi logistici e le frizioni umane fanno parte del processo. Tulsa King non è solo il prodotto finito che vediamo, ma la testimonianza di una macchina industriale complessa, dove anche le leggende devono adattarsi ai ritmi e alle dinamiche del piccolo schermo.

0: All'interno di Pillole, in questa seconda parte di questo weekend, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, stiamo raccontando della serie TV Tulsa King, che al suo debutto ha frantumato i record di visualizzazione per Paramount Plus. Un risultato sbalorditivo che ha superato persino i lanci di altre serie di successo della piattaforma. Ma perché un'idea così apparentemente semplice, un gangster in Oklahoma, ha funzionato così bene? Il successo risiede nel suo ritmo incalzante e nella sua tonalità unica. Lo show evita i toni cupi e ultraseri di altri drammi criminali. Al contrario, si adagia perfettamente nel genere della dramedy d'azione. Le scene di violenza e ricatto sono intervallate da momenti di comicità brillante, quasi surreale, dovuti all'assoluta inadeguatezza di Dwight rispetto al suo nuovo ambiente. Imparare a usare un bancomat, scoprire i droni o farsi spiegare il business della cannabis legale da un nerd sono tutti momenti che permettono alla serie di alleggerire la tensione. Questa mescolanza ha reso Tulsa King accessibile e divertente per un pubblico vasto, dimostrando che il genere gangster non deve per forza essere un'elegia cupa della violenza, ma può anche essere una commedia sulla riabilitazione forzata. Anche la critica è stata largamente positiva e unanimi sono stati gli elogi per Sylvester Stallone. I recensori hanno riconosciuto che l'attore, al suo primo ruolo seriale da protagonista, ha trovato un personaggio che gli ha permesso di mostrare una gamma emotiva sorprendente. Non è più solo il muscolo, è un uomo che pensa, che usa l'astuzia più della forza, che mostra anche stanchezza. Molti hanno sottolineato come, pur essendo un boss criminale, Dwight diventi quasi una figura paterna per i suoi sfortunati alleati di Tulsa, dando alla serie un cuore inaspettato. Certo, la serie ha ricevuto anche qualche critica, in particolare per la sua trama lineare e per alcune semplificazioni della realtà criminale. Alcuni l'hanno definita troppo leggera per un dramma mafia, ma è proprio in questa leggerezza che risiede il suo punto di forza. Non si prende troppo sul serio, offrendo evasione e intrattenimento puro. Il merito ovviamente va anche al team creativo. Se l'idea è di Taylor Sheridan, la struttura della prima stagione è stata curata da un maestro del genere, Terence Winter, lo sceneggiatore acclamato di I Soprano e il creatore di Boardwalk Empire. La sua mano si sente nel dialogo tagliente e nella costruzione delle dinamiche mafiose, assicurando che sotto la patina della commedia ci fosse un solido impianto narrativo criminale. Questa combinazione di genio del West, Sheridan, e genio della mafia, Winter, è stata sicuramente la ricetta vincente. Ed è arrivato quindi il momento di ascoltarci il trailer della terza stagione, speriamo non ultima.
1: Ti conosco?
2: Sono l'agente speciale Musso.
1: Che cosa vuoi da me, Musso?
2: Ti ho in pugno, generale.
3: Assaggialo. Ha messo in vendita la sua impresa.
1: Sbronze, contrabbando, qui c'è la storia, una delle tante produzioni italiane.
4: Non era inglese, scozzese, irlandese? Gli italiani producono i grissini.
5: Credevi che io non l'avrei scoperto? Quanto mi spetta?
6: Vuoi scatenare una guerra, Bill?
5: Non pensi che tutto sia possibile?
4: Siamo convinti di questo veicolo che abbiamo scelto per seguirlo?
7: Già, siamo del tutto invisibili.
1: Voglio solo eliminare la concorrenza.
8: Jeremiah Danmai è il tiranno di Tulsa.
9: Io mi trovo obbligato a distruggere tutto quello che hai messo in piedi e ogni persona che dici di amare.
10: Tutti fuori! Ora!
11: Margaret! Chi non vuole condividere?
12: I sciacalli stanno arrivando.
13: Che facciamo con Danmai?
14: Ti faccio a pezzi la mascella in 6 punti.
15: Chi te lo ha detto che non sei romantico?
14: In una famiglia nessuno viene mai lasciato indietro. È la più grande opportunità della mia vita. Comporta dei rischi. Cos'è, un fantasma?
16: Scommetto che nessuno aveva previsto questo colpo di scena.

0: In quest'ultima parte del racconto di questa serie TV Tulsa King sentiremo le sensazioni di alcuni dei protagonisti, cominciando da Sylvester Stallone. Per Stallone fare una serie TV è stato un cambio radicale di prospettiva. Nelle interviste promozionali ha spesso sottolineato la novità del formato.
1: La differenza tra il cinema e la TV è abissale. In TV non si finisce mai. Si continua a girare, a scrivere, a creare. È una maratona, non uno sprint. Per me è stata una vera e propria riabilitazione attoriale. Dwight è l'uomo più incompreso che abbia mai interpretato. È un dinosauro, un uomo d'onore che è finito in un mondo di app e cannabis legale. Ho dovuto trovare la sua umanità in tutta questa confusione. In fondo Dwight è un uomo che ha perso 25 anni. La sua missione non è solo fare soldi, ma trovare un significato per ciò che gli resta della vita. E poi il contrasto a Tulsa è irresistibile. Quello che per lui è un gesto minaccioso di vecchio stampo, per i ragazzi del posto è solo un tizio anziano vestito elegante che blatera.
0: Gli attori di supporto hanno parlato con entusiasmo del lavoro con Stallone e del contrasto dei loro personaggi. Questo è Martin Starr, che interpreta Body.
2: La parte più divertente è la dinamica tra me e Sly. Body è un tipo tranquillo, quasi apatico, e Dwight arriva con questa energia esplosiva. New York, mafia, soldi. Ho dovuto imparare a recitare con la massima calma mentre lui mi urlava contro. C'era un sottotesto costante di «sei carismatico, ma potresti anche rovinarmi la vita in 2 secondi».
0: Queste le parole invece di Jay Will, che interpreta Tyson, l'autista di Dwight.
3: Beh, Tyson è il pubblico. Vede questo vecchio vestito come un pappagallo che parla di onore e commissione e pensa «chi è questo?». Però col tempo si sviluppa un legame paterno, un rispetto reciproco. Lui è il mio collegamento con un mondo che non conosco e io sono il suo ponte verso il presente. Lavorare con Stallone? Impari semplicemente come ci si muove in una stanza, come si domina uno schermo.
0: Insomma, le voci dal set confermano che Tulsa King è stato più di un semplice lavoro. È stata un'esperienza di collisione tra generazioni, tra stili di vita e soprattutto tra mondi attoriali. È proprio da questa miscela è nata la scintilla che ha acceso il successo globale di questa serie. Vi ricordo che le prime 3 stagioni sono tutte disponibili sulla piattaforma Paramount Plus. Buona visione e buon divertimento. E si chiude qui la seconda parte di Pillole qui su Giornale Radio, ma fra poco torneremo con la terza e quarta parte, dedicata questa volta a un evento decisamente storico musicalmente parlando, perché è rimasto veramente negli annali della storia non solo della musica ma anche della televisione, perché andremo a raccontare grazie a un libro il Live Aid. A fra poco, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
6: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 16 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Un centinaio di detenuti nel carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, rompendo le telecamere di sorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l'istituto. La rivolta dei detenuti nel carcere è scoppiata dopo che nei giorni scorsi un fulmine aveva fatto saltare le centraline telefoniche e dunque i ristretti non avevano potuto effettuare le chiamate alle famiglie. Da stamane il disservizio era stato risolto, ma i detenuti hanno cominciato la rivolta.
10: 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne gambiano. Prima bloccato dagli avventori di un bar e poi fermato dagli agenti della Polizia di Stato. L'accoltellamento è avvenuto attorno alle 7:30 di questa mattina. Vittime e aggressore non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici.
11: Mojtaba Khamenei avrebbe espresso alle autorità il desiderio di presenziare alla cerimonia funebre del padre al santuario sciita dell'imam Reza nella città di Mashhad il 9 luglio per recitare la preghiera per i defunti, lo scrive il New York Times. Ma i media statali iraniani smentiscono la notizia. Il nuovo leader supremo, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, non guiderà le preghiere funebri per il funerale di suo padre, scrivono. Il timore è che si possa tentare di assassinarlo durante la cerimonia.
10: Non solo fentanyl, cresce l'allerta sulla droga sintetica. I carabinieri di Pordenone hanno infatti segnalato il primo rinvenimento in Italia di una nuova sostanza psicoattiva denominata 4-BMC, ora inserita nelle tabelle ministeriali e considerata illegale. La scoperta è avvenuta tramite il laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale durante i controlli territoriali.
11: Confermato lo stop al taglio delle accise, il governo Meloni ha deciso di non prorogare lo sconto da 6 centesimi al litro su diesel e benzina, chiudendo così una stagione di interventi avviata lo scorso marzo a seguito della crisi energetica innescata dalla guerra in Iran. Con le accise tornate a pieno regime, i prezzi dei carburanti hanno già subito i primi rialzi. Secondo le associazioni, fare un pieno potrebbe costare fino a 3 euro in più.
10: Lo sport, il leader del mondiale Kimi Antonelli ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1. Sul circuito di Silverstone, il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton seconda e la McLaren di Lando Norris terza. Quarta la Mercedes di George Russell davanti alla Ferrari di Charles Leclerc quinta e alla Red Bull di Max Verstappen sesta. A Wimbledon quattro italiani in cerca degli ottavi: Cobolli, Sonego, Berrettini e Paolini.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Come promesso all'interno di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, siamo pronti a parlare di musica e ragazzi miei, qui ce n'è tanta di cui parlare ed ascoltare, non possiamo fare tutto insieme altrimenti la trasmissione durerebbe veramente dei giorni, abbiamo soltanto un'oretta divisa in due parti e allora vi dico soltanto che il titolo del libro è Live Aid, il jukebox globale compie 40 anni. Due le persone che lo hanno scritto, Angelo De Negri e Aldo Pedron, che abbiamo con noi oggi qui su Giornale Radio. Ovviamente Aldo, benvenuto.
13: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
12: Allora, caro Aldo, innanzitutto come vi è venuta l'idea, o chi è venuta dei due l'idea di scrivere forse finalmente qualcosa, perché è stato scritto di tutto, magari articoli o sono usciti dischi, cd, video, ma perché scrivere un libro?
13: L'idea, devo dire la verità, è del mio amico Angelo De Negri, che è un appassionato di musica di Genova, il quale aveva già fatto un libro su Woodstock, quindi sì, ho capito che ci sono i festival, i grossi eventi. E siccome lui è Genova, ma lavora a Gallarate, io sono di Gallarate, ci siamo trovati e lui mi ha detto l'idea e ci siamo messi a scrivere, insomma, quindi ci siamo radunati al martedì sera a casa sua e poi durante la settimana ognuno aveva i suoi compiti, ci siamo divisi, lui ha fatto gli inglesi, io ho fatto gli americani, poi abbiamo fatto altre schede, abbiamo fatto collaborare alcune persone che ci hanno dato la loro testimonianza e quindi è nato il libro, che in effetti poi è venuto anche fin troppo lungo, 550 pagine.
12: D'altronde l'appuntamento lo ricordiamo, anzi vogliamo ricordare che cosa successe quella famosa sera, notte del 13 luglio, perché innanzitutto i luoghi, se non sbaglio, erano due, non era stato tutto, allora, cioè non hanno suonato in un posto solo ma in più posti, e dovrebbero essere due al minimo, o forse qualcosa in più, no, due.
13: Poi ci sono dei filmati che sono passati dal Brasile, da altre nazioni eccetera, ma il concerto vero e proprio dal vivo è alla Wembley Arena di Londra e al JFK Stadium di Philadelphia in contemporanea, quindi si parte tipo a mezzogiorno con gli status quo e via via tutti i gruppi inglesi e poche ore dopo, con la questione poi del fuso orario, partono i concerti di Philadelphia.
12: Beh, ricordiamo una cosa, siamo nel 1985, non c'erano i social, non c'era ancora l'internet come lo conosciamo oggi, c'era solo la televisione, era nata se non sbaglio da poco, comunque in quegli anni MTV, quindi ancora la musica non si vedeva,
13: esatto,
12: si ascoltava soltanto.
13: Sì, nel libro parliamo di MTV, di tutte queste cose, si dice che comunque 2 miliardi di telespettatori erano collegati in diretta da tutto il mondo. Sappi che è passato in diretta in TV e anche erano collegate parecchie radio, come anche la Rai da Roma hanno fatto il collegamento. Probabilmente non ho fatto tutte le ore, c'è stata anche la replica al mattino dopo, per esempio della Rai da Roma eccetera eccetera, c'era Ronnie John.
12: Beh, insomma, cerchiamo allora di entrare nel vivo di questo appuntamento che è stato il Live Aid. Adesso spiegheremo altre cose, racconteremo anche aneddoti, insomma c'è tempo per fare tutto, ma cerchiamo anche di sentire il sound di quel concerto. E siccome mi pare di aver capito che sono stati proprio loro ad aprire sul palcoscenico di Londra questo appuntamento lunghissimo, ci riascoltiamo Status Quo.
14: Go, Rick, this is a favorite, I hope.

0: Erano gli Status Quo, ovviamente tutti i pezzi che ascolteremo oggi sono live e sono presi direttamente dagli album e dalle registrazioni ufficiali del Live Aid del 13 luglio del 1985, e ne stiamo parlando ovviamente con uno dei due autori del libro intitolato Live Aid, il jukebox globale compie 40 anni, che esce proprio in questi giorni, che sono Angelo De Negri e Aldo Pedrone. Abbiamo con noi Aldo. Aldo, abbiamo detto che cercavamo di spiegare qualcosa per i giovanissimi che secondo me neanche sanno che cos'era o cos'è stato il Live Aid. Innanzitutto, perché è nato e chi ha avuto l'idea del Live Aid?
1: Beh, l'idea è stato Bob Geldof, che appunto poi era il leader di una band di cui magari ascolteremo anche poi un brano.
0: Sicuramente.
1: Sono i Boomtown Rats, il quale vede in televisione un filmato pazzesco sulla fame, la grande carestia che c'era in Etiopia, e decide che qualcosa bisogna fare, incomincia a parlare con vari personaggi, che se ci stanno magari a fare un concerto, magari in un posto grande come la Wembley Arena. Ci saranno 72.000 persone alla Wembley Arena. Da lì lascia l'idea, poi non è facile organizzare, però molte band partecipano, lui poi ha molti amici, comunque cerca di contattare tutte le band più famose che ci sono al mondo, ma diciamo anche e soprattutto in Inghilterra, e quindi lui chiama l'U2 e tutte le formazioni che poi adesso pian piano andremo a dire. Quindi gli Status Quo iniziano a mezzogiorno, diciamo che sono 14 minuti, a ognuno è stato chiesto di fare 3-4 canzoni tra le loro più famose, quindi cercare di portare il più possibile persone a comprare e a donare dei soldi che verranno raccolti proprio per questa famosa fame e carestia che c'era in Etiopia.
0: Quanto saranno stati, quindi, quando sono stati effettivamente tutti i personaggi saliti sul palco, che magari hanno partecipato con, mi pare, anche dei filmati, qualcuno, ma quanti sono stati effettivamente dall'inizio alla fine? Quanti erano?
1: Il tempo del Live Aid è circa 16 ore.
0: Caspita.
1: Gli artisti sono quasi un centinaio. Poi devi pensare che ogni concerto viene presentato da un presentatore ufficiale e poi probabilmente da un ospite, quindi sia attori famosi, personaggi famosi che presentano, quindi un via via sul palco pazzesco, anche perché un cambio palco immediato è incredibile, no? Come possa essere successo da una parte e dall'altra. Addirittura il fatto è che Londra si collegasse con Filadelfia per dire: noi siamo qua, lì cosa state facendo, e quindi far combaciare gli orari eccetera, anche per i diritti televisivi. Oltretutto ci saranno problemi, ci sarà anche qualche formazione che non ha dato il massimo, purtroppo, per motivi tecnici, per motivi loro ma anche tecnici, perché non era facile collegare in diretta tutto il mondo, insomma.
0: Infatti io volevo fare un appunto su questo, suonando anch'io, e comunque i musicisti lo sanno benissimo, a volte anche solo per fare una serata in un localino vediamo che dobbiamo arrampicarci sui vetri per mettere a posto tutto l'impianto. Ma vi immaginate una cosa di questo genere? È un po' come vedere un X Factor, che vedete, tutti conoscono quello in televisione. Ecco, immaginate un X Factor moltiplicato per 10, 20, 30, quindi altro che cambiare il palco mentre il presentatore dice le cose in 3 minuti cambiano. Qui i ragazzi devono fare velocemente, in più ovviamente con
1: diciamo
0: tutti.
1: Diciamo che c'erano stati dei festival, perché se uno per esempio pensa a Woodstock, naturalmente giorno e notte hanno suonato, quindi dal vivo. X Factor è una cosa più televisiva,
0: è vero,
1: all'interno
0: è vero.
1: Meno. Qua parliamo di una cosa dal vivo, comunque in California c'erano già stati grandissimi festival come Monterey, ce n'erano stati parecchi, perché parliamo già degli anni 60. Ma qua siamo nell'85, ma la cosa più importante in questo caso, a parte il fatto che di essere l'evento più importante che sia appunto a livello di carità verso una cosa benefica per l'Etiopia, ma collegando tutto il mondo, sia per radio sia per televisione in diretta.
0: È vero, credo che sia stato il primo e più grande evento di questo tipo fatto in questo modo con tutte queste premesse, quindi ragazzi, immaginate veramente cos'è stato anche l'emozione di chi l'ha vissuto in quel periodo. Io me lo ricordo anche se non l'ho visto tutto perché non potevo stare a casa, insomma già lavoricchiavo, facevo da, quindi non potevi neanche seguirlo, poi molte persone non sono riusciti a seguirlo tutto. Adesso vi facciamo sentire sempre per entrare nei suoni e nell'atmosfera della Live Aid proprio il gruppo di Bob Geldof, i Wu-Tang Rats. Ce li ascoltiamo e poi torniamo per continuare la chiacchierata con Aldo.

0: Stiamo parlando qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, la radio libera di informare, del Live Aid, uno degli avvenimenti più grandi, credo, che ci siano mai stati, o comunque quello che si ricorda di più per come è nato, l'abbiamo detto, per scopo benefico, tutta la gente che aveva partecipato, 16 ore di concerti su due grandi palcoscenici a Londra e a Filadelfia. Quindi ragazzi, veramente un appuntamento incredibile. C'è il libro, sta uscendo proprio in questi giorni, il libro Live Aid, il jukebox globale compie 40 anni, di Angelo De Negri e Aldo Pedron, e Aldo con me ci sta raccontando un po' qualcosa. Non possiamo leggerlo qua tutto quanto il libro, ma vogliamo spulciare qua e là. Dicevamo, prima ti avevo chiesto quanti avevano partecipato, ma tu mi dicevi...
1: Beh, io posso fare dei nomi, sì. Andando avanti nel tempo, al di là dei brani che poi ascolteremo, Adamant, Spandau Ballet, Ultravox, Elvis Costello, Nick Kershaw, Sting con Phil Collins, Sade, parliamo solo della parte inglese, Brian Ferry, Howard Jones, Paul Young, gli U2 che suoneranno alle 17.30, Dire Straits, Queen, caspita, David Bowie, gli Who, vado avanti, Elton John, Queen, Paul McCartney, e quindi questa è in sintesi Londra. Se volete vi dico anche Filadelfia, che abbiamo gli Hooters, John Baez, Billy Ocean, i Four Tops, Black Sabbath, Run DMC, Rick Springfield, Rio Speedwagon, Brian Adams, Judas Priest, Crosby, Stills & Nash, i Beach Boys, Pretenders, Santana, Madonna, Tom Petty, i Cars, Kenny Loggins, Eric Clapton, Duran Duran, Crosby, Stills & Nash & Young, Patti LaBelle, Bob Dylan, Ron Wood e Keith Richards, Mick Jagger con dei filmati, e poi Mick Jagger e Tina Turner, e poi il grande finale con We Are The World, che
0: tutti
1: insieme, saliti tutti sul palco.
0: Beh, insomma, come avete sentito, avete capito, un elenco incredibile. Però, per esempio, giusto per entrare anche nel mondo degli aneddoti di questo appuntamento, qualcuno invece che doveva esserci non c'è stato. Ci vuoi dire magari un paio di nomi, due, tre situazioni in cui qualcuno non è andato, per quale motivo, ce lo racconti tu?
1: Sì, diciamo che nel libro devo aver messo 53 artisti che non c'erano, anche perché si era ventilato addirittura che ci fossero i Beatles, no? Quindi George Harrison, Ringo Starr, che doveva esserci con Julian Lennon, e l'idea, insomma, balenava questa idea, poi alla fine non se n'è fatto niente. Tra le altre cose, la data del 13 luglio è stata decisa perché doveva essere la settimana prima, era stata posticipata proprio per avere Bruce Springsteen, il quale poi invece era in tournée, se n'è andato negli Stati Uniti, quindi la data è rimasta quella, ma lui non c'è stato.
0: Ecco.
1: Tra quelli esclusi ce ne sono parecchi, e la cosa che mi fa più ridere è Tommy James, il famoso Tommy James della band di Tommy James and the Shawn, quelli che hanno fatto Sole si muore, che in inglese era Crimson and Clover,
0: sì,
1: che riceve la telefonata e pensa che sia uno scherzo e mette giù. E poi lui cercherà di dire: no, non ho capito, non ero io al telefono, ma era il mio manager, eccetera eccetera. Comunque Boy George avrebbe dovuto esserci, non c'era. Will Lewis uguale. Michael Jackson si rifiuta di apparire, dicendo inoltre che secondo lui non c'erano molti afroamericani nel concerto. La stessa cosa per Prince. I Pink Floyd sarebbe stata una grande
0: sì,
1: evento, ma niente da fare. Rod Stewart nemmeno, Cyndi Lauper no, Donna Summer nemmeno, gli Yes, sono tantissimi, Van Halen non c'erano, Paul Simon doveva esserci, non c'è stato, nonostante in America uno dei promoter, perché sono stati parecchi promoter per fare questo organizzatore, era Bill Graham naturalmente scelse personaggi come Santana, per esempio, di cui lui era il manager. Frank Zappa ha rifiutato di esserci perché secondo lui ci sarebbe stato un riciclaggio di denaro, e secondo lui la cosa non l'ha presa bene, insomma
0: ognuno aveva i suoi pensieri, le sue motivazioni,
1: i suoi
0: o meno
1: pensieri, qualcuno poi all'ultimo momento ha lasciato perdere, quindi capisco anche i grandi organizzatori. Gli altri aneddoti vado subito a spoilerare alcuni.
0: No, aspetta, no, facciamo così, fermati un attimo perché adesso ci ascoltiamo un altro pezzo, poi nella seconda parte torneremo con altri aneddoti, perché ce n'è anche uno per esempio su Phil Collins che voglio che racconti, e poi altre cose, ma tutto con calma. Adesso direi di ascoltarci la grande band degli U2. Gli U2 per forza, perché erano nel pieno del loro grande successo. Cioè, ragazzi, erano usciti da pochi anni con i loro primi album, un successo incredibile. Quindi, e tra l'altro anche la loro performance dal vivo in questo caso è stata veramente eccezionale. Ce li ascoltiamo.
1: Oltretutto abbastanza lunga, 20 minuti.
0: Ah, beh, vedi, hanno avuto anche un po' più spazio. Ce li ascoltiamo e torniamo fra poco.

0: da Live Aid, gli U2 ovviamente in questo appuntamento incredibile di cui stiamo parlando insieme al nostro ospite. Come dicevo, torniamo fra pochissimo con la seconda parte dove proseguiremo il racconto, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Pillole, con me Roberto Frangipane, ma non sono da solo, come avete sentito nella prima parte. Siamo nella seconda parte di quello che è un appuntamento che io ho sempre chiamato i vinili che hanno fatto la storia. In questo caso al tempo uscì in vinile l'album di Live Aid, ma Live Aid fu un concerto incredibile di cui stiamo parlando perché è uscito il libro intitolato Live Aid, il jukebox globale compie 40 anni, perché tutto successe il 13 luglio del 1985. Lo ripetiamo, a Londra e a Filadelfia, e Angelo De Negri e Aldo Pedron hanno scritto un libro proprio su tutto questo quest'ambaradan che è successo in questi due luoghi e non solo. Allora Aldo, rieccoci qua insieme. Abbiamo lasciato, ti ho stoppato quando hai detto ma avrei altri aneddoti, ho detto no, aspetta, fermati lì, raccontami nella seconda parte. Adesso è tutto lo spazio per raccontare. Iniziamo da quello che dicevo io, iniziamo da Phil Collins.
4: Beh, Phil Collins era naturalmente uno dei personaggi più importanti della Live Aid, suona alcuni pezzi a Londra, e quello che fa lui è prende il Concorde e va negli Stati Uniti. L'idea era che avrebbe suonato anche in contemporanea, per via del fuso orario, a Filadelfia. Sull'aereo incontra Cher, che per caso era sullo stesso aereo, e Cher gli dice: cosa stai facendo? Dove vai? Vado al Live Aid. E che cos'è il Live Aid? E alla fine chiacchierano un po', e quando arrivano a New York, perché prima fanno tappa con il Concorde a New York da Londra, Phil Collins scende, prende l'elicottero perché era già tutto programmato, se ne va a Filadelfia, sale sul palco, e quindi in contemporanea lui ha suonato sia a Londra che a Filadelfia nello stesso giorno, cosa insomma quasi impossibile. La cosa incredibile è che lui, esausto dopo aver suonato i pezzi, se ne torna in albergo, si mette a letto, però accende la televisione e scopre all'improvviso che il Live Aid sta per terminare. Lui avrebbe dovuto esserci nel pezzo finale dove salgono tutti sul palco, e chi è sul palco per fare We Are The World vede che ai cori c'è anche Cher.
3: Hai capito, ha fatto finta di niente, non sapeva niente e poi c'è andata.
4: Ha fatto finta di niente, non sapeva nulla, però è riuscita ad arrivare. L'altro day io me lo immagino là in cancelli dire: sono Cher, posso entrare? Non è previsto niente, l'hanno fatto a passare.
3: Mamma mia ragazzi, che appuntamento incredibile. Poi invece c'era qualcos'altro che volevi raccontare?
4: Dunque, ci sono vari aneddoti. Per esempio, nel cielo di Filadelfia, prima del concerto e all'inizio del concerto, c'era un elicottero con una grossa scritta che faceva la pubblicità a un ristorante. E sembrerebbe che questo elicottero creasse dei problemi con la trasmissione televisiva, e anche i programmi radio erano partiti da lì. E quindi si trovano in forte imbarazzo, perché non sanno chi sono, non sanno come arrivare a dire a quel tizio lì di scendere col suo elicottero o comunque di cambiare zona. Alla fine, tra vari organizzatori o meno, qualcuno riesce finalmente a mettersi in contatto con questo tizio dell'elicottero, però era passato più di un'ora e alla fine gli dicono di cambiare zona e di spostarsi.
3: Quindi è successo anche questo.
4: Incredibile.
3: Allora, io direi di ascoltarci ancora un altro pezzo, lo ripeto, tratto sempre da Live Aid, quindi quello che ascoltiamo è praticamente quello che è successo in quel 13 luglio. Ovviamente ho cercato di scegliere quelli che hanno un suono migliore, perché vi assicuro che c'erano veramente dei brani che anche riascoltarli adesso a distanza di tanto tempo, una volta magari con i vecchi televisori non ci facevi caso, ma oggi come oggi senti che c'era qualcosa a volte che non andava, microfoni che erano più bassi, più alti, la batteria che si sentivano, quindi c'erano tanti problemi, ci sono stati tanti problemi, ma è ovvio, in un appuntamento che dura 16 ore qualcosa può anche succedere. Ma ci ascoltiamo i Beach Boys, perché vorrei che poi mi dicessi qualcosa su di loro. Ascoltiamoli.

0: dal 13 luglio 1985 dal Live Aid, di cui stiamo parlando perché è uscito un libro intitolato Live Aid, il jukebox globale compie 40 anni, non l'ho mai detto ma lo dico adesso per Arcana Editori, e Angelo De Negri e Aldo Pedron hanno scritto questo bellissimo libro che racconta di tutto di più su questo appuntamento veramente storico. Abbiamo ascoltato i Beach Boys e purtroppo anche notizia proprio di questi giorni, purtroppo è venuto a mancare uno dei componenti di questa band storicissima americana ma che è conosciuta in tutto il mondo.
1: Dunque, è mancato Brian Wilson, quello che io ritengo, ma non lo ritengo solo io, il più grande genio della storia della musica rock. Lo ha detto anche Neil Young, se non paragonandolo a Mozart, o Paul McCartney, che sostiene che Pet Sounds sia il disco più bello della storia della musica rock, o God Only Knows è la più bella canzone nella storia della musica pop e rock. Quindi Brian Wilson era nato il 20 giugno 1942, è morto a 82 anni una settimana prima, perché il 20 avrebbe compiuto 83 anni. Era naturalmente a Live Aid, i Beach Boys salgono tra i primi alle 12:40, quindi a mezzogiorno e 01 avevano iniziato gli status quo ora inglese, mentre ora americana alle 12:40 salgono in 11 la band dei Beach Boys con il cantante Mike Love, Brian Wilson, il fratello Carl al Jardin, e poi ci sono altri musicisti che hanno suonato con loro, e hanno fatto 5 brani: California Girls, El Mironda, Wouldn't It Be Nice, Good Vibration e Surfing USA. Come abbiamo detto anche nella prima parte, era stato chiesto di fare a tutti i gruppi i loro pezzi più famosi.
0: Giustamente, anche perché in questo appuntamento non era certo un appuntamento promozionale per i cantanti, dove dovevano presentare i brani o un nuovo album, ma era soltanto una presenza per aiutare, lo ricordiamo, la raccolta di fondi per la crisi che c'è stata
1: in Etiopia. Diciamo anche che le suonavano a livello gratuito, quindi era una promozione, ma tra virgolette non lo doveva essere, nel senso che le band comunque non erano pagate, ecco.
0: Questo è giusto ricordarlo, perché gli eventi benefici effettivamente servono a questo. Poi magari sì, ci sono sempre delle spese, ma sono spese che sono già previste, per cui diciamo che nessun compenso è stato dato a nessuno degli artisti che sono saliti sul palcoscenico della Live Aid. Fra poco ascolteremo ancora un altro brano da questo grande concerto, ascolteremo i Queen. È stata, dicono anche a livello tecnico, una delle migliori, tra l'altro.
1: Sì, certo, i Queen, vabbè, diciamo che gli U2 e i Queen sono stati i più grandi mattatori del Live Aid, e poi perché diciamo che tutto il mondo ama Freddie Mercury, credo, probabilmente tranne me.
0: No, vabbè, non deve piacere a tutti per forza, giustamente, no, va bene, dai.
1: No, voglio dire, esatto, però parliamo di un grosso evento, e quindi alle 21:48 è salito Freddie Mercury con Brian May, quindi hanno fatto il This World We Created, quindi hanno fatto un pezzo proprio perché Freddie Mercury è riuscito a fare due cose, una con la band e una con Brian May, anche perché durante lo spettacolo ci sono stati alcuni personaggi che hanno suonato con diverse band, come Paul McCartney a sorpresa aveva come ospiti David Bowie, Bob Geldof, Alison Moyet e Pete Townshend di U2, per dire, quindi
0: Il bello di questi eventi, il bello di questi eventi è anche quando poi si mescolano i vari personaggi e creano qualcosa magari anche improvvisata che non era prevista, ma d'altronde tutti conoscevano le canzoni degli altri, quindi bene o male è una cosa quasi normale. Ma torniamo ancora una volta alla musica, e visto che ne abbiamo parlato, io direi di gustarci e goderci
1: dire che i Queen erano alle 18:41, 21 minuti sia Mercury fra Brian May con John Deacon, Roger Taylor e Spike, e hanno fatto Bohemian Rhapsody, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You e We Are the Champion. Quindi immaginate, dopo che hanno fatto We Are the Champion di quasi 4 minuti alle 7 di sera. Volevo dire, all'inizio del concerto, quindi per i primi brani, c'era anche Lady Diana.
0: È vero, era proprio gli anni di Lady
1: Di. Era ospite richiesta da Bob Geldof, quindi con il principe si è presentata, come dire, quasi a inaugurare, a iniziare il concerto di Londra, e poi dopo due band, due formazioni che hanno suonato, naturalmente probabilmente avevano altri impegni, se ne sono andati, ecco.
0: Ma però hai fatto bene a ricordare anche questa cosa, hai fatto bene a ricordare anche questa cosa, perché siamo negli anni proprio della incredibile Lady Di, e ormai la conosciamo tutti, e anche lei ha fatto la sua storia, ma ha fatto anche lei parte della storia dei reali d'Inghilterra. E rimanendo in tema di reali, beh, allora è il momento di ascoltarci Queen.

0: Siamo ovviamente a Live Aid, l'avete capito anche magari ascoltando i Queen dal vivo, perché tutto quello che vi sto proponendo è ovviamente tratto da questo spettacolo incredibile di 16 ore su due palcoscenici a Londra e a Filadelfia, Live Aid 13 luglio 1985, e lo stiamo raccontando insieme ad Aldo Pedron, che insieme ad Angelo De Negri hanno scritto questo libro, Live Aid, il jukebox globale compie 40 anni dell'Arcana Editrice. E a questo punto direi che abbiamo raccontato un po' di cose, d'altronde c'è tutto sul libro, di tutto di più, e non possiamo raccontare veramente tutto, ma a questo punto io vorrei spostarmi in America, visto che la maggior parte delle cose abbiamo dette anche di Londra, perché è da lì che tutto è partito. Invece in America c'è stato anche lì qualche problema, qualche cosa, a parte quello del famoso elicottero, ma lì è andato via tutto liscio, oppure Bob Geldof ha dovuto tribulare con gli americani?
1: Sembra anche che, diciamo che il concerto viene organizzato da diversi promoter, ognuno aveva portato delle sue band, alcuni avevano fatto la defezione, qualcuno pensava che era in ritardo, e ci sono stati grossi problemi, però Bill Graham sembra che è uno dei più grandi promoter, organizzatori che ci sia, sembra che fosse proprio cattivo con tutti, che è scortese, quindi qualche momento di tensione c'è stato, però posso immaginare che non era facile gestire, anche perché c'erano personaggi importanti, c'erano Bob Dylan, si dice anche appunto che alcune esibizioni non siano stato il massimo, d'altronde forse non puoi chiedere di fare un concerto a Bob Dylan di 10 minuti, 15 minuti, capito?
0: Sì, perché ognuno era un divo comunque.
1: Da 3 anni che sta facendo una tournée mondiale da 3 anni, quasi non stop, chiedigli di suonare 10-15 minuti.

0: E si appassioneranno a tutto quello che viene raccontato di un appuntamento che loro neanche forse sapevano che esistesse o che sia mai esistito. Ma immaginate non solo tutte le persone, gli artisti che hanno suonato sul palco, quindi le band, immaginate i tecnici del suono, gli addetti stampa, c'era tutto un mondo che girava intorno, è tutto esatto. Nato da una persona, Bob Geldof, che se lo vedete non gli davi 5 lire a una persona, vederla così non lo facevi neanche entrare in banca perché era, sembrava un po' un tipo trasandato, un tipo così che non dava molta fiducia, però ragazzi da lì è partito tutto, da una persona, da pochi amici hanno messo su uno spettacolo di 16 ore mondiale, quindi immagino
1: a livello mondiale,
0: quindi immagino veramente che cosa non abbia dovuto affrontare Bob Geldof. Ma quanto tempo ci ha messo dall'idea alla realizzazione, quanto tempo è passato più o meno?
1: Ma pochi mesi.
0: Caspita.
1: Sì, è stata una cosa incredibile. Beh, naturalmente ha cercato di coinvolgere tutti e tutti poi riuscirono a chiamare altri e poi naturalmente con molti organizzatori locali, inglesi e americani, insomma, sono riusciti a fare questa cosa.
0: Quindi devo dire un appuntamento veramente pazzesco. Io vi invito, andate a trovare questo libro, Arcana Editrice, Live Aid, il jukebox globale compie 40 anni, tra l'altro lo si può vedere subito nelle librerie perché è anche una copertina bella, gialla, quindi si vede subito con l'emblema, proprio la foto di un jukebox e l'emblema che poi era il Live Aid, che era questa Africa stilizzata che sembrava come
1: il
0: una chitarra.
1: Il jukebox è il mio.
0: Ah, davvero? Dai, incredibile. Complimenti.
1: È un jukebox Ami Continental 2 del 1961. E niente, abbiamo fatto la foto al jukebox e poi Angelo De Negri ha fatto un po' la grafica e abbiamo fatto questa copertina. L'abbiamo proposta Arcana, è stata accettata.
0: Beh, io devo dire due cose però su questi due signori, giusto per capire con chi abbiamo avuto a che fare. Angelo De Negri, coautore di tanti altri libri, uno anche su Woodstock, e mi sa tanto che andrò ad ascoltare anche lui, mi sa che farò una bella chiacchierata con lui su un libro di un altro appuntamento imperdibile come Woodstock. Ma il caro Aldo Bedron, se voi non lo sapete, parlo sempre con i giovanissimi che di queste cose qui sono veramente all'asciutto, ma chi come me ha vissuto gli anni 70, gli anni 80, ci ha suonato, ha ascoltato i vinili, ha consumato i vinili, beh, tu caro Aldo sei fondatore del Mucchio Selvaggio e direttore dell'Ultimo Buscadero, due riviste che per noi musicisti e chi amava la musica erano un po' le bibbie in Italia, ragazzi. Ti rendi conto, Aldo, di che cosa hai fatto?
1: Sì, diciamo Mucchio Selvaggio dal 77 al 1980, 3 anni, dopodiché abbiamo creato anche con Paolo Carù il Buscadero, di cui io ero direttore per i primi 12 anni, dall'80 al 92, poi su altre riviste e poi appunto ho scritto una quindicina di libri.
0: Quindi, caro Aldo, mi sa tanto che anche io e te ci risentiremo sicuramente per qualcos'altro, che mamma mia, io vedo i tuoi titoli, Enciclopedia del Rock, 100 dischi ideali per capire il rock, perché soprattutto di rock si parla, un libro dedicato a un grande rocker e chitarrista, Ray Cooder, che io amavo da adolescente, suonando la chitarra ero uno di quelli che cercavo di imitare qualche volta, insomma ce n'è veramente, c'è veramente tanta roba. Aldo, è stato comunque un piacere averti ospite oggi e mi è piaciuta questa chiacchierata, vi invito ancora una volta a andare a comprare questo libro perché veramente è un libro che vi racconta un pezzo di storia mondiale della musica. Live Aid, il jukebox globale compie 40 anni, Arcana Editrice, di Angelo De Negri e Aldo Pedron. Aldo, ancora grazie mille, un abbraccio e alla prossima.
1: Va bene, grazie a tutti, grazie a te, va bene.
0: E noi a questo punto chiudiamo tutta la puntata di Pillole di questo nuovo weekend. Vi aspetto ovviamente al prossimo, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
3: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 17 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Un saluto dalla redazione.
8: Un centinaio di detenuti nel carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione distruggendo le telecamere di videosorveglianza. La rivolta sarebbe scoppiata dopo le tensioni avvenute nei giorni scorsi, quando un fulmine aveva causato problemi alle centraline telefoniche, facendole di fatto saltare. Per questo i detenuti non avevano avuto la possibilità di effettuare chiamate alle proprie famiglie. Nonostante il disservizio fosse stato risolto, il gruppo ha comunque deciso di far partire la sommossa. Il carcere è circondato dalle forze dell'ordine, in attesa di rinforzi.
7: Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente ad altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio. Non una bottiglia quindi e nemmeno un sasso come inizialmente ipotizzato. È la conclusione a cui è giunta la procura di Torino che, per l'agente individuato, ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari. Il poliziotto è accusato di lesioni aggravate.
8: Non ci sono segni di forzatura sulla cassaforte della farmacia e quindi è plausibile che qualcuno sia entrato usando le chiavi. È questa una delle ipotesi al vaglio degli investigatori che stanno cercando di ricostruire la dinamica del furto di 80 fiale di fentanyl, farmaco anestetico a base di fentanyl, sparite dall'ospedale israelitico di Roma. Ogni fiala era da 2 millilitri e conteneva 0,100 di fentanyl puro, quantità che potrebbero essere idonee per confezionare circa 20.000 dosi destinate allo spaccio.
7: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran per accogliere l'arrivo della bara. Diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. I media iraniani fanno sapere Mojtaba Khamenei non sarà ai funerali del padre.
8: 4 giorni di forti disagi per il nodo ferroviario di Firenze. Dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10, la circolazione tra Santa Maria Novella e Campo di Marte resterà sospesa per consentire la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. A lanciare l'allarme è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che parla apertamente di emergenza nazionale e rivolge un appello ai pendolari: verificare in anticipo gli orari e, dove possibile, ricorrere allo smart working.
7: Tennis, prestazione dominante di Jasmine Paolini, che torna agli ottavi di finale a Wimbledon battendo la greca Sakkari con un netto 6-1-6-2 in poco più di un'ora di gioco. Una partita perfetta della Toscana, che lunedì sfiderà Eala Swiatek. Altri 3 italiani in cerca degli ottavi, Cobolli, Sonego e Berrettini. Per la Formula 1, Kimi Antonelli vince la sprint di Silverstone. Dalle 17, piloti in pista per le qualifiche.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Cosmo 2050.
11: As one small step for man, one giant leap for mankind.
12: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
10: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
13: Eccoci qua, un buon weekend, ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, e allora tutti comodi e in postazione. Il nostro viaggio con l'astronave che parte alla ricerca degli approfondimenti di scienza e di tecnologia è pronto a partire. Due ore da trascorrere insieme in questo primo weekend di luglio. Un saluto al mio copilota Giorgio Berselli in regia. Allora, cosa ci aspetta in questa puntata? Tra poco un po' di rassegna stampa e un primo approfondimento di tecnologia. Poi andiamo sui temi spaziali. Oggi scopriremo anche di uno studio per la scoperta di un nuovo pianeta e poi di un grande festival dedicato ai temi dello spazio, organizzato niente meno che dal primo astronauta italiano Franco Malerba, che si collegherà con noi per raccontarcelo, peraltro ancora in corso a Busal. Poi ovviamente i soliti temi dell'intelligenza artificiale, della space economy. Siamo pronti a cominciare anche con la nostra musica. Partiamo dai Nothing But Thieves, questa è Overcome.

E allora eccoci ancora insieme, ancora ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo, pronti a partire anche con un po' di rassegna stampa nel nostro weekend. I temi sono quelli ovviamente della scienza, dell'astronomia in particolare, perché con 1,7 milioni di satelliti in orbita gli scienziati, gli astronomi anche italiani lanciano l'allarme, ci saranno conseguenze devastanti, il futuro dell'astronomia è infatti gravemente minacciato dalle costellazioni di satelliti. Le attuali proposte di lanciare in orbita oltre 1,7 milioni di dispositivi avrebbero conseguenze catastrofiche, così rileva un'analisi dello European Southern Observatory. Secondo lo studio pubblicato sulla rivista Astronomy and Astrophysics da Olivier Aynaud, per salvaguardare la capacità dei moderni telescopi di osservare il cielo notturno bisognerebbe infatti limitare il numero di satelliti a non oltre 100.000, purché siano invisibili a occhio nudo. Nel caso fossero invece più luminosi, il numero complessivo dovrebbe essere ancora inferiore. C'è ovviamente una discrepanza tra quelle che sono le preferenze, ecco così, degli scienziati, degli astronomi, quello che è un po' l'industria del momento, ma il tema è ovviamente molto serio. Quando un satellite attraversa il nostro campo visivo lascia una scia luminosa sull'immagine, oscurando ciò che si trova dietro di esso, potremmo privarci di una delle attività più antiche e più belle che ci siano, cioè l'osservazione dei cieli. Questo perché dal 2019, lo sapete, il numero di satelliti in orbita attorno al nostro pianeta è aumentato in maniera vertiginosa, arrivando alle attuali 14.000 unità circa, ma c'è, come dire, anche il timore, la sensazione che cresceranno ancora di più. Pensate che buona parte di queste, più di 10.000, appartengono a Starlink di SpaceX, la costellazione per l'internet globale. L'azienda di Elon Musk peraltro non ha alcuna intenzione di fermarsi, prevede di lanciare in orbita un altro milione di satelliti e a questi andrebbero ad aggiungersi quelli delle altre costellazioni, simulando le posizioni, il movimento e la luminosità di tutte queste. Insomma, Aynaud giunge alla conclusione che sarebbe un problema evidentemente molto serio, molto grave. Quindi abbiamo voluto aprire, diciamo, questa puntata con questo allarme del mondo scientifico su un tema, quello dell'inquinamento luminoso e della gestione dei satelliti, che è molto caro, diciamo così, a questa trasmissione. Tra poco anche approfondimenti dedicati all'AI e alla quantistica con Paola Catapano, che ci raggiunge per raccontarci la World Tech Conference. Ma noi ripartiamo ancora dalla nostra musica, ripartiamo da questo pezzo di Alex Warren che si chiama Passenger. Ma voi rimanete con noi perché siamo appena all'inizio di questa puntata di Cosmo 2050. Musica.

0: E allora eccoci pronti qui su Cosmo 2050 a entrare nel vivo della puntata, anche aprendo ovviamente i microfoni ai nostri ospiti, ma davvero per una specie di meta intervista, diciamo così, perché parleremo anche di un paio di interviste realizzate da una nostra amica, diciamo, oltre che collega, Paola Catapano, che è in collegamento con noi recentemente alla World Tech Conference, che è insomma un appuntamento da scoprire a livello ovviamente nazionale, perché poi è rinomato, come dire, presentava scienziati ed esperti un po' da tutto il mondo, ma come sempre poi queste sono anche grandi occasioni per tastare un po' il polso dell'industria tecnologica e dell'accademia. Paola appunto c'è stata, è stata come dire animatrice, anche moderatrice di diverse tavole rotonde e ha intervistato alcuni degli scienziati più rinomati del panorama italiano ed internazionale, e ci fa il piacere di raccontarci un po' l'edizione. Intanto grazie per essere con noi, ciao Paola, bentornata.
1: Ciao, grazie a te Francesco.
0: Insomma, partirei da un paio di nomi, giusto per dare l'idea della caratura, ecco, di questo appuntamento portava veramente l'opportunità di discutere con chi ha fatto la storia della ricerca e della scienza, soprattutto sul tema su temi molto vicini a noi come l'intelligenza artificiale, però vista davvero da un punto di vista di scienziati di altissimo livello. Che tipo di appuntamento è stato?
1: È stato un appuntamento abbastanza unico perché ha riunito attorno a uno stesso evento i diversi stakeholders, cioè le diverse persone e gruppi di persone che hanno e stanno avendo un ruolo nella attuale rivoluzione in corso nel mondo delle tecnologie IT, in particolare il computer quantistico, le intelligenze artificiali. E quindi c'erano da una parte ricercatori, scienziati anche di altissimo livello, ma anche molti giovani ricercatori e rappresentanti di varie università italiane, europee e anche internazionali, e dall'altra industriali che stanno investendo in questo mondo, e dall'altra ancora anche il mondo dei media. C'era un grandissimo seguito da parte della RAI e di altri media, ANSA eccetera, e anche il grande pubblico era invitato, quindi è la prima volta che su un argomento così di punta, così ancora dibattuto anche proprio a livello della comprensione scientifica dei fenomeni, si sia ampliato questo tavolo a tutti gli stakeholders, proprio perché in particolare riguardo alla rivoluzione delle intelligenze artificiali ci troviamo di fronte a qualcosa che cambia i paradigmi a cui siamo tutti abituati, ed è importantissimo coinvolgere il grande pubblico fin dall'inizio di questa rivoluzione. Tutto questo è stato fatto per iniziativa di Micromegas, che è una grossa ditta italiana che organizza eventi di alto livello.
0: Il tema, come dire, è iperattuale, però non è, come dire, scontato che si vada tutti nella stessa direzione, come tutte le grandi rivoluzioni, al di là di chi è più prudente, diciamo, e chi un po' più spregiudicato, anche l'uso, perché poi l'intelligenza artificiale comporta tutta una serie di dilemmi etici oltre che scientifici. Emergevano un po' queste tensioni, diciamo, alla Tech Conference.
1: Sì, assolutamente. Ci sono state diverse sessioni plenarie, ma soprattutto tantissime sessioni parallele, delle cosiddette arene, tavoli di confronto, in cui questi temi sono assolutamente stati trattati e sono emersi. E ad esempio anche nell'intervista a Giorgio Parisi che ho realizzato io stessa, abbiamo affrontato moltissimo il tema dell'etica, dell'educazione del pubblico e di come imparare a interagire con le intelligenze artificiali.
0: Cosa è emerso? Siamo insomma curiosi, poi l'invito è andarle a recuperare, le interviste sono disponibili sul Digital Innovation Channel, però insomma quando parla Parisi ha sempre, come dire, molto magnetico anche nel suo modo di esporsi. Qual è il suo pensiero, diciamo, su questa tecnologia?
1: Il suo pensiero, che è anche quello poi di tantissimi altri scienziati e persone che lavorano proprio sullo sviluppo di AI, è quello innanzitutto di non confondere l'AI con un essere umano, perché il modo in cui parla, in cui interagisce con noi, parla come se fosse un essere umano. Quindi dimenticare il fatto che non è ricordarsi che è una macchina e non è un essere umano. Che non funziona come il nostro cervello, perché funziona su questi large language models, quindi cioè funziona su parole e con predizione di parole, che ha una grandissima capacità computazionale, nel senso che riesce in pochissimo tempo a fare cose che il nostro cervello ci metterebbe anni, secoli a fare, perché riesce a consultare tutto quello che è stato scritto su un argomento in frazioni di secondi e darti una sintesi, però non ha né creatività né buon senso ed è soggetta ancora a quelle che si chiamano allucinazioni. E quindi questo è veramente il limite attuale delle AI, che non, dietro che l'umano, l'AI non ha un corpo, mentre l'umano capisce, interagisce col mondo circostante molto attraverso i sensi, non c'è soltanto la parola e il linguaggio, perché fra l'altro, come faceva notare Parisi, il linguaggio è nato parecchio tardi nella storia dell'umanità, mentre abbiamo iniziato a interagire col nostro mondo attraverso i nostri sensi, e questo l'AI non ce l'ha, e questo limita la sua capacità di creare, la sua capacità di inventare una soluzione nuova. Detto questo, può essere molto utile per tanti lavori, anche lavori di tipo scientifico.
0: Aiutata, come dire, tutti. Chiaro, sì, è chiaro che rispetto all'altra, diciamo, rivoluzione precedente, quella di internet, se vogliamo, qui c'è anche l'aspetto proprio di voler umanizzare, ecco, questa tecnologia che porta con sé tutta una serie di rischi. Internet è sempre più passato come uno strumento, detto che sono strumenti poi i computer sempre più raffinati e tecnologici, appunto i computer quantistici, altro grande tema che poi richiama anche altro temi come tema la collegato. Sovranità digitale, diciamo, ecco, se ne è parlato.
1: Assolutamente sì, di sovranità digitale si è parlato anche con la commissaria europea Anna Virkkunen, in particolare di riportare, diciamo, in Europa un controllo su queste tecnologie, perché l'Europa ha una tradizione di rispetto di tutto ciò che è umano e di non mettere al centro il profitto come gli Stati Uniti ad esempio, e c'è un grandissimo senso di responsabilità e di capacità di regolare queste tecnologie, di portarle anche accessibili a tutti e di evitare monopoli, perché la cosa importante in questo campo è evitare il monopolio nel modo più assoluto. Proprio anche per i pericoli intrinseci, certo. Che i rischi intrinseci a queste tecnologie, alla grande capacità, alla grande potenza di calcolo e di realizzare cose estremamente difficili e impossibili con altre tecnologie, si accoppia anche il rischio di un monopolio assoluto su di esse. Quindi questo
0: l'Europa ce l'ha ben chiaro. Chiaro, c'è anche il rischio, come dire, che siano tecnologie che tra virgolette conosciamo ancora troppo poco per poter già pensare, ecco, ai margini di profitto, agli utilizzi che se ne possono fare in vari settori. Sappiamo che l'industria e l'accademia a volte viaggiano a due ritmi diversi, è anche vero che chi va piano spesso va un po' più sano, diciamo.
1: Diciamo, questo è vero per il computer quantistico, che è un oggetto che ancora non funziona, non è ancora commercializzabile, scalabile, ma nonostante questo, ed è un oggetto di studio, è un esperimento vero e proprio, ed è un esperimento di meccanica quantistica, tant'è vero che è proprio l'oggetto di ricerca attiva in questo campo da parte di università e laboratori di tutto il mondo. Ma è anche vero che l'industria crede in questo sviluppo, al punto di investire, e addirittura una delle industrie presenti alla conferenza, anche grande sponsor della conferenza, D-Wave, il suo motto è Quantum Realized, cioè per loro sono due passi dalla scalabilità e dalla commerciabilità di questo oggetto. Il CEO di D-Wave dice: no, non abbiamo creato una bolla di investimenti per speculare in borsa, ma ci crediamo davvero, questo, il nostro prodotto è scalabile, è commercializzabile e già sta funzionando sul mercato. In realtà sta funzionando come oggetto di ricerca, ci sono tanti ricercatori che smanettano su questi computer quantistici, ma non hanno ancora capito tutto, anzi. Poi ci sono diverse tecnologie in competizione fra loro. D-Wave scommette su un fenomeno che si chiama quantum annealing, che è legato alla superconduttività, ma ci sono diversi altri modi di costruire quantum computers, per esempio con ioni, con neutral atoms. Ci sono diverse tecnologie, tutte sui blocchi di partenza, tutte che hanno dietro grosse ditte di IT che hanno investito e che vogliono venderlo, per cui ci credono. Però diciamo, l'accademia, il mondo accademico è ancora prudente su questo, perché finché non capiscono esattamente tutto per loro non è un oggetto pronto ad essere venduto così come si sono venduti in passato i PC. È anche vero che nel mondo dell'informatica la prevedibilità di quando e quanto un oggetto sarà vendibile o commercializzabile è qualcosa di difficilissimo da prevedere. Basti ricordare il patron della IBM che costruì il primissimo computer normale, tradizionale, quello basato sul sistema binario che usiamo ancora tutti i giorni. Il primissimo era grande come una stanza e il suo CEO di IBM all'epoca disse: ah, non credo che se ne venderanno più di due o tre di questi oggetti. E oggi abbiamo tutti un personal computer e fra l'altro pochi anni dopo la sua citazione, diciamo, questo è successo. Per cui è un mondo in cui poche cose sono state previste correttamente e è un mondo in cui il business è veramente
0: bisogna fare qualche scommessa, è chiaro, però bisogna fare anche attenzione allo stesso tempo. Chiuderei con un lato, se vogliamo, un po' più così personale. Anche Paolo, so che però hai avuto l'opportunità anche di fare una chiacchierata, peraltro molto bella, vi invito davvero ad andarla a cercare sul sito appunto di Digital Innovation Channel, con Alain Cons, che è matematico francese, insomma già collega di Carlo Rovelli, medaglia Fields nel 1982, praticamente un Nobel per la matematica, è un tipo molto interessante, diciamo così, io l'avrei riassunto così. Che sensazione è stata?
1: Esattamente, no, si ha la sensazione di parlare con quei geni che si incontrano non una volta nella vita, ma in tutta la lifetime della cultura. Alain Cohn ha avuto la medaglia Fields per aver inventato una nuova geometria che si chiama non commutativa. Il segreto di questa geometria, anzi diciamo il vantaggio di questa geometria, è che, come dice lui, è una piccola finestra sul mondo reale, che è il mondo dei quanti. Il mondo quantistico, sappiamo tutti, sfida qualsiasi legge intuitiva, qualsiasi legge della fisica classica. Ci apre la porta a un mondo in cui tutto è controintuitivo, è come Alice nel Paese delle Meraviglie che entra in un mondo dove tutto è strano.
0: Le regole
1: diverso.
0: Non funzionano. Certo.
1: Nessuna regola del mondo di apparenza. Lui dice il mondo è di apparenza classica, in realtà il mondo è quantistico e la sua geometria descrive molto bene queste regole del mondo quantistico ed ha anche altri vantaggi. È una geometria da cui emerge quasi spontaneamente il nostro universo, in cui il passaggio del tempo, come dice lui, è codificato e quindi diciamo è difficile spiegarla con le parole, perché
0: certo, sì, però immaginiamo
1: numerica.
0: Che questo comporti, come dire, tutta una serie di riflessioni, poi quando si parla di spazio-tempo quasi fantascientifiche, in realtà ovviamente c'è tutto molto molto serio, però è veramente un'intervista intrigante, vi invito ad andarla a cercare, poi il personaggio davvero merita se volete fare qualche ricerca. Io ringrazio Paola Catapano, insomma, per averci portato almeno virtualmente alla World Tech Conference. Grazie ovviamente per essere è stata con noi in questa puntata, tutti i temi che in qualche modo introducono bene tanti dei nostri approfondimenti di questa puntata di Cosmo 2050. Ci fermiamo per qualche istante, ma rimanete con noi, siamo appena all'inizio.
2: Giornale radio.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Miles. Il viaggio inizia dallo stile.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare.
7: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 2 autostrada del Mediterraneo in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 qui su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo, ripartiamo con le nostre news, i nostri approfondimenti dedicati alla scienza, alla tecnologia, e ripartiamo anche con quella che dovrebbe prima o poi diventare quasi una rubrica fissa, cioè quelle notizie che ci dà la scienza e che forse non avevamo poi così bisogno di scoprire. In realtà, se siete maschietti, probabilmente avete passato, state passando gran parte della vostra vita a fare la pipì in piedi, convinti ovviamente che sia l'unico modo naturale, diciamo così, maschile di gestire la faccenda. Quante volte però, come dire, ci siamo interrogati se sia il modo più corretto, soprattutto da un punto di vista, diciamo, igienico? Beh, la scienza ha provato a darci finalmente una risposta. Parliamo di uno studio condotto dal Tokyo Metropolitan Hospital che ha rilevato che tra gli uomini che urinavano da seduti una quota consistente indicava come motivo principale il desiderio di mantenere pulito il bagno. Il dato è interessante, sposta la questione dal terreno dei tabù a quello della convivenza quotidiana, una scelta pratica, diciamo, anche un po' a discapito della nostra virilità. Un dato arriva poi dal Japan Community Health Survey, ricerca pubblicata sull'International Journal of Urology, che ha analizzato le abitudini urologiche di migliaia di uomini giapponesi, osservando che essere sposati è associato in modo significativo alla scelta di urinare da seduti a casa, anche ovviamente tenendo conto dell'età. Si tratta di un'associazione statistica, non è una prova che il matrimonio causi automaticamente questa abitudine, ma potrebbe anche essere così. Peraltro, se siete interessati alla questione, ci sono addirittura degli studi come quelli realizzati dalla Utah State University, che con telecamere ad altissima velocità dei loro laboratori hanno addirittura prodotto cosa accade quando il getto, ecco, di urina incontra l'acqua del WC da varie distanze. Quindi abbiamo modo, come dire, di prevedere tutte le traiettorie, e alla fine, insomma, i benefici o danni per la prostata e per il flusso. Quindi insomma il tema è scientificamente apprezzabile da vari punti di vista, però ecco, il consiglio della scienza è quello di rompere il tabù ma senza creare falsi miti, e questo ci sentiamo di sposarlo appieno, così ci divertiamo un po' così anche nei nostri weekend. Poi non dite che la scienza è noiosa. Ripartiamo dalla musica, poi ci facciamo seri per un paio di approfondimenti a tema spaziale. La musica ci porta invece dalle parti di Ava Max, questo è il suo pezzo che si chiama Wet Hot American Dream, e poi ancora insieme, ancora in diretta nel nostro weekend.

0: E allora, eccoci qua. Prima puntata di luglio di Cosmo 2050 e con luglio viene, insomma, il cuore dell'estate, certamente non da un punto di vista astronomico, ma da un punto di vista così sociale, ma arriva anche un nuovo numero particolare, speciale di Cosmo 2050, quello destinato a farvi compagnia anche sotto l'ombrellone, quindi a maggior ragione un numero particolarmente rilevante. In collegamento con noi il direttore editoriale di Cosmo 2050, Piero Stroppa. Ciao Piero, buon weekend, bentornato.
1: Ciao Francesco, buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori di Giornale Radio.
0: E allora, insomma, presentiamo il numero di luglio, ma in realtà è un numero appunto estivo, potremmo chiamarlo così, perché farà compagnia, ecco, poi ci saranno delle sorprese relative ad agosto, però farà compagnia anche per il mese che la maggior parte degli italiani dedicano, ecco, alle vacanze.
1: Allora sì, è un numero speciale perché appunto è doppio, vale per due mesi, ma è speciale anche per i contenuti, non per merito nostro, ma per merito del cielo che si esibisce proprio ad agosto con qualcosa di speciale. Quindi è un bene anche avere adesso questo numero che comincia da luglio, perché fossimo usciti ad agosto con questa cosa, forse a questo punto magari qualcuno si rischiava di perdersi, invece così lo sai in anticipo. Cosa c'è di speciale? Lo si vede già dalla copertina, sulla quale c'è una foto impossibile, perché c'è una eclisse di sole e una di luna in contemporanea, un evento che naturalmente non può essere reale e quindi infatti è un fotomontaggio, è un fotomontaggio dovuto evento eccezionale che si verificherà ad agosto, che sarà il mese delle due eclissi, appunto non nello stesso giorno, una a quasi metà del mese e l'altra alla fine del mese. Avremo un'eclisse di sole il 12 agosto e una di luna il 28 agosto, quindi tutti quelli che sono interessati si segnino queste date sul calendario, non prendono impegni. Allora, la prima di questa sarà visibile di sera con il sole verso il tramonto, invece la seconda richiede insomma un po' una levataccia, perché si vede, quindi quella di luna il 28 agosto si vedrà poco prima dell'alba, quindi bisogna alzarsi presto se si vuole vedere. E allora, quindi ne parliamo adesso perché appunto abbiamo detto questo numero vale per due mesi, resterà in edicola fino alla fine di agosto, e quindi riportiamo gli eventi celesti di entrambi i mesi, anzi soprattutto di agosto come abbiamo detto, e anche tutte le manifestazioni, gli eventi che in giro per l'Italia interessano gli amanti del cielo durante entrambi, certo, questi mesi estivi. A proposito dell'eclisse, in particolare quella di sole, quella che attira di più l'attenzione, le attese, ecco, bisogna dire che purtroppo l'eclisse dall'Italia non sarà visibile in modo totale. Per l'eclisse totale dall'Italia dobbiamo aspettare il 2081, quindi con molta calma. Però bisogna dire che l'eclisse sarà totale non molto lontano da qui, cioè in Spagna. E infatti ci sono già molti appassionati che si sono organizzati per un viaggio in Spagna o addirittura in una crociera nelle acque spagnole intorno alle Baleari, dove si potrà osservare l'eclisse totale. Essendo quindi vicina a noi, dall'Italia sarà parziale, ma sarà comunque notevole, e quindi il sole verrà eclissato quasi totalmente,
0: sì, ma poi insomma, è un evento che ha parecchi lati spettacolari, ci torneremo sicuramente anche nel corso delle prossime puntate. C'è poi l'altro grande filone, peraltro quello della riconquista della Luna, diciamo così, che ha avuto qualche novità importante, ecco, negli ultimi mesi. A luglio ci sarà spazio anche per questo.
1: Allora, naturalmente abbiamo dovuto smontare il numero che era quasi praticamente pronto, perché è arrivata la notizione, che a questo punto non potevamo ignorare, che il nostro astronauta Luca Parmitano, ormai un veterano dello spazio, è stato assegnato alla missione spaziale Artemis 3, che l'anno prossimo dovrà testare in orbita terrestre le navicelle che poi atterreranno sulla Luna con la missione successiva, la Artemis 4 del 2028, anzi ne avrà due da testare, e bisognerà scegliere quale utilizzare poi per andare sulla Luna. Quindi Parmitano non andrà sulla Luna, ma praticamente parteciperà a una missione di preparazione allo sbarco sulla Luna, e per noi è di grande orgoglio perché è il primo europeo che partecipano alla missione della NASA per la Luna, e quindi questo ci, insomma, ci riempie d'orgoglio ed è un riconoscimento chiaramente della sua estrema professionalità. Quindi chiaramente uno sguardo al cielo, ma anche uno sguardo allo spazio. E tra l'altro proprio in questo numero iniziamo anche una nuova serie di articoli intitolata Speciale Spazio Futuro, con la quale vogliamo illustrare mese dopo mese i programmi che sono già avviati in fase di preparazione della nuova esplorazione spaziale, quindi quello che seguirà al nuovo sbarco sulla Luna, quindi la creazione di basi lunari e poi naturalmente il grande sogno rosso, cioè Marte, che sarà il prossimo obiettivo. Ma su questo vorrei evitare di spoilerare troppo, perché le cose, come abbiamo visto in questi ultimi periodi, insomma, cambiano così rapidamente, e quindi fare previsioni è anche difficile. Le cose potrebbero modificarsi e cambiarsi. Beh, anche questo quindi richiede di stare continuamente aggiornati, continuamente attaccati alle notizie. E una rivista come Cosmo, naturalmente.
0: Così, però, insomma, la qualità non manca, vi fa compagnia sotto l'ombrellone, per l'appunto, con tantissimi spunti di riflessione. Poi c'è sempre il sito cosmo2050.com, dove invece si potete stare aggiornati praticamente in live. Piero, ti ringrazio, ma verremo a disturbarti ancora, diciamo, nelle prossime settimane, perché un paio di questi argomenti meritano, secondo me, un ulteriore approfondimento. Questo però è il ricco menù del numero doppio luglio-agosto di Cosmo 2050. Ripartiamo dalla musica, poi nuovi approfondimenti, e allora ci ascoltiamo Jack Savoretti. Questa è The Other Side of Love. Girl.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Rimaniamo in tema spazio in questo blocco, in questa parte di trasmissione, anche per parlare di una nuova superterra che è stata scoperta a 28 anni luce da noi, quindi insomma è una scoperta molto importante da un punto di vista della vicinanza, diciamo, di questa superterra. Una ricerca condotta da un team internazionale guidato dal gruppo astrofili Palidoro, un grande successo scientifico e in particolare appunto per i nostri conterranei, ma non solo. C'erano gli astronomi Giuseppe Conso, Mara Moriconi, Silvio Antonio Correa Junior, hanno annunciato appunto la scoperta di un nuovo esopianeta e Giuseppe Conso è in collegamento con noi per raccontarci qualche dettaglio in più. Intanto benvenuto su Cosmo 2050.
1: Grazie, salve a tutti, grazie per l'invito.
0: E allora, insomma, è sempre affascinante il tema quando si parla di esopianeti. Certo, negli ultimi anni ci siamo abituati a vederne scoperti sempre più grazie alle nuove tecnologie. Questo presenta però alcune caratteristiche veramente intriganti. Quali ci possono colpire di più? Poi entriamo, come dire, nei dettagli della vostra ricerca.
1: Sì, allora, praticamente questo esopianeta, ormai di esopianeti se ne sono stati scoperti, diciamo, più di 6.000, quindi siamo su grandi numeri, però questo, come soltanto altri pochi, ha una caratteristica che è un oggetto che si identifica come superterra. Allora, prima di tutto, questo tipo di oggetto, di pianeta, non ce l'abbiamo nel Sistema Solare, perché nel Sistema Solare abbiamo la Terra, che siamo noi, oppure pianeti giganti, gassosi come Giove e altri. La superterra è un pianeta che si colloca tra, appunto, la Terra e Nettuno come grandezza, diciamo un pianeta molto massiccio. Nel caso della superterra che abbiamo scoperto noi, è massiccio 8 volte la Terra, però è di tipo roccioso, ecco perché si colloca tra la Terra e Nettuno, che invece è un pianeta gassoso. Nonostante questo fosse molto massiccio, comunque è stato misurato tramite, appunto, anche l'incrocio dei dati del telescopio spaziale TESS, che in realtà non ha rilevato un transito per motivi di inclinazione di orbita, ma attraverso le simulazioni siamo riusciti comunque a stimare, dico stimare perché in questo caso non si può calcolare esattamente, anche il raggio, che è circa 1,7 volte la Terra, quindi diciamo poco più di una volta e mezzo, diciamo. Quindi è un pianeta che rientra perfettamente nelle superterre, ma c'è un'altra caratteristica. Questo pianeta, che è Gliese 48b secondo la nomenclatura, secondo appunto la stella ospite, si trova in una zona che si chiama zona abitabile, cioè la sua orbita si trova ad una distanza

0: evaporano, quindi si trovano nel loro stato di materia iniziale e naturale. Questa caratteristica nel nostro sistema solare ce l'ha solo la Terra, perché noi siamo, rispetto al Sole chiaramente, nella zona abitabile anche la nostra orbita, e quindi i nostri mari restano così come li osserviamo, soprattutto d'estate quando usciamo. Quindi l'acqua rimane nel suo stato naturale.
1: Di non riscaldarli troppo, diciamo, ma questo è un altro discorso. Insomma, il tema è interessante proprio per questo, no? Le condizioni di abitabilità, che sono solo le condizioni, hai fatto bene a sottolinearlo, però sono già tantissima cosa, ecco, diciamo così, rendono questa scoperta ancora più affascinante. Peraltro immagino con una dose di soddisfazione da parte vostra doppia, perché ecco, nasce, ha una genesi abbastanza lunga, diciamo, non è stata proprio una passeggiata di salute.
0: Non è stata per niente una passeggiata, perché appunto la stella Gliese 48, o meglio conosciuta Ross 318, dico meglio conosciuta ma per gli addetti a lavori, nel senso che è molto studiata dalla spettrometria e dalla spettrografia Carmenes, quindi dall'osservatorio Palo Alto in Spagna, è molto osservata, e quindi negli anni addietro ci sono diverse pubblicazioni dove è stato provato, c'è stato un tentativo di ricerca di esopianeti intorno a questa stella, anche perché voglio ricordare che questa stella è una nana rossa, e la ricerca di esopianeti intorno a stelle di nane rosse è molto attiva attualmente. Quindi questa stella già era sotto i riflettori della comunità scientifica, ma non era stato trovato alcun pianeta, ma è stata trovata attività stellare molto elevata, perché non so se lo sapete, le nane rosse hanno una caratteristica che è un'attività stellare, quindi inteso sia come brillamenti sia come macchie, uguali alle macchie solari ma sulla stella, sulla nana rossa, molto molto pronunciate. Quindi questo nella spettrometria genera un segnale che è, diciamo, analogo a quello che potrebbe produrre un pianeta. Che cosa è successo? Questo pianeta noi lo possiamo, diciamo, definire un fantasma, perché si nascondeva molto bene sia appunto nell'attività stellare sia nel rumore strumentale, che chiaramente quello è impossibile non portarcelo avanti, e quindi abbiamo dovuto escludere il periodo in letteratura di 51 giorni che è collegato all'attività stellare ed era già noto da pubblicazioni scientifiche precedenti, avendo escluso, ora detto così sembra una cavolata, però è stato veramente molto complicato riuscire a separare questo segnale a questo periodo, che appunto è dell'attività stellare, con un altro segnale. Quindi escludendo il periodo di 51 giorni abbiamo trovato un periodo di 39.6, diciamo, approssimando ad una sola cifra per semplicità, 39.6 giorni abbiamo visto un periodo di attività, che non era un periodo di attività, ma è un periodo dato, cioè il segnale a quel periodo è stato dato da un qualcosa che si muoveva intorno alla stella, che poi abbiamo caratterizzato essere, esatto. Abbiamo preso i dati di Carmenes sia nel visuale che nel vicino infrarosso, ma li abbiamo messi anche insieme ai dati IRES di alta risoluzione dell'osservatorio Keck, quindi parliamo delle Hawaii. Che cosa abbiamo fatto? Per escludere che si trattasse ancora una volta di attività stellare, abbiamo messo a confronto le due bande del Carmenes, quindi visuale e vicino infrarosso, e abbiamo visto che l'ampiezza del segnale è pressoché identica, ovviamente stando alle incertezze scientifiche che entrano nel caso. Il fatto che questi due segnali, visuale e vicino infrarosso, fossero identici, ci suggerisce che non si tratta di attività stellare, ma di un corpo planetario. Questa è stata la chiave che principalmente ci ha fatto andare avanti nell'analisi. Poi abbiamo comunque, fatto intervenire il metodo di Monte Carlo, quindi abbiamo anche visto a livello statistico se quello che stavamo dicendo e quello che i dati ci stavano mostrando fosse statisticamente valido. Ora, per farla semplice per tutti quanti, siamo riusciti a tirar fuori un segnale che va ben oltre l'1% di FAP, quindi di falsa positività.
1: Margine d'errore, diciamo, per intenderci.
0: Esatto, c'è un margine d'errore, questo segnale lo ha superato di gran lunga, e quindi anche a livello statistico siamo riusciti

0: riusciti a dimostrare che appunto il segnale fosse genuino. E voglio sottolineare, perché comunque non è scontato, che lo studio fatto, quindi la scoperta che è uscita, che abbiamo poi proclamato, è stata prima messa al vaglio di una revisione paritaria, che è la cosiddetta peer review delle riviste scientifiche. Quindi lo studio è
1: chiuderei con questo, Giuseppe,
0: questo,
1: perché intanto congratulazioni, però tu hai parlato sempre giustamente al davvero capitano, diciamo al plurale. Ci fai una mini presentazione del vostro gruppo Astrofili Palidoro, che a questo punto, come dire, ha confermato una volta in più un preziosissimo valore, diciamo, scientifico delle vostre ricerche?
0: E noi siamo un'associazione che abbiamo sede a Fiumicino, penso che tu già ci conoscevi prima di oggi, sì, e facciamo attività di osservazione, principalmente di divulgazione per tutti, ora lasciando stare un attimo la scoperta, che comunque è una cosa sempre di nicchia, anche se è bello parlare in radio, nei media, ha avuto comunque un riscontro mediatico molto forte, però noi principalmente facciamo attività di osservazione per tutti, quindi avviciniamo soprattutto anche i bambini che restano affascinati nel vedere Giove, Saturno, la Luna con i nostri telescopi, e in questo periodo, che chiaramente è l'estate, siamo veramente colmi di eventi, ed è una cosa che ci fa orgoglio, perché siamo dotati comunque di uno staff ampio e veramente veramente in gamba. Quindi voglio salutare appunto, voglio salutare lo staff che comunque grazie ad esso ci consente di fare tanti eventi, tante attività sia d'inverno che d'estate, e voglio cogliere l'occasione perché quest'estate culmine poi il 19 settembre, noi quest'anno come associazione compiamo 10 anni di attività, quindi diciamo che la nostra super terra è venuta a fagiolo, come si suol dire.
1: direi assolutamente di sì. Beh, se avete piacere, poi ci risentiremo anche per raccontare alcuni di questi eventi che organizzate. L'astronomia sul territorio è sempre la nostra preferita. Grazie a Giuseppe Conzo per essere stato con noi quest'oggi, insomma ci ha portato alla scoperta di uno studio, ma anche di una realtà che magari alcuni non conoscevano e che è veramente straordinaria. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante, siamo al termine della nostra prima ora di trasmissione, riprendiamo tra poco con tanto altro da raccontarvi qui su Cosmo 2050, quindi rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
6: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
7: Stanco della routine?
8: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
9: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
10: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Tragedia sul lungomare di Otranto, dove un uomo di 54 anni, originario di Maglie ma residente a Sanarica, è morto sulla battigia poco dopo aver tratto in salvo i suoi due gemellini di 8 anni, sospinti al largo dalle correnti marine. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo si era sottoposto poco prima per raggiungere l'acqua e per poi riportare a terra i figlioletti.
2: Versa in gravissime condizioni il 55enne che in mattinata è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano in zona San Siro. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato dalla polizia grazie all'intervento degli altri avventori e ora è accusato di tentato omicidio. Stando al racconto di un testimone, il 55enne era seduto a uno dei tavolini all'esterno del locale insieme al figlio, quando il gambiano sarebbe spuntato dal nulla, estraendo un coltellino dalla tasca con lama di 7 centimetri.
3: Andiamo all'estero. Il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti ed Iran nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi. Lo riferisce Al-Arabiya. I colloqui si concentreranno su 3 dossier principali ancora da risolvere: le sanzioni statunitensi contro Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La rappresentanza della delegazione iraniana sarà decisa dopo i funerali di Ali Khamenei.
2: Dalle 23 di domani alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione ferroviaria tra le stazioni fiorentine di Santa Maria Novella e Campo di Marte sarà sospesa per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino, in servizio da 140 anni. Il presidente della regione toscana, Eugenio Zani, parla di emergenza nazionale e invita i pendolari a verificare gli orari e, quando possibile, a lavorare da remoto. Il comune attiva un piano straordinario di protezione civile nelle due stazioni.
3: Grande spavento per Aldo Montano. L'olimpionico della scherma è stato ricoverato in ospedale a Roma per shock anafilattico dopo un pranzo in un ristorante romano. Avevo avvisato, denuncia l'ex sciabollatore azzurro, annunciando sul suo profilo Instagram la vicenda e parlando di vita appesa a un filo. Sono allergico alla caseina, spiega postando una foto che lo ritrae con la maschera d'ossigeno. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, è un'allergia potenzialmente mortale.
2: Cambiamo argomento. Nel marzo 2022 era finito in un fossato con la sua auto mentre tornava dal turno serale del lavoro. L'uomo, 55 anni e astemio, non aveva toccato una goccia di alcol quella sera, nonostante l'alcol test dicesse il contrario. Accusato di guida in stato di ebbrezza, a distanza di 4 anni è stato assolto perché affetto da sindrome della fermentazione intestinale, una rarissima patologia che porta alcuni microorganismi presenti nell'intestino a trasformare i carboidrati ingeriti in etanolo. Ecco spiegato il motivo del risultato del palloncino.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Massardo, siete all'ascolto di Cosmo 2050, il nostro approfondimento scientifico-tecnologico del fine settimana con la regia di Giorgio Berselli. Questo è l'inizio della seconda ora, ma se vi siete persi la prima o volete recuperare tutte le nostre puntate, un paio di consigli pratici: andate sul sito cosmo2050.com, sezione podcast, lì trovate tutte le nostre puntate, oppure ovviamente sul sito di Giornale Radio, giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi, li potete, ci potete ascoltare come, dove e quando preferite. Allora, in questa seconda ora, tra poco ci colleghiamo con Busalla, ridente cittadina dell'entroterra genovese, dove è in corso il Festival dello Spazio, al decima edizione, un festival ideato e condotto, diciamo, da Franco Malerba, il primo astronauta italiano, con tantissimi ospiti di rilievo, in cui noi di Cosmo peraltro siamo ben presenti, quindi nelle prossime puntate vi faremo anche ascoltare qualcosina. E poi nella seconda parte spazio ai temi del tech, dell'intelligenza artificiale e della space economy, quindi tanti dei nostri consueti approfondimenti sono in arrivo, così come in arrivo anche la nostra buona musica. Ripartiamo da un pezzo dei Rolling Stones, quindi andiamo sui grandi classici. Questa è Jealous Lover e poi rientriamo ancora insieme per un po' di rassegna stampa e poi per una nuova intervista.
6: Sì!

E allora eccoci ancora pronti a ripartire con la rassegna stampa di Cosmo 2050 qui su Giornale Radio. Ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora l'uomo del momento per quanto riguarda lo spazio italiano è lui, Luca Parmitano, che in settimana ha avuto anche un incontro con Giorgio Meloni, con il primo ministro, un incontro privato in realtà, all'insegna della curiosità e del piacere di incontrarsi. Sì, questo è un virgolettato appunto dell'astronauta all'ANSA, gli incontri appunto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e poi con il direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea Joseph Aschbacher, incontri che erano ovviamente stati fissati subito dopo l'assegnazione a Parmitano da parte della NASA del ruolo di pilota nella missione Artemis 3 per il ritorno alla Luna, prevista nel 2027 nell'orbita terrestre, di cui appunto parla anche il numero di luglio di Cosmo 2050, lo accennavamo nella prima ora. Prosegue l'astronauta dell'ESA che l'obiettivo dell'incontro è quello di trasmettere il piacere, l'orgoglio e la curiosità sul contenuto della missione, quello che ci possiamo aspettare nei prossimi mesi e nel prossimo anno, insomma davvero un autentico incontro volto al piacere di incontrarsi. Una parentesi, se vogliamo, all'interno dell'intenso programma di addestramento che Luca Parmitano sta affrontando a Houston, unico europeo in un team di veterani della NASA, perché da questo lunedì, ha riferito, sarò in un simulatore con i miei compagni di equipaggio e si riferisce al comandante Randy Bresnik, a Frank Rubio e Andrew Douglas. Nel simulatore dovremo apprendere tutti i sistemi di Orion, fino alla fine dell'estate ci focalizzeremo sull'astronave che è quella che andremo a utilizzare nella missione, ha detto Parmitano, che insomma poi con Bresnik piloterà la navetta per eseguire manualmente le manovre difficili e delicate di aggancio in orbita di due veicoli costruiti dalle aziende SpaceX e Blue Origin, destinate a posarsi sul suolo lunare nelle missioni successive. Evidentemente alle ferie Parmitano penserà solo alla fine dell'estate, ma in vista al momento non c'è relax. Mi sono qualificato, ha detto, per due campionati mondiali di triathlon, ho sudato tanto per guadagnarmeli e quando ho chiesto ai colleghi dell'equipaggio se non avessero nulla in contrario che io prendessi qualche settimana in autunno, ho trovato la loro piena comprensione. Quindi farà delle ferie, diciamo, a modo suo. Se vi interessa, il primo appuntamento dal 9 al 14 settembre in Francia, a Nizza, con la Ironman World Championship. Il 10 ottobre sarà invece la volta delle Hawaii con la Ironman World Championship di Kailua Kona. Insomma, queste sono le ferie di Parmitano, ma ci ha fatto piacere raccontarvi che abbiamo veramente un fenomeno, un prodigio, non solo dell'astronautica. Avrete visto che la NASA è entrata di petto anche nei mondiali di calcio. D'altronde non può che essere così, con i mondiali che si tengono in America, e l'ultima idea è stata quella, magari qualcuno l'avrà sentito, di spedire un pallone da calcio sulla Luna, una vera e propria scommessa della NASA. Ce ne parla Focus, perché non è una fake news ma una vera e propria promessa nata direttamente durante l'ultima conferenza ufficiale sui piani di costruzione della futura base lunare che si è tenuta il 30 giugno, e l'aneddoto è venuto a galla durante la conferenza stampa ufficiale Moon Base Update. A parlarne i vertici stessi dell'Agenzia Spaziale Americana, Jared Isaacman, l'amministratore capo della NASA, e Carlos Garcia Galan, il Moon Base Program Manager, che appunto tra una discussione tecnica e l'altra si sono trovati di fronte un ospite inaspettato, un vero pallone da calcio. L'idea è spingersi oltre quanto già fatto da Alan Shepard nel 1971, quando giocò a golf sulla Luna, saprete, con una pallina e una mazza improvvisata. Questa volta la NASA vuole fare le cose in grande, vuole portare un pallone da calcio regolamentare sulla superficie lunare, ma a una condizione fondamentale: solo se gli Stati Uniti vinceranno i prossimi mondiali di calcio. Una sfida non da poco per la nazionale americana, considerando che appunto per farcela c'è tutto un percorso non banale. Se il miracolo sportivo dovesse compiersi, hanno detto i due leader, allora siamo pronti a valutare e calibrare il peso del payload e capire quanto è il carico utile che verrà trasportato
a bordo. Ovviamente questo era un tema, come dire, ironico all'interno di una conferenza molto delicata per cercare di capire i nuovi contratti per i lander commerciali. Ne sono stati annunciati 4 con 3 aziende private. Si è parlato di Promise, il gemello dei rover marziani che andrà sulla Luna, del problema della sfida termica con le temperature che da quelle parti passano da picchi di 120 gradi a meno 200, ecco, se vi lamentate della temperatura fuori sappiatelo, e poi di tanto altro, da Artemis 3 ad Artemis 4, che è il programma che al momento dovrebbe riportare l'umanità sulla Luna, previsto per il 2028. Vedremo in tal senso come andrà a finire. Questo era per darvi qualche notizia così anche un po' divertente all'interno di questa puntata di Cosmo 2050. Tra poco andiamo appunto a Busalla per il Festival dello Spazio e ripartiamo anche dalla nostra musica, ripartiamo da un nuovo pezzo da ascoltare insieme. Arrivano i One Republic, questa è Someday, poi ancora insieme.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050. L'analisi va sul mondo dello spazio e in particolare su un evento tra i più importanti in Italia, proprio che ogni anno, ormai da 10 anni sostanzialmente, arriva nel cuore di Busalla. Siamo in Liguria, non lontani da Genova, per il Festival dello Spazio edizione 2026, decima edizione appunto di questo evento, che ha un Deus Ex Machina, diciamo così, un organizzatore che già di per sé è, come dire, la notizia. In collegamento con noi, infatti, Franco Malerba, il primo astronauta italiano, organizzatore del Festival dello Spazio, che è iniziato il 2 luglio e prosegue appunto fino alla fine del weekend. E ancora tantissimo da dire, quindi se siete all'ascolto e siete in zona, ecco, può essere davvero l'occasione per andare ad ascoltare alcuni dei panel, degli spettacoli più interessanti. Intanto Franco Malerba in collegamento con noi, grazie e benvenuto.
1: Grazie a voi, in effetti mi fa piacere parlare un attimo di questo evento che naturalmente richiede parecchio coinvolgimento, parecchia fatica, ma che ci dà sempre l'occasione di incontrare tante persone coinvolte in questi programmi, che però io raccomando parlino un linguaggio comprensibile, perché il festival è aperto a tutti, non soltanto agli addetti ai lavori. Non è una riunione di scienziati che si raccontano l'ultimo evento dall'ultima volta che si sono incontrati, ma è un incontro, diciamo, pure con il pubblico. Ieri abbiamo sentito un racconto molto accattivante a proposito del ritorno alla Luna per restare, e quindi di questi moduli spaziali fatti apposta per vivere sulla Luna, per certo, respirare ad una temperatura, ad una pressione più bassa, per poter uscire poi più facilmente sul suolo lunare. Quindi tutto un altro mondo, con la Luna che ha una giornata che dura 14 giorni di luce, 14 giorni di notte, e quindi impone anche dei ritmi e delle operazioni molto particolari. Oggi invece ci siamo occupati piuttosto della cosiddetta nuova legge spaziale. Avevamo ospite l'onorevole Mascaretti, che è il relatore di questa legge ed è certo, il presidente del Comitato Interparlamentare per lo Spazio, e lo abbiamo sottoposto ad un fuoco di fila di domande. Abbiamo anche parlato di spazio e mare e subacquea, perché in effetti ci sono dei punti di contatto tra le tecnologie della subacquea e la tecnologia dello spazio. Tanto per cominciare, si ha a che fare con un ambiente ostile, difatti sia i subacquei che gli astronauti si devono mettere degli strani abiti per vivere in questi contesti privi d'aria, e poi perché vivono delle esperienze simili, isolati in ambienti confinati, sotto stress, quindi con necessità particolari nutraceutiche. Parlo in particolare degli astronauti delle missioni di lunga durata, e di questo si parla con Gamberini, Ocean Reef, che ha un suo orto subacqueo a Noli, e con un'altra persona invece, Nunzia Paradiso di Asi, che parla da Villa Borzino. E poi questa sera, udite, ci sarà uno spettacolo multimediale con musiche eseguite dal maestro Carlo Fortunato, che è uno specialista della fisarmonica, del bandoneon, farà musiche di Piazzolla, ma soprattutto si racconterà la storia di Busalla nello spazio, attraverso questa avventura che i busallesi hanno vissuto quando quasi 40 anni fa, nel 92, sono andati in grande gruppo a assistere al mio lancio e al mio ritorno con lo shuttle. Avevano dei pass particolari che io avevo loro fatto avere, e così hanno vissuto l'esperienza della loro vita, per così dire. Ancora oggi se ne parla ogni tanto con persone che naturalmente non sono più ragazzini, ma all'epoca erano magari ragazzini. E quindi questo è un AMAR code che io faccio apposta per i miei concittadini, perché trovo che sia molto bella questa condivisione di esperienze e di racconti. È un po' come sfogliare un albero, un album dei ricordi, che ci fa sentire più vicini e più protagonisti della stessa storia.
0: Beh, mi sembra un ottimo appuntamento, poi sarà bello, come dire, immagino, vedere intanto i ragazzini di qualche anno fa, come ci stava dicendo, ma anche quelli di adesso che stanno per vivere una nuova era di importanti missioni spaziali. Peraltro, insomma, ha detto albero per un lapsus, perché in realtà gli alberi sono una parte integrante, diciamo, di questo vostro festival, e gli astronauti ci sono, mi sembra siete andati a pescare anche all'estero in questa edizione.
1: Lei è ben informato, in effetti. Allora, già questa sera abbiamo Paolo Nespoli con noi, che assisterà a questo spettacolo, proprio perché tra l'altro fa parte anche della storia del Festival dello Spazio di Busalla. È già venuto altre volte, ha portato nello spazio un vessillo, una rappresentazione trapunta della rosa antica della Valle Scrivia, che è un prodotto locale molto molto particolare di Busalle e dei dintorni, e domani avremo Megan Christian, che è un astronauta del contingente britannico, ma che è anche nazionale, anche la nazionalità italiana, parla italiano e quindi è perfettamente in grado di intrattenere il pubblico italiano assieme a Paolo e a me. Tra l'altro anche Megan, come tutti gli astronauti che passano da Villa Borzino per il festival, pianterà un albero, nella fattispecie un corbezzolo, che si aggiunge agli altri alberi che hanno piantato Antea Comellini, Bruno Patassa, Paolo Nespoli stesso, e anche Amalia Finzi. Amalia Finzi, che tra l'altro è tornata nella giornata inaugurale e che l'anno scorso ha piantato pure essa un acero rosso, che fa bella mostra di sé nel parco.
0: Ecco, le chiedo per concludere, perché insomma, 10 edizioni meglio, sono cifra tonda, e sa, come dire, che i giornalisti sguazzano in questo tipo di anniversari. È, come dire, un percorso che in qualche modo può già lasciare, credo, un messaggio. Dalla prima edizione alla 10ª, nota che è aumentato l'interesse per questo genere di iniziative anche nel grande pubblico. È chiaro che Artemis e il ritorno sulla Luna stanno tornando a far crescere delle vibrazioni che non si percepivano da un po'.
1: È perfettamente vero. Nelle prime edizioni del festival eravamo un po' dei pionieri, dei personaggi strani che parlavano un linguaggio poco comprensibile. Oggi invece si fa riferimento anche all'attualità, e il fatto che ci siano nello spazio tanti satelliti, tantissimi anzi, che forniscono servizi di comunicazione anche in situazioni problematiche di conflitto, parliamo del conflitto in Ucraina, per esempio, dove l'utilizzo dei mezzi satellitari è assolutamente indispensabile, anche per tenere assieme la popolazione in Ucraina. I ragazzi al fronte parlano con le loro famiglie grazie anche a dei sistemi satellitari, e questo tiene assieme il paese, e così poi in tante circostanze, purtroppo nelle situazioni di catastrofi naturali, no? Dove soltanto i sistemi satellitari riescono a operare, anche se il sistema terrestre non funziona più. Quindi ormai di questo ci siamo resi conto, e credo che quindi il nostro festival trova un terreno più fertile, più attrezzato a ricevere i nostri messaggi.
0: Allora, insomma, mi sembra un programma straordinario. Vi invito comunque ad andarlo a cercare, festivaldellospazio.com, in parte ce lo ha raccontato, con ancora tanto da dare fino a domani compreso, Franco Malerba. Prima di salutare, insomma, davvero grazie per essere stato con noi, complimenti per questa 10ª edizione e a presto.
1: Grazie e venite al festival.
0: E allora, insomma, appuntamento a Busalla. Noi invece torniamo tra qualche minuto, una breve sosta qui con Cosmo 2050, e poi riprendiamo con altri approfondimenti. Rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 18 e 30 minuti.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci all'interno dell'ultimo blocco di trasmissione, l'ultima parte di Cosmo 2050 qui sulle frequenze di Giornale Radio. Ancora un saluto da parte di Francesco Massardo e allora tra poco chiudiamo con tecnologia e space economy. Volevo dirvi al volo di una notizia di quelle clamorose che piacciono a noi. Pensate che in settimana, lo riporta Focus, in una tomba nella necropoli di Shangjiabao, siamo nella regione del Ningxia in Cina, è stata ritrovata una bottiglia in bronzo contenente, e questo è l'aspetto clamoroso, 3,7 litri di un liquido blu-verde inodore che è stato prodotto oltre 2000 anni fa e crediamo, diciamo, che fosse una bevanda alcolica a base di cereali, miglio e in minima parte grano o orzo, tutto in uno studio del Journal of Archaeological Science Reports. Ecco, ora io non so se a qualcuno sia venuto in mente di assaggiarla, la tentazione ci potrebbe essere per questa bevanda alcolica millenaria. Certo, se l'alcol fosse comunque ancora presente, assaggiare la bevanda non è un'opzione consigliabile. Il liquido è rimasto sigillato dentro questo vaso di bronzo che si è corroso per oltre 2000 anni all'interno di una tomba e in tutto questo tempo potrebbe aver assorbito composti metallici dal contenitore, ma anche sostanze organiche degradate, microbi e altri possibili contaminanti accumulati nei millenni. Il sigillo originale ha preservato perfettamente il contenuto della bottiglia fino ad oggi, però, e ci permette adesso di studiarlo, capire quali fossero le ricette del passato per prendersi ogni tanto una sana sbronza. Meraviglie della scienza sono anche queste. Noi tra poco andiamo a chiudere con le ultime interviste, ripartiamo dalla musica, ci andiamo ad ascoltare i Keen qui su Giornale Radio, qui su Cosmo 2050 con Nothing in My Way.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Ripartiamo in questo weekend anche dai temi della tecnologia. In particolare oggi ci occupiamo di MedTech, quindi tecnologia applicata al mondo medico e della ricerca, e scopriremo qualcosa in più anche sul mercato vero e proprio dei dispositivi medici, e dunque ci proiettiamo in qualche modo davvero nel futuro. Lo facciamo per farci raccontare anche una realtà importante che lavora nel settore. In collegamento con noi Beatrice Borgia, Chief Marketing Innovation and Technology Officer di Teoresi Group. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Ecco, parliamo di un mercato che sta cambiando molto, diciamo, rispetto alle nuove tecnologie. In particolare ci puoi illustrare, diciamo, un po' lo stato dell'arte, se così vogliamo, quanto è cambiato il suo lavoro, ma in generale il mercato negli ultimi 5-10 anni?
1: Grazie a voi, grazie.
0: Ecco, parliamo di un mercato che sta cambiando molto, diciamo, rispetto alle nuove tecnologie. In particolare ci puoi illustrare, diciamo, un po' lo stato dell'arte, se così vogliamo, quanto è cambiato il suo lavoro, ma in generale il mercato negli ultimi 5-10 anni?
1: Sì, vabbè, diciamo che il mercato dei dispositivi medicali e delle scienze della vita sta davvero attraversando una rivoluzione senza precedenti. Ci troviamo di fronte a sfide demografiche, l'invecchiamento della popolazione, l'aumento di patologie croniche e degenerative che spostano sempre di più il focus dalla cura alla prevenzione, quindi sempre di più si parla di prevenzione, di monitoraggio continuo e di medicina personalizzata. Parliamo di un mercato che è in una espansione vertiginosa, passerà secondo appunto le recenti stime da 3,9 miliardi di dollari nel 2026 a circa 10 miliardi entro il 2035, con tutta una serie di segmenti che crescono in modo particolare, e qui appunto parliamo anche di nuovo di medicina di precisione che sicuramente si stima raddoppiare entro il 2032, e anche in Italia sicuramente ci sarà un impulso di grandissima crescita con un CAGR annuo del 14%, quindi mercato in crescita per tutto quello che abbiamo detto prima. Certo che se noi guardiamo lo scenario italiano, ci troviamo di fronte a un ecosistema che è fatto di grandissime eccellenze, ma come sempre, come probabilmente tanti altri mercati, con grandissimi contrasti. Quindi da un lato ci posizioniamo come eccellenza assoluta nella ricerca, siamo secondi nell'Unione Europea per pubblicazioni scientifiche in settori appunto come la medicina di precisione, biomarcatori, intelligenza artificiale, oltre che appunto nell'export di prodotti farmaceutici e medicali, ma ci posizioniamo solo al 24esimo posto invece come competitività, quindi chiaramente dobbiamo lavorare molto per tutto quello che è il appunto chiudere questi gap che ci sono tra la capacità, l'eccellenza della ricerca italiana e la sfida di trasformarla appunto in prodotti concreti. Ed è proprio lì che si posiziona il nostro verticale Teoresi MedTech, che si propone proprio come partner industriale di riferimento per colmare questa distanza, quindi supportando.
0: Sì, l'idea è quella, come dire, di plasmare un sentiero per un mercato che c'è già, come ci stava dicendo, che ha delle eccellenze, spesso accade, insomma, ma anche appunto lo diceva, in altri settori in Italia occorrono, come dire, anche le infrastrutture tra virgolette. Avete appunto ci stava parlando all'interno di Teoresi Group, che è una società internazionale di ingegneria specializzata proprio in tecnologie d'avanguardia, la divisione, ecco, MedTech, che ha sviluppato anche recentemente e presentato alcuni progetti particolarmente interessanti che ci proiettano un po' nel futuro, no? Come almeno vogliamo immaginare la MedTech nel futuro. Quali sono alcuni di questi progetti più interessanti?
1: Sì, adesso ne citerò solo alcuni, ovviamente sono tantissimi i progetti a cui stiamo lavorando al fianco dei nostri clienti, perché siamo giustamente appunto una società di ingegneria, quindi aiutiamo a sviluppare le tecnologie del futuro, in questo caso nell'ambito proprio del MedTech, e ci sono molte soluzioni che puntano a trasformare radicalmente da un lato il monitoraggio, migliorare la diagnosi, la cura dei pazienti, ponendo sempre l'utente al centro. Alcuni esempi sono ad esempio applicazioni immediate che supportano la vita quotidiana di pazienti con patologie neurodegenerative, ad esempio dei wearable per la terapia del Parkinson, che riconoscendo i movimenti del braccio del paziente stimolano i muscoli per contrastare o abbassare significativamente il livello del tremore, migliorando da subito la qualità di vita di chi convive con una patologia di questo tipo. Remedy, in questo contesto, è il primo wearable device multisensore pensato proprio per il monitoraggio e la gestione personalizzata di pazienti anziani con diverse patologie, perché poi le patologie sono a volte molto più sono semplici, a volte ci troviamo di fronte a dei quadri patologici un pochettino più complessi, e questo dispositivo a contatto con il corpo raccoglie appunto tutti i dati biometrici in medio in tempo reale e li fa confluire su un'unica piattaforma IoMT. Noi siamo abituati a sentire IoT, in questo caso IoMT sta per Internet of Medical Things. E poi ci sono tantissimi altri...
0: Sì, no, alcuni peraltro li guardavo, ecco, e sono particolarmente interessanti, ma tutti credo accomunati da un concetto che lei in qualche modo stava già esponendo, che è quello della personalizzazione, cioè l'idea che la tecnologia ci permetta oggi, o quantomeno ci permetterà presto, di essere sempre più adattata alle singole esigenze del paziente. Mi verrebbe quasi a dire non solo mediche, ma anche di contesto, se mi concede il termine. È un po' questa la direzione in cui va oggi la tecnologia.
1: Assolutamente, la tecnologia e la medicina in senso più ampio, anche a livello farmacologico, starà sempre più di precisione, sempre più connessa e sempre più personalizzata, quindi tenderemo a sviluppare delle tecnologie e a pensare ai servizi sanitari per i pazienti, ma soprattutto assieme ai pazienti e a tutti i caregiver, e quindi ruoteranno proprio intorno alle singole persone, quindi sarà sempre più personalizzata, perché proprio questo stravolgimento tecnologico che impatta tutte le altre industrie, ma anche i device medicali, ci permette proprio di mettere l'utente al centro e di disegnare intorno all'utente appunto delle nuove terapie, delle soluzioni terapeutiche o diagnostiche a seconda di quello che chiaramente si va a sviluppare. Un esempio, noi abbiamo recentemente presentato il nostro Teo, che è un robotino, quindi nell'ambito del progetto Desiron, è un robot assistenziale. Teo prende il nome appunto da Teresi, ma combina la robotica, l'intelligenza artificiale, conversazionale e realtà virtuale per supportare l'invecchiamento attivo degli anziani nell'ambito appunto di patologie ad esempio neurodegenerative, quindi coinvolge i pazienti non solo stimolandoli attraverso una serie di ricordi, ingaggiandoli nel trattamento, quindi aumentando anche la compliance al trattamento, o semplicemente stimolando alcune attività cognitive proprio per ridurre il declino cognitivo di pazienti affetti da patologie neurodegenerative.
0: Ecco, chiuderei, se mi permette, su una domanda un po' più spinosa, peraltro non è, come dire, la parte necessariamente di vostra competenza, però è chiaro che immaginiamo che queste tecnologie siano intanto ancora magari in fase di sperimentazione e comunque, diciamo, non troppo democratiche, estremamente costose, si inseriscono all'interno di un tema, quello della sanità, che, come dire, richiama tutta una serie di componenti anche etiche, però la speranza è quella che in futuro, speriamo non troppo lontano, queste tecnologie diventino via via sempre più appetibili, diciamo, per il grande pubblico. Siamo, lo ricordiamo, un paese estremamente anziano e dobbiamo tenere conto di questo. Lei crede, come dire, in un futuro in cui questo tipo di tecnologie diventeranno un po' più democratiche, diciamo così?
1: Ma assolutamente sì, diciamo che la pressione, lo sappiamo tutti, la pressione sul sistema sanitario è fortissima, e quindi bisogna lavorare per far sì che le tecnologie siano poi accessibili ai più. L'attenzione ai costi è fondamentale, il tema chiaramente medicale è uno dei temi più importanti in questo senso, proprio perché si porta dietro il costo di uno sviluppo clinico, quindi passare dall'idea alla messa sul mercato di un dispositivo medicale, diagnostico e elevatissimo, quindi riuscire ad avere questo anche un po' che ci contraddistingue come Teoresim e Tech, riuscire ad avere dei partner che riescano a pensare da subito, conoscendo bene anche quello che è il contesto regolatorio, che rende molto molto complesso appunto passare dall'idea fino alla messa sul mercato di determinati dispositivi, e che conoscano questo contesto e che quindi accompagnino dall'idea alla realizzazione di determinati dispositivi medicali, pensando fin dall'inizio a quello che sarà il contesto d'uso e quelle che saranno anche tutte le richieste normative e regolatorie, aiuta sicuramente anche in un percorso intanto a velocizzare i tempi, ma anche a ridurre i costi di uno sviluppo di tecnologie che sono complesse. Poi è ovvio che la trasformazione digitale va anche ad aiutare sicuramente a ridurre i costi di una serie di device, quindi io sono ottimista.
0: Bene, è giusto chiudere anche con ottimismo questa chiacchierata. Ci fa sempre piacere, come dire, proiettarci nel futuro, ma anche augurarci che questo futuro non sia troppo lontano, e mi sembra che assolutamente non sia così. Ringrazio molto Beatrice Borgia di Teoresi Group per essere stata con noi quest'oggi, averci raccontato anche un po' come se la cava il mercato della medtech. Noi ripartiamo dalla musica, l'ultimo pezzo di questa puntata, Ariana Grande, Hate the Day Made You Love Me, e poi rientriamo per il finale.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, ma c'è ancora tempo per una bella riflessione a tema Space Economy. Intanto sarà anche l'occasione per inoltrarci verso un evento particolarmente interessante che avremo tempo e modo di scoprire meglio, l'Expo Conference in programma a Rimini dal 23 al 25 settembre appunto di quest'anno, occasione anche per vedere i punti di contatto, ecco, tra la space economy e le industrie del territorio. In collegamento con noi Elena Bonaccini, exhibition manager di Italian Exhibition Group e tra i coordinatori appunto del BEX, il Beyond Exploration Expo di cui vi parlavo. Grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi per avermi invitato.
0: Ecco, intanto, come dire, un evento che ha uno scopo direi molto nobile, quello anche di nobilitare direi sia la space economy sia le industrie del territorio. Sono due mondi che tendono forse in Italia, come dire, a guardarsi poco. In realtà investire nello spazio, nella space economy, significa investire su tutta una serie di altri settori, diciamo, che ci riguardano molto da vicino. È un passaggio quasi culturale da fare.
1: Sì, esatto. Diciamo che viene spontaneo sempre pensare allo spazio come una materia che riguarda astronauti, vita sulla Stazione Spaziale Internazionale o le missioni lunari di cui si parla tanto nell'ultimo periodo. Qualcosa di lontano e futuristico che per ora non riguarda ancora la Terra. In realtà una buona parte della space economy è dentro le nostre giornate, in tantissimi servizi che utilizziamo, come ad esempio quando utilizzi un navigatore in auto, guardi le previsioni del tempo, stai utilizzando dei dati che derivano da satelliti, certo. Quindi dati che nascono appunto nello spazio. E le stesse cose riguardano ad esempio i pagamenti elettronici, che per funzionare ha bisogno di segnali orari generati da satellite, o per l'agricoltura, che utilizza sempre più spesso sistemi di Earth Observation per efficientare le produzioni. Quindi diciamo che per capire, dare un'idea del fenomeno in generale, se nel 2024 la space economy ha superato i 600 miliardi di ricavi nel mondo, cioè i lanci e le missioni, quindi la parte un po' più spettacolare e comunicabile, sono una piccola parte, ma larga parte di questo valore, tra l'altro con previsioni di aumento, è generata dai servizi commerciali disponibili sulla Terra grazie a dati che nascono nello spazio, quindi space economy a tutti gli effetti.
0: Così, diciamo che l'altro, se vogliamo, scoglio quasi culturale, mi verrebbe da dire, che gli imprenditori, soprattutto magari di piccole e medie imprese, possono avere di tipo economico, di dire vabbè, ma io mi devo inserire in un settore che, come dire, non mi compete, con la space economy di un'altra categoria economica. La realtà è che, almeno diciamo come trend, l'innovazione tecnologica ci permette di avere una space economy sempre più sostenibile e anche un po' più a portata, esatto, di mano. Questo è un altro passaggio importante, però, credo.
1: Sì, esatto. Diciamo che si prevede nei prossimi anni un aumento esponenziale dei satelliti in orbita, con anche alcuni gestiti da operatori un po' più in partenariato pubblico-privato. Quindi saranno disponibili anche più servizi a uso commerciale, aumentando il numero di satelliti, aumentando la disponibilità di antenne o di fotocamere in orbita, diminuisce poi il costo, come tutte le economie di scala. Quindi sì, nei prossimi anni sarà molto più facile anche poter aumentare dei servizi che nascono da qui.
0: Ecco, credo che nasca un po' su questo spirito anche il vostro appuntamento, quello di mettere dei mondi a contatto. Dimostra anche, come dire, che la space economy è un settore in cui il governo, la politica italiana ed europea sta

0: utilizzabile fino a un certo punto.
1: Allora, diciamo che l'America nasce da presupposti culturali molto distanti dalla mentalità europea, diciamo. Diciamo che il modello americano è molto valido quando si tratta di capacità di attrarre capitali privati e usare la domanda pubblica come leva per far crescere nuove imprese. Negli Stati Uniti già da tempo la NASA ha progressivamente scelto di affidare e acquistare dei servizi da delle aziende private invece che costruire tutto al proprio interno, con un approccio che effettivamente ha ridotto costi e accelerato l'innovazione. Solo che, come dicevo, cioè in Europa noi partiamo da una condizione di partenza molto diverse. Cioè, se parliamo solo di equilibrio finanziario, sempre coi dati 2024, cioè in Europa gli investimenti pubblici nello spazio hanno sfiorato i 13 miliardi di euro, mentre il capitale privato si è fermato intorno al miliardo. Negli Stati Uniti il rapporto è completamente ribaltato. Cioè, noi in Europa ci muoviamo con un modello cooperativo, con la ESA, che è l'Agenzia Spaziale Europea, che fa da capofila mettendo insieme le risorse provenienti da tutti i paesi europei interessati allo spazio. E tra l'altro in questo sistema l'Italia è uno dei principali contributori di ESA, sia in termini economici, perché ha messo sul piatto, esatto, dopo penso Germania e Spagna, se non mi ricordo, e Francia.
0: Germania e Francia, certo.
1: Esatto. Se ne abbiamo messo 7 miliardi e mezzo di risorse pubbliche in 3 anni, ma non solo quello, cioè abbiamo messo a disposizione anche delle filiere industriali storicamente attive sullo spazio e delle competenze specifiche che ci invidiano in tutto il mondo. Quindi io penso che l'Italia e l'Europa non hanno bisogno di copiare i modelli statunitensi, sicuramente potrebbero prendere una parte che è quello che loro fanno molto bene, ovvero il cercare di attrarre investimenti e farla rientrare nel proprio modello, quindi attingendo anche al privato, non solo al pubblico.
0: È chiaro, può essere così, prendere ciò che è applicabile nel nostro mondo, ma si passa appunto da percorsi di avvicinamento, e credo che il BEX, appunto, che si terrà a Rimini dal 23 al 25 settembre, possa essere davvero un ottimo spunto a livello nazionale. Ringrazio molto Elena Bonacini, appunto, per essere stata con noi, ricordo Exhibition Manager di Italian Exhibition Group, insomma vi parleremo ancora di questa conferenza, che ci sembra particolarmente interessante per il taglio del nostro programma, che giunge però adesso alla conclusione. Allora io ringrazio anche tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, ringrazio Giorgio Berselli in regia e vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata di Cosmo 2050 qui sulle frequenze di Giornale Radio nel nostro weekend. Non mi resta che farvi tanti tantissimi auguri da Francesco Massardo, l'augurio di un buon weekend, anzi, come diciamo noi qui sempre, di un weekend stellare.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
4: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
3: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete.
4: Attenzione, la truffa nella truffa.
3: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
4: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza.
3: Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 19 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In apertura la cronaca, tragedia nelle acque di Otranto, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo aver salvato i suoi due figli gemelli di 8 anni, finiti in difficoltà in mare a causa delle condizioni agitate. Secondo una prima ricostruzione, i bambini si trovavano in acqua quando hanno iniziato a rischiare di essere trascinati dalla corrente. Il padre si è immediatamente tuffato per raggiungerli, riuscito a portarli in salvo fino alla riva. L'uomo ha però accusato un improvviso malore non appena ha toccato la spiaggia, accasciandosi sulla battigia.
4: Un uomo di 38 anni è stato trovato morto in un appartamento di Palau, in Sardegna, dove nel primo pomeriggio si era sviluppato un incendio. A trovare il corpo dell'uomo, l'unico occupante della casa in quel momento, sono state due squadre dei vigili del fuoco. I figli minorenni della vittima, riusciti a mettersi in salvo da soli, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti.
5: Ancora in gravissime condizioni il 55enne che nella mattinata di oggi è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato ed ora è accusato di tentato omicidio. Stando al racconto di un testimone, il 55enne era seduto a uno dei tavolini all'esterno del locale insieme al figlio, quando il gambiano sarebbe spuntato dal nulla, estraendo un coltellino dalla tasca con una lama di 7 centimetri.
4: Il presidente della Turchia Erdogan ha accusato Israele di compromettere il recente memorandum d'intesa, aggiungendo che il suo paese è pronto a sostenere qualsiasi iniziativa volta a raggiungere la pace nella regione. Nel corso di una conferenza stampa in Istanbul con il primo ministro del Pakistan, Sharif, Erdogan ha ammesso che il processo di mediazione è stato difficile e ha messo in guardia Israele dal compromettere la pace nella regione. Intanto alcuni media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran.
5: Una scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 17.46 nello stretto di Messina, tra le province di Reggio Calabria e Messina. Secondo i dati rivisti diffusi dall'INGV, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 3.7, con ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 km. Al momento non si segnalano danni a persone o cose per l'evento odierno, ma la scossa è stata avvertita in diverse località della costa siciliana e calabrese.
4: Lo sport mondiale di calcio 2026 cominciano oggi gli ottavi, dalle 19 in campo Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Domani si gioca Brasile-Norvegia. A seguire Messico-Inghilterra. Completano il quadro Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Per il tennis e Wimbledon 2026 avanza Jasmine Paolini, che agli ottavi affronterà Eala. Per la Formula 1 Silverstone, pole di Kimi Antonelli davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
5: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
6: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
8: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e come tutti i sabati siamo in onda con Delitto e Castigo, in cui ci occupiamo di temi che hanno attinenza con il carcere, con i detenuti, con la vita in carcere, con i processi di riabilitazione. Mi accompagna come sempre il professor Iuri Aparo. Benvenuto, professore.
9: Sera, buonasera.
8: E questa sera sono felice, ve lo voglio proprio dire, ma proprio felice di avere qua con me Pietro Tatarella. Benvenuto Pietro.
10: Grazie, grazie, buonasera a tutti.
8: Allora, Pietro Tatarella, per chi non lo sapesse, è stato per lungo tempo un politico di Forza Italia a Milano, che poi è inciampato in una inchiesta che lo ha letteralmente massacrato, da cui è uscito completamente innocente. I capi di imputazione erano molto ampi, perché c'era l'associazione a delinquere, la corruzione, il finanziamento illecito ai partiti, e in primo e secondo grado i giudici hanno detto che lui è, che il fatto non sussiste. Però, caro Pietro, tu ti sei fatto 4 mesi di carcerazione preventiva, di cui 46 giorni in isolamento al carcere di Opera, è corretto?
10: Esatto. Sì,
8: ecco,
10: sì,
8: io
10: sì.
8: Vorrei partire da qui, perché la vita nel blindo, che, perché così viene chiamata la cella di detenzione, com'è la vita nel blindo per un ragazzo che giovanissimo ha cominciato a fare politica e improvvisamente, da una campagna elettorale che ti avrebbe probabilmente permesso di diventare europarlamentare, e trovarti sulle prime pagine di tutti i giornali con un uso anche della tua immagine violentata? Tu hai pubblicato sul tuo post Facebook le immagini di te portato in ceppi dentro il carcere. Che cosa ha significato per te questa esperienza?
10: È stata chiaramente un'esperienza molto dura, molto cruda. Svegliarsi la mattina, io stavo andando il giorno dell'arresto a Roma in televisione per partecipare a una trasmissione, e dopo qualche ora mi sono trovato in una cella di isolamento di un carcere di massima sicurezza, e non avevo neanche capito bene quali erano le imputazioni, che cosa avevo fatto per trovarmi in quella condizione. Quindi il carcere è duro per tutti, soprattutto se si pensa di essere innocenti. Non è solo la privazione della libertà, che chiaramente è difficile da accettare, ma è anche l'allontanamento forzato dai propri familiari, e quindi i primi giorni sono stati sicuramente molto complessi anche da un punto di vista psicologico. Però a un certo punto, già dopo i primi giorni, ho capito che se quella doveva essere la mia condizione, bisognava lottare. Non bisognava farsi sopraffare dalla tristezza, dal rancore, e quindi ho usato quel tempo da solo, perché 46 giorni in cella di isolamento sono tanti. Ho scritto tanto in quei giorni, in quelle settimane, e ho cercato dalla mia esperienza del carcere di tirar comunque fuori qualcosa di positivo. E devo dire che poi ci sarà magari occasione di raccontare anche qualcosa del vissuto in carcere, ma una parte di me è rimasta lì, una parte di me è rimasta in carcere, e ho capito tante cose della vita. Ne dico solo una, che è una frase che ho scritto su dei post-it che attaccavo sul muro della cella: ho riscoperto la straordinarietà dell'ordinario. Noi oggi facciamo una vita dove pensiamo che per arrivare alla felicità dobbiamo fare chissà che cosa, cercare chissà che cosa, la ricchezza, la fama, e siamo, come dire, un po' offuscati da quelli che veramente sono gli obiettivi che un uomo si deve porre nella vita. E mi sono reso conto in quella condizione che sono le cose ordinarie che rendono la vita straordinaria, quindi stare con la famiglia, andare a fare una partita a calcetto con gli amici. E quindi oggi vivo la vita, se posso dire, anche con maggior leggerezza, dando il giusto peso alle cose.
8: Tra l'altro, tu a un certo punto, quando poi sei uscito, perché la carcerazione preventiva, io su questo ho molto da dire sulla carcerazione preventiva, tu sei andato a lavorare e a fare quello che tuo padre faceva nella sua azienda, il falegname.
10: Sì.
8: A me questa è un'altra cosa che mi ha molto colpito, cioè tu non hai utilizzato, come dire, la fama negativa che si era creata su di te per cercare magari un appoggio da qualche parte. Tu hai ricominciato da zero, e facendo il falegname, in cui ci si fa il culo.
10: Sì, allora io anche lì ho fatto una scelta molto netta. Io non avrei potuto anche non dimettermi dal consiglio comunale, non ero obbligato a farlo, però nel momento in cui uno fa politica la può fare se ci sono le condizioni per farla. E secondo me tornare in consiglio comunale dopo i domiciliari e dovendo affrontare un processo così importante con campi di imputazione molto gravi, non mi sentivo nelle condizioni di continuare la mia attività politica e amministrativa, quindi decido di dimettermi immediatamente e di ricominciare da qualcosa che fosse lontano dalla politica. E quindi la cosa più semplice è stata quella di tornare in falegnameria, perché io da ragazzino sono sempre stato in falegnameria con papà, ripartire da un mestiere concreto. E il bello della falegnameria è quello che tu dall'idea poi vedi coi tuoi occhi qualcosa che hai fatto con le tue mani. Io sono felice di questa scelta che ho fatto. Sono stati anni difficili. Io sono uscito dal carcere e sul conto corrente avevo 20 centesimi perché mi era stato sequestrato il conto corrente, c'era da far fronte alle spese degli avvocati. Però piano piano sono riuscito a rimettere un po' ordine alla vita. E un'altra cosa che penso oggi è che le persone hanno il diritto alla fragilità. Spesso i fragili, quelli che vivono condizioni diciamo simile alla mia, magari senza il carcere, magari situazioni economiche difficili, in una città che corre veloce vengono visti come un peso. Invece secondo me dobbiamo entrare nell'ottica che le persone hanno anche il diritto a vivere momenti di fragilità, momenti di difficoltà, e vanno aiutati. E quindi per quello dico che comunque l'esperienza del carcere mi ha cambiato, e ho cercato di farmi cambiare in meglio e di non vivere gli anni successivi alla detenzione da persona rancorosa e che trasformava quell'esperienza in odio.
8: Ecco, dovete sapere che tra l'altro poco prima di venire in studio io l'ho chiamato e ho detto: guarda Max, sto uscendo dall'azienda dove lui fa il falegname per venire, per raggiungermi in trasmissione. Vado, mi collego un attimo con un collega, con un giornalista, Fabio Massa. Fabio, ciao, benvenuto.
9: Ciao, buongiorno.
8: Allora Fabio, tu sei stato il primo e credo anche l'unico che ha apertamente preso le difese ed è rimasto vicino a Pietro sin dall'inizio. Io rimasi molto colpito da quelle tue parole dove tu dicesti: colpevole o no che sia, io comunque rimango vicino a Pietro. E quelle parole sono qualcosa di straordinario che tu secondo me hai scritto. Perché lo hai fatto e che cosa provi oggi nel sentire un uomo come Pietro dire le cose che sta dicendo qui?
9: Ma allora, parto dalla seconda. Provo solo una solenne incazzatura, cioè, mentre lui probabilmente è un po' più pacificato con se stesso, io vedere gente che era ed è valida buttare via 7 anni, tanto è durata l'odissea di Pietro tra dentro il carcere e fuori dal carcere, poi c'è un post dopo il carcere ovviamente, ed è sono 7 anni che sono stati, diciamo così, sottratti alla democrazia e al peraltro io non ho mai votato Pietro, tanto per capirci, quindi alla democrazia, alla scelta del pubblico, a una persona competente avrebbe potuto dare qualcosa al dibattito. Per me sono 7 anni persi, e quindi una profonda incazzatura. Per quanto riguarda invece la prima parte, cioè quell'articolo che io nel 19 scrissi su Pietro Tatarella e su Fabio Altitonante, dicendo che sarei rimasto loro vicino, sarei rimasto, diciamo così, un loro amico, perché poi amicizia ovviamente può dire tante cose, ma amicizia è un sentimento umano, perché io gli amici o i nemici non me li faccio dettare dalla Procura di Milano. Dico di più, io gli amici o i nemici non me li faccio dettare, salvo reati particolarmente infamanti, neanche dai giudici. Sono io che decido se una persona è mia amica oppure no, e penso che questa sia si chiami libertà personale. La cosa che a me indigna è quando mi dicono: però è una questione di opportunità. Tu quello non dovresti sentirlo perché è una questione di opportunità. Come se per caso rispondi alla lettera di qualcuno, in questo caso Pietro Tatarella, che quando era fuori era un tuo amico, è un tuo amico, continua a essere un tuo amico dal carcere, oddio, potresti essere infangato da lui. È proprio giusta la definizione, questione di opportunità, perché purtroppo non c'è amicizia, c'è opportunismo. Beh, allora, se volevo avere questa vita qua, avrei fatto probabilmente un altro mestiere. Nel mio mondo esiste l'amicizia, che è diversa dall'opportunismo ed è diversa dall'opportunità. Esistono gli indagati, gli imputati e i condannati, e solo questi ultimi sono condannati. Se anche sono condannati per qualcosa che io ritengo per me accettabile, perché non tutte le condanne sono uguali, io continuo a ritenerle persone brave o comunque anche amici, se sono amici che sbagliano pagano quello che devono pagare, e quando hanno finito di pagare, sai cosa c'è? Tornano a essere esattamente come prima. Certo, è una regola che non si applica agli assassini, ai pedofili, a questa gente qua, ovviamente, ma per quanto riguarda tutti gli altri, quando uno ha finito il carcere esce ed è uguale a me, perché ha pagato il suo debito con la giustizia. Quando però uno finisce in carcere, con il caso di Tapparella, su un'inchiesta fatta, creata e costruita, e si vedeva fin dall'inizio, e purtroppo molti colleghi non l'hanno voluta vedere, perché l'ha fatta per motivi un po' politici, diciamo così, anche per fare carriera, quindi con un nome accattivante, con le foto segnaletiche fatte, foto fatte che sembrano quei film di spionaggio.
8: Sì, perché scusa Fabio, perché tu sei un fiume in piena, giustamente. Tra l'altro Pietro, quando ha fatto pochi giorni fa, lui si è candidato sindaco a Milano, ne parleremo più avanti, ma ha fatto una conferenza stampa in cui il prologo è stato: siccome quando io sono stato arrestato la procura ha fatto una conferenza stampa con diffusione anche di materiale distribuito a tutti i giornalisti, mi è sembrato giusto, ha detto Pietro, a un certo punto fare anche io una conferenza con meno mezzi, ma in cui almeno rendo edotta il pubblico del fatto che io oggi sono totalmente innocente, quindi una persona che non ha fatto nulla. Vado dal professore. Professore, ha sentito, le ho fatto sentire l'anima di chi, facendo il mio mestiere giornalista, vive le emozioni come quelle di Fabio, che è notoriamente piuttosto duro, è una persona ruvida ma sincera, e contemporaneamente anche l'umanità, l'uomo Pietro Tatarella. Vorrei, visto che lei tra l'altro con i detenuti, anche con i detenuti che hanno commesso omicidi, lei avvia lunghi processi di riabilitazione che poi porta a meta, perché alcuni detenuti, un caso su tutti, Crisafulli, che noi abbiamo avuto qui, oggi Crisafulli è diventata una persona completamente cambiata, ma lui era a capo negli anni 90 era a capo dell''Ndrangheta qua a Milano. Ecco, vorrei che lei ci raccontasse che cosa significa riabilitare, perché poi sulla riabilitazione voglio sentire Pietro e poi anche Fabio.
11: Mi leggo a quello che ha detto Pietro Tatarella, perché uno dei mille modi per partire nel tentativo di dare una risposta a una domanda. Lui e Pietro ha parlato della importanza di riconoscere la propria fragilità. Ha detto che una delle cose che ha scoperto, che l'ha colpito, è stato il piacere della normalità. E ha anche detto un'altra cosa, strada facendo, ha detto: invece che lasciarmi invadere e infestare, insomma, dal rancore, ho scelto di orientare le mie energie in senso positivo. Allora, ci sono mille modi di rispondere alla sua domanda. Oggi, visto che abbiamo Pietro Tatarella qua con noi in studio, preferisco partire da qua, dicendo che in carcere le persone che hanno commesso reati tendenzialmente imparano queste cose che ha detto Pietro Tatarella, cioè riconoscere il piacere della normalità, riconoscere l'importanza della fragilità, rinunciare alla stampella del rancore. Ma mentre lui, Pietro Tatarella, evidentemente avendo un buon background dentro, poi queste cose, a quanto gli sento dire, è riuscito a mantenere queste acquisizioni. Non si può dire lo stesso per le persone che, avendo vissuto già dalla prima adolescenza nel rancore, nel rifiuto della fragilità, nel rifiuto della normalità che viene, come dire, emarginata in favore di dell'eccitazione. Beh, lui, avendo le premesse, una volta inquadrata la bellezza di questi principi, poi li ha coltivati facendo, tra le altre cose, il falegname, dedicandosi alla famiglia. Fuori non sempre le persone che hanno vissuto un'adolescenza diversa dalla sua invece riescono a mantenere il timone sulla stessa rotta.
8: Pietro, che cos'è per te e come dovrebbe declinarsi in carcere, ma anche fuori dal carcere se vogliamo, un processo di riabilitazione per chi da detenuto sa di aver commesso dei reati? Che cosa diversa rispetto alla condizione che hai vissuto tu?
10: Io quello che ho notato è che la cosa che spaventa maggiormente i detenuti che magari si avvicinano all'uscita dal carcere è il perdere il posto nella società. Mi spiego meglio. Uno da criminale, da rapinatore, da spacciatore, diciamo che il suo ruolo nella società non anonimo ce l'ha, ok? In quell'ambiente criminale in qualche modo ha una sua posizione sociale, e il fatto di dover uscire e magari doversi confrontare con il lavoro e dover magari lavorare 8 ore, 10 ore al giorno per uno stipendio normale che prima magari guadagnava con, come si dice, 10 minuti di paura, è difficile, è molto difficile. Quindi io quello che ho notato nella mia breve esperienza in carcere è che non c'è, come dire, la possibilità di dare strumenti a queste persone per avere una consapevolezza maggiore una volta usciti dal carcere. Quindi c'è chi studia, ok, va benissimo. Il lavoro in carcere per la maggior parte sono lavoratori che fanno le piccole funzioni nella vita quotidiana del carcere, quindi c'è il portavitto, c'è quello che si occupa magari di fare piccoli lavoretti, ma non sono poi professionalità spendibili una volta fuori. Poi è vero che ci sono carceri come quello di Bollate dove vengono usati strumenti diversi rispetto a Opera, rispetto a San Vittore, però sicuramente bisogna investire, anche perché il numero delle persone che escono dal carcere poi ricommettono il reato e rientrano è altissimo. Ma io l'ho visto in questi anni, io sento ancora delle persone che erano con me in carcere. Molte sono uscite, ma nel frattempo sono rientrate e riuscite nuovamente, quindi è girevole la porta. E quando si affronta il tema della sicurezza nelle grandi città, bisogna avere il coraggio di capire che queste persone vanno aiutate e va investito su queste persone, perché è anche quello è legato al tema della sicurezza.
8: Fabio, hai sentito quello che ha appena detto Pietro, che è già di per sé una parte di una progettualità politica che potrebbe esprimersi. Io lo vedrei molto bene, faccio questo endorsement come sindaco. Voglio il tuo parere. Un uomo che come Pietro ha vissuto questa esperienza, che lo ha profondamente segnato, può portare questi valori all'interno del consesso politico che molto spesso è lontano dalla realtà quotidiana della gente semplice, fragile, ferita?
9: Allora, sicuramente ogni parte del proprio vissuto è qualcosa che uno porta all'interno delle proprie esperienze. Quello che dico io è che il mio garantismo, quello che mi ho sentito dire prima in maniera più appassionata, non è nata con Pietro. Ci sono stati altri casi prima di lui, dove uno si trova anche a confrontare la propria individualità. Quindi sì, sicuramente lui può portare il rapporto con gli ultimi, ma ci mette un altro pezzettino, però, perché dentro questa cosa, in Tatarella, ci può portare una cosa che si chiama senso del rischio. Cioè lui ha vissuto quelle distorte procedure della giustizia italiana e quindi conosce come funziona la giustizia italiana. Molti amministratori non lo sanno e quindi o sono troppo paurosi nel percorrere delle vie che invece andrebbero percorse per fare delle robe, per fare delle cose che tutti quanti servono, oppure sono troppo faciloni e finiscono per fare dei reati. Ecco, Tatarella è finito dentro da innocente, quindi sa come funziona quel percorso di giustizia, e quindi da un certo punto di vista ha un po' la misura. Poi ovviamente con la giustizia nessuno c'è la misura esatta, perché cambiano le persone che la applicano, cambiano le volontà dei PM, eccetera eccetera, però perlomeno lui la conosce sicuramente meglio di come la conosca chiunque altro sia candidato oggi al ruolo di sindaco. Dopodiché per il ruolo di sindaco ci vogliono talmente tante doti che nessuno ce le ha tutte quante,
8: certo.
9: Quindi Tatarella questa ne avrà un'altra un po' in meno, che invece un altro ha di più, rientra nella scelta dei candidati sindaci, quindi poi ognuno ci sceglie il suo e vota chi vuole.
8: Fabio, comunque io prima o poi ti voglio qui in studio con me, perché tu sei un uomo che porta del valore aggiunto importante. Ti ringrazio. Grazie. Di essere stato qua con noi.
11: Ma cosa la possiamo dire,
8: certo,
11: a Fabio?
8: Certo.
11: Allora, non do per certissimo di avere compreso, diciamo così, il background di riferimento di Fabio. Però comunque, quando gli sento parlare di Pietro, lo sento parlare di Pietro Tatarella, sento che lui fa riferimento, diciamo così, all'uomo, al soggetto pensante e al soggetto capace di decidere. E anche Pietro ha fatto lo stesso. Nel caso del qui presente signor dottor Pietro Tatarella, la cosa è credibile. Nel caso delle persone che cominciano a 14 anni a spacciare, la cosa non è credibile e deve diventare oggetto di critica. In altre parole sto dicendo che Pietro ha evidenziato l'importanza della fragilità, della normalità, l'emancipazione, o meglio lo svincolo dal rancore che il carcere induce, sono cose che lui ha potuto vivere e lavorare e riconoscere, perché lui ha avuto un'infanzia dove suo padre falegname aveva una sua stimabilità che lui ha assorbito, e per cui tra le altre cose si è messo a fare il falegname. Le persone che finiscono in carcere per spaccio, rapina e simili non hanno questa base, e di questo il politico, che spero che Pietro Tatarella tornerà ad essere, deve tenere conto. E ovviamente quello che io sto dicendo non vuol significare, non vuol costituire un suggerimento tutt'altro a lasciare le persone in carcere, vuole costituire un suggerimento a mettere a fuoco che una cosa è la libertà di colui che arriva a 30-35 anni e viene accusato di un reato qualsivoglia, a maggior ragione se non l'ha commesso, è un'altra cosa è la persona che dai 12 anni in poi...
8: Tutto chiaro, ringrazio ancora Fabio. Peter, grazie Fabio, ciao. Mi metti, prima di andare in pubblicità, siccome avevo preparato questa canzone che secondo me identifica perfettamente Pietro in qualche modo, la mandiamo in onda.
12: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: sulle note di Vasco Rossi. Pietro, quando sento questa canzone negli ultimi anni ho pensato a te tante volte, perché la tua storia a me ha molto colpito. Ho detto, quando lui sarà di nuovo in politica, io lo voglio poterlo ascoltare. Poi questa trasmissione è nata pochi mesi fa, a settembre, e nei miei pensieri da tempo. E già questa canzone descrive un po' quelle che sono le tue emozioni.
1: Sì, certo, certo. Perché? Molto bella, è stata una canzone che a me piace molto. E, è vero, sembrava la fine del mondo e sono qua. È esattamente così, perché sono stato travolto da una gogna mediatica che è stata veramente
0: pesante,
1: dura, cattiva. Però sono qua. Sono qua
0: e adesso parliamo della tua candidatura a sindaco, però prima facciamo un attimo di pubblicità.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Tutti ne parlano.
7: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
6: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
8: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani, anticiclone africano ben saldo sull'Italia a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con tempo stabile e soleggiato su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
10: Guidare informati.
11: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
13: Rieccoci di nuovo in studio, il professor Iuri Aparo come sempre mi accompagna, questa sera con me c'è in studio Pietro Tattarella, che come ho già detto poc'anzi sono molto felice di aver avuto qua e di avere qui accanto a me. Pietro, ti faccio sentire una dichiarazione di un altro politico che proprio nei giorni scorsi è uscito dal carcere e ha fatto questa dichiarazione. Peter, mi mandi in onda per cortesia Gianni Alemanno.
14: Io esco da questo carcere da innocente, io ho fatto un anno e mezzo da innocente e non dovevo stare qua. Ho rivisto, ho conosciuto una realtà terribile che è una vergogna per la nostra Repubblica. Qua in carcere la Repubblica Italiana perde la faccia. per come tratta la gente, ma soprattutto perché non dà a chi se lo merita una possibilità di uscire a testa alta, di rifarsi una vita, che la Repubblica Italiana deve risolvere. Questo io scriverò al ministro Nordio, cercherò di avere un incontro al DAP. Questa situazione va risolta. C'è il 140% di sovraffollamento, c'è un caldo, stanotte ha fatto un caldo allucinante come in tutta Europa, però lì non c'è nessuna possibilità di difendersi. Questa situazione va risolta. Questo è il primo dato. Secondo elemento, questa situazione fa parte di uno Stato che non funziona, di un sistema che non funziona, che bisogna profondamente cambiare. Il mio impegno in politica è quello di cambiare.
13: Ecco, Pietro Tattarella, hai sentito Gianni Alemanno, no? Lui dice, adesso voglio farne una questione politica. Anche tu hai deciso di fare una questione politica, non tanto per quanto ti è accaduto, ma perché tu hai lasciato un percorso della tua vita politica che è stato improvvisamente interrotto, e in conferenza stampa hai detto: io amo la mia città, sono nato a Baggio, ho vissuto nelle case Gescal, quindi non eri nelle case dove vivono i ricconi a Milano. E proprio per questo amore verso la tua città e anche considerando questa interruzione improvvisa, tu hai deciso di diventare sindaco. Da dove partirai?
10: Ma partirò innanzitutto da cose molto concrete. Cioè, quello che è mancato negli ultimi anni è pragmatismo nell'affrontare quelli che sono i temi del quotidiano, quindi sicuramente la sicurezza. Oggi chiunque ha figli adolescenti ha il terrore quando i propri figli vanno a fare una passeggiata sui Navigli alle 8 di sera. Hanno il terrore i genitori. Ho trovato una città trascurata, la cura del verde, c'è tanto degrado. Quindi secondo me bisogna che Milano abbia un sindaco che viva il mandato come una missione. E la missione deve essere quella di far tornare la città più sicura, far tornare la città più bella. Il concetto del bello, della bellezza, anche deve essere un concetto messo al primo posto. E dall'altra parte è evidente che una città come Milano deve andare avanti con grande progettualità sulle linee della metropolitana, sui grandi eventi e quindi su quel livello internazionale che ormai la città ha raggiunto. Ma il grosso problema oggi è quello abitativo. Oggi si continua a discutere, al netto delle inchieste sull'urbanistica, sul dove costruire, come costruire, quanto costruire, ma nessuno si pone la domanda che è per chi costruire. E quello sarà sicuramente una delle mie priorità. Perché? Lo dico perché. Perché oggi i criteri di assegnazione delle case popolari di fatto premiano un modello di famiglia che non è più attuale. È una fotografia vecchia, è una fotografia del dopoguerra, perché se tu favorisci le famiglie monoreddito con tanti figli, si capisce bene che non è la fotografia della famiglia media italiana. Oggi lavorano entrambi i genitori, quando va bene c'è un figlio, due al massimo, e quindi quando tu invece vai a erogare i servizi di welfare, le case popolari, su appunto quel modello di famiglia che era quella nostra del dopoguerra, ma che oggi è il modello delle famiglie extracomunitarie, è chiaro che lasci una fascia di popolazione indietro, perché non riesce ad accedere al mercato libero, non hai aiuti di quelli che hanno magari il reddito più bassi di loro, e li costringi ad andare via da Milano.
13: Ecco, tu hai toccato, e vado dal professore, Pietro ha toccato il tema della bellezza. Lei, caro professore, Pietro te lo racconto, il professore, che è un po' istrionico nel suo modo di essere, organizza concerti dedicati a De André, ha fatto degli spettacoli su Siddhartha e ha fatto anche degli spettacoli su Delitto e Castigo, Dostoevskij, e ha posto al centro della sua analisi, perché noi qui abbiamo avuto tanti detenuti ed ex detenuti che lui ha portato, e ha detto: uno degli elementi che possono costituire un fondamento per ricostruire l'identità di una persona che ha commesso reati è ripartire dalla bellezza interiore, dalla consapevolezza di sé. Professore, sentire un uomo come Pietro Tattarella che parla della bellezza come elemento anche della politica nella ricostruzione della città, nella considerazione, lui diceva, del fatto che non possiamo pensare che il modello di famiglia sia quello di 60 anni fa o di 50 anni fa. Oggi ci sono realtà diverse, single, coppie, coppie dello stesso sesso, insomma realtà tra di loro articolate diverse, e nella costruzione di una società bisogna pensare anche a questo tipo di realtà.
15: Sì, a mia volta credo che la bellezza non sia soltanto seme di vita e di futuro, credo anche che la bellezza possa essere un collante per le relazioni, mentre invece concepire la sicurezza in termini di paura fa sì che le persone abbiano sempre più paura e si allontanino e abbiano e sentano l'esigenza di difendersi sempre di più le une dalle altre.
13: Però Pietro poco fa, in una riflessione che lui ha fatto, ha detto attenzione, perché i detenuti con cui lui si è relazionato quando era in carcere, lui continua a sentirli, e lui ha anche detto spesso si ha la percezione che questi detenuti siano un pericolo solo da isolare. Lui ha detto sono anche delle persone però da aiutare, quindi un amministratore pubblico deve conciliare il bisogno di garantire a un padre e una madre quando sanno il proprio figlio fuori sia comunque in condizioni di sicurezza, ma nello stesso tempo considerare che quelli che costituiscono potenzialmente un pericolo sono probabilmente delle persone che hanno bisogno di essere aiutate ad avere
15: ci sono, diciamo, quantomeno ci sono queste due strade che io indico in modo diciamo dicotomico, cioè come dire estremizzando. Poi la persona intelligente o il politico accorto deve tenere conto del piano di realtà. Le due strade sono uno, quello di una sicurezza che fa riferimento alla paura, cioè come dire tu hai paura di essere aggredito, occorre fare in modo che ci siano delle persone che vigilino sul rischio dell'aggressione. Un'altra traiettoria è quella che possa essere la cultura, la bellezza, l'aria che si respira che riduce la possibilità di essere aggrediti, ok? Non possiamo essere ingenui, ci sono delle persone che ti aggrediscono per rapinarti, è così, fa parte della vita, però il politico come dire deve tentare di scegliere in modo consapevole che la sicurezza può crescere via via che cresce la cultura e la bellezza. Perché la cultura e la bellezza induce le persone a riconoscersi le une nelle altre, mentre invece la paura induce le persone a sentirsi prede o predatori gli uni degli altri. Questo è quello che voglio dire. In carcere, da parte mia, mi servo, diciamo, della bellezza, cioè non so, il teatro, Dostoevskij, Caravaggio, la musica di André, eccetera. Perché nella poesia, nell'arte c'è un parlare dell'uomo che induce le persone a riconoscersi le une nelle altre invece che a sentirsi le une prede degli altri.
13: Tra l'altro io percepisco in Pietro un uomo risolto. Il mio percepito di lui non l'ho mai sentito rancoroso, non l'ho mai sentito arrabbiato, mentre Fabio, che conosco, è un uomo che si arrabbia, che si incazza. Ecco, Pietro, pur avendo vissuto quello che ha vissuto, lo sento un uomo risolto. Allora, proprio perché ti percepisco come una persona risolta, Pietro, io ti tratto già come se tu fossi un potenziale sindaco e ti pongo questa domanda. Allora, io sono stato a Bruxelles settimana scorsa, c'era un convegno sulla questione dei salari molto bassi in Italia, e è intervenuto il professor Marco Barbieri, che è un docente di diritto del lavoro, e ha detto: noi ci occupiamo sempre delle società, delle cooperative che poi pagano i lavoratori, ma chi sono i committenti che acquisiscono società che poi pagano salari da fame? E ti faccio sentire questo minuto in cui sono coinvolte anche istituzioni che tu potresti andare a gestire.
16: Vai, il 7 dicembre del 2024 il sostituto procuratore presso la Procura di Milano, Paolo Storari, emise un decreto di controllo giudiziario in via di urgenza sotto il profilo della violazione del 603 bis del codice penale, cioè degli elementi di sfruttamento del lavoro, nei confronti di alcune società. Vi leggo così per stralcio i committenti degli appalti in cui si realizzava questo sfruttamento: Arcidiocesi di Milano, Comune di Milano, Polo Museale della Lombardia, Tribunale Ordinario di Milano, Procura della Repubblica di Milano. Che vi devo dire?
13: Ecco, caro Pietro, io sono passato al tu, ma mi sfugge. A un certo punto, professor Barbieri dice: tra i soggetti che hanno dato in appalto lavoro a società che poi hanno applicato lo sfruttamento di fatto dei lavoratori, quindi che hanno esercitato il caporalato 603 bis del codice penale, c'è la Procura della Repubblica, il Tribunale, c'è l'Arcidiocesi e il Comune di Milano. Allora ti domando, qualora tu dovessi diventare sindaco, immaginerai o pensi di poter andare a controllare, quando ci saranno degli appalti, che i soggetti che poi quegli appalti li vincono applichino dei contratti che garantiscono un salario sufficiente per poter sopravvivere e non sfruttare le persone creando condizioni di caporalato?
10: No, assolutamente sì. Tra l'altro io penso che il dottor Storari abbia fatto un lavoro spaventoso in questi anni a Milano. Veramente, magari forse non ha avuto grande risalto mediatico rispetto al lavoro che ha fatto, però ha fatto emergere tutte quelle incongruenze della città. Va ricordato anche quanto ha fatto sui rider, che oggi chiaramente rappresentano una buona fetta anche dei lavoratori a Milano. Quindi
13: sono riuscito a farti parlare bene di un PM.
10: Ma io ho grande rispetto per la procura. Ho detto in conferenza stampa, quando ho deciso di candidarmi, che non mi farò dettare l'agenda della procura. Vuol dire che non sarò un sindaco che, come ricordava prima Fabio Massa, non farà le cose per paura dell'intervento della procura o che starà lì attento sempre a evitare lo scontro con la procura. La procura fa il suo lavoro, il sindaco deve necessariamente dialogare con la procura della Repubblica, ma nel rispetto dei ruoli. Uno è un ruolo politico, l'altro appunto è un ruolo all'interno del sistema giudiziario. Quindi io non è che ce l'ho con i PM per quello che mi è successo. È successo, ma ognuno fa il suo lavoro, ci sono quelli più bravi, quelli meno bravi, come in tutte le professioni. Sul tema sicuramente dei lavoratori è fondamentale ridare dignità a qualsiasi tipo di lavoratore, e ti aggiungo un pezzo: quindi è chiaro che ci sarà un monitoraggio attento di quelli che sono gli appalti, subappalti. Se pensiamo che la stessa cosa non è citata da Barbieri, ma al consolato americano è emerso che i lavoratori erano sottopagati in condizioni pazzesche a lavorare per costruire una nuova ambasciata americana a Milano. Quindi dobbiamo chiaramente monitorare quello. Ma l'altra cosa è che da sindaco sicuramente ci sarà la possibilità anche di dare un lavoro alle tante persone che oggi fanno fatica a inserirsi nel mercato del lavoro. E faccio un esempio concreto per capirci. Noi oggi abbiamo i parchi cittadini con i WC chimici, che sono indegni. Chiunque entra in un WC chimico in un parco scappa, perché non si può entrare. E quindi noi dobbiamo, ad esempio, costruire dei bagni pubblici fruibili collegate alla rete fognaria, e le persone che oggi hanno difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro, persone che hanno oltre 60 anni, oltre 50 anni, dobbiamo veicolarle su quel tipo di lavori, che vuol dire avere delle persone che innanzitutto fanno come dire un presidio di un parco urbano, ma dare ai cittadini la possibilità di andare in bagno al parco in maniera decorosa. Ci sono tanti esperimenti di questo tipo fatti nelle principali città europee che funzionano, e quindi noi dobbiamo, come dicevo prima, correre sui grandi temi di Milano, ma ripartire anche dalle piccole cose. Cioè, è banale dire fare dei bagni pubblici in un parco, è una cosa banale, no? Però non è mai stato fatto in questi anni.
13: Professore, vorrei provare a fare questo tipo di paragone, perché lei con i detenuti, e anche con detenuti che, come abbiamo detto e come sanno i nostri radioascoltatori, hanno commesso reati gravissimi, omicidi, eccetera, no? Quando un detenuto sente, perché so che lei ci lavora anche nei gruppi di psicoterapia all'interno del carcere, quando un detenuto sente che uomini delle istituzioni in qualche modo sono consapevoli che si creano condizioni di violazione della legge, come nel caso dell'articolo 603 di cui parla del codice penale, di cui parla il dottor Storari, no? Storari dice: ci sono condizioni in cui al Comune di Milano sono stati dati degli appalti a società che poi hanno praticato il caporalato. Io che sono, e di conseguenza un amministratore pubblico, so che la società a cui do quel lavoro poi probabilmente tenderà a rendere i salari così bassi da sfruttare i lavoratori. Il detenuto che percepisce che le istituzioni in qualche modo violano la legge e non pagano per quello che fanno, producono o no un risentimento, quel livore di cui parlava ad inizio trasmissione Pietro Tatarella, che lui ha risolto? Lui dice: io sono una persona che non ha rabbia, non percepisce rabbia per quello che gli è accaduto, ma alcuni detenuti che io pure ho conosciuto in alcune circostanze rispetto a queste precondizioni vivono come una contraddizione forte il fatto che le istituzioni in talune circostanze violano le leggi e poi non paghino per quello che fanno.
15: Il tema è tra quelli che in questa trasmissione, da quando abbiamo cominciato, è tornato più volte. Il titolo è La credibilità dell'autorità. Ne abbiamo parlato diverse volte e io sottolineo spesso che per chi commette reati uno dei problemi di gran lunga principali il fatto che questa persona vive con l'immagine di una autorità che non ha alcuna credibilità. Non è che voglia fare i complimenti a Pietro Tatarella, ma evidentemente non è il caso suo, non solo per quello che ha detto con le ultime parole, cioè io non ce l'ho con il pubblico ministero, ma anche per quello che diceva quando ha parlato della sua esperienza detentiva, dove per l'appunto ha detto che già nella fase dell'isolamento di oltre 40 giorni ha cercato di non farsi schiavizzare dal rancore, ok? E il rancore e l'autorità non credibile vanno a braccetto, di conseguenza io credo

0: A me pare di poter dire, spero di non peccare di qualunquismo, spero, a me pare di poter dire che il nostro politico in generale manca di credibilità, non so se perché non ce l'ha questa credibilità o perché non si occupa di renderla riconoscibile. Però comunque sia, per chi è per chi commette reati in generale e per l'adolescente in generale, l'uomo adulto deve innanzitutto essere credibile nella sua funzione, concludo, deve essere credibile nella sua funzione di occuparsi del futuro dell'adolescente. Se l'uomo politico non è riconoscibile in questa funzione, può fare quello che vuole, diventa sempre un qualcosa a cui non si crede.
1: Volevo ricordare al pubblico che il professore lavora a Bollate, al carcere di Opera, lavora anche al carcere Beccaria e quindi conosce anche la condizione dei minori che commettono reato. Ci avviciniamo alla conclusione. Pietro Tattarella, qual è il valore della libertà per te oggi?
2: Quello che dicevo prima è il riscoprire nelle piccole cose la felicità. È chiaro che quando sei in una cella tu hai la possibilità di fare una chiamata di 10 minuti alla settimana a casa. Adesso forse dopo il Covid hanno cambiato qualcosina, ma quei 10 minuti che tu aspetti per poter parlare con un tuo familiare ti riempiono il cuore di un'emozione che, se ci pensi, dici: ma cavolo, ma quando ero fuori potevo farlo in qualsiasi momento della giornata, e oggi sono qua che per quei 10 minuti vivo il countdown fino alla telefonata dopo. È chiaro che tu cambi completamente la prospettiva delle priorità. E l'altra cosa è che oggi in carcere si usa dire che la persona non è il reato che ha commesso, e quindi questo è vero, perché tu in carcere nel rapportarti con gli altri devi andare oltre da quello che hanno fatto, devi valutare la persona in quel momento per quello che ti sta dando e per come si comporta con te. E anche questo oggi lo uso molto nel quotidiano, perché perdi un po' il pregiudizio. Cioè, tendenzialmente anche prima magari tendevo a approcciarmi alle persone con un'idea precostruita delle persone stesse. Oggi invece sono molto più libero nel considerare una persona, nel valutare la persona. Per quello che dico che in qualche modo penso che mi abbia cambiato anche positivamente. Quindi oggi per me, rispondendo alla domanda, la libertà è quello: la libertà è poter scegliere dove andare a bere il caffè la mattina. Sono veramente cose piccole, mi rendo conto, ma quando ti privano della libertà ti rendi conto veramente di quello che stai perdendo. E noi sui giovani dobbiamo lavorare su questo, per tornare al tema del professore sugli adolescenti. Oggi questi ragazzi, questo fenomeno delle baby gang, che è un fenomeno che è stato costruito anche attraverso le serie televisive, la musica che ascoltano. Cioè, oggi i famosi Maranza, far parte di una baby gang è avere un posto nella società, è quello che dicevo prima, ok? E quindi noi dobbiamo lavorare tanto su questi ragazzi, perché io quando li ho visti arrivare a Opera, i famosi giovani adulti, cioè quei detenuti che dal carcere minorile vanno al carcere per adulti, sono distrutti, sono massacrati psicologicamente. Noi dobbiamo quindi far capire ai giovani che tutto ha una conseguenza. Questi ragazzi probabilmente pensano che la vita sia un videogame, no? E che quindi poi hai sempre un'altra possibilità. Invece bisogna iniziare fin da piccoli a spiegare quali sono le conseguenze. Motivo per cui io ai miei figli non ho nascosto quello che mi è successo, ci parlo. E concludo con un'ultima cosa, che non so se sai, che nel frattempo, dopo che sono uscito dal carcere, ho avuto un secondo figlio, un altro maschio, a cui ho dato il nome del mio compagno di cella a Opera.
1: Questo non lo sapevo.
2: Sì.
1: Beh, allora, la testimonianza di Pietro Tattarella è stata bellissima per quanto mi concerne, e vedere anche il sorridente professore, che di solito è sempre piuttosto severo, mi fa capire che è stata molto apprezzata anche da lui. Spero che sia stata apprezzata anche da voi. Peter, vai con la sigla. Vi ricordo che tutti i contenuti li potete riascoltare su www.giornaleradio.fm. domani sera alle 20 la replica. Ci

0: ascoltiamo sabato prossimo alle 19.
1: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 20 ed un minuto.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata, come tutte le settimane ci occupiamo di attualità e di temi più profondi e allora voglio partire da un'attualità particolarmente calda e anche purtroppo feroce che riguarda la strage di Roma, la strage di Casalotti, una famiglia bengalese sterminata, madre, padre e figlia di 8 anni. È stata una settimana molto pesante dal punto di vista della sicurezza e anche delle tematiche relative all'immigrazione. Si discute molto di remigrazione con grandi polemiche, scambi di accuse anche interni alla destra, però poi succedono delle cose come la strage di Casalotti a Roma che insomma dovrebbero farci chiedere quanto ancora possiamo gestire situazioni di questo tipo. Tutto avviene all'interno della comunità bengalese, una famiglia viene sterminata a colpi di mannaia, padre, madre e la figlia di 8 anni, scampa alla strage il figlio più grande, ma solo perché poi l'assassino viene il presunto, si deve dire, ma insomma è abbastanza chiaro chi sia il colpevole, viene visto e deve darsi alla fuga. Il problema è che poi questo presunto killer sparisce, cioè non si trova, fanno ovviamente fatica le forze dell'ordine a cercarlo e allora si comincia a dare uno sguardo alla comunità bengalese, a cose che sapevamo già da anni, perché poi ci sono alcune associazioni a Roma che gestiscono un po' i rapporti anche con la politica, soprattutto con la politica di sinistra, va detto che fanno incontri con PD e altri esponenti della sinistra e vediamo una comunità estremamente chiusa dove è difficile parlare, da cui è difficile ottenere informazioni. Allora, una persona che la comunità, almeno una parte consistente della comunità bengalese la conosce bene, è Anna Maria Cisint, che sta al Parlamento Europeo per la Lega Nord, per la Lega, ma è stata anche a lungo sindaco di Monfalcone e lì c'è una cospicua presenza di questa comunità. Allora, Cisint, grazie di essere con noi. Lei ha usato un termine molto forte, ha parlato di mafia bengalese. Perché dice questo?
2: Intanto grazie, sì, è vero quello che lei ha detto, direttore. La mafia bengalese esiste, io da sindaco l'ho sperimentata, oggi continua a esistere e è stato troppo sottovalutato un fenomeno che purtroppo oggi è radicato e molto numeroso. A me non stupisce quello che è accaduto a Roma, non tanto per l'idea prevalente della motivazione che potrebbe aver retto questa gravissima azione delittuosa con quelle uccisioni che lei ha ben citato, ma perché una delle motivazioni sicuramente potrà essere quella che oggi viene individuata come sessuale, diciamo. Però invece la comunità bengalese è spesso protagonista, appoggiata anche qui a Monfalcone, dove appunto ho fatto il sindaco a lungo, dalla sinistra e dal PD, è orientata a una gestione, diciamo, di traffici tra virgolette che definire illeciti è poco. Mafia islamica perché c'è un'omertà di base, è una comunità molto chiusa, una comunità che tende a sovrapporre il luogo dove decide di abitare, di sovrapporre a quel luogo casa propria, generalmente con non soltanto fisicamente con l'occupazione dei negozi, delle case eccetera, con la presenza delle donne completamente velate, con l'integralismo che li contraddistingue, ma anche con le azioni, cioè un sistema giuridico adeguato al paese di provenienza, una modalità di gestione della vita quotidiana. E in questo la mia esperienza, che sono 10 anni di battaglie che tento di spiegare che cosa accade, e per lungo tempo mi sono girata e non c'era nessuno, poi gli accadimenti, la numerosità, la frequenza di ciò che è successo ha fatto sì che quello che stavo dicendo purtroppo è diventato attuale ovunque. C'è un principio di una modalità, diciamo, con la quale agiscono anche nella scelta, diciamo, individuale delle loro ditte per quanto riguarda il lavoro e i visti. In particolare quella questione del signor Hossain, che secondo me starà in qualche moschea irregolare sparso ovunque.
1: Hossain è il presunto assassino che si è dato alla fuga, che tra l'altro è l'esponente, è un esponente del partito nazionalista bengalese,
2: esatto.
1: È un uomo che ha anche dei contatti,
2: è un esponente importante, no? Cioè la loro idea di comunità è questa, omertosa, non raccontiamo, non abbiamo contatti, non dobbiamo averne, e probabilmente lui ha trovato riparo in una, sicuramente in una casa come molte altre ce ne sono, dove accolgono quando hanno il visto per il lavoro, accolgono quelli che loro fintamente definiscono amici e parenti, invece generando anche lì un mercato in nero degli affitti, oppure in una moschea irregolare. Io ne ho chiuse tre qui irregolari. Purtroppo i sindaci in Italia, lo dico a malincuore, non hanno tutti questo coraggio, e io penso che invece sarebbe necessario dare un messaggio sano di rispetto della legalità, quindi si nasconderà. Ma voglio dire
1: che...
2: due cose, se mi permette, su questo.
1: Sì, prego, prego.
2: No, dicevo che quello che mi ha colpito molto in questi anni, nell'esperienza che ho fatto, è che questa mafia islamica è molto diffusa. In cosa consiste? Consiste nella possibilità di far arrivare in Italia, magari con dei visti fittizi, ottenuti in questo modo, una valigetta con 5, 8, 10, 12 mila euro, una proposta fatta a persone che hanno piccole ditte, commercianti, artigiani, di una promessa di lavoro. Questo accade adesso. Cioè non è che è accaduto per tanti anni, accade ancora, una promessa di lavoro a cui consegue ovviamente un visto in entrata. A quella promessa di lavoro, con la persona che arriva con il visto, poi non corrisponde il contratto di lavoro, ed ecco che quella persona che era entrata tra virgolette regolarmente diventa irregolare. C'è un mercato dei visti. A fronte di questo poi ci sono anche le persone che vanno a lavorare nelle ditte bengalesi e che devono restituire i soldi ogni mese, sia per aver ottenuto il lavoro, ma anche per una infinità di anni, per diciamo una parte dello stipendio che il datore di lavoro ritiene che quel bengalese debba restituirgli. E nella fattispecie, ad esempio, noi abbiamo ascoltato tanti che ce l'hanno confessato. Qualcuno ha avuto il coraggio anche di raccontarlo. Per questo, quando ho vissuto, diciamo, ascoltando la vicenda del signor Hossain, ho immaginato che non ci fosse dietro soltanto una vicenda sessuale, ma anche altro. Un racket, una mafia islamica con la quale tu tieni in pugno qualcuno, perché sono molto ordinati e gerarchici, e lo minacci e ti fai restituire denaro a te. E se non lo fai, io, come è accaduto qua a un giovane che ce l'ha confessato, ti picchio. A questo ragazzo è stato diciamo rovinato il timpano, è stato picchiato selvaggiamente, a un altro è stata conficcata una bella lama di coltello nella schiena, sempre per queste ragioni. E poi, se non lo fai, comunque minaccio anche la tua famiglia, magari anche quella che è ancora in Bangladesh. Quindi c'è una mafia, perché rimane tutto all'interno della comunità che lo sa, è un gioco così nascosto di priorità, diciamo, gerarchica, che però oggi, con la numerosità della popolazione bengalese presente, molto molto fondamentalista, che si affida totalmente alla comunità, che in cui prevale la comunità alla dignità della persona, al valore, diciamo, soggettivo, va avanti e diventa pericolosa, come abbiamo visto.
1: Ecco, anche se appunto qui si cerca di dire questo movente sessuale, no? Lo dicono le TV bengalesi, però c'è poi qualcuno anche tra i parenti che dice che questo Hossain ha preteso denaro con la forza, ha praticato estorsioni, compiuto continue molestie e pressioni psicologiche, inviato lettere di minaccia e persino rapito e maltrattato il loro figlio. Cioè, quindi anche lì ci sarebbe poi dietro l'ipotesi di questi ricatti, di queste minacce. Cioè, evidentemente lì è una cosa che che funziona in questo modo. Tra l'altro gli inquirenti che stanno indagando dicevano che insomma lì per esempio il rapimento e le botte sono una normale, una comunque diffusa modalità di risoluzione delle controversie, e mi pare che collimi con quello che avete riscontrato voi.
2: Sì, sì, in questi anni ho potuto proprio verificarlo direttamente con i malcapitati che hanno tentato di reagire. E come ha detto lei, la modalità è quella della forza, ti picchio, se non basta minaccio te, se non basta ti accoltello e vado a dirlo anche ai parenti, poi ti rapisco, cioè tutte le modalità che servono a ottenere lo scopo. Lo scopo generalmente sono i soldi. I soldi e nel caso in questione anche il potere, no? Perché è chiaro che ci sono appunto questi livelli gerarchici che per loro sono molto importanti. E guardate, le moschee, soprattutto in questa, diciamo per questa fascia, le moschee sono un luogo davvero prezioso. Cioè all'interno delle moschee la predicazione non solo all'odio verso l'Occidente, ma anche a questa necessità di rispetto verso queste pratiche è molto frequente, è fondamentale per queste comunità.
1: Lei mi parlava anche però di un sistema a livello internazionale, no? Per esempio c'è una corposa fetta della comunità bengalese ovviamente in Inghilterra. Da lì poi c'è tutto un sistema che riguarda anche l'Italia per una sorta di truffa, no?
2: Sì, sì, truffa ai danni dello Stato. E come l'abbiamo scoperta? Noi abbiamo deciso, perché i numeri qui ovviamente sono davvero piuttosto rilevanti, abbiamo deciso di verificare puntualmente la situazione demografica. Per farlo abbiamo una task force della polizia locale che verifica le effettive residenze e sono ormai anni che ogni anno togliamo numeri importantissimi di finti residenti che in realtà stanno in Inghilterra, dove hanno il nucleo. Infatti, quando sono stata minacciata di morte, il tutto è partito da giornali che sono giornali inglesi, dove loro hanno anche una referenza, diciamo, di contatti importanti. Quindi arrivano e se ne vanno, ma poi lasciano qui è una finta residenza che per loro ha due scopi. Il primo economico e dei diritti del welfare, cioè io continuo ad avere i bonus, continuo ad avere un ISEE basso perché le donne non lavorano e quindi abbiamo tanti figli, quindi l'ISEE è basso e ho tutti i diritti di ricevere i benefici del welfare italiano. E la seconda questione è la sanità pure. E la seconda questione riguarda la cittadinanza. Parte il percorso per la cittadinanza che, se non viene interrotto da questi controlli, ovviamente arriva all'annualità pronta a far partire la richiesta della cittadinanza come previsto dalla legge. E questa modalità è frequentissima. Se in una città piccola come Monfalcone, che ha 34.000 abitanti e circa 9.000 sono gli islamici presenti, e ogni anno siamo riusciti a, pensi che un anno ne abbiamo raccolti 1.000 di coloro che fintamente erano a Monfalcone ma in realtà non c'erano più. Ecco, si immagini quello che può succedere a Roma, a Milano, in città così importanti dove questi controlli di sicuro non si fanno.
1: Ecco, quindi parliamo di una comunità che ha questi metodi, no? E poi è particolarmente chiusa, quindi anche difficile da sondare. Io ho letto nei giorni scorsi, insomma, conosciamo i nomi di alcune associazioni particolarmente importanti, una è questa Dumkatu, di cui spesso si è parlato anche perché il presidente nel 2024 era stato arrestato, però ci sono tutta una serie di appunto leader che in alcuni casi qualche approccio con i politici l'hanno cercato.
2: Ma sa, il PD è alla ricerca di voti e incredibilmente, no? Era il partito dei diritti. Se noi riflettiamo sui valori dell'Islam, che è assolutamente, ad esempio, contrario a tutto ciò che ha a che vedere con l'omosessualità, ci si chiede ma quale coerenza abbiano oggi questi partiti di sinistra, che però hanno spalancato la porta al fondamentalismo islamico anche all'interno delle istituzioni. Cioè, questi fanno politica, che è il vero obiettivo che ha l'Islam, no? L'Islam è una teocrazia e dice: noi vogliamo arrivare a governare e ad applicare la sharia, ovvero la sottomissione. Lo dicono ormai addirittura le intelligence, quella francese l'ha detto tempo fa, è intervenuta anche un altro paese oggi a raccontare quali sono i legami tra le associazioni e tutto ciò che ha a che vedere con l'Islam politico. Poi succede a Mestre, e ho seguito un po' ovviamente la vicenda della, anche per contiguità territoriale, ho seguito la vicenda delle elezioni a Venezia, quando il PD ha sostenuto a viva forza i candidati islamici che senza paura scrivevano in lingua bengalese. Lì ce ne sono tanti, anche perché anche lì ovviamente c'è Fincantieri e quindi subappalti sono stati dati.
1: Qui c'è un punto che su cui volevo interrogarla, cioè queste persone quando arrivano qui che cosa fanno? Cioè al di là di aprire questi negozi magari, però poi qualche impiego lo devono trovare, e dove vanno?
2: Ma principalmente, guardi, io mi sono fatta in questi anni un'idea molto precisa di a che cosa è servita l'immigrazione in Europa e in Italia, e la mia risposta è la seguente: è servita ad abbattere i diritti dei lavoratori e a svalutare l'idea preziosa che io avrei avuto del lavoro delle persone, perché questi sono arrivati molto spesso e hanno accettato di lavorare a prezzi, diciamo, a stipendi e anche a volte con diritti veramente molto, molto piccoli. Poi oggi non è così, oggi siamo in presenza di quelli che li fanno arrivare, che sono i loro connazionali, perché oggi questi vanno condannati, non è il povero immigrato che viene per lavorare, oggi questi hanno portato una mafia e chiamano i loro connazionali per essere pagati a loro volta degli stipendi che questi vanno a fare spessissimo nelle industrie dove grazie ai subappalti a cascata ovviamente ottengono di lavorare, tra l'altro con una mobilità non da poco, perché anche questo è un elemento, una modifica tra virgolette di presenze in giro per l'Italia che difficilmente anche fa essere anche tranquilli della, perché quando si parla di integrazione non si pensa che in realtà le persone dovrebbero volerla fare e in questo caso non sono interessati, ma non hai nemmeno sempre le stesse persone, perché proprio per queste ragioni vengono alternati all'interno degli appalti che vincono in queste grandi aziende.
1: Ecco, questo è un grande tema, perché poi c'è una questione economica che riguarda anche noi, cioè le grandi aziende europee occidentali poi hanno favorito, no, questo sistema a discapito della popolazione che poi si trova ad avere a che fare con queste situazioni. Questo bisognerebbe anche dirlo, cioè se c'è una responsabilità culturale è anche europea, o meglio di qualcuno che rema contro, cioè va contro gli interessi degli europei.
2: Ma sicuramente il ragionamento, intanto non sono mai stati inclusi, io da quando facevo il sindaco, guardi direttore, lei non ha idea di che battaglie ho fatto e ho tentato di per le quali ho tentato di ottenere i risultati per il coinvolgimento del territorio. Cioè tu non puoi far arrivare il terzo mondo quando il terzo mondo fa diventare casa tua il terzo mondo, perché purtroppo è stato così, mi dispiace dirlo, io sono franca e dico quello che ho visto, che ho cercato di fare e che sono certa di non poter essere smentita, perché la realtà vera è che quando tu trasporti popolazioni che accettano un certo tipo di vita e che hanno una cultura e una diciamo accettazione di valori completamente diversi, trasformano quello che è il tuo territorio, e la responsabilità nasce non ieri. Questa situazione noi la subiamo dal 2005, quando moltissime aziende erano uscite dall'Italia, probabilmente delocalizzando, invece alcune altre sono rimaste in Italia, ma di fatto hanno delocalizzato al contrario il lavoro. Ed è lì che, ovviamente per esclusivi motivi economici, quella volta nessuno ragionava sulle scarse risorse umane o altro. Ecco, era un discorso prettamente economico. E l'Europa ancora lo appoggia, ma non lo appoggia solamente per, tra virgolette, il lavoro dipendente. Lo appoggia anche quando avvantaggia i paesi terzi, lo fa nell'agricoltura, lo fa nella pesca, lo fa in qualsiasi ambito. Altri non hanno regole, ma i paesi membri della Unione Europea hanno burocrazie, Green Deal, regole talmente ferre da non essere competitivi. Io me ne occupo, ad esempio, nel marittimo, siamo al ridicolo, cioè se tu una nave prima arrivava a Gioia Tauro, oggi va a Tangeri, perché se arriva a Gioia Tauro facendo la rotta da Singapore agli Stati Uniti ci rimette 300.000 euro, nell'agricoltura e nella pesca non le dico. Ecco, quindi c'è un sistema europeo anche di finanza che ha ovviamente prevalso anche sull'economia reale, che ci ha messi in queste situazioni.
1: Qualcuno lo chiamava il sistema per distruggere i popoli. Allora grazie ancora ad Anna Maria Cisint, noi ci fermiamo qualche istante, ma restate qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Corrente alternata torna in un lampo.
0: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
5: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 20 e 31 minuti.
0: Giornale Radio.
11: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani anticiclone africano ben saldo sull'Italia a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con tempo stabile e soleggiato su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
12: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo. Questa è Corrente alternata. Abbiamo parlato di questioni migratorie, di immigrazione. E qui c'è un altro tema, l'immigrazione è un grande tema proibito, di cui è difficile parlare, e non è l'unico di cui è difficile parlare oggi. Allora andiamo a parlare adesso delle varie tentazioni censorie che ci sono nella cultura italiana. Diciamo che sono stati mesi belli intensi per il salotto buono della cultura italiana, ne abbiamo visti di tutti i tipi. Caro Luca Barbareschi, intanto grazie.
13: Grazie, grazie a voi, vengo sempre volentieri da voi.
1: Ecco, sono state una serie di polemiche infinite. Abbiamo cominciato con il caso di Harry De Luca, che ha rilasciato un'intervista un po' di tempo fa dicendo che insomma lui si definisce sionista e che ha fatto un po' di critiche al movimento Propal. Poi è toccato, anche se in misura minore, ad Escolnievo, che ha criticato Netanyahu ma non abbastanza. Poi c'è stato il caso del patentino antifascista alla manifestazione Più Libri Più Liberi, e poi dopo è arrivato il caso incredibile del premio Strega, che sembra un po' rientrato, no, di queste frasi che avrebbe detto Michele Mari, scrittore favorito, su Michela Murgia, cioè sostanzialmente Michela Murgia sarebbe una femminista incattivita perché era una femminista incattivita perché brutta. E poi dopo è ritornato un po' il caso del patentino antifascista, nel senso che ancora lì nessuno ha pensato di toglierlo. È un quadro un po' desolante, posso dirti la verità, che ne pensi?
13: Beh, è un quadro che dura da tantissimi anni. Nel caso della Murgia, a me spiace molto per lei, perché sinceramente io ho letto un paio di libri suoi, li ho trovati anche molto interessanti, salvo che lei ogni volta che andava in televisione, per esempio nel mio caso, mi diceva che era un ritardato mentale, un coglione, un deficiente, cioè c'era una serie di insulti che lei invece poteva fare in televisione sulla mia persona, ma nessuno mi ha mai difeso, e di questo ne sono forse anche contento, perché beata solitudo, sola beatitudo, forse è la cosa migliore. Io sono uscito ormai dai social, non vado su Facebook, non vado su Instagram, su TikTok, perché appunto i coglioni della tastiera l'abbiamo visto recentemente con la Roccella, no? Cioè vale tutto il contrario di tutto. La vera tragedia è che poi i grandi giornali riportino queste notizie. Detto questo, sulla cultura non pensavo si arrivasse a tanta demenza, perché poi è una forma di censura preventiva su chiunque non la pensi come te. Adesso ho visto che molti stanno insultando i Davide Donatello, gli attori di Gomorra, anche a ragion veduta, perché se non bravissimo attore hanno capito che non andranno mai Davide Donatello, così come è successo recentemente, dove io ho mandato un film per vedere, poter partecipare a dei festival, e i vari direttori non mi hanno neanche risposto, cioè, no. Per cui o sei dentro o sei fuori. Io posso dire che quest'anno compio 50 anni di carriera, perché è mezzo secolo, insomma cominciamo a essere tanti anni, e posso solo rimpiangere Gianluigi Rondi, perché quando vinsi con Summertime, io e Mazzucca eravamo due ragazzini, arrivai con 11 pizze, e malgrado Martelli disse quest'anno tu non vincerai perché è tempo della Marciano e della Casini, che poi persero, o di altri, io quell'anno avevo tre film, Summertime, Sogno di notte d'estate, Anna Capo di Costa Gavras, e vinsi con Summertime, per cui non c'era questa influenza. Oggi invece c'è una setta molto forte e autoriferita, l'abbiamo visto con quel ragazzino che gestisce un cinema famoso a Roma, no? Che fa Afrocinema, divertente, il titolo diciamo è molto, molto negativo per me, perché è omosessuale, chiamare Afrocinema una cosa, ma è riuscito a convincere sia la destra che la sinistra a dargli soldi, a fare qualsiasi cosa, perché evidentemente c'è un giro in cui o sei dentro o sei fuori, e l'hanno pagata cara sia Harry De Luca, che è un grande scrittore, non parliamo di Escolnevo, cacciato da un cosiddetto direttore di un festival che è il suo sorvolo. È abbastanza inquietante quello che accade, ma soprattutto è una forma di autodistruzione su quello che dovrebbe essere l'arte, che dovrebbe essere priva di pregiudizi morali.
1: Ecco, tu che sei un grande conoscitore della letteratura, anche quella statunitense, c'è stato un grande scrittore, uno dei più grandi di tutti, che non a caso non ha mai vinto il Nobel, Philip Roth, che tutta questa roba qui l'aveva prevista ampiamente, no? Quel grande romanzo che è La macchia umana, che poi è diventato...
13: Macchia umana, Human Stain, bellissimo.
1: È diventato anche un film. Cioè, eravamo stati avvisati che sarebbe arrivata un'epoca di totale intolleranza, di censura, di chiusure. E ti chiedo, secondo te, come è stato possibile? Cioè, perché si è arrivati a questo punto, proprio nel mondo che, tra l'altro, teoricamente dovrebbe essere più aperto, più attento, più curioso? E poi perché nessuno se n'è avveduto, a quanto pare, o solo pochi profeti del nulla?
13: Ma guarda, io me lo sono studiato attentamente. Il meccanismo è molto semplice. Io l'ho vissuto sulla pelle di Mamet, David Mamet, che è un genio, uno dei più grandi scrittori viventi d'America, narratore teatralmente, in romanzi e anche in tantissimi film, premio Pulitzer, eccetera. Anni fa, prima dell'esplosione della woke e cancel culture, pubblicò un libro che si chiamava The Secret of Knowledge, il segreto della conoscenza. Io ho fatto tradurre puntate dal giornale, che però nessun editore italiano ha mai voluto tradurre, ed è un libro di politica e di economia più che di teatro, dove lui parlava del futuro, e parlando del futuro mi fu molto chiaro, grazie a lui e grazie a un altro grandissimo, Jordan Peterson, grandissimo psichiatra canadese, come era iniziata, come dice Dostoevsky nel Sogno di un uomo ridicolo, come una perfida trichina, l'avvelenamento del sistema culturale, e nasce dai postmoderni. Jonathan Sachs, di cui consiglio agli ascoltatori di leggere gli ultimi 4-5 libri tradotti da Giuntina, Non è nome di Dio, Moralità, e i 3 libri su Esodo, Numeri e Levitico, ne parlavano già allora, cioè spiegavano che i postmoderni hanno scritto cose che forse nessuno ha mai capito, però sono stati pubblicati. Parlo di Baudrillard, Foucault, anche Sartre era un grande paravento. Questa cosa qui è stata esportata in Canada, si è unita come una specie di strana reazione chimica con tutta una sorta di gruppi religiosi, no? A cui faceva molto comodo questo perbenismo culturale, questo puntare il ditino. È esploso nelle università americane ed è ritornato come una grande supposta in Europa, facendo in Italia forse un po' meno danni, perché poi questo circoletto è un po', cioè fuori Roma e fuori Dagospia, come si dice, non gliene frega un cazzo a nessuno, però in questi circoletti qualche danno l'ha fatto. In America ha fatto dei danni anche economici, la Disney, per aver fatto Biancaneve con un omosessuale, una lesbica, un nero, un nano di colore, ha fatto 1 billion di deficit per queste fiabe finte. E nel mio caso io ho avuto i picchetti davanti a 2 film grossi che ho fatto di Polanski, gli ultimi 2, sia J'accuse che The Palace, con le LGBT+ che proibivano la gente ad entrare. Ma devo dire, se posso parlare anche di me, anni fa il mio primo film Ardena, ti parlo quindi di 30 anni fa, 34 anni fa, fu al Barberini, misero i picchetti, non lasciavano entrare la gente in sala, perché avendo usato Calcata, che è un paesino qui fuori Roma, luogo degli intellettuali evoluti di sinistra, il fascista Barbareschi, che ancora fascista non ho capito perché non lo sono neanche per la destra di adesso, fascista, aveva osato deflorare il luogo intellettuale. Per cui questa imbecillità da noi c'era già, unita a questo meccanismo culturale che ha fatto il giro del mondo. Come tu ben sai, nelle università americane ancora ci sono delle scuole dove si può studiare appunto Foucault, Baudrillard, Derrida, tutti questi qua, ma non si può parlare di Mamet. Mamet, quando pubblicò quel libro, fu messo a tacere per 4-5 anni, non poteva più lavorare, e se uno diceva David Mamet, rispondevano chi? David chi? Chi? Non poteva più pubblicare, non poteva più andare in scena. Poi lentamente, bisogna avere molta pazienza, Glengarry in scena a Londra, New York, American Buffalo a Londra, New York, in Italia, io ho fatto The Penitent, però questa imbecillità ha fatto danni.
1: Succede però una cosa curiosa, cioè il caso di Michele Mari secondo me è emblematico. Michele Mari, che secondo me è uno scrittore bravo, molto particolare, diverso da tanti altri, poi non si capisce bene se queste cose sulla Murgia l'abbia dette davvero o meno, perché anche lì tutto un pettegolezzo, tutto riportato, e vabbè,
13: non importa. Ma è come il caso della Meloni, cioè la Meloni, Trump che insulta la Meloni, ma quante foto potrà avere la Meloni con Trump? Forse ne ha migliaia, no? Cioè non penso che la Meloni è troppo intelligente per pietire una foto, ma questa è la responsabilità anche dei giornali, cioè di ampliare una non notizia con una specie di pornografia della comunicazione. Se tu noti adesso è tutto così, cioè non c'è la notizia, c'è la polemica sul nulla, che sia come si chiama, il caso di Garlasco, se qualsiasi cosa, ore e ore, migliaia di giorni di trasmissione su nulla. Questo secondo me è voluto, però.
1: Ecco, quello che succede in quel caso, oltre al fatto che i giornali poi l'hanno fatto esplodere, è che poi sugli stessi giornali una parte di persone, cioè Michele Serra, Aldo Cazzullo e vari altri, hanno preso le difese di Michele Mari. Cioè,
13: per fortuna.
1: No, per fortuna, però io penso che se fosse stato Barbareschi a essere accusato di aver detto peste corna su una Murgia, io credo che non l'avrebbero difeso.
13: No, ma Barbareschi non lo difendono mai. Guarda, posso dire, sono un unicum come l'Amaro. Cioè, io posso fare da Polanski a Brizzi. Cioè, il fatto che io abbia difeso Brizzi quando non voleva nessuno, gli ho fatto fare 5 film, non è stato un atto eroico, è stato...
1: Ecco, solo quello, guarda, ti varrebbe, diciamo, una stella sulla Walk of Fame, e invece...
13: Sì, però né quello, né Polanski, né nel fatto che l'Eliseo mi sia stato distrutto ad opera di un funzionario che allora era capo gabinetto, che si chiama Salvo Anastasi, che con un coup de théâtre tolse tutte... Cioè il Teatro Eliseo, che prendeva 3,5 milioni senza i permessi per essere agibile, senza agibilità, con gli istruttori degli anni 70, con uno sfratto in corso, per anni prese 3 milioni all'anno. Io metto i soldi, lo rifaccio nuovo, niente, mi vengono tolti tutti i fondi, e se non fosse stato per Napolitano che interveniva con una legge, dove però anche lì mi hanno fatto la guerra. Chi? I soliti. Amato ha fatto una legge dicendo che i soldi di una legge fatta da Napolitano, Paduan, Gentiloni, io avrei corrotto quel signore, e ho preso un avviso di garanzia per 6 anni, finito nel nulla. Assolto perché il fatto non esiste, 1 milione di ovviamente di avvocati, Catricalà era vivo, qualcuno si è speso per me sul giornale? Nessuno, perché se sei veramente libero, cioè se tu hai bisogno poi che qualcuno recensisca il tuo libro, stai attento, me lo spiegava bene il grande Giampaolo Rugarli, dimenticato, grande scrittore della Troga, il Nido di Ghiaccio e tanti altri romanzi, era un Dürermatt italiano, ma siccome si rifiutava di fare lo scambio delle critiche, a un certo punto fu dimenticato, peraltro lui aveva fatto scoppiare lo scandalo Artigian Cassa, scrisse 20 romanzi in uno sgabuzzino di una banca perché non potevano cacciarlo. Ma questo per dire, come Berto, come tanti altri scrittori italiani che non stavano al giochino io ti recensisco, tu mi recensisci, siamo tutti contenti, abbiamo mezza pagina a testa e poi ci diamo i premi uno con l'altro. Ecco, questo è un meccanismo che fa male alla letteratura. Io penso sempre che la nave di Teseo oggi dovrebbe chiamarsi il traghetto di Civitavecchia, perché nasce come un'idea di Eco con la Sgarbi, donna intelligente, ma se poi pubblichi dei degradati, compreso una mia ex costumista meravigliosa, ma insomma che sbagliava anche i congiuntivi, e poi si scopre che basta pagare per essere pubblicati con la nave di Teseo, si perde quell'aurea di sacralità che il grande Calasso o il vecchio Erich Linder, forse tu sei giovane non ti ricordi chi è, ma Erich Linder
1: è stato uno dei più grandi, come no, grandissimo agente letterario.
13: Io devo a Erich Linder l'inizio della mia carriera, quando adattai Steinbeck Uomini e topi, dovetti passare sotto le grinfie di Erich, che non mi conosceva e che mi ha detto: o lei è un coglione o ha talento, mi faccia vedere l'adattamento. Io gliel'ho fatto leggere, l'avevo fatto con una mia amica e mi disse: beh, ha talento, le do il permesso. Ma io tremavo a Milano in via Turati nello studio di Erich Linder, perché era Occam, cioè era una persona per bene e attenta rispetto agli autori. Ecco, tutto questo mondo se n'è un po' andato a farsi benedire, perché poi alla fine questo è il risultato.
1: E quindi sostanzialmente dici che il punto è, cioè, stare nel circolino giusto.
13: È solo quello. Ma scusami, io ti farò ridere, ma quando un direttore di un festival, non cito nome e cognome perché non voglio farci polemico, perché mi sono anche rotto le scatole, mi dice: dico, guarda questo film, è molto bello, aspirazionale, quando lo vedrai poi dirò da chi è stato rifiutato, tanto esce quest'inverno, e mi dice: ci sono almeno 60 persone che hanno la priorità prima di te. Ora, se ci sono 60 film italiani meglio di quello che ho fatto, te lo dico con presunzione, il cinema è rinato in Italia. Invece non è vero, ci sono 60 raccomandati, legati quasi tutti all'ex PD, ex PC, a quel mondo lì, Oggi c'è anche la mafia degli omosessuali, cioè c'è anche tutto un mondo molto forte, no? Perché il Guadagnino sta pensando un film, è già in concorso, è già candidato, non deve neanche scriverlo, no? O anche Sorrentino in parte così. Poi io amo molti film di Sorrentino, però mi dà fastidio quando non giochiamo alla pari, no? Se tu facciamo i 100 metri piani, tu sei in motorino, io a piedi, è ovvio che tu hai già vinto, indipendentemente dal mio sforzo. Ecco, questo è una cosa che mi dà molto fastidio, è quello che ha ucciso il teatro. Il teatro, ogni volta che arriva un nuovo governo, arrivano i più fessi. Oggi nel mondo teatrale italiano, e ti do una notizia anteprima, riaprirà l'Eliseo senza la politica, grazie a Barbareschi e a Longobardi, che è un grande imprenditore, e non, hanno messo nei posti chiave, diritti teatri nazionali, teatri stabili, gente che io non avrei mai fatto lavorare all'Eliseo. Ora, questo problema non è invidia o fastidio, è che quel sistema consortile, non so come chiamarlo, di servi peraltro di gente che ormai ha 90 anni, sono dei rettili che ancora gestiscono questo paese, rettili, i 90 anni, fa sì che non c'è più il merito di è bravo, perché se quello è bravo sceglierà registi bravi, prenderà attori bravi e farà spettacoli belli, invece non c'è più bello o brutto. Io mi ricordo quando Mazzi era sottosegretario, non manco è venuto a vedere un mio spettacolo, ma è andato a vedere lo spettacolo in cui veniva Rocca, Letta, cioè veniva tutto un mondo legato. A quel punto, se esci dal merito della cosa, esci da una logica kantiana di dire questo spettacolo ha gli elementi per essere giudicato dal punto di vista recitativo, registico, di scrittura, scenografico, costumistico o se è un balletto coreografico di questa qualità. E questo è il dramma vero che ci differenzia dal resto dell'Europa, perché in Germania alla Schauspielhaus o la Schaubühne, che sia Vienna, che sia in Germania o l'Académie Française al Teatro Nazionale di Parigi, raramente vedi delle porcate, no? O quando c'era Peter Brook o non vedi delle porcate laddove c'è un'industria. Il più bel spettacolo che ho visto l'anno scorso era Il ritratto di Dorian Gray, fatto da una straordinaria attrice inglese, me l'ha consegnato Micheletto, che è un bravissimo regista invece, e io non ho mai visto negli ultimi 50 anni una cosa così. L'hanno fatto alla Haymarket, che è diventato insieme al Royal Court, insieme al Trafalgar, insieme al National, uno dei posti più interessanti. Però vedi, la differenza fra qua e là è che quando il National ogni anno produce 6 spettacoli, da ormai 30-40 anni, da quando Peter Hall l'ha fatto, gli spettacoli sono talmente belli che poi escono, affittano un altro teatro e come The War of the Horses, la battaglia dei cavalli, rimane in cartellone 25 anni, cioè producono prodotti che poi diventano dinamici e creano lavoro per un'industria come The Lion King, come Hamilton. Tutto questo è fuori dalla logica italiana, che è di raccomandazione: dottore, mi fa lavorare, mi fa diventare, te diamo un posticino, pochi soldi, ma così lavorano tutti e sei direttore, ma chi se ne frega.
1: Ma come si fa qui a rompere questa cosa? Cioè, si devono togliere i soldi pubblici?
13: È un paradosso, di soldi pubblici ne servirebbero 100 volte tanto. I soldi dedicati al teatro in Germania sono, credo, 1-2% del PIL, neanche non del, cioè un teatro di Stoccarda prende 2 volte il FUS italiano, per dire, no? Però quel tipo di qualità fa sì che oggi, io ho visto recentemente un documentario bellissimo dei Berliner che facevano Tönnberg, per cui dodecafonia, Verlach Nacht, notte trasfigurata, è un post Mahler, per cui non è facile. Loro lo facevano senza direttore d'orchestra. Alla fine, alla domanda al primo violino o chi fosse, cioè, ma voi non avete bisogno del direttore? E lui ha risposto: ich bin Berliner, cioè, noi siamo i Berliner, noi suoniamo da 9. Poi quando arriva Karajan o Abbado o Muti o questi straordinari direttori d'orchestra, suoniamo con laude. Ma non è che abbiamo, noi siamo riusciti nella straordinaria operazione di far trasformare negli eroi, degli eroi alla Fenice, nell'orchestra più comica del mondo, perché da anni, tutti lo sanno, forse non negli ultimi perché non la seguo più, ma ancora a tempi quando c'era, cioè tu facevi un'opera alla Fenice, se sciopero, se la temperatura di un grado sotto, mollava l'archetto a metà di una fraseggio del Donizetti, buon pausa, dopodiché la sera col simbolo della Fenice andavano a fare le serate in giro. Ora, è una gestione sbagliata anche lì, perché perché se si usasse un metodo non politico ma di merito, uscirebbe la politica dall'arte. Ora, la politica avrebbe un senso se avesse la consapevolezza e la sapienza che avevano i grandi, forse, non so, i medici, quando sapevano la differenza fra un grande pittore e un imbrattatele, no? Per cui il giudizio morale su Michelangelo e su Leonardo da Vinci non è mai esistito, perché uno era un genio, l'altro era anche un alcolista. Intanto Michelangelo, fra una dipinto e l'altro sulla Cappella Sistina, lo richiudevano in carcere perché dava fuori da matto. Però era un genio, e malgrado la Chiesa avesse, diciamo, un senso della morale credo molto rigoroso, riconoscendone il talento lo rimettevano al suo posto, non prendevano uno in quota 5 stelle per fare un favore a Conte o all'altro o a qualche altro inutile di turno. Questo è praticamente impossibile, perché la cultura, vede, io ho visto uno dei documentari più comici fatti in questi anni, che è quello fatto da Tornatore, e mi spiace perché è un uomo di talento, ma lì evidentemente voleva guadagnare dei soldi, a Cucinelli, no? Cucinelli è comico quando parla, perché non so se capisce quello di cui parla, poi si fa le foto con i libri, dice essere olivettiano, va al festival, tutti vogliono fare dama sul cinema, perché dici cinema e quindi sei colto, ma non è così, non può funzionare così. E devo dire, la dignità degli artisti sarebbe anche quella, cioè di non prostituirsi a fare una cosa che, sai benissimo, è una grande vaccata. O come vedo Dolce & Gabbana, per l'amor di Dio, sono due grandi artisti della moda, ma vedo che tutti

0: che fu la sua rovina commerciale e umana, no?
1: Ho capito, ma anche Visconti fece fallire quello del Gattopardo. Cioè, il cinema è fatto di, o l'arte in generale è fatto di investimenti. Io sono fallito su The Palace perché mi è costato troppo, ma sono felice di averlo fatto. Sono felice, preferisco aver perso una casa e aver fatto quello in cui credevo, come Jacques Hughes, come il pianista, come tutti i documentari, come Hometown con Polanski, o lo stesso Brizzi o Resinaro. Guarda, ti faccio un esempio: Fabio Resinaro, che è un bravissimo regista, ha fatto con me Appunti di un venditore di donne, un romanzo di Faletti, ha fatto con me Ero in guerra ma lo sapevo, la storia dell'orologiaio di Milano ucciso, ha fatto con me una serie, Il grande gioco sul calcio, ha fatto sempre con me Dolce Roma, ha fatto adesso con me quest'ultimo film. Ma siccome è una persona in buona fede, per bene, onesto, buono come il pane, talentuoso come forse ce ne saranno quattro come lui, non è considerato chic. E infatti siccome è giovane gli dico vattene, vai via, perché cioè stai, hai lavorato con me 10 anni, io ti ho fatto fare tutti i film che potevo, adesso ne ho dimenticato anche qualcun altro, ma già hai preso la malattia che stai, sei stato con Barbareschi, per cui cioè Barbareschi poi amico di Polanski, cioè c'è tutta una roba di fatwa di terribile, no? In più sono ebreo, pensa quanti minus ho io prima di poter partire come Jacobs alla partenza uguale agli altri.
0: Diciamo, Polanski è un caso abbastanza clamoroso perché cioè, stiamo parlando di uno...
1: È il più grande regista del mondo, come morto Kubrick di quella generazione di novantenni, è un pezzo della storia, peraltro accademico di Francia, premi Oscar, cioè qualsiasi cosa. Io solo sui suoi film ho sulla mia scrivania 10 César, eppure non può più lavorare in Francia. E se tu pensi alla Francia, di cui tutti dicono alla Francia, c'è stato Gilles Jacob a Cannes, ma non un anno, 30, 40 anni. Se tu litigavi, come mi è capitato, di avere un piccolo malinteso con Gilles Jacob, tu non vai più a Cannes. E l'anno che ho fatto un film con Abdelatif Kechiche, icona di Cannes, che poi ho mandato a fanculo perché dopo un mese in cui mi guardava solo l'orecchio, io ho preferito stare con i miei figli d'estate, l'ho mandato quel paese e me ne sono andato. Prima che iniziasse il film mi chiamarono da Cannes dicendo sei in concorso, dico ma non è neanche iniziato il film, ma vous êtes avec Abdelatif, e dico ho capito, ma che logica è questa qua, capisci, è quel circoletto che è diventato anche un po' un circoletto, devo dire anche in America è così, eh. Io ho litigato con 2 pre-registi importanti perché volevano che Polanski, che sono nell'Academy, restituisse gli Oscar. E io con una di queste, che è una regista importante, l'ho mandata a fare in culo, perché ho detto vergognati.
0: Se pensiamo cosa hanno fatto, insomma, il povero Kevin Spacey, cioè uno dei più grandi attori.
1: Kevin Spacey era il mio protagonista per The Penitent, non volevo farlo io. E lui l'avrebbe fatto domani. Ma non solo non l'hanno voluto i miei coproduttori, perché erano terrorizzati, ma gli attori che avevo scelto da avere attorno a lui hanno detto se c'è Kevin Spacey ce ne andiamo noi. Per cui c'è una forma di demenza... E di non so come dire, ma tu puoi, cioè, ha un talento strepitoso distruggere la vita e rifiutarti anche, a parte che non è stato accusato di nulla perché è assolto da tutto, di non avere le palle di associare la tua immagine a uno che ha avuto un problema. Io l'ho avute con Brizzi, con Polanski, con chiunque, non ho paura di nessuno e sono felice di avere 70 anni, non dover avere favori da nessuno, e la trasmissione farò quest'inverno sarà comica su questo. È tutto al contrario, ormai è talmente comico la disinformazione che forse bisogna dare delle notizie finte per ridere, apposta delle grandissime notizie finte.
0: Grazie allora Luca Barbareschi, restate qui perché Corrente Alternata torna subito su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti.

0: Voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
4: Rieccoci, bentornati, Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e adesso abbiamo parlato, insomma, di cultura, e la cultura io sono convinto sia anche solo quella, insomma, che ci permette di allenare la mente, ma anche quella che si prende cura del nostro corpo e del nostro benessere più in generale. Oggi voglio affrontare un argomento un po' diverso e parlare del benessere all'interno dei luoghi di lavoro, che è una cosa, insomma, che è piuttosto importante e spesso troppo trascurata. Allora, io lo dico da anni, se c'è una parola che non sopporto è resilienza, perché è proprio una cosa abusatissima. E la resilienza, diciamo in maniera molto semplificata, è la caratteristica dei muri, delle pareti. Quando tu tiri qualcosa su una parete, la resilienza è la capacità del muro di assorbire l'urto e restituirlo. E purtroppo con gli umani funziona così, nel senso che noi ci illudiamo di essere sempre pronti a reagire a tutti gli urti, invece delle volte questi urti ci fanno male, soprattutto sul mondo del lavoro. E allora io ho trovato questa ricerca molto interessante, che parla della resilienza nelle aziende e di benessere dei dipendenti. Allora, qui salta fuori da questi dati che lo stress cronico e il burnout pesano sull'equilibrio psicofisico dei dipendenti del 23% delle organizzazioni, che è un numero pazzesco. Il carico di lavoro eccessivo e le aspettative irrealistiche sono al 21%, e poi la cosa più drammatica forse, la mancanza di confini tra vita e lavoro espone al rischio di burnout un 15% degli intervistati. Allora, a fornire questi dati è WellLab, una piattaforma che si occupa, una piattaforma molto importante, molto nota a livello internazionale, che si occupa proprio del benessere dei dipendenti delle aziende. Qui con noi c'è Matteo Musa, che ringrazio, rappresentanza di WellLab, e partirei subito da questi dati che sono abbastanza impressionanti. Cioè, viene da pensare, guardando questi numeri, che questo insieme di retorica che spesso noi utilizziamo, no? Per dire bisogna essere resilienti, bisogna dare il tutto per tutto, bisogna insistere nel lavoro, e poi produca dei danni enormi.
5: Sì, penso che quando si parli di resilienza nel mondo del lavoro, all'interno di un'azienda, spesso il significato che si dà a questa parola, anche come dicevi poco fa tu Francesco, è un significato estremizzato, perché porta le persone a questo concetto di dover produrre a oltranza, di spingere e spingere, ma poi ci fa capire anche questo come probabilmente non sia sostenibile, no, nel tempo, ed è quello che cerchiamo anche di promuovere e sottolineare come WellLab quotidianamente, di come forse dietro questo concetto di resilienza ci debbano essere due tipi di significati. Il primo è la capacità sicuramente di adattarsi, quindi essere in grado di vivere le situazioni lavorative non in un modo resiliente, adattandomi a quello che sta avvenendo, ma poi dall'altra parte senza dimenticare di ascoltarci. Questo perché solamente ascoltandoci riusciamo a modulare quello che può essere il nostro output, prenderci quel momento per ricaricarci, respirare, riorganizzare le nostre idee e poi ricominciare con il giusto ritmo. Quindi credo che forse questa debba essere un significato molto più funzionale della parola resilienza quando si tratta e si parla del mondo del lavoro.
4: Sì, perché in alternativa, insomma, quello che prospettano questi dati è che poi si vada in burnout, cioè a un certo punto fondamentalmente i dipendenti spingono fino a che non ce la fanno più ed esplodono. Tra l'altro il burnout è proprio il bruciarsi, un esaurimento totale, il che poi danneggia, oltre che fare molto male alle persone, danneggia poi anche i luoghi di lavoro.
5: Assolutamente sì, e hai usato il termine giusto, è proprio questo, no? Il bruciarsi. E credo che secondo me le organizzazioni debbano mettere in condizione le persone di accorgersi prima, no? Che si stanno avvicinando a questo no? Punto di bruciatura, chiamiamolo così, anche perché spesso può essere un punto di non ritorno che può portare le persone ad abbandonare il proprio posto di lavoro, il problema, no? del trattenere i talenti. Come sappiamo, una delle principali cause della perdita dei talenti o del cambio lavoro è proprio, no? Il non riuscire a sopportare determinati ritmi o determinate pressioni che poi possiamo individuare o chiamare sempre sotto il cappello del burnout.
4: Posso chiederti una cosa proprio così, anche per la tua esperienza personale lavorativa? Perché noi oggi c'è sicuramente rispetto al passato una maggiore sensibilità su questi temi, tant'è che insomma i dati che diffondete, le pratiche, le buone pratiche, tutto questo sono ascoltate molto dalle aziende, no? Però è anche vero che se uno parla con un po' di imprenditori, specialmente in certi settori, la risposta che viene da questi spesso e volentieri è: non troviamo più personale che abbia voglia di sacrificarsi un po'. Cioè è come se ci fossero due facce della stessa medaglia. Adesso io ovviamente la sto semplificando anche per chi ci ascolta, non la voglio fare troppo difficile, però è una cosa che io sento costantemente e che in parte è capitato anche a me di sperimentare. Cioè persone che rispetto al passato reggono molto meno lo stress sul lavoro, che piaccia o non piaccia può capitare. Cioè un conto è andare in burnout perché si è sopportato qualunque cosa, un altro conto è fare fronte alle innumerevoli difficoltà quotidiane che ci sono nelle grandi aziende, poi figuriamoci nelle imprese, diciamo così, individuali, no? Quando uno è l'imprenditore e guida un'azienda. Ecco, nella tua esperienza esiste questa cosa e come si affronta?
5: Allora, credo che esista sì, ma probabilmente non è legato al fatto che le nuove generazioni, anche se poi non è il termine corretto, no? Perché è un qualcosa che si può applicare a chiunque, ma credo che oggi le persone siano disposte a sacrificarsi, magari anche come prima, è solo che hanno bisogno di perché più forti rispetto al passato, no? Quindi di sentirsi realmente parte di una missione comune, sentire di ricoprire una responsabilità o un ruolo all'interno dell'organizzazione, di non essere semplicemente un numero che deve deliverare un altro numero. Quindi secondo me il cambio di paradigma è un pochino questo. È una challenge sicuramente difficile da affrontare per le aziende, soprattutto per le aziende di dimensioni non banali, no? Perché quando c'è una numerica in campo importante, il diffondere la cultura aziendale e far arrivare questo perché in maniera forte a chiunque non è semplice, e credo che questo diventi parte delle priorità e del lavoro di un'azienda e poi anche di tutti i team HR e dei leader, che devono diventare sicuramente dei catalizzatori, no, di questa mission aziendale, di questo famoso perché che può spingere le persone a sacrificarsi tra virgolette di più.
4: Quindi diciamo che ci vuole una motivazione più forte. Assolutamente, cioè, oggi le persone hanno bisogno di una motivazione più forte, perché altrimenti insomma mollano prima, che può essere può avere pro e contro questa cosa, diciamo così. Da un lato si è più attenti magari a non sfinirsi di lavoro per cose, insomma, anche magari si è anche più selettivi, si sceglie qualcosa di migliore e più adatto. Dall'altro può essere però un problema, perché poi insomma, sul lavoro chiunque ha provato, sì, questo è difficile. Ecco, proprio per fare fronte allo stress all'interno dell'azienda, no? Sia per chi ha tanto carico, sia per chi invece magari più timoroso e ha più paura della difficoltà, quali sono delle buone pratiche per liberarsi un po', no, delle pressioni o per affrontarle meglio quando ci sono?
5: Allora, vorrei dare anche uno spunto ulteriore, no, sulla precedente domanda, Francesco, perché hai toccato secondo me anche un punto legato poi alle performance e quant'altro, e c'è uno studio molto interessante dove si mette a confronto la prestazione sul, di l'S&P 500, lo conosciamo un po' tutti, no? Che è questo, che è l'indice delle 500 aziende a crescita mondiale, no? Tendenzialmente tech, un pochino più spinte, e viene preso un po' come punto di riferimento quando si parla di tassi di crescita. Se all'interno di queste aziende si vanno a isolare quelle aziende che hanno un alto livello di well-being, e quindi si rimane nell'ottica della performance, le aziende che hanno un alto livello di well-being sono quelle aziende che, confrontando i dati di crescita con l'S&P 500, crescono ancora più velocemente. Questo per me che cosa sta a significare? Che il well-being è un qualcosa, con delle culture evolute intorno al benessere dei propri dipendenti, è un qualcosa che può facilitare tantissimo questo senso di appartenenza, questa cultura, e darsi questo perché in più. E poi dall'altra parte ha un impatto fondamentale e concreto quando si parla di gestione dello stress, no? Perché poi secondo me il trovare il proprio perché all'interno di un'organizzazione e saper gestire lo stress nella quotidianità, nel mio posto di lavoro, sono due cose che vanno estremamente a braccetto. E mi sento di dire che tutte le politiche intorno al well-being, con un concetto molto esteso che può avere questa parola, siano principi nella gestione dello stress delle nostre risorse e di mettere in condizione le nostre risorse, no, di poterlo gestire nel miglior modo possibile. Questo è sicuramente un aspetto. E il secondo, che ci ripetiamo sempre, ma credo che sia il catalizzatore più grande, è il lavorare il più possibile sulla leadership, perché poi il leader del singolo team, della singola area, della singola, del singolo vertical dell'azienda, è quell'entità che è in grado di accendere o spegnere la luce sulla risorsa, no? Sulla risorsa finale, perché un leader positivo, che non vede mai nei problemi dei reali problemi ma delle potenziali opportunità eccetera, indirettamente metterà le proprie risorse in una situazione meno stressante e di poter performare meglio e di vivere la loro quotidianità con sicuramente una sfumatura molto più positiva.
4: Ecco, ma concretamente quando parliamo di benessere sul luogo di lavoro, a che cosa facciamo riferimento? Perché insomma possono esserci mille, no, modi diversi di intenderlo. Cioè, uno potrebbe dire, beh, se mi raddoppiano lo stipendio automaticamente il mio benessere, no, infatti io punterei molto su questo benessere, però diciamo, non funziona sempre, ecco. Magari è più facile che mi concedano altro.
5: È un qualcosa, hai toccato un altro punto secondo me veramente complesso, di cui potremmo parlare secondo me per ore. Se dovessi però racchiudere in una parola un progetto o comunque sì, delle iniziative di benessere che hanno realmente un impatto, sono quelle iniziative che sono in grado di personalizzarsi sul singolo individuo. Questo perché? Perché il singolo individuo e il nostro benessere individuale, come Matteo, come Francesco, è un continuum, è un qualcosa che cambia quotidianamente e costantemente, perché banalmente se incontro un po' più di traffico, piuttosto una mail che ricevo in più al lavoro, sono delle cose che hanno un impatto sul mio benessere quotidiano, no? Quindi delle iniziative di well-being hanno un bisogno di estrema personalizzazione e quindi, no, tutti quelli che sono questi progetti stand alone che magari vengono diffusi sul territorio, sull'azienda, scusami, senza questa possibilità, non sono tendenzialmente dei progetti di successo. Il welfare, come abbiamo sempre conosciuto in Italia, per anni è stata una risposta secondo me abbastanza efficace, quindi, no, la possibilità per dei dipendenti di accedere ai famosi flexible benefit e quant'altro a un paniere di servizi che poi mi permettevano di personalizzare quella che erano i miei bisogni specifici, ma che, come stiamo vedendo però negli ultimi anni, sta diventando sempre meno efficace perché l'ammontare di spesa, con l'aumento che c'è stato per esempio sui fringe benefit e quant'altro, si sta spostando su un welfare come sistema di pagamento e non come reale, no, sussidio al benessere delle risorse. Quindi forse anche lì c'è da rivedere un po' questo paradigma, però ritornando al punto iniziale, secondo me la personalizzazione è fondamentale.
4: Ecco, posso approfittare per introdurre un tema gigantesco su cui non ti chiedo risposte, voglio dire, sociologiche, però quando uno pensa appunto al welfare aziendale, una delle prime cose a cui mi viene da correlarlo, e credo non solo a me, è per esempio le giovani famiglie, no? Si dice spesso in Italia si fanno pochissimi figli, sono dati drammatici, e spesso si dà la colpa al fatto che le condizioni di lavoro, degli stipendi non lo permettano. Ovviamente se ci fosse in tante aziende non solo una condizione salariale migliore, ma anche appunto un tipo di benessere studiato, no? Sulle famiglie, sulle madri, sui padri, e beh, questo, cioè, noi che punto siamo in Italia da questo punto di vista? Perché anche questa mi sembra una roba fondamentale, sì, per il benessere di una persona, e magari insomma potrebbe anche aiutare a spingere un po' la natalità nei limiti della libertà delle scelte di tutti.
5: Assolutamente sì, mi sento di dire che siamo all'inizio, è un'affermazione un po' forte, però diciamo che come WeLab abbiamo anche un po' un occhio preferenziale, perché oggi gestiamo credo più di quasi 60.000 clienti nel mondo e in Italia siamo intorno a un migliaio, no? Quindi abbiamo un occhio preferenziale sia su quello che avviene all'esterno e quello che sta avvenendo oggi in Italia, e seguiamo aziende tendenzialmente anche molto grandi e all'avanguardia quando si parla di well-being, welfare e quant'altro. Mi sento di dire che siamo un po' all'inizio per quello che citavo prima, no? Perché nel 2016 con l'introduzione del welfare, fringe benefit, flexible benefit, c'è stata un'accelerata da questo punto di vista, quindi, no, costruire delle politiche realmente intorno alla persona e che andavano al di là dell'aspetto salariale, ma negli ultimi anni si è rivelato essere sì uno strumento fondamentale per, no, aiutare tra virgolette le famiglie o l'individuo, ma con un mondo che è cambiato dopo il Covid, con una trasformazione che è avvenuta intorno alla normativa, ad oggi non basta sicuramente più, e quindi c'è bisogno di costruire intorno a questa, no, core strategy, chiamiamola così, una serie di altre iniziative che poi sono in grado realmente di andare a rispondere a dei bisogni concreti. Quindi ad oggi credo la strada da fare sia ancora tantissima, le aziende però se ne stanno rendendo conto in maniera concreta, è un cambiamento che è appena iniziato, ma probabilmente ci sarà bisogno di aspettare ancora qualche anno per averne un effetto concreto, e secondo me l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare ulteriormente in questa direzione, non come tool ma come necessità per le aziende di rimettere in discussione le proprie politiche interne e sulla gestione delle risorse umane.
4: Ecco, in che modo esattamente? Proviamo a spiegare, perché questo è interessante, il grande dilemma, no? Cioè arriva l'intelligenza artificiale, per molti sarà la fine del lavoro, per altri può darsi che si aprano invece possibilità differenti, no? E come entra nel nostro discorso l'intelligenza artificiale?
5: Allora, io credo che quello che l'intelligenza artificiale sta iniziando a trasformare all'interno delle organizzazioni, rimaniamo magari nella sfera delle risorse umane, no? Perché altrimenti potremmo rischiare di navigare, sì, troppissimo. Rimanendo sulla sfera delle risorse umane e delle challenge che avranno magari team HR nei prossimi mesi, se non uno o due anni, sono sicuramente la necessità di gestire le pressioni e quindi il benessere delle proprie risorse, e dall'altra parte la capacità di trattenere e attrarre i talenti. Andando sul primo fronte, ad oggi la maggior parte di noi non hanno delle risposte precise di come l'intelligenza artificiale cambierà il mondo del lavoro nei prossimi anni, parlando di singola funzione. Banalmente oggi mi occupo di gestire, non so, determinati processi in azienda, probabilmente domani l'intelligenza artificiale stravolgerà totalmente il mio lavoro, magari non esisterà più. Questo crea, no, sicuramente tensioni a me come individuo.
4: Questo del burnout che dicevamo prima,
5: sì,
4: diciamo,
5: e
4: di
5: quindi
4: fronte,
5: no,
4: a questo spettro della scomparsa,
5: sì,
4: uno...
5: Questo fenomeno si amplificherà ancora di più, e quindi quanto questo avrà un impatto poi all'interno della mia organizzazione. Quindi il team HR deve affrontare questo tipo di tematica sicuramente, e poi dall'altra parte abbiamo la capacità di trattenere i talenti e attrarli, che sarà ancora più challenging, perché chi ricopre ruoli magari verticali intorno all'intelligenza artificiale avrà molte più opportunità di esprimere il proprio valore sia all'interno che all'esterno dell'azienda, e quindi il mercato del lavoro probabilmente diventerà ancora più competitivo da quel punto di vista. E quindi insomma anche lì sicuramente ci saranno tantissimi novità e cambi che vedremo, parlando di paradigmi.
4: Faccio una domanda da profano, molto più banale. Per quale motivo un imprenditore, un'azienda, magari non gigantesca, per una grande azienda, insomma, può ammortizzare i costi in maniera differente, però perché una media azienda, una piccola media azienda, dovrebbe investire sul benessere dei dipendenti? Dovrebbe lasciare, non so, spazio ai dipendenti per andare in palestra, passeggiare, nuotare, andare a fare tutte queste cose che normalmente anche nell'immaginario comune associamo al benessere. Cioè, siamo in un momento di enorme crisi in cui le materie prime costano di più, l'energia costa di più. Uno potrebbe dire...
5: Guarda, lo posso raccontare, Francesco, anche con la mia esperienza diretta, perché io prima di ricoprire il ruolo di Dovitali per WeLab ho fondato e gestito un'azienda piccola, perché insomma avevamo un centinaio di dipendenti, e l'ho portata da 0 a 100 dipendenti, e poi è un'azienda che è stata acquisita appunto da WeLab. Perché per noi era fondamentale, all'epoca eravamo una piccola azienda, investire sul benessere dei nostri dipendenti, perché credo che proprio quando si è una piccola azienda ogni singolo individuo fa una differenza enorme, no? Nelle grandi organizzazioni 3 o 4 mila persone, una persona meno committata o un talento che puoi perdere è sì un danno, ma un danno che puoi tra virgolette ammortizzare. Quando si è una piccola azienda, una persona non committata o una persona che perdi una determinata area è un danno che vale tantissimo, no? E quindi l'estrema attenzione alle persone aiuta anche le piccole aziende a rimanere competitive nel mondo del lavoro e nel avere un team che è disposto, come dicevamo all'inizio, a quel piccolo sacrificio in più che in piccole aziende, in mercati competitivi eccetera, può fare realmente la differenza.
4: Cioè, quindi il punto, adesso per trarne una morale, no? Per chiudere il cerchio, il punto non è, rispetto a quello che dicevamo prima, magari solo lamentarsi del fatto che le nuove generazioni non hanno voglia di passare le notti in ufficio come facevamo noi, ecco, detta così, roteando un po' il bastone, ma hanno bisogno di un ambiente che sia più stimolante, confortevole e di tutta una serie di cose collaterali che possono aiutare a motivare di più, no? E a far sentire meglio soprattutto quelli bravi che altrimenti se ne scappano.
5: Assolutamente sì.
4: Ecco, allora un paio di suggerimenti in chiusura, cioè quali dovrebbero essere? Noi abbiamo parlato della personalizzazione, no? Però un paio di accorgimenti che possono valere per tutti, cioè voi quando andate, quando guardate un'azienda, no, che si rivolge a voi, come, quali sono gli interventi immediati che fate?
5: Tendenzialmente, quando lanciamo un nuovo progetto di well-being, amiamo interpretare ogni singola azienda come se fosse un individuo. Quindi facciamo un vero e proprio assessment iniziale, no? Come ci farebbe un wellness coach se decidessimo di iniziare delle nuove abitudini parlando di benessere. Quindi cerchiamo di capire il tipo di dipendenti, dove sono distribuiti, che tipo di iniziative oggi sono in atto, dove ci possono essere degli ambiti di miglioramento, cercando veramente di costruire un profilo al 100% puntuale di quelli che possono essere gli ambiti di intervento. Tendenzialmente, se mi sento, no, di dare un consiglio anche concreto a chi vuole iniziare un nuovo percorso parlando di benessere, al di là che sia un'azienda o che sia un individuo, è di iniziare sicuramente per piccoli passi, ed è quello che cerchiamo di fare sempre anche con i nostri progetti, quindi di non fare tutto subito, questo perché è un qualcosa che tendenzialmente, se una cosa è troppo time consuming, complicata da immergere nella nostra quotidianità, che sia una quotidianità aziendale o una quotidianità come individuo, difficilmente siamo costanti nel tempo, quindi questo sicuramente. E poi, diciamo, no, è un percorso in divenire dove arricchirò sempre di più. E la seconda, di cercare di lavorare tra virgolette di concerto, quindi nel momento in cui ci sono già delle iniziative o delle abitudini in campo, cercare di sincronizzarle e farle parlare tra di loro per ottenere un'equazione dove uno più uno non fa due ma può fare 3 o 4. Quindi questi sono sicuramente i due consigli che mi sento di dare.
4: E allora, grazie a Matteo Musa, WeLab. Dicevo, insomma, sono temi fondamentali quelli del lavoro e del benessere, soprattutto all'interno delle aziende, magari insomma non direttamente e quotidianamente accessibile a tutti, ma io credo che sia importante parlarne e diffondere un po' anche un'attenzione a come si sta, no, all'interno del proprio del proprio posto di lavoro, non è solo un impiego, sono cose che riguardano la nostra vita molto in profondità. Adesso ci fermiamo un istante e poi torniamo fra poco e parliamo di misteri su Corrente Alternata, Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
7: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
8: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
9: Buongiorno. Dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 26 minuti.
3: Giornale Radio.
13: Meteo. Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani, anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente Alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
4: E rieccoci qui, dobbiamo adesso continuare a parlare. Sapete che io ho molto a cuore le storie misteriose, i grandi enigmi della storia presente e passata, e allora adesso entriamo in uno dei più grandi misteri di tutta la storia d'Italia. Lo facciamo ancora una volta con Giampaolo Pellizzaro, autore del 1983, questo volumone che è la prima parte di una specie di incredibile serie televisiva, che purtroppo non è una serie televisiva ma è la realtà, e si occupa dei casi di Mirella Gregori e di Manuela Orlandi, che vengono collegati in questo libro. Allora vorrei partire questa volta invece da Emanuela Orlandi. Capisco che qui ci vorrebbero ore e ore e ore di trasmissione per parlare di tutto, però proviamo con Giampaolo Pellizzaro a rimettere ordine, cioè partiamo dall'inizio, no? Da questo caso, cerchiamo di capire che cosa succede, poi nel finale proveremo a dare qualche indicazione su cosa potrebbe effettivamente essere accaduto. Pellizzaro, iniziamo da quello che succede a Emanuela Orlandi nel 1983.
14: Grazie dell'invito. Allora, la vicenda di Emanuela Orlandi, un po' come era capitato qualche settimana prima a Mirella Gregori, è una vicenda che potrebbe riassumersi in veramente poche battute. Questa ragazza esce di pomeriggio mercoledì 22 giugno 1983 per andare a assistere a questa lezione di canto corale, soprattutto canto corale, perché prima aveva pure una lezione di flauto, ma il canto corale in particolare in questa scuola di musica sacra che è a Piazza Santa Pollinare 49, che si chiama Ludovico da Victoria, dove Emanuela frequenta da qualche anno questi corsi di musica. Questa lezione di canto corale era particolarmente importante perché era, diciamo così, un po' la prova, non era proprio la prova generale, ma era una delle prove prima di questo saggio che loro avevano poi in programma all'Accademia di Santa Cecilia. Quindi c'è questa lezione di canto corale che si svolge intorno nel pomeriggio, intorno alle ore 18, e va avanti fino alle ore 19. Quel giorno in particolare, quindi Emanuele esce di casa, arriva in ritardo. Già questo è un dato importante, perché in genere Emanuela Orlandi non faceva ritardo andando a scuola di musica. Quel giorno fa un piccolo ritardo, pare che abbia, diciamo così, saltato una buona parte della prima lezione di flauto traverso con questo insegnante di flauto che si chiama Berti, che è ancora in vita. La lezione successiva è con il maestro, che peraltro era di fatto il vice direttore della scuola di musica, che è Monsignor Valentino Miserax, che appunto aveva su di sé la responsabilità del coro. Infatti Emanuela cantava in questo coro con il maestro Miserax. La lezione di musica quel giorno termina con un piccolo anticipo rispetto all'orario stabilito. Per anni si disse che Emanuela uscì prima delle altre allieve dalla scuola di musica. Ciò non è vero. Emanuela uscì insieme a tutte le altre compagne quando la lezione venne sciolta, perché quel giorno in particolare, che era il 22 giugno, si celebravano le nozze d'argento di due persone, di una coppia, di un marito e moglie, che lavoravano nella scuola di musica. Una signora era, diciamo così, la segretaria della direttrice della scuola, che era Suor Dolores, e il marito era un dipendente dell'allora azienda dei trasporti regionali, l'Acotral, che però di pomeriggio andava a fare il factotum per la scuola. Quel giorno questa coppia, Dell'Ellis, festeggiava le nozze d'argento. Quindi, per permettere a Monsignor Miserax di celebrare la messa per questa evenienza, venne sciolta la lezione di canto corale in anticipo e vennero tutti quanti mandati fuori. Quindi la lezione terminò intorno alle 18:45. Emanuela Orlandi esce con le altre compagne di scuola dal palazzo, meraviglioso palazzo rinascimentale di Santa Pollinare, guadagna l'uscita e insieme con un'altra compagna della scuola di musica si avvia verso Corso Rinascimento, laddove verrà vista per l'ultima volta da alcune sue compagne della scuola di musica. La vicenda Orlandi, come quella, diciamo così, di Mirella Gregori, è tutta qua. Lei a un certo punto ha un fade out, sparisce dall'occhio, dallo sguardo di chiunque. Intorno alle 19:20, 19:30 di questa ragazza si perdono le tracce e non si saprà mai più nulla.
4: Ma niente. Viene vista salire su una macchina, viene vista fare qualcosa di particolare?
14: Assolutamente no. Non viene vista salire da nessuna parte, non viene vista salire su un autobus, non viene vista in compagnia di qualsiasi altra persona. Le ultime due compagne di scuola che la vedono, che è alla fermata dell'autobus, diciamo così, all'altezza del Senato della Repubblica, su Corso Rinascimento, una in particolare, che secondo me, ma diciamo oggettivamente, non tanto secondo me, è la testimone più importante, che si chiama Raffaella Monzi, la vede ferma alla fermata dell'autobus in attesa di qualcuno, in compagnia di un'altra ragazza che gli investigatori ebbero, diciamo, qualche difficoltà a identificarla all'epoca, in attesa a questa fermata dell'autobus di qualcuno con il quale Emanuela sembra avesse un appuntamento. Questa è la storia. Non c'è altro.
4: Ma come fanno a sapere?
14: Un'altra testimonianza che
4: porta. Chi è che dice che aveva un appuntamento?
14: Emanuela stessa, secondo la sorella, cioè la sorella non la più grande, cioè esattamente quella più grande di lei, che si chiama Federica. Federica Orlandi quel giorno era a casa da sola perché i genitori, il signor Ercole e la signora Maria, erano andati a Fiumicino a fare aiutare, diciamo così, il fratello del signor Ercole, che si chiama Eugenio Orlandi, in questa casa di proprietà della moglie di Eugenio Orlandi, che avevano a Fiumicino. Quindi i genitori vanno via, escono di casa la mattina per andare a Fiumicino, rimangono a casa i ragazzi, quindi Pietro Orlandi, Federica Orlandi, la sorella più piccola Maria Cristina e Emanuela. Emanuela poi pomeriggio, appena dopo pranzo, intorno alle 15:30 o verso le 15:30, ma l'orario anche questo non lo sapremo mai a che ora esattamente uscirà di casa, poi si reca alla scuola di musica e a casa rimarrà Federica. Federica Orlandi afferma di aver ricevuto una telefonata intorno alle 18:45 da parte di Emanuela, che informava che aveva incontrato una persona che le aveva offerto un lavoro, diciamo così, di volantinaggio, e che l'avrebbe rincontrata questa persona lì nell'immediatezza dell'uscita di scuola. Quindi era molto in apprensione per questa offerta di lavoro che riceve da parte di qualcuno che comunque aveva a che fare con le conoscenze di Emanuela, non era un perfetto estraneo, colui che propose questo vero o falso lavoro di volantinaggio era qualcuno che era conosciuto da un'altra ragazza amica di Emanuela. Quindi questa offerta di lavoro viene poi comunicata al telefono.
4: Quindi
14: e Emanuela
4: c'è stata,
14: dice: io ho un appuntamento.
4: C'è stata davvero questa offerta? Allora, domanda fatale, chiedo e proviamo a ricostruire: che cosa è accaduto secondo Giampaolo Pellizzaro a Emanuela Orlandi, secondo le informazioni di cui Pellizzaro dispone?
14: Ah, Pellizzaro dispone di informazioni, mi occupo della vicenda dal 1993. Devo dire che ho sentito tante persone, l'ho sentite io personalmente, poi tra il 94 e il 95 ci eravamo messi in testa io e Giuseppe Cruciani di scrivere il libro, quindi l'idea di scrivere un libro è venuta obiettivamente è venuta a Giuseppe. Poi io l'ho coltivata e alla fine l'ho fatta mia, in un momento in cui ho visto che c'erano delle cose che finalmente chiarivano almeno alcuni aspetti. Che cosa è, allora, quindi non è che io abbia un'idea come molti hanno, io penso che, io credo che, io non sono fatto così.
4: Mettiamo cosa
14: io posso rispondere a questa domanda dicendoti che sulla base di ciò che è emerso in tutti questi 43 anni si può affermare, quindi non è che lo affermo perché ho una verità in tasca che nessun altro ha, io posso dire che ciò che può risultare almeno dimostrabile fino a un certo punto: Emanuela Orlandi è stata diciamo così attirata in una vicenda attraverso una conoscente, una persona che lei conosceva molto bene. Viene proposto questo lavoro, vero o falso, probabilmente era
4: una conoscente,
14: trappola. una ragazza coetanea di Emanuela. Emanuela è stata attirata in questa trappola da un'amica, chiamiamola amica o comunque sia, da qualcuno che lei conosceva e che aveva contatto con questo che proponeva questo lavoro. C'è stata un'attività su Emanuela Orlandi precedente la sua scomparsa. Abbiamo testimonianza, questa concreta, oggettiva, che è negli atti, che Emanuela Orlandi e la sua piccola comitiva del Vaticano sono stati seguiti, osservati, tra virgolette, pedinati nelle settimane precedenti la scomparsa. La stessa attività è stata posta in essere nei confronti di un'altra ragazza, coetanea di Emanuela, anche lei cittadina vaticana, figlia di un messo pontificio, anzi di un assistente di camera del Papa, e questa ragazza, coetanea di Emanuela, venne seguita soprattutto in un periodo, e tant'è che lei si mise paura, lo disse al padre, e insieme con l'allora vigilanza vaticana vennero stabilite delle norme, diciamo così, di sicurezza, che però interessarono solo la famiglia di questa ragazza, mentre Emanuela, che no, con altri compagni e amiche erano stati, diciamo così, seguiti, non ha questo tipo di attenzione dal punto di vista di sicurezza. Quindi quella ragazza, diciamo tra virgolette, scampò alla minaccia. Emanuela venne lasciata perché nessuno si
4: preoccupa. Quindi venne seguita e poi avvicinata, attirata in una trappola, sì, da questa amica, che è consapevole che si tratta di una trappola?
14: Allora, che l'amica possa essere consapevole, questo nessuno lo può sapere, se non nella consapevolezza nell'animo di questa persona, io questo non lo posso dire. So per certo che c'è una terza persona che fa da cavallo di Troia o da gancio per perforare la corazza che aveva Emanuela di diffidenza nei confronti degli estranei. Ovvero sia, mettiamola in questi termini, è inverosimile che Emanuela Orlandi sia stata avvicinata quel giorno, il 22 giugno, da un perfetto estraneo, e questo perfetto estraneo sia stato capace di parlare con lei e convincerla a svolgere un lavoretto.
4: Quindi... allora viene avvicinata da questo estraneo che le propone con la scusa di un lavoro di volantinaggio. Esatto. E a quel punto?
14: A quel punto Emanuela, visto che c'era un'intermediazione da parte di una sua amica, quindi c'era qualcuno che patrocinava questa proposta di lavoro, si è lasciata convincere, tanto era molto ansiosa di avere una risposta positiva da parte dei genitori. Lei telefona a casa e chiede di mamma e papà, ma i genitori non erano ancora tornati a casa, stavano per tornare. Ecco, questo è un altro fatto veramente, quando il destino si accanisce non c'è niente da fare. Teniamo conto che Emanuela telefona a casa in Vaticano 10 minuti, un quarto d'ora prima delle ore 19. Intorno alle 19, quasi spaccando l'orario, ritorneranno a casa i genitori. Quindi il papà e la mamma.
4: Mancati per poco, e esatto, i genitori le avrebbero forse detto non andare da nessuna,
14: esatto,
4: parte.
14: Soprattutto il papà le avrebbe intimato in maniera un po' più brusca di lasciar perdere e andare là dove andare, ovvero raggiungere la sorella piccola con il resto della comitiva ai giardini di Castel Sant'Angelo e poi tornare a casa. Ciò non accadde perché la telefonata arrivò pochi minuti prima del rientro a casa dei genitori. Emanuela parla con la sorella Federica e Federica in qualche modo le disse: guarda, lascia perdere, usando un termine, diciamo, che fa parte dello slang romanesco, che è una buggeratura, cioè lascia perdere, è una fregatura, non dare retta a questi. Ma Emanuela era molto molto molto in apprensione per questa offerta di lavoro, tant'è che rimane alla fermata dell'autobus nonostante le sue amiche se ne vadano tutte quante a casa prendendo ciascuna il proprio mezzo. Lei rimane alla fermata con questa ragazza là, e dopodiché non si sa che fine abbia fatto. Sparisce, sicuramente sparisce, perché viene attirata con un pretesto, una scusa, con l'inganno in un qualche cosa, e poi è stata rapita. È stata rapita ed è rimasta in vita, e questo non lo dice Giampaolo Pellizzaro perché ha dei convincimenti particolari, ma perché lo scrive la squadra mobile di Roma in una relazione al magistrato del settembre del 1983, quando faranno ritrovare coloro che hanno rivendicato il rapimento, il sequestro di Emanuela Orlandi, fanno ritrovare proprio a porta, in un cestino dei rifiuti praticamente sotto casa Orlandi, una busta con all'interno un nastro registrato e una fotocopia di un spartito, o quantomeno il frontespizio di un libro di esercizi di solfeggio di flauto che Emanuela aveva nella borsa quando è scomparsa. Ma la cosa importante è che su questa fotocopia di spartito Emanuela aveva scritto su un foglio delle annotazioni riferite a tre ragazze che erano state nel frattempo, nelle settimane precedenti, raggiunte da una serie di telefonate da parte di questo che poi venne soprannominato l'americano. Le annotazioni lasciate su questo spartito sono di pugno di Emanuela, e la squadra mobile scrisse che era quasi certo che Emanuela
4: l'americano è la stessa persona che chiamerà a casa dei Gregori, giusto?
14: Ch- chiamerà non Casa Gregori, il bar De Gregori, a settembre dell'83, e poi intavolerà tutta una trattativa con l'avvocato che all'epoca patrocinava le due famiglie, Orlandi Gregori, che era Gennaro Egidio. L'americano è colui che telefona in nome e per conto dell'entità, dell'organizzazione che rivendica i sequestri, e si presentava con questo accento vero o artefatto anglosassone, sembrava un americano. Questo fu lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi, che era il marito della sorella del papà di Emanuela, che parlando con i giornalisti disse quello con l'accento l'americano, e da quel momento si è collato, diciamo, si è soprannominato il soggetto. Però questo personaggio ha condotto tutta una vicenda dal 5 luglio fino al 1984, eseguendo una regia, cioè agendo con un copione ben preciso, non era una cosa...
4: E ci torniamo su di lui. Voglio partire dal fondo, così uno si capisce, poi andiamo a spiegare i dettagli. Emanuela viene rapita perché?
14: Emanuela Orlandi viene rapita per una ragione di Stato. Serviva una leva, un qualche cosa che riuscisse a piegare la volontà della Curia, del Papa, del governo del Vaticano. Serviva una leva forte per convincere il Papa polacco a farsi promotore nei confronti dello Stato italiano, del governo italiano, affinché lo Stato italiano concedesse la grazia a colui che gli aveva sparato, cioè al turco Oliacca. Questa manovra è evidentemente una manovra di facciata, cioè l'interesse non era quello di far ottenere la grazia ad Acca, assolutamente no, ma questo era quello che loro affermavano e chiedevano. In termini perentori non hanno mai, come dire, deviato da questa richiesta. Quindi questa ragazza è stata sicuramente prelevata da qualcuno che frequentava quel mondo della scuola di musica e si è prestato a coloro che avevano messo in piedi questa operazione di ricatto nei confronti della Santa Sede. Questo riguarda Orlandi e il Vaticano, perché poi, come accadrà invece da settembre dell'83, quindi mesi dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi, attraverso la scomparsa di Mirella Gregori si farà la stessa cosa, le stesse persone, lo stesso gruppo, la stessa organizzazione metterà in piedi un'operazione per costringere il Presidente della Repubblica Italiana a farsi promotore per un appello nei confronti delle ragazze, per anche lì creare le condizioni per concedere la grazia a colui che aveva sparato al Papa. Ma tenuto conto che Acca in quel momento è il più grande collaboratore di giustizia che c'era in Italia, anche se non era ancora, come dire, non gli è stato...
4: Ma davvero era così importante? Perché qualcuno ha cercato un po' di sminuirne l'importanza, di dire che addirittura, insomma, non era... cioè che non era legato a chissà quali... cioè, davvero tutto questo per liberare Acca?
14: Non era per liberare Acca, però l'obiettivo era tutt'altro che liberarlo. L'obiettivo era fargli capire che era arrivato il momento di chiudere la bocca. Molto semplice. L'obiettivo principale dell'operazione era quella di far capire ad Acca che, trascorsi 2 anni che erano stati stabiliti dagli organizzatori dell'attentato, che era arrivato il momento di chiudere questa fase collaborativa con la giustizia italiana e piantarla di aiutare i magistrati a far luce su i mandanti e i complici. Quindi il primo messaggio è per Acca, per convincerlo che c'è qualcuno che sta pensando a lui. Ma la cosa più importante, che il vero obiettivo di tutta questa operazione, perché è una grandissima operazione, è non a caso... Allora, voglio fare una premessa. Quest'opera, che purtroppo si è poi sviluppata in due volumi, ha cercato e cerca di restituire la storia così come è capitata, senza fare alterazioni, manipolazioni, sottraendo questo o pompando un'altra cosa. Io ho ricostruito la storia così come è avvenuta, nella sua dimensione ontologica, perché se si prende un pezzo e si trascura il resto non si può capire nulla. No, io ho cercato di raccontare ciò che è accaduto in quei mesi, e ho restituito la storia integralmente a coloro che poi avranno la pazienza di leggere.
4: Qual è questa organizzazione?
14: È un'organizzazione, sono vari stati che si sono occupati della vicenda. Fortunatamente dal punto di vista delle indagini, ecco, noi verremmo a scoprire che è esistita una convergenza di interessi e di attività che si collocano, diciamo, sul crinale delle attività clandestine e criminali, a cui hanno compartecipato almeno 4 stati. Stiamo parlando di una cosa che non ha eguali in nessun altro caso di scomparsa al mondo, perché questi due casi, proprio Gregori e Orlandi, si devono collocare in questo ambito, e quindi queste entità erano l'espressione di stati dove c'era proprio una attività statuale che è intervenuta per fare cosa? Fermare il giudice istruttore che stava indagando sui complici e i mandanti dell'attentato al Papa, e quindi è un'istruttoria che nasce nel settembre del 1981 e si svolge e si concluderà il 26 ottobre 1984. Questa è l'istruttoria del giudice istruttore Martella, attraverso una richiesta che è partita direttamente da HKA alla fine di aprile 1982. HKA scrive una lettera al direttore del carcere di Ascoli Piceno chiedendo urgentemente di conferire col giudice istruttore perché aveva deciso di collaborare. Dopo 2 anni aveva deciso di collaborare. Dopo un anno, attenzione, 81-82, neanche un anno, perché l'attentato è del 13 maggio 1981 e lui scrive la lettera al direttore del carcere di Ascoli Piceno alla fine di aprile 1982. Da questo momento in poi si apre alla collaborazione, e da quel momento in poi, e questo è il dato storico importante, è questo: dall'altra parte della cortina di ferro si mette in moto un macchinario infernale che solamente dopo la caduta del muro di Berlino, soprattutto dopo la riunificazione delle Germanie, con il recupero dei documenti che sono sopravvissuti al collasso di quei sistemi, si è scoperto che cosa è accaduto in quei mesi. Cioè? E abbiamo dei pezzi di documenti, pezzi, perché il grosso lo hanno distrutto.
4: Poi ci torneremo nel dettaglio. Proviamo a dire proprio velocemente, a grandi linee, che cosa succede.
14: Succede che c'è una richiesta di aiuto da parte del ministro dell'interno bulgaro, cioè non è che parte una richiesta d'aiuto da un funzionario, dal ministro, e viene questa richiesta d'aiuto patrocinata dal presidente bulgaro. E a chi viene recapitata questa richiesta ufficiale di assistenza e aiuto? Al ministro per la sicurezza dello Stato della Germania dell'Est, Erich Milke, che è a capo di una struttura gigantesca, ramificata ovunque, che oggi si chiama Stasi, ma è un acronimo.
4: Abbiamo pochi istanti, arriviamoci.
14: Quindi c'è una richiesta alla quale viene dato seguito, quindi c'è a un certo punto una saldatura tra lo Stato bulgaro, lo Stato della Germania dell'Est, con una grande supervisione da parte dell'allora Unione Sovietica. Per fare cosa? Per disarticolare, distruggere l'istruttoria Martella e fermare colui che stava aprendo tutti i vasi di Pandora che dovevano rimanere chiusi, che era Liachka in carcere, che ha iniziato a raccontare che cosa ha combinato in Bulgaria, soprattutto, perché quello che preoccupava era questo lato, diciamo così, del suo peregrinare in Europa, nell'estate dell'80 in Bulgaria, a Sofia. Doveva essere fermata tutta questa roba. E mettono in campo una serie di operazioni, tra cui le misure attive sono quelle,
4: cioè, quindi sono stati dietro il sequestro di Emanuele Orlandi e Mirella Gregori, c'è una rete rossa di stati socialisti, del blocco socialista, per fermare, chiudere la bocca agli Accià e eventualmente togliere di mezzo, diciamo, verità scomode sull'attentato al pontefice, che è stato tra l'altro quello che, insomma, ha molto contribuito, diciamo così, al crollo del comunismo. Questo
14: Sì, certo. Tenuto conto, Emanuele Orlandi sparisce il 22 giugno durante il viaggio apostolico di Giovanni Paolo II, il secondo viaggio apostolico in Polonia. Il Papa parte il 16 giugno e ritornerà in sede la sera del 23 giugno. Coincidenza vuole, io metto coincidenza tra virgolette, che Emanuele Orlandi sparisce proprio quando il Papa è in Polonia. Un segnale peggio di quello non ci può essere.
4: Ci torneremo, ma questo è il quadro della situazione, un quadro agghiacciante, ovviamente poi non possiamo svelare tutto quello che c'è nel libro 1983, no, ma assolutamente dovete, perché lì dentro ci sono delle cose esplosive, si legge come una serie TV, purtroppo non lo è. Ringrazio allora il collega, bravo, bravissimo ricercatore Pellizzaro, 1983 il suo libro, se volete lo trovate in tutte le librerie, potete approfondire questi argomenti. Noi per oggi ci fermiamo qua, ma Corrente Alternata come sempre ritorna la settimana prossima, voi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao!
0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
15: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: E allora di nuovo insieme a voi in una nuova puntata di Soul Kitchen che è dedicata ad un tema. Prima di cominciare si fanno sempre le presentazioni. Lapo De Carlo che sono io, c'è con me, novità assoluta, Samuele Campochiaro in regia e con l'assistenza anche di Lisa Cabrini, e con voi che avete la possibilità di mandarci messaggi al 334 11 11 622. È una puntata questa che avevamo progettato un po' di tempo fa e che abbiamo deciso di mettere in scena proprio nel momento in cui però la temperatura ci dà una mano, o meglio va in una direzione, almeno in alcune zone d'Italia, un po' più civile, un po' più umana. Perché? Perché oggi la puntata è dedicata al caldo, al grande caldo, complice l'estate ma complice anche una sensazione davvero straniante di, come dire, di calore che non abbiamo mai vissuto in tutta la nostra vita, mai. Non era mai accaduto che ci fossero 42 gradi a Milano per almeno un mese, 20 giorni, per esempio a Roma, la Canicola, Bologna. Abbiamo visto delle situazioni in cui il caldo estremo in tutta Europa, in Francia, in Inghilterra, dove addirittura non avevano l'aria condizionata, e mi sa che l'anno prossimo molti se ne doteranno. E potremo andare avanti, insomma è una situazione, quella del surriscaldamento globale, che sta portando delle estreme conseguenze che neanche tanto lentamente, anzi in Europa in modo particolare più di altri continenti, si sta facendo sentire con delle conseguenze che sono proprio sulla salute delle persone, anche se qualcuno dice basta avere l'aria condizionata. Detto questo, noi oggi faremo in modo di andare a visitare alcuni film che si occupano di caldo. Ma non vuol dire che si parli di caldo estremo, semplicemente girati in un momento in cui c'è o effettivamente un calore estremo, oppure banalmente girati in estate, film dedicati a periodi che sono film d'amore, d'avventura, film che banalmente hanno anche il tema del caldo al centro, ma che comunque vedono storie. E il calore ha dato vita a film che sono anche stati dei survival. Penso a 127 ore, il film di Danny Boyle, che racconta la storia storia vera tra l'altro, di un alpinista, Aaron Ralston, intrappolato in un canyon nello Utah con questo sole del deserto implacabile, con la disidratazione che accelera la sua lotta per la sopravvivenza. Quanti film abbiamo visto girati nel film? Penso a un film tratto da un libro di Clive Cussler, Sahara, con Matthew McConaughey che faceva la parte di Der Pitt, il grande Der Pitt, che era il protagonista, l'epigono di Clive Cussler con il suo fidato Al Giordino. Poi penso anche a dei noir come La lunga estate calda, Brivido caldo, che tra poco andremo ad ascoltare, ma persino Predator 2, che si svolge in una Los Angeles soffocata da un'ondata di calore record, con questo clima torrido che attira l'alieno cacciatore e che predilige i climi caldi e i conflitti urbani. Noi però vogliamo iniziare subito la nostra puntata con un film importante, e lo facciamo con un film di Sidney Lumet. Il film è Quel pomeriggio di un giorno da cani, Dog Day Afternoon, un film del 1975, quello che praticamente ha lanciato definitivamente Al Pacino. Il film si svolge appunto a Brooklyn, dove in questa giornata torrida, estiva, Sonny, che appunto è Al Pacino, e Sal, che nel film John Cazale, rapinano una banca, solo che il colpo va storto e si ritrovano con gli ostaggi mentre la polizia circonda l'edificio. La tensione cresce sotto questo sole implacabile mentre Sonny cerca di negoziare con la polizia e di gestire la situazione. E, è un film che è basato su una storia vera, una rapina avvenuta a Brooklyn proprio il 22 agosto del 1972. E il titolo originale si riferisce ai Dog Days, cioè i giorni più caldi dell'estate. Caldo soffocante, quindi, è un elemento fondamentale della narrazione, e con questo noi vogliamo andare ad ascoltare proprio un estratto di Quel pomeriggio di un giorno da cani.
2: Sì?
3: Pronto, Sonny? Sonny, sei in diretta. Ti dispiace rispondere ad alcune domande?
2: Sentiamo.
3: Perché stai facendo questo? Pronto?
2: Vedi? Sì, mi stanno riprendendo. Come cosa? Perché lo sto facendo?
3: Sì.
2: Facendo che?
3: Una rapina in banca.
2: Cosa? Che cosa vuoi dire? Non capisco, sto rapinando una banca perché ci sono i soldi qui, ecco perché la rapino.
3: Voglio dire, perché senti di dover rubare per avere soldi? Non potresti cercarti un lavoro?
2: No? E fare cosa? Vedi, devi essere, se vuoi un lavoro devi far parte del sindacato. Vedi, se non hai la tessera del sindacato, non ti danno il lavoro.
3: È un'occupazione non sindacale.
2: Ma è suonato questo tizio. Ma che significa non sindacale? Tipo cosa? Da bancario? Lo sai quanto guadagna un cassiere di banca?
4: Non molto.
2: Non molto, 115 alla settimana, esatto? E crede che ci si campi? Io ho moglie e due figli, come faccio a mantenerli con quello? Tu quanto guadagni?
3: Beh, io sono qui per parlare con te, Sonny.
2: Sì, beh, io sto parlando con te, diamo spettacolo. Bene, tu cosa c'hai da offrirci,
3: Beh, che cosa vuoi che ti si offra? Avanti, dimmi tu. Pretendi di essere pagato?
2: No, io non voglio essere pagato, non ne ho proprio bisogno. Senti, siamo qui io e il mio amico e altre 9 persone, capisci? Stiamo morendo. Lo sai? Vedrai le nostre budella là sul marciapiede. Ci vedrai sputare sangue. Allora, farai vedere tutto questo in televisione? Così che lo vedono le tue massaie, al posto di lavate col pipe. Insomma, che cosa c'è per me? Io voglio qualcosa per questo.
3: Sonny?
2: Sì?
3: Potresti arrenderti.
2: Arrendermi? Di, sei mai stato in prigione?
3: No.
2: No, allora non rompere le palle su cose di cui non capisci un cazzo. Quanto guadagni la settimana?
3: Signore, vuoi parlarmi di questo? Non c'è più collegamento con la banca, ci deve essere un guasto. Riprenderemo il nostro servizio speciale quanto prima.
2: Pronto. Che cazzo è successo? Ehi!
5: Forse non gli è piaciuto il tuo linguaggio.
1: Questa dunque è la sequenza, quella di Al Pacino con Sonny che parla con il giornalista televisivo e con le conseguenze che avete appena visto. Veniamo a un altro film, un vero e proprio capolavoro, quello di Lawrence Kasdan, Brivido Caldo, film del 1981 con un grandissimo William Hurt, una meravigliosa Caitlin Turner. C'è anche la presenza di Richard Crenna e Ted Danson. Il film si svolge in Florida, dove c'è un'ondata di caldo opprimente. C'è un avvocato, Ned Racine, che per l'appunto è William Hurt, che inizia una relazione appassionata con una donna bellissima, ma anche altrettanto misteriosa, Matty Walker, per l'appunto Catherine Turner. Matty lo convince ad aiutarla ad uccidere il marito, un uomo ricco, e ovviamente questo per ereditare la sua fortuna. Solo che il piano si rivela molto più complesso del previsto. Il film è un omaggio al classico noir e in particolare a doppia identità. E il caldo è un personaggio a sé stante, con i personaggi che sudano costantemente e cercano refrigerio. È un po' anche la prima battuta del film è My God, it's hot. I stepped out of the shower and started sweating again. È la prima battuta del film. Noi andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Brivido Caldo.
6: Sì. Che sei venuto a fare a Pine Avenue?
7: Beh, da buon burino sono arrivato fino a Miami una volta.
6: A certi uomini basta una nusatina e ti seguono come segugi.
7: Io non uso il mio fiuto.
6: Ma insomma, chi sei?
7: Ned Racine.
6: Matty Walker.
7: Scotty, hai la febbre?
6: Sembra. La mia temperatura normale è più alta di quella degli altri. Ecco perché sono su di giri.
7: Bisognerebbe verificare il motore.
6: E ovviamente tu hai lo strumento adatto.
7: Io non mi vanto di quello che ho.
6: Come hai fatto a trovarmi?
7: A Pine Haven c'è soltanto un bar. Questo.
6: Non dovevi venire. Resterai deluso.
7: Perché mi guardano così?
6: Hanno già tentato di sedersi qui. E tu sei il primo che ci sia riuscito.
7: Ti vieni spesso qui, eh?
6: Gli uomini sono dei bambini.
7: Forse dovresti bere a casa.
6: Ah, troppa calma.
7: Forse non dovresti vestire così.
6: Non è camicetta, non vedo che altro dovrei portare.
7: Non dovresti portare quel corpo.
6: Me lo dico anch'io. Qualche volta sono così disgustata di tutto che non mi interessa più niente.
1: Questo dunque è Brivido Caldo, la sequenza. Veniamo adesso invece ad un altro film che è dove vede il caldo davvero protagonista fin dal primo fotogramma, Un giorno di ordinaria follia, film di Joel Schumacher con un Michael Douglas più che ispirato, film del 1993 che si svolge anche qui a Los Angeles in questa giornata caldissima che parte con un ingorgo. E William Foster è un ingegnere licenziato da poco che è in procinto di divorziare, rimasto bloccato in questo ingorgo, abbandona improvvisamente l'auto e inizia una specie di viaggio a piedi attraverso la città per raggiungere la casa della ex moglie e partecipare alla festa di compleanno della figlia. Durante però il suo cammino, la sua frustrazione, la sua rabbia nei confronti della società si trasformano in una spirale di violenza sempre più incontrollabile. È un Michael Douglas che dunque perde la testa nella parte di William Foster, ma c'è anche un Robert Duvall nella parte del detective Martin Prendergast, praticamente all'ultimo giorno di lavoro. C'è Barbara Hershey nella parte di Beth, la moglie di Robert Duvall, Rachel Ticotin e Frederick Forrest, e questo è considerato uno dei migliori film di Joel Schumacher, un'icona nel cinema degli anni 80 e 90. Il caldo è anche qui un elemento fondamentale di questa narrazione, amplifica anche la tensione, forse la rende proprio protagonista, anche insieme alla frustrazione del protagonista. Il titolo originale, Falling Down, si riferisce alla filastrocca per bambini London Bridge is Falling Down, ed è un'allusione al crollo psicologico del personaggio. E il doppiaggio italiano è stato realizzato da Pino Colizzi, che fa la parte appunto di Michael Douglas, mentre Robert Duvall è doppiato anche lì da un classico, da Pietro Biondi, che ha dato la voce spesso all'attore americano. Andiamo ad ascoltare questa sequenza di Un giorno di ordinaria follia, dove c'è un Michael Douglas che si trova sotto minaccia.
4: Che ci fai là sopra?
8: Niente.
4: Qui c'è il divieto di passaggio, è proprietà privata.
8: Divieto di passaggio?
4: E anche di fermata. È vero, si è anche fermato.
8: Io non ho letto avvisi.
4: Questi come li chiami?
8: Graffiti.
4: Ma che dici? Quelli non sono graffiti, sono avvisi. Forse non sa leggere lui. Allora glieli leggo io. Dicono che questa terra è proprietà privata e nessuno ci deve passare. Capito? Tantomeno tu.
8: Qui c'è scritto tutto questo?
4: Sì.
8: Non l'ho capito perché abbiamo frequentato scuole differenti.
4: Lo senti, fa lo spiritoso. Ma non mi far...
8: Ok, alto un momento, ragioniamo con calma, ragazzi. Noi qui stiamo partendo col piede sbagliato, ok? È una questione di territorio, non è vero? Qui abbiamo una contesa territoriale. Voglio dire, io ho invaso la vostra terra di merda, o quello schifo che è, la mia presenza vi ha offesi, io questo lo capisco. Sì, perché mettiamo... neanche io vorrei voi nel mio giardino. Questa è casa vostra, e... casa vostra è vostra, io questo lo rispetto. Così, se voi vi allontanate di un passo o due, io porto i miei problemi da un'altra parte. Ok? Facciamo così.
4: Tu che cosa ne pensi? Io dico che deve pagare. È stato qui. E allora deve pagare.
8: Sentite, ragazzi, questa giornata per me è cominciata male. È meglio che lasciamo
4: perdere. Tanto dici che deve pagare. Io dico che se ci dà la valigetta, basta. È una buona idea. Allora dacci la valigetta, capito?
8: No, vi sbagliate, io non ve la do quella valigetta.
4: Lo dici tu che mi sbaglio. Dammi la valigetta e vaffanculo.
8: Ok. Ok. Io volevo solamente farmi i fatti miei oggi. Volevo rispettare il vostro territorio e trattarvi da persone civili, ma è più forte di voi. Non volete nemmeno che uno si sieda qui per 5 minuti tranquillo sul vostro prezioso, merdoso territorio.
4: Ok.
8: Ma voi volete la valigetta?
4: E io adesso ve la do. Potete prendere.
8: Prendetemi la valigetta. Guarda la valigetta. Ehi, denti, te la do.
1: Questo dunque è la sequenza in cui Michael Douglas ovviamente si ribella e lo fa, e forse è l'unico momento del film in cui la sua reazione è assolutamente pertinente con questi due criminali. Vediamo adesso invece a un altro film, in questo caso, anzi, facciamo una cosa, perché siamo anche un po' in ritardo secondo me, per cui non la facciamo, dopo vi racconto di un altro film che è andata calda, perché prima andiamo ad ascoltare una canzone, quella di una canzone capolavoro che è Summer in the City, da The Lovin' Spoonful, e è una canzone del 1966 che evoca perfettamente il caldo afoso dell'estate in città, con il suo ritmo, anche lo sentirete dalla canzone meravigliosa, il testo che descrive proprio il caldo e la voglia di refrigerio. Questa è Summer in the City.

0: Noi insieme a voi e da Summer in the City veniamo a questo film di cui vi parlavo prima. Non facciamo in tempo ad andare ad ascoltare il trailer, ma vi posso parlare sicuramente di ondata calda. La storia si svolge a Sydney durante questa ondata di caldo soffocante, e dove c'è un architetto, che nel film è Richard Moyer, e un attivista, Judy Davis, che scoprono una cospirazione che coinvolge un potente uomo d'affari. E la loro indagine li porta a svelare degli affari e degli omicidi, mentre la temperatura continua a salire. È ispirato anche alla scomparsa della giornalista attivista australiana Juanita Nielsen del 1975. La regia di Philip Noyce crea un po' l'atmosfera opprimente, dove il caldo è un complice silenzioso della corruzione e del crimine. E allora questo era un film che non si poteva non citare. Veniamo invece a Il Grande Caldo. Il Grande Caldo è un film di Fritz Lang del 1953, che vede la storia del detective Dave Bannon, che nel film è Glenn Ford, il quale indaga sul suicidio di un collega scoprendo una rete di corruzione che coinvolge la polizia e la malavita. La sua indagine lo porta a scontrarsi con un potente boss, Lagana, e in un clima che poi diventa sempre più violento e di grande tensione, che riflette un po' il calore opprimente della città. Il film è un noir, un classico, che utilizza anche qui il caldo come metafora della corruzione e della violenza. E c'è la famosa scena del caffè bollente gettato in faccia a Gloria Graham, che è uno dei momenti più scioccanti del cinema noir, davvero una scena terrificante. Qui vediamo la sequenza che, se vogliamo, precede il momento in cui il cattivo, quindi lancia la brocca piena di caffè caldo alla donna, sfigurandola in parte. Andiamo a sentire questa sequenza de Il Grande Caldo.
1: Beh, vincete tutti?
2: Oh, buonasera a te.
3: Ciao, baby.
1: Come ti va, Vince?
3: Benino. Dove sei stata?
1: Al cinema. Come al solito.
3: Io passo questa mano. Com'era il film?
1: Niente di speciale, un giallo.
3: Perché non sei venuto a casa?
1: Tu sei scappato, dovevo rincorrerti.
3: Come è scappato?
1: Non so se mi spiego.
3: Ma io non mi posso mica compromettere in pubblico con uno scemo simile.
1: Non è tanto scemo. E poi sta attento, sai. Ti odio a morte.
3: Come lo sai?
1: C'ero anch'io, no? Non ti ricordi che mi hai anche piantato?
3: Poi ho telefonato. Mi hanno detto che volevi offrirgli da bere.
1: Si può dire una cosa per scherzo, che tutti ci credono.
3: E poi che l'hai seguito fuori.
1: Veniva a cercare te? Ma tu battevi il record mondiale di velocità?
3: Che bella bocca.
1: Davvero?
3: Ma non sarei mica corsa dietro a Bannon quando me ne sono andato.
1: Non sei ben informato. Ti consiglio di procurarti un'altra spia.
3: Ah, non sono ben informato, vero? Lì un po', era bello il film?
1: No! Ti rompi il braccio, il braccio!
3: Ti piacciono i poliziotti, eh?
1: No, Vince, pietà!
3: Dove ti ha portato?
1: Il braccio!
3: Ho fatto una domanda, dove?
1: Ne ho parlato per la strada, solo per la strada!
3: Noi ce ne andiamo. Sta zitto, non seccare, tu! Sei andata da lui, eh?
1: Non è vero, non è vero! No, mi ha accompagnato al cinema!
3: Al cinema, sporca bugiarda!
0: Dunque, questo era Il Grande Caldo. Chiudiamo con l'ultimo film, l'uomo che non c'era, il film di Joel Cohen. La storia è quella di un barbiere, Billy Bob Thornton, della California degli anni 40, che cerca di migliorare la sua vita ricattando l'amante di sua moglie, ma il piano si complica e porta una serie di eventi tragici. Il film è un noir in bianco e nero che cattura un po' l'atmosfera soffocante della California. Andiamo a sentire questo estratto.
4: Ed Crane?
5: Sì.
4: Barbiere, giusto?
5: Sì.
4: Freddy Rieder Schneider, ha fame?
5: No, non molto.
4: Pare che la sbobba qui sia buona, mi sono informato. Senta, per non perdere tempo, mentre parliamo io mangio, le dispiace? No, vero. Finché sono in città, mi trovo all'Hotel Metropole, nella suite Turandot. Già, buffo, eh? Una stanza col nome di un'opera. Ma non è male, avevo chiesto in giro. La stanza resta a mia disposizione finché faccio su e giù. Perciò, oltre alla parcella, mi pagherà l'albergo, le spese vive e il servizio di segreteria. Forse un investigatore, uno psichiatra, se la buttiamo sull'infermità. E in caso d'appello faremo i conti dopo. Torniamo al presente, ha confessato?
5: Certo che no, non l'ha ucciso.
4: Bene, questo aiuta. Non che non l'ha ucciso, che non ha cantato. Una confessione si può invalidare, ma Abbiamo una cosa in meno di cui preoccuparci. Ora, colloquio. La vedo domani alle 3 in punto. Voglio anche lei. Un'altra cosa. Tenga la bocca cucita. Sono io il padrone del campo. Decido io cosa dire. Niente chiacchiere per strada. Cos'è la strada? Tutto il mondo è la strada, amico. I discorsi li faccio io. Lei si tenga abbottonato. Io sono un avvocato. Lei è un barbiere. Non sa niente.
5: Va bene.
4: Bravo. Se ha domande, mi può chiamare alla suite Turandot. Semmai lasci un messaggio. Sicuro che non vuole... No? Va bene. È in buone mani, amico. Lo è lei, lo è sua moglie, andrà tutto a finire bene. Mancano le frittelle, tesoro.
0: Questa dunque è la sequenza del film, la quale chiudiamo questo primo blocco. Torniamo con voi tra poco con Soul Kitchen, speciale caldo, tra poco.
2: Giornale radio.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Soldi in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani, anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
4: Siamo di nuovo insieme con Soul Kitchen speciale caldo. Caldo perché il caldo entra nei film, entra, se vogliamo, nell'aria dei ventilatori, diciamo nelle società che sono ormai caratterizzate da città che sono sempre più popolate, da persone che si raggruppano in cittadine che poi diventano più grandi ancora, e che poi alla fine creano isole di calore importanti, dove ci sono storie, dove ci sono vicende che naturalmente il caldo a volte amplifica, accelera, esaspera. Il caldo è di fatto una componente fisica della nostra vita, e il cinema lo ha attraversato, lo ha utilizzato come personaggio di sponda o addirittura come protagonista assoluto oppure anche come coprotagonista. Il caldo abbiamo iniziato a visitarlo attraverso film che prima avete sentito sono Brivido Caldo, Quel pomeriggio di un giorno da cani, Un giorno di ordinaria follia, Ondata calda, Il grande caldo, L'uomo che non c'era. Adesso invece andiamo dalle parti di Spike Lee. Spike Lee è un regista formidabile che ha sempre toccato temi forti e importanti, e in questo caso con Fa la cosa giusta, Do the Right Thing, film che è diventato iconico negli anni, alla fine degli anni Ottanta, racconta di Brooklyn, di una giornata che di fatto è la più calda dell'estate, con le tensioni razziali tra la comunità afroamericana e il proprietario italiano di una pizzeria che a questo punto, insomma, raggiungono il punto di rottura. La rabbia e la frustrazione accumulate esplodono in violenza mentre il caldo sembra proprio alimentare il conflitto. Il film è diventato un classico proprio per la sua rappresentazione delle tensioni razziali. Il caldo è anche qui un elemento centrale, descritto un po' come una polveriera pronta ad esplodere. C'è anche una colonna sonora che include Flight Power dei Public Enemy, che è diventata un po' un inno di protesta. Finché vede lo stesso Spike Lee tra i protagonisti, Danny Aiello nella parte del Little Americano, Ossie Davis, Ruby Dee e lo stesso John Turturro, che insomma a questo tipo di parti è ormai abbonato. Andiamo a sentire un estratto di Fa la cosa giusta.
5: E anche quell'altro tizio, com'è che si chiama? Faraman? Faran?
6: Il pastore Farrakhan.
5: Ah, certo, scusa, il pastore Farrakhan. Comunque, il pastore Farrakhan parla sempre del cosiddetto giorno in cui l'uomo nero si ribellerà. Un giorno com'è? Noi governeremo la terra come abbiamo fatto nel nostro glorioso passato.
6: Bravo, hai detto bene.
5: Ma di quale passato parlate? Mi è sfuggito qualcosa?
6: Abbiamo dato inizio alla civiltà.
5: E tu stai sognando. Vedrai che un giorno o l'altro ti svegli.
6: Pino? Vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra.
5: Ah sì? Beh, vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson.
6: Italiano del cazzo, puzza d'aglio, terrone sfollato, pizzaiolo, mangia spaghetti, Vic Damone, Perry Como, Luciano Pavarotti, O sole mio, coglione, neppure sai cantare.
5: Scimmione con i denti d'argento e la catena d'oro al collo, mangia pollo fritto e biscotti, scimpanzé, testa di babuino, cosce grosse, tutto sprint. Salto in alto, nuoto un cazzo, faccio canestro a 360 gradi, brutto selvaggio con la lancia, negro fottuto di merda, faccia da melanzana. Prenditi la tua fottuta pizza e tornatene di corsa nella tua fottuta Africa.
7: Occhio a mandorla del cazzo, meno un pallale americano, tutti i negozi frutta e verdura di New York, merdoso reverendo Sung Yung-moon, olimpiadi di merda dell'88, box coreana di merda, figli di puttana.
8: Fottuto mangia fagioli, 15 in un'auto del cazzo, 30 in un appartamento, scarpe a punta, vestito di merda, minudo, mida mida, portoricano succhia cazzi, sei tu!
9: Costale poco, io fale buon prezzo a voi, sindaco Koch. Allora come me la cavo? Bevi frappè frutta cioccolata, bagel e salmone, brei brit, stronzo di ebreo!
10: Ehi! Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione, fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro!
4: Di nuovo insieme a voi, dopo Fa la cosa giusta, è arrivato il momento di andare a parlare di un capolavoro, un altro film straordinario di Sidney Lumet. Il film è La parola ai giurati, film del 1957 che si svolge in una stanza chiusa durante una giornata di caldo estremo, con 12 giurati che devono decidere il destino di un giovane accusato di omicidio. Il caldo soffocante, la tensione della deliberazione che mettono a nudo anche i pregiudizi e le personalità di ognuno, mentre la discussione si fa sempre più accesa. È un film magnifico che vede il caldo protagonista, ma che vede soprattutto gli esseri umani con i loro preconcetti, con le loro ottusità, con la saggezza anche, che in questo caso viene interpretata da Henry Fonda, ma che vede anche altri protagonisti come Martin Balsam, Jack Warden, E.G. Marshall, Lee J. Cobb, tutti attori importanti che danno vita ad un film che poi ha visto altri due remake. Ed è un esempio perfetto di come il caldo possa amplificare la tensione psicologica. Anche qui, questo film, girato, film teatrale sotto ogni punto di vista, girato interamente in una stanza con il caldo che contribuisce al senso di claustrofobia e di frustrazione. Andiamo a sentire proprio una sequenza in cui uno dei giurati di fatto dice a tutti: ma no, ma è lui il colpevole, ma siamo ormai verso la fine del film e la gente, mentre questo uomo parla armato appunto dei suoi pregiudizi, si girano, si voltano tutti dall'altra parte, come a dire che le sue parole non contano, e naturalmente la resa è formidabile. Andremo a sentirlo.
11: Io non vi capisco, voi altri. Non capisco tutti i cavilli che tirate fuori. Non significano niente. Avete visto il ragazzo come l'ho visto io? Non vorrete dirmi che credete a quella pandonia della perdita del coltello e a quella faccenda del cinema? Quella gente mente istintivamente. Insomma, non dovrei neanche dirvelo. Non sanno cos'è la verità. E credete a me, non hanno neanche bisogno di un vero movente per uccidere. No, signore! Si ubriacano, sono degli ubriaconi, tutti quanti, e lo sapete. E bang, qualcuno è a terra coltellato. Nessuno vuole criticarli, in fondo, sono fatti così per natura. Non so se mi spiego, sono bestie. Beh, dove va lei? La vita umana per loro non ha il valore che ha per noi. Passano la vita a bere e a rissare continuamente. E se qualcuno resta ucciso, peggio per lui. Non nego che abbiano anche qualche lato buono. Vedete, sono io il primo a dirlo. Ne ho conosciuto un paio che erano a posto, ma sono eccezioni, non so se mi spiego. Per lo più non hanno alcun sentimento, farebbero di tutto. Ma che succede qui? Io vi dico una cosa. State commettendo un grosso sbaglio. Quel ragazzo è un bugiardo, conosco i tipi come quello. Amici, credete a me, sono gente inutile, non ce n'è uno che valga qualcosa. Ma che succede ora? Io sto parlando a voi. Io... Ascoltatemi. Noi... Questo ragazzo sappiamo di che razza è. Non sapete come sono fatti? Sono un vero pericolo. È gente pericolosa. Ma... Beh? Mi sentite? Lei mi ha sentito?
12: L'ho sentito. Ora basta, si segga e non riapra più bocca.
11: Perché? Che ho detto?
4: E allora, da questo pezzo memorabile della parola ai giurati, veniamo ad un altro capolavoro, quello di Alfred Hitchcock, La finestra sul cortile, Rear Window, film del 1954. La vicenda è quella di un fotografo, che nella fattispecie è James Stewart, il quale è costretto a letto da una gamba rotta, e in realtà poi lui sta in una sedia e sta sempre lì con la gamba in alto e inizia a spiare i vicini attraverso questa finestra, appunto la finestra sul cortile, durante un'ondata di caldo a New York. Quello che credeva essere un passatempo innocuo però si trasforma in un'ossessione quando sospetta che un vicino abbia ucciso la moglie. Il film vede protagonisti James Stewart, per l'appunto, Grace Kelly, meravigliosa, forse una delle donne più belle di sempre, Wendell Corey, Thelma Ritter, Raymond Burr, che insomma in una parte diversa dal solito. Il caldo è reso attraverso la sudorazione dei personaggi, l'atmosfera opprimente anche dell'appartamento. E è un film che, se vogliamo, esplora il voyeurismo e la paranoia in un contesto come quello estivo. Ed è un film che, tra l'altro, lo ricordo spesso, è stato proiettato al cinema a Milano e a Roma proprio a metà degli anni Ottanta. È stato riproiettato perché ci fu un'operazione fantastica che dovrebbero rifare, perché presero 5 film di Alfred Hitchcock. Uno era appunto La finestra sul cortile, poi l'altro era Intrigo internazionale, Nodo alla gola, Vertigo, il quinto purtroppo non mi ricordo quale fosse, ma insomma avevano scelto 5 dei suoi film più belli per riproiettarli in sala. Ebbene, c'erano le code fuori dalle sale, un'operazione che anche oggi avrebbe un enorme successo e chissà che qualcuno lo voglia fare. Ad ogni modo, andiamo ad ascoltare proprio un estratto della finestra sul cortile.
13: Senta, signor Jeffries, io non ho istruzione, però posso dirle una cosa. Quando un uomo e una donna si frequentano e si piacciono, devono accoppiarsi, come i puledri nelle praterie, e non fantasticare analizzandosi come due campioni in una provetta.
14: Esiste un modo intelligente di affrontare il matrimonio.
13: Intelligenza? Niente ha provocato alla razza umana più guai che l'intelligenza. Matrimoni moderni.
14: Abbiamo progredito emotivamente e...
13: Valle! Ai miei tempi ci si incontrava, ci si piaceva, ci si sposava. Ora, a forza di leggere libri, cervellarsi con parole difficili, psicanalizzarsi a vicenda, non si capisce più la differenza tra una pomiciata ed un esame universitario.
14: Beh, la gente ha differenti livelli di sensibilità.
13: Quando mi sono sposata, io e mio marito eravamo la coppia peggio assortita del mondo. E siamo tuttora male assortiti. Però continuiamo a volerci bene ogni minuto che passa.
14: Tanto meglio, Stella. Mi organizzerebbe un panino imbottito?
13: Sì, volentieri. E ci spalmerò del buon senso sul pane.
4: Veniamo adesso da questo pezzo memorabile a una canzone. La canzone è di Glenn Frey, The Heat Is On, canzone del 1984, resa famosissima da un film come Beverly Hills Cop. E il testo e il ritmo, diciamo, che catturano perfettamente la sensazione, anche se con questo rock, anzi rock pop, ma insomma di essere sotto pressione come durante un'ondata di caldo opprimente. Andiamo ad ascoltare questo pezzo che è The Heat Is On.

0: Da questo pezzo anche molto divertente dei The Zone veniamo a un altro film di Martin Ritt, La lunga estate calda. La vicenda è quella di un vagabondo, Paul Newman, che arriva in una cittadina del Mississippi e viene assunto da un ricco proprietario terriero. Quel proprietario è Orson Welles. La sua presenza però sconvolge la vita della famiglia, in particolare quella della figlia del proprietario, Joan Woodward, in un'atmosfera di caldo e di passione repressa. Qui c'è un Paul Newman tentatore, c'è una sequenza in cui lui a torso nudo un po' sfida anche un po' tutte le convenzioni, con atteggiamenti provocatori, anche sensuali, per essere un film del 58, dunque ci sono delle sequenze piuttosto audaci, se vogliamo usare questo termine. Film che abbiamo detto non vede soltanto Paul Newman e Orson Welles, ma anche Joan Woodward, che fa la parte della figlia, ed Anthony Franciosa, oltre a Lee Remick. Il film è un adattamento di opere di William Faulkner. Il caldo opprimente del sud degli Stati Uniti è un elemento chiave che contribuisce alla tensione sessuale e psicologica del film. E allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto di La lunga estate calda.
1: La scuola è finita, Miss Clare. Le serrande sono chiuse, è notte. Non la vede nessuno se fa uno sbaglio. Si tolga questa roba, Miss Clara, perché ora io la bacio. Le farò vedere quanto è semplice. Soddisfi me e io soddisferò lei. Io so cosa la scombussola. Sono quei ragazzi che gridano per Iula ogni notte. E Iula coi capelli scarmigliati. E Jody a petto nudo che le corre dietro. E suo padre a 60 anni che se ne va a trovare la sua amante.

0: questo pezzo, da questa clip di La lunga estate calda, The Long Hot Summer, veniamo invece ad un altro film che è Il Bruto e la Bella, o La città del vizio, che è l'altro titolo, The Bad and the Beautiful, il film di Vincente Minnelli, se vogliamo dirla all'italiana, con la storia di un produttore cinematografico, Kirk Douglas, che racconta la sua ascesa e la sua caduta a una sceneggiatrice, Lana Turner, rivelando i lati oscuri del mondo di Hollywood. E Kirk Douglas, Lana Turner, Walter Pidgeon, Dick Powell, Barry Sullivan sono i protagonisti del film. È un film che certamente va davvero ad affrontare una serie di vicende collegate ad Hollywood, ma viste sotto un altro tipo di luce. Il film ha il caldo di Hollywood, che è reso attraverso l'atmosfera di eccessi e di ambizioni, finché esplora il lato oscuro del cinema, dove il successo è spesso accompagnato da, diciamo così, compromessi morali. Kirk Douglas è straordinario perché spesso si è prestato a fare delle parti che non erano esattamente quelle standard. Lui che è stato un personaggio memorabile, che ha fatto parti di eroiche memorabili, in questo caso lui è anche quello che ha sempre prestato il suo volto e la sua capacità interpretativa anche per ruoli formidabili ma anche complessi. Forse il film più bello da questo punto di vista è L'asso nella manica, capolavoro assoluto, uno dei film più belli personalmente che abbiano mai girato, che purtroppo, tristemente se vogliamo, anticipa alcuni degli aspetti di Alfredino Rampi, la vicenda del bambino caduto nel pozzo negli anni Ottanta. E qui c'è una storia proprio di qualcuno che, insomma, lui finge di aiutare, ma di cui rallenta gli aiuti per organizzare un pezzo. E La città del vizio è certamente un film invece al contrario, che rivela l'ambiguità del personaggio. Andiamo ad ascoltare allora un estratto di questo film con Kirk Douglas.
1: Senti, cinque uomini vestiti da gatto, cosa sembra?
2: Cinque uomini vestiti da gatto.
1: E chi paga per vedere un film del genere? Cosa si aspetta?
2: Di tremare dalla paura.
1: Ma cos'è che spaventa la gente più di ogni altra cosa?
2: Il buio.
1: E lo sai perché? Perché il buio ha una vita propria. Le cose più strane prendono vita nel buio.
2: Ma allora, teniamoli nel buio gli uomini gatto. Presenti ma invisibili.
1: Esatto.
2: Eliminati.
1: D'accordo. E con che cosa li sostituiamo per dare il brivido al pubblico?
2: Due occhi che brillano nel buio.
1: Un cane che urla, ringhia, mostra le zampe.
2: Un corvo con la gola tagliata e senza penne sul cozzo.
1: Una ragazzina che urla, con le gote azzannate.
2: Bene, stop.
3: Passiamo nell'altro ambiente, presto. Voi riportate indietro quel carrello.
1: Ah, ecco la mia prima stella.
3: Avanti, muoviamoci.
0: Veniamo adesso invece ad un altro film, Mud. Mud è un film del 2012, è il più recente di questo blocco, ed è ambientato sulle rive fangose e selvagge del fiume Mississippi in Arkansas. Questo film cattura alla perfezione l'essenza dell'estate nella provincia del sud. La vicenda di due quattordicenni che scoprono un uomo misterioso di nome Mud, Matthew McConaughey nel film, che si nasconde su un'isola fluviale in attesa di ricongiungersi con Juniper, cioè Reese Witherspoon, la donna della sua vita, e il suo storico tormentato amore. È un film che sotto molti punti di vista rivela anche qui il talento di Matthew McConaughey, perché anche qui la sua capacità è quella di dare vita a un personaggio ambiguo, con un caldo umido in questo film e asfissiante nella zona, con la vegetazione fitta, le zanzare, l'aria pesante della provincia che scorrono un po' lungo tutto il film. La caldazza, no? La calura estiva che diventa un po' la cornice ideale per un racconto di formazione, di sogni infranti, dove l'amore disperato dei due adulti e la natura bruciata del sole, diciamo che in qualche modo pervadono la pellicola e i due protagonisti in questa atmosfera sospesa. Allora andiamo ad ascoltare proprio il trailer di questo film, Mud.
4: Ci sono delle cose a cui puoi sfuggire a questo mondo e altre a cui non puoi.
5: Galen dice che qui da un po' forse ce l'ha portata l'alluvione. altro sa di questa cosa?
6: Solo io e Galen.
5: Bene, perché questa barca è nostra. C'è qualcuno qui.
6: Cosa?
5: Qualcuno vive in questa barca.
6: Tu lo conosci, Alice?
5: È la prima volta che lo vedo.

0: posso passare il resto della mia vita in fuga con lui.
1: A lei importa solo di se stessa. Sai perché è sull'isola? Per colpa sua.
2: Per caso ha visto quest'uomo?
0: No, signore.
2: E tu, ragazzo?
3: Che cosa ha fatto?
4: Il fiume si porta dietro un sacco di immondizia. Devi solo capire cosa tenere e cosa lasciare andare.
5: Non ci hai detto come ti chiami?
2: Mad. Chiamatemi Mad.
6: Cercheremo di mettere la barca in acqua.
2: Sarà il mio colpo migliore. Ho fatto la lista delle cose che ci serviranno.
7: Fate attenzione voi due. Mad è in una situazione in cui non vi consiglio di immischiarvi.
6: C'è parecchia gente che mi dà la caccia.
8: Continui a mentire! Hai sentito Troia? Dimmi da me!
5: Non è pericoloso. La polizia non la pensa così.
9: Adesso pregheremo per la morte dell'uomo che ha ucciso mio figlio.
6: Voi siete gentili con me. Siete gli unici veri amici che ho qui.
0: L'hai fatto per lei. Per proteggerla.
10: Non aspettarti aiuto da me.
2: Abbiamo fin troppo in ballo qui.
0: Tu non lo conosci ancora bene.
10: Che diavolo hai combinato?
5: Tutte bugie mi hai raccontato. Mad!
6: È uno spettacolo, non credi? Proprio uno spettacolo.
11: Dunque, abbiamo ancora pochi secondi per stare insieme. Pensando a Matthew McConaughey, lui ha fatto diversi film dove il caldo è protagonista. Se penso a Dallas Buyers Club, Interstellar, il caldo è fortissimo, tra le altre cose. Se pensiamo a film come Free State of Jones, ci sono tanti film, o anche penso a Serenity, L'isola dell'inganno, che è un film noir del 2019 di Steven Knight, che di fatto ha una doppia chiave di lettura. Il film sembra una cosa e poi invece diventa un'altra. È certamente un attore che ha sempre avuto molto coraggio nelle scelte interpretative e per vari motivi, insomma, ha fatto molti film collegati proprio al caldo, quindi l'attore giusto per noi. Va bene, adesso ci separiamo da voi per un paio di minuti, poi torniamo con la terza parte di Soul Kitchen.
12: Giornale radio.
13: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
14: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Sono le 22 e 59 minuti.
14: Giornale Radio. La radio libera di informare.
16: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
11: Caldo e il cinema è il tema di oggi di Soul Kitchen. Stiamo andando a rivisitare alcuni film della storia che hanno il caldo come protagonista silenzioso, ma che alla fine ti mostra in logiche che poi appartengono alla trama di ogni film. Uno dei film più noti in cui il caldo è parte integrante è Lawrence d'Arabia, film di David Lean, film del 1962, e che racconta la storia del tenente T.A. Lawrence, cioè Peter O'Toole, che durante la Prima Guerra Mondiale unisce le tribù arabe contro l'impero ottomano. È un film che è un affresco epico del deserto, dove il caldo e dove la sete sono nemici implacabili. Il film che vede Peter O'Toole, ma anche Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, Omar Sharif, quindi un cast straordinario, ha vinto 7 Oscar e... Le scene nel deserto furono girate in Giordania, in Marocco, con temperature che raggiungevano i 50 gradi. Il caldo è stato reso in modo così realistico che lo spettatore può praticamente sentire la sabbia sulla pelle. È stato voluto proprio questo tipo di scelta, quindi quale film è migliore per poter raccontare la storia del cinema e del caldo? Allora qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Lawrence d'Arabia dove...

0: TJ Lawrence si presenta davanti a un colonnello un po' ottuso. Sentiamo.
1: È bene che glielo dica subito. Tanto a me che al mio stato maggiore, qualsiasi cosa fatta coi beduini sembra tempo perso. Non sono buoni che a rubare capre.
2: Ma che abbiano attaccato Medina è un fatto.
1: E i turchi li hanno massacrati.
2: Questo noi non lo sappiamo.
1: Sappiamo che non l'hanno presa. Una tempesta in un bicchiere, Dryden, un contorno. Se vuol sapere quello che penso, tutto questo teatro di guerra non è che un contorno. La guerra vera è quella contro i tedeschi, non contro i turchi. E si combatte sul fronte occidentale, nelle trincee. Questo suo esercito beduino, come si fa a chiamare, sarebbe addirittura il contorno di un contorno.
2: Le grandi cose incominciano dal poco, generale.
1: Ma l'ufficio arabo le vuole queste grandi cose? Se gli arabi si ribellano ai turchi, lei crede che poi se ne starebbero buoni sotto di noi a guerra finita?
2: L'ufficio arabo crede che per ora si debba pensare a vincere la guerra.
1: Non mi dia delle lezioni, Dryden.
3: Il tenente Lawrence.
1: Entri.
4: Buongiorno, generale.
1: Saluti. Se lei è indisciplinato, io so anche metterla agli arresti, sa?
4: Sono i miei modi, generale.
1: Che cosa?
4: Sono i miei modi. Sembro indisciplinato, però non lo sono.
1: Non ho ancora capito se lei è un ribelle o soltanto un deficiente.
4: Ho i miei problemi, generale.
1: Silenzio!
4: Sì, signore.
1: L'ufficio arabo sembra pensare che lei possa essere utile in Arabia. Il perché è un mistero. Se la cava male anche nell'incarico che ha attualmente.
4: Io non suono la cetra, ma farò un grande stato di una piccola città.
1: Cosa?
4: Temistocle, generale. Uno statista greco.
1: Lo so benissimo che lei è istruito, Lawrence. C'è anche scritto sulle sue note. Lei è il tipo di individuo che io proprio non sopporto, Lawrence. Può anche darsi che mi sbagli. Va bene, Dryden, è suo per 6 settimane. E speriamo che serva a farlo diventare un uomo. Avanti!
0: Veniamo adesso ad un film di cui vi ho parlato in apertura. Il film è un film del 2010 di Danny Boyle ed è 127 ore. E la storia è quella reale, basato sulla storia vera di Aaron Ralston. E qui la parte di Aaron Ralston è interpretata da James Franco. Ebbene, l'alpinista rimane intrappolato in un canyon dello Utah quando un masso gli blocca il braccio. Lui per sopravvivere deve affrontare il caldo del deserto, la disidratazione, ma anche la solitudine. E alla fine compie un gesto estremo per liberarsi. Il caldo è, dicevo, un elemento davvero di tensione costante che accentua la disperazione del protagonista e la sua lotta per la sopravvivenza. È un film, se vogliamo, un survival movie che nella storia abbiamo già visto, un uomo o una donna sola in un contesto nella quale la persona non ha aiuti, non ha la possibilità di salvarsi se non facendo qualcosa di sconvolgente. E allora andiamo a sentire proprio un estratto di questo film, 127 ore.
5: There makes us different from hell.

0: vi siete persi. Sono una guida. Credetemi. Secondo la mappa il percorso passa di qua. Ma io conosco una scorciatoia. Dovete solo pensare...
1: Sì.
0: Che andrà tutto bene.

0: Dopo questo film e dopo questo trailer andiamo anche a raccontare un altro film che è uscito una ventina d'anni fa. Film non tutti lo conoscono, si chiama Halls, Buchi nel deserto, ambientato in un campo di detenzione minorile nel Texas, dove i ragazzi sono costretti a scavare buche sotto un sole accecante e senza ombra. E c'è questo calore arido del deserto che è una punizione quotidiana per i protagonisti. Ecco, questi sono i classici film che tra il survival e con appunto il tema del deserto, a volte anche utilizzati come metafora. Ma oltre a questo c'è un altro film che vi faccio ascoltare, che conoscete tutti, che vede il caldo più che protagonista. Il film è Il Petroliere. Il Petroliere è un film di Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood, ed è un film del 2007. La storia è quella di un cercatore d'oro all'inizio del Novecento, Daniel Plainview, cioè Daniel Day-Lewis nel film, che scopre un giacimento di petrolio in California e che diventa uno spietato magnate. La sua ascesa è segnata dall'avidità e dalla solitudine, e tutto questo in un paesaggio che è sempre più arido e sempre più bruciato dal sole. Oltre a Daniel Day-Lewis, i protagonisti sono Paul Dano, Kevin J. O'Connor, Siren Hines e Dylan Fraser. Il film è, diciamo, un'epica un po' sulla corsa al petrolio. Anche il caldo e la polvere del deserto californiano sono resi con una fotografia che ne esalta un po' la durezza e la brutalità del paesaggio e dei personaggi. Andiamo ad ascoltare anche qui un estratto di Il Petroliere.
1: Vi si presenta una grande occasione. Ma rammentate che potreste perdere tutto se non state attenti. Tra coloro che vi supplicano di poter trivellare i vostri terreni, forse uno su 20 è un cercatore di petrolio. Gli altri sono speculatori che tentano di mettersi fra voi e i cercatori per ottenere parte dei soldi che per diritto spetterebbero a voi. E se ne trovaste uno che ha i soldi e i mezzi per trivellare, potrebbe non sapere niente di pozzi. Sarebbe costretto a ricorrere a un appaltatore e allora voi dipendereste da lui, che farebbe un lavoro a tirar via per ottenere il prima possibile un altro appalto. È così che funziona.
2: Qual è la vostra offerta?
3: Sì, non stiamo perdendo tempo.
4: Coraggio, diteci. Per favore.
1: Io faccio le trivellazioni. E gli uomini che lavorano per me, lavorano per me e sono uomini che conosco. Il mio compito è essere presente e sorvegliare il loro lavoro. Non perdo gli attrezzi nel pozzo e non impiego mesi per recuperarli. Non metto il cemento in modo da far entrare l'acqua nel pozzo e rovinare tutto il terreno. Sono un padre di famiglia. Conduco un'azienda familiare. Lui è mio figlio e mio socio, H.W. Plainview. Potete trovare in noi quei valori familiari che solo pochi cercatori di petrolio conoscono. Gli impianti che ho io, nessun'altra impresa li ha, e questo perché il mio pozzo di Coyote Hills ha appena cominciato a produrre. Ho vari attrezzi pronti per l'uso. Li carico sui carri e sono qui in una settimana. Ho molte conoscenze, quindi ottengo il legname per le torri. Si va avanti per amicizia quando c'è tanta concorrenza. Ecco perché io riesco a garantire di iniziare a trivellare e di predisporre il denaro a conferma della mia parola. Vi assicuro, signore e signori, che qualsiasi cosa vi promettano gli altri, alla resa dei conti mancheranno alla parola data.
0: Da questo film adesso passiamo a una canzone. La canzone è una canzone che fa parte di una colonna, non una colonna sonora, ma se vogliamo la colonna sonora dell'estate di tanti anni fa. Sto parlando di Hot Stuff di Donna Summer, che è un classico della disco music del 1979, e il ritmo travolgente, il testo che parla di desiderio e di passione, insomma, si sposano proprio con il tema del caldo estremo. Allora andiamo ad ascoltare questo pezzo memorabile di Donna Summer, Hot Stuff.

0: canzone di Donna Summer, torniamo qui con Soul Kitchen, speciale caldo, i film sul caldo, o dove il caldo in qualche modo è una componente della trama. Uno dei film che vi facciamo ascoltare è un film del 1965 ed è un film dal titolo La collina del disonore, The Hill, film del che Sidney Lumet, che ormai è protagonista assoluto di questa nostra serie personale di oggi, si svolge in un campo di prigionia militare britannico e di fatto siamo nel deserto libico durante la Seconda Guerra Mondiale. I soldati sono costretti a subire degli addestramenti che sono estenuanti, delle punizioni sotto il sole cocente. La tensione tra i prigionieri e i loro carcerieri aumenta fino a esplodere. Il cast vede tra i protagonisti Sean Connery, Harry Andrews, Jan Bannan, Alfred Lynch, Ossie Davis. Ed è un dramma psicologico sulla brutalità dell'ambiente militare, sul tema della prigionia, sul caldo del deserto, che è un elemento fondamentale che contribuisce alla disperazione e anche alla follia dei personaggi. E allora questa sequenza che vi facciamo ascoltare invece si svolge all'interno dello spazio in cui è molto raccolto, molto piccolo, vengono tenuti i prigionieri, con un Sean Connery che ha una voce leggermente diversa e che parla anche ai suoi compagni, perché ognuno naturalmente dice cosa si potrebbe fare, cosa si potrebbe organizzare per ribellarsi. Andiamo a sentire questo estratto di La collina del disonore.
1: Presto, ho detto, e di corsa, fuori! Segnare il passo! Avanti, marsh! Di corsa, marsh!
2: Ce l'hai ficcato nei guai quel poveraccio, vero?
3: Già, e presto toccherà anche a noi se non si tappa la bocca.
2: Non peggiorare le cose.
4: Sta a sentire, lui vuole me. E vuole te perché sei di colore. Per voi altri non ha ancora tanto interesse, ma arriverà anche a voi due. Il sergente maggiore fabbrica automi, Williams li distrugge. Ora regolatevi come comportarvi.
2: Forse hai ragione. Ma tieni tappata quella bocca e non dargli motivo per saltarci addosso. Perché hai picchiato un ufficiale, Roberts?
4: L'ha voluto lui.
2: Perché ti ha mandato all'attacco?
4: Perché voleva mandarmici.
2: Ah, proprio poco comprensivo, vero? Doveva mandarti in congedo, invece.
4: Gliel'avevo chiesto, infatti.
2: In giro si dice che hai picchiato il tuo ufficiale e hai mandato il tuo reparto all'attacco.
4: Così si dice?
2: Così ho sentito.
4: L'ho picchiato, questo è vero.
2: Perché, Roberts?
4: Lo saprai quando scriverò le mie memorie.
0: Da questo film di Sidney Lumet veniamo adesso ad un altro film, celeberrimo, come Il cacciatore, Deer Hunter di Michael Cimino, film che racconta di un gruppo di operai di una città industriale della Pennsylvania che viene mandato in Vietnam, dove l'orrore della guerra improvvisamente travolge questi giovani che vanno in modo, se vogliamo, ingenuo, ma anche sfrenato all'interno di un contesto che non conoscono minimamente. Il film esplora le conseguenze psicologiche del conflitto nel Vietnam e anche il caldo opprimente della giungla. Il cast è stellare, tra i protagonisti ci sono Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage, Meryl Streep, John Cazale, che ritroviamo dopo Un pomeriggio di un giorno da cani. Il film vinse 5 Oscar e la scena della roulette russa con il caldo, l'umidità della giungla è uno dei momenti più intensi e violenti di sempre del cinema. Allora andiamo ad ascoltare qui proprio un estratto del film che, insomma, non ha bisogno di presentazioni, perché con questo film Michael Cimino ha dato lustro al cinema, poi più avanti, qualche anno più tardi, lo distruggerà perché farà un film che diventerà il più grande flop dell'intera storia del cinema, cioè I cancelli del cielo. Qui però andiamo ad ascoltare un estratto di Il cacciatore.
5: Ripetilo un'altra volta. Ripetilo. Avanti, ripetilo.
2: Stanley, sei così pieno di merda che galleggerai via.
5: Ripetilo. Provaci e vedrai.
2: Va bene,
5: ripetilo.
2: Galleggerai via. Tranquillo, Mike. Facci piano,
5: Ma che cazzo fai? Scherzavo, non è carica. Dammela.
6: Ti piace giocare, Stan? Ora ti insegno io un bel gioco.
5: Ehi! Come ti senti ora? Stronzo!
0: E prima di andare a chiudere questa terza parte di Soul Kitchen speciale caldo, andiamo ad ascoltare un film un po' più allegro, direi, decisamente nei contenuti. Sto parlando di A qualcuno piace caldo, Some Like It Hot, film del 1959, capolavoro anche qui. È un film di quelli che, se possiamo dire, caratterizzano dei mattoni della settima arte. Due musicisti, Jack Lemmon e Tony Curtis, infatti nella trama assistono ad un omicidio e per sfuggire alla mafia cosa fanno? Si travestono da donne e si uniscono ad un'orchestra femminile che è diretta da Sugar Cane, che nel film è Marilyn Monroe. Il protagonista, abbiamo detto, è Jack Lemmon insieme a Tony Curtis e Marilyn Monroe, ma c'è anche George Raft, Pat O'Brien. Il film è una commedia brillante che gioca con l'idea del caldo, sia letterale sia quello metaforico. Il titolo suggerisce l'attrattiva e il pericolo del caldo e della passione. Quindi abbiamo deciso di farvi ascoltare proprio un estratto del film dove uno dei protagonisti, Tony Curtis, dice proprio che a qualcuno piace caldo. Andiamo a sentire.
7: Ma non l'ho già vista da qualche parte.
8: È molto improbabile.
7: E anche lei all'albergo?
8: Ma niente affatto.
7: Il suo viso mi sembra noto.
8: È possibile che l'abbia visto sui giornali o sulle riviste, cronache mondane.
7: Già, deve essere così.
8: Le dispiacerebbe spostarsi un po', mi blocca la visuale.
7: La visuale di cosa?
8: Issano una bandiera bianca e rossa sullo yacht quando è l'ora dell'aperitivo.
7: Lei ha uno yacht? E qual è il suo? Quello grosso?
8: Oh no, in questo mondo così inquieto è immorale possedere uno yacht con più di 12 cuccette.
7: Oh, sono d'accordo con lei. Dica un po', chi è che alza la bandiera? Sua moglie?
8: No, il mio segnalatore.
7: E chi prepara i cocktail? Sua moglie?
8: No, il mio barman. Senta, se le interessa sapere se sono sposato o no.
7: Oh, non mi interessa affatto.
8: Beh, non lo sono.
7: Molto interessante. Come va la borsa?
8: Su, su, su.
7: Scommetto che mentre parlavamo lei ha guadagnato $100,000.
8: È probabile, lei è pratica di borsa.
7: No, di ukulele e canto anche.
8: Per suo divertimento?
7: Siamo un gruppo di ragazze che suoniamo all'albergo, Susie e le sue dame del ritmo.
8: Ah, siete dame della società?
7: Oh sì, certo, veniamo dalle migliori università, lo facciamo solo per divertirci.
8: Dame del ritmo, vuol dirmi che suona quella musica moderna, il jazz?
7: Già, jazz caldo.
8: Oh beh, a qualcuno piace caldo. Personalmente preferisco il classico.
0: E allora, prima di chiudere, vale la pena, dopo questo film memorabile A qualcuno piace caldo, di ricordare anche altri film dedicati al caldo, perché ce n'è veramente una colonia, diciamo, sterminata. Diciamo che i film sul caldo sono tanti, o sono tanti che in qualche modo vedono caratterizzati. Io penso alla Calda notte dell'ispettore Tibbs, film del 67, girato nel Mississippi, con il caldo soffocante del sud che esaspera il razzismo e la diffidenza della polizia locale verso un detective afroamericano, che nel caso è Sidney Poitier. C'è La gatta sul tetto che scotta, film del 58 con Paul Newman ed Elizabeth Taylor. C'è Sotto il sole della Sardegna, con la cultura dell'agosto italiano che svuota le città e spinge i protagonisti in un viaggio on the road. Ci sarebbe anche Mad Max Fury Road, che insomma si svolge nel deserto infinito con questa sabbia rovente in un futuro distopico. Insomma, tanti film, però adesso ci separiamo da voi per pochi istanti e tra poco torniamo con l'ultima parte di Soul Kitchen.
9: Giornale radio.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 23 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque, poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota. Tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
6: Siamo nella quarta e ultima parte di Soul Kitchen speciale caldo torrido, i film che sono stati comunque caratterizzati dalla presenza del caldo come protagonista silente, ma che comunque era presente. E tra i film che abbiamo scelto non poteva mancare Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, film di Lina Wertmüller, che aveva questa caratteristica di fare questi titoli chilometrici e che hanno dato vita anche uno stile. Ci sono anche registi che hanno fatto film che hanno, come dire, preso in prestito questa caratteristica. Io penso, non so, riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa, che non è di Lina Wertmüller, ma che comunque era un film molto divertente, che prendeva in prestito quel tipo di modalità. Ma a parte la divagazione, il film di cui andiamo a parlare certamente ha come caratteristica straordinaria appunto di svolgersi all'interno di un'isola e di avere questo dualismo, questa coppia che cambia il ruolo, e quindi Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, lei che fa parte della borghesia milanese, delle più antipatiche, Giancarlo Giannini, uomo del sud e che di fatto è un po' la persona che è un po' il cameriere della signora all'interno dell'isola deserta. Beh, insomma, i ruoli si invertono per tutta una somma di motivi che chi ha visto il film sa perfettamente. Poi tra i due nasce persino il fuoco della passione. E allora andiamo ad ascoltare qui un estratto di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto.
7: Comunque, stammi bene a sentire, femmina. Lezione numero uno: danaro per comprare chi stupisce non ce n'è. Se te lo vuoi comprare questo pesce, te lo devi guadagnare. Mi spiego? Lavami mutanda!
8: Dai!
7: Ecco tuo pesce.
9: Guardi, tutto questo è ridicolo, eh? È anche vile.
7: Ma da oggi a parte io qua ce l'ho la lavatrice, signora. Non ce l'ho la lavatrice. E allora qualcuno me la deve lavare i mutanni. Donna Giaffaella non l'aveva lavate mai i mutanni, perché era stata sempre di sopra.
9: Ma dove che va adesso?
7: Ma che se giova di sotto, a donna Raffaella ci tocca imparare a lavare i mutanni.
9: Mi aspetti?
7: Ma il lavoro è nobile dall'uomo e a maggior ragione nobile dalla signora femmina.
9: Signor Carunchio? Guardi, io non capisco perché lei non mi vuole aiutare. Mi sono fatta male un piede, guardi. Signor Carunchio?
6: Veniamo adesso invece ad un altro film, Chiamami col tuo nome, che cambia completamente la sostanza. Chiamami col tuo nome, se vogliamo, simboleggia un po' la fusione totale tra due persone che, chiamandosi l'un l'altro con il proprio nome, Elio e Oliver, diciamo che hanno questo amore incondizionato che supera un po' l'individualità, amare l'altro come se stessi, annullando ogni confine e la paura di appartenersi. Un film che vede i due protagonisti, nella fattispecie Timothée Chalamet e Armie Hammer, in un contesto che non è esattamente un contesto facile, ma comunque caldo. Cioè, certamente questo film ha la caratteristica di svolgersi in estate, anche se poi il protagonista è certamente l'amore, ed è un film che certamente va visto. Allora andiamo ad ascoltare anche qui un estratto di Chiamami col tuo nome.
10: E così siamo arrivati, hai capito, no, pure al governo di Bettino Craxi, certo, siamo arrivati, il pentapartito.
11: Parlare.
10: Fammi parlare, dammi una sigaretta. Sì, cinque partiti che litigano uno con l'altro, socialdemocratici, liberali.
11: Allora... Fuma almeno così non parli, lasci parlare.
10: Ah, io fumo, sì, fumo.
11: Perché mi interesserebbe sapere che cosa pensano loro?
10: Allora chiediamielo, Annella, tu che cosa ne pensi? Un governo di Bettino Craxi con cinque partiti.
12: Dimmelo. Secondo me è il compromesso storico.
11: Ma lo dici così?
10: Esatto, il compromesso storico.
11: È una tragedia il compromesso storico. Da quando hai ereditato questa villa tu non sei più la stessa, Annella, io sono stupita.
10: Ma che cosa c'entra che hai ereditato la vita? Ma se,
11: no,
10: sei
11: pazza,
12: amore.
11: Ma come, sei stronza, veramente?
10: Ma c'hai ragione, sei stronza.
11: Facevamo un tempo, ma come? Sì. Ma tu non le dici niente.
10: Samu,
11: ma
10: anche dille qualche cosa.
11: Non più.
10: Non
11: ti
10: è così
11: rassegnata.
10: La vita. Oppure vogliamo dire di Buñuel che muore di arresto cardiaco per quello che succede e muore Buñuel, il genio del surrealismo.
11: Ma Buñuel, il cinema non risolve tutto.
10: Il cinema è uno specchio della realtà.
11: Sì, è una cosa molto importante che siamo chiusi
10: per parlare. Mettono il fantasma della libertà con continua interazione. E la so, anch'io adoro. E chi non adora Buñuel, ma fammi il piacere.
11: Sentiamo un po' quello che dice lui.
10: Ma cosa vuoi che ne sappia di questo paese lui?
11: Guarda, di qualcosa. Un'impressione.
10: Un'impressione, ce l'ha.
12: Ma lui è americano, amore, è americano.
11: Americano non vuol dire stupido comunque.
12: Amore, è americano.
10: Perché qualcuno ha detto che è cretino.
12: Dai,
10: non te la prendo. Hai una punta di rosso che mi fa
11: impazzire. Sono sempre stata molto stronza, specialmente con i politici di un certo tipo.
10: Allora, non ha detto che è stupido, ma perché devi interpretare le parole?
11: Io allora faccio la pazza, ma preferisco fare la pazza.
10: Che c'è?
11: Samuel, che cosa è successo?
12: Ma non è niente, succede sempre.
13: Falla, piace.
12: E che di mia acqua dentro frio.
10: 15 anni, non è mai successo.
11: Vi state abituando a tutto, davvero?
10: Ma ti rendi conto che fai un mescolone di tutti gli argomenti?
11: Melma, nel fango.
10: Ma quale melma? Di che cosa parli?
11: Non c'è più lotta politica, non c'è più niente.
10: Se n'è andato anche.
6: Da Chiamami col tuo nome veniamo adesso ad un altro, ad un capolavoro vero e proprio, un film di Jacques Deré del 1969 con Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Nonet, Jane Birkin e Paul Crochet. Il film è La piscina, ed è la storia di una coppia, Alain Delon e Romy Schneider, che trascorre una vacanza in una villa in Provenza e l'arrivo di un amico, Maurice Ronet, e di sua figlia sconvolge l'equilibrio, e tutto questo in un'atmosfera di tensione, di gelosia, con il caldo che esalta i sensi, esalta i conflitti. Ed è un film che è un thriller psicologico che utilizza appunto il caldo e l'acqua della piscina come elementi simbolici. C'è questa tensione tra i personaggi che è amplificata anche dall'atmosfera estiva, ma anche opprimente, paradossalmente anche claustrofobica. E questa parte che vi faccio ascoltare è anche molto breve, ma mostra proprio l'arrivo di Maurice Ronet, anche se non si vede che sfreccia, arriva con la sua auto, e a dargli l'annuncio ad Alain Delon che sta prendendo il sole, e Romy Schneider che è seduta intravede pronto l'arrivo dell'amico. Sentiamo appunto questo estratto.
14: Indovina chi è?
15: Me ne infischio.
14: Era Harry.
15: Si trova qui?
14: Sì.
15: In qualunque posto andiamo, il primo che ci telefona è sempre lui.
14: È qui con sua figlia. Le fa visitare la costa.
15: Ha una figlia?
14: Beh, se lo dice lui.
15: Non me ne ha mai parlato.
14: Neanche a me.
15: Quanti anni ha?
14: Non so niente.
15: La figlia di Harry. Deve essere un bel tipo.
6: E allora, da La piscina veniamo invece ad un film che ha un titolo opposto, Siccità, il film di Paolo Virzì. Si chiama Siccità perché è un film che si svolge in un futuro distopico a Roma. Non piove da 3 anni e la città è alle prese con una crisi idrica che ha ridotto le riserve d'acqua al minimo. Le regole e le abitudini quotidiane vengono stravolte totalmente. L'acqua è razionata, le fontane sono secche, il Tevere è un letto di fango. E in questo scenario apocalittico si muove un gruppo di personaggi con delle vite che si intrecciano. Antonio, dove, insomma, che sarebbe Silvio Orlando, è un attore in crisi. Loris, che sarebbe Valerio Mastandrea, è un uomo che cerca di riallacciare i rapporti con la figlia. Mila, Elena Lietti, è una giovane madre, e molti altri che poi naturalmente caratterizzano il cast. A complicare la situazione c'è questa epidemia misteriosa, l'epidemia del sonno, la malattia del sonno portata dagli scarafaggi e che sta colpendo la popolazione. È un film corale che mescola commedia, ma anche dramma, la fantascienza, per raccontare una Roma che non smette di essere affascinante, ma che ora ha un fascino gotico e anche arido. Nel cast, dicevo, Silvio Orlando, ma anche Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudio Pandolfi, Monica Bellucci, c'è Max Tortora, Emanuela Fanelli, Gabriel Montesi. Insomma, film che è stato scritto da un team d'eccezione, tra cui Paolo Virzì, Francesca Archibugi, quindi due registi, Paolo Giordano, Francesco Piccolo, presentato alla 79esima mostra del cinema di Venezia, uscito nelle sale nel 2022 con una fotografia firmata da Luca Bigazzi, uno dei direttori della fotografia più apprezzati del cinema italiano. Descritto come una commedia nera di stampo sociale, e rappresenta una riflessione originale ma anche spiazzante su una Roma in crisi tra decadenza sociale e malattia. Allora, questo è Siccità, di cui andiamo a riascoltare il trailer.
16: Giorno 367 della crisi idrica a Roma.
17: Non è il momento del panico e dell'intolleranza, servono prudenza, civiltà e umiltà. Disinneschiamo le polemiche.
18: Io al bolletto l'ho pagata tutte!
19: Non viene utilizzata nemmeno una goccia della rete pubblica.
20: Servono persone come lei per trasmettere fiducia.
21: Gente pazzia.
22: Bravo, bravo! Dai, su!
23: Era solamente ieri sera.
24: Muore di papà, c'hai 16 anni.
23: Non so come può finire.
24: Devi ridere, innamorarti.
25: Mi piace uno.
24: Beh, non subito.
25: Non piace subito.
26: Guarda che abbiamo smesso di essere felici, io e te.
27: Tu sei mai stata felice?
26: Tantissimo.
28: Allora, che futuro ci aspetta?
6: Da Siccità veniamo ad un altro film, in questo caso un film americano, La città dei mostri, di Paul Greengrass. Qui cambiamo completamente stile, anche se pure qui siamo delle parti del grande caldo, quello che c'è in California. E durante questa grande ondata di caldo, un autista di autobus, che è Matthew McConaughey, che qui ritroviamo, e un pompiere, America Ferrera, devono salvare un gruppo di scolari che rimane intrappolato in un incendio boschivo. E il film è un thriller d'azione che però mette in scena la lotta per la sopravvivenza in condizioni di caldo estremo. È un film che è stato distribuito un anno fa e che vede, insomma, un cast importante per un action movie che riporta Matthew McConaughey un po' alle origini. E allora andiamo ad ascoltare un estratto del film, o meglio una parte del trailer.
29: È un altro giorno secco e ventoso a Paradise.
30: Base a tutti gli autisti. C'è una criticità alla scuola elementare Ponderosa. Ci sono 23 bambini rimasti bloccati nella zona di evacuazione. C'è qualcuno ancora con un autobus vuoto che possa prendere quei bambini? Ripeto, c'è qualcuno ancora con un autobus vuoto che possa prendere quei bambini?

0: le 6:30 posso prenderli io.
1: È solo un altro incendio di sterpaglie, niente di nuovo.
2: Salve.
1: Piacere, io sono Mary.
2: Kevin.
1: Bambini, questo è il nostro autista, Kevin. Ciao.
2: Non credo che lei abbia capito bene l'urgenza della situazione.
1: Piano, con calma, un'unica fila. Ora possiamo andare. Per arrivare ci vorranno solo 10 minuti. Avete dispositivi di sicurezza qui sopra?
2: Sì, c'è questo e c'è quello.
1: Ah, questo sì che fa la differenza.

0: Verso le 6:30 di questa mattina l'incendio è entrato nella città di Paradise.
1: Dove deve andare?
2: Mio figlio è là con la nonna. E ora è tardi. E sono in ritardo come padre.
1: Non è tardi.
3: Kevin, riesci a sentirmi? Qui base. 963, mi senti?
4: Dalla città dei mostri veniamo adesso invece ad un film, chiedo scusa, una canzone che andiamo ad ascoltare. In questo caso è un gioiello che negli anni '80, oggi ve ne proposte tante di canzoni di quel periodo storico. Questo per chi ha qualche anno in più, insomma, è un pezzo immancabile. The Don Henley, The Boys of Summer, classico del 1984 che evoca un po' la malinconia, la fine dell'estate. Il testo e il ritmo ti danno un po' quella sensazione, no, di caldo che svanisce e che lascia spazio magari alla riflessione, al ricordo. E dunque vogliamo dedicarvela anche con questa puntata di Soul Kitchen dedicata al cinema e il caldo. The Boys of Summer.

0: Andiamo adesso a un altro film, e il film è Fire Squad, Incubo di Fuoco, con Josh Brolin, Jeff Bridges, Jennifer Connelly. Una storia basata su un fatto realmente accaduto, purtroppo. E il film in pratica si svolge nel 2013, il 30 giugno, durante le operazioni di spegnimento di un incendio devastante a Yarnell Hill, dove c'è un improvviso cambio di direzione, anche piuttosto violento, del vento che intrappola una squadra di pompieri. Circondati dalle fiamme, i 19 pompieri cercano di proteggersi aprendo le tende ignifughe, ma tragicamente perdono la vita tutti quanti. In quella occasione si salvò soltanto un membro della squadra che si trovava a fare da vedetta e comunicava via radio. Il film è un omaggio al loro grande, enorme coraggio e si concentra sulla formazione del gruppo, sulla loro legame fraterno. È vero, il film ha un tragico epilogo che però è già previsto dall'inizio, cioè già lo sappiamo che il film finisce in quel modo, essendo una storia vera. Nonostante questo è un film che si fa vedere fino all'ultimo le storie che si intrecciano, la tragedia che viene in questo caso emancipata da questo enorme caldo, da questo fuoco che divampa sempre più incontrollabile, con un numero di vite enorme, perché perdere 19 pompieri è qualcosa di sconvolgente. E allora andiamo ad ascoltare proprio il trailer di quel film straordinario che è Fire Squad, Incubo di Fuoco.
1: Una volta mi capitò un incendio nel Montana. Le fiamme erano dappertutto. E a un tratto vidi saltar fuori da quell'inferno un orso in fiamme. È stata la cosa più orribile che abbia mai visto. Lo sai per cosa ci addestriamo?
2: Sì, gli Hotshot entrano tra le fiamme.
3: Non è facile condividere il tuo uomo con il fuoco.
4: Sono il corpo speciale dei vigili del fuoco.
2: Mi dia una chance, non la deluderò.
5: Va tutto bene? Sono qui con la squadra Hotshot. La nostra via di fuga è inaccessibile.
2: Se l'incendio supera la nostra linea, arriva in città.
6: Qualunque cosa sentiate.
5: Diversi aerei sono diretti da voi.
6: Qualunque cosa succeda.
2: Non possiamo tornare.
6: Restate uniti.
5: Avvertitemi quando sentite l'aereo.
6: Proteggetevi l'un l'altro, perché siete una famiglia.
1: Siete la mia squadra.
0: Veniamo adesso invece ad un altro film. Non vi facciamo ascoltare il trailer perché non c'è. Molto semplice, non in italiano almeno, ma è un film di 20 anni fa di Richard Kelly, si chiama Southern Tales. Anche qui si svolge in un futuro distopico, in una Los Angeles sull'orlo del collasso, scossa da un'ondata di caldo, da tensioni politiche e sociali. Un film che intreccia le storie di un attore che ha delle amnesie, una pornostar, un poliziotto in preda a una sorta di mezzo delirio, ed è una trama surreale, ovviamente anche un po' complessa. Il protagonista è un insolito Dwayne Johnson, Sean William Scott, Sarah Michelle Gellar, Justin Timberlake, Mandy Moore. Per chi ricorda Sarah Michelle Gellar, o Gellar, anche ridaglie, insomma la protagonista di Buffy l'ammazza vampiri, per chi ricorda la serie televisiva degli anni 90. Il film è un'opera visionaria, caotica, che un po' esplora il declino dell'America. Il caldo è un po' un elemento che contribuisce a questa atmosfera di paranoia e di fine del mondo. Prima di salutarci, però, vi faccio ascoltare un altro film che ha a che fare con il caldo, e anche se si svolge in una giungla, e il film è un film di fantascienza, è Predator di John McTiernan. In realtà sia il primo e soprattutto il secondo, che si svolge a Los Angeles, ve lo dicevo all'inizio della nostra puntata, quello ancora di più. Ma è un film estremamente fracassone, pieno di action. Qui invece ci sono alcune sequenze più facilmente ascoltabili radiofonicamente, ma diciamo che la vicenda di Predator vedo che la conosciate quasi tutti. La storia è quella di una squadra di comando d'élite guidata dal maggiore Dutch Sheffer, cioè Arnold Schwarzenegger, che viene inviata nella giungla dell'America centrale per una missione di salvataggio. Dopo aver eliminato un gruppo di guerriglieri, i soldati si accorgono di essere a loro volta braccati da una creatura invisibile che li uccide a uno, trasformando la caccia in una lotta per la sopravvivenza. L'alieno è un guerriero dalla tecnologia avanzata e che caccia prede umane per sport e si muove mimetizzandosi nell'ambiente circostante. Dutch, cioè Arnold Schwarzenegger, rimane solo e dovrà usare tutte le sue capacità per affrontare Predator in un duello finale nella giungla. Il cast è un cast importante perché oltre a Schwarzenegger c'è anche Carl Weathers, Elpidia Carrillo, Bill Duke, Jesse Ventura, ci sono Shane Black, insomma attori importanti. E il ruolo del Predator tra l'altro venne affidato inizialmente a Jean-Claude Van Damme, che avrebbe dovuto interpretarlo come un alieno ninja, ma venne poi sostituito perché ritenuto troppo basso e snello. La creatura finale invece venne progettata dallo studio di Stan Winston, indossata da Kevin Peter Hall, che è un attore che era alto 2,20 m. E questo celebre effetto di mimetizzazione venne ottenuto filmando una tuta rosso brillante, ma poi l'hanno rimossa con il cosiddetto chroma key quando c'era ancora questo tipo di sistema. Adesso le cose sono cambiate anche a maggior ragione con l'intelligenza artificiale. Parliamo di un film di 40 anni fa che però ancora oggi è assolutamente immortale. Andiamo ad ascoltare un estratto.
7: Blazer 1, ripeto, recupero indispensabile. Ripetete, Blazer 1, ripetete.
8: Red Fox, richiesta di recupero respinta. Siete troppo lontani dal confine. Raggiungete il settore 3000 per il recupero della prigioniera con priorità alfa. Il prossimo contatto alle 10:30.
7: Roger, Blazer 1. Prossimo contatto alle 10:30, maledetti bastardi. Dicono che siamo ancora lontani e che non possono rischiare il recupero.
9: Siamo pedine, caro mio. Pedine sacrificabili.
7: È uno dei rischi del nostro mestiere e io lo accetto.
9: Non è vero. Non lo accetti come noi.
10: Qui dove siamo nessun elicottero potrebbe recuperarci.
7: Sergente. Sergente. Sergente. Chi erano quelli?
11: Non lo so. Ne ho visto solo uno mimetizzato. Davanti a me. Con gli occhi che gli sparivano.
9: Cosa hai detto?
11: Aveva gli occhi che gli sparivano. Maggiore, so soltanto una cosa, che gli ho tirato dritto addosso 20 caricatori dell'M60. Li ho vuotati. Niente di questa terra sarebbe sopravvissuto a quella distanza.
9: Mac, fai tu il primo turno.
0: Chiudiamo qui l'appuntamento con Soul Kitchen dedicato al caldo, appuntamento che ritorna la prossima settimana. Io ringrazio Samuele Campochiaro ed Elisa Cabrini. Grazie a tutti quanti voi e voi rimanete sempre con noi qui con Giornale Radio. Ciao a tutti.
12: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio. La radio, libera di informare. I come on, yeah.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Roberto Frangipane.
1: Pillole.
0: E anche in questo weekend del 4 al 5 luglio 2026 siamo pronti con una nuova puntata di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Roberto Frangipane, staremo insieme un paio d'ore e ce la racconteremo anche oggi, perché inizieremo con parlare in generale di libri e in particolare di un libro su un grande attore regista che è Woody Allen, e interpelleremo l'editore di questo libro, cioè Gianni Gremese. Poi nella seconda parte ci occuperemo di serie TV e vi propongo una serie di cui tutti stanno aspettando la quarta stagione, per il momento sono tre quelle disponibili, è una serie con un grande attore. E poi invece nella terza e quarta parte ci occuperemo di un grande appuntamento successo poco più di 40 anni fa, ovvero il famoso Live Aid, perché anche su quello è stato scritto un libro e andremo ad ascoltare alcuni dei brani presentati proprio in quel incredibile concerto. Tutto questo all'interno di Pillole, fra poco saremo con Gianni Gremese.

0: all'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, lo sapete, ci occupiamo di teatro, di musica, a volte di musica grazie ai dei libri, oppure anche di serie TV, e ne parleremo sicuramente, oppure anche di film o di grandi attori, grazie a dei libri, perché a volte i libri riescono a raccontare delle bellissime storie che a volte si perdono se viste soltanto su Wikipedia o queste cose. No, a noi piace comunque leggere libri, sfogliare un libro, e abbiamo con noi, con la scusa di un libro, tutto Woody Allen di Enrico Giacovelli, non abbiamo Enrico Giacovelli, che speriamo di avere più avanti, ma abbiamo l'editore Gianni Gremese, è con noi qui su Giornale Radio. Gianni, benvenuto.
1: Grazie, un saluto a tutti e grazie per questo invito.
0: Allora, caro Gianni, posso darti del tu, perché mi piace dare sempre il tuo, perché
1: vai,
0: perché è una chiacchierata tra amici, così la considero sempre l'intervista. E allora, caro Gianni, la scusa è Woody Allen, immagino che come tanti sarai anche appassionato non solo di libri ma di cinema, quindi magari Woody Allen è anche tra i tuoi preferiti o magari mi sbaglio?
1: No, sì, io sono appassionato dei libri, in effetti. Woody Allen, perché sono nato nei libri, ho fatto il libraio per 30 anni e ho fatto l'editore per altri 30, quindi fatto il conto dell'età. E quindi il cinema l'ho scoperto però cominciando a fare l'editore, stando in libreria, eravamo vicino alla Rai, avevo come cliente Claudio Gifava, il vecchio direttore di cinema della Rai, che cominciò a parlarmi di cinema, cercava libri di cinema, eccetera. E così è nato questa idea di fare una casa editrice del cinema diversa. Non so se ti interessa questo aspetto storico, diciamo.
0: Sì, sì, assolutamente sì, anzi poi andremo più a fondo anche in questa storia, perché voglio che ci racconti un po' come tutto è iniziato.
1: Sì, finisco questo inciso, sì. Diciamo, perché all'epoca in Italia c'erano case editrici o collane di cinema, ma era più che altro un cinema scritto, un cinema per cinefil in senso stretto. Invece l'idea nacque di fare dei grandi libri di cinema illustrati sulla moda, sullo stile dei grandi libri illustrati della Citadel Press americani,
0: sì.
1: Perché il cinema, in effetti, come il teatro, come tutte le arti dello spettacolo, nasce con le immagini, senza le immagini è cosa morta, diciamo. E infatti facemmo queste collane sugli attori, sui registi, che diedero il via a tutta una pubblicistica di cinema illustrata. Parliamo degli anni 70.
0: D'altronde c'è stato anche un grande boom di grandi film proprio in quegli anni, a parte che arriviamo dal cinema, il neorealismo italiano, arriviamo da tanto grande cinema. Tra l'altro io, proprio grazie a voi, ho fatto interviste a chi ha scritto libri su personaggi come Mastroianni, come Gasman, quindi voglio dire, abbiamo avuto dei bei personaggi,
1: amici
0: su cui scrivere, insomma, alla fin fine,
1: sì.
0: Giusto?
1: Sì, e poi sono tutti diventati amici, perché uno dopo l'altro venivano, anzi aggiungevano una perla per volta alle collane della casa editrice. Infatti sono tempi eroici che rimpiango molto.
0: Infatti, ma io volevo tornare appunto, portarti indietro nel tempo. Hai detto che hai fatto il libraio per 30 anni e poi altri 30 anni l'editore.
1: No, per 30 anni ho esagerato, in effetti ho fatto il libraio per 18-20 anni, invece più di 40 l'editore.
0: Vabbè, ormai. Poi alla fine diciamo che la somma è sempre quella, più o meno.
1: Sì, è sempre quella.
0: Però ecco, devo dire, già il fatto di iniziare a fare il libraio, ma hai iniziato proprio, come si diceva una volta, come garzone, o hai avuto la possibilità di avere già una tua libreria?
1: No, ero figlio d'arte. Figlio d'arte, mio padre aprì una libreria in via Codelienzo negli anni 50 a Roma. E io, finita l'università, siccome durante l'università andavo nel retro libreria, mi portavo da studiare, davo una mano, lavoravo e studiavo, finita l'università mi ero trovato un mestiere in mano e quindi sono rimasto, ero appassionato ormai. Mi ricordo che organizzai delle mostre, all'epoca era difficilissimo, feci una mostra del libro cubano, pensa un po', e feci mostre appunto tematiche, facendo venire libri dall'estero, eccetera. E insomma, avevo avevo messo insieme una bella, poi invece sono diventati di sole, perché la passione dell'altra sponda del libro mi interessava di più.
0: Ma il passaggio è stato proprio automatico, oppure grazie a questo incontro con il direttore della RAI è nata questa idea di farlo, oppure avevi altre idee in testa?
1: No, sì, avevo altre idee. Io cominciai appunto a importare libri francesi, mi era venuta voglia di pubblicare i classici, la narrativa francese contemporanea, gli autori maledetti, Georges Bataille, eccetera, che in Italia all'epoca chi li pubblicava andava in galera, perché l'Eros nero, così. E avevo dei libri che avevano una clientela, quella cosiddetta, che consultavano sulle mantò, tenevano i libri nascosti. E da lì poi feci letteratura, il cinema fu una delle collane, insomma la passione mi era presa appunto di... ero giovane, cioè avevo 20 anni, vendevo i libri che facevano gli altri e mi prese la voglia di vendere i libri che facevo io, e quindi all'epoca era più facile forse di adesso, insomma non è mai stato facile.
0: Lo so, ma in genere sempre tutte le cose che comunque dove uno ci mette passione non è che scivola via tranquillo, c'è sempre un po' di difficoltà, ma a questo proposito
1: sempre problemi di soldi, la gente che mi correva dietro che voleva le fatture pagate,
0: succede in qualsiasi campo, mi sa tanto
1: aspettavo i soldi dai distributori quando andava bene il libro magari il distributore falliva e neanche quella volta prendevo i soldi.
0: Però
1: tempi eroici,
0: esatto. Ma un confronto invece con quelli che sono i tempi che stiamo vivendo oggi, lo dicevo all'inizio, cioè viviamo in un'epoca molto digitale, non è che si è smesso di leggere, attenzione, perché comunque sì, esiste l'ebook e quindi la gente continua a leggere, ma così da forse adesso non hai più il contatto, immagino, con il pubblico come lo avevi in libreria.
1: Ma sì, attraverso, attraverso la filiera ce l'ho sempre, però certo è sempre più difficile perché la concorrenza degli altri media è forte. Ormai i negozi di ebook, appunto, e poi i negozi online, le piattaforme elettroniche, e poi il telefonino maledetto. E ormai tutto col telefonino, si legge anche col telefonino. Comunque, insomma, non ci lamentiamo.
0: Beh, è un bel mondo, quello di libri lo sappiamo, è un bel mondo. Ma avremo modo poi di risentirci, magari in qualche altra occasione, sicuramente, perché mi è piaciuto questa scusa del libro su Woody Allen, su cui torneremo prossimamente.
1: Sì.
0: Ma come curiosità, ultima curiosità, ma caro Gianni, a casa tua hai una bella libreria? Oppure tipo a casa tua magari non c'è neanche un libro da nessuna parte? No, immagino.
1: No, a casa mia c'ho un po' di libri, ma sono molti libri stranieri che all'epoca facevo venire, ho fatto raccolto per tradurli in italiano e che poi naturalmente me li tengo, mi dispiace buttarli. I libri italiani no, li tengo tutti in ufficio, c'ho tutto il mio magazzino, c'ho più di 5.000 titoli ormai fatti in 40 anni, quindi i miei li tengo nel magazzino, insomma non...
0: Vabbè, tenere 5.000 libri in casa...
1: Anche perché li ho letti quasi tutti, da correttore, caspita, da lettore...
0: Pazzesco, veramente mi piace questa cosa, perché si sente che comunque quello che probabilmente quando uno dice che non dico che hai il mestiere nel sangue, tu va bene, sei anche figlio d'arte, ma si sente comunque la passione, è come se tu fossi entrato in libreria dal primo giorno praticamente, quindi si sente che ti piace.
1: Sì, sono tutti figli, anche quando facevo il libraio leggevo come un matto, ma ovviamente a casa non tenevo niente, perché io riportavo in libreria tutto quello che leggevo.
0: E le avevi già disposizione lì, era inutile portarlo a casa.
1: Appunto, sì, sarebbe stato un doppione.
0: Facciamo ora una piccola pausa, ma torniamo fra poco con Gianni Gremmese, perché ritorniamo sul libro a cui abbiamo accennato all'inizio di questa chiacchierata con lui, ovvero il libro su Woody Allen.

0: ancora insieme all'interno di Pillole qui su Giornale Radio, ospite sempre Gianni Gremese della Gremese Editore, e naturalmente torniamo al libro a cui abbiamo accennato all'inizio di questa intervista, ovvero quello con Woody Allen. Raccontaci qualcosa, Gianni.
1: Questo Woody Allen, che è l'ultimo nato, è un libro però molto particolare, se posso aggiungere.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Intanto è scritto da un grande scrittore di cinema, quando lo conoscerai, Enrico Giacovelli, anche lui è un cinefilo perso, è uno che è il più grande esperto italiano di commedia all'italiana.
0: Caspita.
1: Ha fatto per noi un libro meraviglioso sulla grande commedia italiana, che è stato tradotto anche in francese, in inglese, e che ha venduto in tutto il mondo. È un testo base, ed è poi un grande cultore del cinema comico, del cinema comico americano, e quindi ecco che Woody Allen è stato per lui un po', non dico una perla conclusiva, ma un punto d'arrivo molto importante. Dico un punto d'arrivo non perché non ne scriverà altri, ma penso che difficilmente un altro libro più vasto come questo sono 700 pagine.
0: Aspetta, è un'enciclopedia.
1: Con milioni di informazioni su Woody Allen. Sì, è un dizionario enciclopedico in cui per ordine alfabetico è tutto mischiato, titoli di film, titoli di libri, di musiche, di personaggi, di interpreti, di registi, colleghi, lui, insomma qualsiasi cosa, dall'amore alla religione, alla filosofia, alla bellezza, ai collaboratori, alla tecnica, uno va alla lettera e trova la voce che gli interessa.
0: Bellissimo.
1: E la cosa bella è che non è come un dizionario che uno consulta quando ha bisogno di avere una conferma, di sapere qualcosa. No, è un libro che si legge come un romanzo, perché è scritto in una maniera gradevolissima. Giacovelli è veramente un mago per come scrive, e la cosa racconta tutti i retroscena, racconta tutte le cose, per esempio, per dirne una, le battute che riporta, le famose battute del mondiale, eccetera. In questo libro sono tutte le battute vere nel senso che nel doppiaggio tu mi insegni che molto spesso
0: bisogna adattare le frasi,
1: qui invece lui le ha tradotte una per una dall'inglese, e quindi quando riporta la battuta la riporta nella traduzione letterale vera. E anche queste, le fotografie non sono fotografie di scena dei fotografi di scena che poi magari e questa è una caratteristica dei nostri libri. Noi invece tiriamo giù le foto dai film. Tutti i libri che girano nel mondo di cinema sono tutti falsi. Questa mi piace dirla come bomba, perché erano proprio le foto che avevano i fotografi di scena incaricati dalla produzione di filmare, di fotografare scena per scena per avere poi il montaggio fatto. Cioè, no, in questa maniera le foto di scena non sempre
0: corrispondono al film,
1: corrispondono perché magari quella scena non veniva più fatta, o ovviamente il bacio non veniva dato in quel modo, veniva dato diverso, eccetera. Invece noi le tiriamo giù dal film il fotogramma di quella scena, e questa è anche una chicca per gli amatori, per gli appassionati e simpatici. Lui si è visionato tutti i film di Woody Allen, e ha scelto le foto, quindi un lavoro immenso, piacevolissimo.
0: Guarda,
1: e l'ultima cosa che dico
0: dimmi.
1: Che lui che mi ha parlato di questo Woody Allen per 2 anni, la sua fissazione, il suo amore, la sua cosa, poi apre il libro e scopre che ogni 2 cose c'è una critica, dice questo è bravo, però, e gli dice le pulci, lo prende di petto, e sembrano vecchi coniugi, Woody Allen e lui.
0: Quando uno ama qualcosa, anche ovviamente il primo a criticarlo.
1: Che si fissero quotidianamente.
0: Sì.
1: Grazie di questa telefonata.
0: Figurati, grazie a te Gianni per la disponibilità.
1: Se lo vuoi chiamami.
0: Mi segno il numero, va bene.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Grazie.
1: Arrivederci.

0: E chiudiamo questa prima parte di pillole, fra poco si torna insieme e parleremo di una serie TV dal titolo Tulsa King. Rimanete qui con noi sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
2: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
1: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
2: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: È mezzanotte e 34 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. La prima domenica di luglio sarà caratterizzata da un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione africana. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con cielo sereno o al più poco nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il tempo resterà stabile e soleggiato su tutto il territorio nazionale, con temperature in ulteriore aumento e clima sempre più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: E siamo alla seconda parte di pillole per questo weekend del 4-5 luglio 2026. Sono sempre io, Roberto Frangipani. In questa seconda parte, come facciamo spesso ultimamente, la dedichiamo ad una serie TV, una serie da seguire molto particolare, una serie che va in onda su Paramount Plus. Vi dico subito dove si svolge: a Tulsa, in Oklahoma. Ma scordatevi praterie infinite, i cavalli al galoppo, i pozzi di petrolio. Stiamo per parlare di un personaggio molto specifico che diventa re in questa zona. Diventa il Tulsa King, che guarda caso è il titolo della serie. Parliamo della serie che ha segnato un evento cinematografico epocale, il debutto in un ruolo da protagonista assoluto per la TV di una delle più grandi icone di Hollywood, ovvero Sylvester Stallone. Cominciamo con raccontare la genesi di questa serie, l'invenzione di un signore che risponde al nome di Taylor Sheridan, che in pratica ogni cosa che scrive diventa oro, nel senso che ha grandi ascolti. L'idea di Tulsa King non è nata in un fumoso retrobottega di New York, ma dalla mente vulcanica appunto di Taylor Sheridan, il narratore che ha ridefinito il West moderno con il suo universo Yellowstone, tanto per fare un esempio. Sheridan aveva un'intuizione geniale: prendere il cliché del gangster di New York, vecchio stampo, e farlo scontrare con una realtà che non avrebbe mai potuto immaginare, l'America profonda, non quella dei grandi centri di potere criminale. Il concept gli è arrivato come un lampo: un boss, un caporegime della mafia, che sconta la sua pena e, come premio per 25 anni di silenzio e lealtà, viene praticamente esiliato. Ma non in Florida o Los Angeles o a Las Vegas, bensì a Tulsa, in Oklahoma. Per Dwight Manfredi, interpretato da Stallone, è un'offesa, un'umiliazione. Nella sua testa Tulsa è poco più di una polverosa stazione di servizio. Il bello di questa premessa, però, è che non è totalmente campata in aria. Le dinamiche che portano Dwight ad essere allontanato ricordano da vicino un pezzo di storia della mafia siciliana, in particolare la sorte di alcune famiglie, come gli Inzerillo, che negli anni Ottanta furono costrette all'esilio in America dopo la sanguinosa guerra di mafia. L'idea di un boss bandito dal suo territorio, costretto a ricominciare da zero in un luogo ostile, è un motore narrativo potente che Sheridan ha subito saputo attualizzare. Per dare vita a Dwight serviva un attore che incarnasse l'autorità, la stanchezza e una vena comica inaspettata. E qui è arrivato Stallone. La storia narra che Sheridan gli abbia presentato l'idea con una telefonata rapida e diretta. Stallone, pur avendo girato una cinquantina di film e avendo ricevuto innumerevoli offerte televisive, non aveva mai detto sì a un ruolo seriale. Ma il copione del pilot, scritto in un lampo, lo convinse. Stallone si è immediatamente innamorato della premessa. Un uomo che è un vero e proprio anacronismo vivente. Pensateci, il personaggio di Dwight non sa usare uno smartphone, ignora completamente l'esistenza della cannabis legale, affronta una banda di motociclisti con la stessa arroganza con cui avrebbe affrontato la commissione mafiosa. Il suo completo gessato e gli stivali di pelle di lucertola sono una dichiarazione di guerra al mondo moderno. Stallone ha infuso nel personaggio quella sua inconfondibile miscela di durezza incrollabile e malinconica vulnerabilità, creando un generale che, nonostante i suoi metodi discutibili, è impossibile non amare. Questa serie non è solo un dramma criminale, è una brillante fish out of water comedy che usa il gangsterismo come sfondo, e l'ingaggio di Stallone è stata la mossa che ha garantito il successo globale. Il debutto di Tulsa King non ha solo rotto gli schemi su Paramount Plus, ma ha anche dimostrato che c'è ancora una fame incredibile per i grandi volti del cinema, purché siano messi in situazioni narrative fresche. Il rischio era altissimo, ma il risultato, immediato e fragoroso, ha confermato che la scelta di piazzare un'icona dell'azione in un completo da gangster a Tulsa era l'unica possibile. È il momento del trailer.
5: A 26 anni ho fatto un giuramento. Lo sapete quale? Mi hanno chiesto se quello che ho fatto valeva 25 anni. Adesso scoprirò se è così.
6: Dwight Manfredi, voglio che tu vada a Tulsa.
5: Ma è serio?
7: Serve un taxi? Allora, dove si va, boss?
6: Soldi a palate. E faresti quello che vuoi.
5: Devo vedere i registri.
8: Quindi sei del governo?
5: Ho steso la tua guardia e credi che sia un commercialista?
9: Sta giù!
5: Mi accusate perché mi hanno sparato? Perché non credo sia un reato neanche in Oklahoma.
10: Che cosa ci fa un ex boss della mafia a Tulsa?
5: Quando lo scoprirò, sarà la seconda a saperlo.
11: Accettalo, amico. Sei esattamente dove dovresti essere.
5: Se tu lavorerai per me, faremo davvero soldi a palate. Nightclub, discoteche.
11: Una discoteca?
5: Sei un piccolo stronzetto sarcastico, lo sai? Dammi un paio d'anni e sarò il padrone della città. Se qualcuno ti chiede che lavoro faccio, di pure che sono un industriale.
11: E cosa vorrebbe dire?
5: Ecco, la penso come te.

Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Prosegue l'appuntamento di Pillole. Siamo nella seconda parte, dove sto raccontando di questa serie di Paramount Plus intitolata Tulsa King con Sylvester Stallone. E allora andiamo avanti a raccontare anche i retroscena di questa serie. Parliamo del personaggio principale. Un generale, per quanto carismatico, non può costruire un impero da solo. E l'arguzia, appunto, di Dwight Manfredi, interpretato da Stallone, sta nell'assemblare un equipaggio che è l'opposto dei vecchi picciotti di New York, un gruppo di misfit locali, e il casting dei comprimari è stata un'operazione chirurgica mirata a creare il massimo contrasto con la personalità vecchio mondo di Stallone. Il primo tassello è Tyson Mitchell, interpretato da Jay Will, il tassista afroamericano, cinico ma intelligente, che diventa appunto l'autista e il ponte di Dwight verso il 2022. Tyson è essenziale, è lui che istruisce il generale sulle criptovalute, i social media e le dinamiche locali, un mentore riluttante per il suo boss. Poi c'è Body, interpretato da Martin Starr, il proprietario del dispensario di cannabis. Martin Starr, che molti conoscono per ruoli da nerd in commedie e serie tech, qui si trasforma in un pacato quasi zen banchiere e stratega. Il duo Dwight-Body è un'esplosione di comicità a fuoco lento, il gangster che minaccia e l'imprenditore stoner che gestisce il denaro. Ma c'è anche Mitch Keller, interpretato da Garrett Hedlund, l'ex campione di rodeo, ora proprietario di un bar, che diventa la base operativa e il braccio destro muscolare del generale. Ognuno di questi personaggi non è solo un alleato, ma è uno specchio che riflette l'assurdità della situazione di Dwight. Nella serie Tulsa King non ci si limita alla storia della costruzione dell'impero, ma ci sono anche drammi personali. Da un lato c'è l'agente ATF Stacy Bill, Andrea Savage l'interprete, il cui rapporto con Dwight è teso tra il dovere professionale e un'inaspettata, torbida chimica romantica. Questa dinamica sovverte il cliché. La poliziotto non è lì solo per arrestarlo, ma è stranamente attratta dalla sua sicurezza e dal suo codice d'onore. Dall'altro c'è la figlia Tina, interpretata da Tatiana Zappardino, il vero tallone d'Achille di White. La sua lotta per riallacciare i rapporti con la figlia, che ha visto il padre in prigione per 25 anni, è il cuore emotivo della serie. Questi momenti di fragilità, dove il generale toglie l'armatura, sono ciò che impedisce al personaggio di diventare una macchietta, rendendolo un uomo con un profondo senso di colpa e un disperato bisogno di redenzione. Girare una serie di questo calibro, soprattutto con il ritmo frenetico della TV e con un attore del calibro di Stallone, è stata un'impresa titanica. Il set di Tulsa King non è stato esente da tensioni. Le voci e le polemiche più note sono emerse durante la produzione della seconda stagione ad Atlanta, quando un'agenzia di casting si è dimessa. I resoconti parlavano di un ambiente teso, con presunte osservazioni poco gentili rivolte ad alcune comparse. Questi episodi, al di là delle smentite o conferme, sottolineano un aspetto fondamentale della produzione hollywoodiana. La pressione è sempre altissima. Quando si lavora con personalità così forti e con un budget così ingente, gli attriti creativi, i problemi logistici e le frizioni umane fanno parte del processo. Tulsa King non è solo il prodotto finito che vediamo, ma la testimonianza di una macchina industriale complessa, dove anche le leggende devono adattarsi ai ritmi e alle dinamiche del piccolo schermo.

0: All'interno di Pillole, in questa seconda parte di questo weekend qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, stiamo raccontando della serie TV Tulsa King, che al suo debutto ha frantumato i record di visualizzazione per Paramount Plus, un risultato sbalorditivo che ha superato persino i lanci di altre serie di successo della piattaforma. Ma perché un'idea così apparentemente semplice, un gangster in Oklahoma, ha funzionato così bene? Il successo risiede nel suo ritmo incalzante e nella sua tonalità unica. Lo show evita i toni cupi e ultraseri di altri drammi criminali. Al contrario, si adagia perfettamente nel genere della dramedy d'azione. Le scene di violenza e ricatto sono intervallate da momenti di comicità brillante, quasi surreale, dovuti all'assoluta inadeguatezza di Dwight rispetto al suo nuovo ambiente. Imparare a usare un bancomat, scoprire i droni o farsi spiegare il business della cannabis legale da un nerd sono tutti momenti che permettono alla serie di alleggerire la tensione. Questa mescolanza ha reso Tulsa King accessibile e divertente per un pubblico vasto, dimostrando che il genere gangster non deve per forza essere un'elegia cupa della violenza, ma può anche essere una commedia sulla riabilitazione forzata. Anche la critica è stata largamente positiva e unanimi sono stati gli elogi per Sylvester Stallone. I recensori hanno riconosciuto che l'attore, al suo primo ruolo seriale da protagonista, ha trovato un personaggio che gli ha permesso di mostrare una gamma emotiva sorprendente. Non è più solo il muscolo, è un uomo che pensa, che usa l'astuzia più della forza, che mostra anche stanchezza. Molti hanno sottolineato come, pur essendo un boss criminale, Dwight diventi quasi una figura paterna per i suoi sfortunati alleati di Tulsa, dando alla serie un cuore inaspettato. Certo, la serie ha ricevuto anche qualche critica, in particolare per la sua trama lineare e per alcune semplificazioni della realtà criminale. Alcuni l'hanno definita troppo leggera per un dramma mafia, ma è proprio in questa leggerezza che risiede il suo punto di forza. Non si prende troppo sul serio, offrendo evasione e intrattenimento puro. Il merito ovviamente va anche al team creativo. Se l'idea è di Taylor Sheridan, la struttura della prima stagione è stata curata da un maestro del genere, Terence Winter, lo sceneggiatore acclamato de I Soprano e il creatore di Boardwalk Empire. La sua mano si sente nel dialogo tagliente e nella costruzione delle dinamiche mafiose, assicurando che sotto la patina della commedia ci fosse un solido impianto narrativo criminale. Questa combinazione di genio del West, Sheridan, e genio della mafia, Winter, è stata sicuramente la ricetta vincente. Ed è arrivato quindi il momento di ascoltarci il trailer della terza stagione, speriamo non ultima.
1: Ti conosco?
2: Sono l'agente speciale Musso.
1: Che cosa vuoi da me, Musso?
2: Ti ho in pugno, generale.
3: Assaggialo. Ha messo in vendita la sua impresa.
1: Sbronza, contrabbando, qui c'è la storia. Una delle tante produzioni italiane.
4: Non era inglese, scozzese, irlandese? Gli italiani producono i grissini.
5: Credevi che io non l'avrei scoperto? Quanto mi spetta?
6: Vuoi scatenare una guerra, Bill?
5: Non pensi che tutto sia possibile?
4: Siamo convinti di questo veicolo che abbiamo scelto per seguirlo?
7: Già, siamo del tutto invisibili.
1: Voglio solo eliminare la concorrenza.
3: Jeremiah Dunmai è il tiranno di Tulsa.
1: Io mi trovo obbligato a distruggere tutto quello che hai messo in piedi e ogni persona che dici di amare.
8: Pronti fuori! Ora!
1: Margaret! Chi non vuole condividere?
3: I sciacalli stanno arrivando.
9: Che facciamo con Dunmai?
1: Ti faccio a pezzi la mascella in 6 punti.
10: Chi te lo ha detto che non sei romantico?
1: In una famiglia nessuno viene mai lasciato indietro. È la più grande opportunità della mia vita. Comporta dei rischi. Cos'è, un fantasma?
11: Scommetto che nessuno aveva previsto questo colpo di scena.

0: In quest'ultima parte del racconto di questa serie TV Tulsa King sentiremo le sensazioni di alcuni dei protagonisti, cominciando da Sylvester Stallone. Per Stallone fare una serie TV è stato un cambio radicale di prospettiva. Nelle interviste promozionali ha spesso sottolineato la novità del formato.
1: La differenza tra il cinema e la TV è abissale. In TV non si finisce mai. Si continua a girare, a scrivere, a creare. È una maratona, non uno sprint. Per me è stata una vera e propria riabilitazione attoriale. Dwight è l'uomo più incompreso che abbia mai interpretato. È un dinosauro, un uomo d'onore che è finito in un mondo di app e cannabis legale. Ho dovuto trovare la sua umanità in tutta questa confusione. In fondo Dwight è un uomo che ha perso 25 anni. La sua missione non è solo fare soldi, ma trovare un significato per ciò che gli resta della vita. E poi il contrasto a Tulsa è irresistibile. Quello che per lui è un gesto minaccioso di vecchio stampo, per i ragazzi del posto è solo un tizio anziano vestito elegante che blatera.
0: Gli attori di supporto hanno parlato con entusiasmo del lavoro con Stallone e del contrasto dei loro personaggi. Questo è Martin Starr, che interpreta Body.
2: La parte più divertente è la dinamica tra me e Sly. Body è un tipo tranquillo, quasi apatico, e Dwight arriva con questa energia esplosiva. New York, mafia, soldi. Ho dovuto imparare a recitare con la massima calma mentre lui mi urlava contro. C'era un sottotesto costante di «sei carismatico, ma potresti anche rovinarmi la vita in 2 secondi».
0: Queste le parole invece di Jay Will, che interpreta Tyson, l'autista di Dwight.
3: Beh, Tyson è il pubblico. Vede questo vecchio vestito come un pappagallo che parla di onore e commissione e pensa «che è questo?». Però col tempo si sviluppa un legame paterno, un rispetto reciproco. Lui è il mio collegamento con un mondo che non conosco e io sono il suo ponte verso il presente. Lavorare con Stallone? Impari semplicemente come ci si muove in una stanza, come si domina uno schermo.
0: Insomma, le voci dal set confermano che Tulsa King è stato più di un semplice lavoro. È stata un'esperienza di collisione tra generazioni, tra stili di vita e soprattutto tra mondi attoriali. È proprio da questa miscela è nata la scintilla che ha acceso il successo globale di questa serie. Vi ricordo che le prime 3 stagioni sono tutte disponibili sulla piattaforma Paramount Plus. Buona visione e buon divertimento. E si chiude qui la seconda parte di Pillole qui su Giornale Radio, ma fra poco torneremo con la terza e quarta parte, dedicata questa volta a un evento decisamente storico musicalmente parlando, perché è rimasto veramente negli annali della storia non solo della musica ma anche della televisione, perché andremo a raccontare, grazie a un libro, il Live Aid. A fra poco, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 59 minuti.
5: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
0: Come promesso all'interno di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, siamo pronti a parlare di musica e, ragazzi miei, qui ce n'è tanta di cui parlare ed ascoltare. Non possiamo fare tutto insieme, altrimenti la trasmissione durerebbe veramente dei giorni. Abbiamo soltanto un'oretta divisa in 2 parti e allora vi dico soltanto che il titolo del libro è Live Aid, il jukebox globale compie 40 anni. 2 le persone che lo hanno scritto, Angelo De Negri e Aldo Pedron, che abbiamo con noi oggi qui su Giornale Radio. Ovviamente Aldo, benvenuto.
6: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, caro Aldo, innanzitutto, come vi è venuta l'idea, o chi è venuta dei due l'idea di scrivere forse finalmente qualcosa, perché è stato scritto di tutto, magari articoli, o sono usciti dischi, CD, video, ma perché scrivere un libro?
6: L'idea, devo dire la verità, è del mio amico Angelo De Negri, che è un appassionato di musica di Genova, il quale aveva già fatto un libro su Woodstock, quindi sì, ho capito che ci sono i festival, i grossi eventi. E siccome lui è Genova, ma lavora a Gallarate, io sono di Gallarate, ci siamo trovati e lui mi ha detto l'idea e ci siamo messi a scrivere, insomma, quindi ci siamo radunati al martedì sera a casa sua e poi durante la settimana ognuno aveva i suoi compiti, ci siamo divisi, lui ha fatto gli inglesi, io ho fatto gli americani, poi abbiamo fatto altre schede, abbiamo fatto collaborare alcune persone che ci hanno dato la loro testimonianza. E quindi è nato il libro, che in effetti poi è venuto anche fin troppo lungo, 550 pagine.
0: D'altronde l'appuntamento lo ricordiamo, anzi vogliamo ricordare che cosa successe quella famosa sera, notte del 13 luglio, perché

0: Innanzitutto i luoghi, se non sbaglio, erano due, non era stato tutto, allora, cioè non ha suonato in un posto solo ma in più posti, e dovrebbero essere due al minimo, o forse qualcosa in più, no, due.
1: Poi ci sono dei filmati che sono passati dal Brasile, da altre nazioni eccetera, ma il concerto vero e proprio dal vivo è alla Wembley Arena di Londra e al JFK Stadium di Filadelfia in contemporanea. Quindi si parte tipo a mezzogiorno con gli status quo e via via tutti i gruppi inglesi, e poche ore dopo, con la questione poi del fuso orario, partono i concerti di Filadelfia.
0: Beh, ricordiamo una cosa, siamo nel 1985, non c'erano i social, non c'era ancora l'internet come lo conosciamo oggi, c'era solo la televisione, era nata, se non sbaglio, da poco, comunque in quegli anni MTV, quindi ancora la musica non si vedeva,
1: esatto,
0: si ascoltava soltanto.
1: Sì, nel libro parliamo di MTV, di tutte queste cose, si dice che comunque 2 miliardi di telespettatori erano collegati in diretta da tutto il mondo. Sappi che è passato in diretta in TV e anche erano collegate parecchie radio, come anche la Rai da Roma hanno fatto il collegamento. Probabilmente non hanno fatto tutte le ore, c'è stata anche la replica al mattino dopo, per esempio della Rai da Roma eccetera eccetera, c'era Ronnie Jones.
0: Beh, insomma, cerchiamo allora di entrare nel vivo di questo appuntamento che è stato il Live Aid. Adesso spiegheremo altre cose, racconteremo anche aneddoti, insomma c'è tempo per fare tutto, ma cerchiamo anche di sentire il sound di quel concerto. E siccome mi pare di aver capito che sono stati proprio loro ad aprire sul palcoscenico di Londra questo appuntamento lunghissimo, ci riascoltiamo Status Quo.
2: Go, Rick, this is a favorite, I hope.

0: Erano gli Status Quo, ovviamente tutti i pezzi che ascolteremo oggi sono live e sono presi direttamente dagli album e dalle registrazioni ufficiali del Live Aid del 13 luglio del 1985, e ne stiamo parlando ovviamente con uno dei due autori del libro intitolato Live Aid, il jukebox globale compie 40 anni, che esce proprio in questi giorni, che sono Angelo De Negri e Aldo Pedrone. Abbiamo con noi Aldo. Aldo, abbiamo detto che cercavamo di spiegare qualcosa per i giovanissimi che secondo me neanche sanno che cos'era o cos'è stato il Live Aid. Innanzitutto, perché è nato e chi ha avuto l'idea del Live Aid?
1: Beh, l'idea è stato Bob Geldof, che appunto poi era il leader di una band di cui magari ascolteremo anche poi un brano.
0: Sicuramente.
1: Sono i Boomtown Rats, il quale vede in televisione un filmato pazzesco sulla fame, la grande carestia che c'era in Etiopia, e decide che qualcosa bisogna fare, incomincia a parlare con vari personaggi, che se ci stanno magari a fare un concerto, magari in un posto grande come la Wembley Arena. Ci saranno 72.000 persone alla Wembley Arena. Da lì lascia l'idea, poi non è facile organizzare, però molte band partecipano, lui poi ha molti amici, comunque cerca di contattare tutte le band più famose che ci sono al mondo, ma diciamo anche e soprattutto in Inghilterra, e quindi lui chiama l'U2 e tutte le formazioni che poi adesso pian piano andremo a dire. Quindi gli Status Quo iniziano a mezzogiorno, diciamo che sono 14 minuti, a ognuno è stato chiesto di fare 3-4 canzoni tra le loro più famose, quindi cercare di portare il più possibile persone a comprare e a donare dei soldi che verranno raccolti proprio per questa famosa fame e carestia che c'era in Etiopia.
0: Quanto saranno stati, quindi, quando sono stati effettivamente tutti i personaggi saliti sul palco, che magari hanno partecipato con, mi pare, anche dei filmati, qualcuno, ma quanti sono stati effettivamente dall'inizio alla fine? Quanti erano?
1: Il tempo del Live Aid è circa 16 ore.
0: Caspita.
1: Gli artisti sono quasi un centinaio.
0: Sì.
1: Poi devi pensare che ogni concerto viene presentato da un presentatore ufficiale e poi probabilmente da un ospite, quindi sia attori famosi, personaggi famosi che presentano, quindi un via via sul palco pazzesco, anche perché un cambio palco immediato è incredibile, no? Come possa essere successo da una parte e dall'altra. Addirittura il fatto è che Londra si collegasse con Filadelfia per dire: noi siamo qua, lì cosa state facendo, e quindi far combaciare gli orari eccetera, anche per i diritti televisivi. Oltretutto ci saranno problemi, ci sarà anche qualche formazione che non ha dato il massimo, purtroppo, per motivi tecnici, per motivi loro ma anche tecnici, perché non era facile collegare in diretta tutto il mondo, insomma.
0: Infatti io volevo fare un appunto su questo, suonando anch'io, e comunque i musicisti lo sanno benissimo, a volte anche solo per fare una serata in un localino vediamo che dobbiamo arrampicarci sui vetri per mettere a posto tutto l'impianto. Ma vi immaginate una cosa di questo genere? È un po' come vedere un X Factor, che vedete, tutti conoscono quello in televisione. Ecco, immaginate un X Factor moltiplicato per 10, 20, 30, quindi altro che cambiare il palco mentre il presentatore dice le cose in 3 minuti cambiano. Qui i ragazzi devono fare velocemente, in più ovviamente con
1: diciamo
0: tutti.
1: Diciamo che c'erano stati dei festival, perché se uno per esempio pensa a Woodstock, naturalmente giorno e notte hanno suonato, quindi dal vivo. X Factor è una cosa più televisiva,
0: è vero,
1: all'interno
0: è vero.
1: Meno. Qua parliamo di una cosa dal vivo. Comunque in California c'erano già stati grandissimi festival come Monterey, ce n'erano stati parecchi, perché parliamo già degli anni 60. Ma qua siamo nell'85, ma la cosa più importante in questo caso, a parte il fatto che di essere l'evento più importante che sia appunto a livello di carità verso una cosa benefica per l'Etiopia, ma collegando tutto il mondo, sia per radio sia per televisione in diretta.
0: È vero, credo che sia stato il primo e più grande evento di questo tipo fatto in questo modo con tutte queste premesse, quindi ragazzi immaginate veramente cos'è stato anche l'emozione di chi l'ha vissuto in quel periodo. Io me lo ricordo anche se non l'ho visto tutto perché non potevo stare a casa, insomma già lavoricchiavo, facevo da, quindi non potevi neanche seguirlo, poi molte persone non sono riusciti a seguirlo tutto. Adesso vi facciamo sentire sempre per entrare nei suoni e nell'atmosfera della Live Aid proprio il gruppo di Bob Geldof, i Wu-Tang Rats. Ce li ascoltiamo e poi torniamo per continuare la chiacchierata con Aldo.

0: Stiamo parlando qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, la Radio Libera, ad informare del Live Aid, uno degli avvenimenti più grandi, credo, che ci siano mai stati, o comunque quello che si ricorda di più per come è nato, l'abbiamo detto, per scopo benefico, tutta la gente che aveva partecipato, 16 ore di concerti su due grandi palcoscenici a Londra e a Filadelfia. Quindi, ragazzi, veramente un appuntamento incredibile. C'è il libro, sta uscendo proprio in questi giorni il libro Live Aid, il jukebox globale compie 40 anni, di Angelo De Negri e Aldo Pedron, e Aldo con me ci sta raccontando un po' qualcosa. Non possiamo leggerlo qua tutto quanto il libro, ma vogliamo spulciare qua e là. Dicevamo, prima ti avevo chiesto quanti avevano partecipato, ma tu mi dicevi...
1: Beh, io posso fare dei nomi, sì. Andando avanti nel tempo, al di là dei brani che poi ascolteremo, Adamant, Spandau Ballet, Ultravox, Elvis Costello, Nick Kershaw, Sting con Phil Collins, Sade, parliamo solo della parte inglese, Brian Ferry, Howard Jones, Paul Young, gli U2 che suoneranno alle 17.30, Dire Straits, Queen, caspita, David Bowie, gli Who, vado avanti, Elton John, Queen, Paul McCartney, e quindi questa è in sintesi Londra. Se volete vi dico anche Filadelfia, che abbiamo gli Hooters, John Baez, Billy Ocean, i Four Tops, Black Sabbath, Run DMC, Rick Springfield, Rio Speedwagon, Brian Adams, Judas Priest, Crosby, Stills & Nash, i Beach Boys, Pretenders, Santana, Madonna, Tom Petty, i Cars, Kenny Loggins, Eric Clapton, Duran Duran, Crosby, Stills & Nash & Young, Patti LaBelle, Bob Dylan, Ron Wood e Keith Richards, Mick Jagger con dei filmati, e poi Mick Jagger e Tina Turner, e poi il grande finale con We Are The World, che
0: tutti
1: sono
0: insieme,
1: saliti tutti sul palco.
0: Beh, insomma, come avete sentito, avete capito, un elenco incredibile. Però, per esempio, giusto per entrare anche nel mondo degli aneddoti di questo appuntamento, qualcuno invece che doveva esserci non c'è stato. Ci vuoi dire magari un paio di nomi, due, tre situazioni in cui qualcuno non è andato, per quale motivo, ce lo racconti tu?
1: Sì, diciamo che nel libro devo aver messo 53 artisti che non c'erano, anche perché si era ventilato addirittura che ci fossero i Beatles, no? Quindi George Harrison, Ringo Starr, che doveva esserci con Julian Lennon, e l'idea, insomma, balenava questa idea, poi alla fine non se ne è fatto niente. Tra le altre cose, la data del 13 luglio è stata decisa perché doveva essere la settimana prima, era stata posticipata proprio per avere Bruce Springsteen, il quale poi invece era in tournée, se n'è andato negli Stati Uniti, quindi la data è rimasta quella, ma lui non c'è stato.
0: Ecco.
1: E tra quelli esclusi ce ne sono parecchi, e la cosa che mi fa più ridere è Tommy James, il famoso Tommy James della band di Tommy James and the Shawn, quelli che hanno fatto Sole si muore, che in inglese era Crimson and Clover,
0: sì,
1: che riceve la telefonata e pensa che sia uno scherzo e mette giù. E poi lui cercherà di dire: no, non ho capito, non ero io al telefono, ma era il mio manager, eccetera eccetera. Comunque Boy George avrebbe dovuto esserci, non c'era. Will Lewis uguale. Michael Jackson si rifiuta di apparire, dicendo inoltre che secondo lui non c'erano molti afroamericani nel concerto. La stessa cosa per Prince. I Pink Floyd sarebbe stata una grande
0: sì,
1: evento, ma niente da fare. Rod Stewart nemmeno, Cyndi Lauper no, Donna Summer nemmeno, gli Yes, sono tantissimi, Van Halen non c'erano, Paul Simon doveva esserci, non c'è stato, nonostante in America uno dei promoter, perché sono stati parecchi promoter per fare questo organizzatore, era Bill Graham naturalmente scelse personaggi come Santana, per esempio, di cui lui era il manager. Frank Zappa ha rifiutato di esserci perché secondo lui ci sarebbe stato un riciclaggio di denaro, e secondo lui la cosa non l'ha presa bene, insomma
0: ognuno aveva i suoi pensieri, le sue motivazioni,
1: i suoi
0: o meno
1: pensieri, qualcuno poi all'ultimo momento ha lasciato perdere, quindi capisco anche i grandi organizzatori. Gli altri aneddoti vado subito a spoilerare alcuni.
0: No, aspetta, no, facciamo così, fermati un attimo perché adesso ci ascoltiamo un altro pezzo, poi nella seconda parte torneremo con altri aneddoti, perché ce n'è anche uno per esempio su Phil Collins che voglio che racconti, e poi altre cose, ma tutto con calma. Adesso direi di ascoltarci la grande band degli U2. Gli U2 per forza, perché erano nel pieno del loro grande successo. Cioè, ragazzi, erano usciti da pochi anni con i loro primi album, un successo incredibile. Quindi, e tra l'altro anche la loro performance dal vivo in questo caso è stata veramente eccezionale. Ce li ascoltiamo.
1: Oltretutto abbastanza lunga, 20 minuti.
0: Ah beh, vedi, hanno avuto anche un po' più spazio. Ce li ascoltiamo e torniamo fra poco.

0: da Live Aid, gli U2 ovviamente in questo appuntamento incredibile di cui stiamo parlando insieme al nostro ospite. Come dicevo, torniamo fra pochissimo con la seconda parte dove proseguiremo il racconto, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
2: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È l'una e 25 minuti.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Pillole. Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Pillole, con me Roberto Frangipane, ma non sono da solo, come avete sentito nella prima parte. Siamo nella seconda parte di quello che è un appuntamento che io ho sempre chiamato i vinili che hanno fatto la storia. In questo caso al tempo uscì in vinile l'album di Live Aid, ma Live Aid fu un concerto incredibile di cui stiamo parlando perché è uscito il libro intitolato Live Aid, il jukebox globale compie 40 anni, perché tutto successe il 13 luglio del 1985. Lo ripetiamo, a Londra e a Filadelfia, e Angelo De Negri e Aldo Pedron hanno scritto un libro proprio su tutto questo ambaradan che è successo in questi due luoghi e non solo. Allora Aldo, rieccoci qua insieme. Abbiamo lasciato, ti ho stoppato quando hai detto ma avrei altri aneddoti, ho detto no, aspetta, fermati lì, raccontami nella seconda parte. Adesso è tutto lo spazio per raccontare. Iniziamo da quello che dicevo io, iniziamo da Phil Collins.
5: Phil Collins era naturalmente uno dei personaggi più importanti del Live Aid, suona qua alcuni pezzi a Londra, e quello che fa lui è prende il Concorde e va negli Stati Uniti. L'idea era che avrebbe suonato anche in contemporanea, per via del fuso orario, a Filadelfia. Sull'aereo incontra Cher, che per caso era sullo stesso aereo, e Cher gli dice: cosa stai facendo? Dove vai? Vado al Live Aid. E che cos'è il Live Aid? E alla fine chiacchierano un po', e quando arrivano a New York, perché prima fanno tappa con il Concorde a New York da Londra, Phil Collins scende, prende l'elicottero perché era già tutto programmato, se ne va a Filadelfia, sale sul palco, e quindi in contemporanea lui ha suonato sia a Londra che a Filadelfia nello stesso giorno, cosa insomma quasi impossibile. La cosa incredibile è che lui, esausto dopo aver suonato i pezzi, se ne torna in albergo, si mette a letto, però accende la televisione e scopre all'improvviso che il Live Aid sta per terminare. Lui avrebbe dovuto esserci nel pezzo finale dove salgono tutti
0: We
5: sul
0: are the
5: palco
0: world,
5: e chi è sul palco per fare We Are The World vede che ai cori c'è anche Cher.
0: Hai capito, ha fatto finta di niente, non sapeva niente e poi c'è andato.
5: Ha fatto finta di niente, non sapeva nulla, però è riuscito ad arrivare. L'altro day io me lo immagino là ai cancelli dire: sono Cher, posso entrare? Non è previsto niente, l'hanno fatto a passare.
0: Mamma mia ragazzi, che appuntamento incredibile. Poi invece c'era qualcos'altro che volevi raccontare?
5: Dunque, ci sono vari aneddoti. Per esempio, nel cielo di Filadelfia, prima del concerto e all'inizio del concerto, c'era un elicottero con una grossa scritta che faceva la pubblicità a un ristorante. E sembrerebbe che questo elicottero creasse dei problemi con la trasmissione televisiva, e anche i programmi radio erano partiti da lì. E quindi si trovano in forte imbarazzo perché non sanno chi sono, non sanno come arrivare a dire a quel tizio lì di scendere col suo elicottero o comunque di cambiare zona. Alla fine, tra vari organizzatori o meno, qualcuno riesce finalmente a mettersi in contatto con questo tizio dell'elicottero, però era passato più di un'ora e alla fine gli dicono di cambiare zona e di spostarsi.
0: E cioè, quindi, successo anche questo.
5: Incredibile. incredibile.
0: Allora, direi di ascoltarci ancora un altro pezzo, lo ripeto, tratto sempre da Lei Vedi, quindi quello che ascoltiamo è praticamente quello che è successo in quel 13 luglio. Ovviamente ho cercato di scegliere quelli che hanno un suono migliore, perché vi assicuro che c'erano veramente dei brani che anche riascoltarli adesso a distanza di tanto tempo, una volta magari con i vecchi televisori non ci facevi caso, ma oggi come oggi senti che c'era qualcosa a volte che non andava, microfoni che erano più bassi, più alti, la batteria che si sentivano, quindi c'erano tanti problemi, ci sono stati tanti problemi, ma è ovvio, in un appuntamento che dura 16 ore qualcosa può anche succedere. Ma ci ascoltiamo i Beach Boys, perché vorrei che poi mi dicessi qualcosa su di loro. Ascoltiamoli.

0: dal 13 luglio 1985 dal Live Aid, di cui stiamo parlando perché è uscito un libro intitolato Live Aid, il jukebox globale compie 40 anni, non l'ho mai detto ma lo dico adesso per Arcana Editori, e Angelo De Negri e Aldo Pedron hanno scritto questo bellissimo libro che racconta di tutto di più su questo appuntamento veramente storico. Abbiamo ascoltato i Beach Boys e purtroppo anche notizie proprio di questi giorni, purtroppo è venuto a mancare uno dei componenti di questa band storicissima americana ma che è conosciuta in tutto il mondo.
1: Dunque, è mancato Brian Wilson, quello che io ritengo, ma non lo ritengo solo io, il più grande genio della storia della musica rock. Lo ha detto anche Neil Young, se non paragonandolo a Mozart, o Paul McCartney, che sostiene che Pet Sounds sia il disco più bello della storia della musica rock, o God Only Knows è la più bella canzone nella storia della musica pop e rock. Quindi Brian Wilson era nato il 20 giugno 1942, è morto a 82 anni una settimana prima, perché il 20 avrebbe compiuto 83 anni. Era naturalmente a Live Aid, i Beach Boys salgono tra i primi alle 12:40, quindi a mezzogiorno e 01 avevano iniziato gli status quo ora inglese, mentre ora americana alle 12:40 salgono in 11 la band dei Beach Boys con il cantante Mike Love, Brian Wilson, il fratello Carl al Jardin, e poi ci sono altri musicisti che hanno suonato con loro, e hanno fatto 5 brani: California Girls, El Mironda, Wouldn't It Be Nice, Good Vibration e Surfing USA. Come abbiamo detto anche nella prima parte, era stato chiesto di fare a tutti i gruppi i loro pezzi più famosi.
0: Giustamente, anche perché in questo appuntamento non era certo un appuntamento promozionale per i cantanti, dove dovevano presentare i brani o un nuovo album, ma era soltanto una presenza per aiutare, lo ricordiamo, la raccolta di fondi per la crisi che c'è stata
1: in Etiopia. Diciamo anche che le band suonavano a livello gratuito, quindi era una promozione, ma tra virgolette non lo doveva essere, nel senso che le band comunque non erano pagate, ecco.
0: Questo è giusto ricordarlo, perché gli eventi benefici effettivamente servono a questo. Poi magari sì, ci sono sempre delle spese, ma sono spese che sono già previste, per cui diciamo che nessun compenso è stato dato a nessuno degli artisti che sono saliti sul palcoscenico della Live Aid. Fra poco ascolteremo ancora un altro brano da questo grande concerto, ascolteremo i Queen. È stata, dicono anche a livello tecnico, una delle migliori, tra l'altro.
1: Sì, certo, i Queen, vabbè, diciamo che gli U2 e i Queen sono stati i più grandi mattatori del Live Aid, e poi perché diciamo che tutto il mondo ama Freddie Mercury, credo, probabilmente tranne me.
0: No, vabbè, non deve piacere a tutti per forza, giustamente, no, va bene, dai.
1: No, voglio dire, esatto, però parliamo di un grosso evento, e quindi alle 21:48 è salito Freddie Mercury con Brian May, quindi hanno fatto il This World We Created, quindi hanno fatto un pezzo proprio perché Freddie Mercury è riuscito a fare due cose, una con la band e una con Brian May, anche perché durante lo spettacolo ci sono stati alcuni personaggi che hanno suonato con diverse band, come Paul McCartney a sorpresa aveva come ospiti David Bowie, Bob Geldof, Alison Moyet e Pete Townshend di U2, per dire, quindi
0: Il bello di questi eventi, il bello di questi eventi è anche quando poi si mescolano i vari personaggi e creano qualcosa magari anche improvvisata, che non era prevista, ma d'altronde tutti conoscevano le canzoni degli altri, quindi bene o male è una cosa quasi normale. Ma torniamo ancora una volta alla musica, e visto che ne abbiamo parlato, io direi di gustarci e goderci
1: dire che i Queen erano alle 18:41, 21 minuti sia Mercury fra Brian May con John Deacon, Roger Taylor e Spike, e hanno fatto Bohemian Rhapsody, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You e We Are the Champion. Quindi immaginate, dopo che hanno fatto We Are the Champion di quasi 4 minuti alle 7 di sera. Volevo dire, all'inizio del concerto, quindi per i primi brani, c'era anche Lady Diana.
0: Ah, è vero, è vero, era proprio gli anni di Lady
1: Di. Ospite,
0: sì,
1: sì. Era ospite richiesta da Bob Geldof, quindi con il principe si è presentata, come dire, quasi a inaugurare, a iniziare il concerto di Londra, e poi dopo due band, due formazioni che hanno suonato, naturalmente probabilmente avevano altri impegni, se ne sono andati, ecco.
0: Ma hai fatto bene a ricordare anche questa cosa, hai fatto bene a ricordare anche questa cosa, perché siamo negli anni proprio della incredibile Lady Di, e ormai la conosciamo tutti, e anche lei ha fatto la sua storia, ma ha fatto anche lei parte della storia dei reali d'Inghilterra. E rimanendo in tema di reali, beh, allora è il momento di ascoltarci Queen.

0: Siamo ovviamente all'Ived, l'avete capito anche magari ascoltando i Queen dal vivo, perché tutto quello che vi sto proponendo è ovviamente tratto da questo spettacolo incredibile di 16 ore su due palcoscenici a Londra e a Filadelfia, l'Ived 13 luglio 1985, e lo stiamo raccontando insieme ad Aldo Pedron, che insieme ad Angelo De Negri hanno scritto questo libro, l'Ived, il jukebox globale compie 40 anni dell'Arcana Editrice. E a questo punto direi che abbiamo raccontato un po' di cose, d'altronde c'è tutto sul libro, di tutto di più, non possiamo raccontare veramente tutto, ma a questo punto io vorrei spostarmi in America, visto che la maggior parte delle cose abbiamo dette anche di Londra, perché da lì che tutto è partito. Invece in America c'è stato anche lì qualche problema, qualche cosa, a parte quello del famoso elicottero, ma lì è andato via tutto liscio, oppure Bob Geldof ha dovuto tribulare con gli americani?
1: Anche che, diciamo che il concerto viene organizzato da diversi promoter, ognuno aveva portato delle sue band, alcuni avevano fatto la defezione, qualcuno pensava che era in ritardo e ci sono stati grossi problemi, però Bill Graham sembra che è uno dei più grandi promoter, organizzatori che ci sia, sembra che fosse proprio cattivo con tutti, che è scortese, quindi qualche momento di tensione c'è stato, però posso immaginare che non era facile gestire, anche perché c'erano personaggi importanti, c'erano Bob Dylan, si dice anche appunto che alcune esibizioni non siano stato il massimo, d'altronde forse non puoi chiedere di fare un concerto a Bob Dylan di 10 minuti, 15 minuti, capito?
0: Eh sì, perché ognuno era un divo comunque.
1: Da 3 anni che sta facendo una tournée mondiale da 3 anni, quasi non stop, chiedigli di suonare 10-15 minuti, non è facile, ecco.
0: Eh beh, tutti sono un po' prima donna quando si trovano in queste occasioni, anche se poi con il senno di poi magari molti avranno detto vabbè dai, forse mi sono comportato un po' così, visto che l'abbiamo fatto a scopo benefico, non era il caso magari di discutere su alcune cose, però immaginate, lo ripeto ancora una volta, io lo dico soprattutto ai giovani o giovanissimi che ci stanno ascoltando e che spero che compreranno il libro, perché troveranno delle storie e si appassioneranno a tutto quello che viene raccontato di un appuntamento che loro neanche forse sapevano che esistesse o che sia mai esistito. Ma immaginate non solo tutte le persone, gli artisti che hanno suonato sul palco, quindi le band, immaginate i tecnici del suono, gli addetti stampa, c'era tutto un mondo che girava intorno, e tutto nato da una persona, Bob Geldof, che se lo vedete non gli davi 5 lire a una persona, vederla così non lo facevi neanche entrare in banca, perché sembrava un po' un tipo trasandato, un tipo così che non dava molta fiducia, però ragazzi da lì è partito tutto, da una persona, da pochi amici hanno messo su uno spettacolo di 16 ore mondiale, quindi immagino
1: a livello mondiale,
0: quindi immagino veramente che cosa non abbia dovuto affrontare Bob Geldof. Ma quanto tempo ci ha messo dall'idea alla realizzazione, quanto tempo è passato più o meno?
1: Ma pochi mesi.
0: Caspita.
1: Sì, è stata una cosa incredibile, naturalmente ha cercato di coinvolgere tutti e tutti poi riuscirono a chiamare altri e poi naturalmente con molti organizzatori locali, inglesi e americani, insomma sono riusciti a fare questa cosa.
0: Quindi devo dire un appuntamento veramente pazzesco, io vi invito, andate a trovare questo libro Arcana Editrice, Live Aid, il jukebox globale compie 40 anni, tra l'altro lo si può vedere subito nelle librerie perché è anche una copertina bella, gialla, quindi si vede subito con l'emblema, la foto di un jukebox e l'emblema che poi era il Live Aid, che era questa Africa stilizzata che sembrava come
1: il
0: una chitarra.
1: Il jukebox è il mio.
0: Ah, davvero? Dai, incredibile. Complimenti.
1: È un jukebox Ami Continental 2 del 1961. E niente, abbiamo fatto la foto al jukebox e poi Angelo De Negri ha fatto un po' la grafica e abbiamo fatto questa copertina. L'abbiamo proposta Arcana, è stata accettata.
0: Beh, io devo dire due cose però su questi due signori, giusto per capire con chi abbiamo avuto a che fare. Angelo De Negri, coautore di tanti altri libri, uno anche su Woodstock, e mi sa tanto che andrò ad ascoltare anche lui, mi sa che farò una bella chiacchierata con lui su un libro di un altro appuntamento imperdibile come Woodstock. Ma il caro Aldo Pedron, se voi non lo sapete, parlo sempre con i giovanissimi che di queste cose qui sono veramente all'asciutto, ma chi come me ha vissuto gli anni 70, gli anni 80, ci ha suonato, ha ascoltato i vinili, ha consumato i vinili, beh, tu caro Aldo sei fondatore del Mucchio Selvaggio e direttore dell'Ultimo Buscadero, due riviste che per noi musicisti e chi amava la musica erano un po' le Bibbie in Italia, ragazzi, ti rendi conto Aldo di che cosa hai fatto?
1: Sì, diciamo Mucchio Selvaggio dal 77 al 1980, 3 anni, dopodiché abbiamo creato anche con Paolo Carù il Buscadero di cui io ero direttore per i primi 12 anni dall'80 al 92, poi su altre riviste, poi appunto ho scritto una 15ina di libri.
0: Quindi caro Aldo, mi sa tanto che anche io e te ci risentiremo sicuramente per qualcos'altro, che mamma mia, io vedo i tuoi titoli, Enciclopedia del Rock, 100 dischi ideali per capire il rock, perché soprattutto di rock si parla, un libro dedicato a un grande rocker e chitarrista, Ray Cooder, che io amavo da adolescente, suonando la chitarra ero uno di quelli che cercavo di imitare qualche volta, insomma ce n'è veramente, c'è veramente tanta roba. Aldo, è stato comunque un piacere averti ospite oggi e mi è piaciuta questa chiacchierata, vi invito ancora una volta a andare a comprare questo libro, perché veramente è un libro che vi racconta un pezzo di storia mondiale della musica. Live Aid, il jukebox globale, compie 40 anni, Arcana Editrice, di Angelo De Negri e Aldo Pedron. Aldo, ancora grazie mille, un abbraccio e alla prossima.
1: Va bene, grazie a tutti, grazie a te, va bene.
0: E noi a questo punto chiudiamo tutta la puntata di Pillole di questo nuovo weekend. Vi aspetto ovviamente al prossimo, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: È 1:59.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.